0: dimmi, che vuoi, Maraggio? Allora, finalmente te ne vai.
1: Va bene. Allora,
0: Marcolino, con chi abbiamo parlato? Stiamo ancora cercando di... Però il bello dell'estate è anche questo, no?
2: Sì.
0: La cosa più bella che c'è.
2: È bellissima sta cosa. Allora, dunque, leggiamo un po' di messaggi. Dai. Ecco in versione suocera Santarella. Sì, vabbè, che noi ogni tanto dobbiamo litigare, ragazzi. Mica dobbiamo essere sempre d'accordo. Un po'
0: sono anni, scrive Ale, che chiediamo giocatori con attributi. Ben vengano i Lucumi di turno. Io parlo per me, non per essere tifoseria. Io quando sono in campo li tifo tutti e sono contento. Ma permettetemi di dire una cosa: alcune dichiarazioni, alcuni comportamenti, alcuni giocatori non sono rispettosi verso i tifosi che fanno chilometri di strada e sacrifici. Non può venire a dirmi vinceremo le prossime. Questo è Massimiliano. Gildo D'Ancona: purtroppo in questo momento storico manca chi può trasmettere il valore della nostra maglia, oltre a fare un mercato disastroso. Giuntoli e Motta hanno distrutto il nostro spogliatoio. Oggi ho notato un certo nervosismo sui social da parte dei cartonati, mi sembra di essere ai tempi del trofeo Birra Moretti, in cui loro e Agosto erano sempre favoriti e la squadra da battere. Ma io credo una cosa, che loro in questo momento abbiano delle difficoltà per chiudere le operazioni, gli è saltato anche Romero, perciò sì, un po' di nervosismo ci sarà. Dopodiché io continuo a dire una cosa, Vincenzo, rispetto a domani. Sì, chi vuole ha detto, rispetto a domani, comunque vada, allora se li battiamo siamo contenti, ma ci dimentichiamo 30 secondi dopo. Se perdiamo, sti cavoli, cioè no, comunque no. Non facciamo né drammi né esaltazioni. È chiaro che io loro li vorrei sempre prendere a pallonate. Dopodiché è una partita che si gioca a Perth l'8 agosto, quindi molta serenità da questo punto. Comunque vada, perché sto precampionato della Juve, fino a questo momento un precampionato decisamente positivo, Vincenzo, ma io non mi fido mai dei precampionati, perché ho visto squadre fare precampionati pessimi, vincere gli scudetti, altre fare precampionati top e poi faticare tantissimo.
2: Quante stagioni abbiamo analizzato oramai? Sono anni che analizziamo stagioni e il precampionato, ma ti dico di più, Ale, non solo il precampionato, noi sulla nostra pelle abbiamo vissuto e raccontato inizi di campionato, appunto, positivi, che poi, appunto, dopo sono diventate tragedie. Appunto. Con Motta vincemmo in scioltezza le prime tre partite, pensavamo
0: 3-0, abbiamo 3-0,
2: bravo, 3-0. Ti ricordi? Solo 3-0 e 0-0, sì. Solo 3-0 e 0-0 e poi dopo è rimasto 0-0, per dire.
0: E poi è rimasto 0-0.
2: Esatto. Con Tudor la stessa cosa, poi andavamo a vincere addirittura poi con gol di Azic, abbiamo trovato forse la gara e poi dopo cominciamo a perdere colpi. Quindi bravo. Si vedrà alla lunghissima, e quindi questo non è nemmeno da considerarsi un inizio, questo è da considerarsi un inizio dal punto di vista, come ha detto giustamente Spalletti, della concentrazione e dell'applicazione. Questo, allora, dobbiamo vedere.
0: Vincenzo, come dice il saggio, adesso avversario da due anni, ma il saggio Allegri, le stagioni le decidi a marzo.
2: Sì.
0: Perché
2: sì,
0: è lì che è la svolta.
2: Quindi figurati ad agosto quanto sei in anticipo.
0: Ad agosto. A marzo è il momento topico. Io credo che noi, come sempre, le prime somme le cominceremo a tirare, Vincenzo, quando poi si incrociano. Oggi ne ha parlato Spalletti, quando si comincia a incrociarsi Europa League, campionato, lì comincia a tirare le prime somme. E io la ricetta, insomma, ce l'ho, ma credo che ci abbiano tutti sull'Europa League. Vinciamo le prime tre, tu vinci le prime tre, ti metti a posto, perché devi passare tra le prime otto, ci mancherebbe altro, certo. E il turnover lo fai in Europa League, il turnover, e ti concentri sul campionato, perché lì sarà difficile la gestione. Ma se ti porti avanti con il lavoro, e mi viene da dire, Vincenzo, qualunque avversario tu vada ad affrontare, perché parliamoci chiaro, sono avversari nettamente
2: alla portata,
0: bravissimo,
2: alla portata.
0: Bravissimo, perciò vinci le prime tre, fai 9 punti, poi cominci a fare turnover lì e ti dai una mano. Però è su quelli i primi snodi. Normale che nella prima parte io vorrei andare a Frosinone e vincere, battere il Parma, poi abbiamo il Milan. Ma dici benissimo, cioè l'inizio del campionato può essere anche quello illusorio, però portiamoci avanti.
2: Sì, e quindi ovviamente veramente diamo, e la stessa cosa vale anche per i singoli giocatori, perché per esempio noi abbiamo visto contro il Chelsea un Bremer in difficoltà, ma non abbiamo detto vedi è distratta, è un nervosismo classico di chi si sta facendo carichi di lavoro, ha cominciato da poco e quindi è poco lucido. Quindi anche su eventuali strafalcioni che potrebbero arrivare in queste partite, che fino adesso fortunatamente non ci sono state, mettiamo cioè giudichiamo le cose per come sono giocatori, certo, che stanno trovando condizione e quindi possono sbagliare. A proposito di singoli, io ti voglio coinvolgere un po' in questa che è diventato un po' un argomento di dibattito della nostra tifoseria tra Lucumi e Gatti. Ora lo scrive Peppe, stamattina me lo dicevano in tanti. È vero che Gatti, rispetto a tanti altri giocatori della Juventus, è uno di quelli che ci tiene tantissimo, tifosissimo della Juve, ci mette l'anima. Però io penso veramente che se dovessi scegliere tra Gatti e Lucumi, io andrei su Lucumi, con tutto il rispetto per Gatti, perché comunque parliamo di un giocatore che è un profilo internazionale, gioca nella sua nazionale, ma comunque mi sembra che abbia un qualcosa in più, ecco, sia dal punto di vista difensivo e non solo caratteriale, perché non ti serve solo il carattere, torniamo al discorso di prima, non so tu che ne pensi.
0: Ti do una doppia lettura, Vincenzo, doppia lettura, perché in questo caso mi sento di dare una doppia lettura, ma non per fare 0-0 come dici te. Allora, in fase assoluta, quindi per valore di giocatori, poi naturalmente qua si può discutere, è un dibattito assolutamente aperto, come marcatore, come difensore, e si parla di un difensore, io tra Lucumi e Gatti preferisco Lucumi, perché secondo me è più difensore, è più figlio di buona donna, non che Gatti non lo sia, ma lui lo è ancora di più, e ha un'esperienza diversa. E preferisco Lucumi anche perché lo preferisce il mio allenatore. Io mi fido di Spalletti, so che non vede tantissimo Gatti, perciò se il mio allenatore, visto che lì se la fanno l'operazione, è un'operazione avvallata da Spalletti, perché non c'è l'emergenza di andare a coprire il tassello difesa, probabilmente avrà detto: guarda, c'è la possibilità di prendere Lucumi e di vendere Gatti, che fai? L'abbiamo visto anche l'anno scorso, non ha giocato tantissimo, quindi in fase assoluta ti dico questo. Invece, guardandola in fase un pochino più generale, di gruppo, spogliatoio, identità, italianità, perché è in italiano, io ti dico mi terrei Gatti, perché in una pattuglia di tra virgolette senatori italiani che si assottiglia sempre di più, tenere uno che ha la Juventus addosso, che ti ha dimostrato di tenere a questa squadra, sinceramente io, se devo andare a spendere dei soldi, oggi non li spendo per la difesa, mi tengo quella che ho. In fase assoluta, tra i due difensori preferisco Lucumi a Gatti.
2: E io mi orienterei sulla fase assoluta. E soprattutto a quelli che giustamente, magari come Daniel da Tenerife, ci dice: ma perché puoi sacrificare Gatti? Non si possono sostituire qualcuno. Qua non si tratta di sacrificare uno perché ti sta antipatico, perché lo ritieni scarso, perché paradossalmente, proprio perché Gatti non è scarso, è uno di quelli più vendibili.
0: Questo è l'altro aspetto.
2: È quella l'altra cosa, perché è chiaro che uno potrebbe dire: vabbè, vendiamo Rugani, il suo l'ha fatto, ma quanto ma chi se lo compra?
0: Chi te lo prende? Ma è normale. Ma Rugani
2: a Gatti 20 milioni riesce a tirar fuori in più.
0: L'unica
2: in
0: cosa più che non farei, Vincenzo, onestamente, è darla al Napoli. Io al Napoli non glielo darei.
2: Ma
0: questo te lo dico, mentre sulla questione ne abbiamo parlato anche ieri, Nico, Frattesi, Carlos Augusto, lì forse mi può servire anche a me, allora mi tappo anche gli occhi. Però al Napoli Gatti, il Napoli è in emergenza in difesa, ora sì, cerca Badiashile, però ancora non c'è. Io un problema a Napoli non glielo andrei a risolvere, sono molto sincero.
2: Io però credo, conoscendo anche l'ambiente Napoli, che un problema io lo crei invece, perché non è molto accettato dai tifosi del Napoli.
0: Sì, poi arriva lì
2: non gli stai dando un attaccante, un bomber, per carità, è uno che tu il golletto te lo fa, eccetera, non stai dando un super campione nel caso, e secondo me uno deve accettare il rischio di vendere un giocatore pur di fare cassa, cioè si sacrifica qualcuno per arrivare a un bene maggiore, no?
0: Sì, però io ti cambio il ragionamento qui, Vincenzo. Quanto mi dà il Napoli per Gatti?
2: No, il Napoli, la Juventus non deve chiedere meno di 20 milioni, ovviamente. No, questo è chiaro, cioè a regalarlo no, venderlo sì. Cioè io a 20 milioni lo vendo a chiunque, anche perché c'è un altro ragionamento che dobbiamo fare. Se prendi Lucumi, prendi un giocatore che comunque il fatto suo lo sa, è bravo,
0: sì,
2: giusto? Ok, lo
0: carità.
2: Prendi a 2,5 fino al 2031. Gatti prende 3,2.
0: Sempre uno stipendio basso,
2: sì,
0: relativamente.
2: Però da 2,5 a 3,2 balla quasi un milione.
0: Sì, sì, sì,
2: quasi un milione che tu risparmi all'anno. Un milione che risparmi all'anno, abbassi gli ingaggi sempre di più e puoi comprare sempre più giocatori, fare spazio nel monte ingaggi a più giocatori di qualità. E la strada che sta seguendo questa dirigenza è una strada complicata ma giusta. Ti ricordi quando si diceva già da 3 anni, già dal tempo di Giuntoli, sostenibilità e competitività?
0: Oh, no.
2: Chi è che l'ha fatta? E questo è argomento peraltro dell'editoriale che leggerete domani su Tutto Io e Tranne Te.
0: Io non leggo niente.
2: Chi è che l'ha fatta? Perché
0: tanto
2: Giuntoli
0: l'ha fatta intelligenza artificiale.
2: Però,
0: l'ho visto
2: a me,
0: prima.
2: A me no. Sì. Mai. Perché la per esempio Giuntoli ha speso tantissimo senza guardare in faccia a nessuno. E è vero che ha abbassato un po' il monte ingaggi, ma neanche più di tanto. Però hai speso tantissimo creando, prendendo giocatori che poi alla fine non erano funzionali alla Juve e ti sono rimasti
0: in pancia
2: e sei rimasto impiccato a questi giocatori per le trattative di mercato. Quindi fallita in quel caso sostenibilità e competitività, anche perché non hai vinto nulla. Poi arriva come lì, peggio mi sento, perché è vero che vai a prendere David a costo zero, ma gli fai un contratto impensabile dal punto di vista dell'ingaggio, che comunque gli dai 6 milioni all'anno che arrivano fino a 8. Poi sei andato a prendere Openda a 45, quando avresti potuto comodamente prenderti un altro giocatore come Højlund con pochi soldi in più e tenevi l'attaccante che ancora avevi.
0: Non lo conoscevo Højlund.
2: Perfetto. Quindi anche lì sostenibilità, competitività, non ha funzionato. Cosa sta accadendo adesso? Che tu intanto ti sei andato a prendere, è vero, Colomani non piace a tutti, però è un giocatore che da te ha funzionato. E intanto ti prendi un attaccante che non guadagna 12 come guadagnava Vlahovic nel suo ultimo anno, ma ha detto 5 mi va bene, toglimi il bonus. 5.
0: Sì, sì, ma infatti hai abbassato, probabilmente non abbassando la competitività.
2: Esatto, sì, anzi, aumentandola per quello che ha detto Colomani, perché comunque hai messo un altro tassello così. Hai preso Ekator, un ingaggio bassissimo,
0: non ti sposta, non ti aggiunge,
2: è un in più, ingaggio basso, eccetera. Prendo Lukumi e magari parte Gatti, abbasso l'ingaggio, aumento forse la competitività, che comunque parliamo di un nazionale colombiano.
0: E qui ti leggo perché hai scatenato gli amici. Allora, guarda, Antonio dice, con Kalulu, Bremer, Lukumi non ci segnano nemmeno con le mani. Sì, poi bisogna avere un portiere che para, però sicuramente fisicamente siamo messi molto bene. Guido Rabogna dice, secondo me la coppia Lukumi-Bremer è un upgrade non di poco conto, con che si è Zirkze può dare fastidio anche lassù, che ne pensate? Poi Lukumi, ok, scrive Alberto, piuttosto di Gatti bisogna vendere Kelly che è più scarso di Gatti. Questa è una bella riflessione,
2: ma
0: Alberto,
2: non
0: io non lo
2: convinto,
0: so, però
2: non ne sono convinto.
0: Sai, Alberto,
2: anzi Gatti, Kelly ha conquistato molto Spalletti in queste partite.
0: Devo dire, io mi sono un po' ricreduto su Kelly, perché a parte Motta lo faceva giocare a terzino sinistro e ti ricordi fece dei disastri,
2: sì.
0: Però mi ha convinto. Invece
2: ha dei piedi molto più educati di
0: Gatti. Dice Luciano da Messina, ho visto Lukumi soffrire tanto nelle partite contro la Juve lo scorso anno. Gatti ci ha salvato nelle partite, vedi Roma,
2: ma
0: serve un giocatore forte fisicamente di classe a centrocampo. Però Gatti ci ha salvato perché ha segnato,
2: ragazzi, non confondiamo.
0: Però ha ragione, mi ricordo anche io quelle partite del Bologna dove Lukumi è andato parecchio in difficoltà.
2: Sì, con Vlahovic pure andò in difficoltà. Per carità, ma non è che stiamo prendendo il miglior difensore della storia, però un difensore che a me dà più garanzie di Gatti, a me. E non confondiamo i gol che fa, che ti salva Gatti, con la prestazione difensiva, perché poi il difensore deve prima di tutto saper difendere, poi se segna un vantaggio in più.
0: Dopodiché Adam ci scrive un'altra cosa, dice, io ho paura della trappola Milik, in 4 anni per motivi personali ha fatto poche, più che personali Adam, purtroppo fisico, ha fatto poche partite, è molto bravo ma non è affidabile. È vero questo, Adam, hai ragione. Guarda, se Milik stesse bene, noi avremmo risolto assolutamente il problema degli attaccanti, perché avresti Milik, Kolumani e a quel punto mi tengo anche David, senti che ti dico come terza punta. Però hai ragione, trappola no, però lui non vuole andare, cioè ne parlavamo ieri, se lui rescinde ha finito di giocare a pallone, che garanzie ci dà oggi Milik, Vincenzo?
2: Questa le sta scoprendo Spalletti adesso in questo precampionato, secondo me. Tanto c'è tempo per eventualmente risolvere un contratto, e tu non a caso ti formi un reparto offensivo che vada a prescindere dalla presenza di Milik. Poi
0: se mica diventa tanto in questo momento, Vincenzo.
2: Beh, in questo momento no, però se prendi Zirkzee, c'hai Zirkzee, c'hai Colomani, c'hai
0: Ekator e Milik.
2: E Milik è un in più. Allora tu dici, metti che Milik recupera e mi dà un apporto in 10 partite.
0: Ma io ti ho detto, se ce l'avessi garantite tra 15 e 20, sto a posto così.
2: Se non mi rende, io faccio sempre in tempo a trovare un accordo col giocatore, perché magari, speriamo di no, si ferma un'altra volta, si dice guarda ti abbiamo aspettato, finiamola qua, e a gennaio eventualmente torni a ragionare su qualche altro attaccante.
0: Vedi, però nostra cara Terry, che ti augura buone vacanze.
2: Terry.
0: Terry, ma cosa gli auguri buone vacanze?
2: Bene,
0: è tornato
2: bene,
0: tre giorni fa, riparte per un altro mese e mezzo.
2: Grazie,
0: io non lo so, però
2: grazie.
0: Terry dice no al Napoli, no a nessuno, c'è due pochi italiani, diventiamo come il Como. Il Como. Vabbè, dai, fammi sentire un paio di vocali, un'altra di quelle squadre che guferò tantissimo, però occhio al Como quest'anno, eh. Occhio al Como.
1: Ciao ragazzi, Oscar da Verona, spero che passi.
0: Ciao caro.
1: Il mio messaggio, visto che ve ne passano tantissimi, ecco, che ne mandano tantissimi, io volevo chiedere, in questo mercato, dopo che l'anno scorso avevamo detto che mancava personalità a sta squadra, ma io non riesco ancora a vedere i giocatori con la personalità che, se ci dovesse essere un momento, che sicuramente ci sarà, che va male, che va tutto male, come è normale che ci sia, si prende sulle spalle sta squadra. Ma non vedo né Kolumani, né Alebegovic che ha 18 anni, né Selic, né Ekator, giocatori che possono prendersi in mano questa squadra. E non vedo neanche i nomi che si fanno, a parte... forse che sì, ma gli altri non vedo giocatori di personalità talmente forte. Io mi aspettavo qualche colpo del genere.
0: Qui Oscar, intanto grazie. Personalità non si compra al mercato, non si compra al negozio qui sotto dei cinesi che comprano e vendi tutto, ma la personalità no. Hai ragione, diciamo che giocatori di carattere, di grandissima personalità, da dire vi prendo per mano e vi porto fuori dal tunnel, onestamente non le vedo neppure io ancora. Penso a Bremer, che potrebbe essere uno di quelli, penso a Kalulu, che è un leader silenzioso, ma è un leader. Comunque ci metto nel mezzo anche Locatelli, che in ogni caso di questo gruppo è un leader. Però ecco, quello che se la prende proprio sulle spalle, no, non c'è.
2: Onestamente no. C'è la potenzialità te la dà Yıldız.
0: Ma non è uno che si prende.
2: Non è uno che se la prende. No,
0: ha
2: la potenzialità te la dà lui.
0: Bravo.
2: Nel senso,
0: nemmeno
2: che
0: Dybala
2: potenzialmente...
0: se la prendeva sulle spalle da quel punto di vista. Mandzukic sì.
2: Sì.
0: Higuain sì.
2: Tevez sì.
0: Vabbè. Dybala no.
2: No, questo sicuramente, ma per questo poi è il percorso. Come giustamente hanno rivelato anche i calciatori della Juventus, Spalletti anche a loro ha detto: siamo ancora lontani dall'essere la Juventus che deve essere, ma mattoncino dopo mattoncino la si sta ricostruendo.
0: E non
2: che
0: in una sessione di
2: non
0: mercato.
2: Lo fai in una sessione di mercato.
0: Dai, ragazzi,
2: non la fai in una sessione di mercato.
0: Questo non si può pensare di farlo. Guarda, poi ora figurati, siamo all'8 agosto, pensa te se vado a riflettere su gennaio, ma nemmeno a gennaio, cioè qui ti servono due sessioni, questa è la prossima estiva, sperando di farla con un trofeo alzato, dove veramente ridisegni tutto e dove, ti dico Vincenzo, nella prossima potresti anche cominciare a pensare di togliere alcuni tasselli fissi della Juve, ma lo fai l'anno prossimo,
2: ma
0: non quest'anno.
2: Certo. Quest'anno è una prima base importante fatta bene, sulla quale poi si può finalmente lavorare, perché sono 3 anni che buttiamo all'aria tutto,
0: esatto,
2: e lavoriamo, lo rimediamo.
0: Finalmente.
2: Adesso invece cominci a costruire una base vera con idee chiare, anche posticipando qualche arrivo di qualche altro giocatore che hai già in mente di prendere, e cominci a fare le cose per bene, perché quello è il senso del lavoro.
0: Che non fai in una sessione
2: non
0: di mercato.
2: Non lo fai in una sessione.
0: Vai.
3: Di Milano. Allora volevo spezzare un attimo una lancia a favore di Jonathan David, se ne parla sempre male, io stesso poco lo sopporto, vorrei che andasse via, però l'ultima partita, quella col Chelsea, secondo me merita una nota di merito, scusate il gioco di parole, perché se non sbaglio è lui che dal centrocampo prende la palla in modo molto rapido, lancia sulla fascia, sullo spazio, sulla corsa, Selic che può fare la sua cavalcata, metterla al centro, E poi lo stesso David cosa fa? Si fa tutto il campo fino all'area, entra e si porta via due o tre difensori alleggerendo la pressione su Indiz, che poi ha potuto fare anche la sua bella giocata. E certo, magari il Chelsea avrà fatto anche qualche errore di pressing, di marcatura, però vabbè, che stica una volta che va bene. Però ecco, insomma, ogni tanto anche Jonathan David fa qualcosa di buono, perché non riconoscerlo? Va bene, ciao e buona giornata.
2: Ciao, no, apprezzo questa cosa,
0: no,
2: però ti dico
0: giusta.
2: Sì, però ti dico anche un'altra cosa. Quante volte quest'anno abbiamo detto però hai visto come ha avviato bene l'azione, ma non è quello che devi fare alla Juventus, non è quello che ti chiede la Juventus, non è quello per cui sei stato acquistato. Quindi qua nessuno, diciamo, scherziamo tanto, no, su David. Qua nessuno dice che uno che non sa palleggiare, che non sa giocare, eccetera, è uno che, dal quale ti aspettavi qualcosa di diverso piuttosto che far partire l'azione. L'azione la può far partire pure Miretti, con tutto il rispetto, e molte ne ha fatte magari anche partire. L'azione la fa partire Douglas Luiz, perché è il suo mestiere. Se una volta fai partire in azione, ma poi fai nel frattempo tre gol, due assist, e allora è un qualcosa in più. Ma se tu ti limiti a fare solo questo e ci dobbiamo accontentare di questo poco per rivalutarlo, diventa un po' pochino.
0: Sai, Vincenzo, noi abbiamo negli occhi la stagione appena passata. Abbiamo negli occhi un giocatore che al mondiale ha confermato quello che abbiamo visto. Io torno sul ragionamento: se mi fa la terza punta, numericamente me lo tengo. Però, boh. No. Ora vediamo domani, sì. Io sono convinto, anche curioso di vedere anche il minutaggio. Però secondo me,
2: per me non si possono aspettare tutti quanti, cioè, no, aspettiamo Douglas, cioè, aspettiamo a David, o qualcuno magari voleva aspettare Popenda, e vabbè, ma possiamo andare avanti con Gatti. Allora ragazzi, se non vogliamo cambiare niente, dico per dire, non per il nostro amico, faceva un'analisi giusta, però se non vogliamo cambiare niente, non ci aspettiamo un cambiamento dalla Juve nel rendimento, perché capito. La Juve è venuta meno nel rendimento di tanti singoli. Questi singoli nei ruoli chiave devono cambiare, altrimenti se non li cambiamo, non è come se ci volessimo tenere tutti, perché comunque siamo in qualche modo legati, sai, Gatti, no, Di Gregorio merita un'altra opportunità, sì, ma David il passaggino iniziale te lo fa, giù le mani da cambiato, Locatelli comunque capitano, va benissimo, ma siamo proprio sicuri che Milik non possa tornare. E allora poi li teniamo tutti e non ci lamentiamo più. Purtroppo il calcio, le squadre di calcio sono anche un po' come un'azienda. A un certo punto tu devi fare: allora ti ho pagato tot, ti pago d'ingaggio tot, mi dovevano portare questo risultato, tiro le somme, l'ha portato, no, cambio.
0: È normale, poi ci fermiamo, che se vai a paragonare la stagione di David a quella di Openda, molto meglio quella di David, perché ogni tanto qualche spunto te l'ha fatto vedere, ha segnato anche 6 gol complessivi, quell'altro ha segnato 2 gol complessivi, uno con la Roma e uno con il Bodø/Glimt. Però sinceramente io la penso come te, Vincenzo, perché poi quello che mi ha disorientato di David non è soltanto la scarsa presenza in zona offensiva, ma mi ha disorientato la scarsa presenza all'interno delle partite. E guarda, lascio perdere il rigore con Lecce, tutte queste cose qua, gli scivoloni col Milan, l'assist fatto al giocatore della Lazio, ti ricordi, sul certo, rinvio di Perin, certo.
2: Ma pure a Mandragora, quando ci ha segnato
0: a Mandragora, dico proprio che è stata una non presenza nel 60% delle partite, poi un 40% rispetto a Openda, che è stato una non presenza nel 90, ce l'ha avuto. Poi credo anche che le storie, se cominciano male, difficilmente poi possono cambiare rotta.
2: Di storie cominciate male sono tante.
0: Sono tante. Lui ha avuto anche più di una possibilità in questa stagione e mi sembra che raramente le abbia sfruttate. Se non vado errato, ha avuto tra dicembre e gennaio, a cavallo tra dicembre e gennaio, quelle due o tre partite, forse due, in cui ha segnato consecutivamente. Mi pare Sassuolo e l'altra non mi ricordo, prima del Sassuolo. E che tutti, Johnny, il balletto, evviva Johnny, e poi è ritornato Johnny di tutta la stagione. È altrettanto vero, e chiudo, che la sua carriera non lunghissima, ma la sua carriera dice che il primo anno ha sempre sofferto, e poi a Lille il primo anno mi sembra fece 4-5 gol, per poi diventare, no, top player, sì, in Francia, segnando sempre più di 20 gol. Onestamente, sai, io mi prendo anche quello che ho visto negli ultimi anni da Kuhn Miners, da questi giocatori qua, che ha voglia di aspettarli, e siamo sempre lì che l'aspettiamo.
2: Quindi capisci che l'attesa è una sconfitta della programmazione e non ce la possiamo permettere. Ci ritroviamo tra poco, dai, che ci sono tanti messaggini.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Comunque, più passa il tempo e più sembra abbastanza chiaro che Lukumi sarà molto vicino alla Juventus.
0: Sì, dai. Io voglio soltanto capire, Vincenzo, appunto, chi
2: parte.
0: Chi parte, sì.
2: Chi parte sa da cosa, no, fugge, ma non sa cosa cerca.
0: Perché facciamo subito un rapido calcolo sui difensori della Juventus. Se arriva Lukumi, abbiamo Bremer, Lukumi, Kelly, Gatti, Rugani, Kalulu, 6. Beh, occhi e croce, è vero che Kalulu può fare, giocherà da terzino, però occhi e croce, almeno uno è di troppo. Io quello di troppo l'avrei tranquillamente individuato in Rugani, ma siamo sempre lì col conto, se tiri fuori dei soldi per Lukumi da qualche altra parte devi prendere. Continuo a pensare che la nostra emergenza non sia lì in difesa, però evidentemente c'è questa occasione, lo ritengono un elemento importante e va bene così. Però è chiaro che uno parte, questo, Vincenzo, lo darei quasi per scontato, perché altrimenti sei difensori centrali sono tanti, che tu giochi a tre e non credo, ma soprattutto se giochi a due. Perciò la Juve farà partire uno, anche perché poi, insomma, se arriva anche Lukumi, si continua ad acquistare, evviva, ma la rosa si va a infoltire e non parte nessuno. E credo, tra l'altro, e chiudo, che se veramente arriva Lukumi, il primo magari alzare la mano e dire sì, ma quanto spazio ho? È proprio Gatti, perché a quel punto mettiamo che i difensori centrali titolari siano Bremer e Kelly, oppure Bremer e Lukumi, poi c'è, come prima alternativa, c'è Kelly. Perciò veramente gli spazi sarebbero pochissimi.
2: No, sono pochissimi, quindi io continuo a pensare che evidentemente se dovesse esserci la chiusura per Lukumi, loro già hanno in mano la cessione di Gatti, cioè, che è quella più plausibile, perché Kelly a occhio e croce mi sembra che veramente Spalletti abbia detto questo lo togliete dal mercato. Bremer offerte non ne ha avute,
0: ne
2: comunque
0: ha
2: avute. Difficilmente
0: poi
2: immaginiamo.
0: Bremer, Vincenzo, non lo vendi no, dopo il 10 agosto, eh?
2: No,
0: cioè
2: no,
0: sarebbe un errore.
2: No, a parte che sarebbe un errore, ma tu sai bene che si partirebbe da una trattativa richiesta,
0: sì,
2: di 50,
0: appunto,
2: quelli ti dicono
0: no,
2: 30,
0: no,
2: sarebbe una cosa infinita.
0: Non lo vendi a 20 giorni del campionato.
2: Non lo vendi, oramai Bremer ti resta. Rugani non ci fai nessuno spazio e nessuno se lo prende, e non è che fai una cessione importante, quindi insomma a Kalulu ti serve Gatti. Quindi è chiaro che è Gatti, così come si sa che poi Gatti qualche stimatore ce l'ha. Vedi il Napoli che non a caso era andato su Badiashile, poi l'ha mollato, ancora non ha preso il difensore, quindi se tanto mi dà tanto si sta parlando
7: sì,
2: di questa
7: ma aggiungo pure, se io fossi Gatti e mi prendi Lucumi, sono il primo che dico sì, però scusa, e io? Cioè, è un segnale come per dirti: guarda, titolari sono loro due, poi c'è Kelly e poi ci siete.
2: Lo so, è chiaro. Però questi sono i famosi rischi d'impresa che si sta prendendo la Juventus nella scelta.
7: Aspetta, ci abbiamo pure Caballo.
2: C'è anche Caballo. Caballo andrà via, secondo me. In un modo o nell'altro andrà via.
7: Sette?
2: Sì, sì, lo so.
7: Perché anche lui può fare centrale.
2: Sì, può fare il centrale di una difesa a tre, il centro-sinistra di una difesa a tre, sostanzialmente. Non è proprio un centrale difensivo.
7: No, però...
2: Ma i difensori sono sostanzialmente Kelly, resteranno secondo me Kelly, Bremer, Lucumi e Rugani, e Gatti andrà via. Ma è chiaro che quello che c'ha più mercato, perciò quando dicono perché dobbiamo sacrificare Gatti, è che è quello che c'ha più mercato, quello che c'ha un possibile mercato. L'unica cosa che mi spaventa, ma non a me perché poi non sono soldi miei, sono soldi della società, è rischiare che magari per fare spazio a Lucumi qualcuno lo devi dare in prestito senza obbligo di riscatto e poi il problema te lo ripropone l'anno prossimo, perché anche questa potrebbe diventare una formula, cioè molti potrebbero dire vabbè facciamo una cosa, Gatti lo prendo io in prestito, non lo compro perché non lo posso pagare 20 milioni, gli pago l'ingaggio che già è tanto perché è 3-2. Poi però l'anno prossimo ti si ripropone il problema, a meno che la Juventus poi non trovi un modo per affrontare, però ripeto, questo è un problema loro.
7: Poi la stagione è lunga, no? Nel senso, se Gatti accetta di rimanere alla Juve, arriva Lucumi,
2: e
7: ci rimane
2: credo
7: anche
2: non sia
7: Gatti.
2: Sostenibile a livello di ingaggio tutto, perché tu stai anticipando le cessioni a comprando giocatori.
7: Esatto.
2: Quindi evidentemente o c'hai veramente un assegno in mano importante di quelli che ti devo dare, cioè veramente c'ho tanti soldi che sto incassando da con Miners o dalla vendita di Cicco con Seisao, per dire, allora tu dici ok, economicamente rientro anche se mi resta Gatti e intanto mi prendo a Lucumi, oppure loro hanno una promessa di cessione per Gatti e vogliono prima però assicurarsi Lucumi prima di cedere Gatti.
7: Però l'unica cosa che mi viene da dire è che la seconda riserva dei centrali diventa Rugani. E questo è un altro bel rischio, eh? Cioè, egoisticamente io me lo terrei a quel punto Gatti, ma mi metto nei panni suoi, già i rapporti con Spalletti insomma è stati idilliaci, ma non tra loro due, non tra loro due vanno d'accordo, no, ma Spalletti ha fatto delle scelte diverse e ci sta, quindi egoisticamente io te lo dico, magari avere quattro centrali così che puoi girare affidabilissimi, due diventano la coppia del campionato, due la coppia dell'Europa League e si gioca tutti bene. Diverso è se so che il quarto, cioè il sostituto di Bremer, mi diventa Rugani.
2: Allora, tu già rischi di avere quattro portieri alla fine della fiera.
7: Capito?
2: Non puoi avere
7: capito?
2: Anche otto difensori.
7: È lì il problema.
2: Però, sai, si parla di queste 10 cessioni. Ti ripeto, io sono convinto che loro hanno tra le mani qualche cessione che devono soltanto premere click. Ma è l'unica cosa che mi viene in mente da pensare, perché altrimenti significherebbe essere folle il fatto che vado a chiudere Lucumi se non sono certo di cedere qualcuno.
7: Speriamo sia Rugani.
2: Speriamo, ma
7: a meno che poi, perché adesso faccio veramente il conto della serva.
2: Forse Rugani che contratto c'è ancora?
7: Forse quattro centrali affidabili ti servirebbero. Allora, se tu riesci a far fuori è brutto, a cedere Rugani e Cabal e ti tieni Lucumi, Bremer, Kelly e Gatti. Gatti può avere tutto il mal di pancia che vuole, ma siccome è uno attaccato alla Juve, legato alla Juve, secondo me alla fine poi, prima di andare a giocare nel Napoli, rimarrebbe alla Juve, c'hai realmente quattro difensori centrali affidabili. Viceversa, se c'è di Gatti, che è la situazione, come hai spiegato correttamente, più logica, tu come quarto centrale, sperando che Bremer stia bene, che Lucumi stia bene, che Kelly stia bene, te la giochi tra Rugani e Cabal, e lì sinceramente mi tappo l'occhio. Per carità, Rugani è sempre stato affidabilissimo, Vincenzo, va detto, ogni volta che l'abbiamo visto in campo il suo l'ha fatto, però mi sembra veramente parabola finale, eh?
2: Onestamente sì, però ti ripeto, se hanno magari qualche top cessione puoi ragionare di stare ancora con Gatti in squadra, perché no? Rugani lo dà in prestito, perché tanto non se lo comprano al Cagliari, come è successo già una volta.
7: Al Cagliari mi sa che ci ritorna, no, perché non avuto una... alla Fiorentina.
2: No, penso di no. Poi una squadra che magari se lo prende in prestito gli può tornare utile condividendo l'inga, però devi fare una grossa cessione, perché altrimenti non me lo spiego.
7: No, nemmeno io. Guarda, in questo momento è l'unica cosa che non mi spiego, Vincenzo. Cioè, del mercato della Juve, che è un mercato logico, la fretta di chiudere Lucumino me la spiego.
2: No,

0: i nostri giocatori li picchiassero per 90 minuti, sarei veramente contento.
1: Arturo.
2: Straordinario. Guarda, sono tutte e due in tournée. Poi non dimenticate mai che la rivalità è la nostra. Loro, certamente Kalulu la fotografia con Bastoni se la fa, però poi sono tutti amici, sono tutti professionisti, ed è forse giusto che sia anche così. Quindi non succederà, fortunatamente, ed è giusto che sia così, anche perché siamo nel precampionato, per cui sai, io credo che gli stessi giocatori vivano queste amichevoli un po' con un po' di insofferenza.
1: Ma certo che lo vivono, perché comunque sai, in dubbio su quale squadra giocherò, resto qua, vado via, i nervosismi, il lavoro che stai facendo, il caldo che sentono anche loro, le trasferte.
2: A parte che lo sia inverno, comunque,
1: sì,
2: insomma,
1: le trasferte che fai, bravo, poi ritorni, bravo, devi ripartire. Ragazzi, questo è un periodo per loro veramente tosto sotto tanti punti di vista, e anche dal punto di vista nervoso, naturalmente, poi mi risenti anche da quel punto di vista.
2: Bravo, quindi insomma, Arturo, vai. Un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, allora, come dico sempre col preambolo, premesso che il problema, secondo me, che seguo la Juventus dal 75, non è la panchina, e secondo me neanche i giocatori, nel senso che sono tutte conseguenze di chi è nella stanza dei bottoni e di chi decide. Però io vorrei sapere, e lo dico a tutte le situazioni, perché abbiamo un allenatore che per la prima volta ha fallito clamorosamente, è arrivato comunque fuori dalla Champions, e non è che è entrato a marzo come tutto, è arrivato a novembre, quindi non mi si può dire ma non era la sua squadra, è arrivato a novembre. Ora, non gli si chiedeva per vincere lo scudetto, ma perlomeno di arrivare in Champions, insomma, era doveroso. Gli si è stato rinnovato il contratto, insomma, era una follia. E io sento qui alla radio, senza fare nomi, tu Vincenzo, ma soprattutto Quintiliano, che appena si tocca Spalletti, sembra che tocchi la mamma. Ora,
1: finito?
3: Il problema è un solo, dovrebbe tornare Andrea Agnelli, siccome non tornerà, pazienza, ci becchiamo sta roba qui. Però voglio dire, non capisco come si fa a giustificare fino all'ultimo questo allenatore.
1: Salta, vabbè, finito.
2: Posso rispondere io? No, ho chiamato...
1: Sono chiamato in causa, dico, ci metto 3 secondi. Come si fa? Le colpe gliele abbiamo date a Spalletti. Credo che non siano tutte colpe sue. Ha ereditato una squadra che non era sua, è entrato in un momento drammatico, ha fatto vedere anche delle bellissime cose, secondo me, che ci hanno fatto rifare gli occhi. Poi ce le siamo dimenticate perché il finale è stato terribile. Adesso il nostro allenatore, personalmente sono contento, non significa che mi tocchi la mamma, perché sono il primo che lo ha criticato quando andava criticato, però credo che sia il miglior allenatore che in questo momento la Juventus possa avere per rinascere, ricostruirsi insieme a questa dirigenza. Magale,
2: non devo aggiungere niente.
1: Non devo aggiungere niente,
2: perché la penso esattamente come te. Forse si preferiva arrivare un'altra volta al solito tormentone allenatore, oppure l'amico voleva Antonio Conte, legittimo. Io dico, fortunatamente è rimasto Spalletti. Detto che Spalletti ha sbagliato, è uno dei massimi responsabili del sesto posto della Juve, ci mancherebbe altro, perché le ultime partite le ha preparate malissimo lui. Ma non è che cambiando allenatore ogni 6 mesi si riesce a trovare stabilità e soprattutto a costruire qualcosa. Ha sbagliato, lo sappiamo, lo sa lui, è normale che se arriviamo quinti l'anno prossimo, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia, prenderà la sua valigia e se ne andrà, normalissimo. Ma tutta questa voglia di ricambiare un'altra volta allenatore, dai, se era per arrivare Antonio Conte, non vi condivido, ma vi capisco, ma io non ce l'avevo. Quindi non vi condivido, virgola, ma vi capisco, ma io non avevo voglia di arrivare ad Antonio Conte, perché Antonio Conte avrebbe già rotto le scatole alla società, che invece ha bisogno di lavorare comunque con serenità, non è che Spalletti non gli rompa le scatole, però Spalletti si rende conto delle difficoltà che abbiamo. Quell'altro era capace di farti perdere la prima partita.

0: partita, come ha fatto con il Napoli, per poi fare il diavolo a 4. E noi in questo momento abbiamo bisogno di tutto meno che di una situazione del genere. Poi Spalletti, come magari qualcuno si augura, perde le prime 4 partite e siamo nella cacca fin sopra i capelli, staremo a vedere. Io mi auguro tutto il contrario, mi auguro che Spalletti, che ho pesantemente contestato l'altro giorno perché ha fatto vedere quel tatuaggio bruttissimo, quindi non gli risparmiamo niente, spero che domani ci abbia la maglietta a maniche lunghe, perché io non voglio vedere il tatuaggio del Napoli, è una cosa mia, che devo fare, ho fatto così, non lo voglio vedere, però ad oggi 7 agosto per me è la migliore soluzione per la Juventus. Non ho altro da aggiungere.
1: No, io aggiungo soltanto per chiudere che sono anche stanco di parlare sempre di Conte.
0: Ma tanto Vincenzo, preparati,
1: sì, ho capito,
0: preparati
1: però,
0: alle gufate contro la Juve, perché ora siamo in qualche modo
1: perché qua poi mi si accusa,
0: concentrati sul mercato,
1: poi si accusa a me e Quintiliano di difendere Spalletti come fosse la
0: nessuno.
1: No, come fosse la mamma, eccetera. Qua invece secondo me qualcuno vede Conte come il papà o il fratello, perché esiste solo lui. Io sono contento di Spalletti e sono convinto che farà una stagione eccezionale, e sono convinto che Conte avrebbe fatto il diavolo a 4 con questa squadra adesso.
0: Questo lo penso anch'io. Però sono anche consapevole, Vincenzo, che con Conte libero, sto nome tornerà.
1: Sì, ma quello tornerà, a me non
0: le
1: mi
0: gufate,
1: rimbalza
0: addosso. Come c'erano le gufate contro Allegri, che ricordiamo benissimo, spero di non vincere la Coppa Italia perché non voglio vedere festeggiare
1: lo
0: Allegri.
1: Lo ricordi, no?
0: Detto qui. E non da tifosi di altre squadre, da pseudo tifosi della Juve. La stessa roba accadrà con Spalletti. Io lo so. Poi se Spalletti, lo ripeto, arriva quinto, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia, Spalletti prende la sua bella valigetta, il suo bel tatuaggio e si torna a casa sua. Ma è l'ultima cosa che augura alla Juventus, perché io ho a cuore la Juventus.
1: Sì, sì.
0: Tutto il resto viene in secondo piano.
1: Assolutamente. Andiamo avanti, va. Altre note vocali, così cambiamo anche argomento, sennò torniamo sempre a Conte.
2: Ma Vincenzo e Alessandro, siete anche troppo buoni voi. Come si fa a imputare a un allenatore come Spalletti il non essere arrivati in Champions? Avrà la sua percentuale di colpo?
0: Ce l'ha,
1: certo.
2: Molto minima, è entrato alla 11ª giornata. Punto, bastava, ragazzi, che Tudor avesse fatto 2 punti in più e si andava in Champions. Lui, da quando è entrato, quello che ha fatto più punti dopo l'Inter è stata la Juventus, quindi il suo l'aveva fatto. Come si fa a non vedere questo, mi domando io.
0: No, Roberto, io però aggiungo, perché siccome appunto gli sconti qui non si fanno a nessuno, che lui aveva dopo la Roma 5 punti di vantaggio sulla Roma. Questa è la storia e non è che qui si nasconde, perché se tu mi prepari la partita con la Fiorentina e con il Verona e mi presenti una squadra del genere, la colpa è anche tua, è anche tua, non è solo tua, è anche tua. Su questo non ci sono dubbi. Adesso, dall'inizio della stagione, ha la possibilità di dimostrare, ma facciamolo lavorare un anno. Poi tireremo le somme, ma un anno facciamolo lavorare con una squadra più o meno sua, ma non avrà alibi, perché l'ha vista crescere, perché incide su alcune scelte, perché si prenderà le sue responsabilità. Però cerchiamo di, quello che voglio dire io, ripeto, il messaggio di prima non lo condivido, ma lo capisco e ci mancherebbe altro. Però cerchiamo di partire serenamente, almeno sull'aspetto panchina, perché a me personalmente di cambiare allenatore ogni 6 mesi mi è venuta noia. E aggiungo sempre per fare la solita postilla: ma voi siete sicuri che Conte sarebbe venuto a questa Juventus? Perché avete le certezze che io non ho. Conte, quando ha avuto la possibilità, cioè 2 anni fa, di venire alla Juventus, ha giocato giustamente da serio professionista. Qual è? Si è fatto aumentare il contratto a Napoli e poi se n'è andato. Ha fatto bene. Poi noi abbiamo trovato il signor Comolli che ha chiamato Gasperini con quella ridicolezza che ha tirato fuori, perché sennò forse abbiamo risolto anche il problema Tudor. Però se voi avete la certezza che Conte sarebbe venuto alla Juventus in queste condizioni qua, io non ce l'ho, perché sennò il signor Conte, che è stato pregato da Chiellini e anche da Gianelka, di venire, sarebbe questo, venuto l'anno scorso.
1: Questo ce lo siamo dimenticato, però, capito, perché a lui si perdona tutto, agli altri non si perdona niente. Spalletti ha avuto le sue colpe. Spalletti, a differenza magari anche di Conte, è quello che, pronti via, prima conferenza stampa, presentazione della gara col Basilea, cosa ti dice? Primo, sono io che devo allenare meglio.
0: È chiaro, è chiaro.
1: Hai sentito mai Conte fare un'autocritica? Te lo dico io, no. A Napoli ancora gli stanno chiedendo perché non fa autocritica. Allora io, grande stima per un allenatore che riconosce degli errori pubblicamente, e tu non c'eri, privatamente, Luca Calamai, sull'altra emittente, quello vero, mi ha detto... mi disse guarda, ci ho parlato non vis-à-vis.
0: Sì, me lo ricordo, certo.
1: E lui è molto arrabbiato,
0: è chiaro,
1: e
0: lo
1: deluso.
0: Sa che ha fallito, Vincenzo, lo sa, detto, che ha fallito,
1: avvilito, cioè proprio incavolato nero, quindi ha detto io devo dimostrare io prima di tutti.
0: Poi, tra l'altro, solo Conte. L'ultimissima cosa, veramente, se c'è una cosa che ha chiesto Spalletti, come
1: un
0: dice,
1: attaccante,
0: non gliel'hanno preso l'attaccante,
1: hanno preso Bogà.
0: Quindi va bene, ragazzi, noi ci ritroviamo domani 12:30. Facciamo così, è un amichevole contro il Circo Orfei, però sempre un amichevole, per cui vi voglio belli carichi, ma è un amichevole, perciò se li battiamo siamo contenti, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati, li prendiamo un po' in giro, ma alle 15:41 siamo già dimenticati. Se la perdiamo li mandiamo a quel paese, metaforicamente, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati, perché le partite che contano sono altre.
1: E soprattutto godetevi il bello di quello che sono certo arriverà dal mercato. Fate stare tranquillo Alessandro, ora che io
0: perché
1: vado.
0: Te non ci sei?
1: Non ci sono.
0: Ma
1: vado
0: io lunedì vado via.
1: Vado in ferie, ci ritroviamo presto. Vi terrò compagnia in qualche modo, comunque gli editoriali su Bianconera News e tutto io a partire da quello di domani. Non mancano mai. A me prende, quindi riesco a fare gli editoriali lo stesso. Fatelo stare tranquillo, fatemelo trovare tranquillo.
0: Sono tranquillissimo,
1: e veramente vi auguro a chi sta in ferie di godersi le ferie, a tutti gli altri ci ritroviamo presto, seguiteci, restiamo in contatto, appunto, Bianconino su tutto i social, ogni tanto lo chiamo, a questo mi faccio raccontare come vanno le cose, e soprattutto,
0: ma sei proprio sicuro?
1: E soprattutto, ragazzi, forza Juve, sempre e comunque, e siamo vicini alla squadra e a questo allenatore. Poi quello che succederà succederà, ma noi auguriamoci che si cominci bene, e promesso, dopo le prime tre partite vinciamo, ne andiamo, aspettiamo la quarta, poi aspettiamo la quinta, poi aspettiamo la sesta, e poi ci cominciamo a fidare. Quindi
0: scusa, ma te quando ritorni?
1: È alla 10ª giornata di campionato, eravamo messi d'accordo così, non è vero, ci vediamo il 31 qua, pronti via, 31 agosto.
0: Ciao ragazzi, a
1: ciao
0: domani
1: a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere. Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese, e quindi ci fu questo scambio di maglia. Cosa che poi colpì la mia attenzione, nessuno in quel momento ci fece caso, io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
0: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
1: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero uno.
0: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
1: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse, al di là di questo l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato, mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni, questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci, che è Alessandro, Alessio mi pare,
0: Alessio,
1: che è andato poi al PAOK, e quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico, è una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno, quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan e quindi, per esempio, vedi nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
0: Ci sono, e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku,
0: Sì.
1: che non è rientrato e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
0: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono che è stato accolto ieri
1: Grande.
0: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid.
1: Allora,
0: Destinato ad
1: guarda,
0: essere un idolo?
1: sicuramente perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
0: Sì. Anche
1: da parte di tutti gli
0: il Napoli
1: osservatori.
0: lo voleva?
1: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
0: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
1: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, che la Fiorentina è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo
0: Sì.
1: di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
0: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
1: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. E comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter. L'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
0: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
1: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani. Il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
0: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
1: Sì.
0: contratto, è una Roma che
1: Sì.
0: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
1: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti. E in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, il Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
0: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
1: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
0: Senti,
1: Perché
0: invece.
1: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
0: Certo,
1: Cioè,
0: no, no.
1: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
0: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni, probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro ci sono state anche delle
1: Sì,
0: partenze
1: guarda,
0: eccellenti.
1: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che fino anche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni, però ha 53 milioni di fatturato. Il fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che il Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
0: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
1: visto? Intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre, ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini, seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai, certo, il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
0: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesera in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, ha allenato anche al Sud, per una breve parentesi è stato all'Avellino, come lo ricordi?
1: Ma guarda, in effetti non è che al Sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
0: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan, un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. E viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. E io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui dallassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
0: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, le 12.08, come state? Siete in partenza, siete tornati, siete a casa, siete al lavoro? Spero che vada tutto bene, un abbraccio particolare dico sempre a chi invece non se la passa al 100%, noi cerchiamo di regalare qualche ora di serenità anche e soprattutto alle persone appunto che in questo momento non stanno pensando alle partenze, ai rientri, ma insomma hanno cose più importanti a cui pensare. Noi parliamo di Juve, io di fronte a me per l'ultimo giorno ho una coppia, ragazzi, che veramente io vi consiglio, dovrei vendere dei biglietti per farvi entrare a Radio Bianconera e per farvi vedere in questo momento la coppia Costantino Sorani o Sorani Costantina. È una cosa veramente imbarazzante, cioè bravi, bravissimi, tra l'altro Costantino, sono felice di dargli il bentornato, perché poi è come se non fosse mai andato via, perché ha ripreso la console veramente come se fosse stato sempre qua. Però uno quando si ritrova davanti la mattina, no, tutti e due insieme, è tosta, ragazzi, però sono bravi. Il buon Sorani è qua, il buon Costantino è qua, spero che ci siate anche voi. Allora, oggi puntata del venerdì, vigilia di nuova amichevole contro il Circo Orfei, anzi no, il Circo Orfei è una cosa, come dico sempre, molto seria, contro quelli che hanno i cartoni addosso, i cartonati, Cartolandia, quelli che possono tutto al contrario degli altri, insomma, contro quella squadra lì. E domani saremo ovviamente in diretta dalle 12.30 per raccontarvi la seconda delle tre amichevoli dall'altra parte del mondo. Stavolta siamo in Australia, poi giocheremo martedì contro il Palermo e poi finalmente la squadra tornerà. A proposito di questo, ho voluto fortemente un collegamento oggi con l'amico Mimmo Celsi, grande preparatore atletico, perché io voglio capire come ci si prepara, come si coniuga il lavoro quando sei comunque ad un ritmo particolare, perché giochi ogni tre giorni, però sei nella fase di preparazione, devi stare attento ai muscoli, quindi ne parleremo ovviamente con il grande Mimmo Celsi. E poi si è svegliato e sentiremo anche Massimo Pavan, l'amico Massimo. Io oggi ho indossato una maglietta, vedete che ormai ogni giorno indosso una maglietta della nostra Juventus, al contrario di Marangio io le compro originali, lui le compra nelle varie bancarelle, non si fa, si comprano originali, ma sicuramente non facciamo le paternali come ha fatto il poro De Laurentiis. Vabbè, detto questo, però ho indossato oggi una maglia non casuale, perché è un tema che voglio affrontare e stamattina e oggi pomeriggio, e che ho affrontato poco fa anche sui social, quello del senso di appartenenza. E sapete perché ho deciso di indossare la mia collezione di maglie bianconere questa? Perché sono rimasto un po' colpito, in negativo, ma per l'amor di Dio la colpa è mia sicuramente, dalle dichiarazioni del procuratore di Cambiaso, Giovanni Bia. Ripeto, la colpa è mia e mi prendo tutta la colpa, e anche di Costantino un po', perché non mi sono piaciute le dichiarazioni, ma nel calcio moderno funziona così, quindi ha fatto bene lui, faccio male io. Però ho voluto indossare questa maglia, la maglia del capitano, perché ho letto anche con attenzione l'intervista a Bremer, anche lui dice: rimango alla Juve, mai pensato di andar via, piccola bugia, ma insomma Gleison se le può permettere qualche piccola bugia, perché è comunque un pilastro della nostra Juve. Ma non è quel tipo di intervista che mi ha colpito negativamente, ripeto, e lo voglio proprio sottolineare: colpa mia, Cambiaso non c'entra niente, la gente non c'entra niente, la colpa è di Santarelli. Perché poi la recupero e vi voglio leggere le parole nel dettaglio. Fondamentalmente lui dice una cosa: perché Cambiaso, perché Andrea Cambiaso dovrebbe lasciare la Juventus? La lascia soltanto se arriva un club molto più importante. Dice: non c'è motivo per cui Andrea debba lasciare la Juve, parole del procuratore, a meno che non arrivi un'offerta importantissima che soddisfi sia lui sia il club. Non c'è niente di strano, anzi. Al momento nulla di concreto. Il City lo scorso anno è stato molto vicino. Ci sono stati altri interessamenti, alcuni importanti, altri meno. Quelli meno importanti Andrea non li prende in considerazione. È questo che mi fa un po' incavolare, questo passaggio. O vai in un top club con un'operazione che faccia stare bene sia lui sia la Juve, oppure resta. Anche squadre inglesi di fascia media che potrebbero offrire ingaggi più alti rispetto a quelli che percepisce oggi non le prende in considerazione. Allora, non c'è nel calcio moderno, in queste dichiarazioni non c'è niente di sbagliato. Io però quando mi sento dire o arriva un top club o lui non se ne va, intanto, caro Giovanni Bia, la Juventus è un top club. Poi siamo in un momento in cui non stiamo vincendo, ma siamo in un top club. E poi l'altro aspetto è che, però, vivo di sogni. Questo signore qua, questo vedete, la maglia numero 10, si vede bellissima questa maglia, anche quella che indossa la Juve della collezione del Piero, anche quella è meravigliosa. Ero un po' scettico all'inizio, poi l'ho comprata e è meravigliosa. Ecco, questo signore qua, ma anche tanti altri, pensa Giovanni Bia, pensa Andrea Cambiaso, sono scesi in Serie B con la Juventus, oppure hanno deciso di rimanere alla Juventus a prescindere, al di là anche dei top club. Però capisco che i tempi cambiano, però capisco che Cambiaso si sente un fenomeno, e io non ce l'ho con Cambiaso come il pelato bis marangio, però certamente non parliamo di un fenomeno, parliamo di un buon giocatore. E onestamente, quando sento un po' anche questa presunzione, sì, mi fanno un po' girare le scatole. Quando vi racconto che questa ferita che mi porto, forse anche eccessiva, però che mi porto per il finale di stagione dell'anno scorso, che non ho ancora cancellato e che cancellerò, prima avevo detto il 22 agosto, no, oggi vi dico il 23 agosto alle 18, la partita inizia alle 18.30 a Frosinone, io fino alle 18 la porterò un po' sulla pelle, poi credo che il sudore dello stirpe di quel giorno me la farà scivolare via insieme al grande Samuel, saremo insieme quel giorno per raccontarvi la partita della Juve. Però io la ferita ce l'ho addosso. Secondo me tanti di questi giocatori, tra cui il buon Cambiaso, che fu quello che disse vabbè, ma abbiamo pareggiato col Verona, ma chi se ne frega, adesso andiamo a vincere tutte le altre, e poi, come si dice a Livorno, abbiamo fatto ovo, nel senso che ne abbiamo vinto più una, forse non si rendono conto del vero valore della Juventus. Ma probabilmente siamo noi tifosi, siamo noi innamorati della Juve, qui parlo veramente da innamorato della Juve, più che da addetto ai lavori, che non ci rendiamo conto che realmente oggi cambiano le cose, cambia il tempo, cambiano le aspettative, cambia tutto, insomma. E allora è probabilmente anacronistico, come nel mio caso, pensare che un giocatore X o Y voglia rimanere alla Juve per attaccamento alla maglia. Questo evidentemente è un retaggio del passato di noi anziani, di noi romantici, di noi ultimi romantici forse, di noi ultimi innamorati profondamente della squadra che tifiamo, di noi stupidi, e lo dico in prima persona, che ci facciamo il sangue amaro, marcio, perché la Juve non va in Champions, o perché perde 3-0 con la Fiorentina, o perché pareggia 1-1 con il Verona. Però una cosa la voglio dire, ed è vero, sono dichiarazioni, hai ragione Massimo, sono dichiarazioni di facciata, figuriamoci se arriva un top club, ma insomma al di là di quello, però mi hanno colpito stamattina mentre leggevo. due aspetti. Il primo è che forse noi sopravvalutiamo quello che è il ruolo del calciatore, cioè lo sopravvalutiamo nel senso che crediamo ancora in maniera romantica o da innamorati, poi più o meno la stessa cosa, che quando si indossa una maglia, magari anche per più anni, poi a quella maglia ci si lega. E non voglio dire che Cambiaso non lo sia, ha parlato il procuratore, ragazzi, il procuratore si stanno facendo dei danni clamorosi, ma insomma questo lo stanno facendo da tempo. Però poi dobbiamo guardare anche in faccia la realtà. Sono professionisti. Sono professionisti. E dunque, come dice il procuratore, se arriva al top club, perché evidentemente per il procuratore di Cambiaso lo è nel top club, questi prendono e se ne vanno. A prescindere dai contratti, a prescindere dalla maglia, a prescindere da tutto. Poi però c'è l'aspetto contrario. Perché se arriva un top club ve ne andate, perché vi sentite a livello del top club. Però poi, siccome a Torino si sta bene, gli stipendi si pagano, la maglia è importante, a volte pesa un po' troppo, però è importante. Come dicevo ieri, lo ripeto oggi, se perdi 3-0 o 2-0 in casa con la Fiorentina, a contestarti ci sono 40 persone, la sera te ne puoi andare tranquillamente a mangiare al ristorante. È un bel ambiente Torino, è un bellissimo ambiente, quindi capisco Cup Miners, capisco David che forse, ma lo dico seriamente ragazzi, attenzione, non c'è ironia in questo, che forse però si è reso conto che deve andare via. Che quando hai un contratto, e quando hai un contratto il coltello alla parte del manico lo hanno sempre i calciatori, ed è giusto che sia così, perché non ci sono estorsioni quando vai a firmare i contratti. Perché uno se ne deve andare? Si sta tanto bene a Torino. Certo, non c'è il mare, e questa è l'unica pecca che ha Torino, che però, per quanto mi riguarda, che però la va a compensare col fatto che c'è la Juve. Rinuncerei molto volentieri al mare per avere la Juve a casa mia. Ma mi rendo conto che il calciatore è coccolato, sta bene, si vive serenamente, e perché se ne deve andare? Quindi ho preso in prestito, ci tornerò anche oggi pomeriggio con Vincenzo, però ho preso in prestito queste parole che mi hanno colpito molto. Sì, a volte mi rendo conto di essere ingenuo, me ne rendo perfettamente conto, ma diciamo che quel voler credere in valori che, attenzione, in assoluto non esistono più, però uno si lascia trascinare perché innamorato da queste aspettative che poi puntualmente vengono disattese. Ma vi fa capire, e vi deve far capire, anzi no, vi deve, ci deve, con Santarelli in primis, che il lavoro dei vari direttori, secondo me in questo momento gli unici che prendo in considerazione e che vanno presi in considerazione sono gli attuali, perché degli altri lasciamo perdere, ma quando devi provare a cedere questi giocatori, cioè i famosi esuberi, e diventa complicato, perché se deve andare via allora aspetto il top club, perché non ritengo la Juve un top club, però se l'offerta non arriva, allora ma sì, facciamo diventare la Juve un top club. Vedi, Giovanni Bia, ripeto, stai facendo benissimo il tuo lavoro, io non ho niente da dirti da questo punto di vista, perché un procuratore non deve innamorarsi di una squadra, non deve innamorarsi dei tifosi, non deve innamorarsi di nessuno, deve essere un freddo calcolatore. Però, e potrei dire 50 però, ma non lo dico per non annoiarvi, sai, se tu in questo momento fossi il rappresentante Ora, fare un paragone a un giocatore della Juve nel momento mi viene un po' difficile, perché ce n'è uno che dici porca miseria quanto è forte, quanto è bravo. Facciamo Yıldız. Facciamo Yıldız. Allora dici, sei, oh, è il top della Juve, numero uno, viene da una grande stagione, sai che c'è, parlo. Ma siccome stiamo parlando di un insieme di calciatori, e qui veramente vado a parlare del complessivo, ok? Non del singolo, del gruppo. Siccome stiamo parlando di un gruppo che almeno al sottoscritto, poi non so a voi, ma almeno al sottoscritto ha fatto veramente arrabbiare l'anno scorso. Tanto. E quella famosa ferita, non penso di essere l'unico, perché se apro un quesito su questo, credo che quella ferita, quell'incazzatura, ce l'abbiamo ancora presente tutte. Però insomma, non deve nemmeno toglierci l'amore, e non deve nemmeno toglierci la speranza di un lavoro che si sta facendo molto, molto interessante con gli attuali direttori. Però sto cercando di misurare le parole, che poi arrivano, quindi voglio essere molto diplomatico. Però quando, secondo me, si esternano concetti che, ripeto, giusti, corretti, non c'è nemmeno una virgola sbagliata, ogni tanto pensiamo anche che dietro ci sono i tifosi, gli ultimi romantici, gli ultimi innamorati, gli ultimi che credono, gli ultimi che si sacrificano, ma realmente, poi nessuno li obbliga, per l'amor di Dio, però si sacrificano. No, perché qualcuno di questi ti potrebbe dire, oh, ma chi li obbliga? Perché sono capace di dirvi anche questo. Allora, e così penso a quello che aveva detto il procuratore Di Gregorio e vengo all'altro. Pensateci, che ci sono tifosi feriti anche dalle dichiarazioni del tuo stesso assistito, e magari sentirsi dire, se arriva un top club, forse sto estremizzando, forse l'ho presa troppo sul personale, se arriva un top club se ne va, se non resta, non mi sembra proprio il massimo. Poi attenzione, c'è anche l'altro aspetto, mi dice un top club, però tutto sommato ci sono già, va bene. Non mi aspetto che tu venga a dire non se ne va a prescindere, anche perché credo che i tifosi vorrebbero in qualche modo farli cambiare aria. Detto che, secondo me, io infatti qua non me la prendo con Andrea. Cambiaso è un giocatore che dal mio punto di vista è arrivato a fine ciclo con la Juve, ma non è il peggio del peggio, assolutamente. Gli vorrei mettere vicino un altro, ieri parlavamo dell'ipotesi molto surreale di Carlos Augusto, cioè vorrei mettergli vicino un giocatore che lo possa stimolare ulteriormente, ma Cambiaso non è un giocatore scarso dal mio punto di vista, è un giocatore che avrebbe bisogno di cambiare aria, secondo me, ma se riesce a ritrovare stimoli, se riesce a trovare anche la collocazione giusta in campo nella Juve, in questa Juve, ci può stare alla grande. Poi non credo che Cambiaso sia uno da Manchester City, da Barcellona, da Real Madrid, no, dai top club o da Premier, no, però è uno che nella Juve ci può stare assolutamente. Deve correggere, io credo, alcuni atteggiamenti. Mi sembra un tantinello presuntuoso il ragazzo, ma a volte essere presuntuosi, se lo si è nel modo giusto, soprattutto in campo, soprattutto nei confronti degli avversari, può essere anche un buon segnale. Però ecco, in generale, e chiudo questa prima parte di trasmissione, poi vengo da voi, poi andiamo da Mimmo Celsi, se volete ditemi anche quello che ne pensate. Io credo che almeno fino al 22 di agosto bisognerebbe tenere un profilo molto più basso, tutti i protagonisti in negativo di quella stagione che abbiamo concluso. Poi dal 23, io l'ho detto, tornerete a essere tutti i miei eroi. Da Di Gregorio, se rimane, Cambiaso, che è uno degli ultimi colpevoli per me della Juventus dell'anno scorso, eh? È uno dei, ma non quello che ha le maggiori responsabilità. Le ha magari in alcune dichiarazioni, ma per l'amor di Dio, non è che si può essere perfetti in tutto. Ma per me è Cambiaso complessivamente l'anno scorso, al di là di alcune amnesie clamorose, ma insomma, se vado a vedere tutta la stagione, la sufficienza la porta a casa, il 6 lo porta a casa tutta la stagione. Però ecco, ricordatevi che in Europa League ci avete portato voi ci avete portato in Europa League, e adesso avete un obbligo morale. Chi rimarrà, e spero non soltanto per i contratti, avete un doppio obbligo. Il primo, quello di cancellare una delle peggiori stagioni della Juventus degli ultimi anni, forse degli ultimi decenni, e l'altro, quello di, visto che non avete più neppure l'alibi dell'allenatore, della società, oggi l'allenatore c'è, la società c'è, e avete quindi anche l'obbligo di cancellare, e come si cancella? Regalando qualche soddisfazione a un popolo che è sempre più innamorato della maglia e di conseguenza di voi. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
2: Bentornati cari amici, 12.35 alle 12.45, Mimmo Celsi, vi leggo un po'. Marco da Imola: sai cosa mi fa rabbia? I tuoi colleghi giornalisti che stanno continuamente a fare i conti in tasca a noi juventini, ma se facessero i conti in tasca a certe altre squadre cartonate, attese o altre, non troverebbero soluzioni. Hai ragione su questo, sai, è un po' lo sport nazionale, non soltanto di giornali ma anche di alcune emittenti. Buongiorno Ale, sai che purtroppo sono l'unico giocatore che scenderebbe in B con la Juve oggi sarebbe Locatelli? Penso di sì Stefano, lo sai? Credo di sì, faccio fatica a vederne altri. Poi ciao Ale, purtroppo Cambiaso è troppo presuntuoso per capire che non è all'altezza di un top club. Anche il suo procuratore quando giocava era un po' presuntuoso, sì, me lo ricordo, via, quando giocava ne era tutto sto fenomeno. Caro Ale, il problema non sono i calciatori mediocri ma gli uomini, Severino. Lo so, però questa è una cosa che riguarda secondo me il 90% degli attuali calciatori. Le cose sono due, prima cosa non dimostra attaccamento alla maglia con queste dichiarazioni, non le ha fatte lui il procuratore, ricordiamolo sempre, poi dimostra ancora una volta la presunzione e l'arroganza del giocatore e del suo procuratore, questo è Agostino. Allora, prima di un po' di vocali, vi dico anche che sul fronte del mercato la Juve sembra un passo da Lukumi. È chiaro che l'eventuale arrivo di Lukumi apre una possibilissima cessione nel cuore della difesa bianconera. L'indiziato numero uno rimane ancora Gatti, poi però naturalmente bisogna che arrivino anche le offerte, mentre la rete che è stata gettata verso lo United per la questione Zirkzee rimane evidentemente attiva. Ci vorrà qualche giorno, forse qualche settimana, in attesa bisogna piazzare anche David. Vedremo domani nel test contro Cartolandia insomma anche quale sarà il minutaggio che verrà riservato a David. Vedremo che tipo di formazione metterà in campo Spalletti e credo che quella di domani, ancor più rispetto a quella con il Palermo, possa essere un'altra indicazione importante delle idee del nostro mister. Prego Costantino.
6: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
2: Ciao Gianfranco.
6: Io, come buon gobbo che sono, con 53 anni, ti faccio i complimenti per la dichiarazione d'amore nei confronti della nostra squadra.
2: Ma grazie.
6: Perché in un mondo dove le bandiere non esistono più, qualcuno che ricordi ai ragazzini, ai giovani, quello che significa essere della Juve è importante. Io dico sempre che la Juve è uno stile di vita. E sinceramente grazie per le tue parole.
2: Ma figurati,
6: quando vieni a Barcellona, se hai un caffè pagato nel nostro club, che siamo abbastanza.
2: Guarda.

nostri tifosi, ascoltatori innamorati della Juventus. Perché oggi mi piace utilizzare questo termine, gli ultimi romantici, ma se togliamo anche questo aspetto da un mondo del calcio già molto arido, ci rimane poco. Ora, sapete che io da qualche anno ho deciso di non mettere più i nomi dei giocatori dietro la maglia che mi compro. L'ultima ci ho messo Alessandro perché, onestamente, a parte il Diz, io faccio fatica a trovare in questa rosa giocatori che mi rappresentano. Sono molto sincero, magari è colpa mia anche qui, me le prendo tutte le colpe, ma veramente in chi mi rivedo io? In nessuno. Noi, l'amico dice 53 anni, io ne ho uno in più di te, anzi quasi due, perché a settembre ne scatta un altro, ma siamo forse già nel periodo in cui cominciamo a dire e guarda, è un pessimo segnale. Ah, quando eravamo giovani, perché vuol dire che si invecchia e fra un po' saremo a vedere i cantieri, ci sta. Però noi la fortuna che abbiamo avuto è quella di aver vissuto l'epoca, oltre che di Del Piero, ma dei Marchisio, fatemi dire anche dei Dybala, dell'Higuain, dei Tevez, cioè giocatori che chi più negli anni, chi meno negli anni, però hanno dimostrato, dei Mandzukic, hanno dimostrato cosa vuol dire essere attaccati ad una maglia, che non per forza vuol dire giocare solo per quella squadra. No, questa roba qua non esiste più. È esistita per pochi, ma vuol dire che quando tu sei in campo, tu per quella maglia dai il sangue, cosa che sono sicuro farà Colomani. Cosa che sono sicuro farà Colomani, e lo ribadisco. Dopodiché, basta per vincere? No, ma è un qualcosa in più. È un qualcosa in più, perché io sono straconvinto che i nostri limiti, tutti noi abbiamo dei limiti, ma se tu ci metti il cuore nelle cose che fai, quel limite rimane. Ma magari provo a saltarlo un pochino, e siccome in questa squadra, in questo gruppo, come in tutti gli altri, di limiti ce ne sono tanti, di limiti ce ne sono tanti. Se tu giochi, quando scendi in campo, anche con un po' di supponenza, come la Juve ha fatto col Verona, con la Fiorentina, in tante partite che poi cancelleremo, ma che per il momento sono lì, allora quei limiti raddoppiano. E è questo il messaggio che spero, anzi sono sicuro, Spalletti avrà trasmesso. Perché quando Spalletti si è discusso tanto anche su quella dichiarazione, l'abbiamo fatto anche io e Antonio, il direttore, in quella bellissima diretta che abbiamo fatto da Cattolica, bellissima, di colpo di tacco. Anzi, il prossimo anno occuperemo militarmente Cattolica e faremo 3 mesi di trasmissioni dall'amico Diego e dall'amico Filippo che ci ha ospitato. Però, quando Spalletti li guarda in faccia e gli dice: guardate che io ci sarò e voi no. E ci siamo confrontati su questo, perché correttamente alcuni amici hanno detto che ha sbagliato e io invece penso che abbia detto la verità, perché è giusto fargli capire a tutti, tutti, qui non c'è Cambiaso, non c'è Cummins, sono tutti, che se non vanno oltre i loro limiti umani e tecnici che hanno, alzando la qualità dell'impegno, e si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. E io lo ricordo perché non nego niente di quello che ho detto, qualcosa mi posso dimenticare, ma questi aspetti no. Io me lo ricordo come ho finito la stagione a colpo di tacco. E gliel'ho cantata, gli ho detto: non mi rappresentate, nessuno di voi mi rappresenta. Ma non perché siamo arrivati sesti, perché si può arrivare settimi, ottavi, noni, decimi. Ma io voglio vedere altro. Quando siamo in campo, non voglio vedere quello che ho visto e che vedo da troppi anni. E allora torno al messaggio di quell'amico di prima, Stefano, mi sembra, che dice: io credo che l'unico disposto a scendere in Serie B con la Juve oggi sarebbe Locatelli. Perché Locatelli, io
Io continuo a leggere.

0: Cioè dei messaggi, Locatelli di qua, Locatelli di su, Locatelli di giù, che francamente un po' mi hanno anche annoiato. Perché noi lo sappiamo chi è Locatelli, noi lo sappiamo cosa può dare Locatelli in campo. Non può dare il. No, non è un giocatore da 10 e lode, perché non lo è, e lui lo sa. Però Locatelli, i limiti che ha, prova a superarli mettendoci il cuore. E perciò Locatelli, che oggi è indubbiamente lo specchio di questa Juve, perché non si offende Manuel, io li voglio bene, ma dai capitani che abbiamo avuto, oggi abbiamo Locatelli, benissimo, ma io a Locatelli una carezza gliela farò sempre, perché conscio dei suoi limiti, ci mette l'anima, ci mette il cuore, a volte fa bene, a volte fa meno bene, ma il cuore ce l'ha sempre messo. Sempre e sempre ce lo metterà in questo gruppo. Va bene, va bene, va bene. Grazie ragazzi anche per i messaggi che stanno arrivando. Però adesso torniamo un attimo sulle cose concrete. Ciao Mimmo.
1: Ciao Ale, buongiorno, bentrovato.
0: Grazie Mimmo, ben trovato a te. Guarda, oggi sei una presenza fondamentale come sempre anche nella fascia del direttore. Però oggi io ho tante curiosità da chiederti. La prima, proprio vado subito dritto, ma tu che sei un preparatore di livello, se tu oggi fossi a Perth, arrivato da Hong Kong, a inizio, cioè con la stagione che deve ancora iniziare, con il rischio degli infortuni, dopo che hai giocato su un campo di patate, ma tu come cureresti i muscoli dei giocatori?
1: Ah beh, innanzitutto bisognerebbe vedere come sono arrivati i giocatori a fine partita e quindi che tipo di eventualmente segnale e risposta hanno dato, no? Al termine della partita e quindi al termine della prestazione. E poi sicuramente in base a questo c'è chi magari deve fare un lavoro di scarico, semplicemente un lavoro di recupero post partita, o chi magari invece ha bisogno addirittura di mettere minuti e quindi di allenarsi in un certo modo. È una serie, Ale, questa è una storia vecchia,
0: Sì.
1: ci sono anni ormai che si ripete, no? Perché lo discuto spesso con tanti colleghi, e dico, ah, è difficile quando tu finisci una partita, il giorno dopo devi fare la conta dei morti e dei feriti, dopodiché devi ragionare su quello che è abile e arruolabile e quello che non è così. Diciamo che quando c'è un inizio di stagione, il giorno dopo i morti e i feriti sono più o meno tutti, quindi tu devi fare la conta veramente con un'infermeria dove vedi gente che va e viene in continuazione. C'è, ed è un precampionato, quindi è una gestione molto particolare e che però richiede ovviamente grande sensibilità da parte di tutto lo staff, a cominciare dai medici e a finire poi ai preparatori atletici. Ma in genere dopo una partita così, ti ripeto, si fa sempre una sorta di scarico e qualcuno eventualmente che ha giocato molto meno fa qualcosina di più.
0: Senti Mimmo, fuori dai denti, ma voi preparatori atletici, quanto odiate queste tournée? Dimmi la verità.
1: Non è che le odiamo, se no non dovrebbero proprio esistere, cioè, un altro
0: appunto.
1: discorso per me sarebbe veramente. Fuori dai denti non ne farei nemmeno mezza, ma io ti dico anche di più, forse non farei nemmeno i tiri quelli in montagna, quelli fuori da casa. Io mi allenerei direttamente sul campo dove devo giocare tutto l'anno, perché lì c'è un adattamento tutto diverso. Però si capisce l'esigenza anche economica, ci sono esigenze politiche, di mercato, strategiche, e quindi è necessario purtroppo farle, bisogna fare di necessità virtù. Però oggettivamente parlando non è che le trovo inutili, sostanzialmente le trovo un grosso dispendio di energia, spesso e volentieri queste sono foriere anche di cattiva gestione che poi si tramuta nelle famose polemiche che trovo in giro sui social, ma la preparazione atletica di qua, di là, su, giù, quando poi in realtà ci sarebbe da ragionare su molto altro e non su queste guerre di fazione che si fanno fra tanti colleghi.
0: Bravissimo.
1: Ma la trovi inutile, cioè, ma è ancora oggi, no? Sai, io ieri, scusami, mi dilungo un attimo,
0: Vai, vai.
1: mi sono interfacciato su un social con dei colleghi, no? Scrivevano: bisogna fare la forza massimale, bisogna fare questo. Ragazzi, scusatemi, parliamo di calcio, non è la forza massimale, non è il lavoro aerobico di un certo tipo che aiuta l'atleta a non avere l'infortunio, è tutto un altro meccanismo, è proprio una gestione degli elementi che deve essere curato dal primo giorno fino a quando non si smette il campionato. E credimi Ale, non esiste nessuna scienza esatta che ci dice che l'infortunio non avviene, non accade, non esiste. certo, tutto quello che fai fa bene, poi bisogna vedere però qual è il motivo per cui si faccia male. Qui ti parlo di un presupposto: se devo ragionare sulla tournée, io oggettivamente parlando la tournée non la farei mai.
0: No, ma poi Mimmo, io immagino anche che questi spostamenti, no, è vero che lo fanno tutti, premessa doverosa, però questi spostamenti in aereo di 16-18 ore, perché poi da Perth a Torino credo che saranno più o meno quelli, no, le ore, incidono sul muscolo, che poi comunque si deve andare a riallenare 2 o 3 giorni, magari 2 giorni dopo, 48 ore dopo.
1: C'è una risposta tecnica, non so quanto possa essere utile, ma se mi fai questa domanda mi piace l'idea di poterti dare una risposta tecnica profonda. Allora, devi considerare che nelle ore di viaggio c'è una fase in cui il muscolo sostanzialmente è fermo, quindi va in accorciamento. Cosa significa? Che il muscolo sostanzialmente deve essere rielasticizzato. Ora, tutte queste ore di trasferimento, le 14, 15, 16 ore di trasferimento, sono un grosso problema. È vero che oggi negli aerei, io ho visto trasferimenti in aereo, per esempio delle squadre saudite, che gli aerei sembrano degli alberghi, perché tu hai un giocatore sostanzialmente
0: esposta,
1: e tu vedi questi giocatori che fanno un po' quello che vogliono. Però è oggettivamente c'è una limitazione degli spazi di movimento. Quindi, detto questo, il viaggio costa soprattutto poi un mancato riposo, uno stress, magari il cambio di fuso orario, quindi un adattamento delle ore di sonno, il ciclo circadiano che cambia radicalmente, perché tu ti sposti da una fascia d'orario in cui tu dormi alle 8 di mattina in Europa, ma ti svegli che sono le 8 di mattina da un'altra parte del mondo, quindi tu sostanzialmente devi tramutare le tue ore di sonno, e quindi adattare il ciclo circadiano ci vogliono dei giorni, insomma è un po' un problema. E questo diventa la vera difficoltà. Quindi il viaggio di per sé così lungo, o tu ti trasferisci per 15-20 giorni, allora potresti in qualche modo anche giustificarlo, ma se sono viaggi brevi è sostanzialmente veramente un grosso stress. Quindi la verità, tecnicamente parlando, sono più questi che mettono a rischio i muscoli dei giocatori, ma soprattutto a rischio il sistema nervoso, quindi in qualche modo possono contribuire a creare danni.
0: Anche perché poi, intanto grazie per queste informazioni preziosissime. No, dicevo, anche perché poi quanto ci si potrà realmente allenare in questi giorni laggiù? Perché poi alla fine siamo al ritmo, no? Una partita ogni 2-3 giorni, per cui anche dal punto di vista del lavoro sui muscoli, che tu mi insegni in questo momento è fondamentale, magari puoi fare un risveglio muscolare, qualche piccolo esercizio, ma non è che puoi lavorare anche sulla tenuta, no Mimmo?
1: No, vero però anche che è una definizione non mia, quindi non è Mimmo Celsi che ti dà questa definizione, ma è una definizione tecnica che viene fuori da studi scientifici, che la partita è l'allenamento più importante della settimana. Cioè, cosa significa? Che sostanzialmente tu, grazie alla partita, comunque alleni la forza, alleni la resistenza, la velocità, alleni le varie capacità. Quindi diciamo che utilizzi la partita come mezzo allenante e le altre giornate che hai a disposizione come mezzo di adattamento. Oddio, non è però esattamente la migliore performance possibile, perché poi c'è uno studio che l'ha dimostrato, che quando giochi ogni 3 giorni, dopo più o meno 2 o 3 settimane di continue partite di medio-alta intensità, si tende ad avere un degrado del recupero muscolare, soprattutto nei bicipiti femorali, quindi si incorre in un tipo di rischi di infortuni. Quindi ci sarebbe da capire poi tanto. Io la fortuna di fare queste trasferte non l'ho mai avuta, quindi non è che posso giudicare più tanto per esperienza diretta. Fermo restando però che ovviamente l'osservazione che mi fai è corretta, e ti dico, oggettivamente parlando, è un grosso pericolo, è un grosso rischio, e queste partite così possono essere veramente poco allenati.
0: Sì, quindi tutto sommato, anche se mi fa male, mi fa molto male dirlo, fa bene il Napoli a rimanere sempre in zona, ecco, tra Di Maro e Castel di Sangro, perché loro da anni fanno questa roba qua.
1: Ma sicuramente, però vedi, anche questo l'anno scorso non è servito,
0: è vero,
1: per esempio,
0: è vero,
1: a riparare i muscoli dei giocatori da una pletora di infortuni, perché poi ci sono anche altre situazioni, perché poi c'è anche questo ragionamento da fare. Durante il periodo estivo, quindi nella fase di preparazione pre-campionato, tu devi tener conto di tanti fattori, cominciando soprattutto da quella che è la serie clinica del singolo giocatore, e quindi bisogna capire, per esempio, quanto alcuni giocatori possano essere più avvezzi o meno a fare un certo tipo di lavoro in casa o in trasferta. C'è tutto un meccanismo scientifico molto delicato. Considero però sicuramente molto più favorevole l'idea di fermarsi a fare un ritiro tradizionale che non invece di fare un ritiro, certo, con queste trasferte. È vero che però che la Juventus, come altre squadre, hanno comunque fatto 15 giorni più o meno di attività, 15-17 giorni di attività comunque in base, quindi in qualche modo, voglio dire, il lavoro grosso è stato svolto in quel periodo là.
0: Un'altra cosa ti chiedo dal punto di vista atletico, poi andiamo sulla Juve come l'hai vista, ma le ripercussioni del mondiale secondo te si faranno sentire? Parlo in generale, visto che poi non è che abbiamo tutti questi giocatori in finale o semifinale e quarti di finale, cioè sarà un'altra spada di Damocle sui muscoli di tanti calciatori?
1: Lo è sempre stato, non è che lo è adesso, non lo è prima. C'è da considerare una cosa, Alessandro, se tu ci fai caso, sono aumentati il numero di partite a livello internazionale, sì, e soprattutto dei top club. Quindi cosa significa? Che sono giocatori che sono passati da 50, 45, 50 partite all'anno, oggi si sfiorano anche le 90 partite in un anno, soprattutto quando sono competizioni importanti come queste. È vero che alcuni giocatori non hanno quasi mai giocato, ma comunque tu sei stato in piena attività fisica fino a 15 giorni fa. E questo non fa bene né ai muscoli, inteso come proprio con aspetto muscolare, né ai muscoli inteso come aspetto invece cognitivo e neurale. Cioè c'è un momento in cui questi giocatori per un altro si ritrovano probabilmente ad avere una necessità di recupero e di riposo più importante, quindi bisognerà gestirli da inizio stagione e durante la soprattutto i primi 3 o 4 mesi con allenamenti mirati, individualizzati, soprattutto con allenamenti un pochettino più blandi, più adatti. Ma certo che ci sarà un'implicazione negativa in questo senso, quindi in qualche modo dovrà essere gestita, però ti ripeto, insomma, poi è una cosa che riguarda ogni singolo atleta, cioè Mimmo è un atleta, Alessandro ne è un altro, certo, quindi è chiaro che poi ognuno di noi deve essere gestito in modo individuale, non ci e questa cosa poi è una gestione della società, del gruppo, dell'allenatore e ovviamente dello staff.
0: L'ultimissima cosa, Mimmo, sei stato veramente molto, molto illuminante. Come hai visto la Juventus? Per quello che possa contare, insomma, il calcio era questo, però come l'hai vista?
1: Allora, ti devo dire una cosa, e quindi te la butto lì. Sì. Io sono in ritiro con la squadra, anche
0: sì,
1: io.
0: Sì.
1: L'ultima partita mi è capitato che praticamente stava giocando la Juventus e io praticamente ero in piena amichevole anche io, quindi non ho potuto vedere la partita. Ho visto sprazzi di partita praticamente dopo, e che cosa ti posso dire? Quello che ho notato, mi sembra una squadra che sta lavorando bene, che non è, mi sembra, in salute come qualcuno magari ha potuto descriverla rispetto alle avversarie, ma di una squadra semplicemente che sta trovando consapevolezza sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della gestione proprio della partita. C'è una cosa, Spalletti, che ama molto l'utilizzo della palla, probabilmente sta cercando di gestire una preparazione atletica più blanda, proprio per il discorso che facciamo qualche minuto fa, cioè sa che sono giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, altri che probabilmente hanno una storia clinica molto particolare, e quindi lui gestisce ad oggi questa situazione favorendo un adattamento più blando a quello che sono le necessità di campionato. È quello che mi sembra di vedere, una squadra che comunque sta crescendo bene, quindi bisogna dar fiducia al lavoro che stanno facendo.
0: Mimmo, un abbraccio in bocca al lupo, grazie Mimmo.
1: Crepi, grazie, ciao.
0: Carissimo Mimmo Celsi. Allora, bella questa chiacchierata. Costantino, fammi sentire due vocali, poi andiamo in pausa e voltiamo pagina perché arriviamo alla seconda ora di trasmissione. Vai.
2: Ciao Renato da Genova.
0: Ciao Renato.
2: I tempi sono cambiati in assoluto. E relativamente al 2006 sono passati 20 anni, quindi io ritengo che gli unici romantici siamo rimasti noi tifosi. I calciatori sono dei super professionisti con stipendi calcolati in milioni di euro, e quindi come fanno ad avere questo enorme attaccamento alla maglia? Attaccamento che però anche Cambiaso ha dimostrato, perché la dichiarazione che è disposto ad andarsene solo in caso si presenti un top club con un'offerta irrinunciabile dimostra che in prima istanza c'è la Juventus, quindi non mi farei un grosso problema. Ciao.
0: Hai ragionissima, Renato, mi sembra. Gli ultimi romantici siamo rimasti noi. Però dobbiamo tenerla alta questa bandiera. Intanto fatemi fare gli auguri a Giovanni dal Brasile, che ci ha mandato una foto meravigliosa, perché a proposito di Barcellona è nato un nuovo cuore bianconero, si chiama Tiago Antonio, per la gioia appunto di nonno Giovanni. Benvenuto, benvenuto e grazie. Io dico sempre, ragazzi, grazie di condividere con noi questi momenti di vita quotidiana, perché sono momenti bellissimi. A volte abbiamo condiviso anche momenti purtroppo brutti, ma condividere con noi di Radio Bianconera i vostri momenti più intimi, più importanti, è veramente motivo di grande orgoglio. Agli ultimi romantici, che non abbasseranno mai la bandiera, dico piccola pausa e poi ritorniamo.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: .13:05 di primi cose di calcio, la trasmissione del direttore Antonio Pallino che tornerà con voi già lunedì prossimo, settimana di Ferragosto, e poi dopo la settimana di Ferragosto, che qualcuno ci racconta essere la più lunga dell'estate, non ho mai capito perché, comunque va bene, lo diciamo anche noi, e poi ci sarà la settimana di vigilia di inizio del campionato. Nel frattempo mi dite una cosa, ragazzi, intanto ovviamente buon pranzo a chi magari è in spiaggia e sta pranzando, a chi è al lavoro e chi è a casa. Mi dite una cosa, cosa vi aspettate dal test di domani? Innanzitutto vi chiedo se vi aspettate una sorta di formazione titolare, per quella che può essere in questo momento, al netto di alcuni cambiamenti che ancora ci saranno, cosa vorreste vedere, chi non vorreste vedere, insomma, ditemi un po' il polso vostro della situazione rispetto alla partita di domani, che vi ricordo vi racconteremo in diretta come sempre a partire dalle 12:30, colpo di tacco con la formula, insomma, che ormai conoscete bene. Saremo in diretta per 4 ore, quindi 12:30, 15:30. Intanto, mentre mi dite cosa vi aspettate dalla partita di domani contro Cartolandia, sentiamo un po' di vocali, perché mi dice il buon Costantino che ce ne sono diversi in attesa. Prego.
8: Sono anni che il Dio Soldo domina il mercato delle cose. Io ricordo a tutti una cosa soltanto: lo spirito Juventus è quello dei giocatori di fascia alta che sono tutti scesi in Serie B e hanno riportato la squadra in Serie A per amore, non certamente perché potevano andare dove volevano. Guardate i prezzolati come Ibrahimovic, se ne sono andati,
0: Cannavaro,
8: ma quelli che erano veramente della Juventus sono rimasti lì. Quello è lo spirito che non esiste più.
0: Sì, auguri, sì, ragazzi, è verissimo.
8: Attilio da Piegaro,
0: ciao Attilio, un saluto, un abbraccio. Mi ha colpito molto questo messaggio, anche perché l'ho sentito veramente con il cuore. Cannavaro su tutti, io sapete che lo racconto sempre, Cannavaro proprio ce l'ho qua, e ricordo che andai appositamente, l'ho raccontato un sacco di volte, ma andai appositamente a Torino allo stadio allora comunale quando lui tornò alla Juventus per fischiarlo, perché è stato uno dei, dal mio punto di vista, peggiori personaggi che ha indossato la maglia della Juventus. Poi per carità, ci ha fatto vincere tutto quello che vogliamo, però Cannavaro che chiese anche a Del Piero di seguirlo al Real Madrid, io mai perdonato Cannavaro. Vabbè, comunque il ricordo del nostro amico è sicuramente vero. Io voglio massacrarli anche in amichevole, Massimo da Venezia. Lo so che è un amichevole, però mi aspetto di spaccarli, è più forte di me Domenico D'Ancona. Contro di loro non sarà mai una partita amichevole, bisogna vincere. Mi aspetto sicuramente la titolarità di Luiz, a vedere qualche spezzone da Alajbegovic, del quale ha parlato il commissario tecnico della Bosnia poco fa. Ciao Ale, domani vorrei vedere i giocatori con la bava alla bocca mentre ringhiano Stefano da Bologna. La pensiamo tutti allo stesso modo. Mi piace questi messaggi che stanno arrivando. Vai Costantino.
9: Ciao Santarelli, Alfredo Varese.
0: Caro.
9: Allora, per quello che ti conosco, sei una persona abbastanza sanguigna, per cui diciamo che la partita la senti, la squadra, diciamo, quando non gira come si dovrebbe, ti incazzi abbastanza. Per cui io su quel tuo atteggiamento mi chiedo se questa partita non cade proprio a fagiolo, nel senso che, visto che è un amichevole contro i cartonati, se Calulo risente un po' il fatto che Bastoni non gli abbia neanche chiesto scusa, secondo me, diciamo, si potrebbe un po', diciamo, gli potrebbe fare qualche entrata un po' più decisa. Cosa ne pensi tu al riguardo?
0: Intanto grazie.
9: Fino alla fine sempre forza Juve.
0: Intanto grazie, mi conosci benissimo. grazie amico mio, grazie. Sai che me lo chiedevo e ti do la risposta che immagino. Secondo me uno di due non gioca. Più facile che non giochi quello che non si lava i denti. Sì, è Calù, Bastoni, come gli disse il suo attuale compagno di squadra Stones, ma insomma, lavati i denti, ecco. L'amico mi vorrebbe tirare fuori qualcosa che non posso dire, perché se io fossi Calulu, ragazzi, non finirebbe la partita Bastoni. Ma io non sono Calulu. Secondo me non gioca l'onesto Bastoni, oppure giocano la partita quando uno c'è e quell'altro non c'è. Poi si ritroveranno in campionato, ma onestamente, sì, come dici te, cade a fagiolo. Ora però, giustamente, anch'io li voglio asfaltare. Anche una volta si diceva nel trofeo Birra Moretti, non è mai un amichevole contro di loro. Però bisogna anche considerare il fatto che insomma, siamo in una fase molto delicata. Prima Mimmo Celsi ce l'ha raccontato, bisogna stare attenti ai muscoli, bisogna stare attenti a tutto. Quindi è chiaro che contro di loro è contro di loro. Onestamente io vi dico quello che penso, avrei evitato questa amichevole, magari la giocavo contro il Milan, poi non so per quale motivo si gioca contro l'Inter, probabilmente per questioni evidentemente economico. Però l'avrei evitata. Ma sai perché? Lo sapete perché l'avrei evitata? Perché è il classico trabocchetto. nel quale però non dobbiamo cadere né in un senso e né in quell'altro. Cioè, se gli onesti, prescritti, archiviati, circensi dovessero vincere questa partita, chi se ne frega, è un'amichevole. Se li battiamo, rimaniamo comunque con i piedi per terra. Cioè questo, nel senso che è veramente una partita dell'8 agosto, che comunque è una partita dell'8 agosto, che secondo me durerà 45 minuti, forse 50, poi cominceranno le girandole delle sostituzioni. Quindi non diamoli troppo peso né in un senso e né in quell'altro. Questo lo vorrei dire proprio in assoluto. Poi è chiaro che quando vediamo quelle maglie davanti a noi, insomma, ci scatta qualcosa. Pietro, meno male ho letto prima, anzi Piero, meno male ho letto prima, leggo soltanto una parte. Calulu non deve dare la mano a Bastoni, dice Piero. Buon pomeriggio Alessandro, domani Calulu non deve, anche, vedi anche Francesco lo scrive, non deve dare la mano a Bastoni, sicuramente ci sarà l'accerchiamento dei cartonati all'arbitro. Credo che Spalletti non si preoccupi del risultato, ma spero possano cominciare a entrare Colomania, Lebegovic con Cesao, insomma iniziare a guardare quella che potrebbe essere la squadra base, questo è Giovanni, di vincere sempre, specialmente contro i falsi onesti, Fefè da Fiuggi. Buongiorno Alessandro, Claudio Stoccarda, domani secondo te che dovrebbe fare Calulu in confronto di Bastoni? Quando ci sarà il saluto all'inizio, che se avete scritto tutti, le deve dare la mano? Allora... Claudio, sì, poi ho letto anche la parte successiva. Dunque, a me mi hanno insegnato una cosa, che dobbiamo cercare di essere sempre superiori, soprattutto a questa gente qua. Quindi io fossi Calulu, se si incrociano, perché ripeto non credo, però se sono tutti e due titolari, io la mano gliela do, proprio a mo' di sfida, per dirti guarda, Sei quello che sei, hai dimostrato quello che hai dimostrato, però io la mano te la do, perché sennò poi è un attimo a passare attenzione, perché se Calulu non salutasse il fenomeno, la Gazzetta dello Sport aprirebbe subito: ah, il gesto di Calulu, Sport Mediaset, ah guardate cosa è successo, DAZN. Quindi facciamo i superiori. E ho citato tre testate filo interiste, insomma, appena appena. Quindi facciamo i superiori. Calulu, se si incrociano, gli dia la mano. Gli dia la mano. Poi dopo mi auguro, insomma, che in campo si incrocino il meno possibile. Calulu è un ragazzo molto intelligente. Bastoni non lo so e non mi interessa. Calulu è un ragazzo molto intelligente. Quindi poi alla fine sa che potrebbe passare dalla ragione al torto, anche se gli onesti già si sono dimenticati di tutti, di tutti e di tutto, quindi da loro non vi aspettate niente. Però Calulu sono sicuro che, ripeto, se saranno entrambi titolari dal primo minuto, dovessero incrociare nel saluto della partita, la mano gliela darà. Vai Costantino, io per esempio a Costantino la mano non gliela do, questo è evidente. Prego.
10: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
10: Alessandro, te adesso hai detto che Cambiaso non è uno dei grandi club come City, Barcellona e PSG, e poi hai detto però alla Juve ci può stare. E allora anche tu senti che la Juve non è un grande club.
0: È in questo momento.
10: Lo dici tu che sei tifoso, ma è dopo di lui che magari logicamente adesso la Juve non è più la Juve di anni fa.
0: Ma io non ci gioco nella Juve, lui sì.
10: Gli italiani non sono più quelli di anni fa.
0: Vero.
10: Sono un gradino sotto. È normale che lui lo dice. Lo diciamo lo stesso. Dai, forse.
0: No.
10: Forse ti sei un po'. E poi secondo me non intendeva questo, quello che hai detto tu.
0: Può darsi. Ma vedi, quando arrivi alla Juventus, è chiaro che noi dobbiamo fare un'analisi anche sul campo. Ok, e sul campo è evidente che la Juve non è il Real Madrid, forse non l'è mai stata il Real Madrid la Juve, però lui ci gioca, lui ha l'onore di giocare nella Juventus, cioè lui è un privilegiato per quanto mi riguarda, lui come tutti gli altri. Poi che il calcio italiano oggi sia inferiore al calcio e alle squadre che tu hai citato è assolutamente vero, è sotto gli occhi di tutti. Ma lui ha il privilegio di indossare quella maglia, e quando si indossa quella maglia, lui come tutti gli altri, quella maglia che con tutto il rispetto, anzi un po' meno, senza rispetto, non è la maglia dell'Inter, non è la maglia del Milan, non è la maglia del Torino, men che meno, non è la maglia della Fiorentina, è la maglia della Juventus, che come storia e come blasone vale il Real Madrid, vale il Barcellona, come storia e come blasone vale il Bayern Monaco. Il momento attuale no, ma come storia e come blasone sì. Quindi, per l'amor di Dio, l'ho detto prima, sono professionisti, possono fare e devono fare quello che vogliono. Io sono un vecchio romantico e allora voglio pensare che il blasone e la storia di quella che è la squadra più importante in Italia, di una delle più importanti in Europa e di una delle più importanti nel mondo, non ci abbia niente da invidiare a livello di storia, sicuramente no, al Manchester City. Perché se andiamo a vedere la storia e il blasone dei due club, lasciate perdere adesso la potenza economica, ma la Juve e il City se lo mette in tasca. Il City, fino a 20 anni fa, era la squadra dei disperati di Manchester, che non si rifilava nessuno. Il Real Madrid ha il blasone da sempre, il Barcellona ha il blasone da sempre. Però se io gioco nella Juventus, il punto è, amico mio, la Juventus non deve essere un punto di partenza, deve essere un punto di arrivo, come è sempre stato, anche se in questo momento i risultati non ci sono. Poi è chiaro che se Cambiaso, Kuhn-Meiners, il Dizio, chi vi pare, lo chiama Real Madrid, magari ci vanno. Questo io lo posso anche capire. Oddio. Capire fino a un certo punto, ma sbaglio io e sbagliano gli ultimi romantici. Oggi siamo gli ultimi romantici. Poi, se andiamo sul ragionamento di essere meri professionisti, ci mancherebbe altro. Però aggiungo un'altra cosa. Ora non ricordo, vado a vedere da quanti anni è Cambiaso alla Juventus. Ora lo vado a vedere durante la pausa. Mi pare 4 anni, se no addirittura 5. Se io sto 4 anni in un club, mi piace pensare da ultimo romantico, da stupido ultimo romantico, che un minimo quella maglia te la senti addosso. Che un minimo quella maglia, e sicuramente se la sente addosso, e sicuramente se la sentono addosso, e sicuramente qualcosa gli ha trasmesso. Non a livelli di Del Piero, non a livelli di Tevez, non a livelli di Higuain, non a livelli di Mandzukic, non a livelli di Dybala, perché anche Dybala è andato in un'altra squadra, ma la Juve la porta nel cuore. E allora io, da stupido ultimo romantico, credo che dopo un tot di anni che sei alla Juventus, qualcosina, anche se ti chiama il City, poi magari ti chiamasse il City, ma lo dico in generale per tutti. E invece ho la sensazione che questo attaccamento, sensazione non notizia, sensazione che questo attaccamento alla maglia sia sempre una cosa più velleitaria. È il calcio moderno, permettetemi di non essere legato a questo calcio moderno. Perciò, e ritorno al ragionamento di prima, io le maglie della Juve me le compro tutte, nomi dietro non ce ne metto nemmeno uno, perché nessuno mi rappresenta. Prego.
11: Ciao Ale, Pier da Macerata.
0: Ciao caro.
11: Ascolta, io ho la tua stessa età, un anno di più, e è molto difficile oggi per noi vecchi romantici, come dicevi tu, identificarsi nei giocatori dell'attuale rosa o comunque di questo calcio in generale. Io ricordo, senza parlare dell'epopea che dicevi prima tu, Del Piero, Buffon, Chiellini, Mandzukic, Tevez, Dybala e che più ne ha più ne metta, i Platini, Boniek, ma Boniek un po' di meno, diciamo. Io la prima Juve che ricordo era quella dei Furino, Zoff, Gentile, Cucurettu, Scirea, Tardelli, Bettega, di cosa vogliamo parlare? E in quella Juve lì la cosa che più mi fa pensare che c'erano giocatori anche come Benetti, che veniva da anni e anni di aver giocato nel Milan, e c'era un certo Boninsegna che assolutamente non voleva venire alla Juve, nello scambio, sì, con Anastasi, che comunque quando giocavano, nonostante avevano rappresentato il Milan e l'Inter, davano l'anima, hanno vinto 3 scudetti, una coppa, la famosa Coppa UEFA. oggi di cosa vogliamo parlare?
0: È quello,
11: cioè, oggi
0: guarda,
11: cavano le braccia e basta.
0: Io rispetto al messaggio dell'amico di prima, che è un messaggio correttissimo, amico di Roma, io contrappongo questo, nel senso che io mi vedo in questo messaggio, cioè vi porto anche un altro esempio, ripeto, sto facendo quello davanti ai cantieri che dice, hai visto, lavori vanno avanti, lo so ragazzi, l'età è quella, prossimo anno vado in pensione come Giorgino, però io una settimana fa quando ho fatto quella serata con Massimo Bonini, che conosco, Massimo quando parla della Juve gli brillano ancora gli occhi, gli brillano gli occhi, ve lo giuro ragazzi, gli brillano gli occhi. Ora è una cosa da vecchi romantici, benissimo, non pretendo che agli attuali giocatori brillino gli occhi quando parlano della Juventus, magari non li brilleranno neppure fra 20 anni, era un altro calcio, tutte altre cose, però sinceramente che in campo riesca a vedere qualcosa di più, proprio di senso di attaccamento, sì, questo lo permettetemi di dire, lo pretendo, è un po' il solito ragionamento, la partita la posso perdere, ma non posso perdere l'amore per la maglia, la difesa della maglia, la difesa del nome Juventus. E io sono anni, io come voi, che vedo Juventus prese a pallonate dalla Fiorentina, prese a pallonate dall'Atalanta, preso, non dico a pallonate, ma comunque fermata dal Verona, ultimo in classifica, dal Verona. E questo a me non mi sta più bene. A questo non mi sta più bene. Poi arrivo settimo, pazienza. Ma al gruppo squadra non ho niente da dire. Io onestamente a questo gruppo squadra ho tanto da dire. Poi non glielo dirò più, perché come detto dal 22 si cambia. Ma il senso di attaccamento alla maglia, di amore per la maglia, lo si dimostra al di là delle parole che possono lasciare il tempo che trovano, anche se alcune parole segnano, però lo si dimostra in campo. Non ricordo chi, ma l'altro giorno un amico ha scritto, non mi ricordo se qui o sul mio post su Facebook, che si è rivisto la partita Fiorentina-Juventus. Cioè, anzi, Juventus-Fiorentina, quella del 3-0. Infatti ho detto, ammazza che coraggio che ci hai avuto. E mi scriveva, ripeto, non ricordo se qui o su Facebook, e mi scriveva che era ancora basito nel vedere quella roba lì. E quella roba lì, cioè quel tipo di prestazione indegna, indecorosa, vergognosa, sapete da cosa nasce? Nasce uno da arroganza, due da superficialità, tre, lasciatemelo dire, da non aver capito nella maggior parte dei casi quale maglia stiamo indossando. E questo a me non me la toglie la testa nessuno. Non me lo toglie la testa nessuno. Perché sai, tu avessi vinto lo scudetto, sei a fine stagione, non ammetto determinate figure barbine in casa mia, però chi se ne frega, ho vinto lo scudetto, ho festeggiato, va bene, ma siccome eravamo nelle partite fondamentali per una stagione che comunque era una stagione negativa, per arrivare al quarto posto, io determinati atteggiamenti in campo non mi piacciono, non li voglio proprio più vedere, e questo oltre a un non elevatissimo tasso tecnico, e faccio un complimento a qualcuno, dipende anche dal fatto che vabbè, se è perso, ma chi se ne frega. Ora estremizzo e banalizzo, evidentemente, perché poi segnano tutti queste cose qua, però la sensazione, lasciatemelo dire forse in maniera un po' maliziosa, che sono stati male più i tifosi dei calciatori, della maggior parte, non di tutti magari, perché io me li ricordo i messaggi di colpo di tacco di quella domenica lì, mi ricordo gente col groppo alla gola, tifosi che non trattenevano le lacrime per una partita che ci avrebbe dato eventualmente il quarto posto, perciò spero, anzi sono convinto che determinate esperienze negative abbiano insegnato a tutti, compreso l'allenatore, perché presentare squadra in quelle condizioni è anche colpa dell'allenatore. Sono convinto che il messaggio è arrivato, e siccome penso che quando tocchi il fondo, e l'abbiamo toccato, non puoi altro che risalire, e siccome penso che finalmente abbiamo una società importante di livello, che magari certe figure o figuracce, per non dire altro, non le tollera e non le tollererà, credo che questi schiaffi, dei quali ci sono rimasti i segni, se ne andranno, e sono pronto a scommettere che la stagione che arriverà, segnatevelo, ci regalerà più sorrisi che schiaffi. Prego.
12: Ciao Ale, alle talentate, sono in macchina, non ho mai capito se dalla macchina i messaggi partono e si sentono bene,
0: certo,
12: male,
0: Ale. Certo, certo.
12: Ma la partita con l'Inter, cosa mi aspetto? Una normalissima amichevole, titolari sì, alternerà secondo me qualcuno, ma sinceramente io, nel senso, con l'Inter noi non abbiamo mai sfigurato, neanche quando eravamo una squadraccia e neanche quando lo vincevano tutto. O quando tornavamo dalla B l'anno scorso, noi abbiamo dovuto vincere tutte e due a mani basse quelle partite, quindi io sono uno di quelli che resta convinto che con il campionato regolare la nostra squadra è molto più in alto del sesto posto che si merita, lo sai, lo ha dimostrato quando va a giocare con queste squadre qui.
0: No, Ale, guarda, mi piace anche l'approccio che hai verso la partita di domani, che poi tutti noi la vediamo un po' con il sangue agli occhi, ma l'ho detto prima, se dovesse andare male, sti cavoli, se va bene rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, perché sono, guardate, l'importante di domani, sapete qual è? È quello che i muscoli siano tutelati per tutti. Questa è la cosa decisamente più importante. Ecco, era Paolo da Ferrara che mi aveva scritto questa cosa, che aveva rivisto la partita, quindi me lo ricordavo perché mi aveva colpito. Buongiorno, sono Pierfrancesco, era a Roma. Secondo me il momento è alla fine del mercato, l'allenatore sarà soddisfatto del mercato? Allora, bella domanda Pierfrancesco. Io credo al momento Spalletti sia sereno, perché ha visto come si muove la società, l'attaccante gliel'ha preso, il trequartista gliel'ha preso, il difensore glielo prende. Credo che abbia soltanto un minimo di inquietudine per la questione portiere, però se dovessi fare una previsione, credo che il primo settembre Spalletti sarà un allenatore soddisfatto di quello che la sua società ha fatto sul mercato. Ultima pausa e poi vediamo Massimo Pavandi, tutta Juve, a tra poco.
13: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
16: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: cose di calcio.
19: Trentacinque minuti, primi cose di calcio, Alessandro Santarelli con voi, ultima 25 minuti, poi ci ritroveremo ovviamente dalle 17 alle 19 con Vincenzo Marangio, ci ritroveremo domani dalle 12.30 fino alle 15.30 per raccontarvi l'amichevole contro, contro quella squadra di qual, del quale non mi ricordo il nome, mi sembra che c'è qualcosa che fa l'assonanza con il circo, con i cartoni, con questa roba qua, mi sembra sia di Milano, mi pare, intanto salutiamo e gli rubiamo veramente 5 minuti al caro Massimo Pama di Tutto Juve. Ciao Massimo!
20: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
19: Caro Massimo, domani non è mai una partita banale quella contro quelli lì, giusto?
20: No, assolutamente, non può essere una partita normale, non conta niente, però è sempre meglio dare delle buone impressioni, soprattutto cercare di capire se, come già nelle altre partite, negli altri scontri diretti, ovviamente sono sempre fatto delle ottime figure contro l'Inter. L'anno scorso ha vinto all'andata meritatamente, ha perso al ritorno immeritatamente con dei gravi torti arbitrali, quindi va bene. Sono solo curioso di vedere se Bastoni si scusa con Calulu, visto che le scuse io non le ho ancora viste.
19: Guarda, è stato un tema affrontato da tanti amici. Secondo te che succederà? Perché molti dicono, scrivono anche... Calulu non gli deve dare la mano, io invece penso di sì, perché altrimenti finirebbe lui, no, nel tritacarne mediatico, sappiamo come funziona.
20: No, no, ma lui la mano l'ha già data l'altra volta uscendo dal campo in quella maniera.
19: Esatto.
20: Cioè, se mai non la deve dare a Chivu, la mano non la devi dare. Che Bastoni, perché Chivu continua a dire che Calulu ha fatto il tocco quando non è vero. Cioè, io Bastoni non lo giustifico, però giustifico ancora meno Chivu su quell'episodio lì.
19: Sì.
20: Che continua a perpetrare la sua causa persa, come generalmente succede in quei casi lì, e quindi niente, no? È una partita, ribadisco, che si vive con l'interesse per capire se negli scontri diretti continuiamo a essere del loro livello. Poi purtroppo i punti li si perde da altre parti, per altri motivi e per incapacità, come è successo a fine della scorsa stagione. Quindi bisogna sicuramente migliorare. Però le indicazioni quest'anno sono abbastanza buone, chiaramente non mantengo molto i piedi per terra, perché secondo me c'è ancora del gap, però negli scontri diretti negli ultimi anni non l'ho visto questo gap.
19: No, concordo. Massimo, news di mercato, la Juve continua a trattare con Zirkzee e Lukumi?
20: Sì, sembra quasi una Juve in salsa bolognese, no? Visto che sono due giocatori che hanno passato tutti e due la via Emilia. Io su Lukumi francamente sono un po' contrariato, perché non prenderei mai a 15, 16, 17 milioni un giocatore che a gennaio si può sedere con me e prenderlo a giugno a zero. Io non lo farei mai, però... evidentemente c'è qualcuno che l'ha persa in maniera diversa. Poi secondo me la difesa quest'anno non è uno dei reparti, anche l'anno scorso secondo me c'è più da intervenire in altre parti, quindi se io ho dei soldi da spendere li metterei altrove, francamente centrocampo, su due esterni, un cambio a Cambiaso o sull'attacco, non perché Kolumani e Alai Begovic non mi soddisfino, ma perché credo che manchi un po' un finalizzatore, perché anche se prendi Zirkzee non è un finalizzatore.
19: Sì.
20: È un buon giocatore che ti fa giocare bene la squadra, molto tecnico, tiene bene la palla, però un po' come Kolumani,
19: cioè,
20: potrebbe essere la riserva di Kolumani, però non hai il finalizzatore. Io il finalizzatore ce l'avrei sul mercato, che è pure sul mercato, però...
19: Chi è?
20: Non c'è via. È Osimhen. Osimhen è sul mercato.
19: Beh.
20: Il Galatasaray lo vuole vendere, l'ha offerto all'Atletico Madrid. È sul mercato. Però bisognerebbe incastrare due cessioni pesanti, cioè con sei Sao almeno, fare 50 ci metti e aggiungere Kopmeiner. Se uno ingaggiasse quei due lì, puoi arrivare anche, se fai la somma degli ingaggi, arrivi, lui adesso prende tantissimo, se lo vuole ridurre, arrivi, hai il finalizzatore.
0: Ah, assolutamente. Beh, con Cesar...
20: Io penso che qualsiasi juventino, se prende Osimhen, non lo prenderà. Adesso non vi sto dicendo la notizia perché non c'è, ti sto dicendo un sogno, comunque una considerazione che facciamo come se non ci sentisse nessuno. Se prende Osimhen, secondo me la squadra sarebbe già da scudetto.
0: Assolutamente sì. Ma sai, con Cesao posso anche immaginare che vada via 40-50. Il problema è che Miners non ha offerte al momento, giusto Massimo? Comunque offerte che lui rifiuta.
20: Sì, c'è questa situazione che è un po' da definire, le offerte non ci sono, però non ha fatto neanche un brutto mondiale. Dovrebbe fare un paio di gol come ha fatto Zegrova, stai tranquillo, qualcuno si presenta. Servirebbe quello.
0: Zegrova secondo te resta così come Luiz?
20: Guarda, io Douglas Luiz non mi sta dispiacendo.
0: No, nemmeno.
20: C'era anche il precampionato dell'anno scorso. Poi il problema di questi giocatori è la continuità, se ne fanno una bene e una male, come hanno già fatto in passato, non risolve il problema. Il problema è la continuità di prestazione, cioè, è quello il gran tema. Quindi Zegrova, io l'avevo visto a Lille, che era un giocatore fortissimo, però a Lille giocavamo, abbiamo visto uno Zegrova, la Juve non l'abbiamo mai visto. Il gol che ha fatto col Chelsea è fantastico, sì. Però è, cos'è, una luce in mezzo e basta, rimane tale o è... un inizio? Io spero che sia un inizio, perché come giocatore secondo me tecnicamente non si discute, però anche Spalletti ha ribadito, deve fare un certo tipo di lavoro, deve fare certe cose, quindi non è facile dare un giudizio su Zegrova, dipende da Zegrova. Se gioca come ha giocato col Chelsea, secondo me è un buon giocatore da cambio del secondo tempo, cioè si può alternare ad Alaibegovic se tu consideri Alaibegovic un esterno, poi dipende se lo consideri un trequartista, adesso bisogna capire dove andarlo a inserire. Qualità ce n'è ed è una buona notizia.
0: Sì, è vero. Adesso
20: devi aggiungere qualcos'altro, devi aggiungere la continuità, Yildiz che faccia più gol, Colomoni che faccia dei gol, perché comunque l'anno scorso non li ha fatti. Quindi ci sono un po' di temi, no? Un po' di temi, ma anche di punti interrogativi in questa Juve.
0: Concordo, Massimo. Sì.
20: Se tutti i punti interrogativi, diciamo i dubbi, diventano certezze, si può parlare di qualcosa di importante. Se i dubbi rimangono tali, addirittura potremmo anche fare peggio dell'anno scorso, perché a Fiorentina piace molto quest'anno, secondo me. Poi magari sai, ti sbagli totalmente e non gira niente. Notarati ci ha fatto una squadra
0: grande,
20: andiamo a vedere la Fiorentina, è molto interessante come squadra, veramente molto interessante.
0: È vero, hai perfettamente ragione. Ti chiedo l'ultima cosa, Massimo, e poi ti ringrazio. Secondo te quale sarà la prossima operazione di mercato della Juventus in entrata e in uscita, diciamo nelle prossime settimane?
20: Beh, io credo il portiere, da capire. La situazione su Zucchi sarebbe un tappabuchi, scusate gioco di parole, però è così. Però bisogna vedere un attimo quello. L'attaccante in uscita devi fare Arthur, devi capire cosa fare con Conceição, devi capire cosa fare con Koopmeiners e con Gatti anche, se arriva un altro difensore. Quindi vedo queste situazioni qui.
0: Grazie Massimo, un abbraccio, ti leggiamo su tutto Juve.
20: Grazie a voi, grazie a
0: ciao Massimo, bravo. Ciao. Meraviglioso il messaggio dell'amica Silvia. Calù deve dargli la mano, ma poi deve spaccargli le ossa. Grande Silvia. Dai, sentiamo un po' di vocali, ci avviciniamo alla conclusione, a un quarto d'ora voglio fare filo diretto con voi, vai.
18: Ciao Ale, le lentate sulle maglie, ma come te, io sono anni che compro le maglie e ci scrivo sopra Alessandro per la mia e Filippo per mio figlio che adesso ha 11 anni. E anche quest'anno mi ha chiesto una maglietta, credo quella rosa, voglia
0: bella,
18: io vorrei prendere quella nera,
0: belle tutte
18: forse due. Forse quest'anno farò un'eccezione, però perché la maglietta di Colomoni secondo me,
0: guarda,
18: quest'anno si può anche, azzardare,
0: hai ragione Ale,
18: indipendentemente da far bene far male, mi piace molto, se la merita, si merita comunque una maglietta,
0: sì,
18: una maglietta dedicata. L'unica maglietta che ho nel cassetto, ma tra l'altro me l'avevano regalata, non l'ho comprata io, con il nome di un calciatore, quella di Dybala, e vabbè, comunque anche della sua, insomma, la conservo con affetto.
0: Assolutamente anch'io, Ale. Guarda, ne parlavo stamani con Claudia,
19: perché ma avete visto, è uscita la terza maglia, quella che ha spoilerato il dito, ho detto vabbè sì, la terza maglia molto bella, va presa, però bisogna prendere anche quella rosa, e lei mi fa ma perché la prima no, quindi ha già praticamente deciso che le prendiamo tutte e tre, e sono d'accordo, un'eccezione, vabbè al di là del Diz, mi sembra di averla la maglia con il numero del Diz, forse ce l'ha Claudia, devo andare a controllare, però Kolumani meriterebbe un'eccezione per tutto quello che ha fatto per venire alla Juventus, il resto diventa veramente molto difficile. Vai Costa.
1: Ciao Ale, sono Massimo d'Arezzo. È un discorso giusto il tuo, è un discorso legato a cose molto più grandi anche del

0: nostalgico che si stava meglio quando si stava,
1: Stava
0: pe
1: peggio.
0: quando si stava peggio, però sì, quel tipo di valori sono venuti meno con, diciamo, la generazione successiva, quella dei Maldini, dei Del Piero e dei Totti. Finiti quelli, e si piglia
1: Guarda,
0: quel che viene.
1: la colpa è mia che ho aperto questo cassetto, ma l'ho aperto 2 volte il cassetto. Prima quando appunto ho scelto la maglia oggi per venire qua, quasi come un segno del destino mi è venuta davanti agli occhi proprio quella di Alessandro. E poi perché evidentemente quando si va a toccare tasti per noi molto belli, come quelli che citava l'amico di Arezzo, pensiamo che noi siamo stati dei privilegiati perché abbiamo vissuto quegli anni lì. Magari però le nuove generazioni si sentono assolutamente rappresentati e felici di vivere questo mondo. Ed è giusto che sia così, perché il mondo va avanti, le generazioni cambiano e il calcio cambia. Noi ci siamo abituati al fatto che le famose bandiere non esistono più, mi sembra veramente di fare discorsi d'anziano quale sono. Però io lo dicevo prima e su questo ci resto fino a che insomma avrò la possibilità di restare su questa terra, il nostro Giorgino ancora per poco, ma lo saluteremo in maniera adeguata. Ci sono alcuni valori rispetto al mondo del calcio che almeno noi tifosi dobbiamo conservare, cioè quello dell'attaccamento alla maglia, al cuore, alla storia, all'identità della nostra squadra del cuore, nonostante i calciatori, e ripeto, questo è un ragionamento generale per tutti, non soltanto per noi, nonostante i calciatori, perché se noi ci illudiamo che possano tornare quei calciatori attaccati alla maglia, siamo fuori, ma come dice l'amico, siamo fuori strada, come dice l'amico, sono proprio cambiati i tempi su questo. E non torneranno quei tempi lì, che poi, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un secolo fa. Perché è vero quello che dicevamo prima del calcio degli anni 80, che oggi è di un secolo fa sicuramente. Ma quando citiamo Dybala, quando citiamo Higuaín, quando citiamo Tevez, quando citiamo Marchisio, quando citiamo Del Piero, quando citiamo Buffon, parliamo di 10 anni fa, eh? Eppure in questi 10 anni molte cose sono cambiate. Secondo me, in parte anche perché non siamo riusciti a trovare quel tipo di calciatore. Tant'è vero che in casa Juventus, come abbiamo individuato un possibile giocatore simile a quelli che ho citato prima, cioè il Diz, gli è stata data la maglia numero 10, gli è stato fatto il rinnovo del contratto in maniera molto scenografica con l'arrivo di Gionelka, ricorderete, elicottero e tutte queste cose qua. Perché poi il tifoso di ogni generazione, quindi quello anziano come il sottoscritto, ma quello giovane, prendo l'esempio di mia figlia Claudia di 23 anni, anzi 22, però ha bisogno di identificarsi in qualcuno. Ed è quello che manca a noi, ma che manca a tutti. Ed è, lasciatemelo dire, un pochino triste. Perché non c'è bisogno del Del Piero, non c'è bisogno del Totti, non c'è bisogno del Maldini. Non tornano. Ma tra questi monumenti, tra queste bandiere e il giocatore che si mette la maglia come Costantino si mette quella del pigiama la mattina, la sera, ci sarà una via di mezzo. A me basta quella via di mezzo. Cioè vedere giocatori che onorano la maglia, che sentono la maglia, che lottano per quella maglia e non soltanto una maglia che hai trovato nel cassetto o che ti ha trovato il tuo procuratore o che per tutta una serie di coincidenze hai trovato. È lì che io

0: io continuo a battermi, perché continuo a dire, rispondo anche a un messaggio che è arrivato un po' di tempo fa, qualche, forse un'oretta fa, quando io parlavo di Locatelli, cioè sì, ma il cuore non basta, e ho capito, ma intanto magari il cuore ce lo mettiamo, perché i limiti tecnici non si curano soltanto con l'allenamento, perché se c'ho i piedi che sono quelli che sono, io mi posso allenare 18 ore al giorno, posso un po' migliorare, ma i piedi rimangono quelli. Ma se ci metto l'anima, ci metto il cuore, state tranquilli che qualcosa in più succede. Questo chiedo io. Vorrei meno indifferenza, vorrei meno, e ripeto, parlo in generale, non c'è qui un bersaglio, vorrei meno pressappochismo, vorrei meno come dire, meno lavoro, meno lo devo fare e più mi piace farlo e più mi sento un privilegiato perché lo faccio. Questo chiedo. Non chiedo un altro Del Piero, non chiedo un altro Higuain, non chiedo un altro Tevez, non chiedo quello. Chiedo però una via di mezzo. E già con la via di mezzo qualcosina in più si può fare. E quel segnale che ha dato Colomani, secondo me è già un segnale. È già un qualcosa. E anche da lì si può ricostruire. Poi magari perdi lo stesso, come diceva Massimo Pavan prima, no? Condivido, ci sono tanti punti interrogativi, che facciamo che ce ne sono 8. Se metà di quei punti interrogativi diventano punti esclamativi, quindi certezze, facciamo meglio dell'anno scorso, sicuramente. Se invece di 8 punti interrogativi te ne restano 6 e 2 diventano esclamativi, rischiamo di fare anche peggio dell'anno scorso. Io non credo, io sono fiducioso su questo. Però il senso di identità, quando parliamo di una squadra che non ha identità, parliamo di quella roba lì, di quella che vi stiamo dicendo adesso. Ora c'è poco tempo, magari ci ritorniamo alle 17, ma l'anno scorso voi quante volte avete visto una squadra che vi ha fatto pensare: cavolo, che identità c'ha questa squadra? Oh, c'ha dei limiti, perché porca miseria, mi dice là, ma guarda che voglia, che identità, che spirito. Io l'ho visto poche volte. Ora, la prima che mi viene in mente, ma ce ne sono sicuramente altre, è la partita di ritorno col Galatasaray, quando l'identità l'ho vista. Ma sono stati sprazzi. Così come la Juventus, che diverse buone partite le ha fatte, però non mi viene da dire casualmente, ma le ha fatte in alcune situazioni, quindi non c'è, la linea era piatta, poi ogni tanto si alzava, poi però si abbassava pericolosamente, poi come noi quando fate l'elettrocardiogramma, sperando che non si abbassi mai, ma che sia abbastanza coerente. Però noi abbiamo vissuto, anche dal punto di vista della riconoscibilità della squadra, troppi picchi, spesso verso il basso, qualche volta verso l'alto, ma spesso verso il basso. E i risultati li abbiamo visti. Perciò, qualità sicuramente, perché Ronaldo non era uno attaccato alla maglia, parliamoci chiaro, ma era uno attaccato a se stesso, e siccome dalla squadra derivavano i suoi risultati, i suoi, non della squadra, i suoi, ti portava la qualità eccelsa, e quindi non amava la maglia, o forse non lo so, non mi interessa, però te partivi 1-0. Siccome quei giocatori lì non ce li abbiamo, non ci possiamo più permettere, diamo un senso di identità a questa squadra, e credetemi, è già qualcosa in più. Poi non vinci tutte le partite, ma magari quel picco verso l'alto non sarà sempre verso il 10, ma magari non cade mai al 4. Se cade, cade al 5,5, al 5, che è fisiologico in una stagione. Però il picco va verso l'8, poi va al 7, ci può essere la volta da 6,5. Però sei un po' devi essere un pochino più costante, e certe figure che hai fatto le eviti se hai anche questo spirito identitario. Vai Costantino.
1: Ciao Ale, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io Sono abbonato per le partite a Torino, ma cambiato mi dà tanto la faccia strafottente anche in campo. Sembra quasi che giochi con una tranquillità, come io sono un campione gli altri, e poi fa degli erroracci che sono veramente pazzeschi. Non ci mette la testa, cioè io, secondo me, non ci mette la testa, non ci mette è troppo sicuro di sé. E quei giocatori a me non piacciono. A me piacerebbe piacere i giocatori. Adesso si parla di Lucumi. Lucumi è un giocatore che faccia cattiva, cattivo. Abbiamo bisogno di gente così, o come Locatelli che va a fare interviste e dice sempre le solite cose, sembra il disco che gira. Locatelli non deve essere più mandato a fare interviste, perché tanto dice sempre le stesse cose, le posso dire anch'io se volete. Cioè, abbiamo bisogno di giocatori con la faccia sporca, la faccia cattiva. Abbiamo bisogno di un
0: L'ha
1: centravanti tipo
0: detto tante
1: Pellegrino,
0: volte, l'ha detto
1: argentino, che
0: tante
1: non sarà un
0: volte anche
1: campione, ma è
0: Spalletti.
1: cattivo. Abbiamo bisogno di cattiveria buona agonistica, secondo me.
0: L'ha detto tante volte, caro Bruno, lo stesso Spalletti. Sì, anche contro l'Inter al ritorno una bella partita, vero? Cristian da Campobasso, sono d'accordo. Vediamo poi, vabbè, qui questo amico dice Gattuso ha vinto Champions e Mondiale col cuore senza piedi, vero? Però era anche contornato da giocatori che però servono anche quei calciatori lì, eh? Servono decisamente, decisamente. Vai.
2: Ciao Alessandro, Nicola D'Aversa. Io volevo parlare in genere dei contratti dei giocatori società. Vorrei capire questi contratti a che cosa servono, perché visto quello che succede per esempio tra Lukaku e Napoli, abbiamo visto Esposito e il Cagliari,
0: Cagliari.
2: e potenzialmente sarebbe potuto succedere anche con Nico Gonzalez alla Juve se la
0: Come
2: Juve
0: no?
2: l'avesse ritenuto
0: Come
2: indispensabile.
0: no?
2: Io voglio capire, che ruolo ha la squadra. Secondo me la società ha solo il ruolo di pagare il giocatore. Poi il giocatore fa quello che vuole, se vuole giocare gioca. Se non vuole giocare e la squadra lo mette magari fuori rosa, ricorre, non so come si chiamano, organismi della UEFA per mobbing.
0: Basta andare
2: Comunque
0: alla
2: alla
0: federazione.
2: fine come la si gira il giocatore c'ha sempre ragione. Io lo
0: Guarda, ottima riflessione che ci porterebbe molto lontano, magari anche qui ci ritorniamo. Devo dire che fortunatamente non tutti sono in un mondo di Lukaku, ci sono anche gli Yildiz, giusto per fare un piccolo paragone, però hai perfettamente ragione. I calciatori ormai fanno il bello e il cattivo tempo, ma guardate, non sono tanto loro, ma il mondo che li circonda, cioè i procuratori. Io continuo a pensare che in questo momento, se c'è una cosa da dover riformare, è proprio il rapporto procuratori-società. Ormai i procuratori sono una parte troppo importante del calcio. Troppo, troppo. Se il procuratore alza il telefono e dice il giocatore X di turno, guarda, mettiti contro allenatore, oppure non va più bene così, qui non torni, non fai. Il giocatore nel 90% dei casi si mette in mano al procuratore e fa quello che gli dice. Per cui Lukaku è un caso a parte, ne parlavamo anche ieri. Lukaku è l'ultimo dei giocatori che avrei mai voluto nella mia squadra, perché veramente sarà stato anche un buon giocatore, ma dal punto di vista umano lasciamo perdere. Poi ho un'antipatia per Lukaku dopo quel gesto che fece ai nostri tifosi, ma è sempre stato così lui. Però purtroppo questa è una cosa vera e le società spesso e volentieri sono ostaggio di queste situazioni. C'è da lavorare tanto, c'è da lavorare veramente tanto a livello di riforme, l'abbiamo detto 1 miliardo di volte, però queste sono situazioni che devono partire dall'alto, quindi stavolta esulo anche dal discorso federazioni, e qui bisogna che si lavori a piani ancora più alti, ma mi sembra che ci siano problemi un pochino più urgenti in questo momento. Grazie a tutti ragazzi, noi ci troviamo alle 17 con Marangio, adesso linea che va a Torino.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
8: Eccoci, ci siamo in diretta come sempre ai 14 e 5 minuti di questo venerdì 7 agosto 2026. Comincia Colpo Gobbo, come sempre un paio d'ore insieme fino alle 16. Insomma, in questo palinsesto un po' estivo, chiamiamolo così, di Radio Bianconera, sono, come vedete da solo, Luigi Schifo si sta godendo giustamente le sue meritate vacanze. Fra un po' toccherà anche a me, eh. Ci sono ancora la prossima settimana, ma poi me ne vado anch'io un paio di settimane in vacanza. Ma insomma, ci stiamo un pochino alternando, avete sentito un po' di voci diverse in orari diversi, ma così in realtà è anche bello questa cosa in estate, perché ci consente anche di venire a contatto con un pubblico diverso, a noi, con voi, a voi magari di conoscere qualche speaker che in altre fasce orarie magari non ascoltate. La mia voce invece è sempre questa, perché ormai da tutto l'anno dalle 2 alle 4 sono insieme a Luigi a Colpo Gobbo e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo a questa Juventus che sta nascendo, si sta costruendo, sta facendo un buon percorso per quanto mi riguarda, soprattutto per quel che sono queste amichevoli estive, perché la Juventus comunque, ragazzi, ha giocato 4 amichevoli, tutte tutto sommato di un livello discreto, medio-alto mi viene da dire dal punto di vista degli avversari, perché rispetto alle classiche amichevoli che si facevano una volta, che erano principalmente quelle contro le squadre iper mega dilettantistiche, dove finivano le partite 12, 13, 14 a 0, che lasciavano molto il tempo che trovavano, no? Perché comunque poi l'avversario era sempre molto più scarso, molto più indietro, ed era più divertente che forse stimolante, o anche che potesse dare dei riscontri. Le amichevoli che ha affrontato la Juventus sono comunque tutte contro squadre che militano nei primi campionati delle rispettive nazioni, no? Perché abbiamo iniziato col Basilea che gioca nella Serie A svizzera, lo Standard Liegi che gioca nella Serie A belga, il Nizza che gioca nella Serie A francese, quindi nella Ligue 1, e l'altro giorno il Chelsea che comunque, insomma, non ha bisogno di presentazioni, quindi squadra di Premier League. Diciamo livello che è sempre cresciuto, e Juventus che ha confermato una cosa davvero importante, ovvero quella di non subire gol, non solo di non subire gol, ma anche di subire pochissimi tiri in porta, perché effettivamente i portieri della Juve, che fossero Di Gregorio, Perin o lo stesso Pinsoglio, perché venerdì scorso contro il Nizza non c'era Perin convocato, ha giocato Pinsoglio nella seconda parte della partita, oggettivamente grandi parate dei vari portieri, mi stavo leggendo la conferenza stampa di Spalletti, tra poco su Sky la seguiremo, grandi parate i nostri portieri non le hanno fatte, quindi sicuramente un'attitudine difensiva ritrovata. E quello che è una cosa molto importante, perché l'anno scorso sappiamo bene quanto invece i gol subiti siano stati sicuramente troppi, e soprattutto sappiamo il grosso problema che avevamo già citato tante volte, il fatto di averne presi tantissimi al primo tentativo, no? E questo è stato sicuramente un fattore molto impattante per quanto riguarda la nostra Juve. Cominciamo a leggere anche i vostri messaggi. Domani, dicevo, sempre per concludere un attimino questo discorso, domani c'è l'ultimo test un po' più probante, perché poi è vero c'è ancora quello col Palermo, ma in questo, diciamo, livello crescente di difficoltà, io l'Inter la metto quantomeno sullo stesso livello del Chelsea, o meglio, se dobbiamo guardare il campionato appena concluso, l'Inter è anche più su del Chelsea. Il Chelsea è arrivato a fatica, se non ricordo male, in Conference League, l'Inter si presenta a questa sfida comunque da campione d'Italia, quindi un ulteriore step di crescita, diciamo così, nella difficoltà dell'avversario. Poi si farà martedì la partita ancora col Palermo, il rientro in Italia e poi ancora l'ultima sgambata, l'amichevole contro la Next Gen di lunedì 17 all'Allianz, che porterà poi fondamentalmente proprio alla partenza del campionato. Orazio da Pistoia, buongiorno, volevo sottolineare che quel signore che va a fare i conti a Sport Italia parla solo dei conti della Juve, perché non fa le pulci anche alle altre squadre, si riempiono la bocca solo con la Juve. Questo, Orazio, purtroppo è un tema che non nasce oggi, nasce da un sacco di tempo, oltre che sui conti. Guarda, io ho fatto in questi giorni, mi sono ritrovato a fare una discussione anche su quest'altro tematica importante. I giocatori che cerca la Juventus, finché li cerca la Juventus, ma sì, sono dei buoni giocatori. Improvvisamente, quando li cerca qualcun altro, diventano dei fenomeni. Nello specifico, nello spiccio di queste ore, penso per esempio a quello che sta succedendo intorno a Matteo Pellegrino, che finché lo cercava la Juve, vabbè, ma la Juve non si può rinforzare con Pellegrino. Adesso che sembra che la Fiorentina sia molto vicina a prendere proprio Pellegrino, la Fiorentina fa un acquisto pazzesco, Juve beffata qualora la Fiorentina dovesse prendere Pellegrino. Quindi, per carità, è vero che il livello di base delle due squadre, soprattutto se guardiamo l'anno scorso, è vero che la Juve è arrivata soltanto sesta, ma la Fiorentina si è salvata per caso, tra virgolette, alla fine del campionato. Sicuramente Pellegrino è un valore aggiunto più per la Fiorentina che per la Juve. Però adesso è un esempio contingente di queste ore per farvi capire un po' com'è la narrazione, no? C'è un altro esempio che riporto spesso di questo tipo: quando anni fa la Juventus doveva comprare Matuidi. La Juve deve prendere Matuidi un'estate, Matuidi non arriva e la Juve è assolutamente una disgraziata, perché non riesce a portare a casa un giocatore che le avrebbe ribaltato i valori del centrocampo. L'anno dopo Matuidi arriva, e però Matuidi era a fine carriera, insomma, dove voleva andare la Juve con Matuidi sembrava che avessimo comprato un rincalzo qualsiasi, no? Per cui c'è sempre un po' questa narrazione qui, così come i giocatori quando li cerca l'Inter per fare una squadra a caso, finché li cerca sono fenomeni, poi se sfumano, vabbè, sì, non è che hanno perso chissà che cosa, e l'abbiamo vissuta anche quest'anno, questo tipo di narrazione. Purtroppo ci siamo abituati, e se non lo fossimo dobbiamo abituarci, perché purtroppo sappiamo che funziona così. Tiziano da Milano ci dice: faresti lo scambio Nico Carlos Augusto? No, Tiziano, ma per un motivo semplice, cioè al di là del fatto che Carlos Augusto non mi sembra sto fenomeno, la Juve lo aveva cercato, poi l'aveva preso l'Inter, però all'Inter comunque fa la riserva, è vero che Nico anche da noi forse sarebbe una riserva, però io ho la sensazione che Nico, se va all'Inter, se Nico andasse all'Inter farebbe molto bene, per cui rischieremmo di fare molto più un favore a loro che a noi, a meno che non ci sia evidentemente una situazione di conguaglio economico molto favorevole per la Juve. Cioè, se mi dicono ti diamo Carlos Augusto e 20 milioni, che vuol dire che Nico comunque lo valuti intorno ai 30, allora magari ci posso anche pensare di stare, altrimenti così a secco, se me lo chiedi così, ti direi tendenzialmente di no. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, Stefano Dentice. Ciao Stefano, ben ritrovato, mi fa molto piacere, editorialista di Frammenti Bianconeri, una bella chiacchierata con te, mi fa sempre piacere, soprattutto in estate. Ciao Stefano.
9: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere è reciproco.
8: Stefano, senti, giro a te la domanda di Tiziano da Milano. Io ho detto tendenzialmente di no. Faresti lo scambio Nico con Carlos Augusto?
9: No, assolutamente no. Assolutamente no, perché stiamo parlando di calciatori con dei valori nettamente diversi. Carlos Augusto è un tipo di giocatore molto diligente, sicuramente anche dal punto di vista tattico, però Nico Gonzalez è di un altro livello, soprattutto quando è in forma psicofisica, mi permetto di dire, al 100%, quindi assolutamente no.
8: E quindi sei d'accordo con me. E poi sempre sì. Tiziano ci dice: molti juventini in questa radio sostengono che Pellegrino è un grande giocatore. Io sono dell'idea che secondo me su Pellegrino ci sia stata un po' di volare troppo basso. Cioè, secondo me Pellegrino è un profilo che alla Juve farebbe molto bene, sia dal punto di vista numerico, ma anche proprio dal punto di vista tattico, nel senso che è un giocatore che potrebbe sia giocare con Colomoni, sia giocare in alternativa a Colomoni, qualora bisognasse far riposare il francese. Secondo me è un giocatore che alle giuste condizioni, quindi intorno ai 22-25 milioni di euro, 30 forse cominciano già a essere troppi, potrebbe avere un senso portare nella rosa bianconera.
9: Sì Dario, però Pellegrino è un giocatore, con tutto il rispetto, con dei limiti tecnici, se vogliamo, perché lui è un bomber di razza, no? È un uomo d'area, sì. È il cosiddetto centravanti boa vecchia maniera, che nel calcio moderno, nel calcio attuale, secondo me di oggi potrebbe fare un po' fatica, perché va servito in un certo modo, non è un attaccante da attacco alla profondità, perdonami la ridondanza, è un giocatore che va servito sfruttando l'ampiezza con i cross dal fondo, quindi in quel ruolo lì sappiamo benissimo che la Juventus sta cercando di chiudere l'operazione Zirkzee, che è un giocatore completamente diverso da Pellegrino, ma con un livello di qualità altissimo rispetto al calciatore del Parma. Quindi io, se dovessi scegliere, sono profili differenti, ma io andrei a occhi chiusi su Zirkzee se io dovessi fare una scelta del genere.
8: Però ti chiedo, no, perché in realtà Pellegrino forse risponde di più all'identikit, no, che aveva fatto Spalletti già a gennaio, e io ho un po' forse un parere mio, magari sbaglio, la sensazione che Zirkzee sia un po' più troppo simile proprio a Colomoni, cioè mi sembra più un doppione di Colomoni che un complemento, che un completamento della rosa, perdonami.
9: No, allora Dario, su questo mi permetto di dissentire, se posso, perché certo. sono giocatori diversi. Allora, Colomani è un giocatore, è una prima punta con caratteristiche anche di esterno alto, perché può giocare a destra o a sinistra in un eventuale attacco a tre. Però Zirkzee è un giocatore associativo, relazionale, come si dice nel linguaggio tecnico-tattico. È un giocatore che lega, che fa la differenza fra le linee. Colomani non ha queste caratteristiche. Quindi Zirkzee è un giocatore che è anche a 30-40 metri di distanza dall'area di rigore, può fare veramente la differenza, Colomoni no. Quindi hanno caratteristiche diverse. Diciamo che Zirkzee è una sorta di trequartista di 9,5, ecco, che potrebbe giocare in un eventuale 4-2-3-1 anche alle spalle della prima punta, quindi sicuramente con Colomoni, ma in una posizione di trequartista centrale, insieme magari a Conceição a destra e a Ildiz a sinistra, o in alternativa ad Alebegovic. Faccio per dire, non è un goleador, non è un bomber di sé rispetto magari a Colomoni, che sicuramente ha nelle sue corde più gol, però sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche diverse. Se tu noti bene anche proprio come si muove nel campo, è un giocatore che si abbassa per cercare di creare gioco, galleggia fra le linee, è un giocatore appunto associativo, relazionale, come dicevo prima, lega di più il gioco rispetto a Colomani. Colomani ha caratteristiche diverse, non sono, possono essere funzionali, complementari, possono coesistere, ma Zirkzee non è sicuramente un doppione di Colomani.
8: Però no, sicuramente neanche però di Pellegrino, no? Nel senso che comunque
9: no,
8: è un tipo
9: no,
8: di
9: sono tutti e tre diversi.
8: Di attaccante.
9: Ma io Pellegrino, Dario, se mi consenti 10 secondi,
8: vai.
9: È un giocatore che può essere anche lui funzionale e efficace, però non è quel tipo di attaccante che ti può risolvere la partita con una giocata, ecco. Va servito in un certo modo.
8: Certo, cioè, certo.
9: È un po' monocorde, tra virgolette, come stile di gioco, ma sicuramente anche margini di crescita, perché stiamo parlando di un ragazzo, insomma, di prospettiva.
8: Sì, 23-24 anni. Cioè.
9: Esatto, su questo non c'è ombra di dubbio.
8: Senti, intanto nell'ottica chiaramente della partita di domani sta parlando Luciano Spalletti in questo momento, poi andremo anche a commentare insieme le parole del mister che in questo momento vediamo in sottofondo su Sky, poi andiamo anche a leggere che cosa ha detto. Leggo però che domani probabilmente potrebbe non esserci Federico Gatti, perché non ha preso parte all'allenamento per un leggero risentimento muscolare alla coscia sinistra, dunque immagino che possa non essere, diciamo, della partita. Out alla seduta di allenamento anche Kelly, Celik e Zegrova, però in questo caso per lo smaltimento dei carichi. Prendo spunto da questo mini elenco di giocatori per chiederti un commento su Celik, Stefano. Cioè, sta sorprendendo in positivo, no? Il nuovo acquisto della Juventus, quello arrivato forse più a fari spenti di tutti, anche se in realtà forse tutti e tre su quattro, tolto Colomani che lo inseguivamo da un anno, sia Ekator che Celik che Alej Begovic sono arrivati un po' come dei fulmini a ciel sereno.
9: Concordo pienamente, Dario, su Celik. A me sta impressionando positivamente. Lui è un esterno basso, fondamentalmente di una difesa a 4, è un destro naturale, ma ha dimostrato di saper giocare molto bene anche a sinistra. Io lo preferisco sinceramente a destra, ma ha dimostrato di essere adattabile anche a sinistra,
8: sì.
9: Anche nel centrocampo a 4, quando Spalletti ha provato a giocare con il 3-4-2-1, può giocare, può fare il quarto di centrocampo a destra, il quarto di centrocampo a sinistra, l'esterno basso a destra, a sinistra in una difesa a 4, ed è un giocatore, come l'ha definito Spalletti, veramente un soldatino. Ovviamente non si riferiva ad Angelo Di Livio,
8: certo.
9: Un soldatino, un soldatino nel senso che di una affidabilità estrema, tu lo metti lì, fa il suo, lo fa con grande abnegazione, con grande applicazione, lo fa anche con una buonissima qualità tecnica, con una fisicità importante, un giocatore solido, garantisce la prestazione, quindi è il classico giocatore, Dario, da 6,5-7 minimo in pagella, non dico in tutte le partite ma quasi. Quindi io sono molto contento di questo acquisto, anche perché è stato un'operazione a parametro zero che ha consentito alla Juventus di non spendere cifre folli appunto per un giocatore forte che sicuramente può essere molto utile alla causa bianconera.
8: Assolutamente. Senti, nell'ottica proprio anche un po' di mercato, entrate e uscite, nella conferenza a cui si è presentato Spalletti c'era anche Andrea Cambiaso, no? Poi dopo andremo a vedere che cosa hanno detto entrambi, ma Cambiaso è un altro di quelli, diciamo, forse con un filino più di attenzione sul mercato, nel senso che ciclicamente si parla di interessi di altre squadre nei suoi confronti, a partire da quei famosi 60 milioni del City di ormai un anno e mezzo fa. È uno di quelli che potenzialmente potrebbe lasciare la Juventus per fare cassa, no? Perché è uno dei pochi che ha una valutazione di qualche decina di milioni, se non altro, e non di poche unità. Tu accetteresti l'uscita di Cambiaso? Cioè, i giocatori potenzialmente vendibili per fare cassa sono Cambiaso, Bremer, Conceição, perché insomma si parla anche di qualche offerta per Conceição, e forse Thuram, anche se ormai in questo momento con l'infortunio al ginocchio chiaramente se ne parla molto meno. Chi è il più sacrificabile di questi quattro secondo te?
9: Io ti dico Cambiaso, perché a malincuore, perché a me è un giocatore che piace molto per le sue caratteristiche tecniche. Però hai detto bene, Dario, noi dobbiamo anche convincerci di una cosa: la Juventus, dopo gli acquisti di Colomani e Begovic, deve necessariamente operare in uscita,
8: sì.
9: Adesso, perché bisogna rientrare dalle spese effettuate per questi due giocatori, che sicuramente ampliano e alzano qualitativamente il livello della rosa. Però Cambiaso è un giocatore sacrificabile in ottica mercato e potrebbe essere un'uscita importante. Mi dispiacerebbe, come ho detto prima, perché comunque al netto di una stagione, quella appena trascorsa, diciamo, Dario, la verità, non brillantissima, ci si aspettava molto di più, ma in realtà tanti come lui hanno deluso. però un giocatore che in uscita ti permetterebbe di guadagnare un bel bottino per cercare di rendere le casse, insomma, un po' più congrue dopo gli investimenti fatti per Kolomanie e Begovic. Bremer potrebbe essere un giocatore anche eventualmente sacrificabile in uscita, ma lì andrebbe sostituito solo ed esclusivamente con Lucumi, che è un difensore veramente di grande livello ed è un difensore che in rosa per caratteristiche tecniche manca oggi alla Juventus perché Lucumi è un regista difensivo puro.
8: Che sì, tra l'altro un nome su cui la Juventus si sta spendendo tanto ed è un altro su cui si sta anche un po' insistendo, no? Tra l'altro forti anche un po' del gradimento del giocatore che sembra per il momento aver declinato le offerte di Turchia e soprattutto Inghilterra. Diciamo che con la Premier forse è più difficile competere, ma sembra che Lucumi al momento sia dell'idea di aspettare le mosse della Juve. A proposito di Cambiaso, proprio di quello che dicevi anche poco fa, gli è stato proprio chiesto cosa ne pensa delle voci di mercato. Lui dice ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, fa parte del calcio, siamo abituati, io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qua. Quindi comunque al momento Cambiaso, diciamo che in un certo senso si toglie dal mercato, come si è tolto anche Bremer, no? Bremer è un po' andato controcorrente rispetto a quelle che erano delle dichiarazioni o delle supposizioni che sono state fatte intorno ad alcune sue dichiarazioni di qualche mese fa. Bremer ha detto che non ha al momento nessuna intenzione, lui quantomeno, di lasciare la Juventus.
9: Sì, Dario, sono d'accordo, però fino a un certo punto, ma non con te in generale, perché sai benissimo, sei meglio di me, che tutti i calciatori della Juve hanno un prezzo.
8: Certo.
9: Hanno un prezzo perché non ci sono, ormai nel calcio moderno è quasi impossibile che ci siano gli incedibili. Ecco perché la Juventus davanti a un'offerta eventuale per Bremer, faccio per dire, di 50-60 milioni, ci pensa e come? Nemmeno Bremer è incedibile. Io
8: Chiaro.
9: sarei contento se rimanesse. Stiamo parlando comunque di un difensore di assoluto livello, però in quel caso si potrebbe, ecco, vacillare perché 50-60 milioni potrebbero rappresentare un'offerta molto difficile da non prendere in considerazione. Quindi è difficile rinunciare eventualmente a un'offerta da 50-60 milioni. Ecco. Dovesse essere ceduto Bremer, Lucumi, come dicevo prima, sarebbe non solo un'alternativa di extra lusso, ma un sostituto più che degno del difensore brasiliano qualora dovesse abbandonare la continente.
8: Certo, senti, a proposito, insomma, domani c'è una partita, dicevamo, forse in crescendo la più importante, no, di queste amichevoli estive, perché è vero che abbiamo giocato col Chelsea, ma se fotografiamo la stagione scorsa, il Chelsea è arrivato a fatica in Conference League, in Premier, per carità, e l'Inter ha vinto il campionato, no? Quindi si continua la crescita della difficoltà. Cosa ti aspetti dalla partita di domani, Stefano? Nel senso, più minutaggio per quelli che dovranno poi fra 2 settimane, perché siamo a 2 settimane dall'inizio del campionato, affrontare la prima partita a Frosinone, o comunque ancora tante rotazioni anche con i giovani da schierare.
9: Io mi aspetto più minutaggio, mi aspetto più rotazioni, mi aspetto che i giocatori in predicato di uscire, di essere ceduti, vengano messi in vetrina, lasciami passare il termine, vengano esposti. Mi aspetto un miglioramento sulla qualità del gioco che col Chelsea io ho visto per gran parte, sono sincero. A me la Juventus vista con il Chelsea, Dario, non è dispiaciuta assolutamente. E una crescita anche dal punto di vista fisico, che mi sembra anche quella è una condizione atletica
8: Certo,
9: buona per
8: certo.
9: essere calcio d'agosto. Quindi mi aspetto dei netti miglioramenti anche in fatto di personalità e quant'altro. E sicuramente una rotazione maggiore, perché è giusto che adesso giochino un po' tutti. Spalletti comunque deve fare delle valutazioni, è giusto che faccia degli esperimenti proprio in virtù di quello che dicevi poc'anzi tu, Dario, di questi 15-20 giorni che mancano all'inizio della nuova stagione. Io sono convinto che la squadra possa fare una buona partita, spero che ovviamente si vinca, Sava Sandir, ma sostanzialmente mi aspetto questo e speriamo insomma che sia una partita di livello da parte della Juventus e che ci siano segnali sempre più confortanti con la nuova stagione che ormai è alle porte.
8: Senti, ti chiedo ancora una cosa perché è un po' il grande dilemma di questo ritiro estivo. La scommetti un'altra affiche su Douglas Luiz o sei di quelli che comunque, anche nonostante stia facendo vedere qualcosa di buono, ci ha messo una, tra virgolette, pietra sopra?
9: Non ci ho messo una pietra sopra, Dario, però io avevo prodotto un'analisi, un articolo di analisi proprio per frammenti bianconeri. dove parlavo dell'esigenza da parte della Juventus di acquistare un centrocampista di grande qualità, possibilmente un regista o comunque un giocatore con compiti di regia. Douglas Luiz un po' rientra in queste caratteristiche, però Dario, sono sincero fino in fondo, se io dovessi ritenerlo una pedina fondamentale barra indispensabile per la Juventus targata 2026-2027, onestamente mentirei. Quindi ti dico, è un giocatore che ha qualità tecniche importanti, ma da qui a ritenerlo un titolare inamovibile o quasi, onestamente ce ne passa. Potrebbe anche rimanere in rosa, ma io non credo che lui possa rappresentare una prima scelta per la nuova Juventus di Luciano Spalletti.
8: Sì, io ho un po' la sensazione, Stefano, ti dico il mio pensiero, no? Che la Juventus stia cercando di rivalutarlo non tanto per il giocatore in sé, ma quanto per il fatto che, non essendoci al momento squadre interessate, piuttosto che metterlo completamente in naftalina, meglio tenerlo attivo per fargli fare qualche minuto ogni tanto.
9: Questo non c'è dubbio, certo.
8: E invece ultimissima cosa, scusami, ti ho mentito, te ne faccio ancora una perché c'è ancora una questione importante. La Juve ha speso già tanti soldi sul mercato, ma delle due situazioni critiche che aveva ne ha risolta metà di una, nel senso che in attacco ancora non siamo a posto, l'altra evidentemente è il portiere, ne è ancora tutto fermo sul fronte portiere. Chi è il tuo nome preferito per la porta della Juve, Stefano?
9: Allora Dario, io per un portiere, quindi per un giocatore di non movimento, non farei mai follie a livello economico. Questo è un mio convincimento, che lascia il tempo che trova, ma ovviamente è una mia convinzione. Diciamo che Suzuki e Vicario sono, perché la pista di Bo Martinez ormai è stata anche, non dico completamente abbandonata, ma quasi per le richieste esose dell'Aston Villa, ma Suzuki e Vicario sono due profili molto interessanti. Suzuki è un giocatore anche bravo con i piedi, che può dare una grossa mano per facilitare la costruzione dal basso. Vicario ha altre caratteristiche. Io ti dico, Dario, non farei follie per Suzuki, e nonostante sia un portiere che incontra il mio gradimento, io mi accontenterei tra virgolette anche di Vicario, che ritengo essere un buonissimo portiere. Certo è che Michele Di Gregorio, mi dispiace per questo ragazzo, ma ha dimostrato di essere inaffidabile per la Juventus, per quanto riguarda il fronte portieri, questa è la mia opinione. In attacco è vero, Dario, che non siamo completamente a posto, ma c'è anche la questione Jonathan David,
8: certo,
9: in uscita.
8: Certo.
9: Però ricordo anche, Dario, che comunque la Juventus a destra in questo momento ha Conceição, Nico Gonzalez e Zegrova.
8: Sì.
9: Nel mezzo ha Alebegovic, a sinistra ha Ildiz e Boga. E attualmente ha tre attaccanti, Colomani, David e Decatur. Cioè, io non credo che sia così tragica la situazione in attacco. Cioè, oggi per me la priorità assoluta è il centrocampo, perché di fatto Dario, la Juventus, è vero il rientro di Douglas Luiz e del desaparecido Arthur, che penso che oggi potrebbe giocare forse al massimo nello Sporting Portofino, ma non penso che possa giocare bene, insomma.
8: Un torneo estivo,
9: esatto. Quindi io credo che la Juventus debba compiere il tanto agognato e definitivo salto di qualità, soprattutto a centrocampo. Poi si può pensare di puntellare anche gli altri ruoli. Certo, il portiere è un ruolo molto delicato e sicuramente lì bisogna intervenire. Però Dario, il portiere è un ruolo importantissimo, ma non è così indispensabile come può essere in questo momento andare a prendere un centrocampista di grande qualità. Io, perdonami la piccola provocazione, avevo scritto in questo pezzo per Fermi Bianconeri, avevo sommessamente suggerito Dani Ceballos, che si è svincolato da poco dal Real Madrid, è un classe 96, non sarà il Dani Ceballos di 4-5 anni fa, ma onestamente Dario, un giocatore di quel livello lì, oggi in Serie A può giocare anche in infradito.
8: Ah certo, ma poi insomma 96 vuol dire che poi ha 30 anni,
9: 30
8: quindi
9: anni,
8: no, insomma,
9: esatto.
8: Voglio dire, un po' di carriera ce l'ha ancora, soprattutto viste quanto sono longevi ormai i calciatori di oggi. Stefano, ti devo salutare, il notiziario sportivo che incombe, grazie mille come sempre per questa chiacchierata, buona estate e buon lavoro.
9: Grazie a te Dario, parlare di calcio con te e parlare soprattutto di Juve con te, come sempre, lo sai benissimo, è un immenso piacere. Ti abbraccio e alla prossima.
8: Grazie mille, un piacere anche per me Stefano, lo sai, ancora buon lavoro e ci sentiamo spero presto. Allora, visto che sono già le 14:30 passate, andiamo col notiziario sportivo, poi leggiamo anche un po' dei vostri messaggi, a fra poco.
10: Colpo Gobbo.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio, ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Colpo di tacco.
14: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
16: Buongiorno, buongiorno, le 12:42 minuti primi, la temperatura è di circa 38 gradi a Roma, non so dalle vostre parti. Dove siete, amici miei? Dai, ditemelo, da dove ci state seguendo. Io, Claudia, ciao Claudia.
17: Buongiorno a tutti.
16: Ma soprattutto il grande Gabriele Latini, siamo qua, ovviamente con il caldo, con la pioggia. Ci manca la neve, Gabri. Sì, è vero, sei l'unico tutti in ferie, l'unico regista rimasto nel globo tra TMV Radio e Radio Bianconera è Gabriele Latini, ma lunedì tornerà quello che diventerà il vero peso massimo, cioè il nostro Federico Rossi, perché ormai il buon Magliocca lo abbiamo veramente, cioè la privacy in questa radio non esiste, abbiamo raccontato tutto di Magliocca che da oggi è andato in ferie, quindi grazie, ovviamente lo abbracciamo fortissimamente il nostro Gabriele Latini, perché senza di lui nulla sarebbe. Grazie Gabri, ci manca la neve, perché poi l'abbiamo fatta in tutte le condizioni. Hai visto mai che un colpo di tacco a Radio Monte Carlo? È vero, ci fu una nevicata clamorosa. Va bene, allora, mi pare c'è un tizio che si chiama un cantante, Gigi D'Alessio, che dice agosto arriverà la neve. Vabbè, se è cantante Gigi D'Alessio, comunque non c'entra niente tutto questo. Siamo a pochi minuti dalla partita contro l'Inter, Cartolandia, Circofei, insomma fate voi, e devo dire che leggendo le formazioni è una partita abbastanza normale, almeno nel primo tempo. Ora le formazioni ve le andrò a dare, si incroceranno Kalulu e non mi ricordo come si chiama, come si chiama?
17: Come la carta.
16: Come la carta, bastoni. Vabbè, comunque ne abbiamo parlato anche ieri, ha detto bene Spalletti, insomma, bisogna guardare avanti. A proposito della conferenza stampa di Spalletti, due cose. La prima, io capisco che in Australia magari non sono tanto attenti al campionato italiano, ma il giornalista che ha fatto la domanda al nostro collega Spalletti dicendo: "Dunque, mister Spalletti, la prima domanda, rispetto a settembre scorso quando lei c'era, com'è la situazione infortunati?" E giustamente Spalletti un po' capiva l'inglese, un po' non capiva la domanda, si è girato verso il traduttore e ha detto: "Ma io in realtà non c'era a settembre, però facciamo finta che c'era uguale." Però se devo dire, c'è una cosa che mi ha colpito della conferenza stampa di Spalletti di ieri, poi andiamo sulle formazioni, quando ha parlato della situazione degli attaccanti. Spalletti ha detto fondamentalmente: "Noi non abbiamo un attaccante da 20 gol, ma ne abbiamo più che possono arrivare a quella cifra." E sì, è vero. Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? È cambiato che intanto il rapporto Spalletti-direttori è totalmente diverso, cioè di Comolli non si fidava assolutamente, di Massare e Carnevali si fida. Quindi è chiaro che il buon Luciano avrebbe voluto il famoso attaccante da 20-25 gol. Non c'è, e probabilmente non ci sarà, perché anche laddove dovesse arrivare Zirkzee non è quel tipo di attaccante, però si fida del lavoro che è stato fatto, si fida anche delle sue capacità, si fida dei giocatori che ci sono, e cercheremo di mettere insieme questa sorta di cooperativa del gol. Per oggi ne gioca uno, c'è qualche novità in formazione, Claudia?
17: Allora, in porta di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, i quattro di difesa.
16: Possiamo
17: Locatelli...
16: dire quasi una difesa titolare,
17: Sì. Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Zgrova, McKennie, il Diz alle spalle di Johnny
16: che gioca titolare. Allora, Kolumani va in panchina, Lebegovic va in panchina, Conceição ancora non gioca, e voi mi dite sì, è arrivato dopo, vero, anche McKennie, però McKennie oggi è titolare non avendo mai fatto minuti fino a questo momento. Però questa è una formazione della Juve simil titolare, possiamo dire, cioè potrebbe giocare una partita di campionato. Poi vediamo anche la panchina, due giocatori secondo me sono anche oggi sotto esame, uno è proprio Johnny che parte dal primo minuto, forza Johnny, perché comunque quando sei in campo siamo con te. L'altro è il buon Digre, perché credo che oggi a occhio e croce qualche tiro verso lo specchio della porta arriverà. Per il resto, ripeto, mi sembra una squadra che magari non in campionato, oppure anche in campionato, ma in Europa League potrebbe anche scendere in campo come formazione titolare. Dall'altra parte i simpaticoni sono questi:
17: Provedel, Pavard, Bovio, Bastoni, Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Esposito e Bonny.
16: Quindi non c'è Lautaro, il fortissimo Lautaro, che però alcune indiscrezioni ci danno in panchina, vediamo, bastano, perché insomma lui ha fatto la finale del mondiale. Non c'è chiaramente Thuram, così non ci sono i due fratelli, manca un centrale difesa, manca l'esterno, quindi anche loro hanno delle defezioni, però diciamo che dal punto di vista del centrocampo loro e il centrocampo nostro, l'attacco loro, e comunque c'è il famosissimo Pio Esposito e c'è anche Bonny, e l'attacco nostro, credo, amici miei, che almeno nel primo tempo, perché poi nella ripresa comincerà la girandola delle sostituzioni, secondo me è un test. Mi viene da dire rispetto a quello con il Chelsea, che comunque è stato un test interessante, ma il Chelsea ha molte riserve. Poi le riserve del Chelsea sarebbero titolari nella maggior parte delle squadre italiane, se non in tutte. Rispetto a quello con lo Standard Liegi, il Basilea e il Nizza, si continua a alzare l'asticella, così come rispetto alla partita che commenteremo martedì, perché martedì la Juve giocherà contro il Palermo, poi finalmente tornerà in Italia, e anche lì, insomma, a parte che il Palermo è una squadra di Serie B che lotterà per la Serie A, che tra l'altro ha uno degli idoli del nostro grande Gabriele Latini, cioè Po Giampaolo, che tutto sommato nella Juve ci potrebbe... Esatto, c'è anche la maglia. Quando giocava nel Venezia, ti ricordi, Gabriele? Ah, c'è anche quello del Palermo. Beh, Gabriele è un grandissimo fan di Po Giampaolo. Però ecco, insomma, sarà un test di fine tournée. Quello di oggi qualcosa mi aspetto. Ora vengo ai vostri messaggi che vi leggerà Claudio. Voglio anche sentire le vostre voci. Però una cosa la voglio dire, ragazzi, l'ho detta ieri, la ridico oggi. Questo. Allora, quando si gioca contro l'Inter di amichevole c'è sempre molto poco, lo sappiamo. Però, ripeto, esattamente il concetto di ieri. Se si vince la partita siamo contenti, ma alle 15:40, 43, 44, 45, facciamo 16, non ci si pensa più. Se si perde alle 16 non ci si pensa più, perché comunque sono test di avvicinamento all'inizio della stagione, che io personalmente non farei, cioè non farei contro queste squadre. Però è anche vero che poi bisogna cominciare ad alzare anche il livello. Per esempio, giocherei contro il Milan, giocherei contro la Roma, giocherei contro quel che resta della Lazio, giocherei con tutti nelle amichevoli tranne con l'Inter, per mille motivi. Però va bene, altra cosa che immagino, non si faranno del male, ragazzi, ma è giusto, cioè del male nel senso che i ritmi saranno quelli che sono, e credo che e da una parte e da quell'altra c'è evidentemente la consapevolezza che Inter-Juventus-Juventus-Inter, ma è una partita amichevole che cade l'8 di agosto in Australia aperto, quindi questo è un altro aspetto sicuramente da mettere in primo piano. Io intanto sono già commosso perché vedo che siete una marea anche l'8 agosto, anche alle... dunque, sapete che io ho l'orologio di Hong Kong che segna le 11:51 qua davanti a me, ma ormai, Gabri, lasciamolo così perché fra un po' torna l'ora solare, perché ricambia? Quindi sono le 12:50, credo di un caldissimo 8 agosto ovunque, e leggervi, sentirvi e vedervi è veramente una carezza al cuore e all'anima. Dai Claudia, cominciamo a salutare un po' i nostri amici.
17: Ciao ragazzi, buon sabato e forza Juve. Valerio da Lucca.
16: Ciao Valerio.
17: Ciao Ale, in viaggio verso la Calabria con sosta per il weekend a campagna a fare secchiate d'acqua per la festa della Chiena. Forza Juve, Lorenzo da Pieve.
16: Ciao Lorenzo, non so dov'è campagna, però fai bene a fare secchiate, mi raccomando non troppo fredde, perché se uno magari ha mangiato e gli tirate un secchio d'acqua freddo gli viene una congestione.
17: Vabbè, magari non lo fanno dopo pranzo con l'acqua congelata.
16: Comunque non si fa lo stesso.
17: Buongiorno ragazzi, a casa a Roma con il clima e tra un po' pranzo, forza Juve Antonio.
16: Sì, anche noi abbiamo mangiato un pessimo tramezzino, devo dire la verità.
17: Sì, è vero.
16: Non era per niente buono, va bene.
17: Dove sono tra Genova Nervi e Pieve Ligure, tra lavoro e casa, Davide, semplicemente grazie, comunque forza Juve.
16: Hai saltato Massimo che voleva dire Ale, dai cavolo, fino alla fine, cartonati. Vai, vai.
17: Buongiorno a tutti voi, contro la squadra di Milano non è mai una partita normale, bisogna vincere, un abbraccio Terry.
16: Ciao Terry.
17: Ciao Santarelli's Family, felice di vedervi e seguire con voi la nostra Juve. Beppe da Firenze, sempre presente.
16: Ciao Beppe.
17: Ciao Ale e Claudia, spero di venirvi a trovare presto, vi ascolto a casa ad Acireale guardando l'Etna al balcone che urta come se non ci fosse un domani. Vorrei una Juve in questa stagione incontrollabile e inarrestabile come l'Etna. Enzo da Acireale.
16: Quindi l'Etna ha ricominciato le sue peripezie, però insomma l'Etna ci siete abituati, per cui è una cosa abbastanza normale. Sentiamo anche qualche voce, vi ricordo anche lo schema di questa puntata. Ci sarà Antonio Paolino, il nostro direttore, nonostante le ferie ormai terminate per lui, però presente anche oggi, collegamento primo e secondo tempo, l'immancabile comandante degli Alpini Marco Edoardo Sanfelici, e poi chiuderemo con sempre nel post partita con il grandissimo Mirko Nicolino. Sentiamo, ragazzi, fatevi anche sentire, perché la voce noi dobbiamo utilizzarla per una marea di testuali. Prego.
18: Ciao Claudia, ciao Santarelli, Luca da Cuneo, buongiorno, ciao, Forza Juve. Allora, oggi bisogna vincere, punto. Giochiamo contro i cartoons, contro i prescritti, contro gli ingiocabili, va bene qualsiasi cosa. L'importante è vincere, anche 2-1, va benissimo, anche 1-0, non importa, bisogna batterli. Detto questo, pareri sulla formazione, beh, tanta roba, vediamo un po'. Cosa combinerà soprattutto lei Begovic, ecco.

0: Lo che è, ci sta benissimo in quella panchina. È chiaro che ti viene un po' di fuoco, però per me l'importante è tornare tutti sani e salvi, nel senso a livello muscolare, da questa tournée. Ieri ne abbiamo parlato con Mimmo Celsi, il quale io da preparatore atletico non vorrei mai fare questo tipo di tournée, però sappiamo che il calcio è cambiato, che queste tournée portano soldi e quindi bisogna andare. Poi tra l'altro non dimentichiamo mai che anche in Australia c'è una comunità italiana molto molto presente, tantissimi tifosi della Juventus, perciò è bello anche portare la juventinità laddove la Juve dal vivo si vede pochissime volte. Dopodiché la voglio vincere, ma caro Luca, sarà quel che sarà, ecco. Poi io sono più importanti le prossime. Mi aspetto però, questo sì, dei segnali di crescita da alcuni giocatori. Curioso di vedere anche Luiz, perché credo che oggi, soprattutto a centrocampo, visto che loro schierano una linea mediana simil titolare, ci sarà da combattere un pochino di più. Voglio capire David che vuol fare da grande, perché la riflessione è anche questa, amici, proprio tornando sulla questione attacco. Laddove dovesse arrivare anche Zirkzee, e secondo me alla fine arriva, andiamo a fare i conti. C'è Kolumani, ci sarà eventualmente Zirkzee, c'è David, c'è Ekator e c'è Milik. Se esce David, cosa che nessuno di noi si strappa i capelli, e però rimaniamo con quattro attaccanti, di cui uno, cioè Arek, più forte di tutti in assoluto, che però quante partite ci può garantire? Ieri vedevo un articolo del caro Giovanni Albanese, che sapete per quale giornale scrive, ma lui è un carissimo collega, bravissimo, che forse ha preso spunto anche ascoltandoci. Lui diceva: la scommessa qual è? Quella di Milik, esattamente quello che affrontavamo ieri. Perché se oggi Milik mi garantisce, a parte che non si può garantire niente, ma se mi dovesse garantire tra le 10 e le 20 partite, io parlo di campionato, io non ho bisogno di un altro attaccante, e David se ne può serenamente andare via. Ma ce le può garantire? Il punto è proprio quello: ce le può garantire? Io la mano sul fuoco non ce la metto, e qui devono essere molto bravi nello staff medico a capire, e anche Milik a dare le sue sensazioni, quante partite ci può garantire, perché altrimenti noi o ne prendiamo ulteriormente un altro, o se no rischiamo di fare la stagione con Kolumani, lo Zirkzee di turno e Ekator. È un po' pochino, Poi è vero che abbiamo diversi giocatori che si possono inserire in quel ruolo lì, volendo anche Boga, però io parlo di attaccanti simil punte centrali, perché se vogliamo anche Kolumani è un po' una punta centrale atipica, non è che ce ne sono tantissimi, quindi vediamo un po'. Nel frattempo non so voi, ma a noi ci dicono che la partita comincia alle 13:10. Dateci un conforto, perché sappiamo se da Dazon c'è da aspettarsi di tutto, naturalmente, nella vita. Però se anche nelle case o comunque nei vostri dispositivi normali la partita viene trasmessa alle 13:10, fatemi sapere. Claudia, leggiamo un po' di amici, anche quelli arrivati per primi.
1: Ciao Alessandro e Claudia, secondo voi i nostri trequartisti quanti gol hanno nelle gambe? Alessandro da Taormina.
0: Questa è una grande domanda. Ale Begovic spero tra i 7 e i 10. Ildiz deve andare in doppia cifra se lo consideriamo un trequartista. Boga credo che oltre 5 possa andare, e vedi, se li metti tutti insieme, Ale, fai quel mucchietto di gol. Poi in teoria ci dovrebbero avere anche i centrocampisti, però la tua domanda è la domanda, è la domanda, quella che ci poniamo tutti noi. Io devo dare per scontato che Kolumani vada intorno alla, cioè vada intorno, vada oltre la doppia cifra, cioè che non si fermi a 10 gol, ma intorno ai 15, perché sennò tutti i ragionamenti che facciamo diventano complicati. Prego Claudia.
1: Ciao, Milik non vede più un pallone ormai.
0: Non è vero, il pallone li vede, vede anche la porta, se soltanto stesse bene.
1: Se Milik mi garantisce 20 minuti a fine partita, io lo tengo. Severino dalla Valcamonica.
0: Severino è il tema che affrontavamo ieri e che sarà un po' una delle vere scommesse. Anch'io, anch'io.

0: lo terrei senza problemi. Però guardate che noi di scommesse sulla salute dei calciatori ne abbiamo fatte tante ultimamente, non ce n'è mai andata bene una, non ce n'è mai andata bene una. Però Milik, se può entrare anche 20-25 minuti e mi può fare delle partite da titolare anche per esempio in Europa League, va benissimo, va benissimo. Tanto ci dicono che anche Sky ha le 13.05, quindi diciamo che la partita è programmata tra le 13.05 e 13.10. Forse alle 13.15 è cominciata, mettiamola così, va, vai.
1: È un amichevole, se ci fosse vittoria o pareggio con una sconfitta rimugino fino al Palermo, c'è la prossima partita. Viva la Juve, Davide da Pieve Ligure.
0: Sì, hai ragione Davide, però insomma prendiamo le amichevoli per quelle che sono, semplicemente le amichevoli.
1: Io vado controcorrente, non mi interessa vincere. Se perdiamo non mi fa né caldo né freddo, mi interessa solo che non si faccia male nessuno. Marco da Genova.
0: Sì, questo sono d'accordo. Comunque alla fine, Gabri, ci stanno consolando. È alle 13.10 ovunque. Quindi c'era le 13 era l'orario indicativo. Poi Sky comincia il collegamento alle 13.05, perché vedo che Gabri stava provando a mettere anche su Sky. DAZN, che è un pochino DAZN è un pochino più parca, nel senso che loro non ti regalano mai nemmeno la virgola, vanno direttamente sulla partita. Inizia alle 13.10, collegamento alle 13.10. Ora inizia la ridda delle pubblicità, ma come dico io, finirà. Ma non per i colleghi da zona, ci mancherebbe altro. Voglio bene a tutti, però poi, siccome leggo che ci sono anche degli aumenti, avete il coraggio di aumentare tutti gli anni rispetto ad un prodotto che peggiora tutti gli anni, onestamente. Tanto saluto anche Alida, ciao Alida, mamma mia, io vedo una marea di ragazzi nuovi, di persone nuove, grazie davvero. Evidentemente le live che facciamo su TikTok, vero Claudio, sono quelle che spaccano,
1: che seguo con molto
0: con grande interesse. Vai.
1: Santarellone, bello, ci sono. E ti faccio una domanda: McKennie, che sì, e Turam, sarebbe un bel muro? Roberto da Piazza Armerina.
0: Decisamente sì, Roberto, decisamente sì, sarebbe un bel muro, interessantissimo. Però siamo sempre lì col discorso. Tanto grazie per tutte queste domande molto stimolanti e interessantissime. Tanto salutiamo anche, a proposito di ragazzi che arrivano, siete tutti ragazzi, tutti giovani, l'anziano sono io, per la prima volta. Leggo David dalla Finlandia, primo messaggio in assoluto. Sì, sul sito della Juve è gratis, assolutamente. Poi lui dice: continua a dirmi di registrarmi per vedere la partita, anche se ho già fatto il login con il mio profilo. Mi sapete consigliare, Claudio? Questa è roba tua.
1: Sì, anche a me lo faceva, infatti io non l'ho vista sul sito della Juve.
0: Beh, benissimo.
1: Forse la fanno su YouTube pure, però.
0: Ok, ok. Sì, a volte registrati qui, registrati di là, hai ragione. Però io credo che succederà questa cosa qui, siccome ci sono tantissime connessioni tutte insieme, e allora probabilmente dà qualche difficoltà. No, dicevo, è un bel muro di centrocampo quello, però torniamo sempre lì col solito ragionamento, ragazzi, bisogna pensare alle uscite. È normale che noi pensiamo solo agli ingressi, ci mancherebbe altro, però ci sono anche le uscite, e se non si sbloccano un po' le uscite. Oggi leggevo che il Bologna ha detto: ok, datemi Cabal, ma Miretti non lo voglio. Ora, amici di Bologna, manco così, però, perché volete Cabal, va benissimo, per Lukumi ci sto, ma ora siamo onesti, tanto Marangio finalmente se n'è andato in vacanza non torna più in assoluto. Ma Miretti non è questo scarzone che viene dipinto. Ora, Miretti probabilmente non è un giocatore da Juventus, ci sono detti mille volte, però a Bologna Miretti insegna calcio, siamo onesti. Se poi volete anche Cabal, va bene. Devo salutare Roberto da Montefiore Conca insieme a Marco, nel frattempo è iniziato il collegamento, bene bene bene, ciao Roberto, ciao Marco. Sicuramente molto meglio la piadina del tramezzino di oggi. E poi saluto anche un amico da Rimini che ci saluta, e quindi anche noi salutiamo Rimini, eravamo da quelle parti e si sta veramente da Dio. Sempre sulla questione di YouTube, o il sito della Juve. Alessandro da Livorno, ciao Ale, dice all'amico della Finlandia, vedete che bello queste interconnessioni, di provare a fare login con il profilo di Facebook, però mi raccomando fatelo con quello ufficiale, perché se lo fate con quello ufficiale, per esempio Marangio ha una marea di profili non ufficiali, poi vengono fuori tutti gli altarini. Squadre a centrocampo, squadre a centrocampo, le formazioni sono quelle che vi avevamo detto. Che roba è questa, attenzione, perché c'è il dottor Richard Volley, che penso sia questo, che indossa, cioè accanto a lui c'è un, credo un indigeno, a torso nudo, che saluta un po' tutti, che suona un simpatico strumento locale. Ah no, sono più di un... credo sia la danza, ma può essere tipo danza Maori, forse? Che bello. Che bello, allora, praticamente... sì, questo sembra Magliocca. Questa è Magliocca dopo la cura, dopo la cura che sta facendo. Però ragazzi, bellissimo. Ora noi ci scherziamo un po', ma è molto bello questa, questo interconnessione di usi e costumi. Pavard sta guardando e per di ma va bene, sì, la danza tipo Maori, quella degli All Blacks, anche se gli All Blacks sono neozelandesi. Però, insomma, bello, bello, bello quello che stiamo vedendo. Purtroppo non riusciamo a sentire in audio. Devo dire che alcuni giocatori sono un po' perplessi, ma la cultura dei calciatori, ragazzi, è quella che è. Invece Latini, che è un uomo di mondo, c'hanno il boomerang, c'hanno il boomerang. Ecco, speriamo lo tirino a bastoni, sai, se li torna indietro il boomerang. C'è questa danza locale, c'è un signore che non si faccia la barba da anni, perché c'ha una bella barba lunga, evidentemente lì i rasoi non sono... Sì, è vero, è vero, è vero. Guarda, facciamo un bel cambio. Noi ridiamo a Dani e ci prendiamo questo indigeno, che è sicuramente più interessante. Quindi credo però che la partita inizierà con qualche minuto di ritardo.
1: Ecco perché.
0: Ecco perché. Perché c'è questa bellissima presentazione. Dai, leggiamo qualche altro testuale, poi vi racconto una cosa che ho letto stamani di, del signor Infantino. Comunque, ecco, un po' di dieta li farebbe bene, perché siete tutti un po' sovrappeso. Vai.
1: Il sogno sarebbe riuscire a vendere Arthur, l'esubero per eccellenza, ma i miracoli li faceva qualcun altro. Luca da Genova.
0: Luca va venduto Arthur. Su Arthur ci sono poche alternative, cioè o te lo tieni perché non puoi più prestarlo a nessuna parte, o lo rescindi, cosa che farei io anche in Australia, magari gli serve a questi amici per le danze. Ovviamente si scherza. Tipo mamma, ho perso l'aereo, bravo. Ovviamente si sta scherzando, anche perché il clima è quello di amichevole. Però Arthur è sicuramente uno dei grandi esuberi della Juventus. Però se ci pensate, forse anche quello che è una soluzione più semplice, perché al limite, visto che abbiamo rescisso tanti giocatori, abbiamo dato buona uscita a tanti giocatori, gli dai un milioncino anche a Arthur e lo saluti.
1: Gli dobbiamo, insomma, mandare Andrea.
0: Gli dobbiamo mandare, bravo, abbiamo il nostro Andrea. Ci pensa lui, Andrea, a trovare. Salutiamo anche Andrea, salutiamo Matteo, salutiamo Fabrizio, salutiamo tutti. Abbiamo anche due vocali, mentre adesso canta James Clayton. Vai Gabri.
2: Ciao Ale, buongiorno. Buongiorno a te e alla tua compagna di viaggio, Simone. Ciao. D'Ancona, ti ripropongo una domanda che non è passata nei giorni scorsi. Ti chiedevo, se avessi soldi per scegliere un solo acquisto, o un centrocampista o il portiere, quale faresti, il nome e il motivo? Grazie.
0: Bellissima domanda. Allora, il portiere, canne secchi. Se io ho una chance da giocarmi oggi, prendo il portiere e prendo il portiere che voglio. Quindi non Suzuki, non Vicario, non Gil, non soluzioni esotiche o giusto per, ma prendo carne secchi. E non solo risolverei il problema attuale, ma risolverei il problema per diversi anni. Credo che ci sia anche l'inno.
1: Sì, stanno cantando l'inno.
0: Stanno cantando l'inno. Dice Severino, sarebbe bello se anche in Italia prima delle partite ci fosse esibizione di artisti. Allora, guarda Severino, io su questo sono un po' contrario. Sai perché? Perché chi sta provando a distruggere il calcio, tipo Infantino, tra l'altro oggi è uscita una notizia, perché ora la Gazzetta li sta facendo la guerra, Infantino, prima era un loro amico, adesso li sta facendo la guerra per quella storia degli accrediti ritirati, e vabbè, problemi loro. Però quella roba che abbiamo visto al mondiale, con l'intervallo di mezz'ora, tutte queste cose prima e dopo, a me non piacciono, sono sincero. Ora, finché sono queste amichevoli, è bello, è giusto, perché si va dall'altra parte del mondo proprio in senso letterario, ed è giusto e bello conoscere le loro tradizioni. Bellissimo, una cosa io pagherei per andare una settimana, 10 giorni in Australia. Non ci andrò mai perché faccio 12 ore di volo, se ne faccio 18.
1: Poi ci sono troppi animali.
0: Poi ci sono troppi animali pericolosi, esatto. Quindi questa è un'altra cosa che a me darebbe un grosso problema. Però andare a conoscere queste tradizioni, veramente questo mondo per certi versi sconosciuto, mi affascina tantissimo. Però lasciamo il calcio com'è, perché in troppi stanno provando veramente a mettere uno spettacolo che deve essere, ma non lo spettacolo nello spettacolo, con tutto quello che il Prode Infantino sta provando a fare. Tra l'altro ho la sensazione che i giorni di Infantino saranno sempre più complicati. Le elezioni della FIFA sono nel 2027. La mia previsione è che Infantino sarà costretto, spero, a dimettersi prima. Sentite che vi dico. Perché è vero che la Federazione Argentina e quasi tutte quelle del Sud America lo appoggiano, ma è altrettanto vero che se si muove la FIFA, l'UEFA, e quindi lui ha contro il blocco, possiamo dire più importante, non numericamente ma qualitativamente, per il signor Infantino potrebbero essere volatili per diabetici, ecco, mettiamola così. Abbiamo un altro vocale, credo, vero? Vai.
3: Ciao ragazzi e ragazze, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Alfonso, vi mando un abbraccio. Ma è vera la notizia che il Real è interessato a Locatelli?
0: Ma io...
3: E si sa la cifra? No, perché se Locatelli va a Real, io da astemio potrei bermi 2 bottiglie di spumante e ubriacarmi per una giornata intera.
0: Guarda, ne ho parlato stamattina con Mirko.
3: Se è vera la notizia, voi avete riscontro?
0: Il riscontro è pari a zero. Io non so. Oh, guarda Spalletti. Guarda come lo guarda Spalletti a Kivu. La guarda, sì, ridi Kivu, ridi simpaticone. Ridi, perché gli ha chiesto scusa, vero Bastoni? Vedi che poi intonchi una partita, no, devo stare tranquillo. Ridi Kivu, ridi, tutto a posto. Gli ha chiesto scusa, tutto a posto. Il massacro mediatico, tutto a posto Kivu, però sì, l'allenata alla Roma, Spalletti ha allenato Kivu alla Roma. Però rispetto alla domanda che ha fatto l'amico, riscontri pari a zero. Io non so dove sia venuta fuori questa notizia.
1: Io lo so.
0: Dimmelo.
1: No, te lo dico dopo.
0: Non lo dici dopo. Allora perché lo dici agli amici?
1: È perché così te lo dico dopo.
0: Va bene, perché
1: e così commenti. No, meglio di no.
0: Meglio di no, va bene. Però insomma non c'è nessun tipo di riscontro che abbiamo provato. Poi ricordatevi pure che per la Juve Locatelli è incedibile, fra l'altro. Locatelli per la Juve è incedibile. Comunque, allora i 3 minuti ve li racconto io, poi entriamo in sede di commento, poi andiamo da Antonio Paolino, poi ritorniamo in sede di commento con tutti i vostri messaggi. La Juve sta per battere il calcio d'inizio di Juventus-Inter, che si gioca a Perth alle ore 13:12. Primi calcio d'inizio per noi, attaccheremo da destra verso sinistra. La cosa bella da dire è che si gioca con le classiche tradizionali divise. Finalmente non c'è niente di strano. Maglia bianconera la prima maglia, però è molto bella la seconda, molto bella anche la terza. La loro maglia non è bella, però è quella tradizionale. Iniziata la partita, tocco proprio di Locatelli per Zegrova, che imbecca il Diz con il destro. Subito apertura per la prima incursione di McKennie. La difesa dell'Inter però riesce a liberare, si alza un campanile che arriva nelle zone di Kelly, che riesce a controllare non benissimo, ma non ci sono attaccanti dell'Inter nella sua zona, quindi tre quarti campo della Juventus, apertura per Douglas Luiz che si sgancia come difensore centrale, va al destro lunghissimo in profondità per l'incursione di McKennie, che sta giocando praticamente da centravanti, torna indietro, appoggio per David, perde il primo controllo, guadagna il secondo, poi arriva Barella che tocca dietro per Cambiaso, e la Juve che in questi primi 39 secondi fa la partita. Apertura nuovamente di Douglas Luiz per Bremer, si ferma, varca la linea centrale del campo ma torna nella metà campo della Juventus con Locatelli che si abbassa, proprio più basso di tutti in questo momento, sul pressing di Pio Esposito, poi Kelly, poi Douglas Luiz in posizione di esterno sinistro, tocco per Di Gregorio che entra ed esce adesso dalla propria area di rigore, cerca un compagno che trova in Kalulu, siamo sulla fascia destra, pallone Simone toccato per Cambiaso, nuovamente per Kalulu, si chiude l'Inter, cerca Varchi la Juventus, 1:15 di gioco, 0-0 aperto, Juve fa la partita, Inter che cerca di lavorare il primo pallone, non vi riesce ancora Di Gregorio, devo dire fondo del terreno buono rispetto a quello invece di Hong Kong, ancora un lancio lungo fintato da Kalulu, se non vado errato, la Juve resta ancora ancorata nella propria metà campo, non riesce a trovare Varchi nonostante si sia proposto adesso Locatelli, tocco in orizzontale per Kelly, si abbassa Cambiaso che lavora sulla sinistra, ecco il lancio per David che viene anticipato da Bastoni, poi inserimento di Douglas Luiz sul quale il direttore di gara ravvisa un fallo commesso da Barella, sì, da Barella, e calcio di punizione, mi sa che anche lui si è fatto il trapianto di capelli, ha detto no, lo dico perché Çalhanoğlu ha detto che si è fatto il trapianto di capelli, credo che si è fatto anche Barella, comunque nota questa che non interessa a nessuno, calcio di punizione a favore della Juventus, siamo poco oltre la tre quarti campo dell'Inter, spostati sul settore di sinistra, Douglas Luiz sul pallone, 2:20 sul cronometro, Douglas Luiz sul pallone, vicino a lui c'è anche il Diz, poi un nugolo di maglia bianconere al limite di rigore, parte lo spiovente di Ildiz, colpo di testa, Davide si trova il pallone praticamente sul fianco, non ha colpe perché insomma, si è trovata all'improvviso, l'Inter riesce in qualche modo ad allontanare, vediamo per chi sarà la rimessa, dovrebbe essere da Juve perché l'ultimo tocco se non vado errato è stato di Boni, pensate che Barella protesta anche su questo, Barella protesta anche su questo, sono incredibili, sono veramente ingiocabili, anche l'amichevole Barella protesta, vediamo un po' chi l'ha buttata, cioè, forse c'era il tocco di Davide, forse aveva ragione Barella, anzi protesta durante la partita e poi Barella ha torto a prescindere, calcio d'angolo per la Juve, questo ve lo racconto poi, entriamo in serie di commento, schema con Douglas Luiz e Zegrova, Luiz vuole mettere sul ciuffo d'erba scelto il pallone, tant'è vero che lo prende, lo raccoglie e lo mette qualche centimetro indietro, vediamo se parte lui o Zegrova, parte Luiz, pallone a rientrare, parata semplicissima di Provedel, 3:25, 0-0 a Perth, la partita in questo momento la sta facendo la Juventus con l'Inter che ora prova a manovrare, mentre vedo Tonino che dice pronto a fischiare bastoni perché non merita le maiuscole, vabbè ragazzi, Tassoni insomma lasciamolo in questo momento giocare la sua partita, poi ci penseremo quando arriverà allo stadium, è una Juve abbastanza aggressiva mi sembra, Barella c'ha già la maglia sporca, quindi gli hanno fatto sentire i tacchetti a Barella in un paio di occasioni, devo dire Luiz è andato qui il fallo abbastanza netto di Luiz su Barella, un bel duello questo a centrocampo tra i due centrocampisti, l'Inter per la prima volta manovra in questa fase, leggiamo qualcosa, Claudia 5 minuti 0-0, la partita sta facendo la Juve che mi sembra schierata come sorta di 4-3-3, Zegrova a destra e Diz a sinistra, David centrale.
1: Ciao Alessandro e Claudia, voi cosa ne pensate di un ritorno di Tech? Luca non si tocca molto più i ventino di tanti che si credono tifosi fino alla fine forza Juventus, Francesco dalla provincia di Vicenza.
0: Ma guarda Francesco, ne avevamo parlato ma l'abbiamo buttata lì come una suggestione, non credo che Tech possa ritornare alla Juventus, ha ancora un contratto con il Barcellona, intanto fallo di Mkhitaryan su Zegrova che mi sembra già abbastanza in partita, sapete cosa ha detto Mkhitaryan all'arbitro? Comunque sono veramente incredibili, sono loro, non c'è niente da fare. Allora Mkhitaryan è andato all'arbitro e gli ha fatto il cenno del 4 come per dire a loro è fischiato 4 falli, cioè a noi è fischiato 4 falli, a loro 0. Sono pazzeschi. Comunque 0-0 ancora, tra poco andiamo anche da Antonio Paolino, stiamo manovrando nella nostra metà campo, diamo spazio a qualche altro amico.
1: Chi va quella faccia strafottente propria dell'interista, mannaggia che faccia da schiaffi, forza io e William D'Ivrea.
0: Sempre per portare la pace tra Juventus e Inter, però è vero, ora perdiamo una palla abbastanza pericolosa e si apre un varco, attenzione, palla in profondità di Mkhitaryan, non ci arriva Bonny, ci arriva Di Gregorio che esce con i tempi giusti e la Juve riparte, vai Claudia.
1: Il fatto che durante il mondiale abbiano fatto una legge ad persona non dice tutto.
0: Sì, appunto, quella fatta da Infantino su suggerimento del presidente Trump per il giocatore americano che era stato squalificato. Intanto chiusura di Bovio, interessante, si parla molto bene di questo ragazzo difensore dell'Inter. Seguiamo questa rimessa in gioco della Juventus, deve fare abbastanza freddo perché Spalletti ha il suo berrettino di lana che gli copre le orecchie, quindi deve fare in effetti abbastanza freddo.
1: 9 gradi
0: aperte, 9 gradi,
1: beati
0: 9,
1: loro.
0: Sì, sì, in effetti ha detto molto bene, beati loro. Siamo all'altezza della linea del fallo laterale, adesso la Juve prova a uscire da questa situazione, devo dire che l'Inter si sta coprendo abbastanza bene, però si riparte nuovamente dai piedi di Cambiaso che gioca sulla sinistra, con il destro apre per Zegrova, Di Marco su di lui, si alza un campanile, lottano Zegrova e Di Marco, l'ultimo tocco è di Di Marco, la rimessa laterale sarà a favore della Juventus. La seguiamo, poi torno da voi con qualche messaggio per capire insomma anche come vedete questi primi 7 minuti che non mi stanno dispiacendo della Juventus, vero Claudia? Mi sembra che stia facendo la...
1: Sì, sono partiti molto, molto aggressivi, alla fine sì, in effetti il pallone ce l'abbiamo molto di più noi, però sì, mi sta piacendo fino a qui, anche in realtà Douglas Luiz l'ho visto sì, abbastanza bene.
0: Ed è nel vivo, è vero, è nel vivo dell'azione, soprattutto la prima sottolineatura che va fatta, Douglas Luiz si abbassa molto per liberare la pressione che c'è su Locatelli, quindi questa è una prima chiave di lettura. Ottimo tocco di Ildiz per Cambiaso che stava entrando dentro il campo, viene fermato e l'Inter riesce a recuperare il pallone. Però la prima analisi tattica che possiamo fare è proprio questa su Douglas Luiz, siccome su Locatelli c'è una sorta di marcatura uomo quando la leva imposta, si abbassa anche Douglas Luiz che ha i piedi per impostare l'azione. Occhio perché ora partita vivace, ragazzi, ora è l'Inter nella tre quarti campo e la Juve con Barella, lo guarda uomo Cambiaso, raddoppio di Douglas Luiz e qui la Juve si è messa con un 4-4-2 perché l'uomo che si abbassa poi sulle centrocampisti è fondamentalmente Zegrova, quindi si attacca con il 4-3-3, si difende con una sorta di 4-4-2, due linee molto strette con Zegrova che diventa il primo dei, degli esterni alti ad abbassarsi, tant'è vero che l'Inter è costretta a ripartire da Provedel che, apro e chiudo parentesi, è un portiere che avrei preso alla Juventus se proprio devo dire la mia. Ora qui forse c'era un fallo ai danni del nuovo Van Basten, cioè più Esposito, che l'arbitro però non vede, e quindi la Juve riesce a recuperare un pallone ma non ci sono in questo momento segnali di un affondo del colpo, che invece arriva con Zegrova che mette in movimento David. David palla dietro ancora per McKennie, se ne va McKennie, era di rigore, Zegrova, Kalulu prova a metterla nel mezzo, Locatelli, raddoppio su Locatelli, palla sempre nostra, Kalulu va a un traversone, una volta si diceva una telefonata per Provedel che aspetta il pallone, lo raccoglie e mette in movimento i giocatori dell'Inter. Un paio di messaggi Claudia, poi andiamo da Antonio Paolino. Gabri,
1: ciao Alessandro, Retto di Trubin, può essere questo la mia sorpresa, come ti sembra come profilo Renato?
0: È un buon portiere, sicuramente migliore per quanto mi riguarda di Vicario, non di Carnesecchi, penso un livello interessante, però non credo che la Juve in questo momento stia trattando Trubin. Poi ragazzi, sui portieri è vero tutto e il contrario di tutto, io credo che la Juve sia su due nomi fondamentalmente, quello di Suzuki e quello di Vicario, se si sblocca Suzuki anche in prestito la Juve va lì. Trubin è un buon portiere, mi piace, onestamente mi piace, ma devi mettere anche diversi soldi sul piatto. Io a questo punto, se dovessi fare un investimento sul portiere, lo farei soltanto su un nome che evidentemente è quello di Carnesecchi, ed eventualmente un anno, anche se non è proprio da Juve, però tamponerei anche con un prestito. Intanto c'è un calcio d'angolo per l'Inter, vuol dire che la partita è vivace, sta lavorando molto bene McKennie, calcio d'angolo per l'Inter, ma abbiamo con noi il direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio!
1: Ciao Antonio!
4: Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Sì, una partita interessante, devo sì, dirti interessante, al di là di quella che può essere Juve-Inter, sempre e comunque, è una partita interessante, vedo gli occhi spiritati dei giocatori, schierati, vedo forte responsabilità da parte dei giocatori, nel senso il Douglas Luiz di turno, a questo punto abbiamo capito che Spalletti vuole testarlo, non sì, una, non due, non tre.
0: Bravo,
4: mi
0: vero,
4: sembra che sia uno di quei pochi giocatori impiegati sempre e comunque, non per tutta la partita, dall'inizio. E quindi ben venga, mi sembra che ci siano anche dei margini di miglioramento, io mi aspetterei sicuramente qualcosa e molto di più, però diciamo che ci vedo le intenzioni buone nel approfittare della sua presenza, di dargli le responsabilità, di provare a responsabilizzarlo e di far girare la Juventus ai giri un po' aumentati rispetto al tradizionale. In questi primi 11 minuti 0-0 risultato, ci vedo queste situazioni. Mi piace anche che molte formazioni lanciate dai quotidiani quest'oggi siano sbagliate. Perché vero, significa ci sono sempre due spiegazioni. Una è vedere se c'è qualche spia dentro lo spogliatoio che si fa i giornalisti, questo lo so per esperienza, perché mi stupiva Yıldız non ancora titolare dai quotidiani di oggi, perché devi anche un po' scongiurare i pericoli, poi la velocità è ancora quella ridotta, ma lo sprint è quello giusto, lo sto vedendo in quello che sta facendo. Mi sono piaciute le dichiarazioni di Bremer, non ho mai chiesto di andare via, nessuno ha mai detto che ha chiesto di andare via, ma ha detto che avrebbe giocato in una squadra di Champions, e quindi probabilmente un passo in avanti e due indietro è la classica danza brasiliana. Io non sono un esperto di danze brasiliane,
0: nemmeno
4: ma
0: io.
4: Diciamo che ci sono tante spiegazioni che mi fanno assaporare, se mi permetti il verbo, mi fanno assaporare la volontà di chi c'è di provare a restare, di voler restare, di provare a convincere la società, i giocatori, i compagni, se stesso a fare una stagione diversa. Ecco, mi sembra che ci siano delle motivazioni diverse, ed ecco una partita che vedo con l'Inter, è un'amichevole, siamo all'8 di agosto, ci mancherebbe, tutto quello che vuoi, ma ci vedo delle motivazioni anche concrete e diverse rispetto a un anno fa.
0: Sì, qui intanto Antonio abbiamo rischiato, perché su un traversone dove è andato in ritardo in chiusura Cambiaso, Bonny è andato alla conclusione, fortunatamente il pallone si è spento sui piedi, mi pare, di Kelly. Ora però è l'Inter che la sta facendo la partita, Antonio, noi siamo un pochino più in difficoltà. Squadra che si è schierata con il 4-3-3, che in fase di non possesso diventa un 4-4-2, visto Zegrova sembra che abbia una testa diversa, nel senso che è il primo ad abbassarsi e andare a portare la linea a 400 centrocampo in questo momento per la Juve.
4: Mi fai venire in mente una situazione di gioco vissuta nei primi minuti, quando fossi stato io al posto di Zegrova, invece che sorridere all'interista,
0: sì,
4: che
0: bravo,
4: reclamava il classico fallo,
0: bravo,
4: gli avrei, cioè Mkhitaryan, quando è andato dall'arbitro, no, perché Bastoni l'hai visto cosa ha tentato di fare,
0: l'ho visto,
4: poi chiaramente ha ritirato il braccio, perché se facesse la stessa sceneggiata allora è una recidiva. Ma in pratica Mkhitaryan mi ha colpito anche lì la sensibilità dei giocatori, a parte l'amichevole o non l'amichevole, lo spirito. E sono andati tutti due volte Barella e Mkhitaryan dall'arbitro a dire quattro falli.
0: L'ho sottolineato anch'io, lo sai Antonio, vedi, proprio la stessa cosa ci ha colpito.
4: Siamo fratelli bianconeri.
0: Incredibile.
4: A me quegli atteggiamenti non mi piacciono, non è quando le fanno i nostri.
0: Bravo.
4: Non ti dico quando li fanno gli altri. C'erano quattro falli per la Juventus. Te ne hanno dato uno su Barella, io li memorizzo tutti, me ne posso dimenticare qualcuno, ma le fotografie sono quelle. Quindi, cara Inter, perché ho visto anche lo striscione campioni d'Italia per tutto quello che vuoi, di cartone, ricordiamolo, perché poi la verità è quella. Sostanzialmente, se hai fallo, pigliamo il pallone, batti la punizione, se sei più forte vai a vincerla, altrimenti lamentarsi così è quell'atteggiamento che riporta, cioè magari già non sono simpatici, non so se a qualcuno è simpatico all'Inter dei nostri radioascoltatori, però sono anche quegli atteggiamenti che non fanno che peggiorare la situazione. La volontà dei due club, delle due società, dei dirigenti è quello di stemperare un po'. Noi non buttiamo acqua sul fuoco, non buttiamo gasolio sul fuoco, però analizziamo con onestà quello che capita. Quindi sempre questa lamentela mi sembra un po' fuori luogo. Mi fai dire una cosa su Di Gregorio?
0: Certo Antonio, devi.
4: Io ribadisco dalle informazioni che ho in mio possesso che Di Gregorio non voglia, cioè non, la società non ha intenzione di cederlo, ma di valorizzarlo, non da titolare, aspettando il portiere. Vediamo che l'occasione cambia sempre nome ogni giorno, e posso accettarlo quest'anno perché la società ci sta facendo capire con umiltà, facciamo quello che è nelle nostre possibilità, no? Cioè non vanno a prendere il portiere sprecando il triplo dei soldi che devono sprecare. Non ci vedo la bontà dell'operazione nel prendere eventualmente un Suzuki in prestito per un anno. Non capirei l'operazione. Se mi costasse meno, questa sarebbe la spiegazione. Ma vedere Di Gregorio anche lì impiegato, qualcuno ha anche scritto in questi giorni, ma il Perin titolare alla Juventus, perché no? Lo ripetiamo da tempo, forse non dà le garanzie, altrimenti non saremo a cercare un portiere. Insistere un po' su Di Gregorio nelle amichevoli per aggiungere pressioni al portiere, per aggiungere responsabilità, per cercare di farlo maturare, no? Anche in partite importanti, non devi solo schierarlo quando ci sono le amichevoli, certo. L'ho notato spesso e volentieri servito dai compagni. Palla al piede,
0: sì,
4: indietro,
0: vero,
4: lui che esce dall'area di rigore, adesso meno perché stiamo subendo un po' l'Inter in modo diverso, quindi più schiacciati noi verso l'area di rigore. Però una partita, siamo a metà del primo tempo, ecco, ad esempio adesso sbaglia una cosa che nel calcio non devi sbagliare, no?
0: No.
4: Mi è sembrato Zegrova.
0: È
4: stato proprio Zegrova, lui, sì. Zegrova. Ecco, quel pressapochismo con la maglia della Juventus, un giocatore che ha tecnica e quindi precisione del passaggio non può permettersi di regalare quei palloni in amichevole, tantomeno in amichevole, perché vuol dire che, cioè, vuol dire delle cose che adesso non sto elencare. Tornando a Di Gregorio, mi fa piacere che si provi a dire al giocatore: cerca di maturare, se ce ne sarà il tempo, se hai voglia, perché, ripeto, da quello che so, la volontà è di cercare un portiere titolare. Vicario è bloccato, Suzuki è scattata questa operazione da disturbo a opportunità. Chiaro, devo capire perché il PSG prenda un portiere e poi lo tiene o dà in prestito.
0: Sì, non lo capisco nemmeno io, Antonio, bravo.
4: Cioè, ci sono delle cose che in questo mercato non sto riuscendo a capire.
0: Sì,
4: no?
0: Sì, concordo.
4: Che ci sfuggono, ma ce ne sono altri più bravi che quando capitano poi ce lo spiegheranno dopo, no? E noi proviamo a fare quantomeno dei ragionamenti prima. Dico, è un modo per valorizzare il patrimonio che hai. Poi mi colpisce Spalletti in versione invernale.
0: Sono 9 gradi, però, Antonio, lì, 9 gradi, pensa a quanto sono fortunati.
4: Ti posso dire, esatto, ti posso dire che io quella tournée l'ho fatta ormai un ventennio fa. Arrivai con la mia magliettina, sai, firmata Juventus, eccetera. Poi il passaggio dalla Cina all'Australia, all'epoca a Melbourne, la pioggia, l'umidità, dall'umidità della Cina dopo sembrava di essere passati in Brasile, a dire il vero. Ma c'erano le condizioni per tenere il kiwi e il cappello, sì. Soprattutto chi cominciava a avere già un ventennio fa, qualche anno di troppo. 0-0, 19° minuto.
0: Perfetto, Antonio, ci ritroviamo dopo. Grazie, Antonio, a più tardi.
4: Qui a tua disposizione, lo sai che sei il direttore.
0: No, mai. Ciao, Antonio, grazie. Allora, la Juve, cos'è successo durante l'analisi del nostro direttore? C'è stato un batti e ribatti nella di rigore dove l'Inter ha chiesto il calcio di rigore. Ora si è arrabbiato tantissimo Spalletti perché perdiamo un pallone sanguinoso sulla tre quarti campo. Abbiamo cercato la conclusione con Zegrova parata alla centrale di Provedel, ma adesso giustamente si arrabbia Spalletti. Guarda, Claudia, come sto scendo dall'area tecnica, perché la Juve...
1: Cambiaso ha fatto pure un errorino non da poco.
0: Ha fatto due errori Cambiaso. Il primo sul cross di prima, dove tanto anche McKennie perde l'uomo. Attenzione di Marco, gol dell'Inter ha segnato Di Marco. Spalletti aveva annusato il problema. Stavolta è arrivato dalla sinistra il cross.
1: Se l'è perso McKennie.
0: Brava Claudia, se l'è perso McKennie. Gol di Di Marco. Io qui devo rivedere un po' di cose. Ma prima, dall'altra parte, Cambiaso prima non aveva chiuso su un traversone, poi aveva perso il pallone e lì Spalletti si è infuriato proprio per la sufficienza con la quale siamo andati su questi palloni. Dall'altra parte, in occasione del gol, eccolo che lo rivediamo, McKennie perde l'uomo, si fa saltare con una facilità imbarazzante, onestamente, va al bar come si suol dire. Douglas Luiz, ancora l'ho visto, Douglas, però lì devi andare sull'uomo, non puoi andare così, devi essere un pochino così. chiaramente non dargli la mattonata perché gli dai il calcio di rigore, ma ragazzi, è amichevole, svegliamoci un po', ora lo faccio io Spalletti, eh.
1: Sì, c'è stata forse un po' di confusione in questi ultimi minuti, sì, perché Zegrova ha perso quel pallone sanguinoso, poi ne ha persi due Gambiaso, poi McKenny si è fatto saltare
0: da Bonny, credo, era Bonny quello che
1: mi sembra
0: ha fatto così, no, la finta. McKenny è andato di qua e Bonny è andato di là. Palla nel mezzo, Douglas. Siamo partiti bene, siamo partiti bene, siamo andati male, onestamente. E qui,
5: sì, scrive Angelo, saltato come un birillo. McKenny,
0: vero? Qui però ci vedo quelle disattenzioni sulle quali, porca miseria, bisogna lavorare, eh? Infatti Spalletti, guarda Spalletti, Spalletti è incazzatissimo, perdonatemi l'issimo. Ma insomma, poi come al solito aggiungiamo un'altra, però qui fatemi dire, se vedi Gregori non c'entra niente, primo tiro in porta, primo gol. Primo tiro in porta, primo gol. Ci sono un po' di errorini in questa azione. Ci sono un po' di errorini. Io, sai che farei? Tornerei da Antonio, quasi. Tornerei da Antonio perché mi sta scrivendo delle cose che condivido, però le voglio far dire a lui. Leggi un po' di messaggi nel frattempo. Vai, 1-0 per l'Inter.
1: Ma perché di rigore vi è sembrato irreprensibile? Ma la sedia in porta che ha fatto il sacco di patate non mi sembrava imparabile tanto per cambiare. Cambiaso impresentabile, Massimo D'Ancona. Pensiamo a un giocatore a sinistra da alternare al solito Cambiaso, altrimenti ci distruggeranno sulla corsia di sinistra come l'anno scorso. Salvatore da Rocca Rainola.
0: Sì, è vero. Mi ho visto. Antonio, scusa se ti disturbo ancora, però
4: ti voglio. Ho disturbato io con un messaggio.
0: No, ma stavo pensando. Però allora, Antonio, qui. Stato 1-0 per l'Inter, devo dire che in quell'azione c'è stato un vario concorso di colpa. Io la vedo così: McKenny che si fa saltare come un birillo, Douglas Luiz che magari un po' più di pressione Di Marco deve dare, e per ultimo ci metto Di Gregorio, Antonio, sinceramente.
4: Allora,
0: attenzione perché l'Inter attacca ancora, sì, siamo un po' in difficoltà in questo, meno male ci pensa Bastoni, va, vai Antonio.
4: Esatto, ringrazio. Pensa, siamo riusciti ad arrivare, sì, al punto di ringraziare Bastoni. No, vero tutto. Poi i singoli errori fanno una somma, però poi deve emergere la qualità di un attaccante se si trovasse col pallone decisivo davanti alla porta avversaria e si trova e ci si trova davanti alla reattività di un portiere, che è una caratteristica importantissima. Noi avevamo appena terminato, no? Perché questo diceva fino al 19° minuto il campo, una squadra che era sullo 0-0, un portiere che si sta cercando di valorizzare per smussare un po' gli angoli, i difetti e fargli tornare un po' di fiducia in più, dandogliene anche, no? E questa è la strategia di Spalletti in questo momento. Il gruppo sta dicendo di Spalletti: che bello iniziare la stagione con lui, è molto severo, però ci insegna e non potremo che fare meglio rispetto a un anno fa. E quindi lo sta facendo anche con Douglas Luiz, perché poi ci sono gli errori dei portieri e ci sono i giocatori,
0: esatto,
4: che è come se non ci fossero in campo.
0: Esatto.
4: No? Perché poi, sì, sai, se tu avessi un altro un'altra resa, magari saresti ancora sullo 0-0, non avresti creato più di tanto, ma avresti tenuto distante quella occasione per l'Inter. È anche vero che però se capitano, cioè, finora avete visto Yıldız, abbiamo visto David,
0: no,
4: abbiamo visto,
0: guarda, te lo stavo, esatto, per dire, Antonio, David sta passeggiando a centrocampo e
4: ecco, capisci che se tutti passeggiamo e poi è più complicato difendersi o proteggere meglio l'area di rigore. Però c'è un però, perché non voglio far credere di avere le fette di salame davanti agli occhi. Abbiamo fatto la disamina di quello che è la situazione attorno ad una un complicato rapporto in questo momento fra il nostro portiere, no, e quello che che vorrebbe fare la società, proteggerlo, tutelarlo, cederlo magari tra una stagione. Però se poi la resa è questa, o la reattività è questa, mi è venuto da scriverti, vado a avuto la reattività di un felino in vacanza,
0: sì,
4: no?
0: Sì, sì.
4: E questo dopo una stagione, l'ultima di Gregorio, questo non te lo puoi permettere, perché non era un tiro impossibile, improbabile, no? E devi avere un altro tipo di reattività. Ecco perché, spiegato, la Juve cerca un altro portiere. Ecco perché forse poi, magari tirando le somme, sarà anche costretta la Juve a cedere. Se arriveranno delle proposte, delle richieste per Di Gregorio, ma quello che ripeto nel ragionamento che avevamo fatto prima, con la Juventus al 26esimo, sotto di una rete, con responsabilità di almeno il 50% dei giocatori di movimento davanti a, a Di Gregorio, è un errore pesante, una reattività che un portiere non può avere così di livello così basso se difendi i pali della Juventus. Ecco che se arrivassero le proposte,
0: certo,
4: perché le proposte probabilmente arrivano più per Perin e non per Di Gregorio, quindi cosa fai? Lo svendi? Ecco perché vorrei spiegare in questi termini il motivo per cui continui a tentennare sperando che il rendimento di Gregorio possa migliorare e magari a metà mese prendere una decisione sul portiere che è inquadrato, che è deciso, che deve arrivarne un altro, no? E che sicuramente, almeno in questa situazione di gioco dove abbiamo preso il gol contro l'Inter, qualsiasi altro portiere sarebbe riuscito a far meglio. Però vedendo anche Bremer in attacco, che non butta dentro il pallone, anche se era in posizione
0: era fuori gioco,
4: al 28esimo,
0: sì,
4: capisci che è un meccanismo ancora, un ingranaggio ancora un po' ingrippata la
0: sì,
4: Juventus.
0: Sì.
4: Vorrei, ma non riesco ancora.
0: E lo possiamo dire, Antonio, e ti lascio, poi ci sentiamo dopo, forse nella prima vera partita che ti sta mettendo di fronte un avversario che la partita se la sta giocando realmente, insomma, questo sta emergendo, no?
4: Assolutamente. Poi non solo per il risultato, no? L'Inter è campione d'Italia e parte, a mio avviso, ieri ho visto già un po' le griglie di partenza, ma al di là che non mi lascio condizionare, parte ancora la favorita, onestamente. E il Chelsea, che abbiamo battuto, perdonatemi, pensavo molto meglio di quello che ho visto, ho capito i tanti problemi che ha avuto nell'ultimo periodo, anche in questo.
0: Va bene, Antonio, grazie, a più tardi. Grazie, Antonio.
4: Si riparte da dove c'eravamo.
0: È bravo, lo stavo per
4: dire. Ma noi
0: siamo
4: viaggeremo
0: qui
4: nella stessa classe e categoria della nostra Juve, non la lasciamo mai.
0: Mai. Grazie, Antonio.
4: Dopo.
0: Ciao, intanto fallo su Douglas Luiz. Allora, facciamo così, vi racconto tre minuti e poi con Claudia, con tutti i vostri messaggi che siete scatenati, e soprattutto voglio fare con voi una riflessione anche su Di Gregorio. Calcio di punizione per la Juventus al 28esimo, il fallo lo ha commesso l'autore del gol di Marco proprio su Douglas Luiz. Battuto il calcio di punizione, siamo nella mossa metà campo, non ci sono movimenti, allora Bremer appoggia su Kelly in posizione centrale, si abbassa a Cambiaso, riceve, viene però pressato, quindi si libera subito del pallone per Locatelli in profondità, cerca il tocco di David, Kelly gigioneggia un po' sul pallone, talmente tanto che alla fine lo perde e la rimessa laterale è a favore dell'Inter proprio davanti alla panchina di un arrabbiatissimo Luciano Spalletti, la rimessa in gioco per il tocco di Pavard, quindi Bovio, il giovane giocatore dell'Inter. C'è un varco per Mkhitaryan, Luiz deve andare a chiudere, Luiz deve andare a chiudere, non chiude, da quest'altra parte Bonny, palla nel mezzo, salva Locatelli con una delle sue classiche tradizionali scivolate, se no il pallone passava, qui è stato preziosissimo il tanto e sempre criticato Locatelli, che combatte ancora e si va a recuperare un pallone. Bravo Manuel, forse l'unico in questo momento, al di là prima di un errore su un passaggio, ma l'unico in palla. Perde palla a proposito Ildiz, c'è cioè libero e meno male arriva il pallone di Marco. Juventus c'è però un calcio di punizione per l'Inter, devo dire, in attesa di questo calcio di punizione, Claudia, Juventus che non si è più ripresa dal gol e
1: no,
0: anzi semmai è l'Inter che sta mettendo in difficoltà.
1: No, infatti
0: ragazzi,
1: secondo me in questo momento si vedono un po' i fantasmi dell'anno scorso.
0: Sì, decisamente.
1: Quando prendiamo gol poi andiamo in palla, che poi ripeto, secondo me eravamo un po' in palla da qualche minuto,
0: sì,
1: mentre era in collegamento Antonio.
0: C'erano stati quei due errori sulle fasce,
1: esatto.
0: Però anche qui emergono tutti i limiti di Luiz, che con i piedi è un giocatore fenomenale, ma anche qua non è andato a chiudere.
1: Che poi era sempre lo stesso problema che c'era quando c'era Motta.
0: Esatto, assolutamente questa roba qui. Intanto calcio di punizione per l'Inter alla mezz'ora e siamo molto lontani, ma secondo me si cercherà la porta con Çalhanoğlu. Infatti Çalhanoğlu, reduce dal trapianto di capelli, è pronto sul pallone, l'ha detto la Gazzetta dello Sport, ho letto stamattina. Parte Çalhanoğlu, Di Gregorio ci mette i pugni, calcio d'angolo per la per l'Inter, era forte ma centrale. Qui però secondo me ha ragione Di Gregorio, perché eravamo piazzati malissimo. Poi ne dico una cosa dopo su Di Gregorio, ma andiamo sul calcio d'angolo. Pallone era centrale, non si poteva prendere, secondo me era rischioso la presa, allora è andata con i pugni. Calcio d'angolo per l'Inter, che praticamente dal momento del gol ha preso possesso della nostra metà campo. Alza il braccio per chiamare lo schema Çalhanoğlu. Pallone a rientrare, rimane nel mezzo dell'area di rigore, allontana il Diz, ma noi siamo tutti compressi nella nostra tre quarti campo. E allora il pallone viene recuperato dall'Inter, che manovra nella propria metà campo, ma adesso Di Marco aspetta che i suoi si rimettano a posto, perché chiaramente sugli sviluppi del calcio d'angolo erano soliti anche centrali. Ma il possesso del pallone è solo dell'Inter. La Juve con il fantasma David cerca di portare un timido pressing. David, poi vi dirò anche quanti palloni ha toccato, perché secondo me se ne ha toccati 4 è già oro che cola. Perde palla l'Inter, bene, dai, con McKennie per David, che riesce in qualche modo a servire Zegrova, più per lo scatto di Zegrova che non per il suo passaggio. Zegrova parte il traversone per chi? Per nessuno, perché è basso e lo allontana Di Marco. Fase confusa della partita. Allora Bonny, spalla alla porta, è attaccato da Bremer. L'ultimo tocco è del nostro difensore centrale. La rimessa laterale sarà a favore dell'Inter. Vi racconto ancora un minuto, poi entriamo in un'altra fase di commento anche con tutti i vostri messaggi. La rimessa avviene praticamente sulla tre quarti campo dell'Inter, con il simpaticone con il pallone tra le mani, indovinate voi di chi sto parlando. Cede però al suo compagno di squadra, si va a vedere Çalhanoğlu, la rimessa ancora non è avvenuta. Adesso il pallone per Bremer, praticamente, che controlla con il petto, appoggio su Douglas Luiz, si sgancia con un po' di ritardo Cambiaso. Luiz però non ha la velocità di pensiero e quindi preferisce appoggiare su Kalulu, che però è costretto a tornare indietro. Torniamo nella nostra metà campo, torniamo da Locatelli, che è l'uomo più arretrato, che appoggia su Kelly con il sinistro per Cambiaso. Serve David, che ha un controllo a dir poco pessimo, riesce comunque a controllare in questo momento il Diz, che in effetti si deve accendere. Perde il pallone, David se lo ritrova, cerchiamo di dare un po' di profondità, allarghiamo da quest'altra parte, finalmente Luiz per Kalulu, prova lo spunto Zegrova, che quantomeno è stato quello più coinvolto. Ancora McKennie per Zegrova, ma siamo sempre sulla stessa mattonella di prima, non c'è movimento. David, ti devi muovere in area di rigore, perché se stai fermo il pallone non te lo daranno mai. E infatti il ping pong ritorna ancora fuori. Sì, buonanotte, perdiamo palla e vabbè, niente da fare. Attenzione al contropiede dell'Inter, squadra totalmente fuori fase in questo momento, la Juventus, anche nei movimenti, perché è chiaro che se David sta a fare la statua di sale in mezzo all'area di rigore, il pallone non arriverà mai. Seguiamo questa azione, bravo Cambiaso, bravissimo, riesce a recuperare. Allora,
1: perché?
0: Perché? Eh sì, infatti, perché bisognava verticalizzare. Invece Cambiaso, Luiz, il Diz prova ad andare via, il Diz lo fa molto bene per Kelly, che però aspetta un po' troppo e perdiamo il pallone. Questione Di Gregorio, poi Claudia seleziona un po' di messaggi. Di Gregorio, in questo momento, ogni gol che prenderà, ragazzi, dobbiamo farci un esame di coscienza tutti. Attenzione Di Gregorio, ancora riesce a deviare, poi Di Marco, mamma mia, siamo in difficoltà. Speriamo che finisca presto questo primo tempo, perché siamo in difficoltà. Tiro da fuori Di Gregorio, che non ne blocca una, però almeno le devia. Il problema di Di Gregorio è che in questo momento ogni gol che prenderà, ognuno di noi andrà a vedere se poteva e doveva fare meglio. Qui chi è che è andato un'altra volta? Luiz è andato al bar, sì, dribbling di Mkhitaryan, Luiz che va al bar. Quindi su Di Gregorio non abbiamo fiducia, è questo il vero problema. E quindi secondo me è chiaro che non ha avuto reattività, sono d'accordo, infatti lo stavo rispondendo ad Antonio, ma in quell'azione lì il primo errore è di Lewis che si fa, è di okay. McKennie che si fa saltare come un birillo. Il secondo di Lewis che non va a coprire, e poi in questa catena di errori ci mettiamo anche di Gregorio, che però per me è l'ultimo in questa catena, ma non ha la nostra fiducia, ragazzi, non c'è niente da fare. È iniziare una stagione con un portiere che non ha la fiducia, mi verrebbe da dire, non soltanto dei tifosi, ma anche forse dei compagni, è un problema serio, è un problema serio. Dai Claudia, leggiamo qualcosa, perché grazie ai nostri amici che sono tantissimi.
1: Alcuni giocatori non sono da Juve, altri impalpabili e altri fuori forma. Antonio d'Alessandria.
0: Sì Antonio, io direi che alcuni non sono da Juve, e ripeto, come si alza un po' l'asticella per quello che poi possa contare una partita amichevole, però questa è una partita che alcune indicazioni ce le sta dando, eh. Vai Claudio.
1: Stiamo giocando in 10, Roberto da Roma.
0: E quale, chi sarebbe che ci manca? Che forse anche in 9, però dai.
1: Alessandro, se in amichevole reagisco così a Natale non ci arrivi. Di Gregorio, Davide e forse altri li vedremo poco in campo. Relax, Cristian da Torino.
0: Sì, hai ragione, non ci arriva a Natale. Infatti credo che farò come Marangio, poi mi prenderò una pausa da colpo di tacco. E intanto attenzione perché la Juve sta attaccando, lo fa bene Luiz. Ottimo suggerimento per Cambiaso. Mattina! Mattina! Mattina Cambiaso! Perché? Ma ti ha dato un cioccolatino scartato. Allora, era davanti alla porta Cambiaso, leggermente laterale. Porca miseria, ma lì devi tirare. No.
1: Anche perché Cambiaso da lì di gol ne ha fatti, quindi voglio dire.
0: Non ho altro da aggiungere. Tira! Tira, santa miseria! Ti ha dato un pallone, perché Lewis su questo è un professore. Gli ha dato un pallone. Guarda, al bacio, il Diz, Lewis che colpevolmente lascia. Guarda che palla che dà, la posizione è regolare. Ma da lì si tira! La mette nel mezzo.
1: Dove peraltro poi,
0: non c'è nemmeno. Sì, perché Johnny era dall'altra parte, per McKennie. Ma da lì si tira. Ti arriva un pallone, ragazzi, che vi garantisco un cioccolatino, e non tira. Vabbè, comunque. Andiamo avanti.
1: Io non sono preoccupato perché basta vedere Calulo fuori fase, significa che sono imballati. Marco da Tivoli.
0: Marco, hai ragionissima, hai ragionissima. D'altra parte però tanto il Diz da fuori cerca il secondo palo, finalmente anche noi vicino al gol. Hai ragione, d'altra parte però c'è una squadra abbastanza imballata. Dopodiché sono d'accordo, l'ho detto prima, se perdiamo adesso ci arrabbiamo, alle 15:40 già ci siamo dimenticato. Bel destro il Diz.
1: Secondo me il portiere non ha colpa, era coperto.
0: Ripeto, reattività tipo Magliocca quando si tuffa sulla spiaggia, però certamente nella catena delle responsabilità per me è l'ultimo.
1: Ciao Santarelli e Claudia, Luca da Cuno, hai ragione, Ale, con Di Gregorio non hai fiducia ed è un grande problema, forza Juve.
0: È un problema enorme. Tanto i tocchi di Davide sono stati 12, quindi di più di quelli che avevo immaginato, però su 12, un tocco fallito, due persi, quindi 9. 9 tocchi. Tanto la Juve al 38esimo prova ancora a portarsi in avanti. Leggo questo, Cambiaso davanti alla porta, non ho nient'altro da dire. Appunto, sono d'accordo con te. È lì come si fa a non tirare. Intanto c'è un po' di punizione. No, è sempre l'Inter che manovra, che ha il possesso palla in questo momento. Vi do anche un po' di statistiche. L'Inter al 56% di possesso palla, Juve il 44%, i tiri totali sono 7-4, però nello specchio e la porta noi soltanto 1 e loro 3. Tanto si accende una rissa, ragazzi.
1: Sì, perché
0: non ho visto, dimmi te Claudia.
1: Di Marco ha preso, cioè Zegrova c'aveva il pallone in mano, Di Marco gliel'ha buttato per terra, e quindi con Zegrova io non lo farei arrabbiare.
0: Non è mai un'amichevole comunque con loro. Non è mai un'amichevole. Loro, guarda quella sottolineatura che ha fatto Antonio, che poi è quello che avevo fatto io, cioè non c'è niente da fare, sono così e saranno sempre così. Ecco che rivediamo, tra l'altro c'era fallo proprio su... guarda, ha fatto lo sportivo Bastoni, guarda. Qui devo dire ha sbagliato in effetti un po' Zegrova, poi perché praticamente si erano fermati per il fallo, ok? Sì, per il fallo ai danni di David. Sì, anch'io non lo farei il furbetto con Zegrova, no, te l'ha guardato come dire che vuoi. Vabbè, dai, vai avanti.
1: Non si tratta di essere preoccupati o meno, è calcio di agosto. Il problema è che veniamo dalla stagione scorsa con una squadra senza carattere e attributi.
5: Sì, sì, infatti guarda, come dice Sabrina, non è il problema della preoccupazione, questo è che veniamo da una stagione e questa sembra la partita della stagione. Altro fallo su Zeko, si accendono un po' gli animi. Indovinate un po' chi l'ha fatto? Ok. Si accendono un po' gli animi, si accendono un po' gli animi. Quarantesimo 0-0, al 42esimo vi racconto gli altri 3 minuti. C'è anche qualche vocale, Gabi, da ascoltare, vai. Beh, questa brutta spinta di Zegro.
6: No, sono Paolo da Ferrara. Beh, vabbè, è un amichevole, non conta nulla, sono d'accordo. Però ragazzi, questo portiere è qualcosa di improponibile. Io mi auguro solo che di non prendere una goleada, perché mi darebbe molto fastidio. Questo non può rimanere alla Juventus. Io mi domando, ma chi può prendere un portiere del genere? Sinceramente non lo so. Douglas Luiz passeggia per il campo, David non lo voglio neanche commentare, perché ormai le parole non servono più. Speriamo bene di non prendere una goleada e speriamo. Forse io sempre vi saluto, ciao ragazzi.
5: Ciao, ce n'abbiamo ancora, Gabri, perché vedo una marea di messaggi.
7: Buongiorno Radio Bianconero, Roberto da Salerno.
5: Ciao Roberto.
7: Purtroppo per il lavoro

0: giocatori da Juve, non sperando nei miracoli.
1: Roberto, grazie, grazie, grazie. Poi vado in cronaca. Luiz, io credo che lo ha dimostrato prima, ha dei piedi che nella Juventus hanno in pochi. Il problema, e rispondo così anche a un altro messaggio che dice che Luiz non deve coprire, no, nel calcio moderno, perché poi mi cita Zidane e mi cita Platini, nel calcio moderno deve coprire tutti. E soprattutto, amico mio, se sei in area di rigore e c'hai, perché lui era in area di rigore, e c'hai Di Marco accanto, e non gli dai quei 5-6 metri per farlo tirare, quindi tutti devono partecipare alla fase difensiva, come tutti devono partecipare più o meno alla fase offensiva. Ma è chiaro che Douglas Luiz non deve essere il primo difensore, ma se si trova in quella situazione lì, forse, perché se no mi verrebbe da dire anche Locatelli fa centrocampista e deve difendere, e invece Locatelli ci ha già difeso e sistemato in un paio di occasioni. Comunque, detto questo, torniamo in cronaca per questi ultimi minuti. Claro, secondo me Locatelli anche oggi tra i migliori o i meno peggiori della Juve, proprio Locatelli che parte la nostra metà campo, serve Zegrova molto coinvolto in questo primo tempo. Zegrova salta Di Marco, subisce il fallo e dunque ci sarà un calcio di punizione con Di Marco che va a dare la mano a Zegrova, l'aiuta a rialzarsi. Ha tentato il dribbling Zegrova e quando lo tenta difficilmente perde palla, soprattutto quando è coinvolto come oggi, si guadagna un calcio di punizione. Calcio di punizione che batterà alla Juventus, siamo sul settore di destra. Devo dire, prima citavo Locatelli, ma secondo me anche Zegrova ha fatto una buona partita, gli altri tutti abbastanza rivedibili, compreso il Diz, che però è quello che è andato più vicino al gol con la conclusione da fuori. Calcio di punizione per la Juventus con 1, 2, 3, 4, 5, 6 nostri giocatori al limite dell'area di rigore. Parte proprio Locatelli, tocca per McKennie, hanno provato uno schema che però forse poteva andare decisamente meglio, ma Zegrova riesce a recuperare il pallone, lo appoggia proprio per Locatelli, pallone sul sinistro, traversione che è una cosa inguardabile, finisce direttamente sul fondo. Anche McKennie, devo dire, Claudio, abbastanza male in questo primo
2: sì,
1: tempo.
2: Ha fatto un'apertura anche a inizio partita per Cambiaso veramente terribile, forse sì. Non è ancora...
1: Beh, considerando che è la prima partita che fa. Comunque, rinvio da fondo per l'Inter, mentre rivediamo il gol dell'Inter. Beh, insomma, lì Luiz non può lasciare l'avversario così libero, detto appunto che McKennie si è fatto saltare come un birillo. Rinvio per Provedel, quando capiremo tra poco quelli che saranno anche i minuti di recupero. L'Inter recupera un pallone, lo fa con Bonny, vince un duello, perde il secondo, il Diz può partire in contropiede, però è solo, arriva anche Cambiaso sulla sua verticale, il Diz ha tre uomini davanti a sé e poi alla fine Mkhitaryan lo ferma perché uno l'ha saltato, il secondo no, quindi l'Inter riesce a recuperare il pallone, si va a chiudere però il primo tempo, quindi non c'è recupero, finisce il primo tempo con l'Inter in vantaggio per 1-0, decide il gol di Marco intorno al 25esimo. Allora, sentiamo anche ovviamente i nostri 20esimo, il gol di Marco, i nostri amici da casa, i loro commenti. Primo tempo tutto a vostra disposizione per i commenti, io vi darò anche i numeri della partita. Vai Claudia, leggiamo e magari appunto andate soprattutto con i messaggi vocali, così sentiamo anche le vostre voci prima dell'inizio del secondo tempo.
2: Cambiaso mi sta facendo venire un nervoso da matti, non lo voglio mai più vedere, è irritante.
1: Cambiaso che ha fatto questo tipo di partita, allora una diagonale difensiva, ha vinto un contrasto su uno, ha vinto un duello su due, ha subito due dribbling, ha toccato però 35 palloni, ne ha persi 10. Questo il contributo di Cambiaso. Volevo invece darvi i numeri di Zegrova, perché secondo me è stato uno dei più convincenti nella partita: 26 palloni toccati, 3 falli subiti, infatti è stato comunque una spina nel fianco di questi 26 palloni, 7 però ne ha persi. E poi invece Jonathan David, andiamo su questo dato che è secondo me il più interessante per un centravanti: tiri totali 0, tiri in porta 0, tiri bloccati 0. Vai.
2: Cambiaso è veramente imbarazzante. Massimiliano da Roma: appena si alza l'asticella torna a galla ai nostri limiti. David Luiz in copertura, Locatelli grande impegno ma poca qualità, tutto condito da tanta lentezza. William De Vrea.
1: Beh, William, non è un'analisi sbagliata, è quello che abbiamo visto nel primo tempo. Non dimentichiamoci, però, mi viene da dire che abbiamo anche Selic, che forse da quella parte può.

0: Può dare una mano, magari anche spostata a sinistra. Io continuo a pensare che un terzino sinistro la Juventus dovrebbe prendere. Però se non dovesse arrivare, lì si può giocare con Celik dall'altra parte, Kalulu a destra e Cambiaso a volte anche in panchina. Io poi voglio sentire anche il tuo commento, Claudio, sul primo tempo. Io a Cambiaso in questo primo tempo rimprovero due cose. Un paio di errori clamorosi che hanno fatto arrabbiare molto Spalletti e poi, insomma, dal limite dell'area piccola lì bisogna tirare in porta. Ti ha dato un pallone Douglas Luiz che è un bacio e te non tiri, metti nel mezzo poi per chi? Quindi queste due cose gliele rimprovero. Tuo commento sul primo tempo, Claudia, poi sentiamo un po' di vocali. Intanto c'è il grande Manenti. Ti ricordi Manenti, Gabriele? Mitico Manenti che comprò il Parma per 1 euro.
1: A me in realtà non era dispiaciuto come era iniziata la partita. Il problema è che poi, dopo che abbiamo preso gol, mi è sembrato di rivedere una partita della scorsa stagione, perché si sono rivisti la confusione in cui si andava quando si prendeva gol, i limiti di alcuni giocatori, gli errori banali che non puoi fare, e anche perché alcuni giocatori erano stati messi fuori dai vari progetti di alcuni allenatori. Penso a Douglas Luiz, perché sicuramente coi piedi può essere un professore, però non basta quello, quindi o lavora sul fatto di mettere il piede ogni tanto in alcune azioni, oppure purtroppo della tecnica ce ne possiamo fare, ma non basta.
0: E pensate che Douglas Luiz ha totalizzato il 96% di precisione dei passaggi, 27 su 28. Nella metà campo avversaria, 13 passaggi su 14 sono andati a buon fine. Nella nostra metà campo, 14 su 14. E qui ritorno al concetto che ha espresso Claudio della tecnica: lanci lunghi 5 su 5. Cioè, qui, ragazzi, se bisogna fare un ragionamento su Douglas Luiz, o questo ragazzo che ha una tecnica impressionante, e l'abbiamo visto, perché questi non sono numeri, io poi sto vedendo anche la mappa, diversi sono passaggi in verticale, non soltanto in orizzontale, ha sbagliato un passaggio, ok? Allora, o questo giocatore si mette in testa che il cambio lo può fare soltanto oltre ai piedi, mettendoci anche un po' di fisicità e aiutando la squadra in determinate situazioni, o noi, nonostante questi numeri da professore del centrocampo, non ne abbiamo bisogno. È perché questi sono numeri da un giocatore di livello, però forse da un giocatore di calcio 8, calcio sulla spiaggia, perché questi numeri qui non ce l'ha nessuno nella Juventus. In una partita comunque vera. Però se poi mi lasci il varco a Di Marco per fargli far gol e ti metti così, tanto è vero che a livello statistico il migliore della Juve, quindi a livello puramente numerico, è Luiz, perché questi numeri sono numeri notevoli da un centrocampista che dice porca miseria, questo è un centrocampista a 50 milioni, sì, ma se poi nei momenti topici della partita non ti fai trovare presente, forse non abbiamo bisogno, forse non abbiamo bisogno. Cioè, ci sono centrocampisti, faccio proprio il caso di esempio alla Gattuso e centrocampisti alla Luiz. Se te riesci a farli convivere, sei a posto. Ma se non riesci a farli convivere, oggi per questo tipo di calcio mi serve più un Gattuso, cioè un Kessié, che non un Luiz. Domanda, sentiamo. Pirlo c'aveva a fianco un certo Marchisio, c'aveva a fianco un certo Vidal. Fa tutta. E beh, Gabriele, hai fatto una domanda perfetta. Fa tutta differenza del mondo questa. Altrimenti, altro ragionamento, Luiz, che per me gioca in un centrocampo a tre, fagli fare il play davanti alla difesa. Ma il play davanti alla difesa che oggi fa Locatelli è anche quello che si abbassa e va a fare le diagonali in fase difensiva. E Luiz questa non le fa. E Luiz questa non le fa. Cioè, a me viene da dire che oggi Douglas Luiz è un lusso che la Juve non si può permettere. Se invece troviamo il che sì della situazione, il che sì della situazione, allora Luiz te lo puoi permettere. Ma se tu hai accanto Locatelli e McKennie, per farvi un esempio, Douglas Luiz non te lo puoi permettere. Il calcio è semplice, come diceva qualcuno. Prego.
2: Ciao Salvatore da Catania. Allora, io quello che noto è un'idea di gioco la Juve ce l'ha. Ovviamente compassata, è pesante nelle gambe, ma questa idea di gioco a mio avviso dovrebbe passare da un metronomo che la Juve non ha, perché a me Douglas Luiz non convince,
0: Metronomo no.
2: soprattutto a certi livelli. Abbiamo avuto la conferma che Di Gregorio non può essere il portiere titolare della Juventus. E per finire vorrei dire che la squadra, secondo me, da un punto di vista caratteriale, la vedo in crescita, ma manca un elemento fondamentale in attacco che possa essere il fulcro delle azioni, perché David è impresentabile. E ribadisco soprattutto un metronomo a centrocampo. È impossibile giocare con questa volontà di gioco senza un centrocampista che detta i tempi.
0: Allora,
2: Grazie.
0: e il punto qui, ragazzi, e poi quello che ha analizzato prima Claudio sulla questione Luiz. Guardando anche le posizioni medie, la Juve non ha giocato a due, la Juve ha giocato a tre in mezzo al campo, con McKennie che ha fatto però un po' l'anarchico della situazione, ok? Che si spingeva un po' in avanti, poi si è spinto anche un po' sulla fascia per dare una mano a Kalulu, insomma, ha fatto un po' l'anarchico, ma ha giocato, sto guardando proprio le posizioni medie, con una sorta di 4-3-3. Il messaggio dell'amico di prima è un messaggio corretto, ma lui per me non deve fare il metronomo inteso come il pirlo della situazione, come diceva l'ottimo Gabriele prima. No, deve fare il valore aggiunto del centrocampo. Ma il valore aggiunto del centrocampo te lo puoi permettere se accanto a lui hai quello che spacca la legna e porta la croce. Quindi, lo vogliamo immaginare così, un centrocampo giusto per fare tre nomi che potrebbero essere Locatelli, Luiz, che sì, ci metto la firma. Locatelli, Luiz, McKennie, non funziona. Locatelli, Luiz, vabbè, che meno con Miners, non funziona. È chi gli metti accanto, perché il valore di Luiz nessuno lo può mettere in discussione e questi numeri ve lo dicono. In una partita vera nel primo tempo, perché noi stiamo commentando una partita vera. Dopodiché, altra riflessione correttissima. Prendiamo la formazione attuale di Gregorio, speriamo che non ci sia più. Bremer, Kelly possono essere difensori centrali titolari. Cambiaso, Kalulu potrebbero essere, ma se Cambiaso è questo, se continua a essere questo, magari gioca Selic a sinistra e Kalulu sta a destra. Locatelli, Luiz, Locatelli è titolare, Luiz vediamo. Poi però ci sono i tre davanti, cioè a posti David inseriamoci Kolumani, accanto a Yıldız magari ci mettiamo Alebegovic e al posto di Zegrova ci puoi mettere con Conceição, è già una Juventus con un volto diverso. Però ragazzi, su una cosa dobbiamo essere onesti. Determinati problemi che avevamo l'anno scorso, anche con l'inserimento dei nuovi, rimangono. Cioè Kolumani non è che stravolge la Juventus. Alibegovic, me lo auguro, ma non è che può stravolgere la Juventus. E come dico sempre, come diciamo sempre, come diceva anche il Fumarangio che tornerà a gennaio 2027, non basta una sessione di mercato per cambiare tutta una squadra. Non basta. Io devo dire che, e anche qui concordo stranamente con Claudia, l'approccio della Juve non mi era dispiaciuto. Sembrava una squadra corta, aggressiva, anche con qualche idea interessante. Poi però prendi gol, ti smarrisci e soprattutto prendi gol con, ripeto, sempre la tara della partita di agosto, ma noi questa stiamo commentando, se no parleremo di altro. Però sono emersi i fantasmi del passato che noi
1: Se
0: ci
1: ce li hai
0: portiamo dietro.
1: amichevoli, figurati in campionato.
0: Esatto, però al netto di questo noi dobbiamo inserire giocatori nuovi, benissimo, ma i fantasmi del passato noi ce li portiamo dietro e quando vedi Cambiaso che fa quegli errori lì, vabbè, Douglas Luiz no, magari Di Gregorio che non ha quella reattività alla Buffon, alla Szczęsny, ma che non potrà mai avere, ecco che un problema che magari oggi vale 4 non lo vediamo 8, proprio perché ci portiamo dietro tutta questa roba qua. Prego Claudia, leggi qualcosa e poi sentiamo altri vocali.
1: Io dopo i primi 15 minuti, dove era intimorita e non pressava, non ho visto una brutta Juve. Ha provato a creare, ha alzato il baricentro, ha sviluppato gioco più dell'Inter negli ultimi 15 minuti del primo tempo.
0: È vero Fabio,
1: Fabio Andano.
0: è quello che dicevamo prima Fabio. I primi 15 minuti della Juventus sono 15 minuti interessanti. Sono d'accordissimo, il problema è che poi abbiamo avuto un po' di problemi, però è vero.
1: Buon inizio e fine del primo tempo per la Juventus, che però subisce la fase centrale. Di Gregorio non benissimo sul gol. Ciao da Ettore da Genova.
0: Ciao Ettore.
1: Caro Ale, sono solo chiacchiere. Se non ci smarchiamo e non tiriamo è tutto inutile. Come l'anno scorso, in attacco non ci sono movimenti giusti e questo è anche questione di allenamento. Fai da Fiuggi.
0: Vero, vero. Poi Claudia, magari faccio una cosa, mentre sentiamo due vocali, andiamo un po' anche sui quotidiani online. Sì, poi andiamo giù. Vero, però io ho visto, per esempio, e è tutta una cosa di allenamenti, David che in mezzo alla di rigore sta così. E se sta così ci posso andare anch'io, forse... ci metto un pochino più di entusiasmo. Poi di vocali, Gabri.
3: Buon pomeriggio, sono me, ragazzi.
0: Ciao me, ragazzi.
3: Ma l'anno scorso non abbiamo continuato a dire che in questa squadra bisognava aggiungere giocatori di qualità, ma anche soprattutto di esperienza, che avessero quella grinta? Ma finora che abbiamo preso con queste caratteristiche? Perché Aya Begovic è giovane, non ha queste caratteristiche. Colomani avrà qualità tecnica, ma di sicuramente la qualità sua migliore non penso che sia la grinta, e quindi alla fine forse Selic, ma tutto il resto, quindi esperienza, grinta, gamba, e quando la compriamo? No, è la stessa cosa dell'anno scorso. Vi posso dire una cosa, io quest'anno inizio con pochissimo entusiasmo, e che guardate, io l'ho sempre giocato, cioè ho sempre... non vedevo l'ora che iniziasse il campionato, la Juve, mi manca quest'anno, mi pesa, perché non vorrei rivivere un'annata come quella scorsa, anche solo vedere questa amichevole, mamma mia che sofferenza. Buona giornata.
0: Ciao, grazie Maria, grazie, bentornata, ragazzi, per noi è un'istituzione, fatemelo dire. No, ma hai ragione, io voglio... Poi Maria Grazia ci assomigliamo tanto, soprattutto sulle partite. Però Maria Grazia, seguimi su una cosa, io voglio essere ancora molto fiducioso sul resto del mercato. Il mercato Juventus non finisce oggi, il mercato della Juventus cambierà passo come il mercato di tante altre squadre dopo Ferragosto. Dopodiché c'è anche da dire una cosa, noi stiamo giocando contro una squadra fatta e finita che aggiungerà qualcosa, ma una squadra fatta e finita, mentre noi siamo un cantiere aperto, quindi consideriamo anche questo. Dopodiché ti capisco benissimo. Leggimi qualcosa, Claudia. Vabbè, il Corriere dell'Inter che dice?
1: Al 45esimo Juve-Inter 0-1, decide un gol di Di Marco su assist di Bogni.
0: Bene, vabbè, insomma, normale. Poi?
1: Simile il Corriere dello Sport stavolta. Al 45esimo decide un gol di Di Marco e tutto Sport non si esprime.
0: Non si esprime, dice diretta. E da 6 anni, scrive il nostro caro amico Andrea, che abbiamo un centrocampo scarso, ogni sessione di mercato non si rinforza mai, ci lamentiamo e non facciamo gol e che prendiamo troppi. Centrocampo forte uguale meno gol prese, col più fatti. Il calcio è semplice. Andrea, intanto ti mando un abbraccio, anche un bacio se vuoi. Però è vero. Tra l'altro, vedevo prima un messaggio, eccolo qua, di Gino dalla Sardegna. Dice: caro Ale, Luiz non può fare anche il difensore, è una questione di caratteristiche. Lui ha bisogno di un calciatore a fianco alla Gattuso o un Deschamps che lo croppa, perché non può fare messa e portare la croce. E è proprio quello, Gino, siamo assolutamente in linea con questo. Cioè, poco fa ho detto su suggerimento ovviamente dell'ottimo Gabriele, che poi dipende chi c'hai accanto. Allora, Luiz con che sia accanto e lo guadagna in mezzo è un conto, Luiz con questo centrocampo è un lusso che forse non ci possiamo permettere. Guardate che quella palla che dà a Cambiaso, io raramente ho visto negli ultimi anni un pallone così dato, proprio con i centimetri giusti, con la potenza giusta. Se poi però, a parte Cambiaso lì che non tira, se poi però a quel cioccolatino mi corrisponde una mancata chiusura, ed hai ragione, intanto entra Selic che era al posto di Cambiaso, ed hai ragione, non può fare anche il difensore, però se ti trovi lì bisogna che un po' più di garra tu ce la metta, altrimenti diventa complicato. Allora Claudia, intanto aiutami a ricostruire la formazione. Oh beh, allora siamo a posto, ragazzi. Entra Kuhn Miners, dai, entra anche Ali Begovic. Oh, sono contento. Allora Ali Begovic entra, eppure Colo
1: si sta preparando,
0: c'è Cabal. Allora Locatelli rimane, quindi la Juve cambia tantissimo, eh? La Juve cambia tantissimo. Entra Kuhn Miners e credo esca Luiz, entra Selic e credo esca Cambiaso, entra Cabal E vediamo chi. Intanto Obaudo, lui è Obaudo, no? Che è andato a salutare tutti.
1: No, forse era Ovuso.
0: Ovuso,
1: vabbè. No, forse era Obaudo.
0: Vabbè, è uno dei due. Simili. È andato a salutare tutti. Allora, c'è tanti, tanti cambi nella Juventus. Ale Begovic, lo vediamo. Colomani, lo vediamo. Entra anche Carlos Augusto, anche lui uno di quelli che si è fatto il trapianto di capelli. Quasi, quasi, adesso vado anche a Turchia a farmelo. Dunque, sì, ci fate vedere chi è entrato. Allora, Selic, uno. Cabal 2, Colomani 3, Kumainers 4, quindi 4 cambi nella Juve, eppure Raibegovic, quindi cambia fondamentalmente il 50% della squadra,
1: anche con Cesao,
0: anche con Cesao cambia tutta la, cambia 1, 2, 3, 4, 6 giocatori di movimento la Juve, quindi esce David
1: e vabbè,
0: e vabbè. E eccolo con la sua grinta, tanto così con mai. Dai, dai, olandesino, esce Ildiz, entra Raibegovic. Poi entra, vediamo, questo è Lebegovic, entra Cabal al posto, immagino, di Cambiaso, quindi Selic al posto di Kalulu.
1: No, è uscito Kelly. Sei
0: è uscito Kelly,
1: Kelly, no?
0: Sei Kelly, è uscito Kelly, quindi va Cabal a fare il centrale con Bremer, Selic ha preso il posto di Cambiaso, con Miners, con Locatelli, adesso bisogna ricostruirla tutta la formazione.
1: Con Cesao era uscito Zegrova,
0: con Cesao è uscito Zegrova, quindi la Juve cambia fondamentalmente i tre d'attacco che ora sono Colomani, Laibegovic e con Cesao. A centrocampo rimane McKenny con Locatelli e con Miners, Bremer con Cabal, Selic e... no, forse è rimasto Cambiaso, lo sai?
1: È uscito Kalulu.
0: È uscito Kalulu probabilmente, sì, non è uscito, vedo. Kalulu, a meno che Kalulu sia andato a fare il centrale, però
1: non mi
0: non
1: sembra
0: credo.
1: Ci sia, no. Kalulu però.
0: Non c'è, non c'è, non c'è, c'è Bremer, infatti c'è Bremer con Cabal, poi Selic, e quindi la Juve si è riposizionata così, e sono adesso molto curioso di vedere, insomma, i nuovi acquisti, di vedere una Juventus diversa, soprattutto là davanti, e magari speriamo di riuscire a vedere anche un Kumainz un pochino in palla. Intanto, così entro subito in cronaca, è rimasto Di Gregorio, quindi Di Gregorio rimane,
1: sì, c'è
0: in porta.
1: Anche Cambiaso, mi sembra.
0: C'è anche Cambiaso, quindi Cambiaso, Selic, è uscito Kalulu, Cabal, Bremer, Locatelli, Kumainz, McKenny, Alaibegovic, Concesao, Colomani. Questa è la nuova Juventus, che adesso imposta sulla destra con Selic, che però non riesce a far filtrare il pallone per l'intervento di Carlos Augusto direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco per la Juve quando se n'è andato il primo minuto del secondo tempo, con le mani Selic, si propone e riceve McKenny, tocco indietro proprio per l'ex giocatore della Roma che appoggia su Bremer, arriva a Kubminers che fa un retropassaggio molto rischioso, fortunatamente alza la parabola e arriva Di Gregorio che si rifugia in Bremer. Bremer al lancio in profondità, pallone per Colomani che lo gioca molto bene per Alaibegovic. Alaibegovic punta l'avversario, Alaibegovic pallone sul destro, palla per Colomani, area di rigore fuori, ecco il cross sbagliato. Cambia. Era stata un'azione meravigliosa, sì, della Juve. Alaibegovic, Colomani, Alaibegovic, Cambiaso la fa ribattere al giocatore dell'Inter. Vabbè, rimessa con le mani, però bella l'azione sull'asse Alaibegovic, Colomani. Suarez De Paolo chi è? Della Juve è uscito Suarez De Paolo, forse Douglas Luiz, non lo so perché. Sì, è lui. Palla per Kumainz, incursione, spicchio dell'area di rigore, ancora la Juve in area, tiro, ribattuto, calcio d'angolo, tiro, se non vado errato, di Alaibegovic. Calcio d'angolo per la Juve che mi sembra entrata con un altro spirito, portato soprattutto dai nuovi ingressi. Nell'Inter è entrato anche Zielinski al posto di Çalhanoğlu, ora magari Claudia ricostruiamo anche l'Inter. Suarez lì, evidentemente Douglas Luiz, che in Australia lo chiamano Suarez, ma va bene lo stesso. Cambiaso al calcio d'angolo, lo chiama lo schema alzando entrambe le mani, nella di rigore c'è McKenny, c'è Bremer, c'è Kumainz, pallone proprio per McKenny che però si fa anticipare, ma può insistere la Juve con Seisao, pallone sul sinistro, prima sul destro, poi rientra sul sinistro, adesso Selic sventagliata da quest'altra parte che va a trovare Alaibegovic che prova il traversone dalla parte di Conceição, colpo di testa di Carlos Augusto, insiste la Juventus nella fase offensiva.
4: Bella questa apertura, devo dire, di Selic dalla parte opposta. Credo che ci sia stata una sorta di bocciatura per alcuni giocatori della Juve, ma ci arriviamo dopo. Adesso seguiamo questa rimessa laterale di Selic. Con le mani Selic, movimento di McKennie, ancora Selic, pallone sul destro, appoggiato per il movimento di Locatelli che non riesce a trovare spazi, si guadagna ancora rimessa laterale. In realtà la Juve non ha guadagnato metri, però ha guadagnato due rimesse laterali. Allora si prova a riaprire tutto partendo da Bremer. Siamo tornati alla nostra metà campo con Cabal. Si allarga Cambiaso, Cabal appoggia nuovamente per Bremer. Ho la sensazione che la Juve si sia messa a tre, poi però vediamo con calma. Palla per Kolumani, le lunghe leve di Kolumani, va subito al duello, si porta dietro Bastoni e guadagna l'ennesima rimessa laterale, rimessa in gioco per la Juve. Eccolo qua, Colo, nel quale abbiamo veramente tanta fiducia, dobbiamo credere in Colo Marino, la sua voglia di Juventus. Pallone che si impenna, serie di batti, con Sessao in area di rigore, stava per prendersi un calcione da Mkhitaryan, alla fine siamo sempre lì, per cui credo che possiamo uscire dai tre minuti di cronaca, perché la Juve sta palleggiando all'altezza della linea mediana del campo senza però riuscire a trovare Varchi. Ora ci prova con McKennie, ancora con Kolumani. Ragazzi, vi posso dire una cosa, ma ve la dico proprio con il cuore in mano: ha fatto più Kolumani in 4 minuti che David in 45, quantomeno si fa vedere, si muove, si propone, e quell'altro fa la statua di sale, e quindi già questo è un aspetto, considerando che Kolumani quanti allenamenti c'ha con la Juve? 3 probabilmente, è arrivata settimana scorsa. Quindi allora l'abbiamo ricostruita, Claudia, le due formazioni, così magari le andiamo.
1: No,
4: brava, complimenti. Douglas Lights, Suarez, Do Paulo, come sai qui in Brasile usano i nomi di battesimo, quindi vedi, c'ero arrivato a Douglas Luiz. Poi Alebegovic ha già cambiato l'inerzia di questa partita, sì, ora insomma è entrato da 5 minuti, però comunque quantomeno mettiamolo nella voglia, dai, che è importante, interessante. Poi io credo che noi veramente ci siamo andati a prendere un giocatore molto molto interessante di prospettiva. Ci abbiamo qualche vocale, Gabri, da sentire, vai.
5: Buona giornata amici fratelli bianconeri, non entro in merito sulla partita perché state dicendo tutto voi. Voglio sottolineare una cosa: ma che bello vedere una curva con gli striscioni, con i manifesti, con tutta la curva con su scritto, è bellissimo. E a me manca tantissimo non vedere la nostra curva nel nostro stadio. Però dobbiamo andare tornando in Australia per vedere una curva con le coreografie. È una vergogna, è una vergogna, è una vergogna. Dobbiamo andare a 10.000 chilometri per vedere una coreografia dei nostri tifosi, per supportare la nostra squadra. Ok, comunque speriamo, dai, speriamo, curva, c'è ancora un tempo.
4: La curva è buona tornata, sulle coreografie bisognerebbe che la società aiutasse un po' a farle fare. Intanto azione dell'area in area di rigore della Juventus, bisogna tirare, perché in questo giochino ogni tanto bisogna tirare, invece cincischiamo un po' troppo. Adesso c'è Conceição che è al vertice dell'area piccola, serie di dribbling, quindi Locatelli, ma non si tira. Kolumani non ci arriva, c'è Alaibegovic, area di rigore, serie di dribbling, alla fine tira lui, parata di Provedel. Però insomma, bisognerebbe essere un pochino più cattivi sotto porta, eh? Comunque Alebegovic, che ha nella classe, nella tecnica, uno dei suoi cavalli di battaglia, anche qua ha fatto vedere insomma che il giocatore c'è. Hai ricostruito tutto, vai.
1: Sì, in realtà l'Inter ha fatto solo due cambi, è entrato Carlos Augusto per Di Marco e Zielinski per Çalhanoğlu.
4: Quindi evidentemente l'Inter vuole testare almeno sui 60-70 minuti. Qui c'è un buco a centrocampo clamoroso. Praticamente il buon Mkhitaryan è partito alla sua metà campo, è arrivata ai quarti campo nostra, alla fine chiusura di Bremer su Bonny, ma nessuno è andato a contrastare la cavalcata di Mkhitaryan, che ha preso palla nella propria area di rigore e l'ha portata fino alla nostra. Leggiamo qualcosa, poi tra un pochino torniamo anche dal nostro Antonio. La Juve prova in qualche modo a sfruttare anche l'entusiasmo portato dai tanti cambi del primo tempo. Dicevo dei bocciati, io tra questi ci metto sicuramente David, bocciatissimo. Non boccio Douglas Luiz, vi dico la verità, anche se l'errore che ha fatto è un errore importante, però ha dimostrato che a livello di qualità pochi le hanno come lui. Poi chi è uscito? È uscito Kelly, non bene oggi Kelly, sinceramente non l'ho visto particolarmente brillante. Vabbè, Cambiaso è rimasto in campo. È uscito poi
1: il Diz.
4: Non mi è piaciuto il Diz oggi. Sinceramente oggi il Diz non mi è piaciuto. Fuori gioco di Ale Begovic, che si è messo sulla sinistra. Leggiamo qualche testuale, Claudia.
1: Certo che da fuori non tiriamo mai, solo il Diz nel primo tempo. Alfonso da Cressa.
4: Sì, è vero, abbiamo tirato, guarda, te lo dico tra pochissimo, però non abbiamo tirato tanto da fuori, te lo dico nei numeri, vai.
1: Questa formazione è spumeggianti, con Cabiase e Coppa a fare l'aceto, Cristian da Torino.
4: Dai, dobbiamo mettergli anche in vetrina. Comunque la Juve si sta appoggiando molto adesso sui due esterni, a destra con Cesaro, a sinistra Lebegovic. Qui c'è un errore abbastanza grave di Selic, però recupera con Miners, che non mi sembra entrato malissimo, devo dire la verità. Più presente a se stessa, ha recuperato un buon pallone. Adesso proviamo nuovamente a sfondare sulla destra con Cesao, ancora con Main. C'è poco movimento, ecco, questo ragazzi devo dire, c'è veramente poco movimento senza palla. Ora la perde Locatelli, proviamo a recuperarla, però non riusciamo mai ad affondare il colpo come vorremmo. Ancora tanti passaggi indietro, per esempio sulla destra hanno alzato la mano in tre con Miners, Selic e con Cesao, che erano liberi, ma il pallone continuava a ristagnare nella zona centrale del campo. Sentiamo qualche altro vocale. Gabri, 55esimo, e facciamo così, due vocali e chiamiamo anche Antonio, così entriamo sul commento del primo tempo con lui e anche sui nuovi ingressi.
6: Alessandro, come Gianluca, come dicevi, il mercato non finisce oggi, ma due aspetti non mi convincono. Il fatto che si parli così tanto dell'attacco e molto meno del centrocampo. Ha bisogno di un giocatore che probabilmente è difficile da trovare, che tenga compatta la squadra, che tenga in pugno la squadra, che detti i tempi. E questo credo che sia molto, molto difficile, ma si parla meno di questo e più di un ulteriore attaccante. Per cui ecco, mi sento di dire questo. Abbiamo visto i fantasmini dello scorso anno, ma non è che siamo cambiati più di tanto. Poi ecco, non vedo perché Spalletti, dico, sembra si sia così ostinato con questo 4-2-3-1. Che non mi pare un modulo da squadra, insomma, bisogna essere belli tosti, ecco, per
4: guarda,
6: giocare con quel modulo.
4: Guarda, allora due cose. Intanto io continuo a vedere una lentezza nel giro palla clamorosa, però fa parte della preparazione, per l'amor di Dio. Però con Cesao arriva, torna indietro, palla sull'esterno, palla poi centrale, e quindi questo è un qualcosa che continua a portarci dietro. Il 4-2-3-1 ne parlavamo prima, in realtà dalle posizioni medie è quasi un 4-3-3, però sono d'accordo con te, secondo me la Juve non può giocare con un centrocampo a due. Poi Claudia, mi dai anche questi cambi dell'Inter, nel frattempo sentiamo un altro vocale. Bastoni diventa il logico capitano dell'Inter, nel frattempo entra sicuramente Frattesi, entra anche Di Uff, Carlos Augusto, e Bastoni va a fare la doccia, magari anche a lavarsi i denti se ancora non se li è lavati. Prego.
7: Buonasera, Simone da Buti. La delusione è abnorme, io non ce la faccio più, cioè subì così da qui, io quando vedo questi li voglio spartare, invece sono spariti dal campo, si è preso un gol fra Douglas Luiz, ma anche Callulu deve accorciare. Poi ci vuole il portiere, noi bisogna comprare un benedetto portiere, non si può stare con una seggiola in porta, che quel tiro è parabile, quel tiro lì, se ci va Buffon che a 50 anni lo para, capito, lo para, cioè è impossibile. La squadra ha bisogno di essere rinforzata, lo sappiamo, ma qui sembra di essere Davide contro quelli, loro quando vogliono ci fanno male. Anche McKennie sul Bonnie si è fatto falso, ma doppio passo, sì. Facciamo anche fallo.
4: Allora, intanto c'è un'analisi di Mirko Nicolino che poi avremo, mi conforta, Mirko è anche un allenatore, per cui mi conforta leggere un'analisi sua che è stata un po' anche la nostra. Appena recupera palla la Juve, scrive, la restituisce all'Inter come l'anno scorso, come 2 anni fa, come 3 anni fa, cambiano gli allenatori ma il prodotto al momento non cambia. Ed è questo, ragazzi, cioè abbiamo una difficoltà nel penetrare difese avversarie, nell'affondare il colpo, anche nel tirare. Ora però, ripeto, siamo ad agosto e soprattutto abbiamo fatto un primo tempo senza un attaccante, tanto Locatelli perde un pallone sanguinoso, attenzione perché l'Inter va alla conclusione, riusciamo in qualche modo a ribattere, credo Diouf si è andato al tiro, però abbiamo perso un pallone veramente... Ah, Luis Enrique aveva perso un pallone sanguinoso che adesso recuperiamo, proviamo a partire in contropiede con Alai Begovic che si appoggia su Colomani, ma siamo molto lontani, il riferimento più avanzato è con Sesau. La Juventus è sistemata, seguiamo questa azione e poi chiamiamo Antonio Gabriele, con Selic che appoggia su con Sesau, due uomini su di lui, il solito movimento di con Sesau, il solito passaggio per Locatelli, il solito ripassaggio a con Sesau, il solito passaggio indietro per Bremer che restituisce ancora a con Sesau, si allarga Selic, con Sesau punta Carlos Augusto, rientra sul destro, apre questa volta molto bene da quest'altra parte dove c'è McKennie che mette un qualcosa di strano nel mezzo e alla fine ovviamente non accade niente, per cui sempre 1-0 per l'Inter al 60esimo. E adesso abbiamo anche Antonio Paolino. Caro Antonio,
8: sempre 1-0, 60esimo, passati 15 minuti, non riusciamo a mettere in difficoltà seriamente l'Inter che gestisce anche il vantaggio, vuol capire quanto la Juventus è in grado di graffiare, ma non mi metto nei panni degli interisti, cerco di capire io quanto sono bravo a creare problemi ad una squadra avversaria, che poi è la squadra da battere, che poi è quella che mi fa capire se l'indicatore del livello di benzina c'è. Dal punto di vista fisico mi interessa poco, ma dal punto di vista dinamico mi interesserebbe molto di più. Non mi sembra una Juve molto diversa da quella del primo tempo. Sotto per 1-0 abbiamo già spiegato le responsabilità, come le abbiamo spartite e sommate. Dico tanti cambi, mi sembra che il tanto bistrattato Celic, perché abbiamo comprato senza voler illudere nessuno, ci dicevano, cerchiamo di non illuderci di qua e di là, mi sembra che abbia aggiunto concretezza, sì, presenza, sì, fisicità,
4: vero.
8: Profondità al gioco, mi sembra di vedere queste cose. Se devo dirti la mia, non ho visto dall'inizio del secondo tempo, ritardo di qualche minuto, quindi cambi, il giocatore Alai Begovic, lo stavo guardando qui in televisione e ho detto, in alcuni casi, vedendolo molto distante, non dallo stadio ovviamente, dal monitor, neppure troppo piccolo, mi sembravano le sembianze, i movimenti di Yıldız. Non è che la Juve, come ci ha scritto oggi la stampa, non so se avete letto, approfondito, magari con Claudia potete anche farlo, o magari prendere spunto da questa mia riflessione, non è che la Juve non quest'anno, ma nelle intenzioni della Juve... rispetto a quello che ci disse Comolli qualche mese fa, dove sicuramente l'incedibile Yıldız, non è che la Juventus abbia già in casa diverse soluzioni alternative ad Yıldız, visto che si è fatto
4: Antonio, ti fermo perché dopo questo gol preso da Di Gregorio, io credo, Antonio mio,
8: non voglio vedere, ho chiuso gli occhi.
4: Antonio mio, no. io credo, ragazzi, che qui è la prima cosa.
8: Ti fermo subito, chiedo scusa per tutte le riflessioni che ho fatto su Di Gregorio, chiedo scusa per i tentativi, per la mia indole juventina, per la valorizzazione che avrei voluto, per la tutela e la protezione di
4: non ce
8: Gregorio.
4: La faccio più, Antonio, non ce la faccio più, onestamente non ce la faccio più.
8: È complicato,
4: io non ce la faccio
8: aggiungere qualcosa a quello che abbiamo già detto e a quello che abbiamo visto anche adesso in questo secondo gol. Però anche lì le chiusure, ripeto,
9: sì, sì, Antonio, chiusure pessime. Dico, ma dai, non ce la fa. Ma per lui, io lo dico per lui, vai via domani mattina, Michele, vai via domani mattina. Credimi, io non ce la faccio più.
8: No, ma l'esempio era già il primo gol subito nel primo tempo. Quindi anche il ragionamento che gli errori, l'ultimo errore è il suo. Gli errori prima ce ne sono, ma in questo caso qui il portiere è come se uno non fosse capace a calciare, come se uno non fosse capace a tirare, cioè puoi sbagliare una volta, ma se ripeti gli stessi errori vuol dire che non hai la personalità.
9: No, non può giocare più nella Juve, Antonio.
1: No, lo deve levare subito.
8: Non può fare neanche un'amichevole.
9: No, esatto. Lo deve levare subito, non può fare un'amichevole.
8: E purtroppo stracci la patente e gli togli la macchina ad una persona che guida così davanti alla tua porta. Drammatico. Avevo intuito dal vostro intervento che era capitato qualcosa di diverso. Mi trovo io per una volta in ritardo rispetto alla visione. Però, ripeto, la staticità di tutto lì, la manovra difensiva, ha una sua spiegazione. Cioè, fa dedurre che sarebbe stato facile calciare in porta, però ti calciano addosso e puntualmente questo pallone, fortuna ci vede sempre bene, però la capacità, tecnica di un portiere, la reattività, la respinta, anche la respinta che ha fatto prima sul tiro nel primo tempo, sul tiro di Çalhanoğlu, non puoi rimettere in gioco un pallone. È grave a questo punto, i tentativi non sono serviti a nulla. Io penso che l'Juventus abbia necessità di cambiare e abbia necessità anche lui di risvegliarsi dall'incubo da qualche altra parte.
9: Ma sì, Antonio, ma io ripeto, al di là delle nostre coronarie, le mie, le tue, però proprio per il bene suo, perché hai sottolineato un'altra cosa fondamentale, Antonio, lui non ha bloccato una palla oggi. Hai visto che anche quando tirano da fuori non se la sente, sì, no, di andare in presa, va sempre a pugni uniti. E non è possibile.
8: Pugni uniti, ma oltretutto dando un'angolazione. Lo so che molto spesso la risposta di un portiere non può avere mille angolature decifrate prima e indotte, però la respinta viene data con un movimento ben chiaro,
9: esatto,
8: dei pugni,
9: bravo,
8: delle braccia, che portano quantomeno, bravo, in base alla gravità, alla difficoltà del tiro che subisci, a indirizzare il pallone in una zona morta del campo. E poi una volta su due devi anche bloccarlo il pallone, se è il classico tiro, cioè non è sotto l'incrocio che ci arrivi per miracolo e lo devie e basta. Ci sono le situazioni in cui il portiere, quelle due, cioè qui non si tratta più di dire solo non è capace a giocare con i piedi, qui si tratta di dire
9: ma sì,
8: non sono capace, non ho la tranquillità, non dico che non sei capace a parare, non ho la tranquillità per riuscire oramai a dare sicurezza al reparto, a se stesso. Se non avendola lui non riesce a darla al reparto.
9: Antonio, ma ce l'hai il numero del suo procuratore? No, perché secondo me una telefonatina bisognerebbe fargliela al procuratore di Gregorio, perché sai.
8: Io spero che Carnevali, sai, ma ripeto, la volontà sarebbe stata, forse stasera non lo sarà più, quello di valorizzare, di proteggere, di dargli l'opportunità. A me intanto sembra questa Juventus che quando la spaventi un po' poi fa riaffiorare un po' le paure del passato, no? E ci può stare. Mi sembra intrigante alla Begovic, spero che si inserisca molto bene Colomani. E lo abbiamo conosciuto, però spero che anche Carnevali si muova per accelerare alcune situazioni. Forse l'attesa e la pazienza per quanto riguarda Di Gregorio deve far scattare, che la telefonata domani mattina
9: ma certo, Antonio, ma qui guarda, io credo che debbano anche accelerare un portiere, Antonio, anche Vicario, sul quale evidentemente non hanno tanta fiducia, se no l'avrebbero già fatto e tu l'hai raccontato tante volte. Però a questo punto proprio devi dare un segnale.
8: Fra l'altro, no, ti chiedo, però, anche perdonami,
9: vai,
8: Aia, però perdonami.
9: Ti ha fatto male Rugani alla spalla? Vediamo, sta provando la spalla.
8: Dai. Uno che è stato finora in
9: vacanza. Sì, c'è anche la capigliatura da vacanza ancora, vedi?
8: Sì. Ma io seguo molto di più la sua ex compagna, a dire il vero, nel senso che capisco meglio.
9: Sì.
8: Sì, dai social è una che si propone parecchio. Quindi lui poverino dà meno indicazioni. Okay. Però al di là di questo, dico una cosa. Io non ho mai visto una Juventus convinta e decisa su un portiere. E questo onestamente sul portiere, cioè un po' come per dire, vediamo dal mazzo che cosa si riesce a tirar fuori. Cioè, conosciamo le problematiche economiche della Juventus. Però Vicario o Martinez o Suzuki o Gil sono completamente diversi, cioè come voler comprare un abito per Capodanno e decidere se nero, bianco, colorato coi fiori sessantottini. Mi sembra che il ventaglio sia troppo ampio. Questo ancora non mi tranquillizza, non tanto sul portiere, no? Ti sei preoccupato e dato priorità ad altri reparti, ad altre opportunità, sono d'accordo, però pongo questo quesito: portiere, situazione grave, verissimo, uguale all'anno scorso.
9: Sì.
8: Difesa, non siamo stati male come difesa, situazione uguale a quella dell'anno scorso, perché è giunto un difensore, perché tu giocherai il giovedì e la domenica, quindi devi avere quasi veramente due squadre.
9: Antonio, ci hanno graziato il 3-0, ce l'hanno proprio graziato in una maniera, ci hanno detto vabbè, vi lasciamo 2-0 perché a porta vuota hanno sbagliato un gol, l'hai visto, no?
8: Sì.
9: Ormai
8: al di là di quello,
9: la partita
8: che sarà
9: è finita, Antonio, chiaramente.
8: Sì, attenzione che finisca non peggio di quello che è in questo momento. Cioè, chi è che non è riuscito ad arrivare lì in chiusura? Rugani aspetta.
9: Rugani e Selic, sì, tutti male.
8: E Celic, capito? Sei sempre un metro a rimorchio. E questi erano lì che dovevano gestire il vantaggio di 1-0, come abbiamo detto all'inizio del collegamento. Cioè, riaffiorano un po' quelle paure di essere... Sì, è iniziato un nuovo anno, però magari non vedi molto, molto di più. Che se ne dica... Io non condivido il fatto che la Juventus non abbia bisogno di un attaccante da 20 gol.
9: Io la penso come
8: 15.
9: Te. Io la penso,
8: no,
9: come te.
8: Perché
9: però...
8: se questa squadra deve fare bene la fase difensiva e ognuno di questa squadra in mezzo al campo deve fare 5 gol, ho paura che siamo al massimo da quarto posto.
9: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa, così ci ritorniamo per l'ultima volta perché ce lo chiedono anche in tanti. Tra l'altro salutiamo i nostri amici, Antonio, perché siamo già a 700 messaggi arrivati l'8 agosto alle 14, quindi li ringraziamo sempre. Ma tra tanti messaggi
8: vuol dire che tanti ci stanno ascoltando mentre mangiano,
9: esatto,
8: in viaggio,
9: appunto, quindi... e tanti appunto non scrivono perché ancora oggi la Juventus ha puntato così, magari lo ripetiamo perché l'avevi già detto all'inizio, ha puntato ancora oggi su Di Gregorio. Perché ha giocato tutta la partita lui? Che segnale è?
8: Ma io penso che Perin non dia le garanzie fisiche giuste e abbia voglia di andare a giocare da qualche altra parte. Cioè dice, se non sono titolare in una situazione del genere chiederei di andare a giocare, qualche opportunità magari la può avere per giocare almeno le sue 20 partite, non lo so. Su Di Gregorio vi ho detto quanto sapevo. Ma chi è che te lo può chiedere, Di Gregorio?
9: No, nessuno, ma questo è evidente. Chi te lo chiede?
8: Una barra due squadre. Ma a quale condizioni? Che tu gli paghi lo stipendio all'80% in prestito, senza nessun tipo di obbligo. Se incominciamo a dire sì a questo, non lo considero un ricatto, a questa regola economica, ti può capitare con chiunque. Non sei riuscito ancora a vendere Miretti. Cioè i prezzi non lievitano a tuo favore ma a tuo sfavore, e quindi Di Gregorio c'era la volontà che io ammetto avrei accettato e magari sarò costretto ad accettare di proteggere, no? Un'operazione di protezionismo economico nei confronti di Di Gregorio. Lo tengo come riserva, lo metto nelle partite più semplici, l'Europa League un po' più semplici, il girone che ci capiterà, no? Confido su una difesa attentissima, lo tengo, e il suo prezzo non può che migliorare, non può che migliorare il suo rendimento, non può che aggiungere un po' più di sicurezza rispetto ad un anno fa dove era la Champions League, dove tutto quello che sappiamo di un anno fa. E però non sta capitando, non dico al primo tiro, al secondo ti arriva addosso il pallone ogni volta, non capisco perché gli altri portieri parano o prendono gol, perché poi svarioni li hanno fatti tutti, anche al mondiale abbiamo visto,
9: sì, per
8: delle,
9: carità,
8: delle paperette,
9: così.
8: No? Ci mancherebbe, se un portiere, no? È più facile individuare l'errore di un portiere che di un attaccante, perché c'è il merito del portiere dall'altra parte. Però quali sono stati a questo punto i meriti di Di Gregorio alla Juventus? No, io so che era arrivato tra le perplessità, no? Non tanto dei dirigenti che l'hanno comprato, ma di chi avrebbe dovuto allenarlo. Quindi significa che non dava quelle garanzie, no? Alla squadra che ne deteneva i diritti sportivi. Allora dico, provare, ma a un certo punto se non li irrita niente è come perdere un giocatore a zero, lo perdi a zero,
9: sì,
8: non
9: concordo.
8: Hai il prestito, gli paghi tu. Perché non, se hai paura, se non stai bene, se temi lo sguardo anche di un tifoso a tuo favore, è difficile farlo giocare.
9: È impossibile, Antonio.
8: È impossibile farlo giocare anche solo nell'amichevole contro la Next Gen allo stadio. L'anno scorso hanno fischiato Vlahovic, no?
1: Pure Locatelli.
8: Bravissima Claudia. Figurati uno come lui, allora converrebbe andare da un'altra parte.
9: Sì, bravo.
8: Chiedere,
9: bravo Antonio.
8: Mettersi mutua.
9: Bravo. Anche perché bravissimo, e su questo ti sono. Intanto un altro veramente che ha smesso di giocare è Arthur, non so se allora è entrato, ha sbagliato 4 palloni di cui il quarto allucinante. Però hai detto una cosa
8: Arthur,
9: sì, guarda, è una cosa impressionante.
8: No, Arthur è uno che ha detto chiaramente, poi quando lo intervisteremo ci dirà no, sono stato frainteso,
9: sì.
8: No? Ha praticamente sempre detto Arthur alla società, non a noi, io voglio la rescissione del contratto, quindi se lo fai giocare, lo porti in tournée, si allena un po', gli fa anche bene, cioè va in palestra senza pagare, detto molto chiaramente,
9: sì.
8: E quasi non dovresti farlo giocare, quasi, perché tanto ne hai una trentina, ma quelli che stanno vivendo nel limbo dell'incertezza di questa Juve, guardate anche Rugani, cioè
9: sì,
8: avete capito,
9: sì,
8: che non puoi contare su Rugani, ma chi te lo prende Rugani a quelle condizioni? Chi è che ha pagato, che ha rinnovato Rugani a quelle condizioni? Che non ha mai giocato fra un po' due partite di seguito alla Juventus? Sappiamo quanto prende, eh?
9: Già, no, dice...
8: E là, rinnovato su rinnovato, e poi andava in prestito. A me sembra che Cannavali debba iniziare a fare un taglio con alcuni procuratori.
9: Bravo.
8: Un taglio con alcune situazioni, chiamiamole oscure.
9: Bravissimo.
8: Della gestione di alcuni rinnovi contrattuali.
9: Bravissimo.
8: Quindi siamo nella fase, no? Questo è un giocatore che si è andato a prendere, parlo di Bogà, che è entrato adesso,
9: sì,
8: al 76esimo, corre, gli dai un mastino, cioè non ti fa la differenza, chissà quale differenza. Gli dai il giocatore da marcare, le proporzioni sono che tu il tuo Di Marco ce l'hai,
9: già,
8: eventualmente.
9: Questo sì, è vero Antonio. Grazie. Antonio, torni lunedì, vero?
8: Allora, lunedì ricominciamo a riprendere ritmo. So che qualcuno dice, ma dov'è Giuliani? Dov'è Paolino? Dov'è Santarelli? Dov'è? Santarelli è sempre in vacanza.
9: Santarelli è sempre in vacanza. Paolino lo stesso.
8: Paolino lo stesso.
9: Maraggio, non ne parliamo neppure.
8: Torna Paolo Rossi, quindi ricominceremo questa settimana ancora un po' a ranghi ridotti, dalle 9 alle 11 nel nostro palinsesto, 9-11, cominceremo con la rassegna stampa, no? Con il sottoscritto, quindi riprendo possesso della postazione torinese con una rassegna stampa dalle 9 alle 11, aspettando Claudio Giuliani, che ricomincerà invece la settimana dopo. Cose di calcio incomincerà il lunedì e il venerdì, a rifarla Paolo Rossi, poi alcune sostituzioni, ancora la partita col Palermo che seguiremo come abbiamo fatto quest'oggi, tornano anche gli opinionisti, i pagellisti, quelli che un po' conoscevamo, e qualche bella novità per la prossima stagione, aspettando il sorteggio di Europa League, perché ho cominciato a vedere che alcuni giocatori sottolineano che bello sarebbe vincerla, anche perché ci porta in Champions League. Sai che secondo me quella è la quando camminavo in montagna tanto, no? E mi dicevano, vedi quella croce là in alto, bisogna raggiungere di qua 4 ore, di qua 2, ma un po' più in salita, 2 ore un po' più in salita, ma forse un po' più facile anche da, raggiungere o da sperare di raggiungere. Quindi probabilmente incominciamo a parlare di Europa League come percorso per tornare in Champions, senza dimenticare che dovrai affrontare Inter, Milan e tutte le altre. Fiorentina, attenzione alla Fiorentina che ha fatto una squadretta mica poco da ridere, onestamente. Non parlatemi di Frattesi alla Juve, perché sto vedendo anche Frattesi, non ho voluto parlare, ma non è che mi cambierebbe molto la situazione.
9: Di Dio,
8: mi tengo quelli che ho, Santarelli, Marangio, Paolino.
9: Grazie Antonio, un abbraccio.
8: Ciao, Antonio.
9: A lunedì.
8: 9:11.
9: A lunedì. Allora, nel frattempo possiamo dire che la partita è finita, nel senso ridda di cambi. Io veramente, Arthur, ragione Antonio, palestra, ti pagano per andare a palestra, ma a un certo punto, vedete ragazzi, so già che ci sarà un post partita bello caldo, quindi ci sarà Marco Sanfelice e poi Mirko Nicolino. E tante riflessioni da fare. Io so già che sarà appunto caldo. Adesso faccio due analisi, poi Claudio ci dai anche gli ultimi cambi che sono arrivati. È vero che tutti i calciatori hanno un contratto, per l'amor di Dio, e fanno bene a farlo rispettare. Poi però c'è un discorso di dignità. Spalletti arrabbiatissimo. Primo, oggi Di Gregori appunto ha dimostrato che se ce ne fosse ancora bisogno, che la Juventus non può stare, secondo me, neppure come secondo. E prima, quando Claudia ricordava i fischi a Locatelli, i fischi a Vlahovic, io, ma proprio perché a me non ha fatto niente Di Gregorio, credo sia anche un bravissimo ragazzo. Tanta attenzione alle Begovic, sarà da lì, devi tirare, però ha cercato di servire Colomani, ma anche qua davanti al portiere si tira, non si serve. Comunque ho la sensazione che se si dovesse presentare Di Gregorio il 17, e noi saremo ovviamente qui a raccontarvela, non Claudia perché è una di quelle che sta sempre in vacanza, però
1: una vita in vacanza
9: magari. Ci sarà Quintiliano con me, però il 17 io eviterei i fischi a Di Gregorio, perché a occhio e croce Di Gregorio verrà bersagliato di fischi.
1: Secondo me non solo lui,
9: sono d'accordo, brava. E non va mai bene fischiare
1: no,
9: i giocatori,
1: certo.
9: Non va mai bene, però ripresentare Di Gregorio il 17 potrebbe essere un problema veramente, ma lo dico soprattutto a sua tutela. Quindi il suo fantasmagorico procuratore, che ha la famosa short list dei migliori club europei, ecco, se vuole li presto questo meraviglioso telefono, poi però me lo ridà, perché insomma, e fa una telefonata ai top club europei, perché Di Gregorio il 17 a Torino si può presentare, ma lo dico per il bene suo. Lo dico per il bene suo, perché io non ho niente contro questo ragazzo, se non che in questo momento è il portiere della Juventus e si può presentare la Juventus con questo portiere qua. Quindi Carnevali, lo ha spiegato benissimo Antonio, ha un lavoro clamoroso da fare, ma da domani deve cominciare a tagliare i punti, non c'è niente da aggiungere. Altra situazione, cominciamo a non far giocare più le amichevoli neppure a elementi tipo Arthur, perché si vede proprio che non gliene frega più niente, che anche lui è logro di questa situazione. È un altro che secondo me, se si presenta a 17, forse nemmeno lo fischiano, perché ormai viene ignorato, però basta. Quindi Di Gregorio per un verso, Arthur,
1: beh oddio, però quando Arthur è arrivato alla Continassa c'era pure chi,
9: lo so Claudia, lo so questo, però lo so, ora tu sei cattiva e mi vuoi stuzzicare su questa roba qua. Io però capisco che magari ci sono dei tifosi, dei bambini, dei ragazzi che vanno lì, arriva il giocatore della Juve che si chiami Arthur, che si chiami Colomani, lo fermo e gli chiedo l'autografo, lo so, io non lo farei.
1: credo giocatore della Juve, perché Arthur è un giocatore della Juve?
4: No, è uno che va nella palestra della Juve. Però detto questo, guarda anche come corre, secondo me è pure sovrappeso Arthur, ma insomma lasciamo perdere. Allora, onestamente, amici miei, non è Arthur oggi il problema della Juventus, ok? Arthur è, lo continuo a dire, forse il minor dei problemi della Juventus. Il problema della Juventus è che non abbiamo un portiere, stiamo giocando senza un portiere. E io in questo momento mi metto anche nei panni di Perin e riprendo le parole di Antonio, tanto ormai la partita ve la raccontiamo per quello che può servire, siamo all'82esimo. Perin dice sì, io devo fare seconda a questo, perché poi sono tutti amici, ci vogliamo tutti bene, si vogliono tutti bene, però Perin dice sai, c'ho Szczęsny, tanto io ringrazio sempre Giuntoli, grazie Giuntoli, grazie, perché ci ha portato un fenomeno di portiere. Comincia a pensare che come scriveva qualcuno, gli infiltrati, noi abbiamo mandato via Szczęsny per prendere questo. Comunque, grazie Giuntoli, grazie di cuore, perché hai fatto un lavoro straordinario alla Juventus, meraviglioso, bravo, ti batto anche le mani, bravo, ci hai regalato un portiere che è la fine del mondo. Vabbè, comunque, lui è il primo vero problema della Juve, per cui domani mattina Giuntoli, per l'amor di Dio, Carnevali deve risolvere questo problema, che non può risolvere però con Perin,

0: Sessão, ha segnato Chico, bravo Chico, su contropiede ha trovato il gol del 2-1. Speriamo che sia un buon segnale, perché se Chico si sblocca anche in campionato, un bel segnale. Contropiede della Juve, non so chi l'ha lanciato, forse Miretti, si è aperto un varco nella difesa dell'Inter e con Sessão ha trovato il gol del 2-1. Rivediamo un po' il pallone, sì, di Miretti, bella palla di Miretti per l'ottimo movimento di Conceição in posizione di centravanti, è andato a segnare. E mi piace anche il fatto che Conceição, sai cosa ha fatto? È andato a prendere il pallone come fosse una partita di campionato e lo ha praticamente messo subito a centrocampo, perché tutto sommato la Juve questa partita la vorrebbe anche pareggiare. Devo dire che anche qui Martinez non è stato del tutto irreprensibile, ha preso il gol sotto le gambe, però comunque meglio così. 2-1 per la Juve. Quindi, tornando al ragionamento, domani mattina bisogna fare una telefonata a Vicario. Se si può fare altro, bisogna fare una telefonata a Vicario e dirgli: guarda, non saremo al 100%, vieni, ti paghiamo l'aereo e ti portiamo anche a Perth, non c'è problema, il portiere va preso. 2, cominciamo a essere chiari e netti anche con alcuni giocatori che comunque fanno numero. Arthur si rescinde. Cabal non mi serve più, ora ne prendo uno a caso. Si vende Cabal, che magari va appunto al Bologna. Ecco, prendiamoci una cosa, ragazzi. Noi e soprattutto la società. Da questa sconfitta del 2-1, che come vi dicevo possiamo vincerlo, possiamo perderla, ma alle 16 tiriamo le somme e chi se ne frega che abbiamo perso con loro, però prendiamo quelle che sono le indicazioni necessarie. E ve la posso dire fino in fondo l'ultima cosa? Bene che alla fine ci sia stata l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, secondo me, rispetto al portiere. Perché il rischio ad oggi di cominciare la stagione con Di Gregorio è minimo, ma c'è. Credo e sottolineo credo che oggi quel rischio sia un rischio che non si deve assolutamente più correre, perché onestamente io fossi Spalletti, poi seguiremo le dichiarazioni Claudia, però io fossi Spalletti oggi, anche come ha fatto altre volte però a microfoni aperti, tanto la domanda gliela faranno, io sottolineerei il fatto che la Juventus ha bisogno di un portiere titolare, con tutto il bene che vogliamo a Di Gregorio, però questo lo deve di Spalletti, però bisogna assolutamente risolvere il problema. Attenzione, sfioriamo il 2-2 con Ala Ibegovic, questa volta la parata di Martinez. L'Inter ha cambiato tutto, non so se c'hai i cambi, Claudia, che ha fatto l'Inter, perché poi noi ci siamo persi un po' nei discorsi, però alla fine la Juve, insomma, con Conceição ha trovato il gol del 2-1, con Alibegovic ha sfiorato il gol del 2-2 su assist di Miretti, perché poi Miretti è un altro che viene molto criticato anche dal sottoscritto, però Miretti ha messo il pallone in profondità per il gol di Conceição, che ancora sta attaccando. La Juve ci prova quantomeno a trovare il pareggio. C'hai i cambi dell'Inter?
1: Sì, Claudia, è entrato Lavelli, Martinez,
0: che Lavelli, che credo sia quello che ha sbagliato,
1: sì,
0: il gol davanti
1: Martinez
0: alla...
1: Martinez e Bissek.
0: Okay.
1: Poi Stankanovic e Frattesi.
0: Stankovic,
1: forse. Scusate.
0: Colo, vediamo un po'. Vediamo un po' se è rigore. Boh, potrebbe essere calcio di rigore questo, però.
1: Poi è entrato Diouf e Idrosso.
0: Quindi l'Inter ha cambiato molto. Palla nel mezzo. Lui sta cercando disperatamente il pareggio. Tiro di Kumbanis, che però ci poteva stare da fuori, che finisce altissimo. Vediamo un po'. No. Incespica Colomani, però continua a dire che Colomani rispetto a David almeno lo abbiamo intravisto. Gabri, mi fai sentire un paio di vocali?
2: Ciao a tutti, sono Roberto da Milano, juventino dai tempi di Charles e Sivori.
0: Oh, grande.
2: Potrei dire la mia. Dunque, in merito al discorso dei punti forti o i punti deboli, io credo che la strategia vincente della Juventus debba essere quella di togliersi i punti deboli prima di cercare i punti forti, perché se in qualsiasi azienda tu hai 3 o 4 dipendenti che abbassano il valore dell'azienda facendo dei disastri, tutti gli altri poi non crescono. Quindi prima va tolto, come dire, le radici morte o le radici secche per far rinvigorire una pianta, e poi si può decidere.

0: L'idea di prendere il concime giusto. A mio
1: Allora.
0: avviso, i punti deboli, lo sappiamo, sono tre se non quattro. Di Gregorio, non si può continuare a avere Di Gregorio in porta. David, non si può avere un centravanti del genere. Parliamo di due ruoli
1: Sì,
0: fondamentali, portiere e centravanti.
1: certo, assolutamente. No, assolutamente. Dopodiché, poi questi non sono, però, scusami, giocatori marginali. Sono giocatori in questo momento che hanno un ruolo fondamentale nella Juve. Perciò tu devi togliere e inserire dei giocatori titolari. Perché io all'inizio avevo capito il ragionamento generale, no? Cioè, tu puoi avere delle foglie morte, mettiamole così, ma se comunque la pianta è rigogliosa, delle foglie morte te ne freghi. E non ho il pollice verde, io però qualcosa ho imparato. Quindi, qui no, qui andiamo su rami fondamentali di una squadra: portiere, centravanti ed eventualmente un centrocampista. Secondo me, oggi ha fatto molto male anche Cambiaso. Non so cosa ne pensi, Claudia, ma è stato uno dei peggiori della Juventus. Poi è uscito, è entrato Boga.
2: Decisamente
1: Finita
2: sì.
1: la partita, è andata la partita, è finita, meno male, almeno ci hanno risparmiato guarda Spalletti, bravo, bravo, andato lì. Quei Spalletti c'ha delle mimiche che... Sì, è bravo, sembrava Spalletti con Allegri, è andato così. Bravo, è incredibile. Allora, entriamo nella fase post-partita, sono le 15, sono in finale 15:45, massimo le 16, massimo. Avremo Marco Edoardo Sanfelici fra poco, Mirko Nicolino e soprattutto voi. Dunque, riflessioni di questa partita. No, intanto Luca, mi dispiace, non sono d'accordo con te, dice noi saliamoci col problema portiere. Ragazzi, il problema portiere, primo portiere è il problema che abbiamo, altro che centrocampo. Sì, anche centrocampo, Luca, ma perdonami, se al primo tiro prendi gol, te puoi avere i migliori centrocampisti del mondo, ma il portiere è in questo momento è la necessità fondamentale della Juve. Fondamentale, non si può giocare senza portiere, se no tanto vale giocare come dice Andrea a Montevarchi, mettiamoci uno scaldabagno e a quel punto non so se li fanno ancora. Questo è il primo problema. Allora, riflessioni su questa partita. Si è alzata l'asticella, la Juve è andata in difficoltà. Ha preso gol per l'ennesima volta al primo tiro, ha preso il secondo gol su un errore clamoroso di Gregorio. Ci sono tanti meccanismi da sistemare. David fuori, perché anche oggi abbiamo visto malissimo. Kolumani almeno si è visto. Alej Begovic. Il ragazzo si farà, non è sicuramente questo il problema della Juventus. Douglas Luiz, luce e ombre, giocatore da una tecnica clamorosa, ma che abbiamo visto quando deve andare a fare il gioco sporco non riesce a farlo. Cambiaso male anche oggi. Luce e ombre, più ombre che luce, onestamente, per questa amichevole. Benissimo l'ingresso di Conceição, devo dire la verità, che ha trovato al di là del gol, però è quello che ci ha creduto fino in fondo, è quello che ha dato un po' più di luce alla squadra. Lavorare, lavorare, lavorare. Altra indicazione che secondo me arriva: questa squadra non può al momento permettersi un centrocampo a due. De se vuol giocare con il tridente davanti, deve fare il 4-3-3. C'è poco da fare. Il 4-2-3-1 in questo momento non si regge. Claudia, la tua riflessione, poi ovviamente tutti i messaggi, tutti, ci proviamo, tutti i messaggi testuali, vocali e i nostri opinionisti.
2: Ma sicuramente c'è tanto da lavorare ancora, c'è tanto da cambiare, ci sono dei giocatori che purtroppo non possono più giocare con la Juve perché è il loro male, a questo punto penso a Di Gregorio perché veramente io dopo quel gol che ha preso l'avrei tolto perché
1: Ma
2: chissà che cosa.
1: non potevi toglierlo.
2: No, lo so, però è anche un male per lui, tra virgolette. Se ne faceva un'altra. Quindi non
1: È
2: lo
1: un male
2: so.
1: per lui.
2: Questa partita non mi è piaciuta, nonostante comunque secondo me non avevamo iniziato male. Poi abbiamo visto i fantasmi dell'anno scorso, che probabilmente, anzi, senza probabilmente, ci si deve ancora lavorare
1: Convivere.
2: decisamente tanto.
1: Dai, sentiamo un po' dei nostri amici Gabri e poi i vostri vocali e testuali. Sto cercando di leggervi. Sì, c'è chi tira in ballo anche con Myers. Onestamente, secondo me, l'ho visto peggio in tante altre situazioni rispetto ad oggi. Vai, Gabri.
3: Buongiorno Santa, ciao Claudio, Arturo da Ragusa.
1: Ciao caro.
3: Allora, numero uno, prendiamo Di Gregorio e mandiamolo a allenarsi insieme ai cavalli in un campo lontano, fuori dalla continassa. Se vuole stare, sta così, lontano, a correre coi cavalli. Ce lo leviamo dalle gonadi, perché non è possibile tenere un incapace del genere in campo. Numero due, appena entrato Colomboni è cambiata la Juventus. Numero tre, 92esimo, rigore netto per la Juventus, non dato, tutto già visto. Ciao ciao,
1: ciao Arturo. Ma sul rigore, onestamente, a quello che ho visto io non lo so, però sulle altre due sono stra d'accordo con te. Prego.
4: Ciao ragazzi, Catello da San Antonio Abate. Andrò controcorrente, ma oggi ho visto una buona Juve. Prendiamo i gol, perché ovviamente c'è una sedia in porta, che ogni tiro prende gol. Non si può fare altrimenti. Io spero che entro stasera, massimo domani, annuncino il portiere, perché non se ne può più. Per quanto riguarda la serenità che abbiamo in attacco, ottimi gli acquisti di Alebegovic con la Mani, però finché giochiamo a pallone con Cambiaso, Locatelli, McKennie scarsissimo, sì, si dà da fare. L'anno scorso ci sono andato, ha overperformato, ma tecnicamente scarso, e si vede soprattutto quando gioca sotto punta fa guai, perché non è capace di fare le imbucate, di fare i passi.
1: Guarda che McKennie, però non dimentichiamoci che è stato che è rientrato oggi, voglio dire, insomma, prima partita di McKennie ho visto di peggio, sinceramente. Sicuro il fatto che si è fatto saltare in maniera abbastanza banale, però ho visto di peggio rispetto a McKennie anche oggi. Poi questi abbiamo, ragazzi, a centrocampo, io ve lo continuo a dire, non possiamo rinnovare tutto il centrocampo se non arrivano offerte per tutti. Se arrivano offerte per tutti, li mandiamo via tutti a calci nel sedere, ma io sono il primo. Ma questi abbiamo. Prego Gabri.
5: No, Radio Bianconera, giorni da Salerno, rispecchia quello che siamo, un antagonista un po' più forte ci ha messo in difficoltà. Vero che l'Inter non è che abbia fatto tutti questi tiri, ma abbiamo un problemone in porta. Poi ci assegniamo a comprare attaccanti esterni, ma se il nostro cervello è questo centrocampo, gli arriveranno pochi palloni e pure i puliti. Dove dobbiamo intervenire da 3-4 anni nel centrocampo e non lo facciamo. Mi rivedo a vedere una partita un'altra volta con Locatelli, Douglas Luiz, poi entra Arthur, poi entra Coppa Miners.
1: Per l'amor di Dio,
5: se non prendiamo il centrocampista non possiamo andare da nessuna parte. Qualche colpa oggi la do anche a Svalletti, perché non mi sono piaciuti i cambi. Vero, devono giocare tutti, ma mettere Caballa centrale è un obbrobio, e deve fare qualcosa in più, perché non possiamo fare sempre un gioco orizzontale e andare sempre sulle fasce con la speranza
1: i cambi, ragazzi, devono giocare tutti, hai detto te. Dopodiché su una cosa concordo, poi Claudia selezionami due o tre testuali e poi andiamo da Marco. Facciamo così, Gabri, altri due vocali, dico una cosa, Claudia testuali, vocali Marco. Devono giocare tutti, vero? Qualcuno comincia a non far giocare più Arthur, comincia a non farlo giocare più, devo dire la verità. Di Gregorio, per me da oggi non deve giocare più, giocherà Perin, casomai gioca Pinzoglio. E quei giocatori che sono palesemente fuori dal progetto comincerei a non farli giocare più. Dice le mette in vetrina, e ho capito, ma se metto in vetrina uno che anche se li tirano addosso prende gol, almeno lo metto in vetrina un'altra parte, lo nascondo, sinceramente lo nascondo. Oppure chiamerei il procuratore, come ho detto, c'ha la short list, benissimo, la tiri fuori sta short list, se sa fare bene il procuratore. Se sa fare bene il procuratore, io non voglio dire, poi sono andato a vedere i giocatori che ha, il top è Di Gregorio, ma insomma non è quello il problema. Siccome Di Gregorio per lui è il top, ecco, lo tratti bene, deve chiamare non i top club europei, perché forse neppure li rispondono, forse non c'hanno nemmeno numeri, ma adesso questa è una cattiveria, ma deve chiamare le società con le quali può imbastire un ragionamento. Ma lo deve fare, se sa fare bene il suo mestiere, ma glielo dico veramente, e sono convinto che lo sa fare bene il suo mestiere. Ma se Gabriele Latini che potrebbe fare il procuratore per le competenze che ha. Forse il procuratore di Gregorio, sono convinto che sarebbe già al telefono, magari con la Lazio, faccio per dire, perché questo si può permettere di Gregorio, magari con Bologna, perché questo si può permettere di Gregorio, magari con una squadra di Championship in Inghilterra, perché questo si può permettere di Gregorio, magari con Monza, richiama il Monza. E questo deve fare il suo procuratore, perché se non lo fa lui, lo farà a Carnevali, e se non lo fa a Carnevali, lo faranno i tifosi. E voi sapete che io sono sempre contrario ai fischi ai miei giocatori, ma se il 17 qualcuno lo dovesse fischiare, io non posso di niente stavolta, non posso di niente, e mi dispiace, perché ragazzo non se lo merita, perché gli è stato dato un giochino per lui troppo grande. Claudia, vai, leggimi qualcosa.
2: Di Gregorio via subito, non ci può far perdere lui le partite, solo quel cretino di Giuntoli ci può...
1: No, ma no, legge Claudia, scusa.
2: Vabbè.
1: Dai, no, per
2: ci poteva portare
1: Dio.
2: Uno così scarso.
1: Mi raccomando.
2: C'è sicuramente un fattore di voglia. Nel primo tempo ho visto un atteggiamento diverso da parte di tutti, tranne il solito Cambiaso. Di Gregorio è scandaloso e c'ha la shortlist. Ciao, squadra scarsa, anche se loro sembrano più avanti dal punto di vista fisico, il gioco non si è visto, manca sempre il carattere e tecnica, giocatori che si cagano sotto quando devono fare gol, portiere ridicolo, meno male ho disdetto tutto, questa è l'ultima partita che vedrò in diretta dalla Juve, non intendo mantenere i cartonati.
1: Va bene, mi dispiace per te, non condivido nemmeno una virgola di quello che hai detto, però se non l'hai vista pazienza, cioè se non lo vedi più pazienza, poi sai, è tanto facile non essere più tifosi della Juventus quando le cose non vanno bene, però tanto lo so come funziona. Vai, altro vocale?
2: Gianni,
1: altro testuale?
2: Gianni da Cilia, purtroppo su qualche giocatore sarebbe meglio dare minusvalenze, sono giocatori non da Juve, di Gregorio Coppa, Arthur in primis.
1: Sì, questo lo penso anch'io, però purtroppo poi il bilancio conta e conta tanto. Due vocali e poi andiamo da Marco.
6: Nato da Genova. Purtroppo se non ci sono le risorse necessarie dovremo rassegnarci a vedere questa squadra. Al momento, a mio avviso, manca un portiere all'altezza della situazione, uno o due centrocampisti che non ruminino calcio ma che costruiscano gioco, e una punta pericolosa, perché se la squadra avversaria sulla linea difensiva sa di non correre rischi, è chiaro che attacca anche con i giocatori della difesa.
1: Questo è evidente.
6: E quindi diventa molto più difficile per noi non subire.
1: Questo è evidente.
6: Spero,
1: certo,
6: che qualche soldo riesca a trovarlo, Carnevali, e riesca a investirlo bene.
1: Gabi, ma che partita mi stai facendo vedere su DAZN? Perché c'è una partita. Ok. Stiamo vedendo una partita assurda, va bene. Ok, sentiamo un altro vocale, vai.
7: Buongiorno Radio Bianconera, Ralf da Verona.
1: Ciao.
7: Allora, tolto che diciamo ci sono delle zavorre in questa squadra che sappiamo benissimo quali sono, che mi auguro che vengano date via o almeno buona parte per far spazio a qualcuno di più utili. Io dico una cosa, secondo me manca un centrocampista che detta un po' i tempi, che faccia ripartire la squadra in maniera veloce, perché se vedevamo loro, loro in due o tre passaggi ti arrivano in porta, quando magari perdevamo palle in attacco, loro in un attimo erano già in porta, noi manca questo, cioè noi mancano le ripartenze veloci, noi abbiamo tenuto tanto possesso palla, però abbiamo sempre dato modo a loro di posizionarsi in difesa. Poi è chiaro che secondo me Colomani ha fatto un buon ingresso, anche se
1: anche
7: non ha
1: secondo
7: segnato.
1: Me anche secondo me, guarda, Colomani mi è piaciuto. Tra l'altro mi ha scritto un messaggio adesso l'amico Lorenzo che dice segnate l'ora, farà intorno ai 15 gol, credo anch'io. Colomani c'ha una voglia e una fame di Juventus, credo anche che farà molto bene. Allora, poi quando ci abbiamo tutto, le prime creazioni da Rai, però intanto andiamo a salutare Marco Sanfelici. Ciao Marco.
8: Ciao Alessandro, ciao Claudia.
2: Ciao Marco.
8: Vedo
2: ciao.
8: Che la famiglia Santarelli è al completo oggi.
1: Sì, hai visto, hai visto. Allora Marco, dai. A te, noi l'abbiamo commentata dalle 12.30, quindi più o meno tutto quello che avevamo da dire abbiamo detto. Partite, poi ovviamente andiamo anche con le pagelle. Sono curioso soprattutto di sentire il voto a un paio di giocatori, ma te lo dirò dopo. Vai con il tuo commento.
8: Ah, guarda, intanto diciamo che questa è stata la prima e vera prova probante per la nuova stagione. E sono venuti fuori i difetti di sempre e qualche pregio in più. Io prego ovviamente tutti i tifosi, al di là del fatto che comunque perdere non fa mai piacere a
1: certo,
8: nessuno.
1: Certo, poi contro l'Inter, figurati.
8: Ecco, esatto, peggio ancora. Ma che non si passi dal pensare di diventare ottimisti perché abbiamo spezzato le reni al grande Nizza e adesso siamo di nuovo nella pauta, si dice dalle parti mie di Torino, insomma nel fango. Perché comunque la verità direi che sta abbastanza nel mezzo. Io finalmente ho visto una squadra abbastanza simile alla squadra che, diciamo così, sarà un po' quella degli 11 titolari verso il quarto d'ora del secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora del secondo tempo, cioè dal 70esimo in avanti, grosso modo. Beh, tutto sommato questa figuraccia nei confronti dell'Inter non l'abbiamo fatta, anzi sotto certi aspetti magari è venuto pure un pizzichino di personalità in più, di voglia di arrivare al pareggio. Alajbegovic non ce l'ha fatta, se no facevamo un 2-2 letteralmente clamoroso.
1: C'è da dire, anche Marco, scusami, che l'Inter aveva cambiato tutta la squadra a quel punto, cioè noi abbiamo messo l'attacco diverso, loro avevano cambiato un po' tutto, però sicuramente potevamo anche pareggiarla alla fine, certo.
8: Sì, no, certo, ma intendiamoci, anche fra quelli cambiati c'è quello signore, c'è quel ragazzo che si è mangiato 3-0 di brutto.
1: Sì, esatto, no. Petrelli.
8: Lavelli, ecco. Però anche è vero che le partite di calcio sono così, se ti butti via un'occasione di stradominare, poi alla fine magari ti trovi veramente a doverti difendere, perché l'Inter oggi ha dimostrato che se stacchi la spina un momentino, quando hai la Juve davanti, questa Juve che non è certamente la più grande della storia, comunque ti fa girare le scatole e ti fa vedere i sorci verdi. Poi ci sono alcuni dati di fatto. Primo, Douglas Luiz, se fa le esibizioni alla Buffalo Bill va tutto bene, quando invece deve entrare per fare le cose sul serio incominciano ad esserci dei problemi. Zegrova, bel giocatore, un altro giocatore da esibizione, antro della morte nei baracconi di carnevale, poi basta. Cioè, fra lui e Francisco Conceição, che è entrato nel secondo tempo, ci sono tre categorie. Ma non è una questione tecnica, è una questione di saper stare in campo. Fra come sta in campo Francisco Conceição e come sta in campo Zegrova, ci sono tre categorie. Altra cosa mi pare molto evidente, Arthur non pervenuto. Cioè, voglio dire, noi come cerchiamo di fare gioco? Domanda grossa, la butto lì.
1: Vabbè, ma Arthur non farà più parte del nostro gruppo, dai, onestamente. Certo, è fastidioso vederlo, Marco, sono d'accordo con te, perché è entrato con una supponenza sufficiente. Io infatti ho detto non lo farei mai più giocare, però sì, credo, perdonami, che sia l'ultimo dei problemi, perché tanto questo gli si dà, no? Una buona uscita, capito, e ciao. Però certo è un problema, sì sì.
8: Intanto comunque una sottolineatura di quello che starà per succedere, insomma. Direi che il grosso problema è quando io dico, intervengo sul portiere, quando io dico che Di Gregorio non può più giocare nella Juventus, non dico che Di Gregorio sia uno scarto, che sia un portiere finito, dico solo questo: ormai Di Gregorio ha talmente, come dire, accumulato bonus negativi.
1: Sì, esatto.
8: Che qualsiasi cosa succeda, lui è il primo colpevole.
1: Bravo. Guarda, Marco, sacrosanta questa cosa, perché anche sul primo gol, dove sicuramente poteva far di più, ma non è che lo puoi fucilare metaforicamente sul primo gol, però non abbiamo più talmente fiducia in lui che qualsiasi cosa è colpa sua. Poi è chiaro, li tiri addosso e prende gol e a quel punto ti viene da piangere. Però concordo, domani mattina bisogna risolvere il problema portiere. Domani mattina.
8: Certo, oltretutto ho un'esperienza, ahimè, diciamo cinquantennale, dai, mi voglio togliere qualche anno. di portieri alla Juventus. Questo è il peggiore in assoluto. E guarda che quando tu lo vedi, una struttura per cui ha due coccione, gambone enormi e non ha benché minima capacità di spinta. Cioè, questa è una roba che mi devono spiegare qualcuno, perché sul gol dell'Inter, va bene, un portiere normale almeno la tocca quella palla, lui no. Poi Di Marco non è che ha tirato un siluro terra aria roba dall'altro mondo, ha solo corretto in maniera angolata il pallone. Fa 1-0, guarda caso, la prima occasione. Sempre sì, il primo tiro.
1: Assolutamente, anche questo.
8: E allora cosa dobbiamo fare? Cioè, questo è il discorso. Tra l'altro, io non lo so, tu sei più informato di me. Perin perché non ha giocato? Ha qualche problema di carattere fisico?
1: No, guarda, ne parlavo prima con Antonio. Insomma, Perin in questo momento è in una situazione in cui dice io il secondo a questo non lo faccio. E tutto sommato ha ragione. E quindi oggi si è puntato su Di Gregorio, forse per rimetterlo in vetrina, forse per provare a dargli un po' di fiducia. Faccio il cattivo Marco, ma qui faccio veramente il cattivo. Forse per aspettare l'ultima goccia per far traboccare un vaso?
8: Sì, probabilmente può anche essere, Alessandro, che lo stiamo mettendo davanti all'evidenza. Cioè, guarda, non c'è più posto per te perché ne combinate talmente tante. Però io sono dalla parte di Perin, perché se io fossi Perin dico, ma io di fronte a questo qua il titolare sono io, questo perché gioca al posto mio. Cioè, questo è fuori di dubbio.
1: Sì,
8: guarda,
1: sì.
8: Io faccio una provocazione. Alessandro e Claudia, ditemi se siete d'accordo. Io lo regalo all'Atalanta, così giunto io se lo ritrovo fra i piedi.
1: Ma giunto lì all'Atalanta mica lo porta.
8: lo porta alla Juve perché così risparmia l'ingaggio di Scesi.
1: Capito, sì.
8: Hai capito?
1: Mica lo porta, ma hai ragione. Ma infatti direi, caro Cristiano, ma ti piace tanto? Dacci carne secchi. Scusa, ma mica se lo porta lì. Lasciamo perdere. Dai, dacci le tue pagelle, caro Marco.
8: Sì, l'ultimissima cosa, sì. Io ho visto davanti, dunque, io darò un senza voto a un giocatore che è David. Perché io veramente che razza di voto gli posso dare, uno che non ha mai visto la palla per 45 minuti, cioè non lo so. No? Mentre invece Colomani, che non è certamente un grandissimo fuoriclasse, ma che uno che là davanti ha voglia di fare un po' a sportellate,
1: esatto,
8: e di lottare un pochino e fare un po' la guerra, come si dice. Cioè, la Juventus ha, sì, avuto un paio di occasioni, Alej Begovic probabilmente non se l'è sentita la prima volta, la seconda ha tirato dal suo portiere, va benissimo, però guarda caso con una punta che assomiglia ad una punta nera abbiamo la possibilità di entrare in area ed essere pericolosi. Quindi questo chiaramente sono cose che diciamo fra di noi, tanto siamo solo noi che ci sentiamo,
1: sì, come
8: in questo,
1: no,
8: momento.
1: No? Ecco. Come no,
8: però mi pare che Spalletti prenda appunti, non li scrive la maniera di Sarri o la maniera di quello che voleva mettere la chiesa al centro del villaggio e suonava i violini, va bene, però comunque sia si prende degli appunti. Questa secondo me è quanto, insomma. Poi per carità, questa sera io ho visto un cambiaso impresentabile.
1: Infatti ci volevo arrivare anch'io. Marco, anch'io, tra l'altro, ho avuto quell'occasione perché Douglas Luiz, al di là dei limiti che ha, ne parlavo prima, però ha dei piedi fatati, gli dà un pallone che lì devi tirare in porta e invece lui la rimette nel mezzo, dai, su.
8: E tra l'altro è la seconda volta che lo fa dall'inizio della stagione.
1: Vero.
8: Perché se ti ricordi, mi pare anche una delle prime volte,
1: sì, sì,
8: davanti al portiere l'ha messa in mezzo.
1: Sì.
8: Quindi vuol dire che non ha la personalità di tirare. Cioè, questo secondo me una delle dei momenti di crescita della squadra sarà nel momento in cui Spalletti incomincerà a chiedere alla società di multare coloro che davanti al portiere non gli cambiano i colmottati. Cioè, tu ti tira addosso al portiere, gli cambi connotati, ma tu quando sei davanti alla porta, portiere non portiere, tu devi tirare, devi tirare. Se noi aumentiamo il numero dei tiri in porta, guarda, è matematico, prima o poi i gol saltano fuori e noi diventiamo pericolosi. Non è possibile arrivare davanti al portiere e mettere in mezzo, smistare, provare, vedere. Ma non è vero, cioè, e qui è una questione di personalità, di responsabilità.
1: Ma infatti,
8: io
1: Marco,
8: davanti alla porta devo io tirare.
1: Ma infatti, Marco, i tiri totali sono stati 15 dell'Inter e appena 8 della Juve, cioè hai tirato 8 volte, sono pochissimi. Non ha tirato molto neppure l'Inter, perché 15 tiri non sono tanti, però 15 a 8, per cui al netto di una partita amichevole, estiva, tutto quello che vogliamo, la sensazione è che però alcuni difetti strutturali che ci portiamo dietro li abbiamo visti anche oggi. Vai con le tue pagelle, Marco.
8: Migliore in campo Francisco Conceição, sicuramente, matematicamente, è quello che ha spostato l'equilibrio all'interno della Juve, è quello che meritatamente, quando, ecco lui, quando ha visto la porta ci ha tirato.
1: Sì. Sì.
8: Questo per dire. No. Poi, 4, tutta la vita di Gregorio. Guarda, io ti faccio vedere, sai che adesso ti faccio vedere anche i
1: gli appunti. Sì, eccoli qua. Eccoli
8: gli appuntini, vedi che lì c'è una macchietta?
1: Sì.
8: Di fianco a Di Gregorio,
1: vedo,
8: c'era
1: sì.
8: scritto 3,5, poi non ho avuto il coraggio di replicare, ci ho messo 4, perché comunque sia rispetto all'atleta, rispetto che in fondo fin tanto che sarà il portiere della Juve, spero che nei miracoli, però da 3,5 sono andato 4, poi 4,5 a Cambiaso, ci sono dei 5, Bremer non mi è assolutamente piaciuto oggi, per dire. E poi 7 di cambiare. Poi, ragazzi, io me la prendo sempre con Miretti, ma Miretti oggi ha mandato in porta.
1: Bravo. Ciao. Guarda, Marco, che Miretti sta facendo un discreto precampionato, devo essere molto sincero.
8: Sì. E quindi Alaibegovic 6, perché non è caso che ci allarghiamo più di tanto, a Roma si dice non t'allarga, sì. E quindi insomma non mi allargo. Spalletti è la sufficienza, sta lavorando veramente molto molto molto alacremente nel cercare di aumentare il livello della squadra, secondo me questa squadra ha ancora bisogno di un paio di innesti, assolutamente, ma comunque ripeto, prendiamoci la sconfitta, è amara perché è stata subita dagli archiviati, ma andiamo avanti, guardiamo avanti, non incominciamo ad abbatterci per così poco. Alla fine dobbiamo pensare che si entra in gara da prossima domenica e il campo che ci aspetta è un campo terribile,
1: già.
8: Perché a Frosinone sarà terribilmente difficile. Poi vediamo col Palermo cosa faremo.
1: Grazie Marco, appuntamento a martedì. Grazie al nostro
8: Senz'altro,
1: Marco.
8: Grazie a te.
1: Ciao Marco.
8: Naturalmente a Claudia.
1: Ciao. Allora, ciao. Claudia, leggimi due testuali. Ancora non ha parlato Spalletti.
2: No.
1: Bene, che sono molto curioso di sentire le sue parole. Facciamo così, ti do la scaletta volante, caro Gabriele. Due testuali, due o tre testuali di Claudia. Due vocali, Mirko Nicolino al telefono. Prego.
2: Fossi in Perin me ne andrei, perché il comportamento che il mister sta avendo e ha avuto nei suoi confronti è vergognoso. Poi non capisco perché non si tira da fuori area. Ai mondiali vi ricordate quanti gol sono stati segnati,
1: sì,
2: e quante occasioni da gol sono state create proprio tirando da fuori area? Toni da Zurigo.
1: Però Toni l'anno scorso, lo diciamo sempre, e qualche partita in più con i tiri da fuori c'era stata. Ora ricordiamoci sempre che sono partite di inizio stagione. Però hai ragione, d'altra parte sai, se tiri soltanto 8 volte da fuori tiri poco, quindi assolutamente. Vai.
2: Buon pomeriggio, io credo che a parte il portiere non capisco il motivo per cui non giochi Perin. Ci sono altri calciatori che al momento non possono neanche indossare la maglia della Juve, mi riferisco ai vari David, Cambiaso, Rugani, Arthur, eccetera.
1: Ragazzi, allora anche qua per uscire dall'equivoco, Perin lo conosciamo, è sicuramente più affidabile di Gregorio, ma non può far titolare la Juventus secondo me, quindi vero, martedì giocherà Perin, deve giocare Perin, che ha anche un piccolo guaio fisico ma può giocare, però onestamente di due non ce ne fai uno, ci siamo detti mille volte, di due non ce ne fai uno. Altri due testuali, Claudia, poi sentiamo anche due vocali.
2: Buon pomeriggio Enrico, ma non vi sembra che una volta uscito Douglas Luiz l'Juventus sia, come dire, spenta di fantasia?
1: Assolutamente sì, è vero Enrico, verissimo. Però anche lì bisogna risolvere la problematica di Douglas Luiz. Cioè Douglas Luiz, l'ho detto prima, lo ridico adesso, è un gioiellino, ma se non c'hai la base te ne fai poco.
2: Per favore John, rompi il salvadanaio e portaci il Dibu. Comunque Carnevali deve prendere il telefono e chiamare qualche procuratore e dirgli che è chiaro che il suo giocatore è fuori rosa, gli darà una destinazione e il campo non lo vede più, punto. Francesco dalla provincia di Vicenza.
1: Credo che il numero del procuratore di Gregori sia abbastanza caldo in questo momento, non tanto dalle richieste quanto dalle chiamate che stanno arrivando da Carnevali e Massara. Gabri!
9: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. In questa giornata dove sto per andare a iniziare a lavorare, che delusione oggi, veramente, una grossa delusione, ma soprattutto perché al di là dei giocatori, al di là di tutto, proprio per l'atteggiamento sempre dei soliti, che veramente io da tanti anni seguo la Juve, non ho mai avuto così la repulsione a vedere certi giocatori, non faccio nomi, ma quello che potete immaginare, insomma, quei due in particolare che non si possono più sopportare. L'atteggiamento è quello che mi preoccupa più di tutto, cioè loro sono lì perché tanto sono lì, vabbè oggi sì, boh, è un amichevole, sì, boh, è l'Inter, ha vinto il campionato, sì, boh, questo che io non sopporto.
1: Vai, andiamo con un altro.
10: Ragazzi, buongiorno, mi trovo da un male, ho visto la partita.
1: Io sono, sento il mare più che altro.
10: Ragazzi, bisogna ricordare il problema del portiere, si può anche andare avanti.
1: No Gabri, mandami un altro, non ho capito niente, sentivo il mare, ti saluto. Ciao,
11: Ale, te. Roberto. Vai. Da Bologna.
1: Ciao Roberto.
11: Ma veramente sto sentendo gente che analizza la partita di oggi come se fosse una partita vera. Sul serio, qualcuno critica i giocatori, critica la formazione messa dall'allenatore, critica i cambi in una partita che è niente più e niente meno che un allenamento che serve per dare minuti a tutti in un contesto più agonistico.
1: Però Roberto, perdonami, allora non le facciamo. Cioè, se facciamo queste amichevoli è normale che poi si commenta e si critica quello che non funziona, se no non le facciamo. E io sono d'accordo, una volta si giocava con Boscaioli, con quelli del Fiume, con quelli che cercavano le trote e non si commentavano. Oggi vai dall'altra parte del mondo in televisione, fai le partite e vanno commentate, quindi se ti esponi, ti esponi a tutto, al bene e al male. Non so cosa ne pensa Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
12: Ciao a tutti, ben ritrovati. Guarda,
1: da qui io, proprio Mirko, da questa riflessione.
12: Sì, ma io comprendo benissimo chi dice che è calcio d'agosto, che sono amichevoli, per carità, è tutto giusto, ma c'è una questione, che noi stiamo qui ogni partita, che sia d'agosto, che sia di dicembre, che sia di aprile, che sia di giugno, stiamo qui a commentare sempre gli stessi errori.
1: È quello, infatti.
12: Sempre gli stessi errori. E Spalletti su questa cosa insiste da quando è arrivata alla Continente. Non è possibile che noi recuperiamo palla e la restituiamo agli avversari. Una cosa che tra l'altro diceva anche Allegri. Quindi la costante di questi tre anni è che si tratti di un amichevole, che si tratti della finale di Coppa Italia, che si tratti di una gara che è decisiva per il quarto posto contro il Lecce o contro l'Udinese, l'atteggiamento è sempre quello, una sufficienza incredibile e una fragilità. Io dopo il 2-0 dell'Inter, questa cosa io la guardo, i giocatori si capiscono dall'atteggiamento, dal volto, dallo sguardo, erano terrorizzati, prendiamo il 2-0, erano terrorizzati, sembrava che stessimo perdendo 6-0, caspita, ci sono altri 30-35 minuti, vai a giocare, la provi a recuperare, niente, fino al gol di Conceição, la Juve era morta, non si faceva più un'azione, niente, scomparsi, tranne Alej Begovic che cercava di inventarsi qualcosa, lui Colomani che sbracciava, cercava da solo in mezzo all'area di rigore. È chiaro che noi dobbiamo commentarle queste cose, perché forza. Assistiamo da tre anni a sempre gli stessi identici limiti e sempre da parte degli stessi giocatori, quindi li si vuole risolvere questi limiti o no? perché altrimenti è inutile. Poi quando ci troveremo il 23 agosto, a metà settembre, a ottobre, e faremo prestazioni come queste, cioè in cui ad ogni pallone recuperato corrisponderà un pallone regalato, allora poi lì non cominciamo a lamentarci, perché se ci sta bene adesso ci deve star bene anche dopo. E a me onestamente gli errori che ho visto oggi, anche se è un amichevole, non mi stanno bene, perché quelli dell'Inter, quegli errori lì non li fanno, perché hanno un livello superiore tecnico e mentale. Ma avete visto Zielinski come saltava i nostri centrocampisti? Sì. Da fermo.
1: Sì, esatto.
12: Da fermo.
1: Sì, è
12: da
1: vero.
12: Fermo. È vero. Un giocatore di un livello superiore ai nostri. Lo vogliamo prendere un giocatore di quel livello lì a centrocampo? No, benissimo. Allora i nostri errori saranno gli stessi di oggi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Prendere o lasciare.
1: Senti Mirko, prima di portarti poi chiaramente...
12: Sono molto arrabbiato, scusami Ale.
1: No, no, ma figurati, sul tema che è quello di Gregorio, ma ci arrivo tra un attimo. Mi dai il tuo giudizio proprio da allenatore, quale sei, da estremo competente di calcio, su Douglas Luiz?
12: Ma io l'ho visto meglio di Locatelli, onestamente. Tra i due nel primo tempo l'ho preferito. È chiaro che come ci diceva tra l'altro sia Thiago Motta, che gli abbiamo dato dell'incompetente, lo diceva Tudor, lo dice anche Spalletti, non hai il cambio di marcia, non hai il cambio di passo. Quando tu giochi contro una squadra che ha dei centrocampisti più forti dei tuoi, più esperti dei tuoi, come sono Mkhitaryan e Çalhanoğlu, la differenza è il cambio di passo, la lettura delle situazioni e la capacità di cambiare passo in un contesto più complicato. L'impressione è che lui sia piatto, che abbia una marcia unica e che viaggi sempre sulla stessa velocità, e ogni tanto servono cose diverse. Che poi abbia qualità di palleggio glielo riconosciamo tutti, anzi quando avevamo le transizioni positive, cioè appena recuperavamo palla, era uno di quelli che cercava di gestire meglio il pallone, perché se finiva tra i piedi di Locatelli e di Cambiaso e due o tre volte anche di Kelly, la palla andava agli avversari,
1: sì,
12: subito.
1: Sì, sì, sì,
12: e
1: giusto.
12: Quindi tu così, quando trovi una squadra che ti schiaccia nella tua metà campo, come c'è successo per una ventina di minuti nel primo tempo,
1: esatto,
12: fondamentali sono le transizioni positive, cioè recupero palla e verticalizzazione. Se tu recuperi la rete dell'avversario, è impossibile che tu vinca una partita di calcio, è impossibile.
1: Tra l'altro credo che lui debba giocare comunque in un centrocampo a 3, non a 2, Mirko.
12: Sicuramente un centrocampo può aiutare, ma soprattutto deve giocare con un giocatore forte di fianco. Perché se deve essere lui il più forte del centrocampo della Juventus, allora secondo me lì fa fatica.
1: Sì, assolutamente.
12: Perché, ripeto, è un bravo giocatore, però avendo una marcia sola, di fianco deve avere uno che va al doppio di lui, a uno che quando accelera parte la turbina sia a livello di corsa ma anche a livello tecnico, cioè una lettura, un passaggio un po' più veloce, perché lui è bravo a pulire, poi ci deve essere di fianco quello che sprinta, ma se lui pulisce, la dà a Locatelli, Locatelli lancia nel vuoto, lancia al calcio d'angolo dove non ci sta nessuno, ok, allora siamo punti a capo.
1: Senti, ho visto male oggi, molto male Cambiaso, non so te Mirko.
12: Sì, molto male, ha fatto degli errori incredibili nel primo tempo, ha perso dei palloni, ha regalato dei palloni in maniera banalissima, palloni gestibili in maniera semplice, sembra che abbia la capacità, ogni qualvolta debba fare una scelta, di fare quella sbagliata. E persino nel secondo tempo ha avuto due o tre volte possibilità di duettare con Alai Begovic lì sulla fascia sinistra, e ha fatto delle scelte incredibili. Una volta ha lanciato la palla addosso all'avversario, un'altra volta ha fatto un passaggio in orizzontale all'indietro, poi un'altra volta l'ha sbagliato anche Alai Begovic, però lui ne ha fatti tanti nell'arco della partita. La mia paura qual è? Che l'impatto che hanno i nuovi, così come è successo altre volte, perché io ho visto i primi 5-10 minuti di Alai Begovic e Colomani, ho detto ora gli facciamo male. Poi però alla lunga si sono adeguati al resto del contesto, ed è questo un grosso rischio.
1: E qui Mirko, prima di salutarti e ringraziarti come sempre, dato arrivano molti messaggi che condividono in pieno la tua analisi, io ti porto sulla tematica di Gregorio. Secondo me Di Gregorio da domani non deve più far parte della Juventus, quantomeno non deve più fare il portiere della Juventus. Credo che oggi la famosa goccia è arrivata, no?
12: Guarda, io credo che Spalletti abbia cercato di metterlo in mostra, ma come se voi ricordate, Ale, ne abbiamo parlato qualche tempo fa durante una nostra trasmissione con Enzo, io vi ho detto che lui più gioca e più va in difficoltà ormai, e più gioca e più diventa insicuro. Quindi questo averlo fatto giocare in queste partite non ha fatto altro che acuire il fatto che lui ormai sia fuori luogo e fuori posto, perché sono bastati due occasioni normalissime per prendere due gol.
1: Ma te sul primo pensi che potesse fare qualcosa in più?
12: Io penso che sul primo si potesse allungare un po' di più. Magari non ci sarebbe arrivato lo stesso, magari l'avrebbe deviato ugualmente, sarebbe andato in porta, però gli ho visto fare un movimento un po' troppo corto. Quella è la mia impressione. E io, se tu ricordi, Ale, l'anno scorso l'ho difeso spesso.
1: Sì.
12: Occhio che comunque se hai una difesa di burro come ce l'abbiamo noi, guarda il secondo gol, scusatemi se mi dilungo, secondo gol è una follia totale in marcature e coperture. Questo è uno dei limiti che abbiamo visto anche l'anno scorso con Spalletti, sì. Cioè giocatori troppo alti, lì mancava il centrale sinistro, dov'era? Allora arriva un inserimento da dietro, Kopmeiners non è stato abbastanza veloce per rincorrerlo e quello si è inserito in area di rigore proprio con una corsia totalmente libera, e questo è chiaro che già lì c'erano i presupposti per un gol. Poi però se il calciatore avversario sbaglia il tiro e ti fa un tiro debole e tu te la butti dentro da solo, allora qui non si può più protrarre questa situazione. È chiaro che, ripeto, se la Juventus pensava di mettere in mostra Di Gregorio in queste amichevoli, non ha fatto altro che abbassarne ulteriormente il livello e il valore di mercato.
1: Ah, mi ero dimenticato l'ultima cosa, David?
12: David ingiustificabile, inqualificabile, non ha tenuto un pallone, non ha fatto salire la squadra, non ha fatto da riferimento, vero, è come se non ci fosse in campo, come se non ci fosse in campo. Stesso discorso che per Di Gregorio. Il valore di David in queste partite non può che abbassarsi, così come quello di Arthur. Onestamente l'ho visto annaspare, l'ho visto correre, quasi sembrava volersi allungare con le braccia per provare a nuotare, per fendere l'aria e cercare di rincorrere gli avversari. Proprio impresentabile a questo livello. Giocatore che probabilmente ha anche un ritardo di condizione fisica.
1: Ma ancora? Ma hanno fatto il mondiale, Mirko, cosa ci può avere di ritardo? Io onestamente sì, veramente. Mirko, grazie, preziosissimo come sempre. Grazie Mirko.
12: A voi, un caro saluto a tutti, teniamo botta, teniamo.
1: Sì, ma siamo all'8 agosto, Mirko, ci mancherebbe altro, sarebbe folle non fare il contrario. Grazie Mirko.
12: Ciao a tutti.
1: Allora, noi abbiamo ancora una decina di trasmissione, non ha ancora parlato Spalletti, no, Claudia?
2: No, sì, nessuno.
1: Anch'io vedo che non c'è niente, mentre vedo, poi magari facciamo un giro sui quotidiani, anche la Gazzetta dell'Inter mette insomma la Di Gregorio, dice che errore, Di Gregorio che errore. Poi il caro Giovanni Albanese ci dà una speranza, dice con Miners c'è la Premier, per Di Gregorio Marsiglia o Valencia. Magari. Cioè, voglio dire, Marsiglia Valencia, ecco la famosa short list, speriamo. Ma sono curioso veramente che immagino che qualcosa possa evidentemente cambiare. Allora facciamo così, ascoltiamo qualche testuale, poi qualche vocale, poi Claudia seleziona qualche testuale e poi ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata e poi ci ritroviamo ovviamente lunedì. Prego.
13: Buongiorno, si fanno da Empoli.
1: Ciao.
13: Ma io sinceramente non lo voglio più vedere più portieri. Non è possibile perdere punti con un portiere che fa sempre il solito errore. Non va bene, va bene per nulla, va cambiato, ma da domani mattina.
1: Come dargli torto al nostro amico, vero Gabriele? Chi è? Era nervoso. Il secondo della Roma chi è? Gollini, vero? Vabbè, Oh, io questo momento sono talmente disperato che mi prendo pure Collini, che tra l'altro prometteva molto bene Collini all'Atalanta, eh? Poi litigò, mi pare, con Gasperini, che infatti penso che il campo lo vedrà mai. Prego.
14: Ciao Salvatore da Roma, perché quando io guardo negli occhi i vari Barella, i vari Di Marco, i vari Mkhitaryan, anche in difesa, sì, bastoni, quello che sia, ma in un contesto dove c'è voglia, dove c'è grinta, dove c'è determinazione, si arriva a tutto. Voi ditemi almeno solo un atteggiamento, uno, uguale a quello di Barella. E parlo di Barella per dire un atteggiamento agonistico che ti porta a dire voglio spaccare il mondo. Trovatemene uno della Juventus in 3 anni, uno, che abbia avuto lo stesso tipo di atteggiamento, uno solo. Io di questo tipo di atteggiamento mi ricordo un solo calciatore nella squadra recentemente, almeno che sono dell'80, Edgar Davids, uno.
1: Hai citato Dio rispetto a questi, hai citato veramente Dio. Vai.
15: Ciao Alessandro, rispondo a Mirko Nicolino, con il quale mi trovo molto d'accordo. Io credo però che Dallo Stuzzi in questo centrocampo non sia sostituibile, anche con due a fianco non sia sostituibile, ma sono d'accordo con lui che non avendo una progressione, una fase, un cambio di passo per rendere, gli servirebbe, faccio un paragone assurdo, il Vidal accanto a
1: lui. No, non è un paragone assurdo, è la verità. È la verità, ma probabilmente anche che sì, basterebbe per Douglas Luiz, che sarà un tema che affronteremo tante volte anche nella prossima settimana. È un valore aggiunto perché ha dei piedi che nel nostro centrocampo non ha nessuno, ma che in questo centrocampo, con questi partner, con questi giocatori accanto, non puoi permetterti. Non puoi permetterti, e sono sicuro che nel taccuino di Carnevali, di Massara e dello stesso Spalletti oggi questa situazione è emersa. Non è stato un brutto precampionato fino a questo momento di Luiz, ma è un precampionato che mette in evidenza quanto di buono può fare e quanto di negativo ti può dare. Ma se quel negativo riusciamo a limitarlo con giocatori che fanno anche il lavoro per lui, io credo che possa rimanere a giocare con noi, quantomeno nella nostra rosa. Claudia, leggi qualche testuale, vai.
2: Ragazzi, oggi non c'erano i 3 punti, tranquilli. Marco da Benevento.
1: Sì, Marco, meno male ci hai ricordato. Vai.
2: Una squadra di esuberi. Ad oggi la Juventus è un fenomeno da studiare, piena di giocatori che non hanno né arte né parte. Sempre Marco.
1: Sì, allora facciamo, però, siccome appunto qualcuno si ripete, cerchiamo di leggere quelli che non si ripetono. Vai.
2: A me come secondo portiere piace molto Leali.
1: Sì, ma qui c'abbiamo meno il primo, ragazzi. Siamo al secondo. Andiamo a prendere il primo e poi magari parliamo anche del secondo. Però è vero, le ali del Genoa, sì. Io vorrei alzare un attimo il livello, però sì.
2: Finché non avremo il centrocampo vero, faremo sempre gli stessi errori con le stesse paure. Davide da Bologna.
1: Davide mio, qui. Perché, guarda, su questo messaggio che è selezionato molto bene, c'era anche un altro amico che diceva: ma finché avremo Locatelli, McKennie, con Mainz, allora ragazzi, lo so, in una sessione di mercato il centrocampo la Juventus non lo può rifare. Allora io mi accontenterei di trovare un giocatore, un che sì, che mi prende il posto di uno di questi, e già tiro un sospiro di sollievo. Vai.
2: Buon pomeriggio Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Ragazzi, a parte il risultato che dà un fastidio enorme perché subito dai cartonati, ma io sono fiducioso, ho visto bene i nuovi Colo, Ala, Selic, Douglas, sì. Luiz, benissimo, Cico, Bremer ed il solito Calulu. E quando vedremo la vera formazione titolare in campo ci sarà da divertirsi. Da Rottamare dico: domani passerò in discarica a scaricare Di Gregorio, Cop Miners, Cambiaso, Cabala, Artur, Rugani, Miretti e David. Che ne dite fino alla fine?
1: Che Miretti alla fine il suo in questo precampionato l'ha fatto, che i nuovi hanno fatto bene, Selic insomma, però sì, visto Kolumani entrare veramente molto bene, Libegovic insomma può fare meglio, però sì, sui nuovi sono d'accordo con te. Vai Claudio, altri due, poi altri due vocali, ci salutiamo. Spalletti niente ancora, eh?
2: Ricontrollo, ma mi sembra di no.
1: E quindi
2: no.
1: Leggerete su Tutto Juve, su Bianconera News, tutti gli aggiornamenti. Prego.
2: Paolo da Ferrara dice Falcone come portiere.
1: Sì, per l'amor di Dio, Falcone è un ottimo portiere, poi devo capire se Falcone fa il Di Gregorio la situazione, però io Falcone lo prenderei domani, cioè oggi prenderei chiunque al posto di Di Gregorio.
2: Secondo me arriva il momento di cestinare la difesa a 3 che spesso diventa 5 e fa arrivare gli altri al limite dell'area. Ragazzi, Salvatore è, da Roccarella.
1: Salvatore non è un problema di moduli, magari fosse solo un problema di moduli, è un problema più complessivo. Poi possiamo giocare a 3, a 4, l'unico diktat che io darei è giocare col centrocampo a 3, poi il resto secondo me sono dettagli che per carità servono, ma che oggi nella Juve francamente i problemi più che i moduli sono ulteriori, sono altri. Vai Gabri, altri due vocali e poi ci salutiamo.
16: Con Sessao 1, Di Gregorio 2.
1: Questo è carino.
16: Forza Juve fino alla fine, ragazzi, fino alla fine.
1: Questa è carina, questa è carina. Vai.
17: Ciao Guido da Bologna. Sto vedendo adesso dai risultati, il Milan sta perdendo 3-0 col Chelsea, quindi diamo valore alla vittoria col Chelsea. Non vediamo tutto negativo, certo, ovviamente Di Gregorio non è un portiere da Juve, Cambiasso non è un esterno da Juve, però io vedo delle buone cose, soprattutto l'impegno di Kolumani, Alaibegovic, bisogna pensare positivo. Tanto è una sconfitta che non conta nulla, anche se è coi cartonati, ma bisogna pensare positivo fino alla fine.
1: E mi piace molto quest'ultimo messaggio con il quale chiudiamo la trasmissione, perché l'avevo detto, fino alle 16 ci può girare un po' le scatole, alle 16 giriamo pagina, ragazzi, perché è chiaro, abbiamo preso gli appunti, abbiamo fatto le nostre riflessioni, ma grazie a Dio non è una partita di campionato e queste partite servono anche per vedere cosa funziona e cosa non funziona. Riflessione finale tua Claudia, poi con te ci ritroviamo ovviamente martedì e poi salutiamo gli amici.
2: Ma sicuramente ci può dare fastidio il risultato visto che arriva con l'Inter, però ecco, anche io non voglio essere troppo disfattista, c'è ancora del mercato da fare, c'è ancora della preparazione da fare, quindi ecco, secondo me c'è ancora una buona speranza.
1: Ci deve essere una buona speranza e ripartiamo proprio dai nuovi che sono entrati oggi. Però, caro Giovanni, caro Ricky, una cosa subito, il portiere, poi si pensa anche al resto, ma il portiere non si può più derogare. Grazie all'ottimo Gabriele Latini in cabina di regia, grazie Claudia, grazie a tutti voi ragazzi, perché totalizzare 1060 messaggi l'8 di agosto, insomma alle 14, dalle 12.30 alle 16, insomma è grazie a voi, è merito vostro, e è per questo che non vi lasciamo mai. Torniamo ovviamente lunedì e sarà un'altra settimana con un amichevole e speriamo con diverse novità di mercato, una su tutte, il portiere. Ciao ragazzi!
2: Ciao a tutti!
18: Colpo di tacco!
19: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Radio Bianconera, nati per vincere!
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
20: Buongiorno, buon venerdì 7 agosto, le 11.06, ultima puntata della settimana anche di RBN Caffè, ma a differenza di Marangio, io la prossima settimana sto ancora qua. Già, poi però ci vediamo a settembre veramente, perché basta, anche basta, ma la prossima settimana ci vediamo dagli studi di Torino per 2 ore tra l'altro, quindi dall'una, ciao, dalle 11 alle 13, a parte martedì, perché essendoci la partita col Palermo, che si giocherà a mezzogiorno, ci sarà un RBN Caffè normale che durerà dalle 11 alle 12 e poi la diretta della partita con il colpo di tacco usuale. Queste sono un po' le varie.

nonostante non avessi nessuna intenzione di parlare di portieri oggi, perché ne ho veramente le scatole piene, quando capiremo, quando ci diranno, quando ci annunceranno qualcosa di un po' più certo, saremo qui a parlarne. Ho la netta sensazione che o si danno una mossa oppure ne parlerete con chi sostituirà me poi nelle settimane prossime. Ho la netta sensazione che se non ci si dà una mossa, la partita col Frosinone, la prima del campionato, verrà appunto giocata ancora da uno tra Di Gregorio e Perin. Prendo però l'ultima parte, davvero, a parte gli scherzi, lo ringrazio Vincenzo per più che il suggerimento su questa chiosa che ha avuto parlando e ricordando, anzi, un suo, così, una sua idea, una sua piccola follia che ovviamente noi quando le tiriamo fuori queste cose ci auguriamo che, perché no, magari qualche dirigente sia lì ad ascoltarci e magari ci prenda sul serio, no? Perché voglio dire, noi magari non ci hanno pensato, perché non può essere così effettivamente. Cosa ha detto prima Vincenzo? Lo ripeto per chi magari non era in ascolto, si è inserito soltanto ora nella nostra programmazione. Ha parlato, è tornato a parlare di un portiere che, ragazzi, per la Juventus non sembrava potesse essere così importante, ma che poi invece lo è stato. E come? Parlo di Wojciech Szczęsny. Forse i più si dimenticano che c'erano grossi punti di domanda anche quando lui ha iniziato la sua avventura a Torino. Cioè, ci sono state delle prime valutazioni nei suoi confronti, ci sono state delle accuse, vi ricordate? Tant'è che poi era l'anno ancora in cui c'era Buffon, c'era chi chiedeva a gran voce di ripristinare aiuto, le vecchie gerarchie, quelle in cui appunto c'era Buffon primo portiere e poi Szczęsny poteva venirli soltanto successivamente appresso. E cosa che poi è anche accaduta, perché proprio così detto tutto in maniera molto più semplice, abbiamo concordato con Buffon che comunque tot partite lui le avrebbe giocate, ecco spiegato perché lo vedete in campo tutto bene, ma non dimentichiamoci appunto che qualche attimo, momento di defiance, anche con Szczęsny tra i pali, la Juventus l'ha vissuto. Poi ovviamente non gli si può imputare niente di sbagliato e di sgradevole, perché comunque il lavoro che Szczęsny doveva fare, il lavoro Szczęsny l'ha fatto. Però è per dire che capita che ogni tanto anche un grande portiere possa vivere un momento negativo. Poi la differenza la fa la reazione, poi la differenza la fa anche il resto della squadra, perché l'inizio di una stagione catastrofica, che poi però si è conclusa in maniera completamente diversa, l'ha vissuto anche Gianluigi Buffon nell'arco dei 9 scudetti, quando la Juventus si trova più o meno verso il mese di ottobre, che era undicesima, era sotto di, no, non so, no, non so se undicesimo, comunque era a meno 11 punti dalla vetta. Insomma, e anche in quel momento lì un certo Buffon tira i remi in barca dopo una partita sgangherata giocata contro il Sassuolo e ti dice che questa non è la Juve, dobbiamo fare qualcosa, non esiste, cosa sta succedendo, ora ci rimettiamo in sesto. Cosa che poi appunto è avvenuta. Ma perché? Perché c'erano degli uomini in quella squadra che avevano la forza di reagire, avevano la possibilità di reagire, e non ne faccio neanche un discorso di chi era in panchina, parlo semplicemente di chi era in campo, perché poi in panchina c'era lo stesso che proprio negli anni del ritorno a Torino in difficoltà è come se ci è andato. Quindi la differenza la fanno gli uomini, assolutamente. Tornando al discorso Szczęsny, sarebbe un'idea molto bella, molto romantica. Szczęsny ha dimostrato comunque che quando è stato chiamato dal Barcellona in extremis, dopo aver già appeso i guantoni al chiodo, ma si può tornare indietro in queste cose, non è come quando vai in pensione, non ti, che ti si può, ci si può così ancora

0: Si può ancora pensare di magari raccogliere la chiamata ufficiale di qualche azienda. Ha potuto farlo, l'ha fatto perché ne valeva la pena e come, e anche in quell'occasione il suo lo ha dimostrato, non si è tirato mai indietro. E aveva tra l'altro un accordo soltanto di un anno, diciamo, poi le cose sono cambiate e ha deciso di rimanere ulteriormente. Così la provocazione di Marangio era relativa al fatto, visto che il Barcellona in questo momento è bello che sereno, perché non andare un po' a chiedergli di darti questa piccola agevolazione, un prestito senza diritto di niente, in poche parole, o magari invece provare, no, a fartelo così agevolare verso la porta, ma non verso la porta di uscita, la porta in generale, la porta che gestisce il portiere per boh, magari 1 o 2 anni ancora, cioè una sorta di schiaffo a quelli che invece avevano deciso che di lui ci si poteva tranquillamente fare a meno, proprio perché stava arrivando un certo Michele Di Gregorio. Ditemi la vostra, se va bene, visto che ho letto che comunque il discorso portiere continua ad attirare molto l'attenzione. Vedi, c'è chi ad esempio, io prenderei Vicario, altro che Boniperti, prese Peruzzi che stava fermo per squalifica e che non voleva nessuno. E poi si rivelò quel popò di portiere che ha fatto grande, no? La Juventus, che è stato un grande della Juventus più che altro. Vedete che la storia insegna che non c'è nulla di deciso, non c'è nulla di definito, non c'è neanche nessuna storia che ci possa raccontare con certezza che se la Juve decidesse di lasciar perdere il discorso portiere e parlare vis-à-vis di Gregorio e dirgli senti, non perché ci hanno un po' messo i bastoni fra le ruote tutti, non proprio solo per quello, però crediamo in te in questa stagione. Dimostra che quel poco dotato di senno del tuo procuratore ha sbagliato a parlare in un determinato modo, dimostra di avere la forza soprattutto di poter magari così ridimensionarti e rivalorizzarti dall'altra parte anche. Le strade alla fine sono queste, sono due e probabilmente ne parleremo ancora un po'. Vediamo se Gianni Balzarini, a cui do il bentornato, buongiorno, è d'accordo con
1: Buongiorno.
0: me. Senti, prima mi hanno lanciato questa provocazione che io un po'
1: Sì,
0: adesso sto riprendendo,
1: ho sentito.
0: ma secondo te sarebbe una belinata, come dicono dalle parti qua di dove ho casa, o il pensare di riavere Szczęsny per un anno, magari così da effettivamente poi potersi focalizzare la prossima estate su un portiere serio, che non sia serio Szczęsny, però insomma su un portiere per un tot di anni, la trovi una cosa così folle?
1: Ma i portieri sono folli, altrimenti non farebbero questo mestiere, giocherebbero con i piedi, non con le mani, cercherebbero di fare gol e non di impedirli. E quindi una follia sui portieri si può anche esercitare. Guarda Buffon che è tornato dopo l'esperienza al Paris
0: Eh sì.
1: Saint-Germain, potrebbe anche essere una cosa, è una bella suggestione, devo dire, perché sicuramente Szczęsny è un ragazzo molto intelligente, è un portiere ottimo, direi ottimo, si classifica tra i migliori portieri che ha avuto la Juve, a parte Buffon ovviamente negli ultimi 20 anni, e quindi perché no? Adesso mi sfugge l'età di Szczęsny, però il
0: 36
1: portiere adesso
0: a
1: ce
0: 36
1: la faremo.
0: anni.
1: Ah sì, ma cioè, potrebbe giocare ancora tranquillamente. Ma tranquillamente, poi potrebbe tornare facendo magari il secondo, ecco, visto che adesso ha fatto il secondo anche a Barcellona dopo aver iniziato da primo. Perché no? Ecco, una cosa che non avevo pensato, tra l'altro, diciamo il dirigente con cui c'era stato lo scontro all'epoca dell'eventuale
0: Non
1: rinnovo del
0: c'è più.
1: contratto, cioè Giuntoli, non c'è più, quindi potrebbe essere una buona scelta, perché no? Però in ogni caso
0: Visto.
1: devi piazzare uno dei due
0: Sì.
1: portieri che hai, non è che puoi avere quattro portieri qua in organico.
0: Ed è incredibile come al momento il più mercato ce l'abbia chi di base non ha giocato molto poco l'anno scorso, ovvero Mattia Perina rispetto a Di Gregorio, o magari non ce lo vengono ancora a raccontare perché non è che poi adesso la Juve si può. Cioè, senza avere uno in arrivo, non è che poi si può così sbilanciare
1: Certo.
0: esageratamente e far partire uno dei due prima di aver inserito un altro in rosa. Cioè, insomma, è anche un gioco proprio di avanti uno,
1: Di
0: dentro l'altro,
1: incastri,
0: fuori
1: sì, no, ma per
0: quello, e
1: forza.
0: sì.
1: Ma guarda, Giulia, però il discorso è che Perin non mi risulta che abbia avuto tutte queste offerte, o quantomeno non offerte particolarmente gradite. C'era stato un discorso col Genoa
0: Di
1: ancora lo
0: nuovo, sì.
1: scorso gennaio, ma poi fu proprio processione perché aveva capito che l'annata di Di Gregorio non sarebbe stata forse delle migliori, però che io sappia non gli sono arrivate delle offerte particolari. La cosa devo dire anche mi stupisce un po' perché stiamo parlando comunque di un portiere di buonissimo livello, ecco, quindi, e tra l'altro stiamo parlando di un uomo spogliatoio perché è
0: Sì.
1: sicuramente uno degli influencer, diciamo così, più accreditati all'interno dello spogliatoio della Juve.
0: Non l'aveva definito così anche Spalletti in maniera bonaria, ovviamente, proprio perché
1: Assolutamente
0: era quello
1: sì.
0: che. Ti ricordi la prima partita di Spalletti? Lui chiede a Perin considerazioni e valutazioni su chi stava mettendo in campo, cioè aiutami, per dire.
1: No, ma lui è così, Mattia è così, è cresciuto molto dal punto di vista umano, caratteriale, eccetera, quindi è un ragazzo, io fossi la Juve non mi priverei di Mattia Perin, ecco,
0: Sono d'accordo, sono assolutamente
1: assolutamente.
0: d'accordo.
1: Non mi
0: Senti
1: priverei di lui.
0: da Daniele da Napoli che dice: io spero di sbagliarmi, ma alla fine forse era la cosa più giusta, sarebbe stata dare fiducia ad Affara, che tra l'altro sarà sostituto di Suzuki a Parma adesso.
1: Sì, tra l'altro, sì. Beh, sai, stiamo parlando di un portiere che ha fatto la Serie B con l'Avellino.
0: Ma tu non hai idea qua
1: Diciamo.
0: del dibattito che si era creato quando era stato ceduto da Fara, cioè veniva paragonato
1: Sì,
0: come anche, ti
1: come se
0: ricordi
1: avesse
0: l'anno
1: avuto
0: scorso,
1: Yashin. Sì,
0: bravo,
1: no, ma
0: ecco, l'anno scorso il portiere, quello che con la Lazio parò i rigori, ora mi sfugge il nome, che lui scuola Juve,
1: adesso sì.
0: cioè, però anche lì è venuto fuori, vedete, non siamo capaci di tenere i nostri gioielli, cioè,
1: Ma lo so,
0: solite cose.
1: allora il tifoso, e lo siamo stati tutti, ragiona di pancia e ragiona sul momento. Si fa prendere dalla situazione del momento, per cui uno para due, tre rigori, diventa il portiere più forte del mondo. Poi le società ragionano in maniera diversa, poi possono anche sbagliarsi, per carità, perché nessuno è infallibile, quindi anche le società si sbagliano spesso, ma non solo la Juve, tutte si sbagliano spesso. Il discorso è che poi però un giocatore deve essere valutato in un arco temporale. E prima di mettere in porta un giocatore, un portiere che ha fatto, è stato il ruolo del portiere è fondamentale perché non c'è nessuno che ti aiuta, alla fine sei tu con l'avversario. E quindi prima di decidere che un Daffara possa difendere i pali della Juventus in Serie A dopo che ha giocato in Serie B con l'Avellino, devi prenderti un rischio altissimo. Purtroppo queste cose il tifoso normalmente non le capisce, ripeto, ragiona di pancia, vive delle emotività del momento, ma non applica la ragione. Quando si fanno delle scelte, invece bisogna applicare la ragione. Quindi Daffara al massimo poteva essere dato in prestito, sai, valutarlo in Serie A, eccetera, però poi dopo la Juve va su altri fronti, ha deciso di andare su altri obiettivi, poi quando è entrata la porta, perché? Perché c'è gente competente, cioè lasciamo lavorare la gente competente, poi dopo eventualmente si potranno esprimere dei giudizi.
0: Completamente d'accordo. Senti, che valutazione mi dai però adesso su questa Juventus che in quattro amichevoli, che sì, sono amichevoli, è calcio d'agosto, tutto quello che vuoi,
1: Lo so,
0: però non ha preso neanche un gol.
1: ma io non posso che dare una valutazione positiva, poi lo so anch'io che è calcio d'agosto, l'ha detto anche Spalletti, però nel calcio di agosto si valutano altre componenti, come ad esempio l'atteggiamento. E l'atteggiamento che ha mostrato la Juve in queste quattro, stando a la gran parte dei tifosi avrebbe dovuto essere sommersa di gol da parte di squadre che magari erano già più avanti con la preparazione. Il Basilea iniziava il campionato la settimana dopo, lo Standard Liegi era più avanti, il Chelsea comunque la formazione di tutto il rispetto, il Nizza stesso, insomma, sembrava dovesse essere sommersa di gol, denigrata, umiliata, massacrata, giusto per poi dare la colpa alla dirigenza che non fa il mercato qua e là, e questa gente è rimasta delusa. Credimi Giulia, ci sono tifosi della Juve che sono rimasti arrabbiati perché la Juve ha vinto le partite e non ha preso gol, perché avrebbero voluto dire che quello, aver trovato conferma di quello che pensavano prima. Purtroppo siamo arrivati a questi livelli, neanche ai tempi dell'Inter di Moratti gli interisti forse si comportavano così, e purtroppo è questa la situazione. Poi so benissimo che è calcio di agosto, però mettiamoci un'altra considerazione: è calcio di agosto con una squadra che non è quella che scenderà in campo la prima giornata da Frosinone, per esempio, perché non hanno ancora giocato né Colomoni né Alajbegovic, perché sono arrivati ultimamente, perché Hecat ha giocato mezz'ora contro il Basilea. Quindi era la squadra B praticamente della Juve, quasi la squadra B della Juve, eppure nonostante questo ha fatto bene. Poi magari domani con l'Inter ne prendi tre, tutto torna alla realtà e salteranno fuori, spunteranno come i funghi. Ecco, l'avevo detto io, lo dicevo qua, là, perché questa squadra, perché i dirigenti sono incompetenti. Siamo tutti allenatori in Italia, siamo tutti allenatori e tutti dirigenti. Poi il giorno dopo chi va in fabbrica, chi fa il panettiere, chi fa l'avvocato, chi fa il
0: No,
1: giudice,
0: sì, è meraviglioso, è
1: chi fa il
0: meraviglioso.
1: tassista, eccetera. Però fino al giorno prima o alla sera quando c'è la partita diventano tutti allenatori o dirigenti. È così.
0: Hai perfettamente ragione, però adesso andiamo un po' più nello specifico. Il dibattito è apertissimo soprattutto nei confronti di un giocatore che tra l'altro è stato il più criticato nonostante le vittorie o comunque le buone prestazioni di questo precampionato, ovvero Andrea Cambiaso, con un Selic in il rampa di lancio letteralmente. Insomma, Cambiaso che può essere sacrificabile per tutti, al di là del discorso
1: Cambiaso
0: poi
1: è sì.
0: presenze o...
1: No,
0: Vai.
1: Cambiaso è sacrificabile, cioè è sacrificabile. Il discorso è che ha una certa valutazione, che lui stesso preferirebbe una squadra comunque di un certo livello. E quindi le difficoltà di fare mercato in uscita della Juve nascono da qua. L'ingaggio è piuttosto importante. È chiaro che la Juve negli anni passati si è messa nelle condizioni di rendere la vita difficile, adesso giudichiamo questa dirigenza, a questa dirigenza, perché David va bene a costo zero, ma piglia, è arrivato a costo zero. La Juve vuole monetizzare e in ogni caso c'ha 6 milioni di ingaggio netti, e anziché che te lo prenda un giocatore a 6 milioni netti di ingaggio. Lo stesso Cambiaso, se non ricordo male, ne prende 4 e sono tanti comunque mediamente. È difficile andare a vendere i giocatori della Juventus, specialmente perché uno, vogliono rimanere lì, perché quando sei alla Juve difficilmente te ne vuoi andare. Lasciamo stare il caso di
0: Vero.
1: Vlahovic, che è stato secondo me manipolato da Christie e da suo padre, che gli ha fatto credere di essere un top player a livello mondiale, e purtroppo lui ci ha creduto probabilmente. Però per gli altri è difficile andare via dalla Juve per un discorso di prestigio, di maglia e soprattutto un discorso economico, perché è difficile poi trovare una società che ti dà gli stessi soldi che ti dà la Juventus. Queste sono le difficoltà di
0: Hai
1: Carnevali in
0: perfettamente
1: uscita.
0: ragione. E infatti, non peraltro, continuiamo a ripetere, qualunque cosa riuscirà a fare, sarà comunque un ottimo risultato. Al di là del discorso che hai fatto giustamente della difficoltà di questa dirigenza, sono anni ormai, no? Che diciamo che,
1: Ma sì, ma
0: visto che le dirigenze sono cambiate negli ultimi 3 anni, gli ultimi 4, continuiamo
1: sì.
0: a dire più o meno le stesse cose, perché c'è sempre qualcuno della tornata precedente che qualche errore da questo punto di vista lo compie, perché anche l'anno scorso, ti ricordi, avevamo detto che era stato meraviglioso come lì nell'essere riuscito comunque a mandare in prestito di qua e di là qualcuno,
1: Sì.
0: togliendoselo così dal groppone. E la stessa cosa avevamo detto di Giuntoli, che aveva abbassato il monte ingaggi comunque.
1: Sì, sono state sbagliate degli acquisti, ma sbagliati, adesso lasciamo stare Open Data, che l'anno scorso è stato il classico rimedio dell'ultimo giorno, perché sennò come lì si presentava alla fine del mercato sotto organico, cioè senza un attaccante. Ma tutte le altre operazioni sono state condotte comunque in buona fede, perché con Maines era considerato il miglior centrocampista del
0: Eh
1: campionato
0: sì.
1: italiano, Douglas Luiz era stato considerato il miglior centrocampista della Premier League. E si è andati a spendere delle cifre che sembravano anche abbastanza congrue, lasciamo stare che forse con l'Atalanta si è esagerato un po', ma l'Atalanta è questa, se ti chiede 60 sono 60, se tu gliene dai 58 non te lo dà il giocatore, e lo ha dimostrato anche in altri affari, no? Lookman con l'Inter, Palestra con l'Inter, cioè l'Atalanta è quella, lo sappiamo, quindi non ci si scappa. E quindi sono stati commessi degli errori, ripeto, in buona fede, perché poi questi ragazzi non hanno reso come sembrava, però dopo tutte queste situazioni ricadono sulla gestione societaria, ricadono sul dirigente che poi subentra e che la prima cosa non deve, diciamo così, rinforzare la squadra, ma deve cercare di eliminare gli errori fatti precedentemente. E non è semplice. Cannavacci sta facendo un gran lavoro in questo momento. È finito il mercato, perché già qui sento dire, però il centrocampo, tanto Douglas Luiz sta crescendo e a me non dispiacerebbe che rimanesse. Però poi se prendi il centrocampista dicono, già, però la difesa, la gente non è mai contenta. Non è mai contenta. Non è mai
0: Mi
1: contenta.
0: hai
1: Mai, mai.
0: nominato il giocatore di cui ti volevo parlare in chiusura, Douglas Luiz. Mi hai detto praticamente che di base un'altra possibilità gliela daresti, cosa che probabilmente pensa davvero anche Spalletti, che continua a parlare molto con lui, ci raccontano, dall'altra parte c'è lo stesso giocatore che comunque ascolta, pare apprezzarlo molto, però anche qua se non arriva una proposta la cessione è fatta.
1: Sì, no, certo. Io sono abbastanza fiducioso sul fatto che lui possa giocarsi le sue chance anche in campionato. E quindi l'ho visto bene, l'ho visto in crescita anche dal punto di vista del ritmo, dell'intensità. Dovrebbe giocare più palloni, ecco, secondo me è un giocatore, mi viene in mente quello che diceva Sarri di Pjanic, no? Pjanic deve giocare almeno 150 palloni a partita, ecco, Douglas Luiz dovrebbe giocare 150 palloni a partita, non è Pjanic, Pjanic era di un livello superiore sicuramente, però lo vorrei vedere un pochino più coinvolto, un pochino più impegnato. Detto questo, le prestazioni che ha messo assieme fino adesso non sono state assolutamente negative. E anzi l'ho visto in crescendo, è uno che segna, cioè, la Aston Villa segnava un sacco di gol in tutti i modi, su rigore, su punizione, di testa, ci ha provato anche nell'ultima partita col Chelsea, Rova gli ha messo una bella palla, ma lui ci è andato, ha fatto l'attaccante in quel momento lì, quindi secondo me è un giocatore sul quale io proverei a puntare, poi c'è sempre il mercato di gennaio eventualmente, nel caso in cui, ovvio che se arriva una cifra folle per lui e vengono e ti offrono 40 milioni e a quel punto lì è doveroso per la Juve prenderla in considerazione,
0: Anzi,
1: ma
0: se
1: fino a questo
0: qualcuno ti
1: momento
0: offre 40 milioni per Douglas Luiz, ma non ci devi manco pensare mezzo secondo. Grazie e arrivederci.
1: esattamente perché così
0: Grazie Gianni.
1: a voi, ciao Giulia,
0: Grazie, buona
1: ciao,
0: giornata, buona estate, buon tutto perché abbiamo anche
1: grazie.
0: dei meravigliosi colleghi che ci rispondono. Aiuto, che ci rispondono in vacanza. Io adesso invece vi saluto per qualche minuto. Torniamo, abbiamo un sacco di cose da leggere ancora di cui parlare, proprio perché il discorso Douglas Luiz io l'avrei voluto approfondire anche con voi, leggendovi anche un piccolo articolino che ho trovato. A dopo.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: RBN Caffè.
0: Ragazzi, quasi le 11:40, ancora una ventina di minuti insieme, pronta a leggervi e ad ascoltarvi in particolare. Nonostante i 40 gradi, siamo ancora tutti qua, cara Terry. Buffon, Szczęsny, che bei ricordi. Un buongiorno anche a te. Sì, tornare con la mente a quei momenti ti rende, secondo me, ancora più magico il ricordo, ma perché forse davvero non ti rendevi conto di che cosa caspiterina tu avevi in casa? Non ti rendevi conto della grandezza che ti poteva rappresentare e che soprattutto ti rasserenava, anche perché comunque il portiere, è stato bello l'esordio di Gianni prima, che ha detto il portiere è uno dei ruoli nel calcio più folle che c'è, perché in uno sport in cui devi di base usare i piedi e che in uno sport in cui gol devi farli, il portiere usa le mani e i gol non te li fa fare, te li para. Quindi ecco, la percezione che abbiamo dei portieri è anche un po' questa, di follia fondamentalmente, ma ce lo aveva raccontato anche sempre Buffon, no? che proprio dei più sereni non era, soprattutto quando era un ragazzo. Ecco, che è un po' anche il pensiero, se vi ricordate, avevamo quando la Juventus saluta Szczęsny, dà il benvenuto a Di Gregorio e dicevamo c'era stata l'estate in cui avevamo così tirato in ballo più e più volte il discorso: ma chi sarà il portiere titolare? Sarà Perin o sarà Di Gregorio? Ecco, il resoconto poi che possiamo fare così non rende più di troppo entusiasti. Perin ha avuto anche diversi stop, si è dovuto operare, rimane a Torino la scorsa estate, anche perché appunto lui, rientrando da un intervento, non era al meglio. E soprattutto non avevi la così, non avevi l'idea che con Di Gregorio non ti saresti sentito minimamente al sicuro, no? Perché io mi ricordo che all'epoca davo la titolarità a Perin, perché secondo me se la merita, perché mi è sempre piaciuto moltissimo, no, è tutt'oggi uno dei pochi che può raccontare di aver vinto qualcosa. Che non sia soltanto una Coppa Italia agli altri che arrivano e che magari non hanno ancora vinto assolutamente nulla, ed è l'unico uomo spogliatoio che in questo momento davvero tu puoi dire di avere tra le mani. Lui non lo venderei mai, mai. Mi dispiace. So che si meriterebbe di giocare. So che si meriterebbe di andare oltre la Coppa Italia, che negli ultimi 2 anni, tra l'altro, è finita malissimo. Quindi so che se lo meriterebbe, ma dall'altra parte so anche che forse ad un certo punto è anche più giusto che a lui venga dato spazio, il giusto spazio anche. Nazareno da Pignano del Tronto. Buongiorno Bianconeri, ok, va bene il portiere, ma questo benedetto centrocampo, e allora qua guarda, mi porti sul discorso Douglas Luiz, perché, ripeto, ne stiamo parlando sì, ma secondo me è troppo poco anche, perché c'è feeling tra lui e il tecnico, c'è feeling, ci raccontano, tra lui e Luciano Spalletti, ma il feeling non può bastare. Può una tournée estiva, scrive Stefano Lanzo, cambiare i destini di un calciatore? Non è da escludere come ipotesi, ma per capire se davvero sarà la svolta per Douglas Luiz, la Juve bisognerà aspettare comunque la fine del mercato. Perché comunque la dirigenza si sta muovendo un po' in ogni direzione per cogliere opportunità in entrata soprattutto, ma anche in uscita. E il brasiliano sta dimostrando anche a potenziali acquirenti di avere l'atteggiamento giusto, cioè non vediamo soltanto il suo essersi calato nella parte un discorso di voglio dimostrare di poter guadagnarmi la titolarità alla Juventus, è anche da vedere come vediamo se in questo modo attiro un po' l'attenzione di altri club. Quindi la prima parte del tour ad Hong Kong l'ha visto un Dagi, come lo chiamano i compagni, attento e partecipe, adesso in cerca di conferme anche aperto contro l'Inter, dove ci raccontano domani potrebbe ripartire titolare, e poi contro il Palermo martedì, appunto. Spalletti lo sprona, a volte anche con una certa energia, come è successo con il Chelsea, ma gli parla molto, è una qualcosa che il brasiliano sta apprezzando, chissà se, che lingua si capiscono, speriamo. Dopo che appunto la sua esperienza con Thiago Motta era stata assolutamente negativa. Scusatemi, è un po' anche con Tudor. Lucio non lo conosceva di persona se non per quello che aveva visto nelle immagini e sentito nei racconti, ma gli sta garbando molto. Come ripete spesso Spalletti, dipende tutto dall'atteggiamento dei calciatori. Tale aspetto è fondamentale nelle sue valutazioni. E poi sul campo, l'ex Aston Villa comunque se la sta guadagnando anche questa conferma, amichevole dopo amichevole. Spalletti sta dando continuità anche un po' a questo tandem di centrocampo, cioè non è così una cosa casuale il fatto che siano sempre partiti Locatelli e Douglas Luiz, vuoi obbligato anche perché comunque manca Thuram, però di base è qualcosa di cui tener conto. Quindi si sta approfittando di questa tournée proprio anche per oliare leggermente più i meccanismi per creare intesa, per creare affinità e creare equilibrio soprattutto. Spalletti si aspetta qualcosa dal mercato, lo ha detto, chissà che non possa arrivare un tassello anche quindi in quella zona del campo, e Douglas può far comodo a qualche club inglese, perché no, che lo conosce già un po' di più, anche se anche in Inghilterra, nonostante poi con l'Aston Villa si sia vinto un'Europa League, abbia dato spettacolo, diciamo così. Dal canto suo, Spalletti si aspetta reazioni forti, un po' in generale, ma in particolare da chi è in bilico e potrebbe quindi anche cambiare destinazione nelle prossime settimane. L'allenatore bianconero, con il dialogo costante e il lavoro sul campo, sta dando valore senza battere ciglio anche a chi considera in esubero, in poche parole. Sta ottenendo risultati da Zegrova, comunque, da Gatti, da Miretti e anche da Milik, quando sta bene, che qualcosa comunque in termini di qualità riesce sempre a dare, sempre più un valorizzatore, insomma. Spalletti, anche nella tournée estiva, si sta effettivamente confermando tale. Giocatori con ingaggi non alla portata di tutti in chiave mercato, sono però giocatori che potrebbero essere rigenerati e sul pezzo dal punto di vista anche fisico e mentale. E allora l'obiettivo è, dall'Italia, provare ad accontentarlo, quindi con un ultimo giro di grandi colpi. Che ne dite? Siete d'accordo con questa visione? Per quanto riguarda, ripeto, anche il discorso centrocampo, colgo la palla al balzo appunto di questo messaggio che dice: sì, va bene tutto, ma il centrocampo cosa dobbiamo fare? Luca da San Donato: sul portiere, onestamente, io starei così, Perini in campionato e Di Gregorio nelle coppe, cioè invertiamo. Secondo me non si può prendere Suzuki in prestito e nemmeno Vicario. Noto che non c'è la stessa idea, cioè veramente è normale, perché siete tanti, siamo tanti, abbiamo tutti dei grandi pensieri, ma varia molto il pensiero. Ascoltiamo qualche vocale anche.
12: Ciao Giulia, bravissima, esattamente quello che io dico oramai dall'avvento di Giuntoli e il mago italo-brasiliano. C'erano degli uomini, c'era un'appartenenza, c'era della gente che poteva trasmettere il significato di Juventus ai giovani, a prescindere dalle qualità tecniche, e cosa che è stata distrutta, perché è stato mandato via gli ultimi capisaldi, no, della Juventinità, che erano appunto Danilo, era Szczęsny, e ci metto anche Rabiot. Ci metto anche dei giovani come Sulé, perché la next gen è stata distrutta per, dicono, motivi di bilancio. Tutto bene, va bene anche così. Quindi quando io dico che la Juventus non c'è più e non so quando tornerà, perché per me la Juventus non è quella roba qua, questa roba qua.
0: Non è questa roba qua, era un po' lungo, andava avanti, aveva voglia di raccontare e di così anche manifestare letteralmente un dissenso non indifferente. Buongiorno Marco da Bibiano, il mercato Juve mi sta piacendo, unico neo per me sarebbe l'arrivo di Zirkzee, un doppione di David. Ma infatti l'arrivo di Zirkzee, al di là, pare che non è un doppione, perché comunque David è un giocatore non proprio slanciato, anzi è stato l'anno scorso spesso accusato di essere, oltre che leggermente in sovrappeso, un po' troppo pesante proprio nei movimenti. Quindi Zirkzee non è un doppione di David, forse lo vedete così perché non è quel centravanti che magari penseresti vorresti avere. Punterei su Pellegrino, quindi, mentre per il portiere non prenderei mai in prestito un nuovo acquisto del PSG, ma essendo la Juve punterei su un titolo definitivo e certo come Vicario. Ragazzi, però il discorso su Vicario continua ad essere abbastanza legato ad una, così, una non certezza che possa essere tanto migliore rispetto a chi già in rosa. Quando nei giorni passati vi parlavo e vi dicevo che io alla fine della fiera mi terrei forse sia, come diceva prima il nostro ascoltatore, sia Perin che Di Gregorio, è semplicemente perché le alternative che ad oggi la Juventus ha non le valuto come tanto migliori. Cioè, se mi avessi parlato, se stessimo ancora parlando di Allison, se stessimo parlando di Svilar, se stessimo parlando di Carnesecchi, se stessimo parlando ancora del Dibu Martinez, allora ti dico no, dai, insomma, diamoci un po' una mossa. Ma visto che il discorso non è quello, purtroppo, e non credo che ci sia così grande differenza e che si vada a migliorare. tutto lì, è solo quello il discorso, non perché io creda che Di Gregorio non abbia delle colpe per quello che è successo l'anno scorso, ma semplicemente perché è una valutazione che mi viene abbastanza naturale e semplice. Ascoltiamo ancora qualcosa.
13: Buongiorno, buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, e complimenti sia per la trasmissione a te che la conduci. E io direi che se riusciamo, logicamente sempre piazzando determinati giocatori in esuberanza, a prendere il portiere Lukumi, che sì, è una punta. Non ho fatto i due nomi, ma il portiere, io a questo punto, basta. Prendiamo Vicario, è italiano, c'ha la sua esperienza, giocato in nazionale, prendiamo Vicario. Logicamente ha delle condizioni, prestito, quant'altro, ma basta, ma dove andiamo? Divo Martinez, ok, ma 34 anni, insomma. Allora a questo punto, veramente, come
0: prendiamo
13: dici
0: Szczesny, a 36?
13: Prendo Szczesny. Va bene, forza Juve, saluto a tutti.
0: Forza Juve anche a te, spero di sbagliarmi. Ecco, questo era il messaggio di Daniele da Napoli, che diceva: ma dovevamo dare fiducia ad Affara, che sarà il sostituto di Suzuki a Parma. Ma magari tornasse Szczesny, ci dice Stefano da Bologna. Di Gregorio, secondo me, con lo spogliatoio ormai ha già dato. C'è quel discorso comunque, poi non ce lo sta raccontando nessuno, non ci parla nessuno di un Di Gregorio in difficoltà o di un Di Gregorio che non viene supportato dal gruppo. Io credo che si sia capito, insomma, che quello che è accaduto a inizio estate col procuratore sia stata una mossa per così dettata da un momento di così poca lucidità da parte di un professionista, quel che dovrebbe essere appunto un procuratore, che si scaglia letteralmente contro le tante critiche, tantissime, che si stavano muovendo in quel periodo, come tuttora, nei confronti di un suo assistito. Spero che abbia capito che così non si lavora, spero solo che abbia capito quello. Mi è dispiaciuto che poi alla fine, ovviamente, a farne le spese è ovvio che possa essere soltanto Di Gregorio stesso, perché poi di quello che dice un procuratore alla fine un po' poi ci si dimentica anche. Poi saluto anche Maurizio da Messina. Da Fara non intendevo titolare fisso, ma come secondo di Perin, era forse da tenere. Vincenzo da Castellammare di Stabia: Douglas Luiz è fortissimo tecnicamente, ma troppo lento e poco aggressivo. Sto notando invece un cambiamento anche da questo punto di vista, lo sto notando un po' più, passatemi il termine, cazzuto rispetto al Douglas Luiz che ci ricordavamo nella stagione precedente, della stagione che ha passato alla Juventus, quindi due stagioni fa, in cui non dimentichiamoci appunto che sembrava letteralmente così un porcellino davanti al lupo, uno dei tre porcellini, ecco, era spaesato, era disorientato, era fuori contesto, fuori luogo, era fuori tutto. Questa sensazione adesso non me la sta dando e già va meglio, insomma, non è quello che vorrei, nel senso che lo vorrei ancora più, però è già un inizio. Io bellissimi ricordi, ci dice Achille da Certosa di Pavia, anche di Tacconi, assolutamente, certo. Che discorsi. Tiziano da Milano: la Juve ancora sulle tracce di Carne Secchi, ma pare abbia offerto, ahimè, il giovane Licina più soldi. Ragazzi, io sul discorso Carne Secchi legato ancora a questa stagione lo trovo veramente veramente difficile. Poi magari mi smentiranno tutti e effettivamente questo sarà il discorso delle ultime settimane proprio di mercato, però lo vedo più qualcosa per il prossimo anno. Ho questa sensazione. Per quale motivo adesso l'Atalanta dovrebbe agevolarti quando gli hai fregato letteralmente sotto il naso un giocatore che era attenzionato dal club da tanto tempo? Perché mai dovrebbe farlo? non parliamo, non c'è nessuna gentilezza pronta dietro l'angolo. Michele D'Ancona ci dice: perché tra l'altro, vedete, considerate tutti carne secchi che è il terzo portiere della nazionale tanto migliore di Vicario che è il secondo portiere? Beh, carne secchi in Italia comunque ha fatto vedere delle cose decisamente positive, molto più di Suzuki, no? Se dobbiamo essere sinceri. Vocale, vai.
14: Ciao Giulia, Marco da Imola, cercherò di essere conciso e rapido. Vedi, Douglas Luiz, sì, ha i piedi buoni, il problema è che lui non conosce i compagni con cui gioca e i compagni non conoscono lui.
0: E beh, li conoscerà.
14: Perché facendo un esempio, che a me scoccia fare gli esempi con la vecchia Juve, ma quando Pirlo riceveva la palla in una certa posizione e la fiondava sulla fascia destra dove c'era il trenino svizzero che partiva, perché sapeva che lui il movimento lo faceva, perché si conoscevano. È questo che manca a noi. Non si conoscono, sti giocatori non si conoscono, non, abbiamo molti giocatori che non fanno movimento e si muovono solo quando hanno ricevuto la palla, e non va bene.
0: Ragazzi, la preparazione estiva serve a quello, serve a conoscersi, e cioè che discorso è? Allora voglio dire, le uniche squadre che riescono ad andare avanti e far qualcosa sono quelle che hanno giocatori presenti in rosa da anni? Cioè, anzi, è una qualità, è sicuramente positivo, però il lato della medaglia che devi anche guardare quando cambi tante cose nel corso delle stagioni, e non può non essere il dover tutte le volte ripartire da zero, letteralmente. Quindi è così, c'è chi loda l'Inter perché cambia pochissimo e i giocatori si conoscono talmente bene da ovviamente ancora beneficiare di questo. C'è invece dall'altra parte chi ti dice: sono vecchi bolliti e ormai hanno una prevedibilità che non li agevola neanche più. Quindi ecco, non so mai, equilibrio, ragazzi, la parola d'ordine è sempre e solo equilibrio. Dai, ancora qualche vocale.
15: Ciao Giulia, ieri ti ascoltavo difendere Di Gregorio e mi spiace, ma non sono molto d'accordo, perché se facciamo bene i conti, alla fine l'anno scorso abbiamo perso 7-8 punti solo per colpa di Di Gregorio, per delle papere assurde saremmo arrivati terzi in campionato se non avessimo perso quei punti che abbiamo perso per colpa sua. È vero che non è sempre colpa del portiere, quindi se hai la squadra che non funziona il portiere prende gol, ma abbiamo perso dei punti solo ed esclusivamente per colpa di Di Gregorio.
0: Va bene, ma capita di perdere punti per colpa di un portiere, bisognerebbe poi però avere anche dall'altra parte chi i punti aiuta a non perderli più, perché ti segna semplicemente, no? E quindi tu puoi così sovrastare su questa mancanza e questa difficoltà. Marco Daimo dice: il mio messaggio era per dire: crediamo in Douglas Luiz, diamogli fiducia, cerchiamo di mettere in campo sempre gli stessi uomini. Va bene Marco, abbiamo capito. Ancora un vocale, dai, poi ci salutiamo.
16: Ciao Pier da Torino.
0: Ciao.
16: Allora, io sto continuando a sentire delle opinioni chiaramente rispettabilissime sul fatto del portiere in prestito quest'anno. Io voglio dire la mia e dico che se anche arrivasse Suzuki in prestito e tenessimo Perin come secondo, questo tipo di operazione servirebbe esclusivamente per spostare al prossimo anno un investimento comunque importante, che tutti noi juventini ci aspettiamo per il ruolo di portiere. Quindi prendere adesso Vicario anziché prendere fra un anno Carnesecchi, per dirne uno, preferisco la seconda, quindi impiegare i soldi da un'altra parte. Poi male che vada o Suzuki magari non rispetta quelle che sono le aspettative, io sempre Perin che comunque dà delle ottime garanzie. Per quest'anno ragazzi è così e immagino che sarà così. Se il motivo è questo, bello, ben venga. Ciao ciao.
0: Grazie anche per il tuo pensiero, caro amico da Torino. Io ragazzi adesso vi saluto perché la linea va a Cose di Calcio made by Alessandro Santarelli, quindi ci si sposta a Roma, poi si torna a Torino, non lo so poi com'è il giro, poi si torna a Torino, sì, poi ci si risposta. Un po' così, un po' non c'è Santarelli adesso, mi sono sbagliata forse, perché è venerdì e il venerdì potrebbe esserci, ve lo dico, perché ragazzi è una programmazione tutta ovviamente un po' modificata per via delle settimane estive, devo andare a riprenderlo, ecco, guardate qua. Allora, chi c'è adesso? No, c'è Alessandro Santarelli ancora, ragione, poi Dario è dopo, Dario è nelle due ore successive, poi dalle 14 alle 16, quindi vedete ping pong, su Torino, Torino, Roma, Torino, Milano, Genova, tutte le città della nostra bellissima penisola italiana. Straparlo, sì, ci salutiamo, ci sentiamo lunedì dalle 11 alle 13 appunto, e quindi ragazzi buon weekend, ciao.
17: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
18: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
19: che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
20: Bentrovati dalla redazione.
21: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
20: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico.
21: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
20: La politica e scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
22: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
21: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
20: Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
21: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
23: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
24: Radio Bianconera
25: è l'unica che conta.
26: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
27: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
28: Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
29: Sei stato abituato al meglio.
30: Ad essere un vincente.
29: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
30: Radio Bianconera.
29: Radio Bianconera, l'unica che conta.
31: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
26: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
32: Abbiamo sempre fame di vittoria.
25: Radio Bianconera.
32: Radio Bianconera
25: è l'unica che conta.
26: Colpo gobbo.

0: 14:36 minuti, fra qualche secondo iniziamo la seconda mezz'ora di questo Colpo Gobbo venerdì 7 maggio. Sì, buonanotte, 7 maggio, pensa come sono messo, ho bisogno di ferie anch'io. 7 maggio ci sarebbe ancora anche il campionato in ballo e forse saremmo ancora in zona Champions, pensa te, se andiamo un po' all'indietro. 7 agosto, chiaramente 2026. Allora, prima di andare dal nostro prossimo ospite, leggiamo qualche messaggio che ci avete mandato e poi abbiamo la conferenza di Spalletti e Cambiaso da andare ad analizzare, ma la facciamo poi nella seconda ora, che così la commentiamo magari anche insieme. Leggo Martina su Twitch: buongiorno Martina da Torino, magari sbaglio, ma non mi sembra che Cambiaso abbia dei pretendenti. A me non dispiacerebbe facessimo cassa con la sua vendita, eppure non sento di squadre alla ricerca di... Grazie per la compagnia, grazie a te Martina come sempre per essere qua con noi. Sì, la questione poi è sempre quella, il problema che insomma abbiamo toccato soltanto marginalmente prima con Roberto, magari lo affrontiamo, sì, con Stefano, lo affrontiamo adesso con Roberto. Sono bollito, Manu, cosa vuoi che ti dica?
1: Devi andare in vacanza.
0: Devo andare in vacanza. Devo tenere ancora duro 10 giorni. Domenica della prossima settimana finalmente.
1: Sono tantissimi.
0: Lo so, soprattutto con tutti e due i bambini a casa tutto il giorno, tutti i giorni. Arrivo a casa che sono più stanco di quando vado a scuola a lavorare, ma è normale, con i bimbi piccoli ci sta. No, dicevo, un problema che abbiamo toccato solo marginalmente, ma che affrontiamo magari poi col prossimo ospite fra poco, è la questione che ovviamente quelli che tu vorresti vendere sono quelli che meno gli altri vogliono, perché tu vuoi vendere quelli che sono quelli più scarsi, e quelli più scarsi nessuno te li vuol comprare, o se ti li vogliono comprare li vogliono o in prestito o dandoti delle cifre evidentemente molto basse, perché il valore poi è quello, no? Per cui diventa molto complicato. Di Cambiaso, come sempre, si vociferava un po' a inizio mercato di qualche interesse soprattutto dall'estero. C'è stato un momento che sembrava anche potesse andare all'Inter, anche lì in uno dei mille scambi che sono venuti fuori tra Carlos Augusto, Frattesi. Ieri è uscito addirittura Pavard come possibile scambio, visto che all'Inter ci sono un po' di problemi col francese, insomma. Diventa complicato. È vero, Martina, che in questo momento grandi voci di interesse nei confronti di Cambiaso non ci sono, ma non ci

0: la
1: Esatto.
0: luce, diciamo così, quindi.
1: Secondo me senza occhiali oggi un po' alla Clark Kent potrei non riconoscerti, hai visto il mio stato?
0: È vero, esatto, è vero. Fra poco mi trasformo, quindi insomma,
1: Esatto,
0: Ma
1: esatto.
0: allora sì, allora, prima di tutto è molto difficile vendere rispetto a comprare. Comprare, se c'hai qualche soldino, vai e ti compri qualcosa. Il problema poi è l'orologio che vuoi rivendere. Non solo come dire, la svalutazione di quello che hai, di quanto lo hai acquistato, ma il problema, la difficoltà. E in più noi abbiamo un secondo problema, che poi non è che teniamo tutti questi Rolex o Vacheron e
1: Bravo.
0: Constantin da vendere, insomma,
1: Bravo.
0: abbiamo, no, non voglio dare nomi di marche un po' più basse, ma insomma abbiamo orologi un po' come questo qua mio che ha perso una lancetta, quindi purtroppo ecco da tasca. Ed è così il problema, insomma. Quindi noi una volta ci entusiasmavamo per gli acquisti, no? A agosto, però non il 7 o l'8, già il 20, 25 luglio eravamo felici degli acquisti che arrivavano dei calciatori. Oggi saremmo felici invece di vedere ceduto X, venduto X. Ed è difficile. Io scrissi un articolo 2 o 3 settimane fa proprio su questa difficoltà, e soprattutto anche perché le altre squadre, e beh, ci marciano su
1: E
0: questo,
1: certo.
0: mica su Face, è chiaro. Cioè, uno, chiaramente, insomma, vanno al ribasso perché capiscono che tu hai bisogno di vendere non solo per fare qualche soldo, ma anche per fare spazio. Perché tu una rosa di 30 giocatori non la puoi tenere, insomma, soprattutto appunto non facendo la Champions e avendo comunque, insomma, problemi ancora un po' di assemblamento, non si può. E poi ho notato che ad oggi l'eventuale formazione titolare, beh, avrebbe forse solo un paio di novità a quello che ho visto. C'è
1: Certo.
0: Colomani e Alai Begovic, insomma, dietro di lui, insomma, con Ildiz e con Senzao ancora, bene o Bogà, insomma, bene o male è quella. Dietro ci sono tutti quanti, perché Selic per ora, insomma, probabilmente farebbe forse un po' panchina, insomma, rispetto agli altri già un po' sicuri di Spalletti. Quindi, insomma, sì, la situazione purtroppo, quasi a ridosso della prima di campionato, come ormai io lo sapevo che ci arrivavamo alla prima di campionato, e siamo sempre ancora a vedere chi dobbiamo buttare, chi dà la torre, dobbiamo cercare un po' fare la caccia al tesoro per qualcuno che ci serve come l'acqua. Il portiere, sentivo prima, non è diciamo fondamentale come un centrocampista. Ha la sua importanza il portiere perché sta là dietro. Il portiere, se andiamo a vedere, insomma, la storia ci insegna che i portieri sono stati le squadre che hanno vinto hanno avuto un gran portiere. Insomma, ecco, sì, è rara la vittoria di una squadra con un brocco a porta perché il brocco a porta all'improvviso ti fa entrare la pallina in rete.
1: Guarda,
0: Arrivederci e
1: infatti sto
0: grazie.
1: leggendo un po' di messaggi che sono arrivati tra prima durante l'intervento di Stefano Dentice, poi li leggiamo tutti, ragazzi, nella prossima ora è tutta dedicata ai vostri messaggi, però appunto per interagire anche un po' con te, Roby, c'è proprio perché
0: Sì.
1: Stefano prima diceva il portiere non è un ruolo su cui in questo momento andrei a investire, mi serve più il centrocampo. Giacomo D'Assuso dice non sono d'accordo che il portiere non sia fondamentale. Di Gregorio ci ha fatto perdere almeno 10 punti, con quei 10 punti dove saresti stato in classifica? Poi il centrocampo non migliorerà se non verranno venduti alcuni dei nostri centrocampisti per fare posto a qualcuno che possa farci alzare il livello. Questo è il commento di
0: Sì.
1: Giacomo all'intervento di Stefano di poco
0: Sì,
1: fa.
0: no, sono d'accordo perché il portiere, vabbè, Suzuki con la moto se n'è andato, se non mi sbaglio. Quindi,
1: Ma
0: insomma,
1: ancora no, dovrebbe
0: non si sa
1: essere.
0: ancora.
1: No, c'è ancora lì che
0: C'è
1: viaggia.
0: ancora un po' da. Però, certo, anche perché tenere ora, secondo me, Di Gregorio come titolare. Allora, Di Gregorio gli sono state dette di cotte e di crude ormai. Quindi, non so psicologicamente, ecco, le amichevoli, vabbè, le affrontiamo tutti quanti, insomma, con i pantaloncini corti, mo ci vuole, insomma, e gli infradito. Però ecco un Juve Inter con un Di Gregorio, che ne so, che qualcuno il giorno prima gli dice per colpa tua, ecco, abbiamo perso 10 punti l'anno scorso. Non so come reagisce, capito? Cioè, quindi c'è anche questa, ormai l'abbiamo un po', mi metto anche in prima linea, insomma, non bombardato, criticato, perché comunque forse non è stato, non ha, nelle nostre aspettative, insomma, c'era un po' altro in Di
1: Certo,
0: Gregorio. Quindi sicuramente forse è fondamentale il portiere, come il famoso centrocampista. Io pensavamo già l'anno scorso, anche quest'anno, di avere

0: risolto un pochino anche 2 anni fa con Coop Miners il centrocampo. E purtroppo c'è una iattura su questo
1: Beh, sì.
0: centrocampo. E c'è sempre la coperta. Una volta io dicevo che c'era la coperta corta, ma qua mi pare che sta solo il lenzuolo, insomma, cioè la coperta è sparita, nell'armadio è stata
1: Che
0: sotterrata.
1: va bene adesso con queste temperature, però il campionato si
0: Ma
1: gioca d'inverno.
0: fra poco non andrà bene più, insomma, quindi purtroppo ci vorrebbe un gran bel centrocampista che dia proprio luce, ma luce anche ai tifosi,
1: Certo.
0: ecco, capito? Quello è quello che intendo, perché è importante, insomma, avere un faro del centrocampo che ti illumina sia il rettangolo di gioco e sia anche lo spettatore. Cioè, io vorrei stare più tranquillo, ecco, quando rivedo le partite della Juve. Non dico come ai bei tempi, perché là era una tranquillità quasi ascetica, diciamo così. Ma almeno, insomma, ecco, a non stare con quell'apprensione ogni secondo che a centrocampo si perde il pallone e ci si ritrova col centravanti dinanzi a Di
1: Eh sì,
0: Gregorio. Quindi.
1: che non fa il miracolo, o meglio, ogni tanto l'ha anche fatto, perché qualche bella parata l'ha anche fatto. Quello che pesa tanto su quella stannata di Di Gregorio sono quei 16 gol subiti al primo tiro in porta, no? Cioè, se tu su 16
0: Hai
1: partite su,
0: detto
1: tre,
0: niente.
1: su 16 partite su 38 prendi gol al primo tiro in porta e poi davanti non hai un attacco che te ne fa 4-5 partite, perché sai, poi vinci 4-1, 5-1, puoi anche prenderlo tutte le
0: Ma guarda
1: partite
0: che
1: un gol.
0: tra Scapoli e Ammogliati avrebbe dovuto pagare la pizza dopo le partite per i prossimi 10 anni, uno che fa questo,
1: No, no,
0: cioè,
1: ma
0: quindi.
1: infatti il problema grosso è quello. Infatti, quello che si dice spesso, no, dei grandi portieri, che non sono quelli che fanno tante parate, ma che fanno quelle importanti. Perché poi nelle grandi squadre tante volte i tiri in porta che subisci sono pochissimi e tu devi essere pronto su quei pochi tiri in porta a fare quella parata. Perché poi ci sono delle partite, no, che ogni tanto vedi finiscono magari 2-0 e la squadra avversaria, il portiere della squadra avversaria fa 75 parate, che dici questa doveva finire 10-0, ma il portiere le ha
0: Certo,
1: parate quasi tutte.
0: certo.
1: Perché anche
0: Invece
1: se.
0: lui dice, vabbè, io ho subito solo un tiro, un gol,
1: Esatto.
0: abbiamo perso 1-0, pazienza, insomma, che devo fare?
1: No,
0: Il 100%, insomma.
1: diciamo che anche le dichiarazioni del suo agente non è che siano state proprio a suo favore, eh? Cioè, se già prima il clima non era proprio suo, adesso con quello che ha detto l'agente su David, eccetera, eccetera, non l'ha sicuramente aiutato. Senti, prendo spunto dai nostri sottotitoli che scorrono anche sotto
0: Sì.
1: di te, c'è un giocatore che sembra anche qua di nuovo più, come dicevi tu, facile comprare che vendere. C'è un Lucumi quasi addirittura d'arrivo, no? In maglia bianconera. Sembra che abbia
0: Sì.
1: rifiutato, lo dicevamo anche prima con Stefano Dentice, le avance inglesi. E questa è una cosa che a me fa particolarmente piacere, no? Perché è un giocatore comunque che preferisca ancora la Juve nonostante non ci sia la Champions, ha un campionato sicuramente più esaltante, perché oggettivamente la Premier è più esaltante della Serie A, evidentemente perché la Juve qualche fascino da qualche parte ancora lo tira fuori, lo esercita.
0: Ah, io mi auguro che sia così perché. Vorrebbe dire che tutte quelle centinaia di parole che dico e che scrivo valgono ancora qualcosa, cioè la storia, la memoria, il senso, diciamo così, di quello che l'identità della Juventus. E quindi, se fosse così, sarebbe un ospite gradito questo Lucumí, insomma, che poi è un nazionale colombiano. I colombiani sono stati pochissimi alla Juventus. Cuadrado è quello più famoso, poi c'è stato Cabal, ma c'è ancora Cabal, sì.
1: Sì, è uno di quelli che stiamo
0: È
1: cercando di
0: uno di quelli
1: piazzare
0: che
1: ovunque.
0: quindi esatto.
1: Anzi, guarda, leggevo stamattina che ci potrebbe essere anche un inserimento di Cabal proprio verso Bologna per provare ad abbassare le pretese e le richieste economiche.
0: Esatto. Si potrebbe diamogli pure Arthur in regalo. Quindi, insomma,
1: Con il pacchetto bonus.
0: tanto mo non vorrei che Douglas Luiz con quel golletto che ha fatto, insomma, è diventato di nuovo il faro del centrocampo. Perché quelli poi così fanno. Dice, avete visto quanto è bravo? E ce lo teniamo un anno nel
1: Eh
0: frigorifero poi.
1: sì, perché poi sono quelli che
0: Quindi.
1: si esaltano nelle amichevoli estive e poi arriva il
0: Sì.
1: campionato e tornano a essere. Lo so, io con Douglas Luiz confesso che ho molto, molto, molto quella paura lì, cioè del fatto che adesso, nell'ottica di farsi confermare, stia dando il meglio e poi però possiamo ricrederci un po'. Non lo so, ovviamente poi la speranza è che non sia così, ma il rischio ovviamente c'è. Chi vuoi vedere in campo domani, Roby? Perché domani c'è un'altra partita importante e dicevamo prima, mancano 2 settimane all'inizio del campionato e bisognerà capire anche chi saranno un po' gli 11 titolari, no? Detto che ancora Conceição e McKennie sono gli ultimi arrivati, non hanno fatto neanche un minuto. Bremer e Yildiz hanno iniziato a fare qualcosina e bisognerà cercare di trovare un 11, no? Poi anche Kolo e Alibegovic che sono appena arrivati erano in panchina, ma neanche cambiati l'altra sera contro il Chelsea.
0: Il, pro problema è questo. Allora, i titolari, chi dovrebbero essere? I titolari, gli 11 li abbiamo probabilmente sulla carta, con un 4-2-3-1, insomma, sicuramente sarà questo il modulo. Ma io vorrei vedere Kolo Muani, vorrei vedere Alaj Begovic, Ildiz, li vorrei vedere Boga. Allora, qua bisogna scegliere, la squadra deve essere, la squadra spallettiana, beh, deve essere un po' votata all'attacco,
1: Certo.
0: perché altrimenti ci teniamo Trapattoni, insomma, che poi ci sarebbe tutto un discorso da fare su Trapattoni che non era così, perché ha fatto giocare Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek in una finale, quindi insomma, vabbè, lasciamo stare. E però sicuramente la squadra di Spalletti deve essere votata all'attacco, quindi quattro davanti, chiamiamoli due centrocampisti e due attaccanti che hanno una potenzialità offensiva al 95%, ma io li voglio vedere.
1: Certo.
0: Perciò dico che a centrocampo uno di quei due dovrebbe essere un mostro, proprio per dare agio e possibilità alla Juventus di Spalletti di giocare come probabilmente Spalletti ha in mente. Però se tu poi ti bucano a centrocampo, poi acchiappi le critiche. Dice, visto, hai voluto giocare con quattro in attacco, insomma. Sicuramente Kolo Muani, il bosniaco, li voglio vedere in campo. Insomma, se possono giocare, li vorrei vedere. Vorrei vedere già un embrione, ma qualcosa di più, dei titolari. Ecco, già
1: Certo,
0: domani.
1: è
0: Eh
1: certo.
0: sì. Perché ormai ci siamo, a meno che proprio quelli che non possono giocare per problemi, diciamo, fisici, come dire, insomma, che rischierebbero qualcosa, ma quelli che non rischiano qualcosa di fisico, io li vorrei vedere in campo, anche come dire, per una fotografia mentale, capito? Per dare quella tipo, ecco, la famosa formazione tipo, una volta
1: Certo.
0: si diceva, mo? La formazione tipo è
1: Quella che si
0: cambiata,
1: sapeva a memoria, no? Quella che
0: quella che
1: parte.
0: sapeva a memoria, quella che come dire, ogni domenica si faceva la fotografia,
1: Eh
0: era
1: sì.
0: sempre la stessa. Quello che stava a metà col ginocchio perché c'aveva tre menischi e non quattro, quello più alzato dietro, il capitano, era uguale, erano 30 fotografie uguali,
1: Sì.
0: e che meraviglia, perché quelli erano, insomma. Quindi, poi ci sta pure questo fatto che, Madonna mia, speriamo che non arrivi mai un qualcosa del genere alla Juventus, cioè il congelare la maglietta, il togliere. Allora, è una cosa, scriverò un articolo domenica su questo argomento, già ce l'ho in mente, perché io poi penso una cosa, ho sentito Antonioni che ha detto, ma lasciate stare, non vi preoccupate, grazie di tutto, perché volevano toglierla per un anno solamente, la maglietta numero 10 di Antonioni, e io poi dico, ma se si doveva fare questa cosa, probabilmente Sivori non avrebbe mai avuto la 10, perché
1: Certo.
0: qualche decennio prima c'era Giovanni Ferrari.
1: Certo.
0: Del Piero non avrebbe mai avuto la 10 perché c'era Platini e
1: E
0: Baggio.
1: Baggio,
0: E
1: certo.
0: poi noi togliamo la 10, dico noi, apro una parentesi, ma poi quale togliamo? Quella di Del Piero, quella di Baggio, quella di Sì, cioè che togliamo? Ma che togliamo?
1: No, no, è vero.
0: Quindi vabbè,
1: Tra
0: questa è
1: l'altro
0: una
1: no,
0: mia esternazione
1: no,
0: perché
1: ma
0: veramente ce ne.
1: la capisco e la condivido, ma guarda, la condivide anche Del Piero senza saperlo, nel senso che proprio ad Alex avevano chiesto qualche tempo fa, no, cosa ne pensava eventualmente del ritiro della 10 in suo onore, perché in quel caso era lui
0: Vabbè.
1: che doveva essere, diciamo, l'erede, cioè l'immagine della 10 della Juventus, e lui ha detto: io voglio che i bambini che vogliono venire a giocare alla Juventus sognino di giocare con la 10 della Juventus,
0: Certo,
1: e quindi
0: certo,
1: questa è
0: certo.
1: un po'.
0: Anche perché poi Platini si poteva pure un po' incazzare, no?
1: Certo.
0: Diciamo così. Perché cioè, avete tolto la 10, ma scusate, la 10 è stata pure un pochino mia,
1: E beh.
0: poteva dire. Insomma, quindi
1: Certo.
0: per carità, con tutto il rispetto a Del Piero, che poi non ci mancherebbe altro, insomma, quindi,
1: Assolutamente. Senti, a proposito del Piero, è aperto, no? Grande
0: Sì.
1: immagine, operazione nostalgia, mi viene da dire, no? A Hong Kong c'era Turam papà, aperto c'è Del Piero, sono importanti, no? Anche questi ruoli, diciamo, istituzionali, che tra l'altro confermano comunque ancora un legame, perché di fatto Del Piero non è più Juve, però in queste situazioni rappresenta ancora la Juve. C'è un fil rouge ancora che collega Del Piero con questa squadra, anche non soltanto affettivo, evidentemente, se la va a rappresentare in queste tournée.
0: Io credo che Del Piero è la Juventus e lo sarà per sempre. Quindi, anche se ci sono state delle discrasie, diciamo così, come capita ai migliori, insomma, societarie o comunque quasi di idee, di pensieri, eccetera, eccetera. Ma Del Piero è associato, identificato alla Juventus e lo vuole anche lui. Cioè, lui io credo che si senta, ma non potrebbe essere altrimenti, si senta il bianconero per eccellenza. Lui stesso, forse con un po' di scuse, ha scalzato Boniperti, no? Come immagine. C'è stata quella bellissima presentazione allo stadio, no? La prima sera dell'Allianz,
1: Dell'Allianz,
0: quando
1: sì.
0: c'era Boniperti. E là si è capito, proprio si è visto il passaggio di consegne del uomo Juve Boniperti a uomo Juve, diciamo, moderno, dell'era moderna, che è Del Piero.
1: Certo.
0: Quindi Del Piero, anche se in questo momento, e mi auguro solo in questo momento, non sia nell'entourage, diciamo così, societario vero e proprio della Juventus, ma è ancora, diciamo così, la società in persona. E sono fondamentali questi contatti, anche per la stessa società di oggi e per i calciatori, perché io dico sempre questo: dico, i calciatori dovrebbero sempre guardarsi un po' alle spalle e dire cosa è successo in quella zolla di terreno dove ora loro stanno calpestando. Quindi se quelli di oggi incontrano Del Piero o guardano Del Piero parlare e dire qualcosa e vanno a vedere quello che ha fatto Del Piero, probabilmente un 10% in più lo danno in campo, secondo me, perché è sì, perché quella voglia di emulare o quantomeno di non farsi dire Madonna mia, come siamo caduti in basso oggi con questo, insomma, io mi metterei, insomma, ecco, in carreggiata e farei 10 km in più.
1: Roby, ti ho per no, ho per
0: Emulare.
1: ok. No, no, scusami, ti avevo perso per un secondo. C'è stato un piccolo calo di rete, ma ti ho recuperato. Leggo solo al volo questo messaggio di Guido da Bologna che ti saluta. Dice: è sempre un piacere ascoltarti. E poi ci fa una domanda su Lucumi, ma l'abbiamo già affrontata. Lo scriveva proprio mentre ne stavamo parlando, ma
0: Ok.
1: volevo riportarti il saluto. Ti chiedo ancora questa cosa in chiusura, Roby. Detto che in questo momento, evidentemente, la Juve non può arrivare a, adesso sparo proprio altissimo, no? Ma allo Yamal, all'Mbappé. O al Bellingham di turno, no? Per citarne proprio tre di tre nazionalità diverse, di tre squadre super top diverse, nella speranza che magari lo possa diventare Alibegovic, no? Perché su Alibegovic c'è comunque molto, molto interesse, ma stiamo parlando chiaramente di uno ancora che dovrà farsi del tutto. E quindi, non potendo arrivare lì e con i nomi di mercato che sono di giocatori di media fascia, non c'è nessuno di super top che può arrivare, chi è il giocatore che senti accostato alla Juve in questo momento che ti sentiresti di dire ecco. Fra tutti, punterei su di lui.
0: Ma io no, allora io punterei su quello che abbiamo in questo momento, perché credo, sì, c'è il bosniaco, è un ragazzo che potrebbe. Allora, Yamal è nato a
1: E
0: 17-18 anni, no? Voglio dire,
1: certo.
0: quindi perché quelli sono fortunati e noi siamo sfigati? Cioè, questo potrebbe essere anche il nuovo Yamal, dico
1: Certo.
0: per dire, in Italia, nella Juve. Quindi ecco, dare sicuramente fiducia a quello che, per fortuna, insomma, per bravura della società, siamo riusciti ad accaparrarci. E sicuramente no, in questo momento, allora, io non associo nessuno ora alla Juventus, perché io associerei i grandi colpi. Ecco, prendere un qualcosa di mezzo, ecco, non credo che sia il caso. Potrebbe scalzare poi il posto, ecco, a un giovane sul quale abbiamo puntato. Quindi prendere uno che, come dire, di 30 anni ora, ma che non è un campionissimo e che farebbe il titolare al posto del bosniaco, sarebbe, secondo me, un errore. Sicuramente punterei su un centrocampista, sicuramente, perché un centrocampista. Io ricordo che si parlava di Goretzka, ma
1: Sì,
0: insomma.
1: Goretzka che sì, sono due parametri zero che ogni tanto girano.
0: Allora, sì, girano. Quando girano a vuoto fanno girare altro, però, perché. Eh sì, perché insomma girano, girano, però uno dei due, secondo me, ecco, se dovessi puntare alla bancarella del mercato, sicuramente punterei a uno dei due, insomma. Male non si andrebbe a prendere uno dei due, insomma. E in attacco, ripeto, allora, guarda, l'attacco è stato sempre un punto molto delicato. Allora, tu o acchiappi il campione o passi un guaio durante l'anno. E E allora
1: Il problema è che
0: è pericoloso,
1: il campione lo devi acchiappare, come dicevi tu, prendendo la Leibegovic di turno, no? Perché poi quando già 33 milioni per un ragazzo di 18 anni non sono pochi. Se questo diventa quello che si spera che diventi, poi i milioni diventano 100, 150.
0: Assolutamente. Quindi diciamo così, per ora, ecco, teniamoci questo che potrebbe fare grandi grandi belle cose, però ecco un centrocampista proprio tosto, pesante, diciamo così, di esperienza, lo prenderei. E poi ben venga se dovesse esserci anche un altro colpo in attacco a parametro zero, ma io non ne sento in giro, non ne vedo, non ne sento.
1: Diciamo che uno l'abbiamo già, grande forse no, ma un colpo a parametro zero abbiamo fatto, che è Çelik, che comunque tutto sommato qualche cosina di buono ce lo sta
0: Certo,
1: facendo.
0: non lo parlavo di attaccanti,
1: Sì,
0: parlavo
1: certo,
0: di,
1: in
0: quindi...
1: generale.
0: Ah, poi c'è quello del Genova, no? Il ragazzo del Genova che abbiamo
1: Ecator,
0: preso.
1: sì, Ecator, Ecator.
0: Quindi quello è un altro giovane, insomma, che potrebbe dare... E poi abbiamo sempre Arcadius.
1: Che guarda, io su Milik continuo ad avere un dispiacere enorme, perché io
0: Lo
1: sono,
0: so,
1: cioè, è un giocatore che tecnicamente mi fa impazzire, ma ha questa problematica evidentemente del fisico che non lo regge, perché è sempre cosa sarebbe successo se, no? Cioè, lui è veramente,
0: sì.
1: veramente tanto, tanto forte.
0: E cosa sarebbe successo se Chiesa non avesse avuto quell'infortunio?
1: Certo, cioè
0: Quello è stato,
1: le famose
0: era
1: slide
0: il
1: indoors.
0: nostro pupillo
1: Sì,
0: Chiesa
1: sì, sì.
0: in quel periodo. Lo so,
1: Anche
0: purtroppo
1: perché poi non
0: Chiesa
1: è, anche
0: rimarrà.
1: perché poi non è tornato
0: No,
1: il Chiesa di prima,
0: no,
1: cioè Del
0: no.
1: Piero ci ha messo un po', però poi è
0: Certo,
1: tornato.
0: per fortuna sì.
1: Chiesa ancora oggi, a distanza ormai di credo 3 anni dall'infortunio, comunque fa la
0: Niente,
1: panchina al
0: no, no.
1: Liverpool, in un Liverpool che non è il Liverpool stellare di qualche anno
0: No,
1: fa,
0: quindi
1: insomma,
0: vuol dire proprio che non ce la fa,
1: non ce la
0: purtroppo
1: fa,
0: non ce
1: non
0: la
1: ce la
0: fa,
1: fa. Anche
0: insomma non
1: se
0: ce la
1: adesso
0: fa.
1: Mancini diceva che voleva provare a recuperare anche Chiesa in ottica nazionale,
0: Beh,
1: vedremo.
0: Mancini purtroppo non c'ha nessuno, quindi
1: Esatto,
0: deve provare pure all'infermeria,
1: deve
0: deve andare a
1: fare
0: bussare pure ai conventi, perché
1: esatto.
0: tanto quello che c'ha è proprio parva materia, diciamo così,
1: Di
0: quindi
1: necessità virtù. Roby,
0: allora hai voglia.
1: ti saluto che abbiamo sparato le 15. Grazie mille, è sempre molto piacevole chiacchierare con te. Buona
0: Grazie
1: giornata,
0: anche per
1: buon
0: me,
1: venerdì.
0: grazie, grazie a voi, a tutti, ciao ciao
1: Buon
0: ciao.
1: weekend all'avvocato Roberto De Frede. Andiamo con il notiziario, poi leggiamo un po' dei vostri messaggi e andiamo a sentire anche cosa ha detto Spalletti nella conferenza di presentazione di Juve-Inter.
2: Colpo gobbo.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:01.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
4: La Guardia Civile di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che ha definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
5: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
4: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
5: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
4: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: Rieccoci in studio, seconda ora di Colpo Gobbo, insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli in studio e Manuel in regia. Leggo sempre dalla stringa che passa sotto il mio faccione, l'agente di Cambiaso dice: mai parlato con l'Inter nell'ottica di uno scambio con Frattesi, anche perché eventualmente dello scambio ne parlerebbe, non credo, l'agente di Cambiaso, ma i dirigenti della Juve, cioè eventualmente l'agente di Cambiaso parla per Cambiaso. Poi,
1: anche se fosse, negherebbe.
0: Negherebbero anche l'evidenza, no? come si diceva una volta. Abbiamo quest'oretta insieme per chiacchierare con voi, abbiamo un po' di messaggi che ci avete mandato in questa prima parte, abbiamo la conferenza di Spalletti e Cambiaso da andare a leggere per quanto riguarda la presentazione della partita di domani. E allora partiamo magari con un vocale, Manu, mi dicevi che ce ne sono un po', li ho visti anche arrivare, cominciamo dalle vostre voci.
2: Ciao a tutti. Potete mandare un messaggio a Carnevale a Massara, ho fatto io una lista di partenti e di quelli che potrebbero arrivare.
0: Dai.
2: Ovviamente scherzo, però mi piacerebbe che partisse nella Juventus Kelly, João Mario, Cabal, Locatelli, Koopmeiner, Gonzalez, Azic, Miretti, Arthur e David. Invece quelli che vorrei che arrivassero, Lukumi, Kessié, Goretzka, Osimhen, Zirkzee e Martinez in porta. Vendendo o dando tutti quei giocatori che alla fine sono stati non proprio all'altezza, punterei su questi nuovi giocatori.
0: Allora, sì, la lista, intanto ciao, non ci hai detto come ti chiami, ma aspetta, forse lo recuperiamo, che Manu le recupera forse l'inizio del messaggio. Luciano, mancava forse l'inizio. Luciano, buongiorno a te. Allora, a parte che credo che Carnevali e Massara quell'elenco ce l'abbiano ben fatto, ben pronto, ma ti dico di più, devi anche aggiornarlo, perché due spunte devi già farle su quell'elenco di giocatori in uscita, perché magari l'hai fatto qualche giorno fa e devi solo andare a spuntarlo, perché João Mario è partito, è andato alla Fiorentina in prestito o secco con un milione e mezzo, due circa di insomma, sì, non proprio secco, ma comunque con un prestito oneroso, ma secco nel senso che non ci sono obblighi di riscatto, c'è un potenziale diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni sul finale di stagione. E Azic è andato al Sassuolo con un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, quindi in un certo senso un po' la recompra, come si dice in Spagna, quindi alla fine della stagione il Sassuolo ha già versato, mi sembra, un paio di milioni, un milione e mezzo grosso modo anche lì nelle casse della Juve, a fronte di una dozzina di milioni, cioè la possibilità di acquisto da parte del Sassuolo, ma con l'aggiunta di un ulteriore milione e mezzo, quindi sui 13 milioni e 7 circa, la Juve se lo può riprendere indietro. Quindi due di quell'elenco in uscita sono già effettivamente andati, tutti gli altri sono quelli di cui si sta effettivamente più o meno parlando che possano uscire: Koopmeiners, Nico Gonzalez, Arthur, Cabal, insomma li hai citati tutti tu. Dei nomi in entrata sono tutti quelli su cui la Juve sta abbastanza lavorando, tranne Osimhen, che oggettivamente è assolutamente inavvicinabile per la Juventus, ma per praticamente tutte le squadre, considerando la clausola che ha a monte di quello che dovrebbe ancora essere riconosciuto al Napoli di un'eventuale futura rivendita, credo che Osimhen non si muoverà dal Galatasaray. E su tutti gli altri invece più o meno, cioè, l'interesse c'è per Lukumi, lo sappiamo, per Zirkzee lo sappiamo, per Martinez si è un po' tolto lui dal mercato, anche qua se cercate sulla nostra Bianconera News trovate la notizia che insomma pare che lui si sta un po' esponendo nei confronti dell'Aston Villa, non ha mai chiesto di andare via, ha intenzione di rimanere all'Aston Villa e quindi credo che per il portiere bisognerà cercare qualcun altro. Sentiamo un altro vocale.
3: Se breve, con la clausola di 58 milioni non è stato chiesto o preso da nessuno, come si può pensare di venderlo adesso a 50-60 milioni? Per me è un'assurdità, Claudio.
0: Claudio, ciao. Penso che tu ti riferisca a Bremer, no? È chiaro che una volta scaduta la clausola si può lavorare, cioè le società possono offrire di meno, ma guardate che è la stessa cosa che ha fatto la Juve con Lukumi. Lukumi fino all'altro giorno aveva una clausola di 28 milioni di euro, se non ricordo male, cosa che già per un difensore è già abbastanza alta, in più per un difensore in scadenza, perché Lukumi ha il contratto che scade nel 2027, quindi è uno dei motivi per cui probabilmente nessuno si è affacciato con con la clausola. Adesso la Juve è partita da un'offerta di 17, insomma è possibile che intorno a una ventina di milioni, ribadisco, per un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo, si possa pensare di trovare una quadra. Bremer no, la squadra, la 58 milioni non le hanno mai proposti, ma credo che la Juve, a fronte di una quarantina, considerando anche che nel frattempo l'ammortamento di Bremer negli anni è assolutamente andato, cioè con 40 milioni la Juve ancora ci guadagna qualcosa rispetto a quello che l'aveva pagato, quindi se dovesse arrivare quella cifra lì per un difensore centrale, credo che la Juventus non se la farebbe scappare. Alterniamo un po', andiamo a leggere qualcuno. Allora, Manu ci fa vedere dal, cos'è questo, tutto Juve forse, tutto Juve, allenamento in mattinata per la Juve, Gatti out, lo abbiamo letto prima proprio perché c'era la conferenza di Spalletti, fastidio muscolare, gestione dei carichi per Celik, Kelly e Zegrova, quindi insomma più o meno queste sono le informazioni che arrivano da Pert, anche se la gestione dei carichi non significa necessariamente che i giocatori non siano poi disponibili per la partita di domani. Un estratto delle parole di Spalletti che poi andremo ad analizzare meglio: Ilic giocherà di più rispetto al Chelsea, questo è un pochino quello che auspichiamo tutti e credo che sia anche fisiologico e inevitabile, se come diceva Spalletti l'idea è di portarlo a pieno regime per l'inizio del campionato col Frosinone. Nel mercato abbiamo nel mirino un paio di cose e poi c'è una battuta su Bastoni che andremo poi a leggere nello specifico, e Cambiaso dice: contro l'Inter ci sarà agonismo anche se sarà un amichevole, questo ce lo aspettiamo, così come c'è stato nel derby di Milano. Proprio
1: non è mai un amichevole,
0: esatto, ma come non lo è il derby l'altro giorno, insomma contemporaneamente a Chelsea-Juve c'era anche Milan-Inter, insomma io quel pezzettini che sono riuscito a vedere nelle pause della nostra partita, insomma come si suol dire in questi casi, se le sono date di santa ragione. Recupero un po' di messaggi che sono arrivati prima: bella partita ma manca terribilmente un centrocampista di spessore ed esperienza, e la punta tanto chiesta in tutte le lingue del mondo da Spalletti. Questo è Lorenzo d'Albano Laziale, che è quello che mi fa pensare che in questo momento forse sarebbe più ottimale Pellegrino di Zirzè, no? Per riaprire il discorso che facevamo prima con Stefano Dentice, ma sono poi questioni insomma che ognuno poi può vedere in maniera diversa, però l'identikit dell'attaccante che ha fatto Spalletti effettivamente è proprio quello lì. Gli manca sicuramente forse un po' di esperienza, ma quello che tiene la porta, tiene la palla in aria, anche spalle alla porta, sa fare gol di testa, eccetera. Vede, per esempio, questo non è firmato. Io dissento dall'ospite, sempre riferito ancora a Stefano Dentice. Colomoni è un attaccante di profondità, ma tenere sulla palla e fare gol da palle inattive vale poco. Zirzè è più un Totti alto, no, scusatemi, è un Totti più alto, ma senza il tiro, uno che fa salire la squadra con tecnica e manovra. Ma in Serie A il 70% delle partite la sblocchi con mischia in area di testa. Chi ha la Juve forte di testa? E allora ecco che si ritorna a spalleggiare la mia idea di che è quella più di Pellegrino che non di Zirzè. Ma su Zirzè, leggiamo sempre da tutto Juve, il suo primo tecnico dice: deve andare alla Juventus, io lo vedrei bene come trequartista, regalava già spettacolo a 7 anni ed eseguiva giocate alla Gullit. Però vedete che qui addirittura lo vede bene come trequartista, quindi torniamo al discorso che non sarebbe la soluzione per l'attacco così come lo intende quantomeno Luciano Spalletti. Antonio da Pioltel, scusatemi, Adriano da Pioltel: sono appena tornato dal mare, dove ero a Ventotene, buon per te, non prendeva niente, ma adesso sono contento di sentirti, fa piacere anche a me che sei tornato ad ascoltarci, Adriano, grazie per questo messaggio. Questo di Giacomo l'avevamo già letto prima. Doni, ciao, buongiorno a te. Ciao Dario, personalmente ritengo che calciatori tipo Suzuki, Lukumi e Teo non aggiungano praticamente nulla alla rosa attuale, viste le difficoltà nello sfoltirla. Inoltre ti chiedo come giudichi il nuovo corso delle women dopo l'esordio in Europa. È sempre un piacere ascoltarti, fa piacere, grazie anche Doni che tu sia qua con noi anche oggi. Allora, dei tre che hai detto, allora, se parliamo di una Juve che la famosa Juve che vorrei, forse hai ragione, nel senso che nessuno di questi tre, anche se io per Teo ho una passione viscerale che esula probabilmente dal suo valore reale, però forse in una Juve, nella Juve dei 9 scudetti consecutivi ti potrei dare ragione. Nella Juve attuale, che questi tre non alzino il valore della rosa, non sono d'accordissimo, perché Teo Hernandez per me vale 4 volte Cambiaso, soprattutto per quello che fa, per le volte che va avanti e indietro sulla faccia. Secondo me Teo, se il Teo degli anni buoni del Milan, Non, e quando si impegna, esatto, che dice Emanuele giustamente dalla regia, a me è un giocatore che ha sempre fatto impazzire, che avrei voluto portare alla Juve illo tempore, però oggettivamente adesso è un grosso punto interrogativo. Lucumi, insomma, è il centrale titolare della Colombia. Ieri leggevo un articolo che, insomma, riportava anche come durante la partita contro il Portogallo CR7 abbia visto i sorci verdi contro Lucumi, perché comunque è un difensore bello, bello tignoso, bello roccioso, insomma, titolare anche della sua nazionale. E Suzuki, insomma, che non sia meglio di Di Gregorio, anche lì non so, non lo so. Secondo me, un pochino di livello in questa Juve comunque lo alzerebbero tutti e tre. Nella mia personale classifica, Teo più degli altri. Per quanto riguarda le Women, sai, adesso è ancora presto. Chiaramente è stata molto bella e molto importante la vittoria dell'altra sera contro il Tornense, che ha consentito alla Juventus di arrivare alla finale che si giocherà domani sera per poter accedere al girone della Champions League femminile. È chiaro che, però, è una partita che ovviamente non fa. Non fa nulla se non il fatto di essere ancora dentro la competizione. Per il momento, le amichevoli che hanno giocato le Women le hanno vinte tutte. Quindi la speranza è che, insomma, Guerrero possa continuare a fare bene. Io ho visto gli highlights della partita e, insomma, la Juve meritava forse di andare più del 2-0, però poi quando ha subito il 2-1 ha rischiato anche parecchio di subire il 2 pari. Le portoghesi hanno preso anche uno, se non addirittura due pali. Poi sul finale poteva fare anche il 3-1, però, insomma, è stata una partita molto più combattuta di quello che potesse far credere il risultato, che fino ai minuti finali era sul 2-0, e poi quando hanno accorciato le distanze le portoghesi sono state molto molto pericolose, ecco. Sentiamo di nuovo un vocale magari, così diamo un po' voce anche a voi.
4: Ciao carissimo,
0: Buongiorno.
4: allora sono contento della condotta che sta avendo, diciamo, la società, carnevali, eccetera. Però sarebbe anche ora di svegliarsi. Io non so la valutazione, le cose, però insomma adesso, visto che manca qualche giorno al campionato, il portiere ci vuole, un centrocampista che secondo me ci vuole anche più di Lucumi, e io suggerisco che sì, perché da spessore, da esperienza, e poi uno di fisico, di gran fisico, di sfondamento, di testa. Io continuo a foraggiare Sorloth, però insomma, uno di questa tipologia qui.
0: Allora, Carmelo, facciamo un po' di ordine però in quello che hai detto. Sicuramente sugli acquisti, lo diceva anche prima l'avvocato De Frede, è più facile comprare che vendere, no? Nel senso che per comprare vai e se vuoi accetti la richiesta, comunque contratti un po'. Sulla vendita tu puoi mettere, tra virgolette, in vetrina quello che vuoi, ma se poi non c'è nessuno disposto a comprarlo è ovviamente molto più faticoso. Lucumi, tu l'hai citato a centrocampo, Lucumi però è un centrale difensivo, quindi comunque il colpo a centrocampo sarebbe a prescindere eventualmente dall'arrivo di Lucumi. E poi il problema è che la Juve in questo momento ha già speso tantissimi soldi, ma ne ha incassati molti meno di quelli che ha speso, perché a oggi i soldi entrati nelle casse della Juve sono solo i 17 milioni e mezzo di Moremovic che ci sono arrivati per vie traverse e quella decina di milioni circa dalle vendite di Dafara e di Puchka, che erano dei ragazzi della Next Gen, perché tutti gli altri sì, sono arrivati 3 milioni e mezzo dal prestito di Openda, da João Mario e Hadžić più o meno forse altri 3 milioni fra tutti e due. E qualcosina da Pedro Felipe che è stato venduto in Brasile, ma insomma parliamo di nuovo di un ragazzo della Next Gen, quindi parliamo di pochi milioni. E nel frattempo, però, ne abbiamo spesi 16 più 2 per Ekator, 38 alla fine per Kolomoani, perché dovevano essere 4 di prestito col diritto di riscatto, sono diventati 38 immediatamente. Ne abbiamo spesi 33 più 7 di bonus per Alej Begovic. E quindi non è così semplice continuare a comprare se, però, nel frattempo non esce qualcun altro.
5: Intervengo, tra l'altro,
0: Vai.
5: hai detto Openda.
0: Sì?
5: Openda che a Lione già sta lasciando tracce.
0: Sì, ho letto che ha giocato benino la partita che però ha perso contro Sparta Praga, se non sbaglio, no? La preliminare di Champions League, hanno perso 2-1, però ha giocato tutti i 90 minuti facendo vedere quelle cose buone che l'avevano fatto, diciamo, individuare dall'algoritmo
5: Negli
0: di
5: spazi.
0: Como lì, con gli spazi diversi. Questa era una cosa che avevamo sempre detto, ha ragione Manu, quelli sono i suoi campionati probabilmente, e non mi stupirei se Openda rinascesse al Lione rifacendo le cose cose belle che aveva fatto all'Lipsia, e ovviamente in un certo senso lo spero anche, perché vorrebbe poter dire che o lo compra il Lione, che in questo momento è in prestito secco, quindi a oggi Openda al 30 giugno dell'anno prossimo torna alla Juventus, perché non c'è nessun, non c'è neanche nessun diritto né obbligo né nulla. Però se non lo compra il Lione, magari di fronte a una buona stagione qualche altra squadra potrebbe essere interessato. È chiaro che farebbe comodo alla Juve che il Lione si qualificasse a questa Champions League per continuare a far giocare il belga anche nel massimo campionato europeo, nella massima competizione europea. Spalletti ancora dice: non serve un bomber da 20 gol, presi i giocatori per arrivare a quella cifra, quindi insomma diciamo che la cooperativa del gol dovrebbe andare a compensare, a sopperire la mancanza del super bomber. Salutiamo lo Juventus Official Fan Club di Hollywood, buongiorno a voi, ci salutano da Twitch. Oggi sono
5: l'amico Matteo.
0: Matteo, sì, è vero. Matteo, oggi sono in solitaria perché Luigi è in vacanza, giustamente.
5: Si sarà appena svegliato come tutti i pomeriggi.
0: Può no, essere, credo, perché ma Hollywood sarà prestissimo, sarà mattina da loro, quindi più o meno insomma è anche normale che si colleghino verso quest'ora i nostri amici oltreoceano a est, perché se quelli a ovest invece sono già all'ora di cena, motivo per cui insomma le partite che si stanno giocando fra Hong Kong e Perth si giocano quelle che in Italia è l'ora di pranzo, proprio perché in Australia o a Hong Kong siamo già nella parte finale della giornata. Tiziano da Milano ancora ci dice: ho sentito che Vlahovic potrebbe andare all'Atletico se uscisse Sorloth e poi dice: se quest'ultimo andasse alla Juve, sì, lì ci potrebbe essere il più classico degli effetti domino, come si chiama in questi casi. È vero che c'è un interesse dell'Atletico, l'ho letto anch'io, Tiziano, per Vlahovic. Sicuramente l'Atletico a Vlahovic potrebbe interessare di più, magari di qualche meta turca, intesa proprio come squadre della Super League turca. Vedi, 6:21 del mattino sono a Hollywood in questo momento, quindi ti svegli anche decisamente presto, Matteo, perché insomma io alle 6:21 solitamente faccio ancora le nanne. Poi vedi, domani svegli alle 3:45 per vedere Inter Juve alle 4, non è una passione ma una patologia, hai ragione, siamo tutti malati. Guarda, io che poi tra l'altro insegno scienze e insegno anche chimica, c'è un composto che esiste veramente che si chiama malato di calcio, che è l'acido malico combinato con il calcio e fa il malato di calcio. Noi siamo tutti dei malati di calcio, soprattutto dei malati di Juve in questo caso, chiaramente.
5: Non sono molto vantaggiati a livello d'orario.
0: No, se si gioca di là evidentemente no, perché è tardi per noi ma è molto presto per loro, tra l'altro sì, ancora della stessa giornata, perché loro sono
5: Se non amichevole mi alzerei anch'io per vedere Juve-Inter.
0: All'epoca, quando avevamo iniziato con Bianconera TV su Twitch, facevamo le dirette anche col dottor Gallo al mattino, alle 3 del mattino.
5: Erano in Messico, se non sbaglio.
0: Era
5: in Sud America, mi sembra.
0: Può darsi, che non me lo ricordo. Però giocavano sì alle 3, sì, 4 del mattino. Sì, facevamo
5: addirittura... Mi ricordo dottor Gallo,
0: esatto,
5: con
0: esatto,
5: il suo room.
0: E facevamo le dirette, le live reaction anche delle partite da lì. Quindi siamo tutti sulla stessa barca.
5: Ah, no, giocavano contro il Guadalajara, ma forse erano in America, può essere.
0: Sì, no, sicuramente erano in America dalle parti probabilmente di Matteo, cioè comunque con quei fusi orari lì. Però adesso sinceramente non ricordo quali fossero. Sì, perché
5: la squadra era il Guadalajara.
0: Quelle che era la sera per loro, per noi erano già le prime ore del mattino del giorno successivo. Questo l'abbiamo già letto prima. Vorrei Daniel da Tenerife. Ciao Daniel, buongiorno. Vorrei apportare anch'io la mia lista della spesa in risposta che do al messaggio che abbiamo sentito qualche minuto fa. Vendiamo la rosa della Juve a parte Yildiz e compriamo quella del Paris Saint-Germain. Tanto abbiamo buoni rapporti e le trattative con loro sono rapide. Sì, hai ragione. Dai. Guarda, in realtà, se posso dirti, questa è forse l'unica cosa che veramente mi spaventerebbe nell'ottica di un'ipotesi prestito di Suzuki, no? Perché sapete che si parla molto di questa ipotesi, il Paris Saint-Germain che compra Suzuki, ma che al momento gli farebbe fare panchina e quindi potrebbe prestarlo alla Juve per fargli fare invece un altro anno da titolare. Diciamo che lì ci sarebbe da mettersi il cuore in pace e sapere che arriva un anno e poi a giugno glielo rimandi indietro. Lukumi si avvicina grazie a Cabale, eccola qua la notizia che stavamo dando anche prima. C'è la possibilità di un inserimento proprio del colombiano per colombiano, quindi la nazionalità rimarrebbe la stessa, per abbassare le pretese del Bologna. E poi Zirzé, apertura dello United, quindi c'è la possibilità effettivamente che si possa arrivare anche all'ex Bologna, quindi sempre un po' tanto Bologna che gira in queste ore intorno alla Juve. E poi ovviamente casting per la porta, ma sfuma Suzuki, quindi forse Roberto, l'avvocato De Fred, prima aveva letto qualcosa in più rispetto a noi, perché aveva già detto Suzuki è andato, noi insomma qua sulla diretta.
5: Anche perché Dario, non è da Juve secondo me prendere in prestito il portiere.
0: Ma io sono d'accordo, soprattutto se devi potenziare poi un'altra squadra, dovendo poi ricominciare tutto da capo.
5: No, ma proprio l'operazione in sé. Sì, sì, cioè, avere un portiere in prestito titolare, no.
0: No, anche perché e diciamo che sono quelle situazioni in cui forse devi fare di necessità virtù, nell'ottica in cui tu non hai soldi da spendere. Allora, lì il discorso è che se proprio ti fa schifo Di Gregorio, scusate il termine un po' forte, vai a prendere un portiere, ecco, quella però vorrebbe dire proprio la pietra su Di Gregorio anche dal punto di vista economico, no? Cioè poi come fai ad andare a valorizzare per vendere un portiere che tu hai messo in panchina prendendone uno in prestito da un'altra squadra? Cioè lì lo svaluti completamente. Bisognerebbe capire come si potrebbe eventualmente gestire quello, però sono d'accordo con te, Manu. Cioè,
5: anche perché il portiere stesso, cioè, sapendo già di andare via l'anno dopo.
0: Ma sì, che diciamo che ha? Non è che proprio si strapperebbe i capelli davanti a una partita fatta non benissimo. Franco ci scrive: ho visto con Mendes contro il Chelsea, riceve palla, la passa indietro, poi inizia a smanacciare come un vigile per dire al compagno cosa fare. È sempre così. Guarda, Franco, questo sai chi lo faceva? Lo faceva Locatelli fino a un paio di stagioni fa.
5: Chi sta con lo zoppo?
0: Io Locatelli lo definivo un paio di anni fa proprio il vigile urbano, perché lui da regista basso cosa dovrebbe fare? Andare lì e farsi dare la palla.
5: A me irrita quando fa così, sai?
0: Lui invece che farsi dare la palla indicava al compagno a chi passare la palla, e non era mai lui, cioè non voleva mai farsi dare la palla lui, lo voleva sempre dare a un compagno. E con Meners sta iniziando a fare un giochino del genere. Giovanni dal Brasile mi fa molto ridere perché dice: Dario, non abbiamo preso Suzuki, restiamo in Giappone e prendiamo Genzo Wakabayashi, unico e fortissimo. Genzo Wakabayashi, per chi non conoscesse la versione originale, è Benji di Ollie e Benji, cioè il portiere della New Team, che è il motivo per cui nel cartone animato Benji ha il cappellino con scritto con la G sopra, perché lui si chiama Genzo, o la G o la W, comunque se non ricordo forse la W, perché è l'iniziale del suo cognome. È un'ottima idea, Giovanni, potremmo andare a prendere lui, anche se dovessimo mantenere la cronistoria sarebbe un po' vecchietto Benji in questo momento, considerando che il fumetto, il manga e il cartone animato sono di ormai qualche decennio fa. Gigi su Twitch: ciao Dario, delle dichiarazioni di Spalletti si capisce che il mercato nel reparto offensivo sia concluso, cosa ne pensi? Allora guarda, andiamo a leggere le dichiarazioni di Spalletti, le ho tenute pronte qui, non ci siamo ancora arrivati perché abbiamo iniziato a leggere i vostri messaggi. Allora, vediamo un po', intanto su Yıldız, Spalletti giocherà di più, sì Spalletti, buonanotte, Yıldız giocherà di più, oggi non c'erano 3-4 giocatori per la gestione dei carichi e delle fatiche che si stanno accumulando, non è facile organizzare questi eventi ma sono fatiche in più e nelle prossime ore ci confronteremo per vedere se hanno recuperato. Se sarà titolare, riferito di nuovo a Yıldız, lo dirò domani dopo la partita non è possibile, ma le intenzioni sono di fargli giocare un tempo o quasi un tempo, questo ovviamente per aumentare il minutaggio nelle gambe di Yıldız. Per quanto riguarda il mercato invece, eccola qua la risposta, dice: dopo Alejbegovic e Kolomani, perso Vlahovic, manca il centravanti da 20 gol, l'estratto l'avevamo già letto dal pezzo che ci aveva fatto vedere Manuel prima. Io penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare quei numeri. Io prima l'ho chiamata un po' cooperativa del gol, nella speranza che sia poi così. Non è importante averne uno che ne fa 20, quest'anno il campionato sarà caratterizzato dal fatto che si gioca il giovedì e la domenica, sarà difficile far giocare sempre gli stessi. L'Europa League ti impegna più della Champions, ma con gente come quella che abbiamo preso, anche senza il centravanti fisico che ti manca, anche se Hector ha un po' di quelle caratteristiche, Colo riempie l'area, è un po' una casella scoperta, ma con quello che abbiamo a disposizione, quello che abbiamo fatto sul mercato, è una cosa che riusciremo a sopperire con il lavoro di tutti. È un po' la frase di Spalletti che parte da un punto punto apre sette parentesi, cinque non le chiude e poi arriva alla fine. Anche Alej Begovic è uno che può fare i gol. Con Lomani vogliamo aiutarlo nei numeri, per il momento siamo abbastanza tranquilli. Diciamo che con Alej Begovic sicuramente la Juve ha trovato finalmente un tiratore dal limite, perché se andate a vedere, insomma, un po' di video che stanno girando in questi giorni, lui ha, come si dice un po' in gergo, la saracca, no? Nel senso che quando arriva al limite dell'area al tiro sia di destro che di sinistro, e quei gol che si stanno vedendo, che ha fatto l'anno scorso anche in Europa League tra l'altro, ne ha fatti spesso proprio con il tiro da fuori. Leggiamo ancora la questione appunto su Bastoni, visto che prima abbiamo citato anche questo nell'estratto della conferenza. Sarà semplice, noi daremo seguito a quello che abbiamo fatto in riferimento alla partita di domani, daremo seguito a quello che abbiamo fatto dopo quella partita, non abbiamo creato grossi strascichi, non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo, vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato e riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello. Questo è inevitabilmente un po' di esame di coscienza, se vogliamo, no? Il concetto è: l'Inter ha vinto, noi siamo arrivati sesti e quindi sono quelli da cui bisogna forse imparare qualcosa in questo momento. Notiziario sportivo, ci sentiamo ancora tra poco per l'ultima mezz'ora insieme.
6: Colpo Gobbo.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio ora, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
6: Colpo Gobbo,

15:35 minuti, ultima mezz'oretta insieme, poi arriva Camillo col suo club degli inviati per continuare la programmazione di Radio Bianconera, sempre per ora Coppo Gobbo con Dario Ghiringhelli e Manuel in regia. Finiamo di leggere a questo punto le parole ancora di Spalletti per quanto riguarda la partita di domani. Abbiamo letto delle polemiche della partita con l'Inter di Bastoni, alle Begovic e Colomoni l'abbiamo visto, di Ildiz abbiamo detto. Cosa si aspetta dalla partita di domani? Sono partite dove si riesce a vedere la mentalità della squadra, a rendersi conto se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. È chiaro che l'Inter è una squadra tostissima come lo è stato il Chelsea, per cui ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita, di non avere difficoltà nell'atteggiamento, perché l'Inter potrebbe trovare dei vantaggi se non riusciamo ad essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso per sperimentare cose nuove. Sono curioso di vedere se anche domani ci sarà la possibilità di vedere qualche giovane, no? Soprattutto Licina e Obavuodo, che sono quelli che si stanno disimpegnando un po' meglio. Ovusu anche se Ovusu è abbastanza in odore di prestito in Serie B, perché comunque insomma potrebbe giocare qualche cosina in più. Ancora sul preparatore Borges, che era arrivato l'anno scorso nell'ottica di essere una specie di mago degli infortuni muscolari, Spalletti dice: un professionista, siamo andati a cercarlo perché ha vinto un confronto con molti altri del suo ruolo. Dopo averlo conosciuto abbiamo conosciuto la persona oltre che il professionista, e come tutti quelli che lavorano con noi sono dei punti di forza della Juventus, teniamo tutto in considerazione. Quindi anche un messaggio per quanto riguarda, diciamo, il fuoricampo in un certo senso. Le parole di Cambiaso ne vado a leggere soltanto un estratto perché mi interessa questo, sul ruolo in cui lo ha schierato Spalletti contro il Chelsea, ovvero alto a destra. Dice: a me piace qualsiasi ruolo se vengo schierato. Il primo anno con Allegri ho giocato a destra e anche in nazionale, non ci sono problemi, cerco di dare sempre il massimo in ogni zona del campo dove mi vuol far giocare l'allenatore. Questo è un ruolo che ha Cambiaso, anche se più di una volta ho raccontato di come Cambiaso in realtà alto a destra a me piaccia forse anche di più rispetto a quel ruolo di terzino sinistro, nell'ottica di queste svarioni che ha lui ogni tanto, no? Questi tentativi di dribbling al limite dell'area molto pericolosi, che poi lanciano fondamentalmente l'attaccante di fronte al nostro portiere. Messo esterno alto, intanto lui ha la possibilità di rientrare e calciare col mancino, visto che comunque ce l'ha molto buono, e poi sicuramente diciamo che una palla persa sulla tre quarti avversaria è molto meno sanguinosa e pericolosa rispetto a una persa al limite dell'area. Il limite qual è? Che alla Juventus in questo momento in quella zona lì c'è già Conceição, c'è già Zegrova, al momento finché non arrivano notizie di mercato ci sarà il rientro anche di Nico Gonzalez, lo stesso Alaibegovic potrebbe giocare lì, anche se sappiamo perché predilige giocare o dietro la punta o comunque a sinistra, diciamo al posto di Ildiz, però insomma le alternative lì la Juventus le ha. Oltretutto, spostando Cambiaso là davanti si creerebbe un ulteriore buco dietro, perché non c'è formalmente un vice Cambiaso, detto che Celik, quando ha giocato anche a sinistra, ancora anche l'altra sera, si è disimpegnato decisamente molto bene. E diciamo che se non altro abbiamo risolto il dubbio del fatto che all'arrivo di Celik poteva eventualmente preludere a un addio di Kalulu, ma per come sta venendo impegnato Celik in questo momento direi che non c'è questo rischio.

la palla finisce in curva, quindi finalmente qualcuno che saprebbe forse centrare la porta anche da lì. E salutiamo anche Angela, che è sempre presente ad ascoltarci. Questo di Franco l'abbiamo letto, questo di Giovanni anche. Ah sì, scusate, stavo andando indietro che invece avanti. Ma ci vuole davvero così tanto per prendere giocatori che alzino il livello dei vari Di Gregorio, Cambiaso, Coop, Cabal, Miretti, eccetera, eccetera, eccetera. E guarda, questo è un messaggio che non è, che non, ah, questo è forse sempre Daniel. Sì, sempre Daniel, che dice: scommetto ancora due mosche Sarri, che finiremo il mercato con Kessié, Lucumí, Ederson, Pellegrino e, se il cielo vuole, un terzino sinistro. Beh, intanto guarda che quelli che hai detto io me li piglierei tutti, se Ederson tra l'altro intendi quello dell'Atalanta, tanto tanto tanto tanta roba direi, perché comunque è un signor giocatore che la Juve ha. Il portiere, beh, comunque anche il portiere potrebbe avere un senso, visto che quello che stiamo cercando è anche un portiere. Kessié mi piacerebbe tantissimo. Lucumí, a leggere quello che gira stamattina, sembra praticamente fatta o comunque molto fattibile. Pellegrino, ribadisco, a me tutto sommato a un prezzo decente non dispiacerebbe. E un terzino sinistro, hai ragione Daniel, perché poi il problema è che Cambiaso è Cambiaso. I due potenziali riserve che erano Puccia e Rui sono stati dati, uno venduto e uno in prestito, e c'è solo Çelik, che appunto abbiamo visto che può giocare anche a sinistra, ma in un certo senso è adattato. Su quelli che possono alzare il livello, torniamo al messaggio di prima di non ricordo più chi, che dice forse Doni, che ci diceva che secondo lei questi giocatori che citava, che adesso non ricordo, vediamo se riesco a trovare il messaggio al volo. Lei citava una serie di giocatori, eccoli qua: Suzuki, Lucumí e Theo, che non aggiungono alla rosa attuale. E in realtà il problema è che la rosa attuale purtroppo non è di altissimo livello, quindi più o meno quasi tutti potrebbero alzare il livello. Maric a centrocampo no, è giovane, forte, di movimento. Facciamo uno scambio, diamogli McKennie, Locatelli o chiunque altro dell'attuale centrocampo. Questo è Carlo di Ancona. Allora, separo la risposta al tuo messaggio, Carlo, perché Ricci anche a me piace tantissimo. Io lo seguivo già quando era al Toro. Sapete che per familiarità ho anche diciamo un occhio puntato sui cuginastri. Al Milan gioca poco, effettivamente, però sinceramente McKennie non glielo darei mai, perché McKennie io lo continuo a sostenere. Al momento non lo abbiamo ancora visto in campo perché è stato l'ultimo a rientrare insieme a Conceição, ma vedrete che in questo momento, come tutti gli anni in questo periodo, non è prevista in nessuna delle formazioni della Juventus, ma come tutti gli anni, fra qualche mese sarà inamovibile dalla formazione di Spalletti, perché io sono convinto e sicuro che McKennie anche quest'anno di partite ne giocherà tante, soprattutto in questo momento in cui ancora un centrocampista di livello non è arrivato e Thuram è infortunato, quindi mi aspetto di vedere lui, più lui che Douglas Luiz, in certe partite vicino a Locatelli rispetto al brasiliano. Locatelli, secondo me, il Milan ormai, cioè, ma il Milan già ce l'aveva e l'ha lasciato andare al Sassuolo. Dubito che potrebbe fare uno scambio con Locatelli. Sul valore di Ricci, però, invece, Carlo, sono d'accordo. Non so quanto sia possibile arrivarci. Non so neanche quanto poi possa essere inseribile negli schemi di Spalletti, però è un giocatore sicuramente valido, giovane, italiano, sempre in quell'ottica di cui parliamo spesso, no? Di ritalianizzare e ringiovanire la Juventus. Abbiamo preso i soldi da Weah, o sbaglio, qualcosa è entrato? Sai che non saprei, perché Weah l'avevamo forse già venduto l'anno scorso, mi sembra che fosse stato già proprio completamente venduto l'anno scorso, non credo che siano arrivati ancora dei soldi dalla cessione dell'americano. Dario, confuso, Hollywood a ovest e Perth a est. Ah sì. Scusami, forse ho detto il contrario. Sì, hai ragione, perché la ragionavo al contrario. Daniele, hai ragione. Speriamo che non abbiano sentito i tuoi studenti. Hai ragione, ma guarda, oggi le sto sfasando tutte, per cui non so neanche più qual è la destra e la sinistra. Figurati l'est e ovest. Certo, hai ragione. Hollywood è ovest e Perth è a est. L'Australia è dall'altra parte. Infatti, l'Australia è già verso la fine della giornata, e invece in America in generale, sia nord che sud, la giornata sta iniziando. Poi, ovviamente, dipende su quale costa siamo, perché anche lì i fusi orari sono tanti. Max da Pesaro, buon pomeriggio a te e a tutta la redazione di Radio Bianconera. Grazie Max, buon pomeriggio a te. Quello a cui facevate riferimento tu, Emanuele, che saluto, era il mondiale per club della scorsa estate. No, Max, noi parlavamo, il mondiale per club si è giocato, sì, forse anche di notte, ma in realtà noi parlavamo di quella che si chiamava la
Champions Cup, International Champions Cup si chiamava, la ICC, che si giocava in America, negli Stati Uniti. C'erano un po' di squadre americane, sì, buonanotte, un po' di squadre inglese. Vedete che non becco un canale oggi, Max, figurati se, scusami Daniel, figurati se riesco a beccare l'est e l'ovest. Un po' di squadre inglesi, un po' di squadre italiane, un po' di squadre spagnole. Avevamo giocato contro il Real Madrid, contro il Manchester City, però non era il mondiale per club, Max, era una competizione, si chiamava International Champions Cup, che si giocava un po'.

0: negli Stati Uniti, un po' invece in Oriente, tra Asia, Cina, cioè Cina, Giappone, eccetera. Giovanni, questo l'abbiamo già letto prima, perché mi ricordo che noi siamo usciti nella fase di emulazione diretta col City. Ah, questo è Max che continua. Sì, ma non c'entra niente, Max. Noi parlavamo proprio di quelle che si giocavano anni fa, l'anno scorso, quell'anno scorso durante il Mondiale per Club, quel canale Twitch di Radio Bianconera non c'era già più. Quindi parliamo di qualcosa che risale almeno a 3 o 4 anni fa. Estate 22, 23, 4, dicevo 3-4 anni fa, sono 4 anni fa, estate del 22, e c'era un canale su Twitch che si chiamava Bianconera TV, che non era quello che c'è già adesso, dove ci stanno seguendo anche i nostri amici, tra cui appunto Gigi, Matteo, Angela, eccetera, perché quello è lo streaming della radio, e quindi quello è semplicemente quella la programmazione tradizionale. C'era proprio un canale dove facevamo dei programmi extra, che però in realtà non c'è più da un paio d'anni, quindi non poteva essere sicuramente l'anno scorso. Massimiliano da Roma, ciao Dario, volevo sapere cosa ne pensi su questo tema. Ma per pagare Lucumi 20 milioni quando posso offrirgli un contratto a gennaio, non è meglio prendere Alaba? È un vincente per questa stagione, può fare anche da chioccia ai giovani e alla prossima ho Lucumi a parametro zero. Massimiliano, è un'idea, sicuramente un'idea che secondo me anche alla Juve hanno, c'è però sempre un altro rischio, cioè Lucumi in questo momento ha delle offerte della Premier. Ora, che lui accetti di stare parcheggiato ancora un anno a Bologna perché la Juve lo vuole prendere per l'anno prossimo, se nel frattempo hai 3-4 squadre dei Premier che ti propongono di comprarti subito, e lo stesso Bologna, capisci che allora il Bologna, tra virgolette, può aspettare la Juve nel momento in cui la Juve le dà dei soldi per venire incontro alle richieste del giocatore. Però nell'ottica di perderlo zero, se ci sono delle squadre di Premier che lo cercano, è chiaro che loro lo prendono e lo portano in Inghilterra. Cioè, l'idea potrebbe avere un senso se non ci fossero altre squadre interessate a Lucumi. Umberto da Trento, buongiorno prof. In realtà il portiere in prestito per un anno la Juve l'ha già avuto. Quando Buffon si fece male nel trofeo Berlusconi, il patron del Milan ci diede Abbiati in prestito per un anno, giocò pure bene. Hai ragione, Umberto, me lo ricordo molto bene. Ricordo sia l'infortunio di Buffon nel trofeo Berlusconi, sia le parole di Berlusconi stesso, non ricordo se subito dopo la partita o il giorno dopo, in cui appunto l'allora presidentissimo del Milan diceva che, vista anche l'amicizia fra le società, perché Juve e Milan sono sempre state anche molto amiche, in quegli anni il trofeo Berlusconi era un po' una maledizione, se vi ricordate, no? Cioè, chi vinceva il trofeo Berlusconi poi non vinceva lo scudetto, chi lo perdeva invece lo vinceva. Erano gli anni in cui vincevano alternativamente Juve Milan. Quindi c'era stato addirittura un anno, mi ricordo, che la Juve vinse i rigori e Tacchinardi si era disperato perché era già là gli anni in cui vincere il Berlusconi significava non vincere lo scudetto. Però era una situazione molto diversa, no? Cioè, tu avevi un portiere titolare dietro che era Buffon, sapevi che aveva bisogno, si era fatto male, aveva bisogno solo di riprendersi dall'infortunio e poi ti ritornava Buffon. Qui andremo a prendere un portiere in prestito che è Zion Suzuki, sapendo che l'anno prossimo tornerebbe al Paris Saint-Germain, non lasciandoti assolutamente nulla. Quindi è vero, però ovviamente le condizioni erano molto, molto diverse. Torno su Twitch. Humulas ci dice: cosa ne penseresti di prendere Pellegrino dando in prestito Obawodua? Guarda, potrebbe essere un'idea, sempre nell'ottica che questi ragazzi hanno bisogno di giocare, e di Obawodua si parla veramente tanto bene, sta facendo benissimo in questo precampionato. Detto Pippo, esatto, detto Pippo Bauduo, sta facendo molto bene, però sicuramente al Parma avrebbe molte più possibilità di giocare, magari proprio al posto di Pellegrino. Potrebbe essere un'idea, effettivamente sì, bisogna vedere se il Parma però ci può stare. Gigi poi ci dice: nella mia ignoranza credo che Cannavale, Massara e Ottolini stiano già programmando l'acquisto di Lucumi e un centrocampista. Le cessioni le hanno programmate, ma anche non sapremo mai chi e quando. Sì, più che altro che queste cessioni, quando entro il 31 di agosto, per forza, perché poi chiude il mercato. Il problema è sempre quello che stiamo dicendo da giorni, ormai da settimane, purtroppo. Cioè, quelli che la Juve vuole vendere, ma questo succede più o meno in tutte le squadre, sono quelli che nessun altro vuole. E non c'è nessuno di quelli. In realtà, anche, cioè, la Juve sta facendo fatica a ricevere offerte anche per quelli che sono considerati i big di questa squadra. Prima citavamo Bremer, lo stesso Cambiaso, con Seisao sono volati questi 50 milioni dal Liverpool, ma poi sono spariti nel giro di 48 ore. Non ci sono grandi offerte per i giocatori della Juventus, per cui loro stanno facendo veramente dei magheggi pazzeschi per cercare quantomeno di sfoltire la rosa e quantomeno di alleggerire il monte ingaggi, ed è quello che è già stato fatto con i vari João Mario, con i vari Azice, con i vari Openda, eccetera, eccetera, eccetera. Spalletti con quelle dichiarazioni sta dicendo che gli manca l'ariete davanti, questo è Luca da Terni, sta dicendo che hanno fatto 30 ma manca il 31, alla fine si potrà forse sbloccare con Sorloth per Nico Gonzalez che sia 0 e poi uno tra Lukumi e Tomori, infine vicario per pochi denari. Guarda, proprio di vicario parlavamo, Luca, poco fa con Manuel durante l'ultima pausa, durante l'ultimo notiziario, che verosimilmente sarà forse la soluzione finale di questa telenovela, perché dicevamo prima Martinez fondamentalmente si è tolto dal mercato dicendo che vuole rimanere alla Aston Villa. Suzuki sembra ormai anche lui uscito dai radar perché dovrebbe essere poi definitivamente chiusa col Paris Saint-Germain, che però forse non lo darebbe in prestito e poi si creerebbero tutti i problemi che dicevamo prima. Vicario costa poco, costa zero, perché il Tottenham ha già sbandierato i 4,20 il fatto di volerlo anche dare in prestito senza problemi. Diciamo che quello è un po' il canotto di salvataggio, no? Nel senso che tu sai, tra virgolette, che c'è lui lì pronto, magari provi a cercare qualcun altro e poi se proprio non dovesse arrivare nessuno vai a bussare al Tottenham e vai a prendere vicario. Su tra Lukumi e Tomori, di Tomori non si sta più parlando granché, invece Lukumi dovrebbe essere più o meno in dirittura d'arrivo.
1: Aggiungo che l'altro portiere di cui stavamo parlando prima si è fatto male alla spalla.
0: Chi è l'altro?
1: Okoye.
0: Ah, perfetto, giusto, scusami perché adesso pensavo a quelli che dicevamo qui. Okoye, perché prima nell'intervallo con Manuel dicevamo, ma poi Di Gregorio dove lo dai che può giocare da metà classifica in giù? E io ho detto, può essere l'Udinese, potrebbe essere la sua dimensione. E Manuel giustamente mi diceva, a me il portiere dell'Udinese, Okoye, piace tantissimo. E c'ha ragione, perché Okoye è un signor portiere per quanto mi riguarda, infortunato.
1: Non c'è speranza, hanno già trovato il sostituto al momento.
0: Che?
1: Dal Watford. Sai che loro fanno questi
0: certo,
1: scambi.
0: Certo, fanno le scatole cinesi.
1: Sì, sarà fermo penso fino alle prime 2-3 partite di campionato.
0: Ah beh, una roba da, diciamo, tutto sommato
1: ma
0: da poco.
1: Anche volendo non possiamo prenderlo.
0: Non possiamo prenderlo e soprattutto
1: non possiamo.
0: Vedi però che l'infortunio di Okoye poteva aprire un Di Gregorio verso Udine, l'avevamo quasi chiamata e invece no, si sono già sistemati. Matteo da Prato, un mio carissimo amico, ha da anni una concessionaria di vendita di moto plurimarche, un malato di Juve come me, scusate se mi permetto, come voi, da quando c'è stata la telenovela di Suzuki alla Juve, quando lo chiamano i clienti per sapere se vende anche quel brand, ha sempre un inconscio dubbio, ma mi chiedono la moto o il portiere? Questi sono i busillis che vengono fuori quando i giocatori hanno questi nomi diciamo associabili a marche di qualsiasi tipo. Ci sono ancora dei vocali, Manu? Sentiamo un po' di voci dei nostri amici da casa.
2: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, buongiorno. Forza
2: Juve. Ciao. Allora, intanto ti chiedo che ne pensi della maglia che hanno mostrato ieri,
0: la terza,
2: nera,
0: sì.
2: Con il logo giallo della Juventus. A me piace un sacco, molto molto più bella rispetto alla prima, secondo me. Poi domani giochiamo contro i prescritti e quindi anche se amichevole bisogna vincere.
0: Pum, assolutamente.
2: Senza ma. Detto questo, però, di nuovo, incominciamo con gli infortuni e ti chiedo a proposito se hai avuto notizie di Thuram. Forza Juve.
0: Allora Luca, ciao, sì, bravo perché hai tirato fuori il tema della maglia che stavo dimenticando e siamo già anche quasi in chiusura. È stata presentata la terza maglia, confermo che mi piace molto, eccola qua, ce la sta facendo vedere Manuel, indossata da Manuel tra l'altro, perché l'abbiamo vista su Locatelli, adesso con Calù.
1: Io la foto non ho potuto mandarla,
0: tu non hai potuto,
1: perché ho dei diritti,
0: cioè, è giusto,
1: non volevano
0: è giusto,
1: pagarmi i diritti.
0: È giusto, giusto così. Allora, diciamo che vista così come ce l'ha addosso mi sembra Calù, sia quello che ci hai fatto vedere poco fa, o anche questa di Locatelli, mi piace moltissimo.
1: Ma ricorda comunque un'altra nera di qualche anno fa.
0: Sì, quello che non mi fa impazzire, ho letto molte critiche e non so se nelle foto sia stato fatto apposta, ci sono delle fiamme bianche che salgono dai fianchi, che quando vedi che sono tutte fatte in modo che quelle fiamme non si vedano, ci sono delle fiamme che arrivano dal basso che oggettivamente la rendono una tamarrata pazzesca, quindi finché la guardi lì è molto bella e anche molto elegante, perché anche insomma il nero, eccole qui le fiamme che arrivano dal basso. Ma
1: pensavo peggio comunque.
0: No, però insomma diciamo che poi vista per intero mi piace meno, cioè finché la vedi dal Visit Detroit in su è molto bella, quelle fiamme bianche la non lo so.
1: Sì, diciamo che in questa foto le luci sono molto basse, quindi.
0: Esatto. Bisognerebbe capire quanto poi quel banco venne fuori, e da quello che ho visto.
1: Vado a cercare.
0: Bravo, bravissimo. Manu va a cercarla. Quindi questo è il mio parere sulla maglia, che senza quelle fiamme mi sarebbe piaciuta tantissimo. Però insomma, diciamo che già quest'anno con la seconda, quella rosa, abbiamo fatto abbastanza centro. E poi mi chiedevi, la situazione infortuni. Allora, la cosa di Thuram a me stupisce, perché è di nuovo una di quelle situazioni in cui la Juve incappa troppo spesso. Ed è successo anche con Ekator quest'anno, Cioè il sottovalutare probabilmente un problema che poi si rivela molto più grave di quello che è. Eccola qua, vedi che insomma sono, cioè, più di mezza maglia con ste fiamme bianche, e cioè sono molto impattanti.
1: Era meglio se
0: cioè tu prendi questa maglia e togli quelle fiamme, è un capolavoro.
1: Ma poi sarebbe stata molto simile.
0: Lo so, però è molto simile, cioè metti un altro dettaglio, falle più basse, non lo so, vista così non mi piace più, così non mi piace più come invece mi sarebbe piaciuta senza, o come mi piace con le foto che ti dico a questo punto, immagino le abbiano fatte apposta, perché tutte quelle che sono indossate si vede sempre solo da metà in su, quindi sembra una maglia, non lo so, più da allenamento, quasi un pigiama.
1: Comunque, come diceva qualcuno tanto tempo fa, accattatevi,
0: esatto. Poi tanto qualcuno la comprerà di sicuro, perché insomma leggevo comunque pareri entusiasti anche su questa
1: maglia. Sai, poi bisogna, dal vivo a volte rende in maniera diversa.
0: Sì, vero, assolutamente. Vedi, per esempio, Fomo Deus su Twitch ci dice bellissima invece, quindi abbiamo, ovviamente, ma i gusti sono quelli, ragazzi, c'è chi ha comprato la maglia della Sprite dell'Inter anni fa, vi figuriamoci se non si può comprare
1: questa. Abbiamo avuto anche quella della Lidl.
0: Esatto, c'è stato quel periodo delle maglie con i colori sfumati che erano agghiaccianti. Sulla questione Thuram, torno lì, è un problema grosso, perché la Juve spesso fa una valutazione, diciamo, quella di primo acchito sugli infortuni, che poi si rivelano molto più gravi di quello che sono. Con Ekator è successa la stessa cosa, è uscito, sembrava, ma sì, insomma, una piccola distrazione muscolare, dovrebbe essere poca roba da pochi giorni, valge i medical il giorno dopo, fuori dalle 3 alle 6 settimane. E con Thuram sembrava, insomma, anche lì fosse una roba che si poteva fare una terapia conservativa, e l'unico che per infortunio, insieme a Ekator che si è fatto male dopo, è l'unico che per un infortunio risalente addirittura al campionato precedente non è neanche partito per la tournée. Siamo passati dal rischio operazione per Yıldız, che sembrava potesse operarsi e invece adesso sta abbastanza rientrando, ha già giocato col Chelsea, dovrebbe giocare anche qualche minuto in più domani con l'Inter, con Yıldız che invece è vicino al rientro in campo, e Thuram che invece è ancora fuori e chissà ancora per quanto lo starà, e chissà che poi non debba eventualmente essere operato anche lui. Vedi, Fomo Deus ci dice gusti sono gusti, assolutamente sì, e ci mancherebbe, e per fortuna che è così, no? In Piemonte si dice non tutti i gusti sono alla menta, eh? L'ho detto volutamente,
1: oppure de gustibus,
0: certo, perché per fortuna così c'era l'altro detto è il mondo è bello perché è vario,
1: o ha variato,
0: e io dicevo se no ci chiameremmo tutti Dario, così ci avevo aggiunto.
1: Comunque, a proposito di maglie, non so se resterà così come l'abbiamo vista quella rosa, ma in TV i numeri non si vedono.
0: No, ma quella era un'edizione speciale di Hong Kong.
1: Okay.
0: Quella era un'edizione speciale, l'ho letto l'altro giorno, perché per, diciamo, rendere omaggio ai neon di Hong Kong hanno fatto queste cose sfumate. Che
1: però ricordano... i numeri... quando inquadravano da lontano.
0: Sì, però era una roba contingente per quella partita lì, perché ricordavano appunto le luci dei neon.
1: Quindi faranno neri e diventeremo a tutti gli effetti il Palermo.
0: Il Palermo, esatto. Che affrontiamo tra l'altro la prossima settimana, quindi bisognerà...
1: Con la maglia rosa.
0: Con la maglia rosa, esatto. Faremo attenzione, cioè bisognerà capire quando vedremo la maglia rosa se sarà il Palermo o se sarà la Juve.
1: Quindi arriveremo primi.
0: Esatto. Cerco di andare veloce, mancano pochi minuti, ci sono ancora un po' di messaggi. È vero che vogliono cambiare il colore della maglia dell'Italia e metterla nera-azzurra? Ormai la federazione è esclusivamente di quel colore. Questo è Flavio da Rosà, che ovviamente ironizza un po' su tutto quello che succede extra campo. In giugno hanno completato il pagamento di UEA, giugno 2026, mi dice Giovanni dal Brasile. Questo me l'ero perso, sinceramente Giovanni, non l'ho letto neanche da nessuna parte. Ho letto di altri giocatori, però sì, insomma, diciamo che probabilmente anche qualche milione è arrivato ancora da UEA. Non mi aspetto chissà che cifra, mi sembra che sì, l'abbiamo ceduto intorno ai 10-12 milioni, se un pezzo ce l'avevano già dati l'anno scorso, sì, qualcosina sarà ancora arrivato, ma non credo tantissimo. Ciao Dario, sempre trasmissione top, grazie mille Fabio, mi fa molto piacere. Credo che dobbiamo tutti metterci in testa che se non riusciamo a vendere non potremo mai comprare giocatori che migliorano la rosa, i nostri dirigenti spetta un lavoro arduo, e questo è Fabio dalla Valtidone, e hai ragione Fabio, il problema è che come dicevamo anche con Roberto De Frede prima, purtroppo è sempre molto più facile comprare che vendere, se hai i soldi chiaramente, perché poi vendere i giocatori che neanche ti stanno chiedendo diventa ancora più complesso, scusatemi. Andrea, datemi del pazzo del sognatore, sono sempre più convinto che il nostro miglior acquisto sarà Douglas Luiz, ma io lo spero, Andrea, ci credo poco, però lo spero tanto, nel senso che non mi dà tutta questa fiducia che sento intorno a lui, però chiaramente la speranza è che diventi quel faro che doveva diventare nel momento in cui l'abbiamo acquistato a tanti tanti tanti soldi. Dalla settimana ho deciso di chiamare Obawodo Justin, giustamente, questo è di nuovo Daniel, perché effettivamente il cognome è complicato, però abbiamo imparato che si dice così, quindi cerchiamo di dirlo nella maniera più corretta.
1: Pippo
0: Obawodo. Ci scrivono su Twitch, No More VAR. Ciao No More VAR, è un po' che non ti sentivo. 14 milioni, allora ma 14 era il costo complessivo, non so se sono arrivati tutti quest'anno, devo andare a verificarlo. L'ultimo messaggio, perché poi lasciamo lo studio a Camillo. Guido da Bologna dice: arriverà secondo me Lukumi, che sì, Vicario e Zirzè, e saremo competitivi. Diciamo che se arrivano tutti e quattro sicuramente il salto di qualità lo facciamo. Ragazzi, vi saluto, sono le 16, non ci sarà domani tutta la Juve che vuoi, ma ci sono le trasmissioni su Radio Bianconera, perché essendoci la partita alle 13, per la gioia di Manuel e di non ci sarà tutta la Juve che vuoi, perché c'è la partita alle 13, quindi ci sarà Colpo Gobbo direttamente da Roma, e noi quindi ci sentiamo venerdì della prossima settimana. Attenzione, perché sarà un orario particolare, dalle 11 alle 13, e poi vado in vacanza anch'io. Buon weekend a tutti, forza Juve, ciao Manu, grazie.
3: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il ministero degli esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto, o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
2: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo. Mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692 ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: 340-5425-324 per messaggi di testo e vocali. Buon pomeriggio anche agli amici di Twitch. Ciao cari amici di Twitch. Allora, oggi sono pronto a ricevere un sacco di brutte parole. Sono pronto perché oggi sarà la puntata del Fantacalcio. Quindi non è quotato il messaggio di qualcuno. Ok, allora io torno tra un po'. Ok, io non ho voglia del fantacalcio, io non gioco al fantacalcio, io odio il fantacalcio. Abbiamo parlato per mesi di mercato, di pallone, di qualsiasi cosa. Ecco, adesso proviamo un pochettino anche a svagarci e a pensare al fantacalcio. Io vi do dei consigli in generale. Allora, prima mezz'ora vi darò dei consigli io, un pochettino di pancia, di cuore, su come va, secondo me, organizzata una squadra al fantacalcio. Poi ovviamente in maniera non matematica, perché ormai il fantacalcio sta diventando un gioco matematico, nel senso che in tanti studiano, e poi lo faremo nel corso della prossima mezz'ora, un approfondimento proprio legato allo studio del calendario, gli abbinamenti, le squadre, no, da unire, quindi magari prendere un attaccante del Genoa, prendere un attaccante del Parma, perché il calendario del Parma e del Genoa è messo a tal punto che puoi avere delle giornate favorevoli, quindi con tante partite in casa, con avversari magari in determinate partite alternate, quindi puoi schierare qualcuno e magari evitare un tipo di accoppiamento magari con una big per un attaccante di una piccola. Ecco, ci sono tantissimi tris che puoi studiare gli accoppiamenti della porta, quindi per cercare di avere sempre delle partite un pochettino più favorevoli. Io non sono proprio un grandissimissimo fan, e questo ve lo posso dire, però non, è un mio gusto personale, ecco, dei tanti portieri, quindi prendere tre portieri delle piccole. Io non sono un grande fan, e adesso andremo proprio a citarli, ma sono più uno di quelli che in questo momento va su un portiere, tac, e punta su quello, e preferisco magari una volta imbarcare acqua, ritrovarmi con un portiere in enorme difficoltà, piuttosto che poi mettere uno l'altro, perché poi quando non metto uno segna, l'altro para un rigore, quando metto l'altro papere, e allora preferisco andare dritto con uno e non avere problemi in porta. Questa è la mia speranza. Quindi mandatemi messaggi per dei consigli, perché poi io vi conosco. Voi poi mi mandate i messaggi durante l'anno con Fabiola, e ci sarà anche una new entry sul fantacalcio, ci sarà una new entry nel corso poi della stagione, e arriverete lì a dirmi però chi metto, perché ne ho 5 della Juve in un reparto, 18 del non lo so Bologna in un altro. Ecco, mi raccomando, carta e penna, perché io proverò a darvi una mano nel corso, no, di questa puntata, per cercare di dare dei consigli e aiutarvi magari nel mio piccolo a vincere, o aiutarvi a sbagliare, perché magari qualcuno a causa mia sbaglierà qualcosina. Perciò andiamo con i primi consigli. Allora, i portieri, ruolo difficilissimo, il più difficile, soprattutto se fate un'asta random come è capitato a me. Io ho strapagato un portiere, e poi invece alla fine qualcuno ha preso portieri fortissimi a 1-2, perché l'asta random è terribile, una delle cose peggiori del mondo, l'asta random. Se invece andate su un tipo di asta normale, un tipo di asta con portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, ecco, cambia tutto. I top portieri in questo momento qua, in attesa poi della Juventus, perché la Juventus ad oggi è un grande punto di domanda. Premessa, vi dirò la mia nuova strategia legata alla Juventus. Io quest'anno non voglio prendere giocatori della Juventus, al massimo 1/2, ma non voglio prenderne più di 1/2, Perché poi ci resto male, perché poi mi arrabbio, perché poi insomma, magari non fanno una bella stagione. Allora non voglio influenzare la Juve. Io prendo tutti i giocatori di altre squadre, la Juve la lascio libera. Lascio libera, non voglio influenzarla, non voglio portare negatività della mia fantasquadra alla Juventus. Quindi quest'anno massimo uno, due, però. Due chicche, magari anche non titolari, per cercare di lasciare liberi i giocatori. Lo scorso anno ho preso Ildiz, non gli ho fatto fare una bella annata, perciò onestamente libererò Ildiz dalla mia squadra e libererò la Juve. Quindi questa è la premessa doverosa che voglio farvi. Allora, portieri top, Butes, Magnan, Martinez, Meret e Svilar. Io, onesto. Di questi 5, ovviamente, mi sto avvalendo di una guida per cercare, no, di darvi le indicazioni più utili possibili. E in questo caso posso dirvi che io non considero Meret un top, però posso anche dirvi che il portiere del Napoli di Allegri può essere importante. Perché si murerà vivo anche col Napoli, cioè, è poco da dire. Farà questa difesa bassa, cercherà di non prendere mai gol e poi, insomma, da lì farne uno, visto che è una squadra anche di alto livello. Perciò Meret con Allegri in panchina può essere una soluzione importante. Su Butes, andiamo nel dettaglio. È stato quello col numero di clean sheet 19. Maggior numero di clean sheet nel corso della scorsa stagione, 19, uno in più di Svilar. Ecco, lo scorso anno chi ha preso Butes ha fatto un grande affare. Ha fatto un grande affare perché Butes è un calciatore che comunque abbina una buona leadership, è bravissimo con i piedi, quindi attira dei voti importanti. Gioca in una squadra che fa simpatia. Gioca in una squadra che fa simpatia, quindi col Como comunque i voti sono sempre mezzo punto più alti rispetto a mezzo punto più basso. E quindi chi ha preso Butes lo scorso anno ha fatto un grande affare, quest'anno andrà alto. Asterisco su Butes, giocherà la Champions League. Giocando la Champions League, comunque è possibile che possa il Como magari avere dei passaggi a vuoto. E per come gioca il Como, quella proposta di calcio ambiziosa, offensiva, i passaggi a vuoto rischi di pagarli. Però il Como è una squadra molto interessante e Butes, immaginando un fantacalcio di media a 10, ecco, Butes può andare via un pochettino a meno rispetto sicuramente a Svilar. Io su Magnan quest'anno andrei con un punto di domanda. Sono onesto, il Milan è un'altra squadra che aspetterei un attimo prima di comprare tanti giocatori del Milan. Perché? Perché Magnan è uno forte, molto molto forte, non lo scopro sicuramente io, però il Milan è una squadra che viene da un'annata strana, molto strana, perché addirittura a 2 mesi dalla fine del campionato si parlava di scudetto e poi è arrivata quinta. Quindi in questo caso il Milan rischia, no, di essere un po' un enigma di questo campionato. Ha un allenatore che aveva fatto molto bene allo Sporting Lisbona, un allenatore che ha fatto male al Manchester United spendendo tanti soldi. Il gruppo, vedremo che tipo di gruppo sarà, perché sentivo, no, di una rivoluzione, quindi di tanti giocatori in procinto di andare via, che hanno chiesto poi rassicurazione alla società, comunque un mercato bloccato. Perciò su Magnan io, fossi in voi, utilizzerei un bel asterisco, segnate Magnan. Se poi l'asta del Fantacalcio vi dirà: ok, Magnan ha poco perché tutti lo stanno sottovalutando e nessuno si fida del Milan, andate a prendervelo, eh. Andate subito a prendervelo. Svilar è inevitabilmente, secondo me, il portiere che sarà più pagato di questo fantacalcio, di quest'annata. È il più forte. È il più forte. Svilar personalmente ha portato più di 10 punti alla Roma. È un portiere che comunque ha sempre parato nei 18 clean sheet totali, ha sempre parato e ha sempre dato dei segnali. Ha Ha avuto un momento anche lui di calo, più o meno intorno a marzo-aprile, però poi ha fatto una stagione pazzesca e quindi giustamente sarà quello più pagato del fantacalcio. Valutate anche qua, perché se verrà chiamato magari come primo nome, ecco, in questo caso qua potreste addirittura subito forzare la mano e andarlo a prendere. Quindi da questo punto di vista io vi consiglio comunque di valutare i momenti dell'asta per Svilar, perché se non esce per primo sicuramente andrà altissimo e sicuramente poi con un acquisto del genere dovete andare poi veramente a risparmiare nei due ambiti tra difesa e centrocampo. Quindi su Svilar fate attenzione ai momenti dell'asta. Ci sono poi anche altre soluzioni del tipo Milinkovic-Savic, che comunque è sempre un po' al limite al Napoli. Napoli sembra poter acquistare tutti e poi non acquista mai nessuno perché prima deve vendere. Conte è un allenatore straordinario, eh. Premessa doverosa. Allenatore straordinario, ma Conte in questo caso qua, onestamente, ha portato Milinkovic-Savic al Napoli per 25 milioni di euro, e 25 milioni di euro per questo giocatore adesso venderlo è un po' un problema. È un po' la stessa situazione che capiterà poi per Lukaku, perché Lukaku 2 anni fa l'hai pagato 30, l'hai pagato 30, hai dato uno stipendio gigante. Gigante, e quindi poi alla fine che succede? Adesso hai un problema enorme, enorme, perché Conte vuole quei giocatori, si impunta su determinati giocatori, poi a volte li valorizza, a volte non li valorizza e blocca tutto. E questa è la situazione di Milinkovic-Savic, che non sembra proprio titolarissimo per Mister Allegri. Altra soluzione simile, per cui tanti di voi lo scorso anno hanno speso un sacco di soldi, è quella di Bauke, ma anche qua ha pagato tantissimo e poi alla fine ha reso pochissimo. Allora andiamo con altri portieri che possono essere delle opportunità. Il nome che probabilmente prenderò io in questa stagione è quello di Carnesecchi. Perché Carnesecchi intanto è uno dei portieri che mi piace di più. È l'unico portiere per cui farei un grande investimento nel corso di questa sessione di mercato, anche se penso sia quasi impossibile per la Juventus poter prendere Carnesecchi, perché l'Atalanta non lo vende e perché noi non possiamo permetterci di fare un'operazione di nuovo da 50 milioni di euro non vendendo nessuno, perché noi, stavo guardando oggi, noi faremo veramente fatica a vendere dei giocatori, e in questo caso qua vendere giocatori poi importanti che possano sbloccare il mercato della Juventus. Quindi io non mi immagino Carnesecchi, immagino che la Juventus voglia provare poi a prenderlo nella prossima stagione. Però solitamente Sarri è un allenatore che esalta il portiere. È un allenatore che, se poi riesce a entrare nella testa della squadra, è vero che l'Atalanta e dovrà fare un cambiamento enorme, perché passerà da una linea 3 per anni, anni e anni a una linea 4, e quindi questo ovviamente cambierà enormemente la situazione dell'Atalanta. Però Carnesecchi comunque è un portiere fortissimo, e Sarri, quando riesce a lavorare bene, riesce a farsi seguire dalle squadre, poi tendenzialmente con la difesa fa un grande lavoro. È uno degli allenatori che lavora di più sulla fase difensiva, è un allenatore maniacale su questa linea, deve tenere la linea sempre bella dritta, e quindi da questo punto di vista credo che insomma si potrà puntare forte su Carnesecchi e cercare, no, di risparmiare qualcosina, perché poi Carnesecchi andrà un pochettino meno rispetto agli altri, rispetto anche al portiere dell'Inter di cui non ho parlato, Martinez, che tra l'altro, ahimè, mi duole dirlo, è un portiere secondo me forte. Secondo me è forte, è un portiere moderno, che sa uscire, bravo tra i pali, bravo con i piedi. Forse non sarà mai un grande nome, però ecco, una cosa che voglio dire è che lo scorso anno il fatto che abbia giocato così tanto Sommer per me è stata una sorpresa. Per me Martinez era già nettamente più forte rispetto a Sommer nell'ultima stagione, però hanno deciso di fare quella scelta lì, che comunque ha portato purtroppo allo scudetto per loro. Quindi in questo caso, ecco, Carnesecchi per me andrà molto meno rispetto a Svilar, rispetto a Magnan, rispetto a a Martinez e quindi insomma lo colloco tra la quarta e la quinta posizione. Ovviamente ci sarà anche il portiere della Juve. Portiere della Juve andrà forte. Sicuramente il portiere della Juve andrà forte. Ve lo dico già, chiunque esso sia, andrà forte. Andrà forte perché la Juventus, comunque con Spalletti, secondo me, ha un certo punto. Per l'idea che mi sto facendo un pochettino del mercato che vorrà fare la Juventus, è probabile che nelle ultime settimane possa creare un po' di hype, che la Juve possa creare un po' di hype, e allora poi nel momento in cui voi andrete a fare l'asta, con l'hype magari dietro la Juve, se siete anche tanto in un fantacalcio con Juventini, e allora il portiere della Juve va fortissimo. Quindi cercate, no, di capire bene se il gioco vale la candela, se il rischio è importante, se, non lo so, Suzuki può essere il nome giusto, Vicario può essere il nome giusto per un investimento del genere. Quindi da questo punto di vista dovete assolutamente decidere voi nell'asta, ma andrà forte. Io molto probabilmente, come vi ho detto, andrò su carne secchi, che è una scommessa, ma molto probabilmente andrò su carne secchi. Poi, per andare a portieri un pochettino più bassi, ma con dei voti pazzeschi, Falcone. Avere Falcone in rosa, lo prendi a uno, magari lo fai giocare qualche partita, Falcone, se Lecce non imbarca acqua, è un 7. È un 7. Perché Falcone para tantissimo, para benissimo, è una certezza, è un rischio, perché è sempre portiere del Lecce. Il Lecce è uno di quei miracoli sportivi, perché ha un budget bassissimo rispetto a tutte le altre squadre, fa mercato con pochi soldi, ha ingaggi bassi, però ogni anno riesce poi a lottare per la salvezza e comunque crea la sua forza nella mentalità, nel territorio e in tante altre cose. Quindi Falcone è sicuramente un portiere da tenere, da sottolineare, perché poi magari sei rimasto lì nel fermo e hai dei portieri che non ti convincono, giocati la fiche su Falcone. Perché capite che l'asta è qualcosa di molto particolare. Perché tu dici, cavolo, io voglio questo portiere però va a 70, tu non vuoi spendere 70, non vuoi inseguire, cosa faccio? Allora puoi metterti sostanzialmente in casa Falcone, blocchi tutto e poi ne prendi magari due, non prendi il terzo di una big se avete questa possibilità, perché qualcuno invece blocca i portieri, prendendone uno, pigli tutto il terzetto. Puoi magari giocartela in maniera un pochettino più aggressiva. Io non sono un grande fan, però, perché preferisco spendere tutto per uno, però qualcuno fa anche così. De Gea, De Gea, De Gea. Ragazzi, De Gea in questo momento fa parte di una squadra che ha un hype clamoroso. E ne parleremo anche dopo con un ospite. La Fiorentina ha un hype clamorosa perché ha preso Mastantuono. Poi ha preso Attà e adesso sta lavorando su altri giocatori. E comunque Jimenez e lo stesso João Mario. E ha preso un altro ragazzo dal Real Madrid. Vieri e Ulai. Ha tutti i giocatori interessanti e buoni per il fantacalcio. Quindi questo da un lato rischia di essere un po' un problema. Perché vuoi prenderli tutti e magari sbagli l'unico che farà una stagione negativa. Ndur, ragazzi, Ndur è sempre forte, io ve lo riconsiglio anche quest'anno. Lo scorso anno ve l'ho consigliato a tutti, ve lo riconsiglio perché è forte forte, secondo me Ndur, molto forte. E a questo punto, insomma, De Gea è un nome, è un nome. Qualcuno l'aveva preso già lo scorso anno e si è preso la stagione peggiore possibile di De Gea. Dobbiamo immaginare se questa Fiorentina riuscirà a diventare forte in campo o soltanto in dirigenza, perché ad oggi c'è un fuoriclasse che si chiama Fabio Paratici, che sta costruendo una squadra di valore. Ha speso un sacco di soldi, ma ha costruito una squadra di valore. E bisognerà capire se questa squadra riuscirà a fare bene sul campo o se invece non riuscirà a farlo. Per il resto, anche qui siete comunque, vuol dire che avete, insomma, siete un'asta magari a 10, non siete riusciti a prendere top portieri, e allora De Gea comunque è un rischio meno grosso rispetto allo scorso anno. Infine, Mandas della Lazio, io vi dirò una cosa, a me Mandas piace, perché Però io quest'anno la Lazio andrei altrove. Qualsiasi giocatore della Lazio andrei altrove perché non lo so, col fatto che comunque c'è tutto questo problema da un punto di vista della tifoseria, da un punto di vista dello stadio, comunque Gattuso, non lo so, io sono un po' dubbioso su Gattuso allenatore, una persona splendida, però su Gattuso allenatore sono un po' dubbioso. Io fossi in voi starei un pochettino alla larga dalla Lazio. Io ho una squadra che eviterei quest'anno un po' la Lazio. Non mi fido e ho paura che l'ambiente sia un po' controproducente per tutto il mondo Lazio. Poi, altro nome che mi sono segnato è quello di Okoye, che si è infortunato e che quindi l'Udinese sicuramente dovrà intervenire con un nuovo portiere, però a prescindere io ho detto Okoye perché è il portiere dell'Udinese, ma qualsiasi portiere poi prenderà la squadra friulana. Ecco, lui per me è un nome che ci può stare in un accoppiato, ovviamente, di tanti portieri. Ci può stare perché Okoye, o il sostituto, perché si è fatto male, gioca in una squadra che la fase difensiva la sa fare bene. La squadra di Runjic ha dei momenti in cui piglia 5-6 gol, delle sbandate, 2-3 sbandate grosse, e quindi. A questo punto di vista, se dovesse arrivare Selvik dal Watford, squadra amica, perché di proprietà dei Pozzo, ecco, in questo caso non lo conosco, non so minimamente chi sia, ve lo dico proprio con grande onestà, però quello che posso dirvi io è che il portiere dell'Udinese, etichettiamolo proprio come portiere dell'Udinese, fa parte di una squadra che ha dei concetti di calcio tosti, forti. Poi a volte piglia la imbarcata, mi ricordo lo scorso anno, 5 gol contro la Fiorentina, altri 3 o 4 in altre partite, come tutte le squadre di media classifica italiana, a volte fanno dei picchi, a volte fanno dei grandi bassi, però onestamente credo che possa essere un nome interessante perché l'Udinese ha una squadra che rispetto molto, ha una squadra che rispetto molto e allora da questo punto di vista credo sia giusto, no? Cercare dei portieri anche nella squadra, non solo nel valore del portiere, ma scegliere la squadra. Voi dovete pensare anche a una squadra per il vostro portiere, perché magari vi piace, non lo so, Mandas, ma la Lazio non farà bene e allora crollate insieme a Mandas. E Mandas, pur essendo un bravissimo portiere, crolla insieme alla Lazio. Cercare di individuare la squadra giusta per avere una certezza. Soprattutto dico questo: soprattutto se giocate con il modificatore e il più uno per porta inviolata. Se giocate con modificatore e più uno porta inviolata, ragazzi miei, dovete assolutamente, e dico assolutamente, prendere un portiere che vi possa permettere di subire pochi gol. Quindi una squadra tendenzialmente con una difesa forte, forte, forte, forte. Questo è il mio consiglio. Andiamo, ragazzi, andiamo a leggere anche qualcosina legata agli altri reparti, perché andiamo con la difesa, poi faremo tutto insieme a un ospite. Allora, difensori top, Bremer, Bissek, Di Marco, Mancini, Wesley. Allora, Di Marco perché batte tutti i piazzati e quindi battendo tutti i piazzati sostanzialmente ha fatto quel record di assist, poi segna, tira e perciò Di Marco sì, io i giocatori dell'Inter faccio fatica, quindi vi sto dando dei consigli di cuore, io i giocatori dell'Inter faccio fatica, cioè a parte uno. Non riesco poi a prenderne tanti, però se volete vincere il fantacalcio senza regole e pensare solo al fanta, andate Di Marco è sicuramente un'ottima scelta. Wesley è sicuramente un'ottima scelta. Io quest'anno non voglio prendere troppi giocatori della Juventus, ma se dovessi scegliere un giocatore della Juventus andrei su qualcuno di marginale, però in difesa. In difesa. Per me è un top Juve Kalulu. Top Juve Kalulu. Top Juve Kalulu. Se invece avete voglia, ed è la mia idea quest'anno, giocatore di contesto, utile, pochi assist, ma sempre un voto, sempre un 6 per cercare, no? Soprattutto quando giocate nel mantra, Çelik. Però ragazzi, non Bremer, Çelik e Kalulu, uno dei tre. Uno dei tre. Poi se prendete porta Juve, 0 difensori Juve. Mi raccomando, porta Juve, 0 difensori Juve. Perché se no avete la doppia e se la Juve in una partita non fa bene, tracollo. Porta diversa, difensori diversi alla porta. Sempre così, mi raccomando. Adesso vado in pausa, poi vi darò altre indicazioni sempre su Fantacalcio. Tra poco!
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dalle amichevoli si capisce in che direzione stai andando, se è quella giusta o meno. Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista dell'amichevole con l'Inter in programma domani alle 13, pochi giorni dopo il prestigioso successo sul Chelsea targato Zegrova. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della vecchia signora si è soffermato anche sulle condizioni di Ildiz. Giocherà di più rispetto alla sfida con i Blues e sull'Inter è una squadra tostissima, ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita. Impossibile non parlare di mercato. Abbiamo lavorato bene da questo punto di vista. Non serve avere un attaccante da 20 gol, dice Spalletti. Poi aggiunge, con l'Europa League ci sarà più turnover. E intanto Lucumi si avvicina a piccoli passi alla Juventus, pronta a una nuova offerta con possibili contropartite. Il difensore colombiano ha dato priorità al club bianconero, che adesso è al lavoro per trovare un accordo con il Bologna. Napoli e Chelsea sono invece ancora in contatto per il difensore Badiashile. Il nodo è trovare la quadra sulla formula. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore. La squadra di Allegri sta lavorando a sorpresa anche per un'altra soluzione. A gare dell'Olympique Marsiglia. Rinnovo per Lorenzo Pellegrini in casa Roma. Rimasto svincolato al 30 giugno scorso, il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Al rientro dal ritiro in Galles, Gasperini lo ritroverà a Trigoria. Siamo al nuoto, non c'è due senza tre. Altra medaglia per Ginevra Taddeucci agli europei in corso a Parigi. Bronzo nella 3 km knockout, dopo il doppio oro nella 5 e nella 10 km. Oro alla tedesca Gose. Dopo una partenza complicata, l'azzurra ha conquistato la terza posizione al giro di Boe. Nel finale è stata protagonista di un bellissimo duello con l'ungherese Fabien. Sono molto felice per quello che ho fatto, la Senna mi porta fortuna, le parole di Taddeucci. Altro quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri in questi europei, dopo quello nella 10 km. L'azzurro è stato beffato nella knockout 3 km. Sentiamolo.
3: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove, a dire la verità, mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. La medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi.
2: Motori è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere della MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini in 1.58.692 ha preceduto di 173 millesimi l'aprile di Marco Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio. Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta. Quest'ultimo è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze fisiche in curva 15 poco dopo l'inizio della sessione. Quarto tempo per Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, quinto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
9: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, edizione Fantacalcio. Allora, salutiamo gli amici di Twitch con Umulas che dice: io ho Caprile, io non prendo mai giocatore della Juve, io quest'anno farò uguale, cerco di evitare problemi e soprattutto voglio lasciare in pace la Juve. Allora, ciao Cami, io l'asta, il Fantacalcio la faccio come base di partenza, la quotazione attuale non uno. Vabbè, ci sta, quindi da quel punto di vista fai attenzione solo a determinati giocatori, ecco, quando tasselli principalmente, Gianluca, se devi andare a fare dei tasselli della rosa, perché magari di fare un investimento per uno, due, in qualsiasi reparto avrai la forza, e poi quando vai a tassellare non farti prendere un po' per la gola da qualche giocatore, ecco, se devi fare delle scommesse vai su una scommessa equilibrata, non spendere né troppo poco né troppo in generale, quindi calibra sempre il modo in cui fai l'asta, però credo tu abbia una buona esperienza, anche se Gianluca, mi raccomando, non sono sicuro della tua rosa, ma tu sei uno che prende tutta la Juve. Mi raccomando Gianluca, non tutta la Juve, come dicevo prima, se prendete il portiere poi non prendete 10 difensori, ecco, tendenzialmente non andate più a prendere difensori della Juve, vai direttamente al centrocampo, se il centrocampo ne prendi uno va benissimo, non iniziate a prendere Ala Ibegovic e tutti i centrocampisti della Juventus, perché poi li utilizzate male e vi bruciate le opportunità. Cioè, se vi piace Ala Ibegovic, prendete Ala Ibegovic, non prendete Ala Ibegovic, McKennie e Conceição, perché vi bruciate. Quest'anno tutti avevano Zegrova con Seisao e alla fine avete sbagliato, qualcuno poi ha venduto Zegrova a gennaio per le difficoltà, ecco, se c'è un giocatore che vi ruba l'occhio, lo volete a tutti i costi, mi raccomando, andate su Ala Ibegovic, e magari se qualcuno non ha una conoscenza a 360 gradi di tutte le opzioni giocando a 10, non è che poi come scommessa fai Cobb Mainers, perché è a perdere, non segna mai, non tira mai, se può la passa sempre dietro, quindi in questo caso piuttosto le scommesse andate a leggere, informarvi sulle piccole e non andare a fare una scommessa di un'alternativa della riserva che non ha gol della Juve, ecco, questa è la cosa che vi voglio dire. Poi, visto che me lo stanno chiedendo in tanti, non è

0: giorni, quindi da questo punto di vista sono stato contentissimo di organizzarlo, lo rifaremo nel corso poi della prossima stagione. Però ecco, organizzare un fantacalcio con così tanti di voi, adesso potete anche mandarmelo al 340-54-25-324, io vorrei partecipare, scrivetemi solo quello, io vorrei partecipare a Fanta, io ci sono per il Fanta, così io mi faccio anche un'idea, però non saprei come farlo, dove farlo. E dovremmo mettere a disposizione un software e poi si andrebbe a fare in una formula che io non amo tanto, ovvero legata al tutti con le squadre, con tutti i giocatori, perché ovviamente non possiamo fare la cernita ai giocatori perché non ce ne sono abbastanza, rischiamo di fare un fantacalcio quello, però eventualmente possiamo magari adesso, io mi prendo tra un po' qualche settimana di vacanza, cerco magari una piattaforma dove creare una lega e poi creiamo una lega e facciamo una sorta di sfida con una squadra della lega senza asta, ognuno si fa la sua formazione a seconda della partita e la partita. Possiamo provare a cercare un'opportunità del genere, ecco, scrivetemi se avete voglia poi di partecipare e così poi per me sarebbe top, ragazzi. Per me sarebbe top perché io poi il venerdì, quando facciamo la puntata per il Fantacalcio con Fabiola, è una sorpresa perché ci sarà un nuovo ospite quest'anno. Ecco, a quel punto sarà facilissimo perché abbiamo la nostra lega, ci diamo i consigli, le rivalità, chi gioca contro chi. Io credo, insomma, che si arriverà a fare poi eventualmente con un numero di tanti iscritti a campionato a punteggio e non a sfide, che è la cosa migliore di tutte, è una cosa di cui io batto da anni e anni, fare il fantacalcio a punteggio e non a sfide, perché c'è gente, no, che magari ha un punteggio altissimo ed è settimo e vince magari uno con un punteggio bassissimo perché ha una fortuna immane. Immane. Allora, tre consigli. Ciao Cami, prenderesti Douglas Luiz? No. È un consiglio tra i tre terzini, Jimenez, Fiore e i brasiliani, Jan Couto e Caiqui del Como. Jan Couto mi piace, perché in qualsiasi altra squadra avrei dei dubbi. Nell'idea del Como mi piace. Mi piace perché spinge, attacca, avrà utilizzato, no, come Grimaldello. E allora io su Jan Couto ti dico sì. Jimenez giocherà tra l'altro esterno d'attacco, quindi potrebbe essere un jolly. È giallo assicurato, Jimenez. Jimenez è un giallo assicurato, sempre, costantemente, però è uno forte. Secondo me è uno forte, forte, forte, quindi segnatelo nelle vostre cose. La Fiorentina però sarà pericolosa. Adesso poi chiediamo anche al nostro ospite, ma io sulla Fiorentina temo possa essere pericolosa. E ne parliamo con Luca Di Leonardo di Tutto Fantacalcio. Ciao Luca!
1: Eccoci, ciao Camillo, un saluto a tutti.
0: Luca, allora, mi hanno chiesto, la giro a te questa domanda, prenderesti Douglas Luiz? Io ho detto no.
1: Anch'io non mi fiderei, nel senso che è vero che in queste prime amichevoli, ma sappiamo che le amichevoli non contano niente, visto anche un po' lo storico che ha avuto in Serie A, ce ne sono talmente tanti di centrocampisti da prendere, ecco che Douglas Luiz, almeno alla prima asta, non andrei a puntarci, a meno che non parliamo magari, Camillo, di Lega 12, dove veramente devi raschiare il barile, allora uno Douglas Luiz potrei anche prenderlo, ma a mercato chiuso, altrimenti se lo fai prima dell'inizio del campionato con mercato aperto virerei su altri profili
0: Sì.
1: decisamente, anche in leghe numerose.
0: Sì, io anche. Il consiglio che ho dato qua su Radio Bianconera, Luca, è di non andare a prendere giocatori della Juventus anche fuori dalle rotazioni o ai margini con pochi gol, anche se lui gol ne ha nel suo storico, perché non si conoscono gli altri. Piuttosto vai a studiare qualche giocatore del Venezia, di qualsiasi altra
1: Certo.
0: squadra, ma non andare a prendere tutta la Juve perché le altre si conoscono meno, perché rischi poi di occupare uno slot per nulla e con zero gol, che poi è la cosa che tu vai alla ricerca, gol, assist e robe varie. Luca, ti giro, tre nomi: Jimenez, Fiorentina, Jan Couto e Caiqui.
1: Allora, Jimenez c'è un cambio, nel senso che Jimenez nelle prime amichevoli con la Fiorentina lui ha giocato alto a destra. Ok, però la Fiorentina sta comprando.

0: è praticamente fatta per Mastantonio. C'è il
1: fatta
0: discorso
1: ufficiale,
0: di dove...
1: ufficiale.
0: Ok, me lo sono perso allora questo all'ultimo, però ieri è arrivato, insomma, si è visto. La Fiorentina sta virando dal 4-3-3 al 4-3-2-1. Quindi sulla tre quarti, allo stato attuale, c'è Gudmundsson, ci sarebbe Gimenez, ma c'è anche Mastantonio. E tra l'altro Attà sta venendo provata anche un po' più avanti. Quindi, siccome Dodò è in uscita, questo mi sono informato tra dei colleghi della Fiorentina, Gimenez rischia alla fine di giocare come terzino destro. Quindi c'è un punto di domanda rispetto a qualche giorno fa. Quindi su Gimenez, sapendo che è un giocatore, è ovvio che se giocasse avanti, alto a destra, listato difensore, sarebbe un bug. Però non abbiamo certezza da questo punto di vista. Quindi rispetto a qualche giorno fa, in diminuzione l'hype di Gimenez. Poi mi hai detto Couto, che è ufficiale,
1: sì,
0: sarà il terzino destro del Como, Van de Brent in uscita, sarebbe ballottaggio con Smolcic, però è un giocatore molto molto interessante che ha fatto bene col Borussia Dortmund. Chiaramente parliamo di un giocatore giovane, il primo anno in Serie A, è vero che il Como di Fabregas gioca benissimo, è una squadra internazionale, però il fantacalcio è un qualcosa di diverso. Quindi siccome non c'è una storicità nel nostro campionato, occhio a quanto viene pagato. L'altro, chi era?
1: E poi Kaiki.
0: Eh sì, anche lui è un difensore centrale del Como, anche qui bisogna sempre vedere. Io sinceramente in casa Como, se devo puntare un difensore, io punto su Ramon, perché comunque è un giocatore che si è ambientato bene nel nostro campionato, fa qualche gol e titolare, quindi andrei più su quello, anche se devo decidere sul Como, vado più sul discorso offensivo. Perché forse Butez è sicuramente un buon portiere, però ricordiamo che ha le coppe,
1: esatto,
0: quindi bisogna anche vedere come giocherà il Como, perché un conto è essere la favola del campionato, un conto è essere una delle sorprese, un conto è giocare anche l'Europa. Quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti.
1: Sì, sono d'accordo, la difesa del Como è tutta da secondo me è tutta da prendere, tutta. Poi i rischi. Però io un difensore del Como, Luca, lo consiglio. Ma qualsiasi, anche Smolcic, che è il pupillo di Suarso. Anche lui, cioè, uno del Como lo prendo. Poi vedo come fare. Insomma, i centrali sono tutti buoni. Kempf, Ramon, Chaloba. Insomma, sono tutti buoni, hanno tutti i timing. Quindi...
0: Il problema, Camillo, è semplicemente quanto lo vai a pagare.
1: Esatto.
0: È sempre quello.
1: Esatto.
0: Il problema del Como è che chiaramente c'è tanto hype, e quindi rischi di pagarlo più di quello che è realmente il rendimento.
1: È come l'Atalanta, quindi... di Gasperini, che tutti volevano le mezze punte dell'Atalanta,
0: sì, esatto,
1: di Gasperini.
0: Esatto. Però ha dato tante soddisfazioni, possiamo dirlo.
1: Sì. No, Gasperini ha fatto mangiare un sacco di fantallenatori, ragazzi. Chi pigliava Muriel,
0: anche a gare in corso.
1: Esatto.
0: Anzi, soprattutto a gare in corso, direi.
1: Io un titolo lo devo a Muriel a gare in corso, ecco. Una certezza del fantacalcio.
0: Devastante. Mancano giocatori del genere.
1: Esatto. Luca, andiamo un pochettino su una teoria. No, io ho detto che ormai il fantacalcio sta diventando sempre più matematico, nel senso che ci sono studi di abbinare il calendario, gli attaccanti, come prendere gli attaccanti delle piccole, perché il calendario si sposa bene tra le partite in casa e trasferta, per cercare di non dividersi il gol. Tu che sei direttore di tutto fantacalcio, quanta evoluzione c'è stata, no, in questo gioco? E quali sono secondo te le regole per fare una squadra competitiva? Poi sulla vittoria c'è sempre il fattore fortuna, ecco.
0: E io lo chiamo fattore C.
1: Esatto.
0: Okay. No, allora è cambiato tantissimo. Noi come tutto Fantacalcio collaboriamo in maniera diretta con Fantalab, che è un tool che ha proprio, da questo punto di vista, è stato avanti rispetto agli altri, con tante statistiche che sono importanti sapere, perché chiaramente devi anche conoscere l'andamento del giocatore. Se un tempo ti segnavi magari in matita, in penna, oppure magari in un file Excel tutti i voti per capire un po' qual era l'andamento, qual era appunto il momento di forma, come giocavano. I dati sicuramente aiutano, ma la base sempre, e lo continuo a ribadire, anche se è sempre più difficile, però guardare le partite. Non gli highlights, ma guardare le partite. Perché da lì un po'... A parte che per me è la base, nel senso che giochi a fantacalcio, la base è che tu guardi le partite.
1: Sì.
0: Non dico di che uno riesca a vederle tutti e 10 ogni settimana, vai un po' ad alternanza, però di avere una tua idea, perché ci sono dati, consigli, tutto quello che vuoi, però alla fine chi è all'asta sei tu. Sei tu che costruisci la tua squadra, io questo lato romantico non lo voglio perdere. Cioè io devo studiare, vedere le partite, farmi la mia idea, magari guardare i consigli, guardare i dati, ma avere sempre comunque la mia idea, perché altrimenti è tutto lobotomizzato e perde un po' quell'appeal che appunto il fantacalcio è uno dei pochi giochi, insomma, che ormai c'è da tantissimo tempo. Io quest'anno farò il 36esimo anno.
1: E sei un ragazzino, quindi hai iniziato a 3 anni più o meno, Luca.
0: Magari fossi ragazzino. magari.
1: Vabbè, per noi siamo sempre ragazzini, Luca. Noi siamo sempre ragazzini.
0: Dentro sicuramente, ci mancherebbe. Non togliamoci questo gioco. Ecco.
1: Nessuno potrà mai dal fantacalcio non ci si ritira. Ecco, da altro una certa è fisiologico. Dal fantacalcio non ci si ritira. Allora ti chiedo, Luca, 3 centrocampisti da prendere per il fantacalcio classic a listone. Luciano da Macerata.
0: Allora, ha detto che non conosco ancora bene.
1: Sì, le ovviamente.
0: Però io vado su nomi non scontati, perché altrimenti vi dico Nico Paz e McTominay e uno dice vabbè, grazie. No, allora io vado su Calò del Frosinone.
1: Re degli assist.
0: Lo scorso, esatto, ha fatto 10 gol e 16 assist lo scorso anno. È vero, era Serie B, è vero, il Frosinone ha comunque fatto un ottimo campionato, però va poi messo in Serie A, chiaramente parliamo di scommessa, chiaramente parliamo di un giocatore che è sicuramente titolare, batte i rigori, batte i piazzati, non farà 10 gol e 16 assist, è ovvio, però se già trovi un centrocampista che paghi 5, 6, massimo 7 crediti su 500, titolare, qualche gol te lo fa, va benissimo. E poi vado, gioco in casa da questo punto di vista, ovvero Alessandro Romano del Cagliari, scuola Roma. È un giocatore che ha fatto benissimo in questo precampionato, ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo più volte ed è un giocatore interessante, si sa inserire, Pisacane lo tiene come titolare allo stato attuale, non ha garanzia di titolarità al 100%, ovvero 38 su 38, però è uno di quei giocatori che ha 2-3 crediti, te lo puoi prendere e qualche gol lo può fare.
1: È bella questa giocata. Parlami un po' del Cagliari, Luca. Là davanti c'è qualcosa che mi interessa, ho visto le amichevoli, insomma c'è qualche ragazzo, scuola, Cagliari, che può essere interessante, è una squadra che comunque da quando è arrivato Pisacane lancia molti giovani, c'è qualche guizzo a uno che puoi consigliarci?
0: Beh, io sicuramente Paul Mendy in attacco.
1: Ho visto fare perché un gol bellissimo. Ho visto fare un gol bellissimo.
0: Tra l'anno scorso aveva segnato la prima titolare 2 gol contro l'Atalanta.
1: Sì.
0: È un giocatore che è cresciuto tantissimo. Il Cagliari sta cercando un attaccante, quindi non sarà un titolare. Però è uno di quei giocatori attaccanti. Sesto slot, ti prendi a uno, lo parcheggi e a seconda della gara puoi anche cercare di rischiarlo. Parliamo chiaramente di una super scommessa, parliamo del 2007, quindi
1: ti darò fiducia.
0: Un nome, ti dico lui.
1: Ti darò fiducia. Ti darò fiducia.
0: Perché
1: sì, no, ce l'avevo già nell'aria, però se tu me lo confermi io mi fido.
0: Sì, è uno che ha tanta fame, ha tanta
1: anche un bel fisico.
0: Sì, assolutamente, con Pisacane può migliorare, che tra l'altro conosce benissimo. Quindi parliamo di un giocatore con un sesto slot, ha un credito, lo parcheggi lì. Chiaramente le aspettative è questa, se fa 3-4 gol va benissimo, attenzione, perché anche vedendo un po' la media della Serie A lo scorso anno, ricordiamo Lautaro, capocannoniere, 16 gol, nessuno è arrivato a 20 gol, già la doppia cifra è un evento. Ecco, la speranza è che quest'anno si segni di più, perché l'anno scorso veramente è stata, da questo punto di vista, una Caporetto. E il bello del fantacalcio è vedere i gol, è vedere prendere i bonus, non prendere tra virgolette il modificatore di difesa, ottimo, ci mancherebbe, però ecco, il gol è quello che è, insomma, il bonus migliore per il fantacalcio, quindi speriamo che ci siano tanti gol.
1: Io avevo un pupillo del Cagliari che però si è fatto male, l'avevo messo cerchiato per quest'anno qua, ma si è fatto male, Idrissi.
0: Idrissi,
1: Lui, secondo me, il Cagliari quest'anno con Idrissi e Palestra aveva due potenziali fortissimi. Poi si è fatto male, ma si è fatto male in una partita in cui aveva fatto 10 minuti i buchi su quella corsia.
0: Sì, vero, verissimo, verissimo. Dovrebbe, allora, entro fine mese dovrebbe rientrare in gruppo, però deve fare tutta la preparazione. Parliamo di ottobre, inizio novembre. È un giocatore molto interessante, Idrissi, anche lui nel vivaio. Già dalla primavera è stato uno dei più interessanti. Ha fatto un anno in B al Modena. Lo scorso anno, comunque, Pisacane lo conosce da quando era in primavera. Quindi è un giocatore sicuramente interessante. Però ti dico, ecco, se parliamo di fascia sinistra, e io anche Obert, comunque è uno di
1: E
0: quei
1: lui a
0: giocatori che
1: piede.
0: non paghi tanto, però è sempre titolare.
1: Sì,
0: Attenzione.
1: ti stiamo sfruttando un po' per le tue conoscenze, perché questi sono nomi importanti, nomi importanti da segnare, da utilizzare, perché quest'anno io credo, Luca, si andrà tutti sulla Fiorentina. Ecco, che ha molto hype, ha la conoscenza, giocatori importanti, Attama, Stantuono, Gimenez, Ulai, Fagioli, Ndur. Però poi serve secondo me un po' di ciccia, un po' di fuffa. E questi giocatori qua intanto ti danno voto, intanto ti danno. Insomma, nelle Lega 10-12 poi la conoscenza intera di giocatori è elevata. Perché poi, non lo so, la riserva della Juve la paghi comunque 10-15, la riserva dell'Inter la paghi 10-15. E insomma, io che sono uno che prende il portiere di una big, che
0: Sì, certo, da qualche parte devi, se ti da una parte, dall'altra devi risparmiare.
1: Eh
0: Detto
1: sì.
0: che, ti dico che andando un po' a vedere il listone. C'è molta più scelta a centrocampo che in attacco, per dire. Quindi anche questo bisogna un attimino ragionare, dove tu sai che gli attaccanti in generale li pagherei tanto perché sono pochi. Cioè lo stesso Colomuani non è facilissimo, perché uno dice vabbè è un top, quindi sicuramente farà 12-14 gol. Sì, però tu sai Camillo che comunque la Juve potrebbe prendere anche un altro attaccante e bisogna poi vedere effettivamente anche Ale Begovic, che il giocatore insieme a Mastantuono sono quei due giocatori che vengono come scommesse, perché comunque non hanno mai giocato in Serie A, hanno potenzialmente più Ale Begovic sicuramente di Mastantuono, però poi bisogna vederli. Ricordiamoci anche Conceição, comunque un giocatore che aveva tanto hype, un giocatore che ha tanto potenziale, ma poi effettivamente al fantacalcio cosa ti ha portato? Quante volte dici Conceição poteva fare meglio? Il giocatore per eccellenza al fantacalcio della Juve è McKennie.
1: McKennie.
0: Ne abbiamo parlato più volte, Camillo. Quel giocatore che ogni anno, anzi quest'anno stranamente, non è stato messo in discussione. Però è un giocatore che ogni anno paghi poco, magari quest'anno ecco, lo pagherei un po' di più, però l'anno scorso ha fatto la differenza. Io ce l'avevo al mantra M, impagabile.
1: Al mantra M è oro, è oro. Cioè, hai veramente
0: Infatti
1: preso.
0: l'hanno messo C, infatti l'hanno messo C, l'hanno tolto l'M, perché
1: Perché
0: comunque faceva la differenza.
1: al mantra M nel 3-4-2-1, caro mio, hai lucrato forte su McKennie. Luca, un grande piacere, grazie per essere stato qua a Radio Bianconera. E
0: Grazie a te Camillo, un saluto a tutti, buon lavoro, ciao ciao.
1: grazie a Luca Di Leonardo, direttore di Tutto Fantacalcio, che ci ha fatto un pochettino al punto in questa puntata proprio dedicata al Fanta. Ogni tanto dobbiamo anche staccare, ragazzi. So che qualcuno, cioè, ce ne ha mandati tutti i colori, ma capita, lo sapevo. L'avevo messa in preventivo, ve l'avevo annunciata, quindi avevate avuto anche modo e tempo per anestetizzare questa idea. Ci sono state anche delle richieste di fare il Fantacalcio insieme. Adesso dateci un po' di tempo, no? Di staccare a volte un po' la spina, e poi sicuramente rientreremo con la voglia magari di organizzare. Organizzare un Fanta per tutti, cercare di creare ancora di più un legame, una community, un modo di scherzare, di giocare tutti insieme. Ecco, questa è sicuramente la nostra idea, quella a volte anche di uscire da sempre solo soliti discorsi, ma fare anche qualcosa di diverso. E chi mi dice Puchka? Non lo so, Puchka ha un gran piede, ha un gran calcio, bisognerà vedere quanto giocherà. quanto giocherà, se giocherà, come giocherà, perché ovviamente il calcio è anche in movimento, fase difensiva, gialli, lui è uno che prenderà tanti gialli perché aveva avuto un po' delle difficoltà anche il primo anno con la Juventus. È ovvio che se inizierà a calciare angoli, punizioni, laterali e non solo, ecco, potrebbero arrivare anche dei bonus e quindi potrebbe essere un nome. Io vi dico, non scannatevi per Puchka, ecco, non spendete troppi soldi per Puchka, poi probabilmente verrò smentito, ma mi raccomando, fate sempre anche un po' di economia, soprattutto a chi viene alla prima stagione in Serie A, quindi occhio con gli investimenti su questi giocatori. Grazie Manuel, ciao a tutti.
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Vigilia di partita, però una cosa è chiara, è bella, così sono partite che prepari con una testa diversa, perché non sono le partite di campionato, di coppa, e quindi infatti abbiamo visto tutto, abbiamo letto tutte le dichiarazioni dei giocatori della Juve, da Boga a Bremer, passando per Kalulu, che ha detto che la Juventus si ricorda James Bond, agente 007, che dicono tutti quanti, lavoriamo finalmente con Luciano Spalletti sin dall'inizio, abbiamo il tempo di poter costruire insieme a lui la stagione, cosa diversa rispetto a quando devi programmare, devi spiegare il tuo modo di vedere il calcio quando devi preparare una partita da un momento all'altro. Invece qui si può preparare più a lungo termine, e domani andiamo a fare il cartoon animato. Che facciamo domani?
4: Te Marangio niente, come al solito.
3: Oh, io domani finalmente mi riposo, tu, me la godo no. e ti gufo.
4: Perché mi gufi?
3: Così, per renderti le cose più difficili.
4: Ma io domani vado in vacanza.
3: Buon pomeriggio a tutti, Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Gabriele Latini, e anche al Fruttarolo.
4: No, sei... Sì, oggi è successa una cosa meravigliosa a TMV Radio. Un giorno scriveremo un libro. Cioè, dobbiamo ancora capire. Ragazzi, vabbè, tante state. Dobbiamo
3: meno
4: ancora capire chi è andato in onda.
3: Io... Non so, veramente. però due risposte le ha date.
4: Così. Sì, però ma devo dire che comunque
3: c'era un dubbio a un certo punto nel sentire.
4: Però devo dire che se abbiamo sbagliato, cioè se hanno, vabbè, abbiamo, se abbiamo sbagliato,
3: ma poi di chi hanno parlato? Il dubbio è quello, di chi hanno parlato? Chi era?
4: E sì che piccali anche in vacanza.
3: Chi era? Non lo so.
4: Che pensa magari questo?
3: Però vabbè ragazzi,
4: ho sentito chiamare.
3: Sì, io... no,
4: che, allora, perché Latini l'ha chiamato?
3: Sarò offrendo scene a tutto. Oggi mi hanno chiamato addirittura in radio, ragazzi. Sono diventati importanti. Caspita, forse farò l'opinionista.
4: Secondo me la colpa è di Latini.
3: Io veramente, che ragazzi, a volte ma questo per rendere il pomeriggio, visto che fa caldo, no? Rendiamo il pomeriggio più allegro, oltre a parlare di Juventus.
4: Ma
3: se sorridiamo
4: insieme, dici, guarda, non parla di
3: pensa un po'.
4: Però scusa, però
3: se all'improvviso sentite una chiamata da TMV Radio, vi chiamano in diretta, voi parlate, nel
4: che
3: dubbio parlate,
4: mi ha dato un numero.
3: Va no, bene,
4: però, voglio dire, te pensa, cioè, si è messo proprio a disposizione.
3: Vabbè, però è stato bravo, è stato bravo.
4: Io l'ho anche sentito un pezzettino. Vabbè.
3: Vabbè, me l'hanno appena mandato, grazie. Ringrazio Lucio Marinucci.
4: Quindi sappiamo chi è intervenuto.
3: No, mi ha mandato un audio, un estratto audio per serietà. Allegato audio per serietà.
4: No, no, ma io l'ho sentito anche in diretta. Va bene, sì, domani 12.30 mentre te inizierai il tuo terzo mese di ferie.
3: Buonanotte, magari.
4: Che schifo, Marangio.
3: Magari.
4: 12.30 saremo in diretta per raccontarvi questa partita. Un po' ne ho parlato anche stamattina, penso anche te, Vincenzo. È chiaro che quando si gioca contro di loro c'è sempre un po' più di attesa, però... Ha detto bene Spalletti, insomma, bisogna misurare alcune cose, ma con estrema serenità comunque vada. L'attenzione è stata anche da parte degli amici, ma l'ha detto anche lo stesso Spalletti, sull'incontro tra Kalulu e quello che non si lava i denti. Io direi che, insomma, facciamo finta di niente, andiamo avanti, insomma.
3: Io
4: gli deve dare la mano e facciamo la finta, anche perché se Kalulu non gli desse la mano e gliela
3: passa
4: darà,
3: passa lui per il disgraziato.
4: Ti immagini la Gazzetta dello Sport subito, il
3: Kalulu,
4: gesto di Kalulu,
3: questo sarebbe la sportività, condanna bastoni ai fischi, ma fischiate anche lui, non c'è passato. Io personalmente comunque avrei una grande fatica dove non andassi in Giamma, che qua non si tratta.
4: Guarda,
3: di
4: Massimo Pavan però ha detto una cosa molto interessante oggi, perché lui ha detto sì, è vero Bastoni, ma soprattutto Chivu, perché quello che ha tenuto il punto su sta storia è proprio Chivu.
3: Ale, allora c'è uno che
4: quello che è intervenuto
3: non un altro che sempre entrerà nel libro che te ne ha fatte di cotte e di crude a te.
4: Ah,
3: se tu lo dovessi vedere adesso, gli stringeresti la mano?
4: No, gli sputerei in faccia.
3: Ah,
4: perché,
3: no, vabbè,
4: no,
3: questo no.
4: Perché
3: no,
4: chi,
3: diciamo,
4: tocca, chi tocca mia figlia,
3: certo,
4: chi tocca,
3: certo,
4: chi tocca mia figlia,
3: la
4: Martina, anche Claudia, ma in particolar modo Martina, io se ti rincontro per strada ti sputo in faccia.
3: Allora, questo,
4: soprattutto
3: questo,
4: andando su alcune cose e mi fermo qua. Quindi,
3: ho sbagliato esempio.
4: No, hai sbagliato esempio perché io feci tremare la radio.
3: Lo so.
4: Perché
3: ti
4: poi, perché
3: è l'unica
4: poi, vedete,
3: volta che ti ho mantenuto.
4: Le cose poi bisogna
3: Pellegrini
4: saperle fino
3: mantenni,
4: in fondo.
3: Con Pellegrini non ti mantieni. Là ti ho dovuto mantenere perché veramente.
4: Perché
3: però
4: ti tocca mia figlia.
3: Certo.
4: Tutte
3: certo
4: e due. Ma in particolar modo. Già toccare le figlie è una cosa
3: Martina,
4: vergognosa,
3: ragazzi,
4: e oscena. Fermiamoci qui in Marangio.
3: No, sono d'accordo. Però se ti fanno un torto, mettiamola
4: okay
3: così.
4: Se la Padula mi butta,
3: se
4: ecco,
3: la Padula. Incontri la Padula,
4: sì,
3: e gli dai la mano. Perché,
4: vabbè,
3: ecco, la Padula
4: sì
3: è un giusto esempio.
4: Oggi sì.
3: Gliela dai?
4: Sì, poi li faccio scrivere da Andrea.
3: Ah, ecco. Quindi, vabbè, per dire che il rancore si può anche mettere da parte. Io gli do la mano, ma manco lo guardo in faccia, perché comunque gli dico, con un'area di superiorità gliela do e dico: guarda, io non ho problemi, tanto quello che si prende i fischi nello stadio sei tu, perché quello che ha fatto la figura Barbina
4: sì
3: sei tu, quindi complimenti. Festeggia, mi raccomando, se qua non festeggi perché tanto è amichevole, però passiamoci sopra,
4: ma
3: guardiamo
4: sì
3: avanti, pensiamo
4: sì
3: a conservare
4: dobbiamo
3: energie
4: essere
3: nervose.
4: A me hanno insegnato che a
3: sì,
4: volte bisogna essere superiori, questa
3: a livello
4: è una
3: degli
4: di quelle
3: altri
4: situazioni,
3: di non scendere a livello degli altri e soprattutto di conservare energie nervose per qualcosa di importante. Allora, questa versione Juventus James Bond 007
4: sì,
3: di Kalulu.
4: Spalletti però, Marangio,
3: lo so
4: che te sei sempre a capire chi è intervenuto, ma
3: sì, vabbè, perché poi magari poteva essere un altro, eccetera. Le parole di Bremer, che comunque è ritornato su quella famosa
4: la gente
3: frase
4: di Cambiaso.
3: La gente di Cambiaso ieri, però sì, che vabbè, quello è semplicemente la prova di quello che dico, questi si credono forti, quindi o arriva il top club o qua restano.
4: Sì, infatti mi hai fatto arrabbiare,
3: ma
4: cioè
3: io,
4: nel senso, oggi me la sono presa con la gente di Cambiaso per colpa tua.
3: Ma perché così? Mi è piaciuto che lui, che Bremer abbia voluto puntualizzare la questione relativa ai 29
4: sì
3: anni, e lui dice: io devo, a 29 anni devo pensare a vincere, e lui dice: sono stato frainteso, non intendevo che io me ne voglio andare per vincere, intendevo che era uno sprone per la Juventus a dire: adesso dobbiamo alzare il livello perché abbiamo vinto una Coppa Italia fino adesso, dobbiamo tornare a vincere perché io voglio dare qualcosa alla Juve, ma farlo con la Juventus. Boga anche mi è piaciuto, anche di quelle dichiarazioni su Yildiz, sì, siamo competitor in squadra ma siamo grandi amici, abbiamo dimostrato di avere anche grand feeling, lui è un giocatore straordinario. E poi le parole di Spalletti, direi che abbiamo tanti argomenti di cui parlare.
4: Sì, tra l'altro sulle parole di Spalletti, Vincenzo, quando lui ha parlato di mercato ha detto: ci sono un paio di situazioni che stiamo monitorando, che credo sia fondamentalmente
3: il portiere
4: e
3: il difensore,
4: secondo
3: me.
4: Bravo.
3: Per lui il portiere e il centrocampista.
4: Poi
3: di difensori fondamentalmente ce le hai.
4: Quella riflessione sull'attaccante, che è un po' le riflessioni che facciamo anche noi e che fanno gli amici da casa. Cioè, noi oggi non abbiamo il bomber da 20 gol, ok? Almeno sulla carta, poi magari qualche sorpresa arriverà. E lui dice: sì, non abbiamo il bomber da 20 gol, ma abbiamo giocatori che possono costruire quella cifra.
3: Esatto.
4: Ok? E qui ritorno Ancora una volta lo cito perché ha fatto un intervento molto interessante stamani Massimo, molto interessante anche quello di Mimmo Celsi, che ci ha parlato, molto interessante. Massimo dice, Massimo Pavan, e concordo, noi oggi abbiamo 3 o 4 punti interrogativi, no? Facciamo 4, così è più facile anche fare le somme. Se questi 4 punti interrogativi, 3 ne restano e uno soltanto diventa esclamativo, tu rischi di fare peggio dell'anno scorso. Ma se questi 4 punti interrogativi, viceversa, diventano 3 esclamativi e magari soltanto uno resta interrogativo, tu puoi fare molto bene. Allora, vado alla questione centravanti. Noi non abbiamo il bomber da 20 gol.
3: Beh, l'ha detto lui.
4: Ce li dobbiamo costruire e questo ci fa capire che al massimo può arrivare appunto eventualmente Zirkzee, ma che sulla carta non è quel tipo di giocatore, ma dobbiamo essere bravi perché io credo che Kolo in doppia cifra ci possa andare. Lui ha parlato anche di Ali Begovic, che per me farà il trequartista.
3: Sì, ma che è uno che trova la via del gol, bravissimo, è incassante.
4: Quindi dobbiamo costruirli. Però se ci pensi fino in fondo, Vincenzo, noi quel tipo di calciatore continuiamo a non averlo.
3: No, però è più o meno quello che ci siamo detti anche nei giorni scorsi. Quando non hai quel tipo di calciatore, perché non te lo puoi comprare? E onestamente io mi sento di dire che non ce l'avevamo neanche se fosse rimasto Vlahovic. Perché...
4: Beh, da 20 gol no, probabilmente. No, no, certo.
3: Te lo dovevi andare a comprare, chi ti prendi a 20 gol? Gyökeres? Chi vai a bussare alla porta? Vai a prenderti il grande attaccante Haaland? Per esempio il Napoli va... Gabriel Jesus, che io non l'avrei mai fatto, onestamente, un po'. Però
4: doveva essere David.
3: Doveva essere David, doveva ipoteticamente essere Openda, tutto sbagliato, tutto cancellato, tutto risolto, quasi risolto perché David è ancora da noi, ma siamo sicuri e fiduciosi che possa andare via. E lui ha detto "Dobbiamo aiutare Colomani a fare quei gol". E dobbiamo trovare gol anche per altre vie perché abbiamo giocatori per poterci arrivare e secondo me dalle sue dichiarazioni si capisce anche che arriverà Zirkzee, nel senso sì, per ora sì, ci dobbiamo sì, accontentare sì. Però lui non è che ha detto vediamo che cosa ci regala il mercato. Se avesse detto così probabilmente sapeva che ci stava andando su un attaccante bomber d'aria, il Sorlot di turno. Nel momento in cui già parli di cooperativa del gol è perché sai che magari ti arriva Zirkzee che comunque non fa quel mestiere ma può contribuire con i suoi numeri
4: e
3: ad arrivare a quella
4: cifra. Sono quei famosi punti interrogativi.
3: Cosa?
4: Sono... quei famosi punti interrogativi di cui sopra che devono trasformarsi in punti esclamativi, ma io credo che lo possiamo fare. L'unica cosa, Vincenzo, è che su quelle due situazioni io no... allora una è sicuramente quella del portiere e ci sono pochi dubbi. Sulla seconda sai che qualche dubbio mi resta perché tu hai parlato del centrocampo.
3: Secondo me lui pensa
4: e
3: più
4: se lui invece
3: campo.
4: Pensa alla difesa?
3: No, se, ti spiego.
4: E allora perché si sta cercando Lukumi?
3: Perché c'è una priorità. La Juventus intanto deve cercare di liberare posti a centrocampo, no, sta facendo fatica a vendere a centrocampo. A difesa invece secondo me loro comunque hanno deciso di arrivare a Lukumi perché probabilmente riescono a mettere nella trattativa Caballa e quindi abbassano un costo,
4: certo,
3: mettono un giocatore.
4: Certo, se Lukumi Caballa in bocca al lupo.
3: Sì. Sì, ma ci devi mettere una roba sì. Ti aggiungo un'altra cosa, una
4: però
3: impressione...
4: ti rimane, tira un po' le scatole. Però ti rimane sempre l'esterno che deve sostituire eventualmente Cambiaso, no? Chi è?
3: È proprio questo il punto. Ne parlavo stamattina con gli amici sulla rassegna stampa a Buongiorno RBN.
4: No, veramente nella rassegna stampa.
3: No,
4: Buongiorno
3: no,
4: RBN
3: sì. È no. Diventata la nostra rassegna stampa in attesa che torni la rassegna stampa, che tornerà. Perché ne abbiamo parlato lì. Lukumi, guarda che per caratteristica all'occorrenza può fare anche l'esterno
4: anche
3: a sinistra.
4: Sì, però
3: perché
4: sempre
3: comunque
4: non adattato.
3: Ho capito, però è un mancino, è rapido, è veloce, sa salire palla al piede, certamente non è il fluidificante classico. Però tu magari lì fai scalare Cambiaso o lo porti a destra, insomma, comunque
4: oppure passi una difesa a 3.
3: O passi una difesa a 3, ma Lukumi ti permetterebbe di fare diverse cose, di avere un difensore centrale in più. Uno che può fare anche la difesa a 3, uno che al limite si può adattare anche a stare a tutta fascia a sinistra. Ricordati che l'anno scorso ci sono state delle partite in cui addirittura Kelly è andato a fare l'esterno.
4: Sì, è vero.
3: E in una partita è contro l'Inter fermò anche Dumfries. Quindi credo che Lukumi diventi un obiettivo di Massara e Carnevali perché è un giocatore che ti completa un reparto, che devi completare col portiere, ma che probabilmente non sarà un portiere di esperienza. Allora io metto lì Bremer, Lukumi, c'ho Kelly... Se non va via c'ho Gatti. Stamattina devo dire plebiscito per chi vuole che resti Gatti, ma io a occhio penso che il primo a uscire sarà lui del pacchetto difensivo.
4: Se arriva Lukumi Vincenzo
3: però,
4: non deve uscire per
3: certo,
4: forza.
3: Però allo stesso tempo ti dico che secondo me Spalletti il pensiero ce l'ha più per il centrocampista, perché dice a difesa più la società che spinge, della situazione. Sì, dice io a difesa me la cavo perché bene o male lavoro su Gatti, ma lo faccio piacere, perché bene o male c'ho Kelly che mi sta piacendo molto, a non me, a lui, perché recupererò Bremer che mi resta, se non va via resta, comunque c'ho lui, perché mi avete preso Selic che gioca a destra e a sinistra, perché c'è Calulu che può fare anche il centrale, all'occorrenza c'hai comunque cambiato a sinistra, avresti ancora Cabal che può fare uno della difesa a tre, insomma lui dice bene o male dietro me la rischio, a me servono i polmoni, la qualità del centrocampista, perché se io voglio reggere quei tre dietro la punta e ho bisogno di un centrocampo forte, quei due davanti alla difesa devono essere forti, quindi secondo me nelle idee di Spalletti è il che si di turno il giocatore che manca più del difensore insieme al portiere.
4: Allora diventano tre, non due.
3: Diventano
4: perché
3: tre complessivamente.
4: Perché io credo che Lucumi, Vincenzo, in un modo o nell'altro la Juve lo farà. Credo che in un modo o nell'altro Zirkzee lo farà, e poi c'è il portiere che deve fare, perciò diventerebbero tre, non due. Io sul centrocampo, e attenzione, sono strad'accordo con te, però continuo a avere dei dubbi perché numericamente non siamo tanti, anzi troppi in questo momento, e sento parlare di uscite, sì, in difesa, ma non sento parlare di uscite a centrocampo, perché Miretti è sempre lì, perché Arthur è sempre lì, perché Luiz magari resterà, ma al momento è sempre lì, perché l'olandese volante è sempre lì, perciò ti ho già fatto quattro nomi, e se questi non escono, perché non affonda? Allora, Carnevali può affondare, Carnevali e Massara possono affondare su Zirkzee, perché sanno che bene o male David lo possono andare via, o quantomeno ti puoi giocare la carta David anche se resta, ok? Perché se devo andare a fare la famosa cooperativa del gol, che a me non fa impazzire, ma che è un'idea, io credo che David, senti che ti dico, ci potrebbe anche stare, e magari far andare a maturare Hecato. Lo so, Vincenzo, hai ragione, però faccio questo tipo di ragionamento. Ma a centrocampo non si parla di uscite, cioè è più facile far uscire un attaccante oggi che un centrocampista per noi,
3: Secondo me alla fine, Ale, chiudi la strada per Lucumi, puoi andare dal Bologna e puoi dire ok, 12 per Miretti mi vanno bene,
4: ma se il Bologna non lo vuole,
3: ma il Bologna era interessato, aveva offerto 12, la Juventus chiedeva 15, 14 si è tirata un po' da fuori. Secondo me tante squadre che a centrocampo hanno bisogno di qualcuno, ce ne sono in Serie A, e Miretti non è quel giocatore che ha grandissime pretese e che c'ha un ingaggio abbordabile. Secondo me alla fine un canale con il Corinthians per Arthur lo puoi riaprire, altrimenti là sei costretto a portartelo a scadenza per forza, perché altrimenti devi rinnovarlo ancora una volta, non lo puoi prestare, non lo puoi prestare, quindi lo devi vendere per forza. Secondo
4: credo
3: me
4: credo che lui sia consapevole che farà zero presenza alla Juve se rimane, mi auguro che sia,
3: direi proprio di sì,
4: mi auguro che sia consapevole di questo,
3: anche perché abbiamo anche, e questo è da valutare come ipotesi generali eccetera, perciò sono partito dalle parole dei giocatori che hanno parlato. Bremer a un certo punto ha detto: vi stupirà il mio amico Douglas Luiz, sono pronto a scommettere su di lui. E io qua voglio cercare di capirci e vederci chiaro, perché comunque a questi livelli, nelle amichevoli, i ritmi sono bassi, la qualità uno la tiene preservata, e quindi magari qualcuno emerge. Quando si alza il livello bisogna vedere di che pasta è fatto Douglas Luiz, cioè più o meno ce la siamo fatta un'idea, quindi o ci fa cambiare quell'idea, o se la pasta è quella deve andare via. Però se fosse uno che magari ti cambia il passo, può essere quel giocatore che in attesa di... Perché poi ti dico anche un'altra cosa, io credo che per gli svincolati non c'è un tempo,
4: no.
3: Quindi che sì, tutto sommato puoi anche temporeggiare fino all'ultima giornata di campionato.
4: Sì, ma occhio però anche agli altri. Cioè io non credo che uno tipo che si voglia arrivare a campionati iniziati senza contratto.
3: No, però lui non ha offerte da squadre che ti possono portare in un campionato competitivo come vuole lui al momento. Poi, secondo me, nel momento in cui arriva la chiamata dalla Premier, dico per dire, no? Che si chiama la Juve e dice: guardate, ho avuto l'offerta. Mo, o chiudiamo insieme o vado. E lì la Juve si potrebbe muovere. Io credo che si verrà portata anche oltre il mercato, poco oltre, perché poi comunque è vero che gli svincolati li puoi prendere anche dopo, ma lo spazio lo devi fare prima, entro la fine del mercato. Però quella è una casella che difficilmente si riuscirà a liberare, perché intanto Azic ce l'ha buttato fuori in prestito, ma lo potresti anche
4: farà bene Azic,
3: sono molto convinto e farà
4: bene, convintissimo.
3: Secondo me Miretti alla fine lo spingeranno fuori, secondo me per Arthur troveranno una sistemazione in Brasile, usciti due vai su che
4: secondo
3: sì.
4: Te due ne bastano da far uscire?
3: Se ne fai uscire due, guarda con che Arthur c'ha un ingaggio pesante.
4: Sì, intorno ai 4
3: 4 e mezzo comunque stiamo parlando di ingaggi che più o meno un milione in meno di quello che prenderebbe che sì. Il resto lo risparmio da Miretti se lo riesco a vendere, ecco che ho fatto lo spazio perché sì, me ne sono tolti 2-3 compreso Azic e più o meno sto in un range numerico anche giusto.
4: Sì, dopodiché sai quando è che parlavamo della frase che ci aveva regalato Nico Schira delle 10 sessioni ieri. E io continuo a pensare che magari non saranno 8 ma almeno 6 o 7 devono essere, Vincenzo, complessive, certo, sì. Complessive. Perché noi intanto rischiamo di iniziare la stagione, me lo auguro da un punto di vista, ma da quell'altro un po' meno, con 4 portieri, perché il portiere sappiamo che deve arrivare, ma se non ne esce nessuno tu hai 4 portieri.
3: Lo so.
4: 4 portieri, credo che soltanto noi ci abbiamo 4 portieri, no? Il Chelsea forse ce ne aveva 7 l'anno scorso, se non vado errato in rosa, però c'è 4 portieri. I centrocampisti usciranno, per l'amor di Dio, magari dopo Ferragosto, sapete che ci sono tre fasi di mercato, quella più calda, quella più intensa, quella più interessante, quella dopo Ferragosto, dove anche gli svincolati, come diceva Vincenzo, cominciano ad avere un po' di fretta e dove magari quei giocatori che si rendono conto di essere fuori dal progetto finalmente spingono per una cessione. Però noi continuiamo giustamente, perché è quello che ci interessa di più, a spingere e premere sulle entrate. Però bisogna pensare anche che la Juve deve uscire. Io per esempio sono curioso di una cosa di domani, Vincenzo. Dimmi. Vedere se alcuni giocatori tipo Conceição cominciano a mettere minuti nelle gambe. Per esempio Gatti domani non ci sarà, perché ha questo risentimento muscolare, e sicuramente un risentimento muscolare. Però voglio capire se, perché ormai anche Conceição dovrebbe cominciare a rientrare, giusto?
3: Beh, poi sai, fisicamente è uno di quelli che dovrebbe recuperare prima.
4: Bravo, bravo. Perciò, al di là di Kolomani e Alejbegovic, vedremo, secondo me, se giocano veramente degli spiccioli di minuti. E oggi ci ha spiegato molto bene anche Mimmo Celzi perché. Ma detto questo, quei giocatori che potenzialmente sono sul mercato, io voglio capire anche Davide se domani ha più minuti o meno. Perché se Conceição domani non gioca o comunque gioca 5 minuti, io comincio a farmi una domanda, perché domani Conceição deve essere della partita, dovrebbe essere della partita.
3: Beh, in teoria sì.
4: Perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, ritorniamo al concetto di ieri, se devi fare quei 60-70-80 milioni e da un giocatore devi fare 40-50, non è che ce ne tantissimi sul mercato che ti possano portare quella cifra lì. Uno è sicuramente Conceição. Perciò magari lo metti in vetrina, l'altro potrebbe essere, come ci siamo sempre detti, Gatti. Però bisogna cominciare un po' a accelerare anche lì, perché siamo a 28 giocatori in questo momento.
3: Ale, ho la sensazione che questi stiano facendo le nottate alla continassa di telefonate, di incroci, eccetera. E non vorrei veramente essere nei loro panni, perché si sono presi una gatta da pelare, sì, non da poco, sì, perché sì, hanno accelerato gli acquisti, ma evidentemente aspettandosi determinate cessioni che secondo me poi alla fine arriveranno. Mi dicevano che la Lazio vuole in prestito Secco Miretti, ci credo zero, perché chiaramente tu devi andare a monetizzare, non che vai a fare i regali a nessuno. La Juventus deve incassare, deve cedere, deve togliersi monte ingaggi. C'è comunque da, secondo me, comunque, sai, sono trattative molto incastrate tra di loro. Sono d'accordo anche con te al limite sulla questione portiere, che si è andato un po' troppo dietro il Dibu Martinez e ti sei un po' perso per strada. Lì ti sei un po' accartocciato, sì, nelle soluzioni, sì. Questo te lo riconosco, hai ragione, è vero. Però il piano C ce l'hai sempre avuto, ce l'hai ancora, è vicario. Ma se non ti convince, un piano C sgangherato. Quindi bisogna trovare una formula diversa. E torniamo al discorso per quanto riguarda il centrocampo, dico Menel, sale, che noi siamo ostaggi anche di questi giocatori qua,
4: certo,
3: al di là di Arthur
4: questo,
3: che comunque va a scadenza il prossimo anno, alla peggiore delle ipotesi gli paghi lo stipendio quest'anno, poi lo saluti e dici
4: mamma mia,
3: perfetto,
4: guarda, una liberazione,
3: ma rischia di essere la stessa cosa con Menel, che in più c'ha quanto, altri 3 anni?
4: Questo è il terzo, c'hanno altri 2,
3: c'ha altri 2 anni di contratto. Questo non si riesce a vendere, per di più il prossimo anno ci avrebbe un anno di contratto. quindi significa che poi arrivano le squadre, per me te lo puoi prendere pure a 10, figurati, però l'avrei ammortizzato nel frattempo, ma il problema è impiccarti il mercato in entrata, per cui se arrivasse un'offerta, ma io temo che lui, come ha detto Cambiaso, la gente di Cambiaso eccetera, questi non se ne vogliono andare, tanto più quando fiuti che la società è cambiata, che la squadra ha rinnovato le ambizioni. Però o ti adegui a queste ambizioni, non mi sembra che Cambiaso fino ad ora, voglio vedere domani se si è adeguato. Non mi sembra che Di Gregorio, che non è stato impegnato, ma dal volto lo vedo, dalle cose, si possa adeguare, abbia chiesto scusa. Perché guarda, ne parlavo stamattina. Se la gente, io non voglio nemmeno dire quello che avrebbe dovuto Di Gregorio dopo lo sfogo della gente. Se la gente avesse detto, ci hanno chiesto di trovare una sistemazione, noi la troveremo, dovessimo restare qua, vi assicuro che Michele Di Gregorio è uno straordinario professionista, farà di tutto per far cancellare una stagione che è stata negativa sicuramente anche per lui. Se non avesse detto era il terzo migliore della Serie A, va, record di parate,
4: secondo Sofascore, che è serissima Sofascore,
3: sì, per carità, però quando hai fatto una roba del genere gli hai fatto un danno enorme. Quello nello spogliatoio, parliamoci chiaramente, allenatore, dirigenza e giocatori non si fidano più, ma il portiere è il primo di cui ti devi fidare, poi c'è l'attaccante, il primo è il portiere, devi dormire sul certo, guanciale tranquillo,
4: devi sapere che c'hai un
3: così
4: un
3: qua qualcuno. Non si fida, ma quello ti chiama a difesa nelle posizioni, tu lo stai a sentire, purtroppo.
4: Beh, lo devi sentire, lo devi sentire,
3: ti annoia.
4: Ma sai, guarda, io stamattina sempre per colpa tua, perché poi mi metti
3: mi metti
4: le pulce nell'orecchio, ho un po' commentato le parole della gente
3: di Cambiaso,
4: il quale tutto sommato dice anche una cosa vera, no? Però a me dà fastidio quando dice, se arriva un top club, se no rimaniamo alla Juve. Allora, intanto la Juve è un top club, prima cosa, in difficoltà sicuramente, ma la storia che ha la Juve, il Manchester City per esempio se la sogna, perché 20 anni fa il City era la seconda squadra di Manchester che non si filava nessuno, la squadra degli sfigati. Bene, poi se la vai a paragonare chiaramente al Real Madrid ha una storia superiore alla Juventus, un blasone superiore, ma se io parlo di top club oggi la Juve lo è indubbiamente. Però qual è il discorso? Il discorso è che intanto loro si sentono forti, e questo lo sappiamo bene, ma se tu continui, e ritorno alla vicenda di Cambiaso, ho detto anche un'altra cosa stamattina, poi Cambiaso non è il colpevole del fatto che la Juventus non sia arrivata al quarto posto, Cambiaso è uno dei, ma non è il, però se tu gli continui a non mettere anche un po' di pepe dove volete voi e farlo sentire sicuro del ruolo, questo può giocare anche con una gamba, perché tanto sa che dall'altra parte non c'è nessuno che lo può mettere in discussione. E siccome, ma lo dico con affetto, alcuni di questi giocatori sono anche un po' presuntuosi, perché alcuni lo sono, se gli dai anche la possibilità di esserlo, dov'è il problema? Lui resta, non se ne va, tanto il Real Madrid non lo chiama, perché da quello che dice Bia, peraltro ex interista,
3: è napoletano.
4: Cioè, è napoletano, o lo chiama il Real Madrid, ma non credo che lo chiami, o lo chiama il Barcellona, non credo che lo chiami, o lo chiama il Bayern Monaco, non credo che lo chiami,
3: o lo riempiono di soldi dall'Arabia, ma neanche ci, ma no, non ci va, non vuole andare nel campionato.
4: E allora però lì dobbiamo essere bravi noi a farlo rendere di più, perché Cambiaso non è scarso, ha finito per me il suo ciclo alla Juventus, bisogna ristimolarlo. Ma se tu gli garantisci il posto ogni santa partita, quello sa che può servire anche Banda. A proposito, dov'è Banda?
3: Boh.
4: La serie croata. Lui può servire anche Banda, può fare passaggio alla Fiorentina. Tanto la domenica successiva giocherà sempre.
3: Ti dico la mia dopo la pausa, ma sono molto negativo. Ma ve la dico dopo la pausa. Voi
4: sì,
3: dateci la vostra.
4: Lo so. No. Però su una cosa mi devi seguire, Vincenzo. Non è il responsabile del sesto posto.
3: No,
4: è uno dei.
3: No. È uno dei bug da risolvere. Ma è un bug che non si risolverà. E ti spiego perché. A meno che non vada via, ma non andrà via. E
4: sono
3: ti
4: curioso.
3: Spiego perché.
4: Sono curioso.
3: Dopo te lo spiego. Non te lo dico nemmeno nella pausa.
4: Non lo dice la pausa.
3: Non
4: dico niente. Allora io nella pausa verrà a capire con chi abbiamo parlato.
3: Vai.
4: Chi è intervenuto?
3: Lo risentiamo.
4: Perché voglio capire. Vabbè, è tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: dimmi,
1: chi l'ha portata?
0: Dimmi, dimmi.
1: E chi l'ha portata?
0: Sì, lo so, dimmi, dimmi.
1: Ho capito. No, è che no, ti devi...
0: allora, hai detto, allora, lo dico dopo. Sì, sì, sì. Poi allora, sentiamo allora, anche i nostri allora. Amici. Vai.
1: Cambiaso si sente forte. Assunto numero uno. Cambiaso è un ottimo, un buon giocatore. Assunto numero due. Cambiaso non è un giocatore da Real Madrid, Barcellona. Ci pensa, sanno ma chi è? Ah, ok. Un mezzo colpo di sole venne al City, ma poi dissero meno male che non abbiamo temporeggiato, stavamo per buttare 65 milioni di
0: magari
1: euro.
0: Magari funzionava lì. Mm.
1: Quello ha fatto malissimo a Cambiaso. Cambiaso è un buon giocatore, che non ci lavori se dici, ah dai, tiriamo fuori il meglio di te, perché oramai lui si è seduto mentalmente.
0: Oh, e perciò dico che non è arrivato
1: a fine. No, non lo rialzi, non lo rialzi. Cioè, è passato Motta sulla bicicletta elettrica, là sembrava all'inizio tutto a posto, niente. È arrivato Tudor e la Juventinità, gli spezzo un po' di Juventinità, dai ragazzo, corri, dai. Niente. È venuto Spalletti che resuscita i morti. Niente.
0: Beh, qualche buona partita l'ha fatta anche Ale, dai, e onestamente.
1: E dai, fai una stagione da 6 e mezzo, sì. Se tutto va bene,
0: sei
1: forse 5 e mezzo, la maggior parte delle partite.
0: No, gli ho dato
1: 6 e mezzo. Diciamo sei, e arrivi alla fine quando devi buttare il sangue e devi piangere perché pareggiato in casa con Verona, che devi dire no ragazzi, tutto a posto, tanto le prossime vinciamo, lo sapeva.
0: È vero, lì però l'hanno fatto tutti, infatti io
1: sì,
0: oggi...
1: Ma tu che devi fare uno scatto, tu che devi dimostrare qualcosa di diverso e che sei da più anni alla Juve, devi darle qualcosa, a quel punto preferisco Bremer che ti dice a 29 anni non posso stare con una Coppa Italia in mano, vinciamo qualcosa di diverso insieme.
0: Sì sì, vero.
1: Lui direbbe vabbè, ma quello è il problema della Coppa Italia.
0: Sai, magari anche un po' di carattere, però io credo una cosa, Vincenzo, poi dobbiamo guardare necessariamente al futuro e non al passato. Però noi l'anno scorso buttiamo via quel famoso quarto posto non per un singolo.
1: No,
0: buttiamo
1: io
0: via
1: non
0: quel famoso,
1: per
0: no,
1: colpa
0: ma lo so, Vincenzo. Noi buttiamo via perché non abbiamo giocatori o non avevamo giocatori che quando vanno in campo mettono il cosiddetto cuore oltre l'ostacolo. E ho fatto il solito esempio di Locatelli. Locatelli è uno che ha dei limiti evidenti, lo sappiamo, per me è stato uno dei migliori l'anno scorso, ma io a Locatelli sull'impegno e sul fatto di migliorarsi anche mettendo il piede una volta in più rispetto agli altri non gli dirò mai niente.
1: Dopodiché...
0: non gli dirò mai niente, perché l'ha sempre fatto, Vincenzo. Perché per migliorarti, ecco, per dal punto di vista di questo aspetto qui, io sono molto contento arriva di Colomani, perché Colomani non è un fenomeno, ma è uno che sicuramente i suoi limiti, ok, che abbiamo tutti i limiti, c'è anche Haaland per l'amor di Dio, ma laddove non arriva magari con la tecnica ci arriverà con il cuore, con la voglia. Io sono convinto che una squadra di cuore l'anno scorso in Champions ci va. Una squadra di presuntuosi, di giocatori seduti, di giocatori vabbè ci andiamo l'anno prossimo, non ci va, e perde in casa con la Fiorentina e pareggia col Verona.
1: Sì, ma l'ambiente lo fanno anche i giocatori, perché un allenatore ti può gridare in testa, ma non esiste che io all'ultima partita con la Fiorentina devo gridare ancora in testa con Miners. Lui dovrebbe entrare in campo già carico, e non credo che Spalletti, prima che cominci la partita, dice ragazzi andate in pace, quello che riuscite a fare fate, quello che non riuscite a fare amen, e poi urla in campo. No, io credo anche nella recettività di alcuni giocatori. Allora, qualcuno non è proprio recettivo con Miners. Qualcuno è subentrato a una sorta di sindrome da abitudine. Tanto sto alla Juve, io il mio top l'ho raggiunto, sarò sempre ricordato come il terzino della Juve. Di che? Di quale squadra? Locatelli stesso, lo apprezzo anche io il fatto che lui si impegni, tutto a posto. Dopodiché uno a un certo punto, quanti anni sono? 3 anni che sta alla Juve? Perché c'era Allegri, sono 4 anni che sta alla Juve. No, Locatelli.
0: Locatelli sono 5 anni.
1: Sono 5 anni che sta alla Juve, ok. Dopo 5 anni si tirano le somme e ci dobbiamo fare una domanda e dare una risposta. Lui è il capitano della Juventus dei tuoi sogni? O
0: no.
1: Comunque della Juventus che pensi di... No.
0: Vincenzo, no.
1: È un titolare che tu vorresti vedere o vorresti che fosse un subentrante? Un subentrante, perfetto. Quelle volte che lui non ha giocato è stato tranquillo, cominciamo a mandare la foto sui social della fascia da capitano,
0: okay,
1: delle cose.
0: Però
1: cioè,
0: ne vorrei,
1: io credo...
0: tanti di Locatelli in questo momento,
1: sì,
0: in campo.
1: Sì, perfetto. Io
0: vorrei
1: io...
0: tanti Locatelli e meno Kun Miners, se ti devo
1: come
0: dire la
1: atteggiamento mentale. Allora io ti dico un'altra cosa, io vorrei tanti con Seisao e meno Kun Miners.
0: Ma sono d'accordo con te.
1: Perché almeno con Seisao ci mette anche comunque un briciolo di qualità. Certo. Poi è manchevole anche lui.
0: Ma sono d'accordo. Ma sono d'accordo. E quindi ma non con è 11 che... Locatelli, secondo me, tu un Champions ci andavi?
1: No.
0: Tu la Fiorentina la battevi?
1: No, perché la volontà è importante, ma poi è importante anche la qualità. Perché vedi, alla fine mi ci ha fatto ragionare, perché io poi sono uno che accoglie le diversità di visioni e cambia magari anche un pochettino. Adesso leggevo che l'Argentina è l'unica che si è schierata dalla parte di Infantino, chissà perché.
0: Oh, quelli
1: sono uguali a questi. Sono uguali a quelli di domani.
0: Sono uguali. Lo so,
1: li hanno fatti uguali.
0: Sono uguali. Uguali. È chiaro che l'Argentina sta dalla parte di Infantino. Gli ha fatto vincere il mondiale. Non mi fa cazzo oggi che sono sereno e tranquillo. Poi mi fa infuriare.
1: Due punti virgolette. Sostegno la gestione degli ultimi 10 anni.
0: In Arabia l'ha fatto vincere mondiale, Infantino, dai, su, poi a parte se Colomanelli fa gol, lasciamo perdere. Vabbè. Però è l'Argentinter, dai, su, basta.
1: Veramente così. Detto questo, finale Argentina-Spagna. All'Argentina tutto le puoi dire e lo dovete dire tutto, meno che non ci mettono quella famosa garra, no?
0: Certo.
1: Ah, sono impegnati, cioè. Dopodiché ti trovi di fronte una squadra.
0: La Spagna, bravo, sì, ma la Spagna.
1: Sì, ma mettila come valori. Grinta, qualità. Se hai solo la qualità neanche ti basta, perché Douglas Luiz ha soltanto la qualità, ci deve mettere anche un po' di cattiveria ed emerge. Ma se hai soltanto la grinta, cospetto della qualità, vince la qualità.
0: Ma assolutamente.
1: E per questo ti dico che mi sta bene l'appartenenza, però c'ha da mettere la qualità.
0: Che però se non hai Vincenzo non ce l'hai.
1: Perciò ti dico che lui è il subentrante ideale per me. A me può fare anche il capitano dalla panchina, però in campo, nella Juve che voglio vedere da adesso in avanti, mi dispiace, gli voglio bene, gli riconosco tutto, ma bisogna cambiare, così come faccio il discorso con Cambiaso, ti ho voluto bene, ci siamo divertiti, gli ultimi anni molto di meno.
0: Ma io, ragazzi, mi sono divertito per nulla.
1: Solo la Coppa, io mi sono divertito con lui solo quando c'era lo sfogo di Allegri e lui che l'applaudiva. Secondo me lì, già, cioè, comunque, quando tu a un certo punto ti rendi conto, anche guardandoti allo specchio, ma mi sembra sempre la stessa giornata, devi cambiare.
0: Daniele, abbiamo parlato ieri di Guccini, non ci siamo dimenticati, però non è che tutti i giorni possiamo ricordare chi purtroppo non c'è più. Ne abbiamo parlato
1: fatto,
0: ieri.
1: Anzi, questa sera, chi è che ce l'ha scritto?
0: Daniele,
1: ti invito stasera a leggere non so neanche come chiamarlo, è che non è neanche un articolo, è una sorta di saggio di una bellezza incredibile fatta da Nerino Stravato, che uscirà stasera su Bianconera News. E invito a leggerla anche a te, Santa, perché è scritto
0: Alessio,
1: benissimo.
0: Un abbraccio al caro Alessio. Poi Gianni Balzarini ha detto che il ritorno di Szczęsny sarebbe una bella suggestione, e ne abbiamo parlato ieri, quindi magari Gianni ci ha ascoltato, visto che collabora anche con noi. Poi saluti a tutti, caro Ale, solo alcuni sono presuntuosi, in tanti non sanno quale miracolo hanno ricevuto nel giocare nella Juve senza meritarlo. Spero tanto negli Sgabelli. Guarda, io invece negli Sgabelli non ci spero, sai perché? Perché gli Sgabelli vorrebbe dire che si comincia con qualcuno che semina zizzagna, come faceva Bonucci qualche volta, e lo ha riconosciuto anche lui. Quindi non abbiamo bisogno in questo momento di Bonucci, cioè avremo bisogno di Bonucci, sì.

0: Mettere uno sgabello adesso significa come quando gli attaccanti, i giocatori invece no, ti mandano i certificati medici. Esatto. Già sta arrivando il certificato di Nico Gonzalez. Sì. E non va bene quando cominci così.
1: Fammi sentire qualche amico, Gabri, vai.
2: Ciao ragazzi, cambiato purtroppo è un po' un montatello, secondo me, si dice dalle mie parti, perché pensa di essere un grande campione, tecnicamente non è neanche malvagio, però gioca con troppa superficialità che gli fa perdere i palloni, gli fa perdere la posizione, e per me è a fine ciclo alla Juve, bene che se ne vada. E poi mi aspetto da un giocatore che è cresciuto anche nei settori bianconeri, che dice di essere tifoso juventino, se si perde o si pareggia contro squadre come Verona e Fiorentina, io lo voglio vedere incazzato. Perché sono tutti professionisti oggigiorno.
1: Ah, no, capisco il ragionamento, però io non vorrei a questo punto mettere il fardello sul Cambiaso.
0: No, ma mettiamolo su Locatelli anche, cioè mettiamolo sulla vecchia
1: guardia.
0: Però
1: andiamo
0: guardia.
1: Sempre su di loro.
0: La vecchia guardia che è stata parte in causa di quello a cui abbiamo assistito. Perché noi non abbiamo assistito soltanto a una Juventus che ha smesso di vincere, abbiamo assistito a una Juventus che ha esonerato i suoi allenatori, che ha fatto no fregare i progetti.
1: Sono d'accordo, gli allenatori erano fatti esonerare Thiago Motta e Tudor, perfetto, io dico per fortuna,
0: perfetto,
1: onestamente.
0: Perfetto, ma io posso accettare che uno spogliatoio si, e non lo accetto comunque, si riversi contro l'attaccante se lo spogliatoio che aveva Sarri, fatto di grandi campioni che dicono noi questo non vogliamo, però noi siamo,
1: certo,
0: e non lo accetto.
1: Ti capisco, Vincenzo, ti capisco.
0: Ma io qui non ho dimostrato nulla per poter mettere alla porta un allenatore, perché Motta ha fatto i suoi errori e ne siamo tutti convinti. Tudor non ne parliamo proprio, sono stato l'artefice proprio contro Tudor, ho fatto la battaglia eccetera. Spalletti anche l'anno scorso ha sbagliato delle cose, ma chi ha sbagliato più di tutti sono i giocatori in questa squadra.
1: Assolutamente sì.
0: E io non me li ricordo quei rigori tirati a il contro l'Empoli, e non mi ricordo, non mi dimentico delle stupidaggini fatte in campo in questi anni, delle dormite, dei punti regalati, perché sì, è colpa dell'allenatore, ma poi in campo ci vanno comunque i giocatori, e se questi giocatori fanno parte di un percorso dove hanno deluso tutti e loro per primi, io non li aspetto più.
1: Ma
0: non mi basta più nemmeno l'atteggiamento volenteroso di
1: però li devi aspettare, cioè gioco forza devi aspettare.
0: Ma integro gli faccio capire che loro sono quelli che appena c'è la possibilità vanno in panchina. Allora, per dirti, no, entra che sì, per me Locatelli non lo vede più il campo, con tutto il dovuto rispetto. Oppure magari arriva Thuram, mi cresce Douglas Luiz, io comincio a dire qual era l'idea iniziale della Juve di giunto di Thuram, Douglas Luiz, vogliamo vedere se funziona adesso dopo 3 anni, e ci provo. Se io, come dici tu, comincio a panchinare Cambiaso, magari lui comincia a dire ah, ma non è che voglio guardarmi tutte le partite dalla panchina, se non mi do una mossa non me la do. Cioè io comincio a mandare un segnale a quelli che comunque hanno fatto parte, anche in male, di stagioni grigie, senza amor proprio, perché anche nelle dichiarazioni, è vero, ce la prendiamo con Cambiaso, non ma voglio prendere solo con Cambiaso oggi. Le dichiarazioni di Locatelli a un certo punto a volte ci facevano cadere le braccia, uno dice sì, però ci mette sempre la faccia, tutto a posto, però il capitano ce la deve mettere la faccia. Ma quale dichiarazioni di Buffone? Vabbè, ma quello è un altro spessore. Sì, ma era il capitano.
1: Te lo sei detto da solo.
0: Perfetto, ma è quello lo spessore a cui dobbiamo ambire, e noi dobbiamo pretendere dal capitano della Juventus che non faccia il democratico, che mazzolei la squadra, e lui per primo. E io a volte vedo quasi come se una partita di torneo è andata male apposta, andiamoci a vedere le vere partite di calcio. No, a me manca proprio questa scintilla, questa
1: Hai
0: energia.
1: Hai ragione, io però ti ribalto il ragionamento, che è un po' quello che faccio sul discorso: se li potessi cedere li manderei via, ma dal 23 stanno tutti con me.
0: Ma
1: perché Locatelli non lo mandi via, perché Cambiaso non lo mandi via, e allora li devo ancora aspettare, Vincenzo, perché sono giocatori miei, e purtroppo o per fortuna lo vedremo, sono giocatori che incidono sia l'uno che l'altro.
0: Sì.
1: Perché Koumaev ti lascia il tempo, Vincenzo, lo guardi, sì, a che faccio, dici, ma che devo
0: sono
1: fare,
0: d'accordo,
1: t'abbraccio.
0: Ale, però
1: Cambiaso e Locatelli incidono.
0: Sì, neanche tantissimo, perché incidono molto più di Cambiaso, questo, cioè di, scusami, con Miners sicuramente, tra paurosi alti e bassi che comunque non mi possono stare bene, io non mi ci posso accontentare. E ti dico anche un'altra

0: cosa. Mi succede una porcata come quella che mi è successa a Milano contro l'Inter. Io, capitano, passo le ore vicino all'arbitro a urlargli in faccia. Gli dico
1: E
0: adesso
1: poi ti
0: mandi
1: buttano
0: fuori anche.
1: fuori però,
0: E lo
1: Vincenzo.
0: faccio però. Dico adesso butti fuori anche me, la falsi ancora di più la partita. Perché o vai a vedere questa roba assurda che hanno visto tutti tranne te, o butti fuori anche me, sono il capitano e te lo devo dire in faccia. Vuoi buttare fuori anche me? Io preferisco uno che si fa buttare fuori, ma che è andato a difendere la sua squadra, piuttosto che stare sempre in silenzio e non andare mai a protestare, perché gli altri protestano e non guarda caso, li accontentano.
1: Ma noi non siamo l'Inter,
0: Ho
1: questo
0: capito, ma il
1: Vincenzo lo sa.
0: capitano può parlare. Il capitano
1: Però
0: può
1: secondo me su
0: parlare
1: questo, guarda, te
0: e
1: l'ho
0: deve
1: detto,
0: parlare.
1: io credo che dobbiamo voltare pagina. Cambieremo
0: E cambieremo pagina.
1: pagina perché Locatelli e Cambiaso sono due pilastri di questa Juventus. La loro crescita è la crescita della Juventus. Non li puoi vendere, non li puoi vendere. Fanno parte del gruppo di italiani, dei senatori della Juventus. Ok? Quindi, per me vanno ovviamente criticati se c'è da criticarli e saremo sempre i primi, però non bisogna fare battaglie aprioristiche. E una battaglia aprioristica che io combatterò contro chi la fa è quella contro Locatelli, perché a me mi hanno stufato, e lo dico stufato, quelli che già cominciano come sto Luca, che veramente Luca ci hai martellato su Locatelli, basta, basta, basta. Poi è il primo che sbaglia, lo critichiamo, però io mi sono rotto le scatole perché questi sono giocatori che noi abbiamo in rosa.
0: Sì,
1: E allora, mentre non mi aspetto niente di nemmeno di personalità dall'olandese, e per me se ne può andare domani mattina, da Locatelli, che è stato il migliore dell'anno scorso, è stato il migliore dell'anno scorso, con i suoi limiti. Perché lo sappiamo i limiti che ha, ma io le battaglie contro i
0: No.
1: miei giocatori al 7 agosto,
0: No,
1: che
0: no,
1: tanto
0: no.
1: so che non se ne vanno, no? Ma non dico a te, dico per esempio a sto Luca che veramente me le sta martellando con messaggi su Locatelli. Scusami, ma cambia argomento, ogni tanto dici sempre le solite cose. A chi fa bene?
0: No, no, no, ma le battaglie no, sono sempre sbagliate. Come dici tu, poi cominci a giocare, sono tutti giocatori della Juventus. Dopodiché, però, bisogna che i giocatori della Juventus, gregari o nuovi arrivati o chi che sia, si rendano conto che la storia la scrive la Juventus e loro partecipano a scrivere questa storia.
1: Certo,
0: Che è
1: certo.
0: davanti a tutto e a tutti, viene la Juventus e loro devono proteggerla
1: Però io
0: in
1: questo non lo
0: campo
1: posso
0: e fuori.
1: non dire, cioè lo posso non dire ad altri, ma Locatelli
0: No, no, lui
1: l'ha sempre fatto, ci
0: l'impegno
1: ha
0: ce l'ha
1: messo il
0: messo.
1: cuore e
0: Quello
1: l'anima.
0: che io chiedo di più. Il cuore e l'anima ce l'ha sempre messo e la tecnica ci ha messo quello che può metterci, perché lui è uno che non ha una velocità di pensiero, è migliorato relativamente sui lanci, ha le sue carenze tecniche, ma è
1: Ma
0: normale,
1: perché
0: però
1: questo?
0: ti viene a contrasto in tutti i lati del campo, crescerà, adesso non date peso magari alla prestazione un po' sottotono, perché sono giocatori che devono entrare in condizione. Io da questo punto di vista, se devo andare a fare la guerra, giocatori che hanno questo atteggiamento comportamentale, me li porto sempre. Dopodiché però io vorrei che non ci sia per questi giocatori una assuefazione alla maglia della Juventus, ma
1: Bravo,
0: che ci sia una
1: su questo hai ragione.
0: partecipazione
1: Su
0: maggiore.
1: questo hai ragione, ma te l'ho detto che secondo me alcuni sono arrivati a fine ciclo, ma se non li riesci a vendere, io devo, compito dell'allenatore, stimolarli per dare il meglio.
0: E li
1: E secondo
0: stimoli con
1: me
0: un
1: su
0: mercato fatto
1: alcuni,
0: bene.
1: bravissimo,
0: Lo so.
1: bravo
0: È
1: Vince,
0: quello, è che
1: bravissimo,
0: tu ci metti la
1: perché
0: qualità in
1: secondo me
0: campo.
1: su alcuni giocatori ce la fai, su altri ho perso le speranze, ma su alcuni ce la fai a stimolarli con un ottimo mercato, bravo, bravo, perché
0: Perché?
1: alzi la qualità della
0: E si
1: squadra.
0: allenano con
1: Bravo,
0: giocatori di
1: bravo.
0: qualità. Se io devo marcare Jonathan David, con tutto il rispetto per David, non è che mi faccio un allenamento così.
1: Certo.
0: Se io, e adesso lo vedremo in allenamento, dovrò fermare le serpentine di Alea Begovic, ecco che
1: Alzo la qualità
0: alzo la qualità
1: dell'allenamento,
0: dell'allenamento e
1: ovviamente.
0: quindi quando scendo in campo rendo di più. Dopodiché ci sono i livelli. E
1: È normale.
0: quindi io
1: È
0: raggiungo il mio
1: normale.
0: top di
1: Avevamo
0: livello. E
1: Pjanic,
0: allora la domanda che mi
1: avevamo
0: pongo.
1: Khedira.
0: E allora esatto, allora la domanda che mi pongo è questa. Locatelli, secondo me, tutto sommato, 9 partite su 10 ha toccato il suo livello.
1: Sì,
0: 9
1: sì,
0: partite su 10.
1: sì, sì, sì.
0: Poi c'è stata quella partita un po' più sottotono, ma ci sta, è umano. Cambiaso, quante volte ha toccato quel livello? secondo me è rimasto molto basso e devi trovare il modo di riaccenderlo e riportarlo su. Di Gregorio a un certo punto è rimasto basso perché ha accusato il colpo di quelli che sono stati errori clamorosi,
1: esatto,
0: che ha commesso.
1: E l'ho accusato anche a livello mentale.
0: Calulo è un altro che corre come un dannato e si dà da fare tantissimo e qualche volta ha raggiunto il livello, altre volte è rimasto un po' basso perché era stanco e che ha giocato tutte le sacrosante partite. Con Cesao ha sempre dato il massimo, il Diz ha sempre dato il massimo, a un certo punto si pensava che non è più bravo ma perché
1: stava
0: correva
1: male.
0: Su un problema.
1: Certo.
0: Turam ha sempre dato il massimo, a un certo punto, ma che c'ha Turam? E l'abbiamo scoperto adesso. Quindi i giocatori devono arrivare a quello, dare il massimo.
1: D'altra
0: e noi dobbiamo
1: parte,
0: essere consapevoli di quello è il massimo.
1: E sentiamo un paio di vocali che abbiamo trascurato gli amici.
0: No,
1: d'altra parte, se dal 2020 al 2026 abbiamo alzato una Coppa Italia, ci sarà un motivo. Per questo, perché la qualità non è stata eccelsa.
0: Esatto.
1: O i mercati sono stati sbagliati.
0: Chi aveva una qualità maggiore non l'ha messa in campo.
1: Esatto,
0: perché non è riuscito a rendere al massimo delle proprie possibilità. E lì chiaramente nasce dal fatto che si sono avvicendati tre allenatori diversi.
1: Vai Gabri.
2: Grazie. Rocco da Genova. Quello che manca alla Juventus sono giocatori con l'Osco Cones. Se ricordate bene quella tristissima intervista a Spalletti con al suo fianco Di Gregorio, che quando Spalletti gli disse di rispondere, Di Gregorio come un bimbo iniziò a sorridere imbarazzato, ma no mister, no, non mi faccia parlare. Poi se ricordate ancora Openda, che Coran Populo si becca uno schiaffo da Spalletti,
0: ride,
2: perché quando lo chiama per la sostituzione lui si mette a ridere. Lo stesso Locatelli, ragazzo bravissimo, però troppo bravo. Qua ci vogliono i cosiddetti avanzi di galera, gente alla Montero, alla Davids, quelli sì che danno la scossa.
1: Però cioè, io sono convinto che siamo sulla strada giusta,
0: sì,
1: che le cose cambieranno, perché la dirigenza le indirizza anche questo, Vincenzo.
0: Perfetto.
1: Perché te trovi tutti i giorni a campo Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini che ti stanno lì, oppure trova tutti i giorni a campo come lì che
0: di
1: parla
0: più
1: in meno mezza parola italiano.
0: Di
1: dai,
0: più.
1: Su.
0: Stamattina dialogavo con un amico che diceva: ma come? Noi addirittura, forse lo disse addirittura ieri, dobbiamo andare dietro a Lukumi che prese a con Cesao da terra, lo sbattuto da terra,
1: bene,
0: che si prese i rimbrotti dello stesso Spalletti che poi andò, ti ricordi,
1: sì,
0: a Musolino vicino.
1: No.
0: Ma Spalletti quella gente vuole,
1: buono,
0: c'ha ragione!
1: Certo.
0: Perché quando avevamo Chiellini, ragazzi, a noi stava simpaticissima, gli altri stava sulle balle, perché comunque vedevi che era uno antipatico, che ti aggrediva, che ti tirava la maglia, ma quello è il difensore!
1: No. Bravissimo.
0: Cioè il difensore ti deve anche innervosire, ti deve
1: quando
0: provocare tutta la partita.
1: Quando
0: Chiellini
1: presa
0: a quello, ma Chiellini tirava i capelli
1: via
0: a Cavani. Poi
1: dai,
0: però quando andavano nel sottopassaggio, Chiellini era il primo che ti abbracciava, perché leale fuori, ma in campo ti dovevo far sentire
1: in
0: tutti
1: bestia
0: i modi.
1: Ma deve essere una bestia.
0: Io, esatto. E Lukumi per esempio è perfetto da questo punto di vista. Magari sveglia anche Bremer, che Bremer è un altro che a me piace tanto, è una qualità, personalità, però a volte gli manca quella cattiveria in più. Noi dobbiamo avere più cazzimma, più cattiveria.
1: No, d'accordo.
0: E in qualcuno può crescere con l'esempio giusto vicino. Ecco il discorso del mercato
1: e anche della società,
0: sì.
1: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora.
1: Sì, va bene.
5: Dimmi,
1: che vuoi, Maraggio? Allora, finalmente te ne vai.
6: Va bene. Allora, Marcolino.
1: Vediamo. Con chi abbiamo parlato? Stiamo ancora cercando di... Però il bello dell'estate è anche questo, no?
0: Sì.
1: La cosa più bella che c'è.
0: È bellissima sta cosa. Allora, dunque, leggiamo un po' di messaggi. Dai. Ecco in versione suocera la Santarella. Sì, vabbè, che noi ogni tanto dobbiamo litigare, ragazzi. Mica dobbiamo essere sempre d'accordo.
1: Sono anni, scrive Ale, che chiediamo giocatori con attributi, ben vengano i Lucumi di turno. Io parlo per me, non per essere tifoseria. Io quando sono in campo li tifo tutti e sono contento, ma permettetemi di dire una cosa: alcune dichiarazioni, alcuni comportamenti, alcuni giocatori non sono rispettosi verso i tifosi che fanno chilometri di strada e sacrifici. Non può venire a dirmi vinceremo le prossime. Questo è Massimiliano. Gildo D'Ancona: purtroppo in questo momento storico manca chi può trasmettere il valore della nostra maglia, oltre a fare un mercato disastroso. Giuntoli e Motta hanno distrutto il nostro spogliatoio. Oggi ho notato un certo nervosismo sui social da parte dei cartonati, mi sembra di essere ai tempi del trofeo Birra Moretti, in cui loro e Agosto erano sempre favoriti e la squadra a battere. Ma io credo una cosa, che loro in questo momento abbiano delle difficoltà per chiudere le operazioni. Gli è saltato anche Romero, perciò sì, un po' di nervosismo ci sarà. Dopodiché io continuo a dire una cosa, Vincenzo, rispetto
0: a
1: domani. Sì, chi vuole ha detto. Rispetto a domani, comunque vada, allora se li battiamo siamo contenti, ma ci dimentichiamo 30 secondi dopo. Se perdiamo, sti cavoli, cioè non facciamo né drammi né esaltazioni. È chiaro che io loro li vorrei sempre prendere a pallonate, dopodiché è una partita che si gioca a Perth l'8 agosto, quindi molta serenità a questo punto. Comunque vada, perché sto precampionato della Juve, fino a questo momento è un precampionato decisamente positivo, Vincenzo, ma io non mi fido mai dei precampionati, perché ho visto squadre fare precampionati pessimi, vincere gli scudetti, altre fare precampionati top e poi faticare tantissimo.
0: Quante stagioni abbiamo analizzato oramai? Sono anni che analizziamo stagioni e il precampionato, ma ti dico di più, Ale, non solo il precampionato, noi sulla nostra pelle abbiamo vissuto e raccontato inizi di campionato positivi, che poi dopo sono diventate tragedie. Con Motta vincemmo in scioltezza le prime tre partite e pensavamo
1: 3-0, abbiamo 3-0, in gara, 3-0.
0: Bravo, ti ricordi? Solo 3-0 e 0-0, sì. Solo 3-0 e 0-0, e poi dopo è rimasto 0-0, per dire.
1: E poi è rimasto 0-0.
0: Esatto. Con Tudor la stessa cosa, poi andiamo a vincere addirittura poi con gol di Azic, abbiamo trovato forse la gara, poi dopo cominciamo a perdere colpi, quindi si vedrà alla lunghissima, e quindi questo non è nemmeno da considerarsi un inizio. Questo è da considerarsi un inizio dal punto di vista, come ha detto giustamente Spalletti, della concentrazione e dell'applicazione. Questo allora, dobbiamo vedere.
1: Vincenzo, come dice il saggio, adesso avversario da due anni, ma il saggio Allegri, le stagioni le decidi a marzo.
0: Sì, perché
1: è lì che è la svolta.
0: Quindi figurati ad agosto quanto sei in anticipo.
1: Ad agosto. A marzo è il momento topico. Io credo che noi, come sempre, le prime somme le cominceremo a tirare, Vincenzo, quando poi si incrociano. Oggi ne ha parlato Spalletti, quando si comincia a incrociarsi Europa League, campionato, lì comincia a tirare le prime somme. E io la ricetta, insomma, ce l'ho, ma credo che ci abbiano tutti sull'Europa League. Vinciamo le prime tre, tu vinci le prime tre, ti metti a posto, perché devi passare tra le prime otto, ci mancherebbe altro, certo. E il turnover lo fai in Europa League, il turnover, e ti concentri sul campionato, perché lì sarà difficile la gestione, ma se ti porti avanti con il lavoro, e mi viene da dire, Vincenzo, qualunque avversario tu vada ad affrontare, perché parliamoci chiaro, sono avversari nettamente
0: alla portata.
1: Bravissimo, alla portata. Bravissimo. Perciò vinci le prime tre, fai 9 punti, poi cominci a fare turnover lì e ti dai una mano. Però è su quelli primi snodi normale che nella prima parte io vorrei andare a Frosinone e vincere, battere il Parma, poi abbiamo il Milan. Ma dici benissimo, cioè l'inizio del campionato può essere anche quello illusorio, però portiamoci avanti.
0: Sì, e quindi ovviamente veramente diamo, e la stessa cosa vale anche per i singoli giocatori, perché per esempio noi abbiamo visto contro il Chelsea un Bremer in difficoltà, ma non abbiamo detto ah vedi è distratta, ah, vedi, è un nervosismo classico di chi si sta facendo carichi di lavoro, ha cominciato da poco e quindi è poco lucido, quindi anche su eventuali strafalcioni che potrebbero arrivare in queste partite, che fino adesso fortunatamente non ci sono state, mettiamo cioè giudichiamo le cose per come sono giocatori, certo, che stanno trovando condizione e quindi possono sbagliare. A proposito di singoli, io ti voglio coinvolgere un po' in questa che è diventato un po' un argomento di dibattito della nostra tifoseria tra Lucumi e Gatti. Ora lo scrive Peppe, stamattina me lo dicevano in tanti. È vero che Gatti, rispetto a tanti altri giocatori della Juventus, è uno di quelli che ci tiene tantissimo, tifosissimo della Juve, ci mette l'anima. Però io penso veramente che se dovessi scegliere tra Gatti e Lucumi, io andrei su Lucumi, con tutto il rispetto per Gatti, perché comunque parliamo di un giocatore che è un profilo internazionale, gioca nella sua nazionale, ma comunque mi sembra che abbia un qualcosa in più, ecco, sia dal punto di vista difensivo e non solo caratteriale, perché non ti serve solo il carattere, torniamo al discorso di prima, non so tu che ne pensi.
1: Ti do una doppia lettura, Vincenzo, doppia lettura, perché in questo caso mi sento di dare una doppia lettura, ma non per fare 0-0 come dici te. Allora, in fase assoluta, quindi per valore di giocatori, poi naturalmente qua si può discutere, è un dibattito assolutamente aperto, come marcatore, come difensore, e si parla di un difensore, io tra Lucumi e Gatti preferisco Lucumi, perché secondo me è più difensore, è più figlio di buona donna, non che Gatti non lo sia, ma lui lo è ancora di più, e ha un'esperienza diversa. E preferisco Lucumi anche perché lo preferisce il mio allenatore. Io mi fido di Spalletti, so che non vede tantissimo Gatti, perciò se il mio allenatore, visto che lì se la fanno l'operazione è un'operazione avallata da Spalletti, perché non c'è l'emergenza di andare a coprire il tassello difesa, probabilmente avrà detto guarda c'è la possibilità di prendere Lucumi e di vendere Gatti, che fai? L'abbiamo visto anche l'anno scorso, non ha giocato tantissimo, quindi in fase assoluta ti dico questo. Invece guardandola in fase un pochino più generale di gruppo, spogliatoio, identità, italianità, perché in italiano io ti dico mi terrei Gatti, perché in una pattuglia di tra virgolette senatori italiani che si assottiglia sempre di più, tenere uno che ha la Juventus addosso, che ti ha dimostrato di tenere a questa squadra, sinceramente io, se devo andare a spendere dei soldi, oggi non li spendo per la difesa, mi tengo quella che ho. In fase assoluta, tra i due difensori preferisco Lucumi a Gatti.
0: E io mi orienterei sulla fase assoluta, e soprattutto a quelli che giustamente magari come Daniel da Tenerife ci dice, ma perché puoi sacrificare Gatti, non si possono sostituire qualcuno. Qua non si tratta di sacrificare uno perché ti sta antipatico, perché lo ritieni scarso, perché paradossalmente, proprio perché Gatti non è scarso, è uno di quelli più vendibili.
1: Questo è l'altro aspetto.
0: Quella cosa, perché è chiaro che uno potrebbe dire, vabbè, vendiamo Rugani, il suo l'ha fatto, ma
1: chi te lo prende? Ma è normale, ma Rugani...
0: A Gatti 20 milioni riesce a tirar fuori, in più.
1: L'unica cosa che non farei, Vincenzo, onestamente, è darla al Napoli. Io al Napoli non glielo darei. Ma... questo te lo dico. Mentre sulla questione ne abbiamo parlato anche ieri, Nico Frattesi, Carlos Augusto, lì forse mi può servire anche a me, allora mi tappo anche gli occhi. Però al Napoli Gatti, il Napoli è in emergenza in difesa, ora sì, cerca Badiashile, però ancora non c'è. Io un problema a Napoli non gli andrei a risolvere, sono molto sincero.
0: Io però credo, conoscendo anche l'ambiente Napoli, che un problema io lo crei invece, perché non è molto accettato dai tifosi del Napoli.
1: Sì, poi arriva lì
0: non gli stai dando un attaccante, un bomber, per carità, è uno che tu il golletto te lo fa, eccetera, non stai dando un super campione nel caso, e secondo me uno deve accettare il rischio di vendere un giocatore pur di fare cassa, per cioè si sacrifica qualcuno per arrivare a un bene maggiore, no?
6: Sì, questa però io là. Ti cambio il ragionamento qui, Vincenzo,
1: quanto mi dà il Napoli per Gatti?
0: No, il Napoli, la Juventus non deve chiedere meno di 20 milioni, ovviamente, ma questo è chiaro, cioè a regalarlo no, venderlo sì, cioè io a 20 milioni lo vendo a chiunque, anche perché c'è un altro ragionamento che dobbiamo fare. Se prendi Lukumi, prendi un giocatore che comunque il fatto suo lo sa, è bravo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: ok, lo prendi a 2,5 fino al 2031. Gatti prende 3,2.
1: Sempre uno stipendio vabbè, basso,
0: sì,
1: relativamente.
0: Però da 2,5 a 3,2 balla quasi un milione,
1: sì,
0: quasi un milione che tu risparmi all'anno. Un milione che risparmi all'anno, abbassi gli ingaggi sempre di più e puoi comprare sempre più giocatori, fare spazio nel monte ingaggi a più giocatori di qualità. E la strada che sta seguendo questa dirigenza è una strada complicata ma giusta. Ti ricordi quando si diceva già da 3 anni, già dal tempo di Giuntoli, sostenibilità e competitività?
1: No.
0: Chi è
1: come?
0: Che l'ha fatta? E questo è argomento peraltro dell'editoriale che leggerete domani su tutto Juve tranne te.
1: Io non leggo niente.
0: Chi è che l'ha fatta? Perché
1: tanto
0: Giuntoli
1: l'ha fatta intelligenza artificiale.
0: Però,
1: l'ho visto
0: a
1: prima.
0: A meno. Sì. Mai. Perché per esempio, Giuntoli ha speso tantissimo senza guardare in faccia a nessuno. E è vero che ha abbassato un po' il monte ingaggi, ma neanche più di tanto. Però hai speso tantissimo prendendo giocatori che poi alla fine non erano funzionali alla Juve e ti sono rimasti
1: in pancia
0: e sei rimasti impiccato a questi giocatori per le trattative di mercato. Quindi fallita in quel caso sostenibilità e competitività, anche perché non hai vinto nulla. Poi arriva Comolli, peggio mi sento, perché è vero che vai a prendere David a costo zero, ma gli fai un contratto impensabile dal punto di vista dell'ingaggio, che comunque gli dai 6 milioni all'anno che arrivano fino a 8. Poi sei andato a prendere Openda a 45 quando avresti potuto comodamente prenderti un altro giocatore come Højlund con pochi soldi in più e tenevi l'attaccante che ancora avevi.
1: Non lo conoscevo Højlund.
0: Perfetto. Quindi anche lì sostenibilità, competitività non ha funzionato. Cosa sta accadendo adesso? Che tu intanto ti sei andato a prendere, è vero, Colomani non piace a tutti, però è un giocatore che da te ha funzionato. E intanto ti prendi un attaccante che non guadagna 12 come guadagnava Vlahovic nel suo ultimo anno, ma ha detto 5 mi va bene, toglimi il bonus. 5.
1: Sì, ma infatti ha abbassato, probabilmente non abbassando la competitività.
0: Esatto,
1: sì,
0: anzi aumentandola per quello che ha detto Colomani, perché comunque hai messo un altro tassello così. Hai preso Ekator, un ingaggio bassissimo a prendere, non ti sposta, non ti aggiunge, è un in più, ingaggio basso, eccetera. Prendo Lukumi e magari parte Gatti, abbasso l'ingaggio, aumento forse la competitività, che comunque parliamo di un nazionale colombiano.
1: E qui ti leggo perché hai scatenato gli amici. Allora, guarda, Antonio dice, con Kalulu, Bremer, Lukumi non ci segnano nemmeno con le mani. Sì, poi bisogna avere un portiere che para, però sicuramente fisicamente siamo messi molto bene. Guido Rabolini dice, secondo me la coppia Lukumi-Bremer è un upgrade non di poco conto, con che si è Zirkze puoi dare fastidio anche lassù, che ne pensate? Poi Lukumi, ok, scrive Alberto, piuttosto di Gatti bisogna vendere Kelly, che è più scarso di Gatti. Questa è una bella riflessione,
0: ma
1: Alberto,
0: non
1: io non lo
0: convinto,
1: so,
0: eh?
1: Però non ne sono
0: non
1: convinto,
0: ne sono convinto.
1: Sai, Alberto,
0: anzi Kelly ha conquistato molto Spalletti in queste partite.
1: Devo dire, io mi sono un po' ricreduto su Kelly, perché a parte Motta lo faceva giocare a terzino sinistro e ti ricordi fece dei disastri,
0: sì.
1: Però mi ha convinto. Invece
0: ha dei piedi molto più educati.
1: Dice Luciano da Messina, ho visto Lukumi soffrire tanto nelle partite contro la Juve lo scorso anno, Gatti ci ha salvato nelle partite, vedi Roma,
0: ma
1: serve un giocatore forte fisicamente di classe a centrocampo, però Gatti ci ha salvato perché ha segnato
0: ragazzi, non confondiamo.
1: Però ha ragione, ricordo anche quelle partite del Bologna dove Lukumi è andato parecchio in difficoltà,
0: con Vlahovic pure andò in difficoltà, per carità, ma non è che stiamo prendendo il miglior difensore della storia, però un difensore che a me dà più garanzie di Gatti, a me. E non confondiamo i gol che fa, che ti salva Gatti, con la prestazione difensiva, perché poi il difensore deve prima di tutto saper difendere, poi se segna un vantaggio in più.
1: Dopodiché Adam ci scrive un'altra cosa, dice: io ho paura della trappola Milik, in 4 anni per motivi personali ha fatto poche, più che personali Adam, purtroppo fisico, ha fatto fisici. Poche partite, è molto bravo ma non è affidabile. È vero questo, Adam hai ragione, guarda, se Milik stesse bene noi avremmo risolto assolutamente il problema degli attaccanti, perché avresti Milik, Kolumani, e a quel punto mi tengo anche David, senti che ti dico, come terza punta. Però hai ragione, trappola no, però lui non vuole andare, cioè ne parlavamo ieri, se lui rescinde ha finito di giocare a pallone, che garanzie ci dà oggi Milik, Vincenzo?
0: Questa le sta scoprendo Spalletti adesso in questo precampionato, secondo me. Tanto c'è tempo per eventualmente risolvere un contratto, e tu non a caso ti formi un reparto offensivo che vada a prescindere dalla presenza di Milik. Poi
1: se mica diventa tanto in questo momento, Vincenzo.
0: Beh, in questo momento no, però se prendi Zirkzee, c'hai Kolumani, c'hai Ekator
1: e Milik.
0: E Milik è un in più. E allora tu dici, metti che Milik recupera e mi dà un apporto in 10 partite.
1: Ma io ti ho detto, se ce l'avessi garantite tra 15 e 20, sto a posto così.
0: Se non mi rende, io faccio sempre in tempo a trovare un accordo col giocatore, perché magari, speriamo di no, si ferma un'altra volta, si dice guarda, ti abbiamo aspettato, finiamola qua. E a gennaio eventualmente torni a ragionare su qualche altro attaccante.
1: Vedi, poi la nostra cara Terry che ti augura buone vacanze. Terry, ma cosa gli auguri buone vacanze?
0: Bene,
1: è tornato tre giorni fa, riparte per un altro mese e mezzo. Grazie, io non lo so. Però grazie. Terry dice no al Napoli, no a nessuno, c'erano due pochi italiani, diventiamo come il Como. Il Como. Vabbè. Dai, fammi sentire un paio di vocali, un'altra di quelle squadre che guferò tantissimo, però occhio al Como quest'anno, occhio al Como.
7: Ciao ragazzi, Oscar da Verona, spero che passi.
1: Ciao caro.
7: Il mio messaggio, visto che ve ne passano tantissimi, ecco, che ve ne mandano tantissimi, io volevo chiedere, in questo mercato, dopo che l'anno scorso avevamo detto che mancava personalità a sta squadra, ma io non riesco ancora a vedere i giocatori con la personalità che, se ci dovesse essere un momento, che sicuramente ci sarà, che va male, che va tutto male, come è normale che ci sia, si prende sulle spalle sta squadra. Non vedo né Kolumani, né Alebegovic che ha 18 anni, né Selic, né Ekator, giocatori che possono prendersi in mano questa squadra. E non vedo neanche i nomi che si fanno, a parte... forse che sì, ma gli altri non vedo giocatori di personalità talmente forte. Io mi aspettavo qualche colpo del genere.
1: Qui Oscar, intanto grazie. Personalità non si compra al mercato, non si compra al negozio qui sotto dei cinesi che comprano e vendi tutto, ma la personalità no. Hai ragione, diciamo che giocatori di carattere, di grandissima personalità, da dire vi prendo per mano e vi porto fuori dal tunnel, onestamente non le vedo neppure io ancora. Penso a Bremer, che potrebbe essere uno di quelli, penso a Kalulu, che è un leader silenzioso, ma è un leader. Comunque ci metto nel mezzo anche Locatelli, che in ogni caso di questo gruppo è un leader. Però ecco, quello che se la prende proprio sulle spalle, no, non c'è.
0: Onestamente no. C'è la potenzialità te la dà Yıldız.
1: Ma non è uno che si prende
0: non è uno che se la prende. No, la potenzialità te la dà lui.
1: Bravo.
0: Nel senso
1: nemmeno
0: che
1: Dybala
0: potenzialmente
1: se la prendeva sulle spalle da quel punto di vista. Mandzukic sì. Higuain sì.
0: Tevez sì.
1: Vabbè. Dybala no.
0: No, questo sicuramente, ma per questo poi è il percorso. Come giustamente hanno rivelato anche i calciatori della Juventus, Spalletti anche a loro ha detto: siamo ancora lontani dall'essere la Juventus che deve essere, ma mattoncino dopo mattoncino la si sta ricostruendo.
1: E
0: è
1: non
0: che
1: in una sessione di
0: non
1: mercato.
0: Lo fai in una sessione di mercato. Dai, ragazzi, non la fai in una sessione di mercato.
1: Questo non si può pensare di farlo. Guarda, poi ora figurati, siamo all'8 agosto, pensa te se vado a riflettere su gennaio, ma nemmeno a gennaio, cioè qui ti servono due sessioni, questa e la prossima estiva, sperando di farla con un trofeo alzato, dove veramente ridisegni tutto e dove, ti dico Vincenzo, nella prossima potresti anche cominciare a pensare di togliere alcuni tasselli fissi della Juve. Ma lo fai l'anno prossimo, non quest'anno.
0: Certo, quest'anno è una prima base importante fatta bene, sulla quale poi si può finalmente lavorare, perché sono 3 anni che buttiamo all'aria tutto, esatto, e lavoriamo, oh, o rimediamo.
1: Finalmente.
0: Adesso invece cominci a costruire una base vera, con idee chiare, anche posticipando qualche arrivo di qualche altro giocatore che hai già in mente di prendere, e cominci a fare le cose per bene, perché quello è il senso del lavoro.
1: Che non fai in una sessione
0: non
1: di mercato.
0: Fai, non lo fai in una
1: sessione. Vai.
8: Di Milano. Allora, volevo spezzare un attimo una lancia a favore di Jonathan David. Se ne parla sempre male, io stesso poco lo sopporto, vorrei che andasse via, però l'ultima partita, quella col Chelsea, secondo me merita una nota di merito, scusate il gioco di parole, perché se non sbaglio è lui che dal centrocampo prende la palla in modo molto rapido, lancia sulla fascia, sullo spazio, sulla corsa, Celik, che può fare la sua cavalcata, metterla al centro, e poi lo stesso David cosa fa? Si fa tutto il campo fino all'area, entra e si porta via 2 o 3 difensori, alleggerendo la pressione su il Diz, che poi ha potuto fare anche la sua bella giocata. E certo, magari il Chelsea avrà fatto anche qualche errore di pressing, di marcatura, però vabbè, anche stica una volta che va bene. Però ecco, insomma, ogni tanto anche Jonathan David fa qualcosa di buono, perché non riconoscerlo? Va bene, ciao e buona giornata.
0: Ciao, no, apprezzo questa cosa,
1: no,
0: però,
1: no,
0: però ti dico,
1: giusta.
0: Sì, però ti dico anche un'altra cosa. Quante volte quest'anno abbiamo detto però hai visto come ha avviato bene l'azione, ma non è quello che devi fare alla Juventus, non è quello che ti chiede la Juventus, non è quello per cui sei stato acquistato. Quindi qua nessuno, diciamo, scherziamo tanto, no, su David. Qua nessuno dice che è uno che non sa palleggiare, che non sa giocare, eccetera. È uno che, dal quale ti aspettavi qualcosa di diverso piuttosto che far partire l'azione. L'azione la può far partire pure Miretti, con tutto il rispetto, e molte ne ha fatte magari anche partire. L'azione la fa partire Douglas Luiz, perché è il suo mestiere. Se una volta fai partire un'azione, ma poi fai nel frattempo 3 gol, 2 assist, e allora è un qualcosa in più. Ma se tu ti limiti a fare solo questo, ci dobbiamo accontentare di questo poco per rivalutarlo, diventa un po' pochino.
1: Sai, Vincenzo, noi abbiamo negli occhi la stagione appena passata. Abbiamo negli occhi un giocatore che al mondiale ha confermato quello che abbiamo visto. Io torno sul ragionamento: se mi fa la terza punta, numericamente me lo tengo. Però, boh. No. Ora vediamo domani. Sì. Io sono convinto, anche curioso di vedere anche il minutaggio. Però secondo me,
0: per me non si possono aspettare tutti quanti. Aspettiamo quello, Douglas, aspettiamo a David. O qualcuno magari voleva aspettare Popenda. Vabbè, ma possiamo andare avanti con Gatti. Allora, ragazzi, se non vogliamo cambiare niente, dico per dire, non per il nostro amico, c'è un'analisi giusta. Però se non vogliamo cambiare niente, non ci aspettiamo un cambiamento dalla Juve nel rendimento. Perché, capito, la Juve è venuta meno nel rendimento di tanti singoli. Questi singoli, nei ruoli chiave, devono cambiare. Altrimenti, se non li cambiamo, non è come se ci volessimo tenere tutti, perché comunque siamo in qualche modo legati, sai, Gatti. No, Di Gregorio merita un'altra opportunità. Sì, ma David il passaggino iniziale te lo fa. Giù le mani da Cambiaso. Locatelli comunque capitano, va benissimo. Ma siamo proprio sicuri che Milik non possa tornare. E allora poi li teniamo tutti e non ci lamentiamo più. Purtroppo il calcio, le squadre di calcio sono anche un po' come un'azienda. A un certo punto tu devi fare: allora, ti ho pagato tot, ti pago di ingaggio tot, mi dovevano portare questo risultato, tiro le somme, l'ha portato, no, cambio.
1: È normale, poi ci fermiamo, che se vai a paragonare la stagione di David a quella di Openda, molto meglio quella di David, perché ogni tanto qualche spunto te l'ha fatto vedere, ha segnato anche 6 gol complessivi, quell'altro ha segnato 2 gol complessivi, uno con la Roma e uno con il Bodo Glimt. Però sinceramente io la penso come te, Vincenzo, perché poi quello che mi ha disorientato di David non è soltanto la scarsa presenza in zona offensiva, ma mi ha disorientato la scarsa presenza all'interno delle partite. E guarda, lascio perdere il rigore con Lecce, tutte queste cose qua, gli scivoloni col Milan, l'assist fatto al giocatore da Lazio, ti ricordi, sul certo, rinvio di Perin?
0: Certo. Ma pure a Mandragora quando ci ha segnato per
1: il Mandragora. Dico proprio che è stata una non presenza nel 60% delle partite, poi un 40% rispetto a Openda, che è stato una non presenza nel 90, ce l'ha avuto. Poi credo anche che le storie, se cominciano male, difficilmente poi possono cambiare rotta.
0: Le storie cominciate male sono tante.
1: Sono tante. Lui ha avuto anche più di una possibilità in questa stagione e mi sembra che raramente le abbia sfruttate. Se non vado errato, ha avuto a cavallo tra dicembre e gennaio quelle due o tre partite, forse due, in cui ha segnato consecutivamente, mi pare Sassuolo e l'altra non mi ricordo, prima del Sassuolo, e che tutti Johnny il balletto, e viva Johnny, e poi è ritornato il Johnny di tutta la stagione. È altrettanto vero, e chiudo, che la sua carriera non lunghissima, ma la sua carriera dice che il primo anno ha sempre sofferto, e poi a Lille il primo anno mi sembra fece 4-5 gol per poi diventare top player, sì, in Francia, segnando sempre più di 20 gol. Onestamente, sai, io mi prendo anche quello che ho visto negli ultimi anni da Kuhn Meiners, da questi giocatori qua, che ha voglia di aspettarli e siamo sempre lì che l'aspettiamo.
0: Quindi capisci che l'attesa è una sconfitta della programmazione e non ce la possiamo permettere. Ci ritroviamo tra poco, dai, che ci sono tanti messaggini.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Vabbè, comunque più passa il tempo e più sembra abbastanza chiaro che Lukumi sarà molto vicino alla Juventus.
1: Sì, dai. Io voglio soltanto capire, Vincenzo, appunto chi parte, sì.
0: Parte, sa da cosa fugge, ma non sa cosa cerca.
1: Perché facciamo subito un rapido calcolo sui difensori della Juventus. Se arriva Lukumi, abbiamo Bremer, Lukumi, Kelly, Gatti, Lugani, Kalulu, 6. Beh, occhio e croce. È vero che Kalulu può fare, giocherà da terzino, però occhio e croce, almeno uno è di troppo. Io quello di troppo l'avrei tranquillamente individuato in Lugani. Ma siamo sempre lì col conto, se tiri fuori dei soldi per Lukumi da qualche altra parte devi prendere. Continuo a pensare che la nostra emergenza non sia lì in difesa, però evidentemente c'è questa occasione, lo ritengono un elemento importante e va bene così. Però è chiaro che uno parte, questo, Vincenzo, lo darei quasi per scontato, perché altrimenti sei difensori centrali sono tanti, che tu giochi a tre e non credo, ma soprattutto se giochi a due. Perciò la Juve farà partire uno, anche perché poi, insomma, se arriva anche Lukumi si continua ad acquistare, evviva, ma la rosa si va a infoltire e non parte nessuno. E credo, tra l'altro, e chiudo, che se veramente arriva Lokumi, il primo magari alzare la mano e dire sì, ma quanto spazio ho? È proprio Gatti, perché a quel punto mettiamo che i difensori centrali titolari siano Bremer e Kelly, oppure Bremer e Lokumi, poi c'è come prima alternativa c'è Kelly. Perciò veramente gli spazi sarebbero pochissimi.
0: No, sono pochissimi, quindi io continuo a pensare che evidentemente se dovesse esserci la chiusura per Lokumi, loro già hanno in mano la cessione di Gatti, cioè, che è quella più plausibile, perché Kelly a occhio e croce mi sembra che veramente Spalletti abbia detto questo lo togliete dal mercato. Bremer offerte non ne ha avute, non ne comunque avuta. Difficilmente
1: poi Bremer,
0: immaginiamo.
1: Vincenzo non lo vendi dopo il 10 agosto, eh?
0: No,
1: cioè
0: no,
1: sarebbe un errore.
0: No. A parte che sarebbe un errore, ma tu sai bene che si partirebbe da una trattativa richiesta
1: sì,
0: di 50,
1: appunto,
0: quelli ti dicono
1: no,
0: 30, sarebbe una cosa infinita.
1: Non lo vendi a 20 giorni del campionato.
0: Non lo vendi, oramai Bremer ti resta. Rugani non ci fai nessuno spazio e nessuno se lo prende, e non è che fai una cessione importante, quindi insomma Kalulu ti serve,
1: Gatti.
0: Quindi è chiaro che è Gatti, così come si sa che poi Gatti qualche estimatore ce l'ha, vedi il Napoli che non a caso era andato su Badiashile, poi l'ha mollato, ancora non ha preso il difensore, quindi se tanto mi dà tanto si sta parlando
1: sì,
0: di questa
1: ma aggiungo pure, se io fossi Gatti e mi prendi Lokumi, sono il primo che dico sì, però scusa, e io? Cioè, è un segnale come per dirti guarda, titolari sono loro due, poi c'è Kelly e poi ci sei te.
0: Lo so, è chiaro, però questi sono i famosi rischi d'impresa che si sta prendendo la Juventus nella scelta.
1: Aspetta, ci abbiamo pure Caballo.
0: C'è anche Caballo, Caballo andrà via secondo me, in un sette. Modo o nell'altro andrà via.
1: Sette?
0: Sì, lo so.
1: Perché anche lui può fare centrale.
0: Sì, può fare il centrale di una difesa a tre, il centrosinistra di una difesa a tre, sostanzialmente, non è proprio un centrale difensivo.
1: No, però...
0: Ma i difensori sono sostanzialmente Kelly, resteranno secondo me Kelly, Bremer, Lokumi e Rugani, e Gatti andrà via, ma è chiaro che quello che c'ha più mercato, perciò quando dicono ah, perché dobbiamo sacrificare Gatti, è che è quello che c'ha più mercato, quello che c'ha un possibile mercato. L'unica cosa che mi spaventa, ma non a me perché poi non sono soldi miei, sono soldi della società, è rischiare che magari per fare spazio a Lokumi qualcuno lo devi dare in prestito senza obbligo di riscatto e poi il problema te lo ripropone l'anno prossimo, perché anche questa potrebbe diventare una formula, cioè molti potrebbero dire vabbè facciamo una cosa, Gatti lo prendo io in prestito, non lo compro perché non lo posso pagare 20 milioni, gli pago l'ingaggio che già è tanto perché è 3-2. Poi però l'anno prossimo ti si ripropone il problema, a meno che la Juventus poi non trovi un modo per affrontare, però ripeto, questo è un problema loro,
1: Vincenzo, poi la stagione è lunga, no? Nel senso, se Gatti accetta di rimanere alla Juve, arriva Lokumi,
0: e che
1: ci rimane
0: credo
1: anche
0: non sia
1: Gatti.
0: Sostenibile a livello di ingaggio tutto, perché tu stai anticipando le cessioni
1: esatto,
0: a comprare giocatori,
1: esatto.
0: Quindi evidentemente o c'hai veramente un assegno in mano importante di quelli che ti devo dare, cioè veramente c'ho tanti soldi che sto incassando da con Miners o dalla vendita di Cicco con Seisao per dire, allora tu dici ok, economicamente rientro anche se mi resta Gatti, intanto mi prendo a Lokumi, oppure loro hanno una promessa di cessione per Gatti e vogliono prima però assicurarsi Lokumi prima di cedere Gatti.
1: Però l'unica cosa che mi viene da dire è che la seconda riserva dei centrali diventa Rugani. E questo è un altro bel rischio, eh? Cioè, egoisticamente io me lo terrei a quel punto Gatti, ma mi metto nei panni suoi, già i rapporti con Spalletti, insomma, è stati idilliaci, ma non tra loro due, non tra loro due, vanno d'accordo,
0: no,
1: ma Spalletti ha fatto delle scelte diverse,
0: delle scelte,
1: e ci sta. Scelte. Quindi, egoisticamente io te lo dico, magari avere quattro centrali così, che puoi girare affidabilissimi, due diventano la coppia del campionato, due la coppia dell'Europa League, e si gioca tutti, bene. Diverso è se so che il quarto, cioè il sostituto di Bremer, mi diventa Rugani.
0: Allora, tu già rischi di avere quattro portieri alla fine della fiera.
1: Capito?
0: Non puoi avere
1: capito?
0: Anche otto difensori.
1: È lì il problema. È lì il problema.
0: Però, sai, si parla di queste 10 cessioni. Ti ripeto, io sono convinto che loro hanno tra le mani qualche cessione che devono soltanto premere click. Ma è l'unica cosa che mi viene in mente da pensare, perché altrimenti significherebbe essere folle il fatto che vado a chiudere Lokumi se non sono certo di cedere qualcuno.
1: Speriamo sia Rugani.
0: Speriamo, ma
1: a meno che poi, perché adesso faccio veramente il conto della serva.
0: Forse Rubani, che contratto c'è ancora?
1: Forse quattro centrali affidabili ti servirebbero. Allora, se tu riesci a far fuori è brutto, a cedere Rugani e Cabal e ti tieni Lucumi, Bremer, Kelly e Gatti può avere tutto il mal di pancia che vuole, ma siccome uno attaccato alla Juve, legato alla Juve, secondo me alla fine poi, prima di andare a giocare nel Napoli, rimarrebbe alla Juve. C'hai realmente quattro difensori centrali affidabili. Viceversa, se c'è di Gatti, che è la situazione, come hai spiegato correttamente, più logica, tu come quarto centrale, sperando che Bremer stia bene, che Lucumi stia bene, che Kelly stia bene, te la giochi tra Rugani e Cabal, e lì sinceramente mi tappo l'occhio. Per carità, Rugani è sempre stato affidabilissimo, Vincenzo, va detto, ogni volta che l'abbiamo visto in campo il suo l'ha fatto, però mi sembra veramente parabola finale, eh?
0: Onestamente sì, però ti ripeto, se hanno magari qualche top cessione, puoi ragionare di stare ancora con Gatti in squadra, perché no? Rugani lo dà in prestito, perché tanto non se lo comprano al Cagliari, come è successo già una volta.
1: Al Cagliari mi sa che ci ritorna, no, perché non vuole, no. Alla Fiorentina
0: no, penso di no. Poi una squadra che magari se lo prende in prestito gli può tornare utile, condividendo l'inga, però devi fare una grossa cessione, perché altrimenti non me lo spiego.
1: No, nemmeno io. Guarda, in questo momento è l'unica cosa che non mi spiego, Vincenzo. Cioè, del mercato della Juve, che è un mercato logico, la fretta di chiudere Lucumi non me la spiego.
0: No.
1: Non me la spiego, perché vorrei ricordare agli ottimi Massara e Carnevali che ancora non abbiamo il portiere. Allora, prima prendimi il portiere, poi mi prendi Lucumi. Secondo me è come priorità, però vabbè, sentiamo un po' gli amici da casa. Poi magari Lucumi non arriva, ma insomma leggevo che anche Fabrizio Romano, insomma, dà la trattativa molto ben avanzata, e sembra che il giocatore abbia detto vuole la Juve a tutti i costi. Prego.
10: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Arturo da Ragusa.
1: Caro.
10: Ma ve la posso dire una cosa molto cattiva?
1: Devi.
10: Che io sarei contento se domani i nostri giocatori li picchiassero per 90 minuti. Sarei veramente contento.
0: Arturo.
1: Straordinario. Guarda, sono tutte e due in tournée. Poi non dimenticate mai che la rivalità è la nostra. Loro. Certamente Kalulu la fotografia con Bastoni se la fa. Però poi sono tutti amici, sono tutti professionisti, ed è forse giusto che sia anche così. Quindi non succederà, fortunatamente, ed è giusto che sia così, anche perché siamo nel precampionato, per cui sai, io credo che gli stessi giocatori vivano queste amichevoli un po' con un po' di insofferenza.
0: Ma certo che lo vivono, perché comunque sai, in dubbio su quale squadra giocherò, resto qua, vado via, i nervosismi, il lavoro che stai facendo, il caldo che sentono anche loro, le trasferte.
1: Aperte che lo sia inverno, comunque,
0: sì,
1: insomma,
0: le trasferte che fai, bravo, poi ritorni, bravo. Devi ripartire. Ragazzi, questo è un periodo per loro veramente tosto sotto tanti punti di vista, e anche dal punto di vista nervoso, naturalmente, poi mi risenti anche da quel punto di vista.
1: Bravo, quindi insomma, Arturo, vai. Come altro vocale.
11: Ciao ragazzi, allora, come dico sempre nel preambolo, premesso che il problema, secondo me, che seguo la Juventus dal 75, non è la panchina, e secondo me neanche i giocatori, nel senso che sono tutte conseguenze di chi è nella stanza dei bottoni e di chi decide. Però io vorrei sapere, e lo dico a tutte le situazioni, perché abbiamo un allenatore che per la prima volta ha fallito clamorosamente, è arrivato comunque fuori dalla Champions, e non è che è entrato a marzo come tutto, è arrivato a novembre, quindi non mi si può dire ma non era la sua squadra, è arrivato a novembre. Ora, non mi si chiedeva per vincere lo scudetto, ma perlomeno di arrivare in Champions, insomma, era doveroso. Gli si è stato rinnovato il contratto, se va la follia. E io sento qui alla radio, senza fare nomi, tu Vincenzo, ma soprattutto Quintiliano, che appena si tocca Spalletti sembra che tocchi la mamma. Ora,
0: finito?
11: Il problema è un solo, dovrebbe tornare Andrea Agnelli, siccome non tornerà, pazienza, ci becchiamo sta roba qui. Però voglio dire, non capisco come si fa a giustificare fino all'ultimo questo allenatore. Io...
0: salta, vabbè, finito.
1: Posso rispondere io? No, ho chiamato
0: in... sono chiamato in causa, dico, ci metto 3 secondi. Come si fa? Le colpe gliele abbiamo date a Spalletti. Credo che non siano tutte colpe sue. Ha ereditato una squadra che non era sua, è entrato in un momento drammatico, ha fatto vedere anche delle bellissime cose, secondo me, che ci hanno fatto rifare gli occhi. Poi ce le siamo dimenticate perché il finale è stato terribile. Adesso è il nostro allenatore, personalmente sono contento, non significa che mi tocchi la mamma perché sono il primo che lo ha criticato quando andava criticato, però credo che sia il miglior allenatore che in questo momento la Juventus possa avere per rinascere, ricostruirsi insieme a questa dirigenza. Magari
1: non devo aggiungere niente.
0: No, non
1: devo aggiungere niente, perché la penso esattamente come te. Forse si preferiva arrivare un'altra volta al solito tormentone allenatore, oppure l'amico voleva Antonio Conte, legittimo. Io dico, fortunatamente è rimasto Spalletti. Detto che Spalletti ha sbagliato, è uno dei massimi responsabili del quinto, del sesto posto della Juve, ci mancherebbe altro, perché le ultime partite le ha preparate malissimo lui. Ma non è che cambiando allenatore ogni 6 mesi si riesce a trovare stabilità e soprattutto a costruire qualcosa. Ha sbagliato, lo sappiamo, lo sa lui. È normale che se arriviamo quinti l'anno prossimo, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia, prenderà la sua valigia e se ne andrà, normalissimo. Ma tutta questa voglia di ricambiare un'altra volta allenatore, dai, se era per arrivare Antonio Conte, non vi condivido, ma vi capisco. Ma io non ce l'avevo, quindi non vi condivido, virgola, ma vi capisco. Ma io non avevo voglia di arrivare ad Antonio Conte, perché Antonio Conte avrebbe già rotto le scatole alla società, che invece ha bisogno di lavorare comunque con serenità. Non è che Spalletti non gli rompa le scatole, però Spalletti si rende conto delle difficoltà che abbiamo. Quell'altro era capace di farti perdere la prima partita, come ha fatto con il Napoli, per poi fare il diavolo a 4. E noi in questo momento abbiamo bisogno di tutto meno che di una situazione del genere. Poi Spalletti, come magari qualcuno si augura, perde le prime 4 partite e siamo nella cacca fin sopra i capelli, staremo a vedere. Io mi auguro tutto il contrario. Mi auguro che Spalletti, che ho pesantemente contestato l'altro giorno perché ha fatto vedere quel tatuaggio bruttissimo, quindi non gli risparmiamo niente. Spero che domani ci abbia la maledetta a maniche lunghe, perché io non voglio vedere il tatuaggio del Napoli. È una cosa mia. Che devo fare? Ho fatto così, non lo voglio vedere. Però ad oggi, 7 agosto, per me è la migliore soluzione per la Juventus. Non ho altro.
0: No, io aggiungo soltanto per chiudere che sono anche stanco di parlare sempre di Conte.
1: Ma tanto, Vincenzo, preparati.
0: Sì, ho capito.
1: Preparati
0: però,
1: alle gufate contro la Juve. Sì, perché sì, ora siamo in qualche modo.
0: Perché qua poi mi si accusa,
1: concentrati sul mercato,
0: poi si accusa a me e Quintiliano di difendere Spalletti come fosse la
1: nessuno.
0: No, come fosse la mamma, eccetera. Qua invece, secondo me, qualcuno vede Conte come il papà o il fratello, perché esiste solo lui. Io sono contento di Spalletti e sono convinto che farà una stagione eccezionale, e sono convinto che Conte avrebbe fatto il diavolo a 4 con questa squadra adesso.
1: Questo lo penso anch'io. Però sono anche consapevole, Vincenzo, che con Conte libero, sto nome tornerà.
0: Sì, ma quello tornerà, a me non
1: le
0: mi
1: gufate,
0: rimbalza
1: addosso. Come c'erano le gufate contro Allegri, che ricordiamo benissimo, spero di non vincere la Coppa Italia perché non voglio vedere festeggiare
0: lo
1: Allegri.
0: Lo ricordi, no?
1: Detto qui. E non da tifosi di altre squadre, da pseudo tifosi della Juve. La stessa roba accadrà con Spalletti. Io lo so. Poi se Spalletti, lo ripeto, arriva quinto, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia, Spalletti prende la sua bella valigetta, il suo bel tatuaggio e si torna a casa sua. Ma è l'ultima cosa che auguro alla Juventus, perché io ho a cuore la Juventus.
0: Sì, sì.
1: Tutto il resto viene in secondo piano.
0: Assolutamente. Andiamo avanti, va. Altre note vocali, così cambiamo anche argomento, se no torniamo sempre a Conte.
12: Ma Vincenzo e Alessandro siete anche troppo buoni voi. Come si fa a imputare a un allenatore come Spalletti il non essere arrivati in Champions. Avrà la sua percentuale di colpe,
1: ce l'ha
0: molto, certo,
12: molto minima. È entrato alla 11ª giornata, bastava, ragazzi, che Tudor avesse fatto 2 punti in più e si andava in Champions. Lui, da quando è entrato, quello che ha fatto più punti dopo l'Inter è stata la Juventus, quindi il suo l'aveva fatto. Come si fa a non vedere questo? Mi domando io.
1: No, Roberto, io però aggiungo, perché siccome appunto gli sconti qui non si fanno a nessuno, che lui aveva dopo la Roma 5 punti di vantaggio sulla Roma. Questa è la storia e non è che qui si nasconde, perché se tu mi prepari la partita con la Fiorentina e con il Verona e mi presenti una squadra del genere, la colpa è anche tua. È anche tua. Non è solo tua, è anche tua. Su questo non ci sono dubbi. Adesso, dall'inizio della stagione, ha la possibilità di dimostrare

0: è venuta a noia. E aggiungo sempre per fare la solita postilla: ma voi siete sicuri che Conte sarebbe venuto a questa Juventus? Perché avete le certezze che io non ho. Conte, quando ha avuto la possibilità, cioè 2 anni fa, di venire alla Juventus, ha giocato giustamente da serio professionista. Qual è? Si è fatto aumentare il contratto a Napoli e poi se n'è andato. Ha fatto bene. Poi noi abbiamo trovato il signor Comolli che ha chiamato Gasperini con quella ridicolezza che ha tirato fuori, perché sennò forse avremmo risolto anche il problema Tudor. Però se voi avete la certezza che Conte sarebbe venuto alla Juventus in queste condizioni qua, io non ce l'ho, perché sennò il signor Conte, che è stato pregato da Chiellini e anche da Gionelka, di venire, sarebbe venuto l'anno scorso.
1: Questo ce lo siamo dimenticato, però, capito? Perché a lui si perdona tutto, agli altri non si perdona niente. Spalletti ha avuto le sue colpe. Spalletti, a differenza magari anche di Conte, è quello che, pronti via, prima conferenza stampa, presentazione della gara col Basilea, cosa ti dice? Primo, sono io che devo allenare meglio.
0: È chiaro, è chiaro.
1: Hai sentito mai Conte fare un'autocritica? Te lo dico io, no. A Napoli ancora gli stanno chiedendo perché non fa autocritica. Allora io, grande stima per un allenatore che riconosce degli errori pubblicamente, e tu non c'eri, privatamente Luca Calamai sull'altra emittente, quello vero, mi ha detto mi disse guarda, ci ho parlato, non vis-à-vis.
0: Sì, sì, me lo ricordo. Certo.
1: E lui è molto arrabbiato.
0: È chiaro,
1: e
0: lo
1: deluso.
0: Sa che ha fallito. Vincenzo, lo sa, detto, che ha fallito.
1: Avvilito, cioè, proprio incavolato nero. Quindi ha detto: io devo dimostrare io prima di tutti.
0: Poi, tra l'altro, solo Conte. L'ultimissima cosa, veramente, se c'è una cosa che ha chiesto Spalletti, come
1: un
0: dice,
1: attaccante.
0: Non gliel'hanno preso. Niente, l'attaccante.
1: Hanno preso Bogà.
0: Quindi. Va bene, ragazzi, noi ci ritroviamo domani 12:30. Facciamo così: è un amichevole contro il Circo Orfei, però sempre un amichevole, per cui vi voglio belli carichi, ma è un amichevole, perciò se li battiamo siamo contenti, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati, li prendiamo un po' in giro, ma alle 15:41 siamo già dimenticati. Se la perdiamo li mandiamo a quel paese, metaforicamente, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati, perché le partite che contano sono altre.
1: E soprattutto godetevi il bello di quello che sono certo arriverà dal mercato. Fate stare tranquillo Alessandro, ora che io
0: perché
1: vado.
0: Te non ci sei?
1: Non ci sono.
0: Ma
1: vado,
0: io lunedì vado via.
1: Vado in ferie, ci ritroviamo presto. Vi terrò compagnia in qualche modo, comunque, gli editoriali su Bianconera News e tutto io a partire da quello di domani. Non mancano mai. A me prende, quindi riesco a fare gli editoriali lo stesso. Fatelo sta tranquillo, fatemelo trovare tranquillo.
0: Tranquillissimo,
1: e veramente vi auguro a chi sta in ferie di godersi le ferie, a tutti gli altri ci ritroviamo presto, seguiteci, restiamo in contatto, appunto, Bianconino su tutto i social, ogni tanto lo chiamo, a questo mi faccio raccontare come vanno le cose e soprattutto,
0: ma sei più sicuro?
1: E soprattutto, ragazzi, forza Juve sempre e comunque, e siamo vicini alla squadra e a questo allenatore. Poi quello che succederà succederà, ma noi auguriamoci che si cominci bene e promesso, dopo le prime 3 partite vinciamo, ne andiamo, aspettiamo la quarta, poi aspettiamo la quinta, poi aspettiamo la sesta e poi ci cominciamo a fidare. Quindi
0: scusa, ma te quando ritorni?
1: È alla 10ª giornata di campionato, eravamo messi d'accordo così, non è vero, ci vediamo il 31 qua, pronti via, 31 agosto.
0: Ciao ragazzi, a
1: ciao
0: domani.
1: A tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.

0: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
0: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese e quindi ci fu questo scambio di maglia, cosa che poi colpì la mia attenzione. Nessuno in quel momento ci fece caso. Io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
1: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
0: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro, in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero
1: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
0: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci,
1: Sì.
0: che è Alessandro, Alessio mi pare,
1: Alessio,
0: che è
1: sì,
0: andato
1: Alessio.
0: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella prima divisione spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan, e quindi per esempio vedi nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono?
1: Ci sono, e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku,
1: sì,
0: che non è rientrato e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
1: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono, che è stato accolto ieri grande all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid. Destinato,
0: allora, guarda,
1: ad essere un idolo?
0: Sicuramente, perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate, che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni, sì, da parte di tutti gli
1: anche osservatori. Il Napoli lo voleva?
0: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, e l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
1: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
0: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, che la Fiorentina è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo, sì, di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
1: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
0: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
1: Certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
0: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1° settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani, il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
1: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del contratto, sì. È una Roma che ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco?
0: Sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti, e in effetti la Roma è un po' in stand by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
1: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
0: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
1: Senti,
0: perché
1: invece
0: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
1: Certo.
0: Cioè, no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso, che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
1: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni probabilmente ci sono meno investimenti, tra l'altro sono state anche delle partenze eccellenti.
0: Il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti, perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che fino anche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente, 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni, sì. Però ha 53 milioni di fatturato. Il fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo, con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che Napoli ha vinto la Supercoppa ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
1: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
0: visto? Intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre, ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini, seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai, certo, il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
1: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesena in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, ha allenato anche al sud, per una breve parentesi è stato all'Avellino, come lo ricordi?
0: Ma guarda, in effetti non è che al sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico, se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
1: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan, un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. E viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E, che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui da lassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
1: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: sessione di calciomercato estivo del Milan, il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17.30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12esimo. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia c'è il nostro Manuel Moroni. Mino, ma io pensavo che le tue 50 righe fossero tue. Cioè, ma mi hai mandato un testo di ChatGPT, con tutto il bene, Nino, però che senso ha chiedere a ChatGPT i giocatori? Cioè, non ha senso. Cioè, GPT è uno strumento utilissimo, per tante cose, però i calciatori, insomma, cioè GPT non può fornirci dei parametri economici e anche a livello contrattuale, a livello di tante cose. Quindi posso dirti, Nino, ho un po' visto la tua super mega lista, mi hai un po' deluso. Poi parliamo anche di Atubolu, l'ho un po' studiato in questi giorni, non è proprio il mio ideale di portiere, ve lo dico subito, non è proprio il mio ideale di portiere. Ma voglio leggere il messaggio di Diego che parla della Juventus Women in questi minuti, poi insomma parliamo ovviamente di tutta l'attualità del mondo Juve. E dice: ciao, ieri Women male, malissimo ragazzi, le Women ieri drammatiche. Sono rimasto molto stupito dal fatto che Serturini e Guerrero nel post erano contenti della prestazione. E io sono uscito da lì, ho detto mamma mia qua, e ve lo dirò in maniera onesta, io non so sabato, perché non ho tutta questa conoscenza dell'Hammarby, questo ve lo posso dire senza vergognarmi di ciò. Ma ragazzi miei, se giocano come ieri è un disastro, è un disastro più totale. E credo anche che nel mondo delle women bisogna provare a fare anche un po' un paragone, un raffronto con il maschile. Se la Juventus maschile avesse giocato come ieri sera, tanti tifosi si sarebbero veramente indignati, ma indignati in maniera totale. Cioè, la Juventus ha fatto due accelerazioni, contro una squadra che è 10 categorie inferiore alla Juventus, dopo un mercato da 600.000 euro, che nel

0: Sono le 9:11.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto del mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis. Comincia a entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: questo 2026, una data importante, una data importantissima. Sapete perché è una data importante? Perché oggi è l'ultimo mio giorno prima delle ferie, quindi egoismo. Ovvio, siamo stati insieme veramente in un periodo intenso, lungo. Abbiamo fatto un'unica tirata da quando è stato? Da Natale, che ci eravamo fermati un paio di giorni, poi neanche, fino ad oggi, una lunga tirata insieme su due in bianco e nero. Buongiorno RBN, per chi mi ha seguito anche su TMV Radio, ma ovviamente ci ritroviamo a partire dal 31 agosto, dopo la puntata di oggi, sia di Buongiorno RBN che di Due in Bianco e Nero, e ci sarò, come al solito, anche per quanto riguarda Tutto Juve e Bianco e Nero News, sempre con gli editoriali. Domani esce quello mio su Tutto Juve e ogni martedì esce quello su Bianco e Nero News, quindi come al solito noi ci siamo sempre. Ogni tanto però rifiatiamo, breve pausa per far rifiatare anche me, ma giornata intensa oggi, tante cose di cui parlare, perché è già vigilia di partita. Dopo aver battuto il Chelsea, la Juventus si prepara ad affrontare l'Inter a Perth, ci sarà da cercare di avere ulteriori conferme di quanto di buono fatto vedere finora, amichevoli che hanno portato la Juventus a vincere 3 delle 4 partite giocate, un solo pareggio, 4 gol fatti, 0 gol subiti, e qualche segnale che arriva. Nel frattempo arrivano segnali dal mercato, appunto l'arrivo di Colomani, l'arrivo di Labbego, e ci parleremo degli altri colpi. E quindi tanto buongiorno da sottoscritto Vincenzo Marangio, buongiorno da Tullio, in regia direttamente da Torino, buongiorno a tutti quelli che siete meravigliosi, non sono neanche entrati in diretta, ma la nostra messaggistica mi ha fatto vedere già i vostri buongiorno, e quindi vado a leggere subito i vostri primi messaggi prima di dedicarci alle pagine dei principali quotidiani sportivi. Oggi due dichiarazioni, cioè ci sono anche delle interviste importanti, perché hanno parlato il giocatore della Juventus un po' in esclusiva ai vari giornali una volta arrivati a Perth, e quindi hanno un po' svelato tante situazioni che riguardano il mercato, che riguardano gli obiettivi personali, gli obiettivi di squadra, e quindi c'è tanto di cui parlare. Allora, per esempio, su Tutto Sport ci sono le parole di Boga, che dopo andremo a raccontare, sulla Gazzetta dello Sport ci sono le parole di Gleison Bremer, che sono molto importanti proprio in chiave di mercato e in chiave di cose di cui raccontare per quanto riguarda il futuro del giocatore e della Juventus e le ambizioni ritrovate. Insomma, andiamo ad analizzare come al solito tutto e parliamo di mercato. Lucumi, come sapete, è un po' l'obiettivo più vicino alla Juventus, che intanto attende che Paris Saint-Germain sistemi l'acquisto con Suzuki. Credo che sia cosa fatta, perché una decina d'ore fa, più o meno, forse anche meno, è arrivata l'offerta a rialzo da parte del Paris Saint-Germain al Parma. Il Parma dovrebbe in linea di massima accettare, la Juventus sembrerebbe, perché poi qua con Carnevale e Massara lasciamoci sempre un po' di finestra aperta sull'elemento sorpresa, sembrerebbe che sia disposta a prendere in prestito per un anno un portiere prima di risolvere il problema, cioè, come a dire, tutto non lo possiamo sistemare in una finestra di mercato, c'è già tanto da fare, tanto abbiamo fatto, è arrivata alla Bego, è arrivato Colomani, si sta provando a fare cessioni importanti, quella di David che pare, insomma, potrebbe andare in Francia, si lavorerà fino all'ultimo per farlo andare in Francia, è andato via già Openda, anche se in prestito, ed è stata una roba complicata, però c'è ancora da vendere tanti giocatori, tra Di Gregorio, Arthur, e insomma tutti quelli che non fanno parte del progetto Juve e che devono far spazio naturalmente. Lo stesso Gatti potrebbe comunque partire, Bremer si è tolto dal mercato come leggeremo tra poco, ma dovesse arrivare un'offerta importante ovviamente andrebbe via. Con Miners sarebbe una cessione complicatissima da fare, ma importante, qualora qualche club inglese dovesse essere ingolosito, la Juve sta provando a ingolosirlo, sarebbe il top assoluto come cessione, perché il giocatore che da noi non ha funzionato libererebbe spazio, porterebbe soldi freschi e sarebbe sicuramente importante. Di Gregorio abbiamo detto, c'è tanto insomma su cui lavorare a centrocampo, anche sull'uscita magari di Miretti per abbassare il numero dei centrocampisti, che cominciano ad essere veramente tanti. E poi via agli ingressi, a parte quello di Lukumi, serve quello di Zirkzee, che comunque è già impostato, pronto a essere ratificato nero su bianco, di Suzuki abbiamo detto, ma ovviamente bisogna cercare anche di piazzare Di Gregorio, altrimenti comincia a diventare complicata. No? 4 portieri alla Juventus, uno deve andare necessariamente via, e l'indiziato appunto è Michele Di Gregorio, e poi eventualmente l'arrivo di Lukumi, chiaramente bisogna trovare qualcuno che gli dia spazio. In questo momento il nome principale è quello di Federico Gatti. Ma prossima. Come detto, voglio andare a cominciare questa giornata leggendo tutti i messaggi che sono arrivati già da questa mattina all'alba. Ciao, Andrea dice che è stato il primissimo. In realtà c'è un buongiorno anche prima di Pablo Ciccone di Firenze. Erano le 7:38 minuti. Stai aspettando da tanto, caro Pablo. Dici grande Juve, buongiorno. Ora ci siamo, ti raccontiamo tutto. Un altro nostro amico ci manda una bella immagine di Snoopy, credo che sia. Buon weekend, sdraiato sulla sedia a sdraio a prendere il sole, sarò io da domani. Poi, Andrea, ciao, per la questione portiere, può essere che la Juve prenda in prestito un portiere quest'anno per poi puntare l'anno prossimo su Carnesecchi che andrà in scadenza? Sì, ricordiamo che la scadenza di Carnesecchi è del 2028, ma chiaramente quando sei a un anno dalla scadenza il prezzo del giocatore si abbassa, altrimenti nel gennaio successivo lo prenderà a zero. Questa è sicuramente una strategia, come ho detto poco fa, Andrea, che la Juventus probabilmente sta prendendo in considerazione, o magari gioco forza è costretta a prendere in considerazione, perché se mancano portieri di livello che evidentemente alla Juve possono suscitare una voglia di andare a prenderli, evidentemente allora si appoggerà su giocatori da prendere in prestito, Suzuki o eventualmente Vicario, per poi rimandare i discorsi del portiere top il prossimo anno. Io voglio avere fiducia nei giocatori che l'anno scorso non hanno segnato, non hanno le qualità per farlo, con loro avremo un grande attacco, un buon centrocampo. E ti dirò di più, voglio avere fiducia anche in Perin e Di Gregorio. Mi sono svegliato bene questa mattina. Sì, Stefano, magari un altro goccettino di caffè e capisci che su Di Gregorio devi metterci la pietra sopra. C'è addirittura già una nota vocale. Fatemi sentire la vostra voce, ovviamente, così non sentite soltanto la mia. Gianluca da Pisa dice buongiorno. Sempre ipotizzando e sperando di liberare un paio di posti al centrocampo. Højbjerg, danese del Marsiglia, può essere il centrocampista di regia per me perfetto con che si in coppia. Insomma, andiamo avanti con tutti i vostri messaggi. Ciao Vincenzo, buongiorno. Simone D'Ancona, ti propongo la domanda che avevo fatto ieri pomeriggio a Teale. Secondo te, la scelta sull'arrivo di Sirkzee rispetto a Pellegrino è una scelta economico-tecnica? Hai fatto bene, Simone, a riproporla, perché l'avevo letta ieri pomeriggio. Poi ci siamo persi in qualche analisi, riflessione, quindi me la sono persa. È una domanda molto interessante. Ti dirò, secondo me Spalletti da un lato avrebbe anche preferito per caratteristiche Pellegrino, ma Massara è andato vicino e ha detto: Mister, fidati di me, questo è forte, forte, forte, Zirkzee, e può fare esattamente quello che serve a te. Tecnicamente, poi, secondo me, Zirkzee è più forte, ma forse come impostazione Pellegrino piaceva di più a Spalletti, ma vediamo, perché insomma. Non è una questione né economica né tecnica, perché poi alla fine sia Sirkzee che Pellegrino li devi prendere in prestito oneroso con obbligo di riscatto, e con ogni probabilità il prezzo di riscatto è quasi simile. Tutto il bene del mondo verso Bremer, ma è riconoscibile dopo l'infortunio. Forse sarebbe stato meglio monetizzare quest'anno vendendolo. Ormai trentenne, reduce da infortuni seri, se fallisce anche quest'anno diventerà un altro degli invendibili, dice Massimiliano da Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Buongiorno, dice Terry. Vincenzo, dai, manca poco, domani ferie meritate anche per te. Grazie, Terry. Questione portiere, come siamo messi? Terry, al momento è in vantaggio, mi sembra di capire, e lo leggeremo anche dalla rassegna stampa che stiamo per cominciare a fare, grazie a Tullio. Si è in vantaggio Suzuki. Tullio, fammi sentire anche la nota audio che è arrivata stamattina. Dai, così cominciamo da qui.
1: Buongiorno Vincenzo, Claudio da Stoccarda.
0: Ciao.
1: Vi faccio una domanda. Ma secondo te, domani Caludo come si deve comportare con Bastoni? Gliela deve dare la mano o no? Farebbe bene a dargliela, a non dargliela? Io non gliela darei. Al momento dell'incrocio delle mani, io la tirerei indietro.
0: Guarda, amico mio, ti dico la verità. Io farei come te, cioè io mi troverei una scusa e me ne andrei, gli girerei attorno. E qua sta la sensibilità del giocatore. Diciamo che il gesto da signore sarebbe quello di dargli la mano, magari non guardandolo negli occhi, come a dire lo faccio in maniera formale, non lo faccio perché ti stimo, ok? Poi per carità, non c'è stato un crimine, ma è stata una cosa veramente brutta di grande slealtà sportiva. E allora è giusta la tua domanda, perché Calulo potrebbe dire: se lui non è stato sportivo con me né prima né durante né dopo, perché io dovrei essere sportivo con lui? E soprattutto, magari, do un segnale che per quanto mi riguarda è guerra sportiva in campo. Bella domanda, guarda, ci presteremo grande attenzione, vedremo poi alla fine quale se prevarrà la testa o la pancia. Allora, caro Tullio, io direi di cominciare a questo punto da Tutto Sport come viaggio sulla nostra rassegna stampa, un titolo alla Quintiliano, mi verrebbe da dire, che per chi conosce Quintiliano e lo segue sui social gioca molto con i titoli, e questo secondo me gliel'hanno letteralmente rubato, scherzo ovviamente, era facile. Lucusi, ovviamente riferimenti a Lucumi, la Juve ha raggiunto l'intesa col difensore colombiano, tra l'altro ragazzi me ne parlavamo, ma non perché io mi occupo di mercato, io non me ne occupo di mercato, però come sapete mi affido a fonti, a giornalisti di mercato che sono preparati, abbiamo Mirko Nicolino è molto preparato, abbiamo tante fonti a Tutto Mercato Web che sono tutti molto preparati, abbiamo un'amicizia con Nico Schilo di cui mi vanto di avere questa amicizia, Nico mi risponde appena può subito e credo che proprio Nico a raccontarmi tempo fa che e poi, probabilmente poi Nico che scrive su Tutto Sport avrà confezionato lui poi l'articolo, non ci ho fatto caso, adesso lo vado a leggere poi dopo, 2-5 fino al 2031, questo era l'accordo, vediamo se effettivamente è rimasto. La Juve ha raggiunto l'intesa col difensore colombiano, ora deve rilanciare con il Bologna e cedere Gatti, anche qui questo non mi ha detto nessuno, questo l'ho diciamo vinto io insieme chiaramente poi alle nostre fonti che ce l'hanno comunicato, Gatti diventa il nome in uscita della Juventus per far spazio a Lucumi. La prima offerta da 17 milioni sempre per quanto riguarda Tutto Sport, riferimento all'acquisto possibile, sempre più possibile per Lucumi. Non bastano 17 milioni, Lucumi però rinuncia al milione in più che gli darebbe Nottingham Forest, questo a beneficio di chi ieri mi scriveva, credo proprio a Bogione RBN, ah basta con questi mercenari, Lucumi è un mercenario, dice guardate che Lucumi ha rifiutato bei soldi, è un milione e tanto, un milione all'anno è tanto. Per la Juventus e infatti Lucumi rinuncia al milione in più che gli darebbe Nottingham Forest, il suo parere però quindi può pesare. Zirkzee si avvicina, scrive Tutto Sport, Suzuki anche, ma per un solo anno, Boga esclusivo e qui arriviamo, non poniamoci limiti con il Diz, rivalità e feeling. E allora io andrei proprio ad andare ad approfondire quelle che sono le pagine interne appunto di Tutto Sport, così andiamo a verificare anche quella cosetta, sono curioso se l'articolo su Lucumi l'ha fatto proprio Nico Schira. Allora però partiamo da Bogavi, evidenzio subito le cose importanti di cui ha parlato, perché lui insomma si è soffermato anche sulla questione Spalletti, altro elemento che noi abbiamo sempre raccontato, no? Ma quanto conta avere sin dall'inizio della stagione Spalletti piuttosto che a stagione in corso? Sicuramente ha fatto tante partite Spalletti l'anno scorso, quindi ha fatto vedere il bello e il brutto di quello che può dare alla Juventus, avrebbe dovuto fare sicuramente meglio, ma poter allenare una squadra sin dall'inizio è un'altra storia, è più importante. E Boga in qualche modo vi spiega anche perché, essendo arrivato, dice Boga, nel mercato invernale non ho mai avuto tempo, molto tempo per ambientarmi, mi sono subito dovuto adattare al nuovo contesto, dall'estate sono riuscito a conoscere meglio il mister, sto cercando di capire come con maggiore attenzione che cosa mi chiede, soprattutto che cosa si aspetta da me. È un vantaggio ripartire con Spalletti, una lunga intervista appunto che trovate in esclusiva confezionata da Stefano Lanzo su Tutto Sport, che si conclude, c'ha tanti aspetti importanti, si conclude anche un po' su quella che è il legame con Ildiz. Siamo molto uniti, è vero che siamo in competizione, ma una rivalità sana. L'anno scorso abbiamo anche giocato insieme, peraltro, e abbiamo dimostrato di avere un grande feeling. E io non ne sbaglio una, ragazzi, vi giuro che non l'ero andata a vedere, che ho fatto la segna stampa, ma non mi ero soffermato sulle firme. E infatti la questione Lucumi è firmata proprio da Nicolò Schira. No alla Premier, attesa sui nuovi sviluppi tra Bianconeri e Bologna, sarà rifiutato la prima proposta da 17 milioni di euro. Lucumi, solo Juve, c'è l'accordo sull'ingaggio, ok del giocatore per 5 stagioni a 2,5 all'anno. Abbiamo le fonti giuste, il Nottingham offriva un milione in più, ma lui sceglie di fatto la Juventus. A proposito delle partenze, ecco, questo è un altro aspetto che aveva evidenziato Nicolò Schira ieri e che abbiamo raccontato in trasmissione, e lo trovate oggi nell'approfondimento anche su Tutto Sport. In 10 con le valigie in mano, ricordate che ne parlavamo ieri, tu in bianco nero, quell'altro operato, perfetto, e 10 con le valigie in mano, nuovi contatti con il Bologna per l'azzurro, qua evidentemente parliamo di Miretti, da Miretti a Cabal, Gatti e Nico, Juve, ora l'accelerata è sulle uscite, nella prossima settimana il club confida di piazzare almeno 2 esuberi. Allora, in questa mattinata insieme, ditemi, secondo voi, in una settimana, quali saranno i 2 a lasciare la Juve tra Miretti, Cabal, Gatti e Nico Gonzalez? Mi lancio? Secondo me Nico, perché tra l'altro dovrebbe tornare adesso dalle ferie, lui vuole la squadra nuova e forse si troverà d'accordo con l'Atletico Madrid. L'altro, secondo me, è Cabal nell'affare Lukumi, che a quel punto si chiude. Ma occhio anche a Gatti, Miretti forse sarà l'ultimo a riuscire a venderlo alla Juventus, che anche l'anno scorso sembrava il primo a dover partire e poi è rimasto. Quindi io dico, in quest'ordine, Nico, Cabal, Gatti, Miretti, fatemi il vostro ordine di uscita in casa Juventus e noi ci prendiamo la prima pausa. Al rientro ci dedichiamo anche un po', come sempre, ai vostri messaggi, andiamo a leggere le altre prime pagine del giornale, a partire dal Corriere dello Sport, perché quegli altri li lascio sempre in fondo, ma li facciamo perché i giornali vanno letti tutti. Torniamo tra poco.
2: Buongiorno RBN.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus, che dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Colomoni, la priorità per i bianconeri è la
4: diritta. Nel segno della perfezione delle azzurre, per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo dalle Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri. Una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda. 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
5: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
4: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1:35 allo spagnolo, che si impone per 6-4, 6-3, e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande
2: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno RBN.
4: Siete semplicemente eccezionali. Tanti messaggi che stanno arrivando, vi stavo leggendo tutti, anche tante note vocali. Allora adesso brevissima carrellata sui vostri messaggi, sulle note vocali ci andiamo a studiare, a leggere la Rosia stavolta. Anticipiamo perché c'è l'esclusiva su Bremer e quindi ce l'andiamo a leggere, ci sono tanti dettagli importanti. A proposito di Bremer, Luca B che saluto e dice: sono in vacanza a Pamplona, hai capito, ma Lucumì è proprio tanto meglio rispetto a Gattone Nostro, grazie per la compagnia. No, grazie a te Luca per mandarci anche diciamo messaggi in vacanza e che esprime i tuoi pareri e le tue domande. Allora, secondo me sì, ma secondo me sì senza neanche tanta ombra di dubbio. Mi spiego, non è che io ho un'antipatia verso Gatti è un ragazzo eccezionale intanto.

0: è forte, ben venga, è una doppia carica dentro, no? Però per esempio Tudor era juventino, ma no, tanti altri magari da juventini non hanno reso, anche dirigenti, Giuntoli era juventino, ma no. Quindi io direi prima la qualità del singolo, che sia dietro la scrivania, che sia sulla panchina, che sia... Spalletti ha fatto arrabbiare Alessandro perché aveva il tatuaggio visibile del Napoli, però insomma è l'allenatore di cui ci fidiamo, di cui mi fido. E per quanto riguarda Gatti, non va in campo la juventinità, poi sì, quella ti trasmette quell'ardore, quella forza. Però se mi devi chiedere, Luca, mi dovete chiedere, io ve la rigiro a voi questa domanda, tanto so che la maggior parte di voi secondo me dirà meglio Gatti. Tecnicamente per me Lukumi è un upgrade, ma anche abbastanza importante. È una mia opinione, ovviamente. Poi ditemi naturalmente anche la vostra. Buongiorno Vincenzo dall'Abruzzo, tra poco sarà il tuo turno. È già. Strano che Bastoni sia disponibile, pensavo che l'Italinde fosse arrivata almeno in finale. La nuova dirigenza si sta muovendo bene, speriamo nelle uscite degli esuberi, che si concentrino su un centrocampista fisico e dinamico che recuperi i palloni. Sono scettico sul ruolo del portiere in prestito, un ruolo troppo delicato, sarebbe come un allenatore in scadenza, cioè buone ferie. Enrico da Adria in Abruzzo, si sta freschi lì o fa caldo anche lì? Immagino che faccia caldo anche lì. Grazie per il messaggio. Sul portiere, ragazzi, siete in tanti a essere scettici. Probabilmente, ripeto, è un po' un gioco forza della Juventus. Tullio, sentiamoci un paio di note vocali, poi passiamo alla Gazzetta. Vai.
1: Ciao Enzo, Bruno, Cuneo, buona giornata.
0: Ciao Bruno,
1: innanzitutto buone vacanze, meritate, perché è stata una stagione molto impegnativa su tutto il fronte, credo, no?
0: Sì, sì, grazie.
1: Che
0: grazie.
1: Dire, beh, sul Lukumi a me piace perché è una faccia di C, e a me le facce di C che giocano, ne abbiamo bisogno, parliamo, noi gli angioletti, tipo signor Locatelli, che sembra, quando parla sembra un libro stampato, un po' poi stancano, no? Abbiamo bisogno di gente che tiri fuori anche un po' i cosiddetti, perciò va bene. Siamo sempre in attesa di vendere, qua il problema di vendere, lo capisco, perché non bisogna svendere, ma bisognerebbe vendere, perciò è un dilemma anche quello, svendere o vendere. Vediamo un pochettino. Io sono sempre dell'idea però che vorrei un centravanti vero e secondo me non è un centravanti vero. Vediamo, ciao.
0: Ciao Bruno, grazie per il tuo messaggio, condivido tutto di quello che dici e quello che ci raccontiamo sempre, la difficoltà di vendere perché non puoi svendere, però le cessioni pare che arriveranno, io vi ho fatto l'ordine, poi vado a leggere le vostre risposte all'ordine di partenza secondo voi. Lukumi anche per me è una faccia di C, per carità, e anche Gatti da questo punto di vista non veniva meno, cioè Gatti non era uno che sembrava un angioletto in campo, è uno perché vivo ed è con noi, è uno che ha la faccia abbastanza cattiva, tant'è che per esempio se ne parlava in ottica Napoli, ma a Napoli, tifosi del Napoli, molti dicono no, lo vogliamo perché c'ha la cazzina, ma altri dicono no perché è antisportivo per eccellenza, insomma si dividono molto, però certamente non è uno una faccia angioletto. Però Lukumi poi dovrà far pace con Cesao, perché Lukumi è quello che prese con Cesao da terra in braccio e la doveva fischiare rigore, ma insomma ovviamente quando è la Juve non si fischia rigore, lo prese letteralmente in braccio tipo mossa da wrestling o come se avesse raccolto un pupazzo da terra. Però il difensore deve essere antipatico, ma anche forte. Altra nota vocale, Tullio.
2: Buongiorno Vincenzo, Vanni da Mantova. Io volevo fare una piccola considerazione. Rispetto a un anno fa avevamo, è vero, la Champions League, però non avevamo né una società, né un allenatore, né una programmazione. Probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere, e probabilmente questa è stata alla lunga forse una fortuna, perché probabilmente siamo partiti da una società finalmente seria con programmazione. Chiaramente serve pazienza e speriamo di arrivare dove dobbiamo arrivare. Grazie mille, buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Ciao e grazie per il buongiorno a tutti, che chiaramente estendiamo perché è bello condividere queste giornate insieme, a partire da

0: dai primi momenti. Sì, guarda, io condivido quello che dici, anche perché ne abbiamo parlato anche in trasmissione. Uno di voi mi chiese, se non ricordo male, se avrei preferito andare in Champions League ma con la dirigenza che c'era prima, o se scalare in Europa League ma con la dirigenza di adesso. Beh, io dico va bene l'Europa League con la dirigenza di adesso, e che, come diceva il nostro amico, diventa importante avere una dirigenza forte con la quale puoi programmare e puoi costruire una crescita importante, e soprattutto affidata a uomini che sono estremamente preparati. Questo è sicuramente un buon viatico che fa, noto che fa stare tranquilli bene o male a tutti, e questo è l'aspetto importante, più importante che c'è, perché poi dopo da sensazioni si sta arrivando anche di fatto ai fatti. Altra nota vocale, Giulio, se ce l'abbiamo, altrimenti parto con le prime pagine, cioè con la pagina della Gazzetta.
1: Buongiorno Vincenzo, una considerazione, sono Gianluca da Pisa.
0: Ciao Giallo.
1: Con i nuovi acquisti, secondo me Spalletti andrà a giocare con un 4-2-3-1. Ti volevo chiedere, anche secondo te sono fondamentali i due centrocampisti centrali per dare equilibrio ad una squadra ricca di mezze punte? Secondo me sì. Io ho un sogno e ti voglio chiedere se, boh, secondo te si può realizzare al netto delle cessioni dei vari Compliance, Arthur e compagnia bella, che sono molto difficili. Io avrei un sogno di avere Pierre Emile Højbjerg, centrocampista danese dell'Olympique Marsiglia, e in coppia con Kessié.
0: Allora, se è quello che penso io, è costata una cifra, lui è andato a Real Madrid, ma probabilmente ho capito male la domanda. Per quanto riguarda tutto il resto, insomma, secondo me dobbiamo essere estremamente ottimisti, anche poi leggevo tra le altre cose anche di amici che dicevano sì, ma Lucumi non è che andrà a prendere eventualmente il posto di Gatti, ma il posto di Kelly. Si sta disegnando una difesa importante, e quei due, come diceva il nostro amico nell'ultimo vocale, davanti alla difesa saranno comunque due importantissime. Anch'io penso che si partirà col 4-2-3-1. Quindi con i tre, anche perché se dovesse arrivare, a maggior ragione dovesse arrivare Zirkzee, credo che una volta che hai preso la Begovic, una volta che hai il Tiz, c'è Boga, c'è Conceição, se c'hai lo stesso Colomani e Zirkzee, che possono giocare anche larghi a destra, quindi secondo me per poter sfruttare tutta questa potenza di fuoco, quello è il modulo ideale. Poi, come ha detto giustamente Spalletti, bisogna cercare l'equilibrio, quindi io non credo che si partirà subito con tutti in campo insieme, a meno che la squadra non è già pronta a stare dietro al pallone. Quindi non mi meraviglierei se nello schieramento da 4-2-3-1 inizialmente quel posto da centrale dietro gli attaccanti inizialmente fosse ancora un po' di McKennie, in attesa dell'inserimento di Alija Begovic, in modo che Alija Begovic dalla panchina possa vedere, tanto a Frosinone si può fare anche a meno di lui, possa vedere come va interpretato quel ruolo, perché poi una cosa è il modulo tattico, altra cosa è l'interpretazione di quel ruolo. Quindi il trequartista deve essere anche il primo difendente e il primo che poi va a dare una mano al resto della squadra. E quindi magari lo vedi in partita, all'inizio secondo me si partirà così. Poi piano piano, quando tutti capiranno che devono farsi il sedere così, e credo che Colomani e Zirkzee siano stati presi anche per questo aspetto, che sono due che hanno fisicità, hanno corsa e sono disposti anche a tornare a recuperare i palloni, ecco che si può giocare insieme, ma quei due davanti al centro, alla difesa, sono due sicuramente importanti. Allora, prima di continuare con i vostri messaggi, vi ringrazio, continuate, continuate, continuate. Andiamo a leggerci la Gazzetta dello Sport, lo dico al nostro Tullio così ce la fa subito vedere. Ovviamente ieri primo piumone sull'Inter, oggi sul Milan. Milan, fidati di Ramos, intervista in esclusiva a Pippo Inzaghi, che legge la Serie A e le sue bombe, e legge la Serie A e le sue bombe. L'Inter riparte da favorita, in un campionato equilibrato, in equilibrato. Juve, Alija Begovic mi piace, ora l'ha detto Inzaghi. Mo stiamo tranquilli, eh. Allora io mi sposto sulla. Vabbè, dobbiamo fare i professionali, quindi Juve, Begovic, mi piace. Punto sul gioco di Scamacca e io punto sul mio Palermo. Ok, queste le parole di Pippo Inzaghi. Invece andiamo, se vedete, sul lato destro c'è la parte che ci interessa, Bremer, Juve, Resto intervista tu per tu con la Gazzetta dello Sport. Io non scappo con Spalletti, si può vincere. E allora andiamola a leggere alcuni estratti importanti. Poi qualche estratto lo trovate anche su Biancoreale News, credo da circa 20 minuti, messo io, quindi da 20 minuti lo dovreste trovare lì. Io non scappo, ma intanto l'intervista a cura di Roberto Maida. Io non scappo, mai chiesto la cessione, sicuro tornerò al top. Lui insomma di fatto ha detto, ve lo sintetizzo, che si rende conto che non è tornato, non ha dato una grande impressione contro il Chelsea, ma è arrivato da poco, sta facendo la preparazione, i carichi, quindi non è al top, ma è sicuro di arrivare a breve. Gli piace anche come sta venendo fuori la squadra. L'altro aspetto che voglio evidenziare, che secondo me va ripreso, se lo riesco a trovare, ecco qua. Allora, mi fa piacere chiarire il punto. Quale punto? Ricordate quando Bremer disse: a 29 anni vorrei cominciare a vincere qualcosa, e noi tutti quanti giustamente dicemmo, perché insomma sono dichiarazioni che ti lasciano presagire che magari lui dice l'anno prossimo, vista la situazione che c'è qua, vado altrove. E noi dicemmo: beh, chi non vuole la Juve vada anche. In realtà lui ha voluto chiarire, ha detto grazie per la domanda a Maida, e ha voluto chiarire questo concetto. Vi leggo questa risposta, poi tutto il resto lo trovate sulla Gazzetta dello Sport. Mi fa piacere chiarire questo punto. Io non ho pronunciato certe parole perché cercavo la scusa per andare via. Semmai provavo a rappresentare la mia ambizione. Non mi accontento di chiudere la carriera con una Coppa Italia nella bacheca. Voglio di più e voglio che la Juventus torni ai livelli che le competono. Come ha detto Spalletti, siamo ancora un po' lontani da questo traguardo. Guardo, ma stiamo mettendo dei mattoncini importanti per il futuro. Poi parla di Kolomania e Begovic, per esempio, come mattoncini, e scommetto anche sul mio amico Douglas Luiz, che ha qualità da vendere e le dimostrerà. Quindi non c'è stata un'ipotesi di addio, gli chiede Maida, nonostante la clausola rescissoria. Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto, dice Bremer. Soprattutto in un momento di difficoltà, sia per il club che per me, non mi verrebbe mai in mente di farlo. Sarebbe come scappare se un giorno mi separerò dalla Juve, magari quando sarò più avanti con gli anni, uscirò dalla porta a testa alta. Quindi, le parole di Bremer, in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, ci dicono cosa? Che il giocatore dice: io, quando forse mi sono espresso male, quando ho detto che a 29 anni voglio vincere qualcosa, non intendevo andare altrove perché alla Juve non si può vincere, intendevo che voglio aiutare la Juve e me stesso a vincere qualcosa di importante che non sia la Coppa Italia, ma alla Juve ora. Sarà veramente così? O magari il fatto che non siano arrivate offerte, che poi bisogna anche essere un po' maliziosi, no? Bisogna andare a fondo di tutto. Io voglio credergli, gli credo. Bremer è sicuramente molto onesto, leale. Poi sappiamo quanto ha sofferto, lottato per recuperare l'infortunio per la Juventus e quanto ci tiene alla Juventus. Però, sai, io non so se fosse arrivato almeno ad esempio Mourinho a dire: per il mio Real Madrid ti voglio. Non so se queste dichiarazioni potevano uscire, quindi io diciamo di base non mi fido di nessuno, però lui la spiega così e dice anche che non ha mai pensato di andare via, soprattutto in momento di difficoltà, me ne vado via a testa alta. Cioè in sostanza dice: metti che l'anno prossimo vinciamo l'Europa League, arriviamo secondi in campionato, vinciamo la Coppa Italia o soltanto l'Europa League con un trofeo già più importante, arriva l'offerta della vita, dico: Juve, ti lascio, ma ti ho portato insieme agli altri una coppa importante. Questo è quello che probabilmente mi viene da immaginare abbia voluto evidenziare Bremer. Ditevi voi cosa pensate della vicenda Bremer e di queste sue parole, con note vocali, contestuali, così ce le andiamo a leggere. Ma nel frattempo ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport Stadio, quindi l'ottimo Tullio adesso ci mostra anche la prima pagina del Corriere dello Sport, che è tutto dedicato di fatto alla Roma. Ovviamente che va a fare un po' di quella che, insomma, che è il mercato che deve assolutamente fare, ovviamente c'è grande spazio anche per la Pellacani con la manita d'oro, la storica impresa degli europei che chiaramente campeggia su tutte le prime pagine. Roma senza limiti, siamo da scudetto, l'Inter si può battere, le parole di Castro in esclusiva al Corriere dello Sport, non sono la riserva di Mare, nella rivalità mi aiuterà a crescere. O tra l'altro ho letto che la Roma sta prendendo Pellè. Vabbè, non so problemi nostri. Non sono la riserva di Malen, dice Castro. La rivalità mi aiuterà a crescere. Molina mi aiuterà a crescere. Molina è molto forte. Il Bologna per me era una seconda casa. A proposito di Bologna, nella di spalla a destra su Corriere dello Sport, prima pagina, countdown tanto per Suzuki per quanto riguarda il portiere, specchietto sulla Juve, Lucumi e Zirkzee, peraltro entrambi, no, Lucumi sta a Bologna, Zirkzee era a Bologna, voglia di Juve, il colombiano e l'olandese pressano Bologna e Manchester United. Abbiamo già potuto approfondire di come Lucumi abbia detto no a club inglesi, a Nottingham Forest in particolare, rinunciando al milioncino che il Nottingham gli aveva messo su, e ha detto no, no, no, io voglio soltanto la Juve che sta pressando, devono trovare la formula giusta, magari ci sarà Cabal in questa formula giusta. E per quanto riguarda Zirkzee, anche qui l'abbiamo detto, serve l'uscita, ma a quanto pare, ne parlavo proprio con Nico Schira in diretta, mi messaggiavo mentre facevamo diretta io e Alessandro Santarelli, due in bianco e nero. La risposta di Nico è stata: serio, e sta cedendo David. Quindi, evidentemente, c'è un'asta, come diceva un nostro amico che probabilmente l'ascolta anche adesso dalla Francia. Conferme, ci sono delle aste che forse la Juventus sta tenendo anche un po' oscure, segrete, ma che possono portare alla cessione di David. Perché poi, come sapete bene, quando devi acquistare un giocatore, bene o male, viene fuori, a meno che non fai un grande lavoro come ha fatto la Juve con Seik. Quando devi cedere un tuo esubero, soprattutto all'estero, sono piste che i giornalisti di mercato, che stanno dietro a mille cose, raramente riescono a intercettare. Quindi, magari se ci sono lo stesso Nizza, il Lyon, cioè che però già si è preso a quell'altro, non credo proprio, che ne so, il Paris FC, che magari sono su Jonathan David. Ecco che magari sfugge più, ma la Juventus, che sa il fatto suo, sta cercando di far scatenare un'asta per riuscire a venderlo al miglior prezzo possibile. Continuando a guardare sul Corriere dello Sport, poi ci dedichiamo agli altri messaggi che stanno arrivando. Napoli idea Gabriel Jesus, il brasiliano può lasciare l'Arsenal, la Manna pensa al grande colpo, la sorpresa in attacco, si dice, però intanto devono piazzare Lukaku, e non mi sembra che stia diventando una cosa semplice. Ragazzi, non voglio leggere messaggi stamattina ancora di qualcuno che dice Lukaku alla Juve, non voglio leggere. Questo è uno specchietto che mi piace particolarmente, sarà motivo di approfondimento sul mio post su Facebook più avanti, ci sarà prima il reel e poi un post di approfondimento, perché la UEFA boicotta Infantino e la FIFA, persa la fiducia nel presidente, c'è un retroscena sulla Superlega. Voi la ricordate, no? La Superlega, Nerami cattivoni, Andrea era il cattivone, cattivone, lui, Perez alla porta. Ma che vogliono questi signori, questi potenti del calcio, il calcio è del popolo. Poi sapete tutto quello che è successo, poi sapete addirittura quelli che diciamo difendevano il concetto di calcio del popolo, volevano prima privatizzare il mondiale, poi Seferin, poi Gravina, insomma. Dopo vi spiego bene tutto, ma questo è l'articolo che vi consiglio di andare a leggere, oppure leggete dopo quello che scriverò sintetizzando un po' su Facebook, anche sulla base di quelle che sono state delle chiacchierate che ho fatto con alcuni esperti proprio di Superlega, che mi hanno raccontato una serie di cose, ma ne parleremo più avanti, che è la cosa più importante. Sentiamo un'altra nota vocale che è arrivata, poi comincio a leggere le vostre risposte anche su Bremer e su, secondo voi, la griglia dei partenti, perché quelle l'ho lasciata un po' indietro. Vai, Tullio.
2: Buongiorno, si sa
0: Ciao.
2: che l'erba del vicino è sempre più buona, ma sentiamo Viagatti,
0: Sì.
2: che insieme a Bremer è l'unico che gioca a destra. E con un Bremer in queste condizioni, che spesso e volentieri deve fermarsi, sì, va bene, c'è Kalulu. Ma Kalulu poi lo togliamo a fare il terzino. E come si fa?
0: Allora, siete in tanti a parlarmi della questione che comunque Lucumi andrebbe a sostituire più Kelly che Gatti. Io vi dico, ragazzi, che cioè Kelly può fare tanti ruoli, poi alla fine dietro l'ha dimostrato e sta anche crescendo. Che al di là del piede, quando un difensore è forte, sa occupare il centrodestra e il centrosinistra senza problemi. Che Lucumi, a differenza di Bremer, è uno che sa anche portare palla e salire, quindi secondo me completerebbe molto bene il lavoro della difesa insieme appunto a Bremer. E io apprezzo tantissimo veramente il vostro amore per gatti, e credo che questo vostro amore e stima per gatti, che non è un amore cieco, è una stima, gli stia arrivando e sia una cosa molto bella. E qualora dovesse restare, sono sicuro che farà di tutto per dimostrare che la meritate. Però poi dovesse restare gatti e si dovesse andare incontro a svarioni difensivi che ci sono stati, ragazzi, perché anche quando entrò nell'ultima di campionato, penultima di campionato contro la Fiorentina, che eravamo che poi insomma prendemmo il gol di Mandragora con la palla che andò all'incrocio dei pali, fece un grandissimo gol. Un'altra volta, quello ogni volta che vede la Juve la mette all'incrocio dei pali, lasciamo stare, però quel pallone anche gli fu passato maldestramente da Gatti. Però contro il Chelsea, per esempio, ha fatto una buona partita, devo dire. Ma quando si alza il livello, sì, Gatti ci mette la garra, eccetera. Però purtroppo, secondo me, non ha avuto quella crescita che ci si aspettava potesse avere. Poi uno può farlo, tentative, dire resto con Gatti. Così, non prendo Lucumì. Lucumì ha fatto un mondiale da titolare e l'ha fatto anche bene. Lucumì è forte e credo che non abbiate la reale percezione di quanto sia forte Lucumi. Non sento la base, ma c'è Tullio, immagino. Io sto andando in diretta, immagino. Però
3: Ci
0: eccola,
3: sono, ci
0: eccola. Perfetto,
3: sono.
0: grande Tullio, perché a un certo punto sentivo più la base di te che sto parlando da solo. No, no, no. Ci sono, ma ci fermiamo. Pausa. Al rientro ci ritroviamo e andiamo avanti con la rassegna web. Andiamo a leggere le firme bianco-nere oggi su tutto Juve. L'editoriale su Bianconera News, e poi andiamo ad informarci anche un po', come piace fare a me, sui social. Ma voi continuatemi a esprimere la vostra sui messaggi, sono tantissimi quelli che stanno arrivando. Note vocali, quante ce ne sono di note vocali ancora da sentire? Ve lo comunichi privatamente tra poco, Tullio. E poi
3: Privatamente.
0: facciamo. Ok, perfetto. E poi vai, scatenatevi così. Ecco, ne è arrivata un'altra. Quindi continuate così e così facciamo una bella chiacchierata. Mezz'ora di rassegna web e mezz'ora di chiacchierata con voi, anche perché è l'ultima in mattinata insieme a voi. Poi dalla settimana prossima, al mio posto, con me che sto in ferie, Buongiorno RBN sarà con il direttore Antonio Paolino. Pausa e torniamo.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: E scontro aperto fra la Premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla Premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
7: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
5: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e, secondo le previsioni, accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
6: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
5: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto ieri sera molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabbri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
6: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
5: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
4: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
5: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darder dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guido Baldi quando diviene la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Ed eccoci qua a leggere i vostri messaggi, poi facciamo rassegna web, poi se mi riesce vi faccio una sorpresa che avete dimostrato di gradire sempre come ospite, se ci riesco, perché l'ho convocato tirandolo giù dal letto, vediamo se tra poco ci riesco. Non vi dico chi, perché se non mi riesce la sorpresa voi ci restate male. Con tutto il rispetto per il Bologna, ma la Juventus, dice Terry, è tutta un'altra storia, mi tengo gatti tutta la vita, italiano soprattutto non sente il peso della maglia, bisogna ripartire anche da Bremer. E sono in tanti che di voi che si uniscono più o meno al pensiero di Terry. Massimiliano da Roma dice: sono altri che devono andare via, non gatti, in primis Lugani e Caballa. Buongiorno, ci serve un centravanti fisico e forte, solo di testa. Sirkzee, cosa ce ne facciamo? Beh, insomma, intanto ragazzi, Sirkzee, dopo, se mi riesce questa sorpresa con il nostro ospite, non vi dico il nome, intanto Sirkzee però è atto 1,93, cioè stiamo parlando di un giocatore che comunque anche fisico, è vero che ce lo ricordiamo perché nonostante l'altezza è molto sgusciante, tecnico e può ricoprire un ruolo di campo più ampio, però può anche fare... Io onestamente la pensavo come voi, vi dico la verità. Poi un po' Roberto da Bologna, non so se all'ascolto, che è andato a vedersi spesso il quartiere di Bologna, ha detto guardate che lui può fare anche quel ruolo lì. Un po' poi ho parlato con tanti altri colleghi che mi hanno raccontato, da Bologna, che mi hanno raccontato che effettivamente è un ruolo che fa anche, perché poi Vincenzo Italiano al Bologna gli faceva fare altro, anche allo United ha spaziato ma ha giocato molto, davvero molto poco, ma che in realtà lui è un attaccante che può fare tranquillamente anche l'attaccante da pallata come vuole Spalletti. È vero che Spalletti, come vi ho detto prima, avrebbe preferito anche un Pellegrino, ma per caratteristiche, ma mi fido di Frederic Massara che poi ha detto fidati, può fare quello che dici tu e lo può fare anche meglio, la Juventus può portare un valore in più, quindi tendo a fidarmi, poi vedremo. Esatto, più verde Andrea da Empoli, ma ci siamo capiti, ma credo che non era un refuso ma era una volontà del nostro amico Francesco Ischia, che dice buongiorno Vincenzo, prima di tutto buone ferie, grazie, più che meritate. Poi sulle parole di Bremer al cartaceo rosea, bisogna vedere se quelle parole sono vere o modificate, perché anche se fossero vere, sinceramente dopo quella conferenza stampa quando disse ho 29 anni e voglio vincere qualcosa, qualche dubbio mi viene, ma lo conservo anche io. Ti prego, il paracaro belga no, dice il nostro amico Roberto da Cascina, buongiorno e buon lavoro, manca poco alla meritata pausa, grazie per la compagnia di tutto luglio e di metà agosto, ma no, di una settimana di agosto, grazie Roberto. E soprattutto io non credo che sia un paracarro, il giocatore è forte, il giocatore è forte, poi vediamo. La creazione di Bremer, io l'ho sempre pensato così, uno sprono alla Juve a fare una squadra più forte, a suo tempo da Mosca Bianca aveva già dato questa interpretazione, dice Stefano 64, Bremer sia quello che avverrà, dai goditi le 3 settimane di off dalla diretta, Davide da Pieve Ligure che mi dice grazie comunque, buongiorno Vincenzo, in difesa Terregatti, aggiungerei uno tra Del Prato, Circati o Troilo del Parma, a centrocampo prenderei Tolsverd dal Sassuolo, credo ci sia la Fiorentina, guarda caso, sopra di lui, salute e buone vacanze da via da Napoli, grazie, poi ci vediamo oggi pomeriggio, ragazzi. Credo che quando le partite contano, Chico farà il 12° per spaccare le partite, ci dice Luca da Genova, ci sono anche delle note vocali che vi vado rapidamente a sentire e poi cominciamo la nostra rassegna stampa web in attesa dell'ok dall'amico che potrebbe farvi piacere. Vai, vai Tullio, diamo le note vocali.
9: Ciao Ale, sì, Zirkzee può fare anche il centravanti, non ha il colpo di testa perché non lo ha nelle corde, però può fare anche, sa tenere bene palla, fare far salire la squadra, non attacca la profondità come l'attacca Colomani da quel punto di vista lì, però sì. E poi mica per forza dobbiamo prendere tutti i giocatori che piacciono a Spalletti, perché gli allenatori passano, i giocatori rimangono.
0: Esatto, quindi questa è un'altra lettura importante c'è dal nostro amico, perché poi è la dirigenza a dover proporre, cioè si ascoltano le richieste dell'allenatore e per quanto possibile le si accontentano, perché comunque l'allenatore ti dice: guarda, io per portarti a questo obiettivo ho bisogno di questi determinati giocatori. Vero è però che poi i giocatori restano, gli allenatori vanno via, le società devono pensare anche alla qualità futura di determinati giocatori, e comunque poi i dirigenti che lavorano di concerto con l'allenatore spesso e volentieri lo capiscono anche l'allenatore, cioè a differenza di come lì, adesso abbiamo detto di tutto e continueremo a dirgli di tutto, non parlava con l'allenatore, non parlava con il gruppo. Io ricordo quando dopo, credo, la sconfitta con la Fiorentina, forse un'altra sconfitta, siete più bravi voi con la memoria, la mia ormai sta un po' fondendo in questo momento, lui nello spogliatoio aveva detto: non vi devo dire niente, non dico niente, come non dico niente, li devi riprendere, ma insomma non c'era mai stato questo grande dialogo nemmeno con Spalletti. Invece Carnevale, Massara e Ottolini ovviamente parlano tantissimo con Spalletti e capiscono le esigenze di Spalletti. Spalletti fa le sue proposte, la Juventus fa le sue, poi chi è che caccia i soldi? È la società, e quindi poi sono bravi anche loro eventualmente a dire: guarda, fidati, questo fa caso tuo. E questo sarebbe il caso di Zirkzee. Prima di tornare alle vostre riflessioni sia testuali che audio, ne stanno arrivando veramente tanti, vi ringrazio veramente tanto, anche perché sono le 10:15, già abbiamo avuto la bellezza di 178 messaggi, quindi siete straordinari, ecco perché poi è difficile fare la rassegna, perché io voglio dare spazio soprattutto ai vostri pensieri, ma la facciamo contestualmente ai vostri messaggi. E allora andiamo ad aprirci, e lo chiedo a Tullio, tutto Juve, andiamo a vedere cosa ci propongono le firme bianconere della giornata, perché oggi è il giorno del mitico direttore di tutto Juve, Claudio Renzuliani, che tra una settimana circa riabbracceremo qui su Radio Bianconera con la sua rassegna stramba, che è imparagonabile, che è in replica, non si può replicare, è sua, è meravigliosa, non vediamo l'ora di riaverla e riascoltarla. A fondo dei direttori sul mercato, all in Juve, ma alle sue condizioni, scrive Claudione. Claudio Zuriani: il mercato bianconero entra nella fase più calda, Suzuki, Zirkzee, Lukumi sono gli obiettivi, intanto il popolo juventino saluta uno dei suoi tifosi più illustri, Ferragosto si avvicina, come da tradizione il mercato entra nella fase degli sconti decisivi, è il momento in cui le idee diventano operazione oppure si dissolvono definitivamente per la Juventus, scrive Claudio, è una settimana chiave, forse quella che può indirizzare la seconda parte della campagna acquisti, i dirigenti bianconeri lavorano su tre fronti ben definiti, un portiere, un attaccante e un difensore centrale, tre ruoli, tre priorità, tre nodi ancora tutti da sciogliere, le strategie sono ormai chiare, alcune piste sono tramontate, altre stanno emergendo con forza, il quadro che ne esce racconta una Juventus pragmatica, attenta ma ancora in piena costruzione. Portiere sfumato il piano aro, prende l'ipotesi Suzuki, quindi ritorna anche su questo aspetto Claudio, potete andare a leggere appunto su tutto Juve. Attacco Zirkzee, occasione di mercato, ma Spalletti vuole un numero 9, e vedi che Claudio la pensa, o meglio sa quello che so anche io, ma insomma si va avanti così, il reparto offensivo è forse quello che racconta meglio la filosofia attuale della Juventus. Spalletti non ha mai imposto un nome ma una caratteristica precisa, un centravanti vero, capace di occupare l'area e dare presenza fisica in zona gol, nel frattempo il numero 9 è già stato assegnato a Colomani, giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto al classico finalizzatore d'area, ecco perché prende sempre più corpo la pista Joshua Zirkzee. Il Manchester United spinge per una cessione definitiva, mentre la Juventus ragiona esclusivamente su un prestito, ed è proprio lui che si gioca la partita, un profilo come Zirkzee è arrivato in prestito rappresenterebbe un'occasione di mercato difficilmente ignorabile. Il messaggio è chiaro: la Juve costruisce seguendo le opportunità senza farsi condizionare solo dai nomi, il confronto con l'allenatore è costante ma la regia delle operazioni resta in mano alla dirigenza, un principio antico quasi identitario, la società costruisce, l'allenatore valorizza. Non l'avevo letto ancora, lo sto leggendo insieme a voi, però mi sembra che siamo abbastanza sintonizzati con Claudio. A proposito di Gatti, scrive Claudio: diverso il discorso per Federico Gatti, il difensore garantisce solidità quando la squadra si abbassa, ma Spalletti chiede qualcosa di diverso, un centrale capace di costruire dal basso e impostare l'azione. Non è un caso che nell'ultima uscita il tecnico abbia elogiato i cambi di gioco di Kelly. In questo contesto il nome in cima alla lista resta quello di Lukumi. Il Bologna parte da una richiesta di 25 milioni, la Juventus è ferma a 17, la sensazione è che si possa arrivare a 20 milioni, ma solo a una condizione, la cessione di Gatti, che dovrebbe garantire una cifra simile a una Juventus costruita sulle opportunità. La sensazione è che questa Juventus stia cambiando metodo, non ricorre necessariamente il colpo più mediatico, ma prova a leggere il mercato, a sfruttare le occasioni senza perdere di vista la sostenibilità economica. È un equilibrio delicato tra le richieste dell'allenatore e la visione della dirigenza, ma potrebbe essere proprio questa la strada scelta per costruire una Juve competitiva allo stesso tempo solida nel tempo. Riferimento poi al ricordo di Francesco Cuccini anche da parte di Claudione: non è stato solo una delle voci più importanti della cultura italiana, ma anche un tifoso bianconero autentico, viscerale, legato alla Juventus, innamorato del calcio di Platini. Negli ultimi anni aveva ricevuto una maglia autografata da Gianluigi Buffone e aveva incontrato anche Niccolò Caviglio, uno dei pochi giovani capaci di unire calcio e passione per la grande musica d'autore italiana. Con lui se ne va un gigante della cultura, ma anche un frammento della Juventus popolare, romantica e profondamente intrecciata alla storia del paese. Bello il ricordo anche di Claudio Zuliani, quindi su tutto Juve, per quanto riguarda uno dei top della musica italiana che ci ha lasciato una giornata di ieri, Francesco Cuccini. E nel primo piano di tutto Juve vedete che campeggia, perché la Juventus vuole Zirkzee, no, che piace a Spalletti, il pallino di Massara. Il discorso è esattamente quello che poi ha sintetizzato molto bene Claudio, cioè è un giocatore che magari non avrebbe messo al primo posto Spalletti, ma è la Juventus a dettare la linea, e quella linea va portata assolutamente avanti. Su Bianconera News, andiamo su Bianconera News con Carnevali che punta a fare piazza pulita. Questo poi è un primo piano, appunto, che racconta di quelle che sono le strategie della Juventus, e poi ci andiamo a leggere invece l'editoriale che riguarda, è a firma di Quintiliano Giampietro, anche lui in ferie, ma rientra il 15 di agosto, quindi dal 16 Quintiliano tornerà in diretta su Radio Bianconera e a scrivere su Bianconera News. Tullio, se vogliamo possiamo andare appunto su Bianconera News, così andiamo a leggerci proprio l'editoriale a cura di Quintiliano Giampietro, che incentra la sua analisi sulla nessuna euforia ma segnali positivi, ora però servono i colpi decisivi. Ecco, perfetto, bravo Tullio, ci siamo, apriamo appunto questo editoriale a cura di Quintiliano Giampietro. Vi leggo alcuni aspetti, poi li andate a trovare nel dettaglio su Bianconera News. Il calcio d'agosto solitamente ha un peso relativo, qualche indicazione però la fornisce. La Juve sembra mentalizzata sulla strada verso una stagione in cui l'imperativo è il ritorno in Champions League, non sono più ammessi passaggi a vuoto, ne va del prestigio sportivo e soprattutto del bilancio. Per questo è fondamentale innanzitutto il lavoro di Carnevale, Massari e Ottolini. Il nome di Zirkzee pare abbia preso quota, l'unico dubbio riguarda le caratteristiche dell'attacco in generale. In realtà non esiste un bomber vero, solo salvo trasformazione di Colomani, o meglio ritorno del francese ai tempi dell'Eintracht di Francoforte. Per la Juve del futuro Spalletti forse ha abbandonato l'idea di un regista puro, magari in mediana, serve un giocatore sì tecnico ma soprattutto con muscoli utili a supportare il fronte offensivo. Il nome dovrebbe essere quello di Frank Kessié, salvo rivitalizzazione di Douglas Luiz. Poi la solidità difensiva è un altro aspetto importante che stiamo ammirando di questa Juventus di prima stagione nelle amichevoli, e questo è un altro aspetto importante, perché senza ancora toccare la difesa almeno la fase difensiva sta funzionando. E come Carnevali punto sono nel primo piano, Carnevali punta a fare piazza pulita, David il primo ad uscire è il primo piano che analizza le partenze che adesso devono entrare in scena in casa Juventus. Messaggi, tante note vocali ma anche testuali. Comincio dai testuali e poi le note vocali. Buongiorno da Giovanni Pedicone da Palermo. La rosa della Juve è competitiva già così com'è, semplicemente andrebbe perfezionata e quindi migliorata. Chi si deve vendere sono Cup, Arthur e Nico Gonzalez, per il resto vanno tutti tenuti. Acquistare Pellegrino, Lukumi, Kessié, se si vuole venire alle condizioni della Juve, poi prendere Vicario. Ricordiamoci che la Juve giocherà tre competizioni, negli anni passati siamo vittime di una serie di copiosa di infortuni. Chi abbiamo in rosa esperienza e conosce bene l'ambiente bianconero, io sono ottimista per la nuova stagione. Forza Juve. Spalletti non deve fare favori al Napoli, Federico Gatti deve restare, dice Luca D'Ostuni. Siete un vero e proprio plebiscito quello vostro su Gatti che resta. Mi permetto solo di aggiungere che chiaramente se vendi Gatti o vendi Lugani non incassi la stessa cifra, la Juventus deve incassare e spoltire. Poi anche l'ingaggio di Gatti è un ingaggio importante da 3-2 all'anno che potrebbe essere abbattuto. Noi sottoposti al Paris Saint Germain, no, meglio Vicario come con Perin numero 12, dice il nostro amico Brenno di Ancona. Andiamoci a sentire adesso qualche nota vocale, poi vado a leggere altri testuali. Vai Tullio.
10: Radio Bianconera, noi l'anno prossimo partiremo in pole position, basta mettere Perin in porta e comprare quattro arbitri, levarli all'Inter e vinceremo sicuramente noi. Gianni da Canicattino.
0: La provocazione di Gianni, difficile, e poi diciamo non da Juve, nonostante la narrazione popolare racconti questo, ma sapete molto bene che la Juventus ha sempre vinto sul campo. Altra nota vocale, vai Tullio.
11: Buongiorno Vincenzo, Luca da Candiolo. Ma sai, le parole dei nostri calciatori italiani, il lessico e la conoscenza di italiano e l'esprimere il proprio pensiero non è sempre quello puntuale, diciamo che magari non hanno una conoscenza, una proprietà di linguaggio totale da esprimere. È chiaro che noi facciamo in fretta a fare notizia, ha detto, ma il 99% delle volte non vogliono esprimere quel pensiero lì, ecco, questo è come sempre pensato io, salvo qualche rarissimo caso come Chiellini, che ha una proprietà di linguaggio differente, ma l'ha sempre avuta, ecco. Dai ragazzi, che ci siamo!
0: Carica questo entusiasmo, io spero che arrivi e sono sicuro che arriva forte alla Continassa, dove stanno lavorando con grande solerzia Carnevali, Ottolini e Massara. Sentono l'entusiasmo e la fiducia soprattutto che si stanno guadagnando da parte dei tifosi della Juventus, ma questa è una settimana molto importante per le cessioni, quindi adesso hanno un grande lavoro da fare. Io veramente mi immagino a lavorare di giorno e di notte con poche ore di sonno addosso, poi dopo sarà il momento del riposo e mi dà grande conforto perché c'è qualcuno che sta lavorando per la Juventus, che in passato, soprattutto l'anno scorso, non mi sembra che ci fosse qualcosa. Allora, mentre 2 anni fa Giuntoli ci lavorava, ma avevo quella sensazione che mi arrivava proprio di uno che dice sì, ho capito, ma quante cose devo fare? Devo far quadrare gli ingaggi, devo stare attento alle cessioni, devo comprare, devo rinforzare, questi non se ne vanno, li giro in prestito, non so che fa, sono da solo, datemi una mano. Adesso c'è una squadra che lavora ed è una squadra di grande livello e quindi siamo tutti molto molto molto fiduciosi. Un'altra nota vocale, poi leggo un altro paio di testuali, vai tu.
12: Ciao Vincenzo, sono Alfonso da Salva. Io penso che sia di valore.
0: Ciao.
12: Noi non abbiamo bisogno neanche di un terzino, perché io penso le caratteristiche di Kelly può fare la cavalcata che ha un buon terzino sinistro, quindi c'hai Cambiaso e Kelly a sinistra, c'hai Calulu e Selic a destra, e in più Calulu può sostituire Bremer centrale e in più Kelly può sostituire Lukomir centrale. Secondo me siamo a posto, si può cedere anche Gatti e in più rimane sempre l'esubero Lugani, che alla fine lo tieni lì, se non lo vendi ti può sempre servire. Io penso che con Lukumi siamo a posto, giocando anche con il piede sinistro.
0: Sì, sì, bella questa analisi che hai fatto, è giustissima peraltro, perché lui è piede sinistro, è uno che sa portare palla, il suo ruolo ideale è da centro-sinistro, comunque centrale di difesa, però è uno che volendo può essere costruito e adattato anche a fare tutta fascia. Lo ha fatto peraltro, se ricordate bene, a un certo punto anche Kelly, e non lo fece neanche male in alcune partite. Se non ricordo male, una volta venne messo anche largo a destra, Kelly, e nella partita contro l'Inter riuscì ad arginare molto bene Dumfries. Quindi giocatori che possono essere adattati con Lukumi, ci sarebbe anche questa opportunità, e condivido insomma la lettura. Lukumi potrebbe darci anche questo aspetto in più rispetto a Gatti, ma mi sento molto solo sulla vicenda Gatti, che stamattina insieme a voi, ed è bello comunque vedere che ognuno ha la sua idea, e sono tutte idee comunque molto rispettabili e valide, che qua non parliamo di combiners, che più o meno ci metterebbe d'accordo tutti sul fatto che non ha sicuramente soddisfatto le attese, non ha mai lasciato nulla, e quindi se va via siamo tutti contenti. Su Gatti, Gatti ha portato un suo apporto, soprattutto lì davanti, soprattutto in termini di gol, soprattutto in appartenenza, in grinta. Forse sfugge che spesso e volentieri qualche svarione difensivo è nato anche da qualche imperfezione difensiva, ecco, di Gatti, che se no il Lucumi non porterebbe, ma opinioni diverse, tutte rispettabili. Francesco dice, sulla questione portiere, se arrivasse un portiere che non circola nella lista del Carnevale e Massara, farebbe un colpo a sorpresa. Che ne pensi? Poi su Gatti va bene che lotta, è juventino, però non sa difendere, quindi vedi, c'è qualcuno che... Io non penso non sappia difendere, penso che sia imperfetto in fase difensiva, quindi che si possa trovare e fare di meglio. Sulla questione portiere ce lo siamo detto, l'ho pensato, perché potrebbe arrivare anche una sorpresa. Me l'aspetto ancora fino all'ultimo, però più passa il tempo e più mi rendo conto che probabilmente poi alla fine si andrà su Suzuki in prestito, e quindi semplicemente si sta aspettando che Paris Saint-Germain perfezioni la chiusura della trattativa con il Parma, e poi si lavori a questo prestito. Maurizio ci dice, che ne pensi di Alaba, e che c'è di vero di Cuppo al Napoli, aspettando fino alla fine qualche colpo di sorpresa? Da quello che so io non c'è nessuna trattativa in corso con Napoli, ma proprio nessuno, zero. Peraltro, insomma, il Napoli dove assicuri a centrocampo non avrebbe assolutamente bisogno. C'hanno tutti, c'hanno Lobotka, c'hanno McTominay, c'hanno Anguissa, ritornerà Gilmour dall'infortunio. Credo che loro a centrocampo, veramente, tutti hanno bisogno invece che di Koopmeiners. Era un pallino prima che poi si andasse a prendere Anguissa, quindi direi che mi sembra veramente, diciamo, una bufala, va, mettiamola così. Di Alaba cosa ne penso? È sicuramente un giocatore di grande livello internazionale, anche lui è un parametro zero, se non ricordo male, ma non so se abbia trovato già una squadra, credo forse di no, c'era anche l'Inter su di lui, però noi a destra adesso siamo a posto così, secondo me, perché abbiamo Selic, abbiamo comunque Kalulu, ci sono gli altri ruoli dove dobbiamo lavorare con maggiore attenzione. Ultima pausa per noi, al rientro se... Mi risponde un amico che sta dormendo, probabilmente lo butto dentro, altrimenti è una chiacchierata tra di noi con tutti i messaggi che sono arrivati, e soprattutto andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti invece che arrivano dal web e soprattutto dai social degli esperti di mercato. A tra poco.
3: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
4: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore, e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
5: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1 ora e 35 minuti è lo spagnolo, che si impone per 6-4, 6-3, e avrà ora un confronto interessante 60 agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo un'ora e 59 minuti di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11.27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guido Baldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno RBN.

Eccoci qua, ultimo segmento insieme per chiudere questo spazio relativo alla rassegna stampa, ai primi messaggi, ai primi approfondimenti, alle prime news di giornata. Quindi ultimo segmento insieme con il sottoscritto per quanto riguarda Buongiorno RBN. Dalla settimana prossima ci sarà Antonio Paolino, poi piano piano si comincerà un pezzettino per volta a entrare totalmente in regime di programmazione, con tutte le rubriche, tutti gli approfondimenti, tutte le fasce orarie, tutti i giornalisti di Radio Bianconera, e quindi con la programmazione che entrerà nel suo vivo in questa nuova stagione che sarà molto calda e ci auspichiamo essere molto vincente, emozionante. Incrociamo le dita, ringraziamo la società per il lavoro che sta facendo, speriamo che possa completarlo e andiamo avanti, tanto con i vostri messaggi, perché insomma leggo da Marco da Roma: buongiorno Gobbi, secondo me Gatti non è un giocatore da 3.200 dobloni all'anno, per utilizzare il frasario di Claudio Mesuriani. Il problema è questo: avesse un ingaggio da 1,5 e 2, allora potremmo avuto te potuto tenerlo. Se prendiamo Lucomi, vuol dire che sicuramente un difensore che è Elio Gatti esce, ed è esattamente così, Marco da Roma. Vincenzo, sulla questione portiere, credo ancora che ci sia una possibilità per Dibu Martinez. No, credo che oramai questa possibilità non ci sia più e sia definitivamente tramontata.

0: cose, c'è Romero che sta chiudendo, anzi, l'Atletico Madrid che sta chiudendo per Romero e l'Inter resta ancora una volta fermo al palo in un altro acquisto che sarebbe stato pericoloso. Se avessero preso Palestra e Romero sarebbe stato molto pericoloso per noi. Invece né Palestra né Romero sono con loro, sono Stones, pardon, che non è esattamente un giocatore che dà grandissima continuità, forte sì, ma continuità no. E invece, per quanto riguarda la Juventus, andiamo a dare un'occhiata a quello che racconta Nicolò Schira in merito alla trattativa che sta andando in porto tra il Paris Saint-Germain e Suzuki, perché credo che ormai ci siamo. Vado a leggere appunto quello che è un suo X, un post su X. John Suzuki a un passo dalla firma col Paris Saint-Germain proveniente dal Parma per 36 milioni di euro, pronto un contratto fino al 2031 per lui. Dopodiché, questo lo aggiungo, ma lo ha detto spesso anche proprio Nico, ci dovrebbe essere un tentativo di lasciarlo in prestito per un anno alla Juventus, o vediamo se magari dovesse arrivare un altro colpo a sorpresa che eventualmente può portare un giocatore a titolo definitivo a difendere i pari della Juventus nella prossima stagione, non uno in prestito, o se magari spunterà il piano C, D, oppure dategli voi la lettera che volete, vicario, perché potrebbe essere un'altra soluzione. Per quanto riguarda invece l'ultima news che arriva in casa Juventus nella giornata odierna, andiamo a leggere proprio dal comunicato: la Juventus ha presentato tramite i propri canali ufficiali la nuova terza maglia. La potete andare a vedere, l'ha fatta un po', l'ha spoilerata un po' che in Anildiz per la stagione 2026-2027. La novità principale è rappresentata nella presenza di grafiche come motivo a fiamme tono, su base nera. Sì, signore, era proprio quella la maglia che Kenan Yildiz ha fatto vedere. Io questa me la compro tutta la vita. È veramente bella, bella, bella, bella. E mi trasmette anche quel senso di poter dare l'energia giusta alla squadra per andare a fare una stagione da incorniciare. Nero, oro, è un tocco decisamente forte da parte della Juventus Adidas, che hanno svelato appunto il nuovo tier kit per la stagione 2026-2027. Andate a vedere se non l'avete vista, l'aveva spoilerata appunto Kenan Yildiz, però devo dire che ha riscontrato grande favore da parte di tanti tifosi della Juventus, che già da ieri ci dicevano: questa maglia la voglio comprare. Santarelli ovviamente già se la compra, noi ce la compreremo, io me la prenderò. È veramente una maglietta molto bella. Dopodiché, la prima è sempre la vera maglia, quella bianconera. Però queste maglie sono veramente da collezione, molto molto belle. Ci sono delle note vocali, andiamocela a sentire, Tullio, così poi nel frattempo andiamo a dare anche un'ulteriore spiata sui nostri canali, Tutto Juve, Bianconera News, e vediamo anche un po' che cosa propone Tutto Sport, la versione online, dopo avervi raccontato quello che racconta nella versione cartacea. Ma partiamo con i vocali.
1: Buongiorno Marangio Stefano. Allora, la
0: Ciao
1: notizia che
0: Stefano.
1: stai mettendo in giro stamattina è quella di Lucumi, del
0: Sì?
1: possibile acquisto di Lucumi da parte della Juve. Allora,
0: Sì,
1: ammesso e non concesso che sia vero, anche perché le fonti più autorevoli di Sky Calcio Mercato, quelle di Di Marzio e anche di Fabrizio Romano, non ne fanno proprio cenno in alcun modo, quindi mi sembra strano che siano vere. Ammesso, ripeto, che questa notizia possa poi tramutarsi in realtà, non mi lascia assolutamente contento. Io ero allo stadio l'anno scorso contro il Bologna e mi ricordo che prese in giro il nostro Chico Gonzalez tutta la partita,
0: eccolo qua.
1: irridendolo, applaudendo le mani, tant'è che persino Spalletti lo riprese duramente, il difensore del Bologna, durante e dopo la partita. Quindi non capisco come a Spalletti possa interessare una persona di questa levatura sportiva, oltre che di testa. Anche di testa non mi sembra un grandissimo calciatore. Ciao.
0: Ciao, allora ti ringrazio intanto per il messaggio che ci hai mandato. Dopodiché devo chiudere la versione online Tutto Sport, perché partono sempre gli audio e poi mi entrano nelle cuffie. Allora, hai mandato un messaggio molto intrigante che mi permette di fare un approfondimento e che da condividere con voi. Allora, primo sulle fonti di mercato. Devo essere onesto, Fabrizio Romano, che io metto sempre tra i top, no, delle notizie di mercato, ultimamente sulla Juventus è arrivato spesso secondo. su Celik è arrivato anche dopo Camillo De Michelis, per dirla tutta. Camillo ci avvisò all'improvviso di strade che stanno prendendo.

0: Dick, tra poco esce il comunicato e uscì, e successivamente, qualche minuto dopo, Fabrizio ci arrivò, Romano, quindi bravissimo, però Bibbia magari no, molto vicino a essere Bibbia, però Bibbia magari no. Anche Sky ultimamente fa difficoltà, ma non perché no, non è bravo Romano, non è bravo Sky, non è bravo Petullà, non sono bravi i vari esperti di mercato, ma perché, e questo è un aspetto molto intrigante, la Juventus sta lavorando un po' sotto traccia. Allora, qualcuno può aver avuto invece una fonte all'interno del Bologna per sapere che c'è questa volontà, qualcuno può essere riuscito ad avere una spiata nell'entourage del giocatore, che si è lasciato sfuggire questo. Quindi dipende sempre, per quanto riguarda i giornalisti, da qual è la tua fonte. Se interna al club Juventus, che magari in questo momento sta zitta perché ha l'interesse a non svelare le strategie o comunque a chiudere il colpo per fare l'effetto sorpresa, o se hai fonti interne o nell'entourage dei giocatori o degli altri club che magari ti dicono: guarda, sì, c'è questa cosa in piedi e credo che andrà anche a buon fine. Quindi, ammesso e non concesso, si deve dire sempre, quando si parla di trattative di mercato, ma ti ho spiegato anche come funziona. E poi ci sono i procuratori, no? A volte ci sono procuratori che vanno da un esperto di mercato, da un giornale piuttosto che da un altro, e dice: guarda, te lo dico in anteprima a te. È così, agli altri negherò. Però, per dirti, per darti questa esclusiva, funziona in maniera molto molto complessa il calciomercato. Ecco perché Alessandro, diciamo sempre, siamo contenti di non essere giornalisti di calciomercato. Detto questo, prima analisi fatta, ti faccio la seconda. Tu giustamente dici: non capisco, io ero a Bologna, hai riso con Seisao tutta la partita, hai litigato con Spalletti, lo ricordo benissimo. A fine partita Spalletti fu molto duro con Lucumi. Però ti aggiungo anche un'altra cosa. Spalletti per tutta la stagione ha detto, e non come complimento necessariamente: sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi. Poi più di una volta diceva: ci vuole qualcuno che abbia un po' la faccia di C. Lucumi è uno che ha la faccia di C, quindi Spalletti, è chiaro che in quel momento difendi la tua squadra. Dopodiché, se uno del genere lo hai, del genere inteso come un difensore che è roccioso ma sa anche essere provocatore, come lo era Chiellini, ragazzi, non prendiamoci in giro. Io, noi l'abbiamo adorato Chiellini, ma chiaramente gli avversari non lo sopportavano, perché dicevano: spinge, tira i capelli e provoca, perché ovviamente rosicavano, no? Ok. A noi invece ci esaltava, dicevamo: che bello, magari avessimo dei difensori come era Chiellini prima, che provava, anche perché poi in campo le cose a volte finiscono lì. Non so quante volte, per esempio, i Cavani, Lavezzi, lo stesso Ibra, che duellavano con Chiellini, poi dicevano: è straordinario, però poi quando si tratta di che finisce la partita, cioè è terribile, il campo è insopportabile, però poi quando finisce la partita, nel famoso terzo tempo, nello spogliatoio, nel sottopassaggio, si fa pace, perché uno può essere così. Ora, Lucumi, ci sono tanti giocatori che magari non sembrano veramente quei premi fair play, ma lo stesso Dibu non sarebbe stato un premio fair play, però ci esaltava a dire: lo abbiamo, perché uno che ha quella faccia di C e fa innervosire gli avversari. A me questa è una dote che mi piace. Io voglio ritrovare un difensore che abbia anche quegli attributi, quella cattiveria, quell'indisponenza, ecco, che a volte può far innervosire gli avversari. E credo di aver risposto un po' a tutto. Dimmi che cosa ne pensi. Continuatemi a scrivere, che io leggo tutti. Abbiamo 10 minuti, anzi poco meno di 10 minuti insieme da passare. Buongiorno Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Il mercato Juve mi sta piacendo. Unicone per me sarebbe l'arrivo di Zirkzee, un doppione di David, e punterei su Pellegrino, mentre per il portiere non prenderei mai in prestito un nuovo acquisto del Paris Saint-Germain, essendo la Juve, punterei a titolo definitivo sul vicario. Che ne pensate fino alla fine? Sul portiere ci siamo espressi bene o male, la penso come te, la pensiamo come te, però sono arrivato alla conclusione che con ogni probabilità diventa gioco forza, cioè se la Juve ha un obiettivo per il prossimo anno al quale già sta lavorando, però intanto vuole dare un segnale a Di Gregorio e cambiare portiere sin da subito, e se questa soluzione fosse un portiere pro tempore, gioco forza, non si può sistemare tutto, non si può fare sempre uscire il buco attorno alla ciambella, e quindi magari si trova questa soluzione qua, che può essere poco piacevole, ma magari può funzionare per quest'anno e poi investire sul portiere dal prossimo anno. Per quanto riguarda Zirkzee, non è un doppione di David, comunque ha quei 10 centimetri, forse qualcosina in più di altezza, ed è uno che in Serie A già ha dimostrato di saper fare tanti gol e tanti assist, a differenza di David. Abbiamo trovato Chiellini, Montero, Davids, mica erano dei Santarelli con la S maiuscola, peraltro, di Santarelli da Napoli. Eh già, questo è un po' il senso. Avere dei giocatori che abbiano anche un po' di cazzimma, ma anche quella faccia di C indisponente, a me piace perché, ragazzi, quello serve quando tu vai a difendere. Se tu difendi, ma sei sempre carino, leale, eccetera, poi si arriva al Rugani della situazione, che io stimo tantissimo come professionista, perché è un professionista veramente serio, dovunque sta, non chiede spazio, fa il suo quando viene chiamato in causa, quando non viene chiamato in causa sta buono e tranquillo. Però ricordo che quando arrivò con il record che per tutta la stagione non aveva avuto nemmeno un'ammonizione, era una cosa che ai più lasciava perplessi, perché gli allenatori dei top club dicono: ma come, neanche una munizione, non è un vantaggio, è uno svantaggio, perché il difensore è vero che non deve essere sempre espulso, però deve essere anche quello che si sa far rispettare e che all'occorrenza entra duro e che magari a volte è anche cattivo, ok, diciamo così. Prima di sentirci un'altra nota vocale, vi leggo quest'altro testuale: c'è Vincenzo, sempre Gianluca Sarisani, portiere in prestito dalla Juve, te la sintetizzo, non si può sentire. E io su questo, ragazzi, complessivamente ribadisco, sono d'accordo con voi. Io ieri ho lanciato una provocazione, la ributto là, non abbiamo il tempo per parlarne, ma magari approfondite poi con Giulia. Io, se devo andarmi a prendere il portiere per un anno, invece di andarmelo a prendere in prestito, vado a dialogare con il Barcellona e dico: oh, hai preso Rodri, hai soffiato Rodri al Real Madrid, bravi, bravi, bravi. Senti, ti posso chiedere una cosa, mi ridai Szczęsny? Prendo Szczęsny, gli faccio fare un altro anno, magari due, so che garanzie mi dà, so che può trasferire il senso di Juventus al gruppo, lo prendo a titolo definitivo, lo tengo un paio d'anni e poi magari nel frattempo mi cresco un altro portiere. Ma questa è una mia provocazione. Dopodiché sono convinto che la Juventus farà di necessità virtù e andrà sui giocatori che può prendere. Nota vocale, Giulio, vai.
1: Vincenzo, Luca da Candiolo, è stato proprio un
0: Bello.
1: fessacchiotto di Gregorio, perché se il suo agente non avesse fatto sta sparata, non parlavamo sicuramente di un portiere, pur sapendo i suoi limiti, però con una difesa meglio assestata e il portiere non ci avevamo problema, solo che non si può più presentare in quelle condizioni.
0: Amico mio, io ti do ragione perché credo che se la gente si fosse posta in maniera totalmente diversa, e anche il giocatore, dicendo: ma non c'era neanche bisogno che dicessero, ci hanno chiesto di trovare un'altra squadra, dicendo: noi siamo, Di Gregorio è contento della Juventus, è contento dei tifosi, si rende conto che è stata una stagione nella quale non ha reso quanto immaginava di rendere, invece fece la gente l'elenco, il quarto portiere, il terzo portiere del campionato, dietro quello ha subito meno gol, insomma come se fosse stato, e già lì sbagliò. Che avrebbe dovuto dire? Alla Juventus deve essere il primo portiere, deve fare la differenza. Michele lo sa, è un ragazzo serio, vuole lavorare per dare ancora di più, ha vissuto una brutta stagione, è pronto a stupirvi. Se poi ci diranno che dovremo andare via, valuteremo e vedremo quello che succederà. Ma nel frattempo, fin quando è alla Juve, possiamo garantire che lui stima tantissimo i tifosi della Juve, stima la società, stima la squadra e farà il massimo per riportarla a vincere. Questo doveva dire. Questo lo avesse detto, ha ragione l'amico. In questo momento molti di voi e molti di noi e probabilmente soprattutto la società avrebbe detto: ok, il portiere si è trovato, lo compriamo l'anno prossimo, andiamo avanti con Diego, vediamo se ci conquista. E invece quando tu esci con quelle dichiarazioni ti sei messo alla porta da solo, hai messo la Juventus in difficoltà, difficoltà che sta vivendo così. Leggo un altro paio di messaggi e poi vi saluto perché è pronta anche Giulia. Io sono convinto che se prendono Suzuki in prestito abbiamo già l'accordo con Carnesecchi per il prossimo anno. L'accordo, averlo già Agostino è sempre un po' difficile, perché magari lo puoi avere col giocatore, ma i club non è che per un anno te lo tengono, magari l'anno prossimo arriva, fa una grande stagione Carnesecchi, arriva il Real Madrid di turno o un altro top club, porta nel doppio dei soldi, là puoi avere tutti gli accordi che vuoi col giocatore, però poi dopo alla fine non lo prendi, quindi non è una certezza che puoi avere. Sono tutti ciechi dirigenti e allenatori. Farsi sfuggire Pellegrino, che ha le qualità volute da Spalletti, costa poco. Andrà a rinforzare la Fiorentina, una follia. Ricordatelo, lo rimpiangeremo, dice Giorgio. Ciao, grande Marangio. Grazie, Mattia. Da Cecina, ti butto lì una mia sensazione: se arriva Suzuki in prestito, il prossimo anno si va all in su carne secchi. Cosa ne pensi? Siete già in 3, 4, 5, che lo dite? Sicuramente è una possibilità, ma è una possibilità che non è poi al 100% concreta, nel senso, per i motivi che ho detto prima, no? Puoi avere l'accordo, la Juventus aveva l'accordo con Alisson, ma non aveva l'accordo con Liverpool. Peraltro, con lì in quella storia ha fatto casino, ha fatto innervosire il Liverpool, che ha detto: ah sì, ho trovato l'accordo con il mio portiere, benissimo, io ho una clausola unilaterale per la quale posso prolungare per un altro anno il contratto con Alisson. La faccio e non chiamo nemmeno l'entourage, visto che ha trattato con voi. Entourage si è trovato a un certo punto la PEC, abbiamo rinnovato di un anno il contratto con Alisson, e loro dicono: cavolo, noi avevamo dato la promessa alla Juventus, e Liverpool ha detto: sì, ma non hanno trattato con noi e voi non ci avete informato, e noi abbiamo questa clausola e il portiere resta da noi, e noi siamo rimasti fregati alla ricerca di Dibu Martinez, che comunque è rimasto all'Aston Villa perché l'Aston Villa non voleva ridurre le proprie richieste sul cartellino. E quindi, come vedete, tu puoi anche avere un accordo col giocatore, ma se non ce lo hai con il club e dopo dici: sì, io per quest'anno temporeggio, poi vediamo. Però poi devi trattare con l'Atalanta. L'Atalanta significa Giuntoli, l'Atalanta significa Percassi, Percassi significa quelli che ci hanno chiesto 60 pippi con Miners, quelli che non hanno fatto andare gli altri giocatori, Palestra, l'Inter, quell'altro che c'era prima, adesso non mi viene il nome in mente, e quelli che, se tu gli porti i soldi, tanti soldi, te lo danno anche, se ma sponti non te ne fanno. Quindi è una strada suggestiva, sì, ma poi complicata l'anno prossimo. E poi l'anno prossimo che cosa fai? Dici: beh, sai che faccio? Rinnovo il prestito di Suzuki, no, ne prendo un altro in prestito in attesa di... Anche questa non sarebbe una manovra da Juventus, ma lo scopriremo. Io intanto, per quanto riguarda Buongiorno RBN, vi saluto. Dalla settimana prossima ci sarà appunto il direttore Antonio Paolino. Oggi pomeriggio alle 17, dalle 17 alle 19, ci sarò io con Alessandro Santarelli, come sempre, in due in bianco e nero. Ultima puntata insieme prima delle mie ferie, poi però ci sarà sempre Alessandro che vi terrà compagnia tutti i pomeriggi per Due in Bianco Nero, e il colpo di tacco a partire da sabato. Poi oggi vi ricorderemo l'appuntamento per quanto riguarda sabato, a colpo di tacco la partita Juve-Inter con il sottoscritto. Ci vediamo oggi pomeriggio e poi vi darò gli appuntamenti del mio ritorno. Vi ringrazio davvero perché questo spazio questa settimana l'avete riempito soprattutto voi, straordinario. Ringrazio Tullio in regia direttamente da Torino. Gli restituisco la linea, vi aspetto alle 17. Ora linea a Giulia Borretto.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, buon venerdì 7 agosto, le 11.06, ultima puntata della settimana anche di RBN Caffè, ma a differenza di Marangio, io la prossima settimana sto ancora qua, già, poi però ci vediamo a settembre veramente, perché basta, anche basta, ma la prossima settimana ci vediamo dagli studi di Torino per 2 ore tra l'altro, quindi dall'una... Ciao, dalle 11 alle 13, a parte martedì, perché essendoci la partita col Palermo, che si giocherà a mezzogiorno, ci sarà un RBN Caffè normale che durerà dalle 11 alle 12 e poi la diretta della partita con il colpo di tacco usuale. Queste sono un po' le variazioni in ballo nel corso della prossima settimana. Vedete che nonostante le ferie, nonostante il caldo, nonostante tutto, siamo sempre qui a tendervi una mano, a tenervi compagnia. Ma dove la trovate? Un'altra radio che abbia la spallina completamente storta? Dove la trovate? Ecco, dove la trovate? Un'altra radio soprattutto in cui i conduttori del programma precedente lanciano idee su cosa parlare anche per la trasmissione successiva. Questa mi è piaciuta abbastanza, nonostante non avessi nessuna intenzione di parlare di portieri oggi, perché ne ho veramente le scatole piene. Quando capiremo, quando ci diranno, quando ci annunceranno qualcosa di un po' più certo, saremo qui a parlarne. Ho la netta sensazione che o si danno una mossa oppure ne parlerete con chi sostituirà me poi nelle settimane prossime. Ho la netta sensazione che se non ci si dà una mossa, la partita col Frosinone, la prima del campionato, verrà appunto giocata ancora da uno tra Di Gregorio e Perin. Prendo però l'ultima parte, davvero, a parte gli scherzi, lo ringrazio Vincenzo per più che il suggerimento su questa chiosa che ha avuto parlando e ricordando, anzi, un suo, così, una sua idea, una sua piccola follia che ovviamente noi quando le tiriamo fuori queste cose ci auguriamo che, perché no, magari qualche dirigente sia lì ad ascoltarci e magari ci prenda sul serio, no? Perché voglio dire, noi magari non ci hanno pensato, perché non può essere così effettivamente. Cosa ha detto prima Vincenzo? Lo ripeto per chi magari non era in ascolto, si è inserito soltanto ora nella nostra programmazione. Ha parlato, è tornato a parlare di un portiere che, ragazzi, per la Juventus non sembrava potesse essere così importante, ma che poi invece lo è stato, e come. Parlo di Wojciech Szczęsny. Forse i più si dimenticano che c'erano grossi punti di domanda anche quando lui ha iniziato la sua avventura a Torino. Cioè, ci sono state delle prime valutazioni nei suoi confronti, ci sono state delle accuse, vi ricordate? Tant'è che poi era l'anno ancora in cui c'era Buffon, c'era chi chiedeva a gran voce di ripristinare aiuto le vecchie gerarchie, quelle in cui appunto c'era Buffon primo portiere e poi Szczęsny poteva venirli soltanto successivamente appresso. E cosa che poi è anche accaduta, perché proprio così detto tutto in maniera molto più semplice, abbiamo concordato con Buffon che comunque tot partite lui l'avrebbe giocate, ecco spiegato perché lo vedete in campo tutto bene. Ma non dimentichiamoci appunto che qualche attimo, momento di defiance, anche con Szczęsny tra i pali, la Juventus l'ha vissuto. Poi ovviamente non gli si può imputare niente di sbagliato e di sgradevole, perché comunque il lavoro che Szczęsny doveva fare, il lavoro Szczęsny l'ha fatto. Però è per dire che capita che ogni tanto anche un grande portiere possa vivere un momento negativo, poi la differenza la fa la reazione, poi la differenza la fa anche il resto della squadra, perché l'inizio di una stagione catastrofica, che poi però si è conclusa in maniera completamente diversa, l'ha vissuto anche Gianluigi Buffon nell'arco dei 9 scudetti, quando la Juventus si trova più o meno verso il mese di ottobre, che era undicesima. Era sotto di, no, non so, no, non so se undicesimo, comunque era a meno 11 punti dalla vetta. Insomma, e anche in quel momento lì un certo Buffon tira i remi in barca dopo una partita sgangherata giocata contro il Sassuolo e ti dice che questa non è la Juve, dobbiamo fare qualcosa, non esiste, cosa sta succedendo, ora ci rimettiamo in sesto. Cosa che poi appunto è avvenuta. Ma perché? Perché c'erano degli uomini in quella squadra che avevano la forza di reagire, avevano la possibilità di reagire, e non ne faccio neanche soltanto neanche un discorso di chi era in panchina, parlo semplicemente di chi era in campo, perché poi in panchina c'era lo stesso che proprio negli anni del ritorno a Torino in difficoltà è come se ci è andato. Quindi la differenza la fanno gli uomini, assolutamente. Tornando al discorso Szczęsny, sarebbe un'idea molto bella, molto romantica. Szczęsny ha dimostrato comunque che quando è stato chiamato dal Barcellona in extremis, dopo aver già appeso i guantoni al chiodo, ma si può tornare indietro in queste cose. Non è come quando vai in pensione, non che ti si può, ci si può così ancora. Si può ancora pensare di magari raccogliere la chiamata ufficiale di qualche azienda. Ha potuto farlo, l'ha fatto perché ne valeva la pena, e come, e anche in quell'occasione il suo lo ha dimostrato, non si è tirato mai indietro. E aveva tra l'altro un accordo soltanto di un anno, diciamo, poi le cose sono cambiate e ha deciso di rimanere ulteriormente. Così la provocazione di Marangio era relativa al fatto, visto che il Barcellona in questo momento è bello che sereno, perché non andare un po' a chiedergli di darti questa piccola agevolazione, un prezzo senza diritto di niente, in poche parole, o magari invece provare, no, a fartelo così agevolare verso la porta, ma non verso la porta di uscita, la porta in generale, la porta che gestisce il portiere per boh, magari 1 o 2 anni ancora, cioè una sorta di schiaffo a quelli che invece si erano dec avevano deciso che di lui ci si poteva tranquillamente fare a meno, proprio perché stava arrivando un certo Michele Di Gregorio. Ditemi la vostra, se va bene, visto che ho letto che comunque il discorso portiere continua ad attirare molto l'attenzione. Vedi, c'è chi ad esempio, io prenderei Vicario, altro che Boniperti prese Peruzzi che stava fermo per squalifica e che non voleva nessuno. E poi si rivelò quel popò di portiere che ha fatto grande, no? La Juventus, e che è stato un grande della Juventus più che altro. Vedete che la storia insegna che non c'è nulla di deciso, non c'è nulla di definito, non c'è neanche nessuna storia che ci possa raccontare con certezza che se la Juve decidesse di lasciar perdere il discorso portiere e parlare vis-à-vis di Gregorio e di gli senti, non perché ci hanno un po' messo i bastoni fra le ruote tutti. Non proprio solo per quello, però crediamo in te in questa stagione. Dimostra che quel poco dotato di senno del tuo procuratore ha sbagliato a parlare in un determinato modo. Dimostra di avere la forza soprattutto di poter magari così ridimensionarti e rivalorizzarti dall'altra parte anche. Le strade alla fine sono queste, sono due e probabilmente ne parleremo ancora un po'. Vediamo se Gianni Balzarini, a cui do il bentornato, buongiorno, è d'accordo con
3: Buongiorno.
2: me. Senti, prima mi hanno lanciato questa provocazione che io un po' adesso
3: Sì,
2: sto
3: ho
2: riprendendo,
3: sentito.
2: ma secondo te sarebbe una belinata, come dicono dalle parti qua di dove ho casa, o il pensare di riavere Szczesny per un anno, magari così da effettivamente poi potersi focalizzare la prossima estate su un portiere serio, che non sia serio Szczesny, però insomma su un portiere per un tot di anni, la trovi una cosa così folle?
3: Ma i portieri sono folli, altrimenti non farebbero questo mestiere, giocherebbero con i piedi, non con le mani, cercherebbero di fare gol e non di impedirli. E quindi una follia sui portieri si può anche esercitare. Guarda Buffon che è tornato dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, potrebbe anche essere una cosa, è una bella suggestione, devo dire, perché sicuramente Szczęsny è un ragazzo molto intelligente, è un portiere ottimo, direi ottimo, si classifica tra i migliori portieri che ha avuto la Juve, a parte Buffon ovviamente negli ultimi 20 anni, e quindi perché no? Adesso mi sfugge l'età di Szczęsny, però il
2: 36
3: portiere
2: a
3: ce
2: 36
3: la farebbe.
2: anni.
3: Ah sì, ma cioè, potrebbe giocare ancora tranquillamente. Ma tranquillamente, poi potrebbe tornare facendo magari il secondo, ecco, visto che adesso ha fatto il secondo anche a Barcellona dopo aver iniziato da primo. Perché no? Ecco, una cosa che non avevo pensato, tra l'altro, diciamo il dirigente con cui c'era stato lo scontro all'epoca dell'eventuale
2: Non
3: rinnovo del
2: c'è più.
3: contratto, cioè Giuntoli, non c'è più, quindi potrebbe essere potrebbe essere una buona scelta, perché no? Però in
2: Devi
3: ogni caso
2: solo.
3: devi piazzare uno dei due
2: Sì. Ed
3: portieri che hai, non è che puoi avere quattro portieri poi in organico.
2: è incredibile come al momento il più mercato ce l'abbia chi di base non ha giocato molto poco l'anno scorso, ovvero Mattia Perina rispetto a Di Gregorio, o magari non ce lo vengono ancora a raccontare perché non è che poi adesso la Juve si può. Cioè, senza avere uno in arrivo, non è che poi si può così sbilanciare
3: Certo.
2: esageratamente e far partire uno dei due prima di aver inserito un altro in rosa. Cioè, insomma, è anche un gioco proprio di avanti uno
3: Di
2: dentro l'altro,
3: incastri,
2: fuori
3: sì, no, ma per
2: quello, eh
3: forza.
2: sì.
3: Ma guarda, Giulia, però il discorso è che Perin non mi risulta che abbia avuto tutte queste offerte, o quantomeno non offerte particolarmente gradite. C'era stato un discorso col Genoa
2: Di
3: ancora lo
2: nuovo, sì.
3: scorso gennaio, ma poi fu proprio cessione perché aveva capito che l'annata di Gregorio non sarebbe stata forse delle migliori, però che io sappia non gli sono arrivate delle offerte particolari. La cosa devo dire anche mi stupisce un po' perché stiamo parlando comunque di un portiere di buonissimo livello, ecco, quindi, e tra l'altro stiamo parlando di un uomo spogliatoio perché è
2: Sì.
3: sicuramente uno degli influencer, diciamo così, più accreditati all'interno dello spogliatoio della Juve.
2: Non l'aveva definito così anche Spalletti in maniera bonaria, ovviamente, proprio perché
3: Assolutamente
2: era quello che.
3: sì.
2: Ti ricordi la prima partita di Spalletti? Lui chiede a Perin considerazioni e valutazioni su chi stava mettendo in campo, cioè aiutami, per dire.
3: Sì. No, no, ma lui è così, Mattia è così, è cresciuto molto dal punto di vista umano, caratteriale, eccetera, quindi è un ragazzo. Io fossi la Juve non mi priverei di Mattia Perin,
2: Sono d'accordo, sono assolutamente
3: assolutamente.
2: d'accordo.
3: Non mi
2: Senti
3: priverei di lui.
2: da Daniele da Napoli che dice: io spero di sbagliarmi, ma alla fine forse era la cosa più giusta, sarebbe stata dare fiducia ad Afara, che tra l'altro sarà sostituto di Suzuki a Parma adesso.
3: Sì, tra l'altro, sì. Ma sai, stiamo parlando di un portiere che ha fatto la Serie B con l'Avellino.
2: Ma tu non hai idea qua del dibattito che si era creato quando era stato ceduto da Fara, cioè veniva paragonato come anche,
3: Sì,
2: ti
3: come se
2: ricordi
3: avesse
2: l'anno
3: avuto
2: scorso?
3: Yashin. Sì,
2: Bravo,
3: no, ma
2: ecco, l'anno scorso il portiere, quello che con la Lazio parò i rigori, ora mi sfugge il nome, che lui
3: sì,
2: scuola Juve,
3: adesso
2: cioè, però anche lì è venuto fuori, vedete, non siamo capaci di tenere i nostri gioielli, cioè,
3: ma lo so, ma
2: solite cose.
3: allora il tifoso, e lo siamo stati tutti, ragiona di pancia e ragiona sul momento, si fa prendere dalla situazione del momento, per cui uno para due, tre rigori, diventa il portiere più forte del mondo, poi le società ragionano in maniera diversa, poi possono anche sbagliarsi, per carità, perché nessuno è infallibile, quindi anche le società si sbagliano spesso, ma non solo la Juve, tutte si sbagliano spesso. Il discorso è che poi però un giocatore deve essere valutato in un arco temporale e prima di mettere in porta un portiere che ha fatto, però il portiere è fondamentale perché non c'è nessuno che ti aiuta, alla fine sei tu con l'avversario. E quindi prima di decidere che un Daffara possa difendere i pali della Juventus in Serie A dopo che ha giocato in Serie B con l'Avellino, devi prenderti un rischio altissimo. Purtroppo queste cose il tifoso normalmente non le capisce. Ripeto, ragiona di pancia, vive delle emotività del momento, ma non applica la ragione. Quando si fanno delle scelte, invece bisogna applicare la ragione. Quindi Daffara al massimo poteva essere dato in prestito, sai, valutarlo in Serie A, eccetera, però poi dopo la Juve va su altri fronti, ha deciso di andare su altri obiettivi, poi ha comprato la porta, perché? Perché c'è gente competente, cioè lasciamo lavorare la gente competente, poi dopo eventualmente si potranno esprimere dei giudizi.
2: Completamente d'accordo. Senti, che valutazione mi dai però adesso su questa Juventus che in quattro amichevoli, che sì, sono amichevoli, è calcio d'agosto, tutto quello che vuoi,
3: Lo so,
2: però non ha preso neanche un gol.
3: ma io non posso che dare una valutazione positiva, poi lo so anch'io che è calcio d'agosto, l'ha detto anche Spalletti, però nel calcio di agosto si valutano altre componenti, come ad esempio l'atteggiamento, e l'atteggiamento che sta la Juve in queste quattro quali, stando a una gran parte dei tifosi, avrebbe dovuto essere sommersa di gol da parte di squadre che magari erano già più avanti con la preparazione. Il Basilea iniziava il campionato la settimana dopo, lo Standard Liegi era più avanti, il Chelsea comunque la forma di tutto rispetto, il Nizza stesso, insomma, sembrava dovesse essere sommersa di gol, denigrata, umiliata, massacrata, giusto per poi dare la colpa alla dirigenza che non fa il mercato qua e là, e questa gente è rimasta delusa. Credimi Giulia, ci sono tifosi della Juve che sono rimasti arrabbiati perché la Juve ha vinto le partite e non ha preso gol, perché avrebbero voluto dire che aver trovato conferma di quello che pensavano prima. Purtroppo siamo arrivati a questi livelli, neanche ai tempi dell'Inter di Moratti gli interisti forse si comportavano così. E purtroppo è questa la situazione. Poi so benissimo che è calcio di agosto, però mettiamoci un'altra considerazione: è calcio di agosto con una squadra che non è quella che scenderà in campo alla prima giornata da Frosinone, per esempio, perché non hanno ancora giocato né Kolomoani né Alajbegović, perché sono arrivati ultimamente, perché Hecato ha giocato mezz'ora contro il Basilea, quindi era la squadra B praticamente della Juve, quasi la squadra B della Juve, eppure nonostante questo ha fatto bene. Poi magari domani con l'Inter ne prendi tre, tutto torna alla realtà e salteranno fuori, spunteranno come i funghi. Ecco, l'avevo detto io, lo dicevo qua, là, perché questa squadra, perché i dirigenti sono incompetenti. Siamo tutti allenatori in Italia, siamo tutti allenatori e tutti dirigenti. Poi il giorno dopo chi va in fabbrica, chi fa il panettiere, chi fa l'avvocato, chi fa il
2: No,
3: giudice,
2: sì, è meraviglioso, è
3: chi fa il
2: meraviglioso.
3: tassista, eccetera. Però il fino al giorno prima o alla sera quando c'è la partita diventano tutti allenatori o dirigenti. È così.
2: Hai perfettamente ragione, però adesso andiamo un po' più nello specifico. Il dibattito è apertissimo soprattutto nei confronti di un giocatore che tra l'altro è stato il più criticato nonostante le vittorie o comunque le buone prestazioni di questo precampionato, ovvero Andrea Cambiaso. Con un Selic in rampa di lancio, letteralmente. La insomma, cambiato che può essere sacrificabile per tutti, al di là del discorso
3: Cambiaso
2: poi
3: è...
2: presenze sì, sì. O...
3: No, Cambiaso è sacrificabile, cioè, è sacrificabile. Il discorso è che ha una certa valutazione, che lui stesso preferirebbe una squadra comunque di un certo livello, e quindi le difficoltà di fare il mercato in uscita della Juve nascono da qua. Il viaggio è piuttosto importante. È chiaro che la Juve negli anni passati si è messa nelle condizioni di rendere la vita difficile, adesso giudichiamo questa dirigenza, a questa dirigenza, perché David va bene a costo zero, ma piglia, è arrivato a costo zero, la Juve vuole monetizzare e in ogni caso c'ha 6 milioni di ingaggio netti, e anzi chi è che te lo prende un giocatore a 6 milioni netti di ingaggio? Lo stesso Cambiaso, adesso se non ricordo male, ne prende 4 e sono tanti comunque mediamente. È difficile andare a vendere i giocatori della Juventus, specialmente perché uno, vogliono rimanere lì, perché quando sei alla Juve difficilmente te ne vuoi andare. Lasciamo stare il caso di Vlahovic, che è stato secondo me manipolato da Kristic e da suo padre, che gli ha fatto credere di essere un top player a livello mondiale, e purtroppo lui ci ha creduto probabilmente. Però per gli altri è difficile andare via dalla Juve, per un discorso di prestigio, di maglia e soprattutto un discorso economico, perché è difficile poi trovare una società che ti dà gli stessi soldi che ti dà la Juventus. Queste sono le difficoltà di Carnevali.
2: Hai perfettamente ragione. E infatti, non peraltro, continuiamo a ripetere, qualunque cosa riuscirà a fare sarà comunque un ottimo risultato. Al di là del discorso che hai fatto giustamente della difficoltà di questa dirigenza, sono anni ormai, no, che diciamo che visto che le dirigenze sono cambiate negli ultimi 3 anni, negli ultimi 4, continuiamo a dire a dire più o meno le stesse cose, perché c'è sempre qualcuno della tornata precedente che qualche errore da questo punto di vista lo compie, perché anche l'anno scorso, ti ricordi, avevamo detto che era stato meraviglioso Comolli nell'essere riuscito comunque a mandare in prestito di qua e di là qualcuno, togliendoselo così dal groppone. E la stessa cosa avevamo detto di Giuntoli, che aveva abbassato il monte ingaggi comunque.
3: Sì, sono state sbagliate degli acquisti, ma sbagliati, adesso lasciamo stare Open Dag, che l'anno scorso è stato il classico rimedio dell'ultimo giorno, perché sennò come lì si presentava alla fine del mercato sotto organico, cioè senza un attaccante, ma tutte le altre operazioni sono state condotte comunque in buona fede, perché con Maines era considerato il miglior centrocampista del campionato italiano, Douglas Luiz era stato considerato il miglior centrocampista della Premier League, e si è andati a spendere delle cifre che sembravano anche abbastanza congrue, lasciamo stare che forse con l'Atalanta si è esagerato un po', ma l'Atalanta è questa: se ti chiede 60 sono 60, se tu gliene dai 58 non te lo dà il giocatore, e lo ha dimostrato anche in altri affari, no? Lookman con l'Inter, Palestra con l'Inter, cioè l'Atalanta è quella, lo sappiamo, quindi non ci si scappa, e quindi sono stati commessi degli errori, ripeto, in buona fede, perché poi questi ragazzi non hanno reso come sembrava. Però dopo tutte queste situazioni ricadono sulla gestione societaria, ricadono sul dirigente che poi subentra, e che la prima cosa non deve, diciamo così, rinforzare la squadra, ma deve cercare di eliminare gli errori fatti precedentemente. E non è semplice. Carnevali sta facendo un gran lavoro in questo momento. È finito il mercato, perché già qui sento dire, però il centrocampo, tanto Douglas Luiz sta crescendo e a me non dispiacerebbe che rimanesse, però poi se prendi il centrocampista dicono già però la difesa, la gente non è mai contenta.
2: Mi hai nominato il giocatore di cui ti volevo parlare in chiusura, Douglas Luiz. Mi hai detto praticamente che di base è un'altra possibilità, gliela daresti, cosa che probabilmente pensa davvero anche Spalletti, che continua a parlare molto con lui, ci raccontano, dall'altra parte c'è lo stesso giocatore che comunque ascolta, pare apprezzarlo molto, però anche qua se non arriva una proposta la cessione è fatta.
3: Sì, no, certo. Io sono abbastanza fiducioso sul fatto che lui possa giocarsi le sue chance anche in campionato. E quindi l'ho visto bene, l'ho visto in crescita anche dal punto di vista del ritmo, dell'intensità. Dovrebbe giocare più palloni, ecco, secondo me è un giocatore, mi viene in mente quello che diceva Sarri di Pjanic, no? Pjanic deve giocare almeno 150 palloni a partita, ecco, lui dovrebbe giocare 150 palloni a partita, non è Pjanic, Pjanic era di un livello superiore sicuramente, però lo vorrei vedere un pochino più coinvolto, un pochino più impegnato. Detto questo, le prestazioni che ha messo assieme fino adesso non sono state assolutamente negative. E anzi, l'ho visto in crescendo. È uno che segna, cioè la Stovilla segnava un sacco di gol in tutti i modi, su rigore, su punizione, di testa. Ci ha provato anche nell'ultima partita col Chelsea. Zirkzee gli ha messo una bella palla, ma lui ci è andato, ha fatto l'attaccante in quel momento lì. Quindi, secondo me, è un giocatore sul quale io proverei a puntare. Poi c'è sempre il mercato di gennaio, eventualmente, nel caso in cui, ovvio, che se arriva una cifra folle per lui, e vengono e ti offrono 40 milioni, e a quel punto lì è doveroso per la Juve prenderla in considerazione,
2: Anzi,
3: ma
2: se
3: fino a questo
2: qualcuno ti
3: momento.
2: offre 40 milioni per Douglas Luiz, ma non ci devi manco pensare mezzo secondo. Grazie e
3: Esattamente.
2: arrivederci.
3: Esattamente. Perché così.
2: Grazie Gianni. Grazie,
3: A voi, ciao Giulia.
2: buona
3: Ciao.
2: giornata, buona estate, buon tutto perché abbiamo anche
3: Grazie.
2: dei meravigliosi colleghi che ci rispondono. Aiuto, che ci rispondono in vacanza. Io adesso invece vi saluto per qualche minuto. Torniamo, abbiamo un sacco di cose da leggere ancora di cui parlare, proprio perché il discorso Douglas Luiz io l'avrei voluto approfondire anche con voi, leggendovi anche un piccolo articolino che ho trovato. A dopo.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Ragazzi, quasi le 11:40, ancora una ventina di minuti insieme, pronto a leggervi, pronta a leggervi e ad ascoltarvi in particolare. Nonostante i 40 gradi, siamo ancora tutti qua, cara Terry. Buffon, Szczęsny, che bei ricordi. Buongiorno anche a te. Sì, tornare con la mente a quei momenti ti rende, secondo me, ancora più magico il ricordo, ma perché forse davvero non ti rendevi conto di che cosa caspiterina tu avevi in casa? Non ti rendevi conto della grandezza che ti poteva rappresentare e che soprattutto ti rasserenava, anche perché comunque il portiere, beh, è stato bello l'esordio di Gianni prima, che ha detto il portiere è uno dei ruoli nel calcio più folle che c'è, perché in uno sport in cui devi di base usare i piedi e che in uno sport in cui gol devi farli, il portiere usa le mani e i gol te li para. Quindi ecco, la percezione che abbiamo dei portieri è anche un po' questa, di follia fondamentalmente, ma ce lo aveva raccontato anche sempre Buffon, no? Che proprio dei più sereni non era, soprattutto quando era un ragazzo, ecco, che è un po' anche il pensiero, se vi ricordate, avevamo quando la Juventus saluta Szczęsny, dà il benvenuto a Di Gregorio e dicevamo c'era stata l'estate in cui avevamo così tirato in ballo più e più volte il discorso, ma chi sarà il portiere titolare? Sarà Perin o sarà Di Gregorio? Ecco, il resoconto poi che possiamo fare ci così non rende più di troppo entusiasti. Perin ha avuto anche diversi stop, si è dovuto operare, rimane a Torino la scorsa estate, anche perché appunto lui, rientrando da un intervento, non era al meglio, e soprattutto non avevi l'idea che con Di Gregorio non ti saresti sentito minimamente al sicuro, no? Perché io mi ricordo che all'epoca davo la titolarità a Perin, perché secondo me se la merita, perché mi è sempre piaciuto moltissimo, è tutt'oggi uno dei pochi che può raccontare di aver vinto qualcosa che non sia soltanto una Coppa Italia agli altri che arrivano e che magari non hanno ancora vinto assolutamente nulla, ed è l'unico uomo spogliatoio che in questo momento davvero tu puoi dire di avere tra le mani. Lui non lo venderei mai, mi dispiace. So che si meriterebbe di giocare, so che si meriterebbe di andare oltre la Coppa Italia, che negli ultimi due anni tra l'altro è finita malissimo, quindi so che se lo meriterebbe, ma dall'altra parte so anche che forse ad un certo punto è anche più giusto che a lui venga dato spazio, il giusto spazio anche. Nazareno da Pignano del Tronto. Buongiorno Bianconeri, ok, va bene il portiere, ma questo benedetto centrocampo? E allora qua guarda, mi porti sul discorso Douglas Luiz, perché, ripeto, ne stiamo parlando sì, ma secondo me troppo poco anche, perché c'è feeling tra lui e il tecnico, c'è feeling, ci raccontano, tra lui e Luciano Spalletti, ma il feeling non può bastare. Può una tournée estiva, scrive Stefano Lanzo, cambiare i destini di un calciatore? Non è da escludere come ipotesi, ma per capire se davvero sarà la svolta per Douglas Luiz, la Juve bisognerà aspettare comunque la fine del mercato. Perché comunque la dirigenza si sta muovendo un po' in ogni direzione per cogliere opportunità in entrata soprattutto, ma anche in uscita. E il brasiliano sta dimostrando anche a potenziali acquirenti di avere l'atteggiamento giusto, cioè non vediamo soltanto il suo essersi calato nella parte un discorso di voglio dimostrare di poter guadagnarmi la titolarità alla Juventus, è anche da vedere come Vediamo se in questo modo attiro un po' l'attenzione di altri club. Quindi la prima parte del tour ad Hong Kong l'ha visto un Dagi, come lo chiamano i compagni, attento e partecipe, adesso in cerca di conferme anche aperto contro l'Inter, dove ci raccontano domani potrebbe ripartire titolare, e poi contro il Palermo martedì appunto. Spalletti lo sprona, a volte anche con una certa energia, come è successo con il Chelsea, ma gli parla molto, è una qualcosa che il brasiliano sta apprezzando, chissà che lingua si capiscono, speriamo, dopo che appunto la sua esperienza con Thiago Motta era stata assolutamente negativa. Scusatemi, è un po' anche con Tudor. Lucio non lo conosceva di persona, se non per quello che aveva visto nelle immagini e sentito nei racconti, ma gli sta garbando molto. Come ripete spesso Spalletti, dipende tutto dall'atteggiamento dei calciatori. Tale aspetto è fondamentale nelle sue valutazioni. E poi sul campo, l'ex Aston Villa comunque se la sta guadagnando anche questa conferma, amichevole dopo amichevole. Spalletti sta dando continuità anche un po' a questo tandem di centrocampo, cioè non è una cosa casuale il fatto che siano sempre partiti Locatelli e Douglas Luiz, vuoi obbligato anche perché comunque manca Thuram, però di base è qualcosa di cui tener conto. Quindi si sta approfittando di questa tournée proprio anche per oliare leggermente più i meccanismi, per creare intesa, per creare affinità e creare equilibrio soprattutto. Spalletti si aspetta qualcosa dal mercato, lo ha detto, chissà che non possa arrivare un tassello anche quindi in quella zona del campo, e Douglas può far comodo a qualche club inglese, perché no, che lo conosce già un po' di più, anche se anche in Inghilterra, nonostante poi con la Aston Villa si sia vinto un'Europa League, abbia dato spettacolo, diciamo così. Dal canto suo Spalletti si aspetta reazioni forti un po' in generale, ma in particolare da chi è in bilico, e potrebbe quindi anche cambiare destinazione nelle prossime settimane. L'allenatore bianconero, con il dialogo costante e il lavoro sul campo, sta dando valore senza battere ciglio anche a chi considera in esubero, in poche parole. Sta ottenendo risultati da Zegrova, comunque da Gatti, da Miretti e anche da Milik quando sta bene, che qualcosa comunque in termini di qualità riesce sempre a dare, sempre più un valorizzatore. Insomma, Spalletti anche nella tournée estiva si sta effettivamente confermando tale. Giocatori con ingaggi non alla portata di tutti in chiave mercato, sono però giocatori che potrebbero essere rigenerati e sul pezzo dal punto di vista anche fisico e mentale. E allora l'obiettivo è dall'Italia provare ad accontentarlo, quindi con un ultimo giro di grandi colpi. Che ne dite? Siete d'accordo con questa visione? Per quanto riguarda, ripeto, anche il discorso centrocampo, colgo la palla al balzo appunto di questo messaggio che dice: sì, va bene tutto, ma il centrocampo cosa dobbiamo fare? Luca da San Donato: sul portiere onestamente io starei così, Perini in campionato e Di Gregorio nelle coppe, cioè invertiamo. Secondo me non si può prendere Suzuki in prestito e nemmeno Vicario, noto che non c'è la stessa idea, cioè veramente è normale perché siete tanti, siamo tanti, abbiamo tutti dei grandi pensieri, ma varia molto il pensiero. Ascoltiamo qualche vocale anche.
4: Ciao Giulia, bravissima, esattamente quello che io dico oramai dall'avvento di Giuntoli e il mago italo-brasiliano. C'erano degli uomini, c'era un'appartenenza, c'era della gente che poteva trasmettere il significato di Juventus ai giovani, a prescindere dalle qualità tecniche, e cosa che è stata distrutta perché è stato mandato via gli ultimi capisaldi, no, della Juventinità, che erano appunto Danilo, era Szczęsny, e ci metto anche Rabiot. Ci metto anche dei giovani come Sulé, perché la next gen è stata distrutta per, dicono, motivi di bilancio, tutto bene, va bene anche così. Quindi quando io dico che la Juventus non c'è più e non so quando tornerà, perché per me la Juventus non è quella roba qua, questa roba qua.
2: Non è questa roba qua, era un po' lungo, andava avanti, aveva voglia di raccontare e di così anche manifestare letteralmente un dissenso non indifferente. Buongiorno Marco da Bibiano, il mercato Juve mi sta piacendo, unico neo per me sarebbe l'arrivo di Zirkzee, un doppione di David. Ma infatti l'arrivo di Zirkzee al di là, pare che non è un doppione, perché comunque cioè David è un giocatore non proprio slanciato, anzi è stato l'anno scorso spesso accusato di essere, oltre che leggermente in sovrappeso, un po' troppo pesante proprio nei movimenti. Quindi Zirkzee non è un doppione di David, forse lo vedete così perché non è quel centravanti che magari penseresti vorresti avere. Punterei su Pellegrino, quindi, mentre per il portiere non prenderei mai in prestito un nuovo acquisto del PSG, ma essendo la Juve punterei su un titolo definitivo e certo come vicario. Ragazzi, però il discorso su vicario continua ad essere abbastanza legato ad una, così, una non certezza che possa essere tanto migliore rispetto a chi già in rosa. Quando nei giorni passati vi parlavo e vi dicevo che io alla fine della fiera mi terrei forse sia, come diceva prima il nostro ascoltatore, sia Perin che Di Gregorio, è semplicemente perché le alternative che ad oggi la Juventus ha non le valuto come tanto migliori. Cioè se mi avessi parlato, se stessimo ancora parlando di Alisson, se

0: mi viene abbastanza naturale e semplice. Ascoltiamo ancora qualcosa.
1: Buongiorno, buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, e complimenti sia
0: Ciao.
1: per la trasmissione a te che la conduci. E io direi che se riusciamo, logicamente sempre piazzando determinati giocatori in esuberi, a prendere il portiere Lucumì, che sì, è una punta. Non ho fatto i due nomi, ma il portiere, io a questo punto, basta. Prendiamo Vicario, è italiano, ha la sua esperienza, giocato in nazionale. Prendiamo Vicario, logicamente ha delle condizioni, prestito, quant'altro, ma basta. Dove andiamo? Divo Martinez, ok, ma 34 anni, insomma. Allora a questo punto veramente, come dici
0: Prendiamo
1: tu,
0: Szczęsny
1: mi
0: a
1: riprendo,
0: 36?
1: prendo Szczęsny. Va bene, forza Juve, saluto a tutti.
0: Forza Juve anche a te. Spero di sbagliarmi. Ecco, questo era il messaggio di Daniele da Napoli che diceva: ma dovevamo dare fiducia ad Afara che sarà il sostituto di Suzuki a Parma. Ma magari tornasse Szczęsny, ci dice Stefano da Bologna. Di Gregorio, secondo me, con lo spogliatoio ormai ha già dato. C'è quel discorso comunque, poi non ce lo sta raccontando nessuno, non ci parla nessuno di un Di Gregorio in difficoltà o di un Di Gregorio che non viene supportato dal gruppo. Io credo che si sia capito, insomma, che quello che è accaduto a inizio estate col procuratore sia stata una mossa per così dettata da un momento di così poca lucidità da parte di un professionista, quel che dovrebbe essere appunto un procuratore, che si scaglia letteralmente contro le tante critiche, tantissime, che si stavano muovendo in quel periodo, come tuttora, nei confronti di un suo assistito. Spero che abbia capito che così non si lavora. Spero solo che abbia capito quello. Mi è dispiaciuto che poi alla fine, ovviamente, a farne le spese è ovvio che possa essere soltanto Di Gregorio stesso, perché poi di quello che dice un procuratore alla fine un po' poi ci si dimentica anche. Poi saluto anche Maurizio da Messina. D'Affara non intendevo titolare fisso, ma come secondo di Perin, era forse da tenere. Vincenzo da Castellammare di Stabia, Douglas Luiz è fortissimo tecnicamente, ma troppo lento e poco aggressivo. Sto notando invece un cambiamento anche da questo punto di vista. Lo sto notando un po' più, passatemi il termine, cazzuto rispetto al Douglas Luiz che ci ricordavamo nella stagione precedente, della stagione che ha passato alla Juventus, quindi 2 stagioni fa, in cui non dimentichiamoci appunto che sembrava letteralmente così un porcellino davanti al lupo, uno dei 3 porcellini, ecco, era spaesato, era disorientato, era fuori contesto, fuori luogo, era fuori tutto. Questa sensazione adesso non me la sta dando e già va meglio, insomma, eh. Non è quello che vorrei, nel senso che lo vorrei ancor più, però è già un inizio. Io bellissimi ricordi, ci dice Achille da Certosa di Pavia, anche di Tacconi, assolutamente, certo. Che discorsi. Tiziano da Milano, la Juve ancora sulle tracce di Carne Secchi, ma pare abbia offerto, ahimè, il giovane Licina più soldi. Ragazzi, io sul discorso Carne Secchi legato ancora a questa stagione lo trovo veramente, veramente difficile. Poi magari mi smentiranno tutti e effettivamente questo sarà il discorso delle ultime, magari delle ultime settimane proprio di mercato, però lo vedo più qualcosa per il prossimo anno. Ho questa sensazione. Per quale motivo adesso l'Atalanta dovrebbe agevolarti quando gli hai fregato letteralmente sotto il naso un giocatore che era attenzionato dal club da tanto tempo? Perché mai dovrebbe farlo? Non parliamo, non c'è nessuna gentilezza pronta dietro l'angolo. Michele D'Ancona ci dice perché tra l'altro, vedete, considerate tutti Carne Secchi che è il terzo portiere della nazionale tanto migliore di Vicario che è il secondo portiere.

0: Beh, carne secchi in Italia comunque ha fatto vedere delle cose decisamente positive, molto più di Suzuki, no? Se dobbiamo essere sinceri. Vocale, vai.
1: Ciao Giulia, Marco da Imola, cercherò di essere conciso e rapido. Vedi, Douglas Lui, sì, ha i piedi
0: Sì.
1: buoni, il problema è che lui non conosce i compagni con cui gioca e i compagni non
0: E beh, li
1: conoscono lui.
0: conoscerà.
1: Perché
0: E
1: facendo un
0: dai.
1: esempio, che a me scoccia fare gli esempi con la vecchia Juve, ma quando Pirlo riceveva la palla in una certa posizione e la fiondava sulla fascia destra dove c'era il trenino svizzero che partiva, perché sapeva che lui il movimento lo faceva, perché si conoscevano. È questo che manca a noi. Non si conoscono. Sti giocatori non si conoscono, non,
0: E vabbè, si
1: abbiamo molti
0: conosceranno prima o
1: giocatori
0: poi.
1: che non fanno movimento e si muovono solo quando hanno ricevuto la palla. E non va bene.
0: Ragazzi, la preparazione estiva serve a quello, serve a conoscersi. E cioè, che discorso è? Allora voglio dire, le uniche squadre che riescono ad andare avanti e far qualcosa sono quelle che hanno giocatori presenti in rosa da anni. Cioè, anzi, è una qualità. È sicuramente positivo, però il lato della medaglia, che devi anche guardare quando cambi tante cose nel corso delle stagioni e non può non essere il dover tutte le volte ripartire da zero, letteralmente. Quindi è così, c'è chi loda l'Inter perché cambia pochissimo e i giocatori si conoscono talmente bene da ovviamente ancora beneficiare di questo. C'è invece dall'altra parte chi ti dice sono vecchi bolliti e ormai hanno una prevedibilità che non li agevola neanche più. Quindi ecco, non so mai, equilibrio, ragazzi, la parola d'ordine è sempre e solo equilibrio. Dai, ancora qualche vocale.
2: Ciao Giulia, ieri ti ascoltavo difendere Di Gregorio e mi spiace, ma non sono molto d'accordo perché se
0: Ma
2: facciamo
0: lo
2: bene i
0: difendevo in
2: conti,
0: un modo,
2: alla
0: eh.
2: fine l'anno scorso abbiamo perso 7-8 punti solo per colpa di Di Gregorio. Per delle papere assurde saremmo arrivati terzi in campionato se non avessimo perso quei punti che abbiamo perso per colpa sua. È vero che non è sempre colpa del portiere,
0: Eh
2: perché
0: no, perché
2: se hai
0: poi
2: la
0: ci
2: squadra
0: dovrebbe
2: che non
0: essere
2: funziona, il portiere
0: davanti
2: prende gol,
0: che è.
2: ma abbiamo perso dei punti solo ed esclusivamente per colpa di Di Gregorio.
0: Va bene, ma capita di perdere punti per colpa di un portiere, bisognerebbe poi però avere anche dall'altra parte chi i punti aiuta a non perderli più perché ti segna semplicemente, no? E quindi tu puoi così sovrastare su questa mancanza e questa difficoltà. Marco Daimo dice: il mio messaggio era per dire crediamo in Douglas Luiz, diamogli fiducia e cerchiamo di mettere in campo sempre gli stessi uomini. Va bene, Marco, abbiamo capito. Ancora un vocale, dai, poi ci salutiamo.
3: Ciao Pier da Torino.
0: Ciao.
3: Allora, io sto continuando a sentire delle opinioni chiaramente rispettabilissime sul fatto del portiere in prestito quest'anno. Io voglio dire la mia e dico
0: Dillo.
3: che se anche arrivasse Suzuki in prestito e tenessimo Perin come secondo, questo tipo di operazione servirebbe esclusivamente per spostare al prossimo anno un investimento comunque
0: Maggiore,
3: importante
0: certo.
3: che tutti noi juventini ci aspettiamo per il ruolo di portiere. Quindi prendere adesso Vicario anziché prendere fra un anno Carnesecchi, per dirne uno, preferisco la seconda, quindi impiegare i soldi da un'altra parte. Poi male che vada o Suzuki magari non rispetta quelle che sono le aspettative, io sempre Perin che comunque dà delle ottime garanzie. Per quest'anno ragazzi è così e immagino che sarà così. Se il motivo è quello, ben venga. Ciao ciao.
0: Grazie anche per il tuo pensiero, caro amico da Torino. Io ragazzi adesso vi saluto perché la linea va a Cose di Calcio made by Alessandro Santarelli, quindi ci si sposta a Roma, poi si torna a Torino, non lo so poi com'è il giro, poi si torna a Torino, sì, poi ci si risposta. Un po' così, un po'. O non c'è Santarelli adesso? Mi sono sbagliata forse, perché è venerdì e il venerdì potrebbe esserci, ve lo dico, perché ragazzi è una programmazione tutta ovviamente un po' modificata per via delle settimane estive, devo andare a riprenderlo, ecco, guardate qua. Allora, chi c'è adesso? No, c'è Alessandro Santarelli ancora, ho ragione, poi Dario è dopo. Dario è nelle 2 ore successive, poi dalle 14 alle 16, quindi vedete, ping pong, su Torino, Torino, Roma, Torino, Milano, Genova, tutte le città della nostra bellissima penisola italiana. Straparlo, sì, ci salutiamo, ci sentiamo lunedì dalle 11 alle 13 appunto, e quindi ragazzi buon weekend, ciao.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
6: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
7: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14enni, e che ha sparato 26 colpi.
6: La politica e scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
8: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
7: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
6: Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, le 12.08, come state? Siete in partenza, siete tornati, siete a casa, siete al lavoro? Spero che vada tutto bene, un abbraccio particolare dico sempre a chi invece non se la passa al 100%, noi cerchiamo di regalare qualche ora di serenità anche e soprattutto alle persone appunto che in questo momento non stanno pensando alle partenze, ai rientri, ma insomma hanno cose più importanti a cui pensare. Noi parliamo di Juve, io di fronte a me per l'ultimo giorno ho una coppia ragazzi che veramente io vi consiglio, dovrei vendere dei biglietti per farvi entrare Radio Bianconera e per farvi vedere in questo momento la coppia Costantino-Sorani-Costantina, è una cosa veramente imbarazzante, cioè bravi, bravissimi, tra l'altro Costantino sono felice di dargli il bentornato perché poi come se non fosse mai andato via perché ha ripreso la console veramente come se fosse stato sempre qua. Però uno quando si ritrova davanti la mattina, no, tutti e due insieme, è tosta ragazzi, però sono bravi. Il buon Sorani è qua, il buon Costantino è qua, spero che ci siate anche voi. Allora, oggi puntata del venerdì, vigilia di nuova amichevole contro il Circo Orfei, anzi no, il Circo Orfei è una cosa come dico sempre molto seria, contro quelli che hanno i cartoni addosso, i cartonati, Cartolandia, quelli che possono tutto al contrario degli altri, insomma contro quella squadra lì. Domani saremo ovviamente in diretta dalle 12.30 per raccontarvi la seconda delle tre amichevoli dall'altra parte del mondo, stavolta siamo in Australia, poi giocheremo martedì contro il Palermo e poi finalmente la squadra tornerà. A proposito di questo ho voluto fortemente un collegamento oggi con l'amico Mimmo Celsi, grande preparatore atletico, perché io voglio capire come ci si prepara, come si coniuga il lavoro quando sei comunque ad un ritmo particolare perché giochi ogni tre giorni, però sei nella fase di preparazione, devi stare attento ai muscoli, quindi ne parleremo ovviamente con il grande Mimmo Celsi. E poi si è svegliato e sentiremo anche Massimo Pavan, l'amico Massimo. Io oggi ho indossato una maglietta, vedete che ormai ogni giorno indosso una maglietta della nostra Juventus, al contrario di Marangio io le compro originali, lui le compra nelle varie bancarelle, non si fa, si comprano originali, ma sicuramente non facciamo le paternali come ha fatto il poro De Laurentiis. Vabbè, detto questo, però ho indossato oggi una maglia non casuale perché è un tema che voglio affrontare e stamattina e oggi pomeriggio e che ho affrontato poco fa anche sui social, quello del senso di appartenenza. E sapete perché ho deciso di indossare la mia collezione di maglie bianconere questa? perché sono rimasto un po' colpito in negativo, ma per l'amor di Dio la colpa è mia sicuramente, dalle dichiarazioni del procuratore di Cambiaso, Giovanni Bia. Ripeto, la colpa è mia e mi prendo tutta la colpa, e anche di Costantino un po', perché non mi sono piaciute le dichiarazioni, ma nel calcio moderno funziona così, quindi ha fatto bene lui, faccio male io. Però ho voluto indossare questa maglia, la maglia del capitano, perché ho letto anche con attenzione l'intervista a Bremer, anche lui dice rimango alla Juve, mai pensato di andare via, piccola bugia, ma insomma Gleison se le può permettere qualche piccola bugia perché è comunque un pilastro della nostra Juve. Ma non è quel tipo di intervista che mi ha colpito negativamente, ripeto, e lo voglio proprio sottolineare, colpa mia, Cambiaso non c'entra niente, la gente non c'entra niente, la colpa è di Santarelli. Perché poi la recupero e vi voglio leggere le parole nel dettaglio. Fondamentalmente lui dice una cosa: perché Cambiaso, perché Andrea Cambiaso dovrebbe lasciare la Juventus? La lascia soltanto se arriva un club molto più importante, dice. Non c'è motivo per cui Andrea debba lasciare la Juve, parole del procuratore, a meno che non arrivi un'offerta importantissima che soddisfi sia lui sia il club. Non c'è niente di strano, anzi. Al momento nulla di concreto. Il City lo scorso anno è stato molto vicino. Ci sono stati altri interessamenti, alcuni importanti, altri meno. Quelli meno importanti Andrea non li prende in considerazione. È questo che mi fa un po' incavolare, questo passaggio. O va in un top club con un'operazione che faccia stare bene sia lui sia la Juve, oppure resta. Anche squadre inglesi di fascia media che potrebbero offrire ingaggi più alti rispetto a quelli che percepisce oggi non le prende in considerazione. Allora, non c'è nel calcio moderno, in queste dichiarazioni non c'è niente di sbagliato. Io però quando mi sento dire o arriva un top club o lui non se ne va, intanto, caro Giovanni Bia, la Juventus è un top club. Poi siamo in un momento in cui non stiamo vincendo, ma siamo in un top club. E poi l'altro aspetto è che però vivo di sogni. Questo signore qua, questo vedete la maglia numero 10, si vede bellissima questa maglia, anche quella che indossa la Juve, della collezione del Piero, anche quella è meravigliosa, ero un po' scettico all'inizio, poi l'ho comprata e è meravigliosa. Ecco, questo signore qua, ma anche tanti altri, pensa Giovanni Bia, pensa Andrea Cambiaso, sono scesi in Serie B con la Juventus, oppure hanno deciso di rimanere alla Juventus a prescindere, al di là anche dei top club. Però capisco che i tempi cambiano, però capisco che Cambiaso si sente un fenomeno, e io non ce l'ho con Cambiaso come il pelato bis marangio, però certamente non parliamo di un fenomeno, parliamo di un buon giocatore. E onestamente quando sento un po' anche questa presunzione, sì, mi fanno un po' girare le scatole. Quando vi racconto che questa ferita che mi porto, forse anche eccessiva, però che mi porto per il finale di stagione dell'anno scorso, che non ho ancora cancellato e che cancellerò, prima avevo detto il 22 agosto, no, oggi vi dico il 23 agosto alle 18, la partita inizia alle 18.30 a Frosinone, io fino alle 18 la porterò un po' sulla pelle, poi credo che il sudore dello stirpe di quel giorno me la farà scivolare via insieme al grande Samuel, saremo insieme quel giorno per raccontarvi la partita della Juve. Però io la ferita ce l'ho addosso. Secondo me tanti di questi giocatori, tra cui il buon Cambiaso, che fu quello che disse vabbè, ma abbiamo pareggiato col Verona, ma chi se ne frega, adesso andiamo a vincere tutte le altre, e poi, come si dice a Livorno, abbiamo fatto ovo, nel senso che ne abbiamo vinto più una, forse non si rendono conto del vero valore della Juventus, ma probabilmente siamo noi tifosi siamo noi innamorati della Juve, qui parlo veramente da innamorato della Juve, più che da addetto ai lavori, che non ci rendiamo conto che realmente oggi cambiano le cose, cambia il tempo, cambiano le aspettative, cambia tutto, insomma. E allora è probabilmente anacronistico, come nel mio caso, pensare che un giocatore X o Y voglia rimanere alla Juve per attaccamento alla maglia. Questo evidentemente è un retaggio del passato di noi anziani, di noi romantici, di noi ultimi romantici forse, di noi ultimi innamorati profondamente della squadra che tifiamo, di noi stupidi, e lo dico in prima persona, che ci facciamo il sangue amaro, marcio, perché la Juve non va in Champions o perché perde 3-0 con la Fiorentina o perché pareggia 1-1 con il Verona. Però una cosa la voglio dire, ed è vero, sono dichiarazioni, hai ragione Massimo, sono dichiarazioni di facciata, figuriamoci se arriva un top club, ma insomma al di là di quello, però mi hanno colpito stamattina mentre leggevo. Due aspetti. Il primo è che forse noi sopravvalutiamo quello che è il ruolo del calciatore, cioè lo sopravvalutiamo nel senso che crediamo ancora in maniera romantica o da innamorati, poi più o meno la stessa cosa, che quando si indossa una maglia, magari anche per più anni, poi a quella maglia ci si lega. E non voglio dire che Cambiaso non lo sia, ha parlato il procuratore, ragazzi, i procuratori stanno facendo dei danni clamorosi, ma insomma questo li stanno facendo da tempo. Però poi dobbiamo guardare anche in faccia la realtà. Sono professionisti. Sono professionisti. E dunque, come dice il procuratore, se arriva al top club, perché evidentemente per il procuratore di Cambiaso lo è venuto al top club, questi prendono e se ne vanno. A prescindere dai contratti, a prescindere dalla maglia, a prescindere da tutto. Poi però c'è l'aspetto contrario. Perché se arriva un top club ve ne andate, perché vi sentite a livello del top club. Però poi, siccome a Torino si sta bene, gli stipendi si pagano, la maglia è importante, a volte pesa un po' troppo, però è importante. Come dicevo ieri, lo ripeto oggi, se perdi 3-0 o 2-0 in casa con la Fiorentina, a contestarti ci sono 40 persone, la sera te ne puoi andare tranquillamente a mangiare al ristorante. È un bel ambiente Torino, è un bellissimo ambiente, quindi capisco Cup Miners, capisco David che forse, ma lo dico seriamente ragazzi, attenzione, non c'è ironia in questo, che forse però si è reso conto che deve andare via, che quando hai un contratto, e quando hai un contratto il coltello dalla parte del manico lo hanno sempre i calciatori, ed è giusto che sia così, perché non ci sono estorsioni quando vai a firmare i contratti. Perché uno se ne deve andare? Si sta tanto bene a Torino. Certo, non c'è il mare, e questa è l'unica pecca che ha Torino, che però, per quanto mi riguarda, che però la va a compensare col fatto che c'è la Juve. Rinuncerei molto volentieri al mare per avere la Juve a casa mia. Ma mi rendo conto che il calciatore è coccolato, sta bene, si vive serenamente, e perché se ne deve andare? Quindi ho preso in prestito, ci tornerò anche oggi pomeriggio con Vincenzo, però ho preso in prestito queste parole che mi hanno colpito molto. Sì, a volte mi rendo conto di essere ingenuo, me ne rendo perfettamente conto, ma diciamo che quel voler credere in valori che, attenzione, in assoluto non esistono più, però uno si lascia trascinare perché innamorato da queste aspettative, che che poi puntualmente vengono disattese. Ma vi fa capire e vi deve far capire, anzi, no, vi deve, ci deve, con Santarelli in primis, che il lavoro dei vari direttori, secondo me in questo momento gli unici che prendo in considerazione e che vanno presi in considerazione sono gli attuali, perché degli altri lasciamo perdere, ma quando devi provare a cedere questi giocatori, cioè i famosi esuberi, e diventa complicato, perché se deve andare via allora aspetto il top club, perché non ritengo la Juve un top club, però se l'offerta non arriva, allora ma sì, facciamo diventare la Juve un top club. Vedi, Giovanni Bia, ripeto, stai facendo benissimo il tuo lavoro, io non ho niente da dirti da questo punto di vista, perché un procuratore non deve innamorarsi di una squadra, non deve innamorarsi dei tifosi, non deve innamorarsi di nessuno, deve essere un freddo calcolatore. Però, e potrei dire 50 però, ma non lo dico per non annoiarvi, sai, se tu in questo momento fossi il rappresentante, ora fare un paragone di un giocatore della Juve del momento mi viene un po' difficile, perché ce n'è uno che dici porca miseria quanto è forte, quanto è bravo, facciamo di il Diz, allora dici sei, oh, è il top della Juve, numero uno, viene da una grande stagione, sai che c'è, parlo. Ma siccome stiamo parlando di un insieme di calciatori, e qui veramente vado a parlare del complessivo, ok? Non del singolo, del gruppo. Siccome stiamo parlando di un gruppo che almeno al sottoscritto, poi non so a voi, ma almeno al sottoscritto ha fatto veramente arrabbiare l'anno scorso, tanto. E quella famosa ferita, non penso di essere l'unico, perché se apro un quesito su questo, quella ferita, quell'incazzatura, ce l'abbiamo ancora presente tutte. Però insomma, non deve nemmeno toglierci l'amore, e non deve nemmeno toglierci la speranza di un lavoro che si sta facendo molto, molto interessante con gli attuali direttori. Però sto cercando di misurare le parole, poi arrivano, quindi voglio essere molto diplomatico. Però quando secondo me si esternano concetti che, ripeto, giusti, corretti, non c'è nemmeno una virgola sbagliata, ogni tanto pensiamo anche che dietro ci sono i tifosi, gli ultimi romantici, gli ultimi innamorati, gli ultimi che credono, gli ultimi che si sacrificano, ma realmente, poi nessuno li obbliga, per l'amor di Dio, però si sacrificano. No, perché qualcuno di questi ti potrebbe dire, oh, ma chi li obbliga? Perché sono capaci di dirvi anche questo. Allora, e così penso a quello che aveva detto il procuratore Di Gregorio, e vengo all'altro. Pensateci, che ci sono tifosi feriti anche dalle dichiarazioni del tuo stesso assistito, e magari sentirsi dire, se arriva un top club, forse sto estremizzando, forse l'ho presa troppo sul personale, se arriva un top club se ne va, se non resta non mi sembra proprio il massimo. Poi attenzione, c'è anche l'altro aspetto, mi dice un top club, però tutto sommato ci sono già, va bene, non mi aspetto che tu venga a dire non se ne va a prescindere, anche perché credo che i tifosi vorrebbero in qualche modo fargli cambiare aria. Detto che secondo me, io infatti qua non me la prendo con Andrea, Cambiaso è un giocatore che dal mio punto di vista è arrivato a fine ciclo con la Juve, ma non è il peggio del peggio, assolutamente, gli vorrei mettere vicino un altro, ieri parlavamo dell'ipotesi molto surreale di Carlos Augusto, cioè vorrei mettergli vicino un giocatore che lo possa stimolare ulteriormente, ma Cambiaso non è un giocatore scarso dal mio punto di vista, è un giocatore che avrebbe bisogno di cambiare aria secondo me, ma se riesce a ritrovare stimoli, se riesce a trovare anche la collocazione giusta in campo nella Juve, in questa Juve ci può stare alla grande. Poi non credo che Cambiaso sia uno da Manchester City, da Barcellona, da Real Madrid, no, dai top club o da Premier, no, però è uno che nella Juve ci può stare assolutamente. Deve correggere, io credo, alcuni atteggiamenti. Mi sembra un tantinello presuntuoso il ragazzo, ma a volte essere presuntuosi, se lo si è nel modo giusto, soprattutto in campo, soprattutto nei confronti degli avversari, può essere anche un buon segnale. Però ecco, in generale, e chiudo questa prima parte di trasmissione, poi vengo da voi, poi andiamo da Mimmo Celsi, se volete ditemi anche quello che ne pensate. Io credo che almeno fino al 22 di agosto bisognerebbe tenere un profilo molto più basso, tutti i protagonisti in negativo di quella stagione che abbiamo concluso. Poi dal 23, io l'ho detto, tornerete a essere tutti i miei eroi, da Di Gregorio, se rimane, Cambiaso, che è uno degli ultimi colpevoli per me della Juventus dell'anno scorso, eh? È uno dei, ma non quello che ha le maggiori responsabilità, le ha magari in alcune dichiarazioni, ma per l'amor di Dio non è che si può essere perfetti in tutto, ma per me è Cambiaso complessivamente l'anno scorso, al di là di alcune amnesie clamorose, ma insomma, se vado a vedere tutta la stagione, la sufficienza la porta a casa, il cielo porta a casa tutta la stagione. Però ecco, ricordatevi che in Europa League ci avete portato voi ci avete portato in Europa League, e adesso avete un obbligo morale, chi rimarrà, e spero non soltanto per i contratti, avete un doppio obbligo. Il primo, quello di cancellare una delle peggiori stagioni della Juventus degli ultimi anni, forse degli ultimi decenni, e l'altro, quello di, visto che non avete più neppure l'alibi dell'allenatore, della società, oggi l'allenatore c'è, la società c'è, e avete quindi anche l'obbligo di cancellare, e come si cancella? Regalando qualche soddisfazione a un popolo che è sempre più innamorato della maglia e di conseguenza di voi. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
12: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci.
15: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
16: Bentornati cari amici, 12.35 alle 12.45, Mimmo Celsi, vi leggo un po', Marco da Imola, sai cosa mi fa rabbia ai tuoi colleghi giornalisti e che stanno continuamente a fare i conti in tasca a noi juventini, ma se facessero i conti in tasca a certe altre squadre cartonate, attese o altre, non troverebbero soluzioni. Hai ragione su questo, sai... è un po' lo sport nazionale, non soltanto di giornali ma anche di alcune emittenti. Buongiorno Ale, sai che purtroppo sono l'unico giocatore che scenderebbe in B con la Juve oggi sarebbe Locatelli? Penso di sì Stefano, lo sai? Credo di sì, faccio fatica a vederne altri. Poi Ciole, purtroppo Cambiaso è troppo presuntuoso per capire che non è all'altezza di un top club, anche il suo procuratore quando giocava era un po' presuntuoso, sì me lo ricordo, via quando giocava ne era tutto sto fenomeno. Caro Ale, il problema non sono i calciatori mediocri ma gli uomini, Severino. Lo so, però questa è una cosa che riguarda secondo me il 90% degli attuali calciatori, Le cose sono due. Prima cosa, non dimostra attaccamento alla maglia con queste dichiarazioni, non le ha fatte lui il procuratore, ricordiamolo sempre. Poi dimostra ancora una volta la presunzione e l'arroganza del giocatore e del suo procuratore, questo è Agostino. Allora, prima di un po' di vocali, vi dico anche che sul fronte del mercato la Juve sembra un passo da Lucumi, è chiaro che l'eventuale arrivo di Lucumi apre una possibilissima cessione nel cuore della difesa bianconera. L'indiziato numero uno rimane ancora Gatti, poi però naturalmente bisogna che arrivino anche le offerte, mentre la rete che è stata gettata verso lo United per la questione Zirkzee rimane evidentemente attiva, ci vorrà qualche giorno, forse qualche settimana, in attesa bisogna piazzare anche Davide, vedremo domani nel test contro Cartolandia insomma anche quale sarà il minutaggio che verrà riservato a Davide, vedremo che tipo di formazione metterà in campo Spalletti e credo che quella di domani, ancor più rispetto a quella con il Palermo, possa essere un'altra indicazione importante delle idee del nostro mister. Prego Costantino.
17: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
16: Ciao Gianfranco.
17: Io, come buon gobbo che sono, con 53 anni, ti faccio i complimenti per la dichiarazione d'amore nei confronti della nostra squadra.
16: Ma grazie.
17: Perché in un mondo dove le bandiere non esistono più, qualcuno che ricordi ai ragazzini, ai giovani, quello che significa essere della Juve è importante. Io dico sempre che la Juve è uno stile di vita e sinceramente grazie per le tue parole.
16: Ma figurati,
17: quando vieni a Barcellona se hai un caffè pagato nel nostro club, che siamo abbastanza.
16: Guarda, la prendo come una promessa che ti voglio fare, perché io adoro Barcellona, adoro la Spagna in generale, Barcellona in particolare. Costantino mi dice a Barcellona Pozzo di Corto, dove peraltro sono stato dagli amici del club, quindi sicuramente ci tornerò e assolutamente ci sentiamo e ti vengo a trovare, perché veramente adoro Barcellona. Ma intanto ti ringrazio, sai, queste sono parole, quelle che ho detto, che escono dal cuore di ognuno di noi. L'ho dette io, ma le potevi dir te, le poteva dire qualsiasi dei nostri tifosi, ascoltatori innamorati della Juventus, perché oggi mi piace utilizzare questo termine, gli ultimi romantici, ma se togliamo anche questo aspetto da un mondo del calcio già molto arido, ci rimane poco. Ora sapete che io da qualche anno ho deciso di non mettere più i nomi dei giocatori dietro la maglia che mi compro, l'ultima ci ho messo Alessandro, perché onestamente, a parte il Diz, io faccio fatica a trovare in questa rosa giocatori che mi rappresentano, sono molto sincero, magari è colpa mia, anche qui me le prendo tutte le colpe, ma veramente in chi mi rivedo io? In nessuno. Noi, l'amico dice 53 anni, io ne ho uno in più di te, anzi quasi due, perché a settembre ne scatta un altro, ma siamo forse già nel periodo in cui
11: cominciamo a dire e guarda, è un pessimo segnale. Ah, quando eravamo giovani, perché vuol dire che si invecchia e fra un po' saremo a vedere i cantieri. Ci sta. Però noi la fortuna che abbiamo avuto è quella di aver vissuto l'epoca, oltre che di Del Piero, ma dei Marchisio, fatemi dire anche dei Dybala, dell'Higuain, dei Tevez, cioè giocatori che chi più negli anni, chi meno negli anni, però hanno dimostrato, dei Mandzukic, hanno dimostrato cosa vuol dire essere attaccati ad una maglia, che non per forza vuol dire giocare solo per quella squadra. No, questa roba qua non esiste più, è esistita per pochi, ma vuol dire che quando tu sei in campo, tu per quella maglia dai il sangue, cosa che sono sicuro farà Colomani, cosa che sono sicuro farà Colomani, e lo ribadisco. Dopodiché basta per vincere? No, ma è un qualcosa in più, è un qualcosa in più, perché io sono straconvinto che i nostri limiti, tutti noi abbiamo dei limiti, ma se tu ci metti il cuore nelle cose che fai, quel limite rimane, ma magari provo a saltarlo un pochino. E siccome in questa squadra, in questo gruppo, come in tutti gli altri, di limiti ce ne sono tanti, di limiti ce ne sono tanti, se tu giochi, quando scendi in campo, con anche con un po' di supponenza, come la Juve ha fatto col Verona, con la Fiorentina, in tante partite che poi cancelleremo, ma che per il momento sono lì, allora quei limiti raddoppiano. E è questo il messaggio che spero, anzi sono sicuro, Spalletti avrà trasmesso. Perché quando Spalletti si è discusso tanto anche su quella dichiarazione, l'abbiamo fatto anche io e Antonio, il direttore, in quella bellissima diretta che abbiamo fatto da Cattolica, bellissima, di colpo di tacco. Anzi, il prossimo anno occuperemo militarmente Cattolica e faremo 3 mesi di trasmissioni dall'amico Diego e dall'amico Filippo che ci ha ospitato. Però quando Spalletti li guarda in faccia e gli dice guardate che io ci sarò e voi no, e ci siamo confrontati su questo, perché correttamente alcuni amici hanno detto che ha sbagliato e io invece penso che abbia detto la verità, perché è giusto fargli capire a tutti, tutti, qui non c'è Cambiaso, non c'è Cummai, sono tutti, che se non vanno oltre i loro limiti umani e tecnici che hanno, alzando la qualità dell'impegno, e non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte. E io lo ricordo, perché non nego niente di quello che ho detto, qualcosa mi posso dimenticare, ma questi aspetti no. Io me lo ricordo come ho finito la stagione a colpo di tacco e gliel'ho cantato, gli ho detto non mi rappresentate, nessuno di voi mi rappresenta. Ma non perché siamo arrivati sesti, perché si può arrivare settimi, ottavi, noni, decimi, ma io voglio vedere altro quando siamo in campo. Non voglio vedere quello che ho visto e che vedo da troppi anni. E allora torno al messaggio di quell'amico di prima, Stefano mi sembra, che dice io credo che l'unico disposto a scendere in Serie B con la Juve oggi sarebbe Locatelli. Perché Locatelli, io continuo a leggere i messaggi, Locatelli di qua, Locatelli di su, Locatelli di giù, che francamente un po' mi hanno anche annoiato. Perché noi lo sappiamo chi è Locatelli, noi lo sappiamo cosa può dare Locatelli in campo. Non può dare, non è un giocatore da 10 e lode, perché non lo è e lui lo sa. Però Locatelli, i limiti che ha, prova a superarli mettendoci il cuore. E perciò Locatelli, che oggi è indubbiamente lo specchio di questa Juve, perché non si offende Manuel, io li voglio bene, ma dai capitani che abbiamo avuto oggi abbiamo Locatelli, benissimo, ma io a Locatelli una carezza gliela farò sempre, perché conscio dei suoi limiti ci mette l'anima, ci mette il cuore, a volte fa bene, a volte fa meno bene, ma il cuore ce l'ha sempre messo, sempre, e sempre ce lo metterà in questo gruppo. Va bene, va bene, va bene. Grazie ragazzi anche per i messaggi che stanno arrivando. Però adesso torniamo un attimo sulle cose concrete. Ciao Mimmo.
18: Ciao Ale, buongiorno, ben trovato.
11: Grazie Mimmo, ben trovato a te. Guarda, oggi sei una presenza fondamentale come sempre anche nella fascia del direttore. Però oggi io ho tante curiosità da chiederti. La prima, proprio vado subito dritto. Ma tu che sei un preparatore di livello, se tu oggi fossi a Perth, arrivato da Hong Kong, a inizio, cioè con la stagione che deve ancora iniziare, con il rischio degli infortuni, dopo che hai giocato su un campo di patate, ma tu come cureresti i muscoli dei giocatori?
18: Vabbè, innanzitutto bisognerebbe vedere come sono arrivati i giocatori a fine partita e quindi che tipo di eventualmente segnale e risposta hanno dato, no, al termine della partita e quindi al termine della prestazione. E poi sicuramente in base a questo c'è chi magari deve fare un lavoro di scarico, semplicemente un lavoro di recupero post partita, o chi magari invece ha bisogno addirittura di mettere minuti e quindi di allenarsi in un certo modo. È una serie, Ale, questa è una storia vecchia, sì. Sono anni ormai che si ripete, no? Perché lo discuto spesso con tanti colleghi e dico: guarda, è difficile quando tu finisci una partita, il giorno dopo devi fare la conta dei morti e dei feriti, dopodiché devi ragionare su quello che è abile e arruolabile e quello che non è così. Diciamo che quando c'è un inizio di stagione, il giorno dopo i morti e i feriti sono più o meno tutti, quindi tu devi fare la conta veramente con un'infermeria dove vedi gente che va e viene in continuazione. Ed è un precampionato, quindi è una gestione molto particolare e che però richiede ovviamente grande sensibilità da parte di tutto lo staff, a cominciare dai medici e a finire poi i preparatori atletici. Ma in genere dopo una partita così, ti ripeto, si fa sempre una sua di scarico e qualcuno eventualmente che ha giocato molto meno fa qualcosina di più.
11: Senti Mimmo, fuori dai denti, ma voi preparatori atletici quanto odiate queste tournée? Dimmi la verità.
18: Non è che le odiamo, se noi non dovrebbero proprio esistere.
11: Ecco, appunto.
18: Per noi sarebbe veramente fuori dai denti, non ne farei nemmeno mezza, ma io ti dico anche di più, forse non farei nemmeno i tiri, quelli in montagna, quelli fuori da casa. Io mi allenerei direttamente sul campo dove devo giocare tutto l'anno, perché lì c'è un adattamento tutto diverso. Però si capisce l'esigenza anche economica, ci sono esigenze politiche, di mercato, strategiche, e quindi è necessario purtroppo farle, bisogna fare di necessità virtù. Però oggettivamente parlando non è che le trovo inutili, sostanzialmente le trovo un grosso dispendio di energia, spesso e volentieri queste sono foriere anche di cattiva gestione che poi si tramuta nelle famose polemiche che trovo in giro sui social, ma la preparazione atletica di qua, di là, su, giù, quando poi in realtà ci sarebbe da ragionare su molto altro e non su queste guerre di fazione che si fanno fra tanti colleghi.
11: Bravissimo.
18: Ma la trovi inutile, cioè, ma è ancora oggi, no? Sai, io ieri, scusami, mi dilungo un attimo, mi sono interfacciato su un social con dei colleghi, no, scrivevano: bisogna fare la forza massimale, bisogna fare questo. Ragazzi, scusatemi, parliamo di calcio, non è la forza massimale, non è il lavoro aerobico di un certo tipo che aiuta l'atleta a non avere l'infortunio, è tutto un altro meccanismo, è proprio una gestione degli allenamenti che deve essere curato dal primo giorno fino a quando non si smette il campionato. E credimi Ale, non esiste nessuna scienza esatta che ci dice che l'infortunio non avviene, non accade, non esiste. Certo, tutto quello che fai fa bene, poi bisogna vedere però qual è il motivo per cui si faccia male. Qui ti parlo di un presupposto: se devo ragionare sulla tournée, io oggettivamente parlando la tournée non la farei mai.
11: No, ma poi Mimmo, io immagino anche che questi spostamenti, no, è vero che lo fanno tutti, premessa doverosa, però questi spostamenti in aereo di 16-18 ore, perché poi da Perth a Torino credo che saranno più o meno quelli, no, le ore, incidono sul muscolo, che poi comunque si deve andare a riallenare 2 o 3 giorni, magari 2 giorni dopo, 48 ore dopo.
18: C'è una risposta tecnica, non so quanto possa essere utile, ma se mi fai questa domanda mi piace l'idea di poterti dare una risposta,
11: certo,
18: tecnica,
11: certo,
18: profonda. Allora, devi considerare che nelle ore di viaggio c'è una fase in cui il muscolo sostanzialmente è fermo, quindi va in accorciamento. Cosa significa? Che il muscolo sostanzialmente deve essere rielasticizzato. Ora, tutte queste aree di trasferimento, le 14, 15, 16 aree di trasferimento, sono un grosso problema. Vero che oggi negli aerei, io ho visto trasferimenti in aereo, per esempio delle squadre saudite, che gli aerei sembrano degli alberghi, perché proprio questi giocatori sostanzialmente
11: hai ragione. Costa,
18: e tu vedi questi giocatori che fanno un po' quello che vogliono. Però è oggettivamente c'è una limitazione degli spazi di movimento. Quindi detto questo, il viaggio costa soprattutto poi un mancato riposo, uno stress, magari il cambio di fuso orario, quindi un adattamento delle ore di sonno, il ciclo circadiano che cambia radicalmente, perché tu ti sposti da una fascia d'orario in cui tu dormi alle 8 di mattina in Europa, ma ti svegli che sono le 8 di mattina da un'altra parte del mondo, quindi tu sostanzialmente devi tramutare le tue ore di sonno, e quindi adattare il ciclo circadiano ci vogliono dei giorni, insomma è un po' un problema. E questo diventa la vera difficoltà. Quindi il viaggio di per sé così lungo, o tu ti trasferisci per 15-20 giorni, allora potresti in qualche modo anche giustificarlo, ma se sono viaggi brevi è sostanzialmente veramente un grosso stress. Quindi la verità, tecnicamente parlando, sono più questi che mettono a rischio i muscoli dei giocatori, ma soprattutto a rischio il sistema nervoso, quindi in qualche modo possono contribuire a creare danni.
11: Anche perché poi, intanto grazie per queste informazioni preziosissime. No, dicevo, anche perché poi quanto ci si potrà realmente allenare in questi giorni laggiù, perché poi alla fine siamo al ritmo, no? Una partita ogni 2-3 giorni, per cui anche dal punto di vista del lavoro sui muscoli, che tu mi insegni in questo momento, è fondamentale. Magari puoi fare un risveglio muscolare, qualche piccolo esercizio, ma non è che puoi lavorare anche sulla tenuta, no Mimmo?
18: No, vero, vero, però anche che è una definizione non mia, quindi non è Mimmo Celsi che ti dà questa definizione, ma è una definizione tecnica che viene fuori da studi scientifici, che la partita è l'allenamento più importante della settimana. Cioè, cosa significa? Che sostanzialmente tu, grazie alla partita, comunque alleni la forza, alleni la resistenza, la velocità, alleni le varie capacità. Quindi diciamo che utilizzi la partita come mezzo allenante e le altre giornate che hai a disposizione come mezzo di adattamento. Oddio, non è però esattamente la migliore performance possibile, perché poi c'è uno studio che l'ha dimostrato, che quando giochi ogni 3 giorni, dopo più o meno 2-3 settimane di continue partite di medio-alta intensità, si tende ad avere un degrado del recupero muscolare, soprattutto nei bicipiti femorali, quindi si incorre in un tipo di rischi di infortuni. Quindi ci sarebbe da capire poi tanto. Io la fortuna di fare queste trasferte non l'ho mai avuta, quindi non è che posso giudicare più tanto per esperienza diretta. Fermo restando però che ovviamente l'osservazione che mi fai è corretta, e ti dico, oggettivamente parlando, è un grosso pericolo, è un grosso rischio, e queste trasferte con queste partite così possono essere veramente poco allenati.
11: Sì, quindi tutto sommato, anche se mi fa male, mi fa molto male dirlo, fa bene il Napoli a rimanere sempre in zona, ecco, tra Di Maro e Castel di Sangro, perché loro da anni fanno questa roba qua.
18: Ma sicuramente, però vedi, anche questo l'anno scorso non è servito,
11: è vero,
18: per esempio,
11: è vero,
18: a riparare i muscoli dei giocatori da una pletora di infortuni, perché poi ci sono anche altre situazioni, perché poi c'è anche questo ragionamento da fare. Durante il periodo estivo, quindi nella fase di preparazione pre-campionato, tu devi tener conto di tanti fattori, cominciando soprattutto da quella che è la sede clinica del singolo giocatore, e quindi bisogna capire, per esempio, quanto alcuni giocatori possano essere più avvezzi o meno a fare un certo tipo di lavoro in casa o in trasferta. C'è tutto un meccanismo scientifico molto delicato. Considero però sicuramente molto più favorevole l'idea di fermarsi a fare un ritiro tradizionale che non invece di fare un ritiro con queste trasferte. Vero che però che la Juventus, come altre squadre, hanno comunque fatto 15 giorni più o meno di attività, 15-17 giorni di attività comunque in base, quindi in qualche modo, voglio dire, il lavoro grosso è stato svolto in quel periodo là.
11: Un'altra cosa ti chiedo dal punto di vista atletico, poi andiamo sulla Juve come l'hai vista, ma le ripercussioni del mondiale secondo te si faranno sentire? Parlo in generale, visto che poi non è che abbiamo tutti questi giocatori in finale o semifinale e quarti di finale, cioè sarà un'altra spada di Damocle sui muscoli di tanti calciatori?
18: Lo è sempre stato, non è che lo è adesso, non lo è prima. c'è da considerare una cosa, Alessandro, se tu ci fai caso, sono aumentati il numero di partite a livello internazionale, sì, e soprattutto dei top club. Quindi cosa significa? Che sono giocatori che sono passati da 50, 45, 50 partite all'anno, oggi si sfiorano anche le 90 partite in un anno, soprattutto quando ci sono competizioni importanti come queste. È vero che alcuni giocatori non hanno quasi mai giocato, ma comunque tu sei stato in piena attività fisica certo, fino a 15 giorni fa. E questo non fa bene né ai muscoli, inteso come proprio come aspetto muscolare, né ai muscoli inteso come aspetto invece cognitivo e neurale, cioè c'è un momento in cui questi giocatori per un altro si ritrovano probabilmente ad avere un

0: gruppo dell'allenatore e ovviamente dello staff.
1: L'ultimissima cosa, Mimmo, sei stato veramente molto, molto illuminante. Come hai visto la Juventus? Per quello che possa contare, insomma, il calcio da questo, però come l'hai vista?
0: Allora, ti devo dire una cosa, e quindi te la butto lì. Sì. Io sono in ritiro con la squadra, anche
1: sì.
0: Io.
1: Sì.
0: L'ultima partita mi è capitato che praticamente stava giocando la Juventus e io praticamente ero in piena amichevole anche io, quindi non ho potuto vedere la partita. Ho visto sprazzi di partita praticamente dopo. E che cosa ti posso dire? Quello che ho notato, mi sembra una squadra che sta lavorando bene, che non è, mi sembra, in salute come qualcuno magari ha potuto descriverla rispetto alle avversarie, ma di una squadra semplicemente che sta trovando consapevolezza sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della gestione proprio della partita. C'è una cosa, Spalletti, che ama molto l'utilizzo della palla, probabilmente sta cercando di gestire una preparazione atletica più blanda, proprio per il discorso che facciamo qualche minuto fa, cioè sa che sono giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, altri che probabilmente hanno una storia clinica molto particolare, e quindi lui gestisce ad oggi questa situazione favorendo un adattamento più blando a quello che sono le necessità di campionato. È quello che mi sembra di vedere, una squadra che comunque sta crescendo bene, quindi bisogna dar fiducia al lavoro che stanno facendo.
1: Mimmo, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie Mimmo.
0: Grazie. Ciao.
1: Il carissimo
0: ciao.
1: Mimmo Celsi. Allora, bella questa chiacchierata. Costantino, fammi sentire due vocali, poi andiamo in pausa e voltiamo pagina perché arriviamo alla seconda ora di trasmissione. Vai.
2: Ciao Renato da Genova.
1: Ciao Renato.
2: I tempi sono cambiati in assoluto. E relativamente al 2006 sono passati 20 anni. Quindi io ritengo che gli unici romantici siamo rimasti noi tifosi. I calciatori sono dei super professionisti con stipendi calcolati in milioni di euro, e quindi come fanno ad avere questo enorme attaccamento alla maglia? Attaccamento che però anche Cambiaso ha dimostrato, perché la dichiarazione che è disposto ad andarsene solo in caso si presenti un top club con un'offerta irrinunciabile dimostra che in prima istanza c'è la Juventus. Quindi non mi farei un grosso problema. Ciao.
1: Hai ragionissima, Renato, mi sembra. Gli ultimi romantici siamo rimasti noi. Però dobbiamo tenerla alta questa bandiera. Intanto fatemi fare gli auguri a Giovanni dal Brasile, che ci ha dato una foto meravigliosa, perché a proposito di Barcellona è nato un nuovo cuore bianconero, si chiama Tiago Antonio, per la gioia appunto di nonno Giovanni. Benvenuto e grazie. Io dico sempre, ragazzi, grazie di condividere con noi questi momenti di vita quotidiana, perché sono momenti bellissimi. A volte abbiamo condiviso anche momenti purtroppo brutti, ma condividere con noi di Radio Bianconera i vostri momenti più intimi, più importanti, è veramente motivo di grande orgoglio. Agli ultimi romantici che non abbasseranno mai la bandiera, dico piccola pausa e poi ritorniamo.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra

0: emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: .13:05 di primi cose di calcio, la trasmissione di Antonio Pollino che tornerà con voi già lunedì prossimo, settimana di Ferragosto, e poi dopo la settimana di Ferragosto, che qualcuno ci racconta essere la più lunga dell'estate, non ho mai capito perché, comunque va bene, lo diciamo anche noi, e poi ci sarà la settimana di vigilia di inizio del campionato. Nel frattempo mi dite una cosa, ragazzi, intanto ovviamente buon pranzo a chi magari è in spiaggia e sta pranzando, a chi è al lavoro, a chi è a casa. Mi dite una cosa, cosa vi aspettate dal test di domani? Innanzitutto vi chiedo se vi aspettate una sorta di formazione titolare, per quella che può essere in questo momento, al netto di alcuni cambiamenti che ancora ci saranno, cosa vorreste vedere, chi non vorreste vedere, insomma ditemi un po' il polso vostro della situazione rispetto alla partita di domani, che vi ricordo vi racconteremo in diretta come sempre a partire dalle 12:30, colpo di tacco con la formula, insomma, che ormai conoscete bene. Saremo in diretta per 4 ore, quindi 12:30, 15:30. Intanto, mentre mi dite cosa vi aspettate dalla partita di domani contro Cartolandia, sentiamo un po' di vocali, perché mi dice il buon Costantino che ce ne sono diversi in attesa. Prego.
4: Sono anni che il Dio Soldo domina il mercato delle cose. Io ricordo a tutti una cosa soltanto: lo spirito Juventus è quello dei giocatori di fascia alta che sono tutti scesi in Serie B e hanno riportato la squadra in Serie A per amore, non certamente perché potevano andare dove volevano. Guardate i prezzolati come Ibrahimovic, se ne sono andati,
3: Cannavaro,
4: ma quelli che erano veramente della Juventus sono rimasti lì. Quello è lo spirito che non esiste più.
3: Sì, auguri, sì, ragazzi, è verissimo.
4: Attilio da Piegaro,
3: ciao Attilio, un saluto, un abbraccio. Mi ha colpito molto questo messaggio, anche perché l'ho sentito veramente con il cuore. Cannavaro su tutti, io sapete che lo racconto sempre, Cannavaro proprio ce l'ho qua, e ricordo che andai l'ho raccontato un sacco di volte, ma andai appositamente a Torino allo stadio allora comunale quando lui tornò alla Juventus per fischiarlo, perché è stato uno dei, dal mio punto di vista, peggiori personaggi che ha indossato la maglia della Juventus. Poi per carità, ci ha fatto vincere tutto quello che vogliamo, però Cannavaro che chiese anche a Del Piero di seguirlo al Real Madrid, io mai perdonato Cannavaro. Vabbè, comunque il ricordo del nostro amico è sicuramente vero. Io voglio massacrarli anche in amichevole, Massimo da Venezia. Lo so che è un amichevole, però mi aspetto di spaccarli, è più forte di me Domenico D'Ancona. Contro di loro non sarà mai una partita amichevole, bisogna vincere. Mi aspetto sicuramente la titolarità di Luiz, a vedere qualche spezzone da Alajbegovic, del quale ha parlato il commissario tecnico della Bosnia poco fa. Ciao, le domani vorrei vedere i giocatori con la bava alla bocca mentre ringhiano Stefano da Bologna. La pensiamo tutti allo stesso modo. Mi piace questi messaggi che stanno arrivando. Vai Costantino.
5: Ciao Santarelli, Alfredo Varese.
3: Caro.
5: Allora, per quello che ti conosco, sei una persona abbastanza sanguigna, per cui diciamo che la partita la senti, la squadra, diciamo, quando non gira come si dovrebbe, ti incazzi abbastanza. Per cui io su quel tuo atteggiamento mi chiedo se questa partita non cade proprio a fagiolo, nel senso che, visto che è un'amichevole contro i cartonati, se Calulo risente un po' il fatto che Bastoni non gli abbia neanche chiesto scusa, secondo me, diciamo, si potrebbe un po', diciamo, gli potrebbe fare qualche entrata un po' più decisa. Cosa ne pensi tu al riguardo?
3: Intanto grazie. Fino
5: alla fine sempre forza Juve.
3: Intanto grazie, mi conosci benissimo. grazie amico mio, grazie. Sai che me lo chiedevo? E ti do la risposta che immagino. Secondo me uno di due non gioca. Più facile che non giochi quello che non si lava i denti. Sì, è Calù, Bastoni, come gli disse il suo attuale compagno di squadra Stones, ma insomma, lavati i denti, ecco. Qui l'amico mi vorrebbe tirare fuori qualcosa che non posso dire, perché se io fossi Calulu, ragazzi, non finirebbe la partita Bastoni. Ma io non sono Calulu. Secondo me non gioca l'onesto Bastoni. Oppure giocano la partita quando uno c'è e quell'altro non c'è. Poi si ritroveranno in campionato. Ma onestamente, sì, come dici te, cade a fagiolo. Ora però, giustamente anch'io li voglio asfaltare. Anche una volta si diceva nel trofeo Birra Moretti, non è mai un amichevole contro di loro. Però bisogna anche considerare il fatto che insomma, siamo in una fase molto delicata. Prima Mimmo Celsi ce lo ha raccontato, bisogna stare attenti ai muscoli, bisogna stare attenti a tutto. Quindi è chiaro che contro di loro onestamente io vi dico quello che penso, avrei evitato questa amichevole, magari la giocavo contro il Milan, poi non so per quale motivo si gioca contro l'Inter, probabilmente per questioni evidentemente economico, però l'avrei evitata. Ma sai perché? Lo sapete perché l'avrei evitata? Perché è il classico trabocchetto nel quale però non dobbiamo cadere né in un senso e né in quell'altro. Cioè, se gli onesti, prescritti, archiviati, circensi dovessero vincere questa partita, chi se ne frega, è amichevole. Se li battiamo, rimaniamo comunque con i piedi per terra. Cioè questo, nel senso che è veramente una partita dell'8 agosto, che comunque è una partita dell'8 agosto, che secondo me durerà 45 minuti, forse 50, poi cominceranno le girandole delle sostituzioni. Quindi non diamoli troppo peso né in un senso e né in quell'altro. Questo lo vorrei dire proprio in assoluto. Poi è chiaro che quando vediamo quelle maglie davanti a noi, insomma, ci scatta qualcosa. Pietro, meno male ho letto prima, anzi Piero, meno male ho letto prima, leggo soltanto una parte. Calulu non deve dare la mano a Bastoni, dice Piero. Buon pomeriggio Alessandro, domani Calulu non deve, vedi anche Francesco lo scrive, non deve dare la mano a Bastoni, sicuramente ci sarà l'accerchiamento dei cartonati all'arbitro. Credo che Spalletti non si preoccupi del risultato, ma spero possano cominciare a entrare Colomani, Alibegovic con Cesao, insomma iniziare a guardare quella che potrebbe essere la squadra base, questo è Giovanni, di vincere sempre, specialmente contro i falsi onesti. Fefè da Fiuggi. Buongiorno Alessandro, Claudio a Stoccarda, domani secondo te che dovrebbe fare Calulu in confronto di Bastoni? Quando ci sarà il saluto all'inizio, che se mi avete scritto tutti, le deve dare la mano? Allora... Claudio, sì, poi ho letto anche la parte successiva. Dunque, a me mi hanno insegnato una cosa, che dobbiamo cercare di essere sempre superiori, soprattutto a questa gente qua. Quindi io fossi Calulu, se si incrociano, perché ripeto non credo, però se sono tutte e due titolari, io la mano gliela do, proprio a mo' di sfida, per dirti guarda, Sei quello che sei, hai dimostrato quello che hai dimostrato, però io la mano te la do, perché sennò poi è un attimo a passare attenzione, perché se Calulu non salutasse il fenomeno, la Gazzetta dello Sport aprirebbe subito: ah, il gesto di Calulu, Sport Mediaset, ah, guardate cosa è successo, DAZN. Quindi Facciamo i superiori. E ho citato tre testate filo interiste, insomma, appena appena. Quindi facciamo i superiori. Kalulu, se si incrociano, gli dia la mano. Gli dia la mano. Poi dopo mi auguro, insomma, che in campo si incrocino il meno possibile. Kalulu è un ragazzo molto intelligente. Bastoni non lo so e non mi interessa. Kalulu è un ragazzo molto intelligente. Quindi poi alla fine sa che potrebbe passare dalla ragione al torto, anche se gli onesti già si sono dimenticati di tutti, di tutti e di tutto, quindi da loro non vi aspettate niente. Però Kalulu, sono sicuro che, ripeto, se saranno entrambi titolari dal primo minuto, dovessero incrociare nel saluto della partita, la mano gliela darà. Vai Costantino. Io per esempio a Costantino la mano non gliela do, questo è evidente. Prego.
6: Stefano da Roma.
3: Ciao Stefano.
6: Alessandro, te adesso hai detto che Cambiaso non è uno dei grandi club come City, Barcellona e PSG, e poi gli hai detto però alla Juve ci può stare. E allora anche tu stai a dire che la Juve non è un grande club.
3: È in questo momento.
6: Lo dici tu che sei tifoso, ma è una cosa di lui che magari logicamente adesso la Juve non è più la Juve di anni fa.
3: Ma io non ci gioco nella Juve, lui sì.
6: Gli italiani non sono più quelli di anni fa.
3: Vero.
6: Sono un gradino sotto. È normale che lui lo dice. Lo diciamo lo stesso. Dai, forse.
3: No.
6: Forse ti sei un po'. E poi secondo me non intendeva questo, quello che hai detto tu.
3: Può darsi. Ma vedi, quando arrivi alla Juventus, è chiaro che noi dobbiamo fare un'analisi anche sul campo. Ok, e sul campo è evidente che la Juve non è il Real Madrid, forse non l'è mai stata il Real Madrid la Juve, però lui ci gioca, lui ha l'onore di giocare nella Juventus, cioè lui è un privilegiato per quanto mi riguarda, lui come tutti gli altri. Poi che il calcio italiano oggi sia inferiore al calcio e alle squadre che tu hai citato è assolutamente vero, è sotto gli occhi di tutti, ma lui ha il privilegio di indossare quella maglia, e quando si indossa quella maglia, lui come tutti gli altri, quella maglia, che con tutto il rispetto, anzi un po' meno, senza rispetto, non è la maglia dell'Inter, non è la maglia del Milan, non è la maglia del Torino, men che meno, non è la maglia della Fiorentina, è la maglia della Juventus, che come storia e come blasone vale il Real Madrid, vale il Barcellona, come storia e come blasone vale il Bayern Monaco. Il momento attuale no, ma come storia e come blasone sì. Quindi, per l'amor di Dio, l'ho detto prima, sono professionisti, possono fare e devono fare quello che vogliono. Io sono un vecchio romantico e allora voglio pensare che il blasone e la storia di quella che è la squadra più importante in Italia, di una delle più importanti in Europa e di una delle più importanti nel mondo, non ci abbia niente da invidiare a livello di storia, sicuramente no, al Manchester City. Perché se andiamo a vedere la storia e il blasone dei due club, lasciare perdere adesso la potenza economica, ma la Juve e il City se lo mette in tasca. Il City, fino a 20 anni fa, era la squadra dei disperati di Manchester, che non si rifilava nessuno. Il Real Madrid ha il blasone da sempre, il Barcellona ha il blasone da sempre. Però se io gioco nella Juventus, il punto è, amico mio, la Juventus non deve essere un punto di partenza, deve essere un punto di arrivo, come è sempre stato, anche se in questo momento i risultati non ci sono. Poi è chiaro che se Cambiaso, Kuhn-Meiners, il Dizio, chi vi pare, lo chiama il Real Madrid, magari ci vanno. Questo io lo posso anche capire. Oddio. Capire fino a un certo punto, ma sbaglio io e sbagliano gli ultimi romantici, oggi siamo gli ultimi romantici. Poi se andiamo sul ragionamento di essere meri professionisti, ci mancherebbe altro. Però aggiungo un'altra cosa, ora non ricordo, vado a vedere, da quanti anni è Cambiaso alla Juventus? Ora lo vado a vedere durante la pausa, mi pare 4 anni, se no addirittura 5. Se io sto 4 anni in un club, mi piace pensare da ultimo romantico, da stupido ultimo romantico, che un minimo quella maglia te la senti addosso. Che un minimo quella maglia, e sicuramente se la sente addosso, e sicuramente se la sentono addosso, e sicuramente qualcosa gli ha trasmesso. non ai livelli di Del Piero, non ai livelli di Tevez, non ai livelli di Higuain, non ai livelli di Mandzukic, non ai livelli di Dybala, perché anche Dybala è andato in un'altra squadra, ma la Juve la porta nel cuore. E allora io, da stupido ultimo romantico, credo che dopo un tot di anni che sei alla Juventus, qualcosina, anche se ti chiama il City, poi magari ti chiamasse il City, ma lo dico in generale per tutti. E invece ho la sensazione che questo attaccamento, sensazione non notizia, sensazione che questo attaccamento alla maglia sia sempre una cosa più velleitaria. È il calcio moderno, permettetemi di non essere legato a questo calcio moderno. Perciò, e ritorno al ragionamento di prima, io le maglie della Juve me le compro tutte, nomi dietro non ce ne metto nemmeno uno, perché nessuno mi rappresenta. Prego.
7: Ciao Ale, Pier da Macerata.
3: Ciao caro.
7: Ascolta, io ho la tua stessa età, un anno di più, e è molto difficile oggi per noi vecchi romantici, come dicevi tu, identificarsi nei giocatori dell'attuale rosa o comunque di questo calcio in generale. Io ricordo, senza parlare dell'epopea che dicevi prima tu, Del Piero, Buffon, Chiellini, Mandzukic, Tevez, Dybala e chi più ne ha più ne metta, i Platini, Boniek, ma Boniek un po' di meno, diciamo. Io la prima Juve che ricordo era quella dei Furino, Zoff, Gentile, Cucurella, Scirea, Tardelli, Bettega, di cosa vogliamo parlare? E in quella Juve lì la cosa che più mi fa pensare che c'erano giocatori anche come Benetti, che veniva da anni e anni di aver giocato nel Milan, e c'era un certo Boninsegna che assolutamente non voleva venire alla Juve, nello scambio, sì, con Anastasi, che comunque quando giocavano, nonostante avevano rappresentato il Milan e l'Inter, davano l'anima, hanno vinto 3 scudetti, la famosa Coppa UEFA. Oggi di cosa vogliamo parlare?
3: È quello.
7: Cioè, oggi,
3: e guarda,
7: cavano le braccia e basta.
3: Io, rispetto al messaggio dell'amico di prima, che è un messaggio correttissimo, amico di Roma, io contrappongo questo, nel senso che io mi vedo in questo messaggio. Cioè, vi porto anche un altro esempio. Ripeto, sto facendo quello davanti ai cantieri, che dice: hai visto, lavori vanno avanti. Lo so, ragazzi, l'età è quella, prossimo anno vado in pensione come Giorgino. Però io una settimana fa, quando ho fatto quella serata con Massimo Bonini, che conosco, Massimo, quando parla della Juve, gli brillano ancora gli occhi. Gli brillano gli occhi, ve lo giuro, ragazzi, gli brillano gli occhi. Ora, è una cosa da vecchi romantici, benissimo. Non pretendo che agli attuali giocatori brillino gli occhi quando parlano della Juventus. Magari non li brilleranno neppure fra 20 anni. Era un altro calcio, tutte altre cose. Però sinceramente, che in campo riesca a vedere qualcosa di più, proprio di senso di attaccamento, sì, questo lo permettetemi di dire, lo pretendo. È un po' il solito ragionamento: la partita la posso perdere, ma non posso perdere l'amore per la maglia, la difesa della maglia, la difesa del nome Juventus. E io sono anni, io come voi, che vedo Juventus prese a pallonate dalla Fiorentina, prese a pallonate dall'Atalanta, preso, non dico a pallonate, ma comunque fermata dal Verona, ultimo in classifica, dal Verona. E questo a me non mi sta più bene. A questo non mi sta più bene. Poi arrivo settimo, pazienza. Ma al gruppo squadra non ho niente da dire. Io onestamente a questo gruppo squadra ho tanto da dire. Poi non glielo dirò più, perché come detto dal 22 si cambia. Ma il senso di attaccamento alla maglia, di amore per la maglia, lo si dimostra al di là delle parole, che possono lasciare il tempo che trovano, anche se alcune parole segnano, però lo si dimostra in campo. Non ricordo chi, ma l'altro giorno un amico ha scritto, non mi ricordo se qui o sul mio post su Facebook, che si è rivisto la partita Fiorentina-Juventus. Cioè, anzi, Juventus-Fiorentina, quella del 3-0, infatti ho detto: ammazza che coraggio che ci hai avuto. E mi scriveva, ripeto, non ricordo se qui o su Facebook, e mi scriveva che era ancora basito nel vedere quella roba lì. E quella roba lì, cioè quel tipo di prestazione indegna, indecorosa, vergognosa, sapete da cosa nasce? Nasce, uno, da arroganza, due, da superficialità, tre, lasciatemelo dire, da non aver capito nella maggior parte dei casi quale maglia stiamo indossando. E questo a me non me la toglie la testa nessuno. Non me lo toglie la testa nessuno. Perché sai, tu avessi vinto lo scudetto, sei a fine stagione, non ammetto determinate figure barbine in casa mia, però chi se ne frega, ho vinto lo scudetto, ho festeggiato, va bene. Ma siccome eravamo nelle partite fondamentali per una stagione che comunque era una stagione negativa, per arrivare al quarto posto, io determinati atteggiamenti in campo non mi piacciono, non li voglio proprio più vedere, non li voglio più vedere. E questo, oltre a un non elevatissimo tasso tecnico, e faccio un complimento a qualcuno, dipende anche dal fatto che, vabbè, si è perso, ma chi se ne frega. Ora estremizzo e banalizzo, evidentemente, perché poi segnano tutti queste cose qua. Però la sensazione, lasciatemelo dire, forse in maniera un po' maliziosa, che sono stati male più i tifosi dei calciatori, della maggior parte, non di tutti magari. Perché io me li ricordo i messaggi di colpo di tacco di quella domenica lì. Mi ricordo gente col groppo alla gola, tifosi che non trattenevano le lacrime per una partita che ci avrebbe dato eventualmente il quarto posto. Perciò spero, anzi sono convinto che determinate esperienze negative abbiano insegnato a tutti, compreso l'allenatore, perché presentare squadra in quelle condizioni è anche colpa dell'allenatore. Sono convinto che il messaggio è arrivato, e siccome penso che quando tocchi il fondo, e l'abbiamo toccato, non puoi altro che risalire, e siccome penso che finalmente abbiamo una società importante di livello, che magari certe figure o figuracce, per non dire altro, non le tollera e non le tollererà, credo che questi schiaffi, dei quali ci sono rimasti i segni, se ne andranno, e sono pronto a scommettere che la stagione che arriverà, segnatevelo, ci regalerà più sorrisi che schiaffi. Prego.
8: Ciao Ale da Lentate, sono in macchina, non ho mai capito se dalla macchina i messaggi partono e si
3: come
8: sentono,
3: no,
8: bene,
3: certo,
8: male,
3: Ale. Certo.
8: Ma la partita con l'Inter, cosa mi aspetto? Una normalissima amichevole, titolari sì, alternerà secondo me qualcuno, ma sinceramente io, nel senso, con l'Inter noi non abbiamo mai sfigurato, neanche quando eravamo una squadraccia e neanche quando lo vincevano tutto. O quando tornavamo dalla B l'anno scorso, noi abbiamo dovuto vincere tutte e due a mani basse quelle partite, quindi io sono uno di quelli che resta convinto che un campionato regolare, la nostra squadra è molto più in alto del sesto posto che si merita, lo sai, e lo ha dimostrato quando va a giocare con queste squadre qui.
3: No, Ale, guarda, mi piace anche l'approccio che hai verso la partita di domani, che poi tutti noi la vediamo un po' con il sangue agli occhi, ma l'ho detto prima, se dovesse andare male, sti cavoli, se va bene rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, perché sono, guardate, l'importante di domani, sapete qual è? È quello che i muscoli siano tutelati per tutti, questa è la cosa decisamente più importante. Ecco, era Paolo da Ferrara che mi aveva scritto questa cosa, che aveva rivisto la partita, quindi me lo ricordavo perché mi aveva colpito. Buongiorno, sono Pierfrancesco, era a Roma. Secondo me il momento è alla fine del mercato, l'allenatore sarà soddisfatto del mercato? Allora, bella domanda Pierfrancesco, io credo al momento Spalletti sia sereno perché ha visto come si muove la società. L'attaccante gliel'ha preso, il trequartista gliel'ha preso, il difensore glielo prende. Credo che abbia soltanto un minimo di inquietudine per la questione portiere, però se dovessi fare una previsione, credo che il primo settembre Spalletti sarà un allenatore soddisfatto di quello che la sua società ha fatto sul mercato. Ultima pausa e poi arriva Massimo Pavan di Tutta Juve, a tra poco.
1: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
3: Trentacinque minuti, primi cose di calcio, Alessandro Santarelli con voi, ultima 25 minuti, poi ci ritroveremo ovviamente dalle 17 alle 19 con Vincenzo Marangio, ci ritroveremo domani dalle 12.30 fino alle 15.30 per raccontarvi l'amichevole contro quella squadra del quale non mi ricordo il nome. Mi sembra che c'è qualcosa che fa l'assonanza con il circo, con i cartoni, con questa roba qua. Mi sembra sia di Milano, mi pare. Intanto salutiamo e gli rubiamo veramente 5 minuti al caro Massimo Pama di Tutto Juve. Ciao Massimo.
12: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Caro Massimo, domani non è mai una partita banale quella contro quelli lì, giusto?
12: No, assolutamente, non può essere una partita normale, non conta niente, però è sempre meglio dare delle buone impressioni, soprattutto cercare di capire se, come già nelle altre partite, negli altri scontri diretti, ovviamente sono sempre fatto delle ottime figure contro l'Inter. L'anno scorso ha vinto all'andata meritatamente, ha perso al ritorno immeritatamente con dei gravi torti arbitrali, quindi va bene. Sono solo curioso di vedere se Bastoni si scusa con Calulu, visto che le scuse io non le ho ancora viste.
3: Guarda, è stato un tema affrontato da tanti amici. Secondo te che succederà? Perché molti dicono, scrivono anche... Calulu non gli deve dare la mano, io invece penso di sì, perché altrimenti finirebbe lui, no, nel tritacarne mediatico, sappiamo come funziona.
12: No, ma lui la mano l'ha già data l'altra volta uscendo dal campo in quella maniera.
3: Esatto.
12: Cioè, se mai non la deve dare a Chivu, la mano non la devi dare. Che Bastoni, perché Chivu continua a dire che Calulu ha fatto il tocco quando non è vero. Cioè, io Bastoni non lo giustifico, però giustifico ancora meno Chivu su quell'episodio lì. Sì. E continua a perpetrare la sua causa persa, come generalmente succede in quei casi lì, e quindi niente, no? È una partita, ribadisco, che si vive con l'interesse per capire se e negli scontri diretti continuiamo a essere del loro livello. Poi purtroppo i punti li si perde da altre parti per altri motivi e per incapacità, e come è successo a fine della scorsa stagione, quindi bisogna sicuramente migliorare. Però le indicazioni quest'anno sono abbastanza buone, chiaramente non mantengo molto i piedi per terra perché secondo me c'è ancora del gap, però negli scontri diretti negli ultimi anni non l'ho visto questo gap.
3: No, concordo. Massimo, news di mercato, la Juve continua a trattare con Zirkzee e Lukumi?
12: Sì, sì, sembra quasi una Juve in salsa bolognese, no? Perché sono due giocatori che hanno passato tutti e due la via Emilia. Io su Lukumi francamente sono un po' contrariato, perché non prenderei mai a 15, 16, 17 milioni un giocatore che a gennaio si può sedere con me e prenderlo a giugno a zero. Io non lo farei mai, però evidentemente c'è qualcuno che l'ha persa in maniera diversa. Poi secondo me la difesa quest'anno non è uno dei reparti, anche l'anno scorso, secondo me c'è più da intervenire in altre parti. Quindi se io ho dei soldi da spendere li metterei altrove, francamente. Centrocampo, sugli esterni, un cambio a Cambiaso, o sull'attacco. L'attacco non perché Colomani e Alai Begovic non mi soddisfino, ma perché credo che manchi un po' un finalizzatore, perché anche se prendi Zirkzee non è un finalizzatore. Sì. È un buon giocatore che ti fa giocare bene la squadra, molto tecnico, tiene bene la palla, però un po' come Colomani. Cioè, potrebbe essere la riserva di Colomani, però non hai il finalizzatore. Io il finalizzatore ce l'avrei sul mercato, che è pure sul mercato, però
3: chi è?
12: Non c'è via. È Osimhen. Osimhen è sul mercato. Beh. Il Galatasaray lo vuole vendere, l'ha offerto all'Atletico Madrid. È sul mercato, però bisognerebbe incastrare due o tre cessioni pesanti, cioè con sei Sao almeno, per fare 50 ci metti e aggiungere Copmaner. Se uno ingaggiasse quei due lì, puoi arrivare anche, se fai la somma degli ingaggi, arrivi, lui adesso prende tantissimo, se lo vuole ridurre, arrivi, hai il finalizzatore.
3: Ah, assolutamente. Beh, con se
12: io penso che qualsiasi juventino, con se Juventus se prende Osimhen, non lo prenderà. Cioè, adesso non vi sto dicendo la notizia perché non c'è, ti sto dicendo un sogno, comunque una considerazione che facciamo come se non ci sentisse nessuno. Se prende Osimhen, secondo me la squadra sarebbe già la scudetta.
3: Assolutamente sì. Ma sai, con Sesau posso anche immaginare che vada via 40-50. Il problema è che Miners non ha offerte al momento, giusto Massimo? Comunque offerte che lui rifiuta.
12: Sì, c'è questa situazione che è un po' da definire. Le offerte non ci sono, però non ha fatto neanche un brutto mondiale. Dovrebbe fare un paio di gol come ha fatto Zegrova, stai tranquillo, qualcuno si presenta. Servirebbe quello.
3: Zegrova secondo te resta così come Luiz?
12: Guarda, io a Douglas Luiz non mi sta dispiacendo.
3: No, nemmeno.
12: C'era anche il precampionato dell'anno scorso. Poi il problema di questi giocatori è la continuità. Se ne fanno una bene e una male, come hanno già fatto in passato, non risolve il problema. Il problema è la continuità di prestazione, cioè, è quello il gran tema. Quindi Zegrova, io l'avevo visto a Lille, perché era un giocatore fortissimo, però a Lille giocavano, abbiamo visto uno Zegrova, la Juve non l'abbiamo mai visto. Il gol che ha fatto col Chelsea è fantastico, sì. Però cos'è, una luce in mezzo e basta, rimane tale, o è un inizio? Io spero che sia un inizio, perché un giocatore, secondo me tecnicamente non si discute, però anche Spalletti ha ribadito, deve fare un certo tipo di lavoro, deve fare certe cose, quindi non è facile dare un giudizio su Zegrova, dipende da Zegrova. Se gioca come ha giocato col Chelsea, non è un buon giocatore da cambio del secondo tempo, cioè si può alternare ad Alai Begovic se tu consideri Alai Begovic un esterno, poi dipende se lo consideri un trequartista, adesso bisogna capire dove andarlo a inserire. Qualità ce n'è, ed è una buona notizia.
3: Sì, è vero,
12: devi aggiungere qualcos'altro, devi aggiungere la continuità, Yildiz che faccia più gol, Colomoni che faccia dei gol, perché comunque l'anno scorso non li ha fatti, quindi ci sono un po' di temi, no? Un po' di temi, ma anche di punti interrogativi in questa Juve.
3: Concordo, Massimo.
12: Sì. Se tutti i punti interrogativi, diciamo i dubbi, diventano certezze, si può parlare di qualcosa di importante. Se i dubbi rimangono tali, addirittura potremmo anche fare peggio dell'anno scorso, perché a Fiorentina piace molto. Quest'anno secondo me, poi magari sai, si sbagli totalmente e non gira niente. No, Paratici ci ha fatto una squadra
3: grande,
12: andiamo sì. a vedere la Fiorentina, è molto interessante come squadra,
3: è vero.
12: Veramente molto interessante,
3: è vero, hai perfettamente ragione. Ti chiedo l'ultima cosa, Massimo, e poi ti ringrazio. Secondo te quale sarà la prossima operazione di mercato della Juventus in entrata e in uscita, diciamo nelle prossime settimane?
12: Beh, io credo il portiere, da capire. La situazione Suzuki sarebbe un tappabuchi, scusate gioco di parole, però è così. Però bisogna vedere un attimo quello, l'attaccante in uscita devi fare Arthur, devi capire cosa fare con Conceição, devi capire cosa fare con Koopmeiners e con Gatti anche, se arriva un altro difensore, quindi vedo queste situazioni qui.
3: Grazie Massimo, un abbraccio, ti leggiamo su tutto Juve.
12: Grazie a voi, grazie.
3: Ciao Massimo, ciao. Meraviglioso il messaggio dell'amica Silvia. Calù deve dargli la mano, ma poi deve spaccargli le ossa. Grande Silvia. Dai, sentiamo un po' di vocali, ci avviciniamo alla conclusione. A un quarto d'ora voglio fare filo diretto con voi, vai.
13: Ciao Ale, le lentate sulle maglie, ma come te, io sono anni che compro le maglie e ci scrivo sopra Alessandro per la mia e Filippo per mio figlio che adesso ha 11 anni e anche quest'anno mi ha chiesto una maglietta, credo quella rosa voglia,
3: bella.
13: Io vorrei prendere quella nera.
3: Belle tutte
13: forse, forse quest'anno farò un'eccezione però, perché la maglietta di Colomuani secondo me,
3: guarda,
13: quest'anno si può,
3: hai ragione,
13: si può anche azzardare.
3: Hai ragione Ale.
13: Indipendentemente da farla bene o farla male, mi piace molto, se la merita, si merita comunque una maglietta,
3: sì,
13: una
3: sì.
13: maglietta dedicata. L'unica maglietta che ho nel cassetto, ma tra l'altro me l'avevano regalata, non l'ho comprata io, con il nome di un calciatore, quella di Dybala, e vabbè, comunque anche della sua, insomma la conservo con affetto.
3: Assolutamente, anch'io Ale. Guarda, ne parlavo stamani con Claudia, perché mi avete visto uscita la terza maglia, quella che ha spolerato il dito, ho detto vabbè sì, la terza maglia molto bella, va presa, però bisogna prendere anche quella rosa, e lei mi fa ma perché la prima no, quindi ha già praticamente deciso che le prendiamo tutte e tre, e sono d'accordo, un'eccezione, vabbè al di là del Diz, mi sembra di averla la maglia con il numero di Diz, o forse ce l'ha Claudia, devo andare a controllare, però Colomani meriterebbe un'eccezione per tutto quello che ha fatto per venire alla Juventus, il resto diventa veramente molto difficile. Vai Costa.
14: Ciao Ale, sono Massimo d'Arezzo.
3: Ciao,
14: è un
3: caro.
14: Discorso giusto il tuo, è un discorso legato a cose molto più grandi anche del calcio, perché era proprio il mondo diverso, il mondo era diverso e semplicemente io ho 60 anni, quindi me lo ricordo. Mi ricordo Platini, mi ricordo Furino, mi ricordo Tardelli, mi ricordo un sacco di splendide cose, di splendidi momenti, e l'attaccamento alla maglia, che era l'attaccamento a determinati valori che adesso sono messi in secondo piano, per motivi molto più grandi di noi, quindi possiamo solo riguardare indietro, ma, e non è non vorrei suonare nostalgico, che si stava meglio quando si stava, quando si stava peggio, però sì, quel tipo di valori sono venuti meno con, diciamo, la generazione successiva, quella dei Maldini, dei Del Piero e dei Totti, finiti quelli e si piglia quel che viene.
3: La colpa è mia che ho aperto questo cassetto, ma l'ho aperto due volte il cassetto, prima quando appunto ho scelto la maglia oggi per venire qua, quasi come un segno del destino mi è venuta davanti agli occhi proprio quella di Alessandro, e poi perché evidentemente quando si va a toccare tasti per noi molto molto belli come quelli che citava l'amico di Arezzo, pensiamo che noi siamo stati dei privilegiati perché abbiamo vissuto quegli anni lì, magari però le nuove generazioni si sentono assolutamente rappresentati e felici di vivere questo mondo, ed è giusto che sia così, perché il mondo va avanti, le generazioni cambiano e il calcio cambia. Noi ci siamo abituati al fatto che le famose bandiere non esistono più, mi sembra veramente di fare discorsi d'anziano quale sono. Però io lo dicevo prima e su questo ci resto fino a che insomma avrò la possibilità di restare su questa terra, il nostro Giorgino ancora per poco, ma lo saluteremo in maniera adeguata. Ci sono alcuni valori rispetto al mondo del calcio che almeno noi tifosi dobbiamo conservare, cioè quello dell'attaccamento alla maglia, al cuore, alla storia, all'identità della nostra squadra del cuore, nonostante i calciatori, e ripeto, questo è un ragionamento generale per tutti, non soltanto per noi, nonostante i calciatori, perché se noi ci illudiamo che possano tornare quei calciatori attaccati alla maglia, siamo fuori. Ma come dice l'amico, siamo fuori strada, come dice l'amico, sono proprio cambiati i tempi su questo e non torneranno quei tempi lì, che poi, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un secolo fa, perché è vero quello che dicevamo prima del calcio degli anni 80, che oggi è di un secolo fa sicuramente, ma quando citiamo Dybala, quando citiamo Higuain, quando citiamo Tevez, quando citiamo Marchisio, quando citiamo Del Piero, quando citiamo Buffon, parliamo di 10 anni fa, Eppure in questi 10 anni molte cose sono cambiate. Secondo me, in parte anche perché non siamo riusciti a trovare quel tipo di calciatore. Tant'è vero che in casa Juventus, come abbiamo individuato un possibile giocatore simile a quelli che ho citato prima, cioè il Diz, gli è stata data la maglia numero 10, gli è stato fatto il rinnovo del contratto in maniera molto scenografica con l'arrivo di Gionelka, ricorderete, elicottero e tutte queste cose qua, perché poi il tifoso di ogni generazione, quindi quello anziano come il sottoscritto, ma quello giovane, prendo l'esempio di mia figlia Claudia di 23 anni, anzi 22, però ha bisogno di identificarsi in qualcuno. Ed è quello che manca a noi, ma che manca a tutti. Ed è, lasciatemelo dire, un pochino triste. Perché non c'è bisogno del Del Piero, non c'è bisogno del Totti, non c'è bisogno del Maldini. Non tornano. Ma tra questi monumenti, tra queste bandiere e il giocatore che si mette la maglia come Costantino si mette quella del pigiama la mattina, la sera, ci sarà una via di mezzo. A me basta quella via di mezzo, cioè vedere giocatori che onorano la maglia, che sentono la maglia, che lottano per quella maglia, e non soltanto una maglia che hai trovato nel cassetto o che ti ha trovato il tuo procuratore o che per tutta una serie di coincidenze hai trovato. È lì che io continuo a battermi, perché continuo a dire, rispondo anche a un messaggio che è arrivato un po' di tempo fa, forse un'oretta fa, quando io parlavo di Locatelli, cioè sì, ma il cuore non basta, e ho capito, ma intanto magari il cuore ce lo mettiamo, perché i limiti tecnici non si curano soltanto con l'allenamento, perché se c'ho i piedi che sono quelli che sono, io mi posso allenare 18 ore al giorno, posso un po' migliorare, ma i piedi rimangono quelli. Ma se ci metto l'anima, ci metto il cuore, state tranquilli che qualcosa in più succede. Questo chiedo io. Vorrei meno indifferenza, vorrei meno, e ripeto, parlo in generale, non c'è qui un bersaglio, vorrei meno pressappochismo, vorrei meno come dire, meno lavoro, meno lo devo fare e più mi piace farlo e più mi sento un privilegiato perché lo faccio. Questo chiedo, non chiedo un altro Del Piero, non chiedo un altro Higuain, non chiedo un altro Tevez, non chiedo quello, chiedo però una via di mezzo. E già con la via di mezzo qualcosina in più si può fare. E quel segnale che ha dato Colomani, secondo me è già un segnale. È già un qualcosa. e anche da lì si può ricostruire. Poi magari perdi lo stesso, come diceva Massimo Pavan prima, no? Condivido, ci sono tanti punti interrogativi, che facciamo che ce ne sono 8. Se metà di quei punti interrogativi diventano punti esclamativi, quindi certezze, facciamo meglio dell'anno scorso, sicuramente. Se invece di 8 punti interrogativi te ne restano 6 e 2 diventano esclamativi, rischiamo di fare anche peggio dell'anno scorso. Io non credo, io sono fiducioso su questo. Però il senso di identità, quando parliamo di una squadra che non ha identità, parliamo di quella roba lì, di quella che vi stiamo dicendo adesso. Ora c'è poco tempo, magari ci ritorniamo alle 17, ma l'anno scorso voi quante volte avete visto una squadra che vi ha fatto pensare: cavolo, che identità c'ha questa squadra? Oh, c'ha dei limiti, perché porca miseria, mi dice là, ma guarda che voglia, che identità, che spirito. Io l'ho visto poche volte. Ora, la prima che mi viene in mente, ma ce ne sono sicuramente altre, è la partita di ritorno col Galatasaray, quando l'identità l'ho vista. Ma sono stati sprazzi. Così come la Juventus, che diverse buone partite le ha fatte, però non mi viene da dire casualmente, ma le ha fatte in alcune situazioni, quindi non c'è, la linea era piatta, poi ogni tanto si alzava, poi però si abbassava pericolosamente, poi come noi quando fate l'elettrocardiogramma, sperando che non si abbassi mai, ma che sia abbastanza coerente. Però noi abbiamo vissuto, anche dal punto di vista della riconoscibilità della squadra, troppi picchi, spesso verso il basso, qualche volta verso l'alto, ma spesso verso il basso. E i risultati li abbiamo visti. Perciò, qualità sicuramente, perché Ronaldo non era uno attaccato alla maglia, parliamoci chiaro, ma era uno attaccato a se stesso, e siccome dalla squadra derivavano i suoi risultati, i suoi, non della squadra, i suoi, ti portava la qualità eccelsa, e quindi non amava la maglia, o forse non lo so, non mi interessa, però te partivi 1-0. Siccome quei giocatori lì non ce li abbiamo, non ci possiamo più permettere, diamo un senso di identità a questa squadra, e credetemi, è già qualcosa in più. Poi non vinci tutte le partite, ma magari quel picco verso l'alto non sarà sempre verso il 10, ma magari non cade mai al 4. Se cade, cade al 5,5, al 5, che è fisiologico in una stagione. Però il picco va verso l'8, poi va al 7, ci può essere la volta da 6,5. Però sei un po' devi essere un pochino più costante, e certe figure che hai fatto le eviti se hai anche questo spirito identitario. Vai Costantino.
15: Ciao Ale, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io sono abbonato, vedo le partite a Torino, ma cambiato mi dà tanto la faccia strafottente, anche in campo sembra quasi che giochi con una tranquillità, come io sono un campione, gli altri, e poi fa degli erroracci che sono veramente pazzeschi, non ci mette la testa, cioè secondo me non ci mette la testa, non ci mette è troppo sicuro di sé, e quei giocatori a me non piacciono. A me piacerebbe invece i giocatori, adesso si parla di Lucumi è un giocatore che faccia cattivo, abbiamo bisogno di gente così, o come Locatelli che va a fare interviste e dice sempre le solite cose, sembra il disco che gira. Locatelli non deve essere più mandato a fare interviste, perché tanto dice sempre le stesse cose, le posso dire anch'io se volete. Cioè abbiamo bisogno di giocatori con la faccia sporca, la faccia cattiva, abbiamo bisogno di un centravanti tipo Pellegrini argentino, che non sarà un campione, ma è cattivo. Abbiamo bisogno di cattiveria buona agonistica, secondo me.
3: L'ha detto tante volte, caro Bruno, lo stesso Spalletti. Sì, anche contro l'Inter al ritorno una bella partita, vero Cristian, da campo basso, sono d'accordo. Vediamo poi, vabbè, qui questo amico dice: Gattuso ha vinto Champions e Mondiale col cuore senza piedi, vero, però era anche contornato da giocatori, però servono anche quei calciatori lì, servono decisamente, vai.
16: Ciao Alessandro, Nicola D'Aversa. Io volevo parlare in genere dei contratti dei giocatori società. vorrei capire questi contratti a che cosa servono, perché visto quello che succede per esempio tra Lukaku e Napoli, abbiamo visto Esposito e il Cagliari, e potenzialmente sarebbe potuto succedere anche con Nico Gonzalez alla Juve, se la Juve avesse ritenuto indispensabile.
17: Come no?
16: Io voglio capire che ruolo ha la squadra. Secondo me la società ha solo il ruolo di pagare il giocatore, poi il giocatore fa quello che vuole, se vuole giocare gioca, se non vuole giocare e la squadra lo mette magari fuori rosa, ricorre, non so come si chiamano, organismi della UEFA per mobbing,
17: basta andare
16: comunque alla fine, come la si gira il giocatore c'ha sempre ragione.
17: Guarda, ottima riflessione che ci porterebbe molto lontano, magari anche qui ci ritorniamo. Devo dire che fortunatamente non tutti sono in un mondo di Lukaku, ci sono anche Yildiz, giusto per fare un piccolo paragone, però hai perfettamente ragione. I calciatori ormai fanno il bello e il cattivo tempo, ma guardate, non sono tanto loro, ma il mondo che li circonda, cioè i procuratori. Io continuo a pensare che in questo momento, se c'è una cosa da dover riformare, è proprio il rapporto procuratori-società. Ormai i procuratori sono una parte troppo importante del calcio. Troppo, troppo. Se il procuratore alza il telefono e dice a il giocatore X di turno, guarda, mettiti contro allenatore, oppure non va più bene così, qui non torni, non fai, il giocatore nel 90% dei casi si mette in mano al procuratore e fa quello che gli dice. Per cui Lukaku è un caso a parte, ne parlavamo anche ieri. Lukaku è l'ultimo dei giocatori che avrei mai voluto nella mia squadra, perché veramente sarà stato anche un buon giocatore, ma dal punto di vista umano lasciamo perdere. Poi ho un'antipatia per Lukaku dopo quel gesto che fece ai nostri tifosi, ma è sempre stato così lui. Però purtroppo questa è una cosa vera, e le società spesso e volentieri sono ostaggio di queste situazioni. C'è da lavorare tanto, c'è da lavorare veramente tanto a livello di riforme, l'abbiamo detto un miliardo di volte, però queste sono situazioni che devono partire dall'alto, quindi stavolta esulo anche dal discorso federazioni, e qui bisogna che si lavori a piani ancora più alti, ma mi sembra che ci siano problemi un pochino più urgenti in questo momento. Grazie a tutti ragazzi, noi ci troviamo alle 17 con Marangio, adesso linea che va a Torino.
18: Cose di calcio.
19: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle

0: Fabio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
1: Eccoci, ci siamo in diretta come sempre ai 14 e 5 minuti di questo venerdì 7 agosto 2026. Comincia Colpo Gobbo, come sempre un paio d'ore insieme fino alle 16. Insomma, in questo palinsesto un po' estivo, chiamiamolo così, di Radio Bianconera. Sono, come vedete da solo, Luigi Schifo si sta godendo giustamente le sue meritate vacanze. Fra un po' toccherà anche a me, eh. Ci sono ancora la prossima settimana, ma poi me ne vado anch'io un paio di settimane in vacanza. Ma insomma, ci stiamo un pochino alternando, avete sentito un po' di voci diverse in orari diversi, ma così in realtà è anche bello questa cosa in estate, perché ci consente anche di venire a contatto con un pubblico diverso, a noi, con voi, e a voi magari di conoscere qualche speaker che in altre fasce orarie magari non ascoltate. La mia voce invece è sempre questa, perché ormai da tutto l'anno, dalle 2 alle 4, sono insieme a Luigi a Colpo Gobbo e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo a questa Juventus che sta nascendo, si sta costruendo, sta facendo un buon percorso per quanto mi riguarda, soprattutto per quel che sono queste amichevoli estive, perché la Juventus comunque, ragazzi, ha giocato 4 amichevoli, tutte tutto sommato di un livello discreto, medio-alto mi viene da dire dal punto di vista degli avversari, perché rispetto alle classiche amichevoli che si facevano una volta, che erano principalmente quelle contro le squadre iper mega dilettantistiche, dove finivano le partite 12-13-14-0, che lasciavano molto il tempo che trovavano, no? Perché comunque poi l'avversario era sempre molto più scarso, molto più indietro, ed era più divertente che forse stimolante, o anche che potesse dare dei riscontri. Le amichevoli che ha affrontato la Juventus sono comunque tutte contro squadre che militano nei primi campionati delle rispettive nazioni, no? Perché abbiamo iniziato col Basilea, che gioca nella Serie A svizzera, lo Standard Liegi, che gioca nella Serie A belga, il Nizza, che gioca nella Serie A francese, quindi nella Ligue 1, e l'altro giorno il Chelsea, che comunque insomma non ha bisogno di presentazioni, quindi squadra di Premier League. Diciamo livello che è sempre cresciuto, e Juventus che ha confermato una cosa davvero importante, ovvero quella di non subire gol, non solo di non subire gol, ma anche di subire pochissimi tiri in porta, perché effettivamente i portieri della Juve, che fossero Di Gregorio, Perin o lo stesso Pinsoglio, perché venerdì scorso contro il Nizza non c'era Perin convocato, ha giocato Pinsoglio nella seconda parte della partita, oggettivamente grandi parate dei vari portieri, mi stavo leggendo la conferenza stampa di Spalletti, tra poco su Sky la seguiremo, grandi parate i nostri portieri non le hanno fatte, quindi sicuramente un'attitudine difensiva ritrovata. E quello che è una cosa molto importante, perché l'anno scorso sappiamo bene quanto invece i gol subiti siano stati sicuramente troppi, e soprattutto sappiamo il grosso problema che avevamo già citato tante volte, il fatto di averne presi tantissimi al primo tentativo, no? E questo è stato sicuramente un fattore molto impattante per quanto riguarda la nostra Juve. Cominciamo a leggere anche i vostri messaggi. Domani, sempre per concludere un attimino questo discorso, domani c'è l'ultimo test un pochino pochino più probante, perché poi è vero c'è ancora quello col Palermo, ma in questo diciamo livello crescente di difficoltà, io l'Inter la metto quantomeno sullo stesso livello.

0: Del Chelsea, o meglio, se dobbiamo guardare il campionato appena concluso, l'Inter è anche più su del Chelsea. Il Chelsea è arrivato a fatica, se non ricordo male, in Conference League. L'Inter si presenta a questa sfida comunque da campione d'Italia. Quindi un ulteriore step di crescita, diciamo così, nella difficoltà dell'avversario. Poi si farà martedì la partita ancora col Palermo, il rientro in Italia e poi ancora l'ultima sgambata, l'amichevole contro la Next Gen di lunedì 17 all'Allianz, che porterà poi fondamentalmente proprio alla partenza del campionato. Orazio da Pistoia, buongiorno. Volevo sottolineare che quel signore che va a fare i conti a Sport Italia parla solo dei conti della Juve perché non fa le pulci anche alle altre squadre. Si riempiono la bocca solo con la Juve. Questo, Orazio, purtroppo è un tema che non nasce oggi, nasce da un sacco di tempo. Oltre che sui conti, guarda, io ho fatto in questi giorni, mi sono ritrovato a fare una discussione anche su quest'altra tematica importante. I giocatori che cerca la Juventus, finché li cerca la Juventus, ma sì, sono dei buoni giocatori, improvvisamente quando li cerca qualcun altro diventano dei fenomeni. Nello specifico, nello spiccio di queste ore, penso per esempio a quello che sta succedendo intorno a Matteo Pellegrino, che finché lo cercava la Juve, vabbè, ma la Juve non si può rinforzare con Pellegrino. Adesso che sembra che la Fiorentina sia molto vicina a prendere proprio Pellegrino, la Fiorentina fa un acquisto pazzesco, be Juve beffata qualora la Fiorentina dovesse prendere Pellegrino. Quindi, per carità, è vero che il livello di base delle due squadre, soprattutto se guardiamo l'anno scorso, è vero che la Juve è arrivata soltanto sesta, ma la Fiorentina si è salvata per caso, tra virgolette, alla fine del campionato. Sicuramente Pellegrino è un valore aggiunto più per la Fiorentina che per la Juve. Però adesso è un esempio contingente di queste ore per farvi capire un po' com'è la narrazione, no? C'è un altro esempio che riporto spesso di questo tipo, quando anni fa la Juventus doveva comprare Matuidi. La Juve deve prendere Matuidi un'estate, Matuidi non arriva e la Juve è assolutamente una disgraziata perché non riesce a portare a casa un giocatore che le avrebbe ribaltato i valori del centrocampo. L'anno dopo Matuidi arriva e però Matuidi era a fine carriera, insomma, dove voleva andare la Juve con Matuidi, sembrava che avessimo comprato un rincalzo qualsiasi, no? Per cui c'è sempre un po' questa narrazione qui, così come i giocatori quando li cerca l'Inter per fare una squadra a caso, finché li cerca sono fenomeni, poi se sfumano, vabbè, sì, non è che hanno perso chissà che cosa, e l'abbiamo vissuta anche quest'anno, questo tipo di narrazione. Purtroppo ci siamo abituati e se non lo fossimo dobbiamo abituarci perché purtroppo sappiamo che funziona così. Tiziano da Milano ci dice: faresti lo scambio Nico Carlos Augusto? No, Tiziano, ma per un motivo semplice, cioè al di là del fatto che Carlos Augusto non mi sembra sto fenomeno, la Juve lo aveva cercato, poi l'aveva preso l'Inter, però all'Inter comunque fa la riserva. È vero che Nico anche da noi forse sarebbe una riserva, però io ho la sensazione che Nico se va all'Inter fa molto, farebbe molto, se Nico andasse all'Inter farebbe molto bene, per cui rischieremmo di fare molto più un favore a loro che a noi, a meno che non ci sia evidentemente una situazione di conguaglio economico molto favorevole per la Juve. Cioè, se mi dicono ti diamo Carlos Augusto e 20 milioni, che vuol dire che Nico comunque lo valuti intorno ai 30, allora magari ci posso anche pensare di stare. Altrimenti, così a secco, se me lo chiedi così, ti direi tendenzialmente di no. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, Stefano Dentice. Ciao Stefano, ben ritrovato, mi fa molto piacere. Editorialista di Frammenti Bianconeri, una bella chiacchierata con te, mi fa sempre piacere, soprattutto in estate. Ciao Stefano.
1: Ciao Dario, grazie mille per l'invito. Ovviamente il piacere è reciproco.
0: Stefano, senti, giro a te la domanda di Tiziano da Milano. Io ho detto tendenzialmente di no. Faresti lo scambio Nico con Carlos Augusto?
1: No, no, assolutamente no. Assolutamente no, perché stiamo parlando di calciatori con dei valori nettamente diversi. Carlos Augusto è un tipo di giocatore molto diligente, sicuramente anche dal punto di vista tattico, però Nico Gonzalez è di un altro livello, soprattutto quando è in forma psicofisica, mi permetto di dire al 100%, quindi assolutamente no.
0: E quindi sei d'accordo con me. E poi sempre
1: Sì.
0: Tiziano ci dice: molti juventini in questa radio sostengono che Pellegrino è un grande giocatore. Io sono dell'idea che secondo me su Pellegrino ci sia stata un po' di volare troppo basso. Cioè, secondo me Pellegrino è un profilo che alla Juve farebbe molto bene, sia dal punto di vista numerico, ma anche proprio dal punto di vista tattico, nel senso che è un giocatore che potrebbe sia giocare con Colomoni, sia giocare in alternativa a Colomoni, qualora bisognasse far riposare il francese. Secondo me è un giocatore che alle giuste condizioni, quindi intorno ai 22-25 milioni di euro, 30 forse cominciano già a essere troppi, potrebbe avere un senso portare nella rosa bianconera.
1: Sì, Dario, però Pellegrino è un giocatore con tutto il rispetto, con dei limiti tecnici, se vogliamo, perché lui è un bomber di razza, no? È un uomo d'area, è il cosiddetto centravanti boa vecchia maniera, che nel calcio moderno, nel calcio attuale, secondo me di oggi potrebbe fare un po' fatica perché va servito in un certo modo, non è un attaccante da attacco alla profondità, perdonami la ridondanza, è un giocatore che va servito sfruttando l'ampiezza con i cross dal fondo. Quindi in quel ruolo lì sappiamo benissimo che la Juventus sta cercando di chiudere l'operazione Zirkzee, che è un giocatore completamente diverso da Pellegrino, ma con un livello di qualità altissimo rispetto al calciatore del Parma. Quindi io, se dovessi scegliere, sono profili differenti, ma io andrei a occhi chiusi su Zirkzee se io dovessi fare una scelta del genere.
0: Però ti chiedo, no? Perché in realtà Pellegrino forse risponde di più all'identikit, no? Che aveva fatto Spalletti già a gennaio. E io ho un po' forse un parere mio, magari sbaglio, la sensazione che Zirkzee sia un po' più troppo simile proprio a Colomoni, cioè mi sembra più un doppione di Colomoni che un complemento, che un completamento della rosa, perdonami.
1: No, allora Dario, su questo mi permetto di sentire
0: Figurati.
1: se posso, perché
0: Certo.
1: sono giocatori diversi. Allora, Colomani è un giocatore, è una prima punta con caratteristiche anche di esterno alto, perché può giocare a destra o a sinistra in un eventuale attacco a tre. Però Zirkzee è un giocatore associativo, relazionale, come si dice nel linguaggio tecnico-tattico. È un giocatore che lega, che fa la differenza fra le linee. Colomani non ha queste caratteristiche. Quindi Zirkzee è un giocatore che anche a 30-40 metri di distanza dall'area di rigore può fare veramente la differenza, Colomani no. Quindi hanno caratteristiche diverse. Diciamo che Zirkzee è una sorta di trequartista di 9,5, ecco, che potrebbe giocare in un eventuale 4-2-3-1 anche alle spalle della prima punta, quindi sicuramente con Colomani, ma in una posizione di trequartista centrale, insieme magari a Conceição a destra e a Ildiz a sinistra, o in alternativa ad Alebegovic. Faccio per dire, non è un goleador, non è un bomber Zirkzee rispetto magari a Colomoni, che sicuramente ha nelle sue corde più gol, però sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche diverse. Se tu noti bene anche proprio come si muove nel campo, è un giocatore che si abbassa per cercare di creare gioco, galleggia fra le linee. È un giocatore appunto associativo, relazionale, come dicevo prima, lega di più il gioco rispetto a Colomani. Colomani ha caratteristiche diverse, possono essere funzionali, complementari, possono coesistere, ma Zirkzee non è sicuramente un doppione di Colomani.
0: Però no, sicuramente neanche però di Pellegrino, no? Nel senso che comunque è un
1: No,
0: tipo
1: sono tutti e tre diversi.
0: di
1: Ma io
0: attaccante.
1: Pellegrino, Dario, se mi consenti 10 secondi,
0: Vai.
1: è un giocatore che può essere anche lui funzionale e efficace, però non è quel tipo di attaccante che ti può risolvere la partita con una giocata, ecco. Va servito in un certo
0: Ah,
1: modo, cioè
0: certo.
1: è un po' monocorde, tra virgolette, come stile di gioco, ma sicuramente ha anche margini di crescita, perché stiamo parlando di un ragazzo, insomma, di prospettiva.
0: Sì,
1: Su questo non siamo presi
0: 23-24 anni,
1: dubbio.
0: certo.
1: Esatto, su questo non siamo presi dubbio,
0: Senti,
1: esatto.
0: intanto nell'ottica chiaramente della partita di domani, sta parlando Luciano Spalletti in questo momento, poi andremo anche a commentare insieme le parole del mister che in questo momento vediamo in sottofondo su Sky, poi andiamo anche a leggere che cosa ha detto. Leggo però che domani probabilmente potrebbe non esserci Federico Gatti perché non ha preso parte all'allenamento per un leggero risentimento muscolare alla coscia sinistra, dunque immagino che possa non essere, diciamo, della partita. Out alla seduta di allenamento anche Kelly, Çelik e Zegrova, però in questo caso per lo smaltimento dei carichi. Prendo spunto da questo mini elenco di giocatori per chiederti un commento su Çelik, Stefano. Cioè, sta sorprendendo in positivo, no? Il nuovo acquisto della Juventus. Quello arrivato forse più a fari spenti di tutti, anche se in realtà forse tutti e tre su quattro, tolto Colomoni che lo inseguivamo da un anno, sia Ekator che Çelik che Alejbegovic sono arrivati un po' come dei fulmini a ciel sereno.
1: Concordo pienamente, Dario, su Çelik, a me sta impressionando positivamente. Lui è un esterno basso, fondamentalmente di una difesa a 4, è un destro naturale, ma ha dimostrato di saper giocare molto bene anche a sinistra. Io lo preferisco sinceramente a destra, ma ha dimostrato di essere adattabile anche a sinistra, anche in un centrocampo a 4, quando Spalletti ha provato a giocare con il 3-4-2-1, può fare il quarto di centrocampo a destra, il quarto di centrocampo a sinistra, l'esterno basso a destra, a sinistra in una difesa a 4, ed è un giocatore, come l'ha definito E Spalletti veramente un soldatino, ovviamente non si riferiva ad Angelo Di Livio,
0: Certo.
1: ma un soldatino nel senso che è di una affidabilità estrema. Tu lo metti lì e fa il suo, lo fa con grande abnegazione, con grande applicazione, lo fa anche con una buonissima qualità tecnica, con una fisicità importante, un giocatore solido, garantisce la prestazione, quindi è il classico giocatore, Dario, da 6,5-7 minimo in pagella. Non dico in tutte le partite, ma quasi. Quindi io sono molto contento di questo acquisto, anche perché è stato un'operazione a parametro zero che ha consentito alla Juventus di non spendere cifre folli, appunto, per un giocatore forte e che sicuramente può essere molto utile alla causa bianconera.
0: Assolutamente, senti, nell'ottica proprio anche un po' di mercato entrate e uscite, nella conferenza a cui si è presentato Spalletti c'era anche Andrea Cambiaso, no? Poi dopo andremo a vedere che cosa hanno detto entrambi, ma Cambiaso è un altro di quelli, diciamo, forse con un filino più di attenzione sul mercato, nel senso che ciclicamente si parla di interessi di altre squadre nei suoi confronti, a partire da quei famosi 60 milioni del City di ormai un anno e mezzo fa, è uno di quelli che potenzialmente potrebbe lasciare la Juventus per fare cassa. No? Perché è uno dei pochi che ha una valutazione di qualche decina di milioni, se non altro, e non di poche unità. Tu accetteresti l'uscita di Cambiaso? Cioè, i giocatori potenzialmente vendibili per fare cassa sono Cambiaso, Bremer, Conceição, perché insomma si parla anche di qualche offerta per Conceição, e forse Thuram, anche se ormai in questo momento con l'infortunio al ginocchio chiaramente se ne parla molto meno. Chi è il più sacrificabile di questi quattro, secondo te?
1: Io ti dico Cambiaso, perché a malincuore, perché a me è un giocatore che piace molto per le sue caratteristiche tecniche. Però hai detto bene, Dario, noi dobbiamo anche convincerci di una cosa. La Juventus, dopo gli acquisti di Colomani e Begovic, deve necessariamente operare in uscita adesso, perché bisogna rientrare dalle spese effettuate per questi due giocatori, che sicuramente ampliano e alzano qualitativamente il livello della rosa. Però cambiasse un giocatore sacrificabile in ottica mercato e potrebbe essere un'uscita importante. Mi dispiacerebbe, come ho detto prima, perché comunque al netto di una stagione, quella appena trascorsa, diciamo, Dario, la verità, non brillantissima, ci si aspettava molto di più, ma in realtà tanti come lui hanno deluso. Però un giocatore che in uscita ti permetterebbe di guadagnare un bel bottino per cercare di rendere le casse, insomma, un po' più congrue dopo gli investimenti fatti per Colomani e Begovic. Bremer potrebbe essere un giocatore anche eventualmente sacrificabile in uscita, ma lì andrebbe sostituito solo ed esclusivamente con Lucumi, che è un difensore veramente di grande livello ed è un difensore che in rosa per caratteristiche tecniche manca oggi la Juventus, perché Lucumi è un regista difensivo puro.
0: Che sì, tra l'altro un nome su cui la Juventus si sta spendendo tanto ed è un altro su cui si sta anche un po' insistendo, no? Tra l'altro forti anche un po' del gradimento del giocatore che sembra per il momento aver declinato le offerte di Turchia e soprattutto Inghilterra. Diciamo che con la Premier forse è più difficile competere, ma sembra che Lucumi al momento sia dell'idea di aspettare le mosse della Juve. A proposito di Cambiaso, proprio di quello che dicevi anche poco fa, gli è stato proprio chiesto cosa ne pensa delle voci di mercato. Lui dice ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato. Fa parte del calcio, siamo abituati. Io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus. Sono contento di essere qua e sono concentrato qua. Quindi, comunque, al momento Cambiaso, diciamo che in un certo senso si toglie dal mercato, come si è tolto anche Bremer, no? Bremer è un po' andato controcorrente rispetto a quelle che erano delle dichiarazioni o delle supposizioni che sono state fatte intorno ad alcune sue dichiarazioni di qualche mese fa. Bremer ha detto che non ha al momento nessuna intenzione, lui quantomeno, di lasciare la Juventus.
1: Sì, Dario, sono d'accordo, però fino a un certo punto, ma non con te in generale, perché sai benissimo, sai meglio di me, che tutti i calciatori della Juve hanno un prezzo.
0: Certo.
1: Hanno un prezzo perché non ci sono, ormai nel calcio moderno è quasi impossibile che ci siano gli incedibili. Ecco perché la Juventus davanti a un'offerta eventuale per Bremer, faccio per dire, di 50-60 milioni, ci pensa e come? Nemmeno Bremer è incedibile. Io
0: Chiaro.
1: sarei contento se rimanesse. Stiamo parlando comunque di un difensore di assoluto livello. Però in quel caso si potrebbe, ecco, vacillare, perché 50-60 milioni potrebbero rappresentare un'offerta molto difficile da non prendere in considerazione, quindi è difficile rinunciare eventualmente a un'offerta da 50-60 milioni. Ecco, dovesse esserci ceduto Bremer, Lucumi, come dicevo prima, sarebbe non solo un'alternativa di extra lusso, ma un sostituto più che degno del difensore brasiliano qualora dovesse abbandonare la continente.
0: Certo, senti, a proposito, insomma, domani c'è una partita, dicevamo, forse in crescendo la più importante, no, di queste amichevoli estive, perché è vero che abbiamo giocato col Chelsea, ma se fotografiamo la stagione scorsa, il Chelsea è arrivato a fatica in Conference League, in Premier, per carità, e l'Inter ha vinto il campionato, no? Quindi si continua la crescita della difficoltà. Cosa ti aspetti dalla partita di domani, Stefano? Nel senso, più minutaggio per quelli che dovranno poi fra 2 settimane, perché siamo a 2 settimane dall'inizio del campionato, affrontare la prima partita a Frosinone, o comunque ancora tante rotazioni anche con i giovani da schierare.
1: Io mi aspetto più minutaggio, mi aspetto più rotazioni, mi aspetto che i giocatori in predicato di uscire, di essere ceduti, vengano messi in vetrina, lasciami passare il termine, vengano esposti. Mi aspetto un miglioramento sulla qualità del gioco che col Chelsea io ho visto per gran parte, sono sincero. A me la Juventus vista con il Chelsea Dario non è dispiaciuta assolutamente. E una crescita anche dal punto di vista fisico, che mi sembra anche quella una condizione atletica
0: Certo,
1: buona per
0: certo.
1: essere calcio d'agosto. Quindi mi aspetto dei netti miglioramenti anche in fatto di personalità e quant'altro. E sicuramente una rotazione maggiore, perché è giusto che adesso giochino un po' tutti. Spalletti comunque deve fare delle valutazioni, è giusto che faccia degli esperimenti proprio in virtù di quello che dicevi poc'anzi tu, Dario, di questi 15-20 giorni che mancano all'inizio della nuova stagione. Io sono convinto che la squadra possa fare una buona partita, spero che ovviamente si vinca, Sava Sandir, ma sostanzialmente mi aspetto questo e speriamo insomma che sia una partita di livello da parte della Juventus e che ci siano segnali sempre più confortanti con la nuova stagione che ormai è alle porte.
0: Senti, ti chiedo ancora una cosa perché è un po' il grande dilemma di questo ritiro estivo. La scommetti un'altra fiche su Douglas Luiz o sei di quelli che comunque, anche nonostante stia facendo vedere qualcosa di buono, ci ha messo una, tra virgolette, pietra sopra?
1: Non ci ho messo una pietra sopra, Dario, però io avevo prodotto un'analisi, un articolo di analisi proprio per frammenti bianconeri, dove parlavo dell'esigenza da parte della Juventus di acquistare un centrocampista di grande qualità, possibilmente un regista o comunque un giocatore con compiti di regia. Douglas Luiz un po' rientra in queste caratteristiche, però Dario, sono sincero fino in fondo, se io dovessi ritenerlo una pedina fondamentale barra indispensabile per la Juventus targata 2026-2027, onestamente mentirei. Quindi ti dico, è un giocatore che ha qualità tecniche importanti, ma da qui a ritenerlo un titolare inamovibile o quasi, onestamente ce n'è pazza. Potrebbe anche rimanere in rosa, ma io non credo che lui possa rappresentare una prima scelta per la nuova Juventus di Luciano Spalletti.
0: Sì, io ho un po' la sensazione, Stefano, ti dico il mio pensiero, no? Che la Juventus stia cercando di rivalutarlo non tanto per il giocatore in sé, ma quanto per il fatto che non essendoci al momento squadre interessate, piuttosto che metterlo completamente in naftalina, meglio tenerlo attivo per fargli fare qualche minuto ogni tanto,
1: Questo
0: piuttosto
1: non
0: che...
1: c'è dubbio, certo.
0: E invece, ultimissima cosa, scusami, ti ho mentito, te ne faccio ancora una perché c'è ancora una questione importante. La Juve ha speso già tanti soldi sul mercato, ma delle due situazioni critiche che aveva ne ha risolta metà di una, nel senso che in attacco ancora non siamo a posto. L'altra, evidentemente, è il portiere. Ne è ancora tutto fermo sul fronte portiere. Chi è il tuo nome preferito per la porta della Juve, Stefano?
1: Allora Dario, io per un portiere, quindi per un giocatore di non movimento, non farei mai follie a livello economico. Questo è un mio convincimento, che lascia il tempo che trova, ma ovviamente è una mia convinzione. Diciamo che Suzuki e Vicario sono, perché la pista di Bo Martinez ormai è stata anche, non dico completamente abbandonata, ma quasi per le richieste esose dell'Aston Villa. Ma Suzuki e Vicario sono due profili molto interessanti. Suzuki è un giocatore anche bravo con i piedi, che può dare una grossa mano per facilitare la costruzione dal basso. Vicario ha altre caratteristiche. Io ti dico, Dario, non farei follie per Suzuki, e nonostante sia un portiere che incontra il mio gradimento, io mi accontenterei, tra virgolette, anche di Vicario, che ritengo essere un buonissimo portiere. Certo è che Michele Di Gregorio, mi dispiace per questo ragazzo, ma ha dimostrato di essere inaffidabile per la Juventus, per cui per quanto riguarda il fronte portieri, questa è la mia opinione. In attacco è vero, Dario, che non siamo completamente a posto, ma c'è anche la questione Jonathan David, che è in
0: Certo,
1: uscita.
0: certo.
1: Però ricordo anche, Dario, che comunque la Juventus a destra in questo momento ha Conceição, Nico Gonzalez e Zegrova.
0: Sì.
1: Nel mezzo ha Alebegovic, a sinistra ha Yıldız e Boga, e attualmente ha tre attaccanti, Colomani, David e Decatur. Cioè, io non credo che sia così tragica la situazione in attacco. Cioè, oggi per me la priorità assoluta è il centrocampo, perché di fatto, Dario, la Juventus, è vero il rientro di Douglas Luiz e del desaparecido Arthur, che penso che oggi potrebbe giocare forse al massimo nello Sporting Portofino, ma non penso che possa giocare bene, insomma, è
0: Un
1: un
0: torneo estivo,
1: giocatore
0: un torneo estivo.
1: in un torneo estivo, esatto. Quindi io credo che la Juventus debba compiere il tanto agognato e definitivo salto di qualità, soprattutto a centrocampo. Poi si può pensare di puntellare anche gli altri ruoli. Certo, il portiere è un ruolo molto delicato e sicuramente lì bisogna intervenire. Però, Dario, il portiere è un ruolo importantissimo, ma non è così indispensabile come può essere in questo momento andare a prendere un centrocampista di grande qualità. Io, perdonami la piccola provocazione, avevo scritto in questo pezzo per Flamengo Bianconeri, avevo sommessamente suggerito Dani Ceballos, che si è svincolato da poco dal Real Madrid, è un classe 96, non sarà il Dani Ceballos di 4-5 anni fa, ma onestamente, Dario, un giocatore di quel livello lì, oggi in Serie A può giocare anche in infradito.
0: Ah certo, ma poi insomma 96 vuol dire che poi ha 30 anni,
1: 30
0: quindi no,
1: anni,
0: insomma, voglio
1: esatto.
0: dire, un po' di carriera ce l'ha ancora, soprattutto viste quanto sono longevi ormai i calciatori di oggi. Stefano, ti devo salutare, il notiziario sportivo che incombe, grazie mille come sempre per questa chiacchierata, buona estate e buon lavoro.
1: Grazie a te, Dario. Parlare di calcio con te e parlare soprattutto di Juve con te, come sempre, lo sai benissimo, è un immenso piacere. Ti abbraccio e alla prossima.
0: Grazie mille, un piacere anche per me, Stefano, lo sai, ancora buon lavoro e ci sentiamo, spero, presto. Allora, visto che sono già le 14:30 passate, andiamo col notiziario sportivo, poi leggiamo anche un po' dei vostri messaggi. A fra poco.
2: Colpo gobbo.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la Toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio ora, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della sedicenne Kelly Dualla, che ha vinto momento la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA, in gara contro sprinter di 2 anni più grandi. L'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Colpo gobbo.

0: 14:36 minuti, fra qualche secondo iniziamo la seconda mezz'ora di questo Colpo Gobbo venerdì 7 maggio. Sì, buonanotte, 7 maggio, pensa come sono messo, ho bisogno di ferie anch'io. 7 maggio ci sarebbe ancora anche il campionato in ballo e forse saremmo ancora in zona Champions, pensa te, se andiamo un po' indietro. 7 agosto, chiaramente, 2026. Allora, prima di andare dal nostro prossimo ospite, leggiamo qualche messaggio che ci avete mandato e poi abbiamo la conferenza di Spalletti e Cambiaso da andare ad analizzare, ma la facciamo poi nella seconda ora, che così la commentiamo magari anche insieme. Leggo Martina su Twitch: buongiorno Martina da Torino, magari sbaglio ma non mi sembra che Cambiaso abbia dei pretendenti, a me non dispiacerebbe facessimo cassa con la sua vendita, eppure non sento di squadre alla ricerca di... Grazie per la compagnia, grazie a te Martina come sempre per essere qua con noi. Sì, la questione poi è sempre quella, il problema che insomma abbiamo toccato soltanto marginalmente prima con Roberto, magari lo affrontiamo, sì, con Stefano lo affrontiamo adesso con Roberto. Sono bollito, Manu, cosa vuoi che ti dica?
1: Devo andare in vacanza.
0: Devo tenere ancora dura 10 giorni, domenica della prossima settimana finalmente.
1: Sono tantissimi.
0: Lo so, soprattutto con tutti e due i bambini a casa tutto il giorno, tutti i giorni. Arrivo a casa che sono più stanco di quando vado a scuola a lavorare, ma è normale, con i bimbi piccoli ci sta. No, dicevo, un problema che abbiamo toccato solo marginalmente, ma che affrontiamo magari poi col prossimo ospite fra poco, è la questione che ovviamente quelli che tu vorresti vendere sono quelli che meno gli altri vogliono, perché tu vuoi vendere quelli che sono quelli più scarsi e quelli più scarsi nessuno te li vuol comprare, o se ti li vogliono comprare li vogliono o in prestito o dandoti delle cifre evidentemente molto basse, perché il valore poi è quello, no? Per cui diventa molto complicato. Di Cambiaso, come sempre, si vociferava un po' inizio mercato di qualche interesse soprattutto dall'estero, c'è stato un momento che sembrava anche potesse andare all'Inter, anche lì in uno dei mille scambi che sono venuti fuori tra Carlos Augusto, Frattesi, ieri è uscito addirittura Pavard come possibile scambio, visto che all'Inter ci sono un po' di problemi col francese, insomma diventa complicato. È vero, Martina, che in questo momento grandi voci di interesse nei confronti di Cambiaso non ci sono, ma non ci sono grandi voci di interesse nei confronti di nessuno dei nostri calciatori, cioè a parte quella butade di quei 50 milioni per Conceição che sono durati però allo spazio di un respiro, non mi sembra, cioè mi sembra che sia più la Juve che voglia piazzarli piuttosto che le altre squadre che li vogliono venire a cercare. Sentiamo cosa ne pensa anche il nostro prossimo ospite, l'avvocato Roberto De Frede, che è un altrettanto piacere sentire. Ciao Roby, ben ritrovato su Radio Bianco Nera.
2: Ciao Dario, ciao, mi riconosci? Sì, ho visto che sei un attimo.
0: Sì, aspetta, sei tu? Sì, ecco, ti coglio
2: qui. Sì, in penombra, perché qua devo chiudere gli scudi, perché certo, altrimenti certo. Entrano i 60 gradi, esatto. La luce, diciamo così, quindi...
0: Secondo me senza occhiali oggi un po' la Clark Kent potrei non riconoscerti, hai visto il mio stato?
2: È vero, esatto, è vero, fra poco mi trasformo, quindi
0: esatto,
2: insomma...
0: Esatto.
2: Ma allora sì, allora prima di tutto è molto difficile vendere rispetto a comprare, se c'hai qualche soldino vai e ti compri qualcosa, il problema poi è l'orologio che vuoi rivendere, non solo la svalutazione di quello che hai, di quanto lo hai acquistato, ma il problema, la difficoltà, e in più noi abbiamo un secondo problema, che poi non è che teniamo tutti questi Rolex o Vacheron Constantin da vendere, insomma. Abbiamo, non voglio dare nomi di marche un po' più basse, ma insomma abbiamo orologi un po' come questo qua mio che ha perso una lancetta, quindi purtroppo ecco da tasca, ed è così il problema, insomma. Quindi noi una volta ci entusiasmavamo per gli acquisti, no? Agosto, però non il 7 o l'8, già il 20, 25 luglio eravamo felici degli acquisti, sì, che arrivavano dei calciatori. Oggi saremmo felici invece di vedere ceduto X, venduto X, ed è difficile. Io scrissi un articolo 2-3 settimane fa proprio su questa difficoltà, e soprattutto anche perché le altre squadre ci marciano su questo,
0: certo.
2: Mica soffesi, è chiaro. Cioè, uno, chiaramente, insomma, vanno al ribasso, perché capiscono che tu hai bisogno di vendere non solo per fare qualche soldo, ma anche per fare spazio, perché tu una rosa di 30 giocatori non la puoi tenere, insomma, soprattutto appunto non facendo la Champions e avendo comunque, insomma, problemi ancora un po' di assemblamento, non si può. E poi ho notato che l'eventuale formazione titolare... Beh, avrebbe forse solo un paio di novità a quello che ho visto, cioè Colomani e il Alai Begovic, insomma, dietro di lui, insomma, con Ildiz e con Senzao ancora, bene o male, o Boga, insomma, bene o male è quella. Dietro ci sono tutti quanti, perché Selic per ora, insomma, probabilmente farebbe forse un po' panchina, insomma, rispetto agli altri già un po' sicuri di Spalletti. Quindi, insomma, sì, la situazione purtroppo quasi a ridosso della prima di campionato, come ormai io lo sapevo che ci arrivavamo alla prima di campionato, e siamo sempre ancora a vedere chi dobbiamo buttare, chi dà la torre, dobbiamo cercare un po' fare la caccia al tesoro per qualcuno che ci serve come l'acqua. Il portiere, sentivo prima, non è diciamo fondamentale come un centrocampista. Ha la sua importanza il portiere, perché sta là dietro. Il portiere, se andiamo a vedere, insomma, la storia ci insegna che i portieri sono stati, le squadre che hanno vinto hanno avuto un gran portiere, insomma, ecco. Sì, è rara la vittoria di una squadra con un brocco a porta, perché il brocco a porta all'improvviso ti fa entrare la pallina in rete.
0: Guarda, infatti sto leggendo un po' di messaggi che sono arrivati tra prima, durante l'intervento di Stefano Dentic, poi li leggiamo tutti, ragazzi, nella prossima ora è tutta dedicata ai vostri messaggi, però appunto per interagire anche un po' con te, Roby, c'è proprio, perché Stefano sì, prima diceva il portiere non è un ruolo su cui in questo momento andrei a investire, mi serve più il centrocampo. Giacomo da Susa dice: non sono d'accordo che il portiere non sia fondamentale. Di Gregorio ci ha fatto perdere almeno 10 punti, con quei 10 punti dove saresti stato in classifica? Poi il centrocampo non migliorerà se non verranno venduti alcuni dei nostri centrocampisti per fare posto a qualcuno che possa farci alzare il livello. Questo è il commento di Giacomo all'intervento di Stefano di poco fa.
2: Sì, no, sono d'accordo, perché il portiere, vabbè, Suzuki con la moto se n'è andato, se non mi sbaglio, quindi insomma
0: dovrebbe essere,
2: non si sa ancora,
0: c'è ancora lì che viaggia,
2: c'è ancora un po' da, però certo, anche perché tenere ora, secondo me, Di Gregorio come titolare. Allora, Di Gregorio gli sono state dette di cotte e di crude, sì, ormai, quindi sì, non so psicologicamente, ecco, le amichevoli, vabbè, le affrontiamo tutti quanti, insomma, con i pantaloncini corti, mo ci vuole, insomma, e gli infradito. Però, ecco, un Juve-Inter con un Di Gregorio, che ne so, che qualcuno il giorno prima gli dice: per colpa tua, ecco, abbiamo perso 10 punti l'anno scorso, non so come reagisce, capito? Cioè, quindi c'è anche questa, ormai l'abbiamo un po', mi metto anche in prima linea, insomma, non bombardato, criticato, perché comunque forse non è stato, nelle nostre aspettative, insomma, c'era un po' altro in Di Gregorio. Certo. Quindi sicuramente forse è fondamentale il portiere, come il famoso centrocampista. Io pensavamo già l'anno scorso, anche quest'anno, di aver risolto un pochino, anche 2 anni fa con Cop Miners, il centrocampo. E purtroppo c'è una iattura su questo centrocampo. Beh, sì. E c'è sempre la coperta, una volta io dicevo che c'era la coperta corta, ma qua mi pare che sta solo il lenzuolo, insomma, cioè la coperta è sparita nell'armadio,
0: che
2: è stata sotterrata.
0: Che va bene adesso con queste temperature, però il campionato si gioca d'inverno.
2: Fra poco non andrà bene più, insomma, quindi purtroppo ci vorrebbe un gran bel centrocampista che dia proprio luce, ma luce anche ai tifosi, ecco, certo. Capito? Quello è quello che intendo, perché è importante, insomma, avere un faro del centrocampo che ti illumina sia il rettangolo di gioco e sia anche lo spettatore. Cioè, io vorrei stare più tranquillo, ecco, quando rivedo le partite della Juve. Non dico come ai bei tempi, perché là era una tranquillità quasi ascetica, diciamo così, ma almeno, insomma, ecco, a non stare con quella apprensione ogni secondo che a centrocampo si perde il pallone e ci si ritrova col centravanti dinanzi a Di Gregorio.
0: Che non fa il miracolo, o meglio, ogni tanto l'ha anche fatto, perché qualche bella parata l'ha anche fatto. Quello che pesa tanto su quel stannata di Di Gregorio sono quei 16 gol subiti al primo tiro in porta, no? Cioè, se tu su 16 partite su 16 partite su 38 prendi gol al primo tiro in porta e poi davanti non hai un attacco che te ne fa 4-5 partite, perché sai, poi vinci 4-1, 5-1, puoi anche prenderlo tutte le partite.
2: Ma guarda, tra Scavoli e Ammogliati avrebbe dovuto pagare la pizza dopo le partite per i prossimi 10 anni, che fa questo,
0: No, no, ma infatti il problema grosso è quello. Infatti, quello che si dice spesso, no, dei grandi portieri, che non sono quelli che fanno tante parate, ma che fanno quelle importanti. Perché poi nelle grandi squadre tante volte i tiri in porta che subisci sono pochissimi, e tu devi essere pronto su quei pochi tiri in porta a fare quella parata. Perché poi ci sono delle partite, no, che ogni tanto vedi finiscono magari 2-0 e la squadra avversaria, il portiere della squadra avversaria fa 75 parate, che dici questa doveva finire 10-0, ma il portiere, certo, le ha parate quasi, certo, tutte. Perché
2: invece lui dice, vabbè, io ho subito solo un tiro, un gol, esatto, abbiamo perso 1-0, pazienza, insomma, che devo fare?
0: No, 100%. Diciamo che anche le dichiarazioni del suo agente non è che siano state proprio a suo favore, eh? Cioè, se già prima il clima non era proprio suo, adesso con quello che ha detto l'agente su David, eccetera, eccetera, non l'ha sicuramente aiutato. Senti, prendo spunto dai nostri sottotitoli che scorrono anche sotto sì, di te, c'è un giocatore che sembra anche qua di nuovo più, come dicevi tu, facile comprare che vendere. C'è un Lukumi quasi addirittura d'arrivo, no, in maglia bianconera, sembra che abbia rifiutato, sì, lo dicevamo anche prima con Stefano Denti, c'è le avance inglesi, e questa è una cosa che a me fa particolarmente piacere, no, perché un giocatore comunque che preferisca ancora la Juve nonostante non ci sia la Champions, ha un campionato sicuramente più esaltante, perché oggettivamente la Premier è più esaltante della Serie A, evidentemente, perché la Juve qualche fascino da qualche parte ancora lo tira fuori, lo esercita.
2: Io mi auguro che sia così, perché vorrebbe dire che tutte quelle centinaia di parole che dico e che scrivo valgono ancora a qualcosa, cioè la storia, la memoria, il senso, diciamo così, di quello che l'identità della Juventus, e quindi se fosse così sarebbe un ospite gradito questo Lukumi, insomma, che poi è un nazionale colombiano. I colombiani sono stati pochissimi alla Juventus, Cuadrado è quello più famoso, sì, poi c'è stato Cabal, ma c'è ancora Cabal, sì.
0: Sì, è uno di quelli che stiamo cercando di piazzare ovunque.
2: Quindi, esatto.
0: Anzi, guarda, leggevo stamattina che ci potrebbe essere anche un inserimento di Cabal proprio verso Bologna per provare ad abbassare le pretese e le richieste economiche.
2: Esatto, si potrebbe diamogli pure Arthur in regalo,
0: con il pacchetto bonus.
2: Ma non vorrei che Douglas Luiz, con quel golletto che ha fatto, insomma, è diventato di nuovo il faro del centrocampo, perché quelli poi così fanno. Dice, avete visto quanto è bravo? Ce lo teniamo un anno nel frigorifero,
0: sì,
2: voi.
0: Sì, perché poi sono quelli che si esaltano nelle amichevoli estive e poi arriva il campionato, sì, e tornano a essere. Lo so, io con Douglas Luiz confesso che ho molto, molto, molto quella paura lì, cioè del fatto che adesso, sì, nell'ottica di farsi confermare, stia dando il meglio e poi però possiamo ricrederci un po'. Non lo so, ovviamente poi la speranza è che non sia così, ma il rischio ovviamente c'è. Chi vuoi vedere in campo domani, Roby? Perché domani c'è un'altra partita importante e dicevamo prima, mancano 2 settimane all'inizio del campionato e bisognerà capire anche chi saranno un po' gli 11 titolari, no? Detto che ancora con Sessão e McKennie sono gli ultimi arrivati, non hanno fatto neanche un minuto. Bremer e Idiz hanno iniziato a fare qualcosina e bisognerà cercare di trovare un 11, no? Poi anche Kolo e Alaibegovic, che sono appena arrivati, erano in panchina ma neanche cambiati l'altra sera contro il Chelsea.
2: Il problema è questo. Allora, i titolari, chi dovrebbero essere? I titolari, gli 11 li abbiamo probabilmente sulla carta, con un 4-2-3-1, insomma, sicuramente sarà questo il modulo. Ma io vorrei vedere Kolo Muani, vorrei vedere Alaibegovic, Ildiz, li vorrei vedere Boga. Allora, qua bisogna scegliere, la squadra deve essere, la squadra spallettiana, deve essere un po' votata all'attacco.
0: Certo.
2: Perché altrimenti ci teniamo Trapattoni, insomma, che poi ci sarebbe tutto un discorso da fare su Trapattoni, che non era così, perché ha fatto giocare Bette, Catardelli, Rossi, Platini e Boniek in una finale, quindi insomma, vabbè, lasciamo stare. E però sicuramente la squadra di Spalletti deve essere votata all'attacco, quindi 4 davanti, chiamiamoli 2 centrocampisti e 2 attaccanti che hanno una potenzialità offensiva al 95%, ma io li voglio vedere.
0: Certo.
2: Perciò dico che a centrocampo uno di quei due dovrebbe essere un mostro, per dare agio e possibilità alla Juventus di Spalletti di giocare come probabilmente Spalletti ha in mente. Però se tu poi ti bucano al centrocampo, poi acchiappi le critiche. Dice, hai visto, hai voluto giocare con 4 in attacco, insomma. Sicuramente Kolo Muani, il bosniaco, li voglio vedere in campo. Insomma, se possono giocare, li vorrei vedere. Vorrei vedere già un embrione, ma qualcosa di più, dei titolari, ecco, certo. Già domani, certo. Sì, perché ormai ci siamo, a meno che proprio quelli che non possono giocare per problemi, diciamo, di fisici, come dire, insomma, che rischierebbero qualcosa, ma quelli che non rischiano qualcosa di fisico, io li vorrei vedere in campo, anche per, come dire, per una fotografia mentale, capito? Per dare quella tipo, ecco, la famosa formazione tipo, certo. Una volta si diceva, mo? La formazione tipo
0: quella che si sapeva a memoria, no?
2: Quella che ogni domenica si faceva la fotografia, era sempre la stessa. Quello che stava a metà col ginocchio perché c'aveva tre menischi e non quattro. Quello più alzato dietro, il capitano, era uguale, erano 30 fotografie uguali. Eh sì. E che meraviglia, perché quelli erano, insomma. Quindi, poi ci sta pure questo fatto che, madonna mia, speriamo che non arrivi mai un qualcosa del genere alla Juventus, cioè il congelare la maglietta, il togliere. Allora, è una cosa, scriverò un articolo domenica su questo argomento, già ce l'ho in mente, perché io poi penso una cosa, ho sentito Antonioni che ha detto, ma lasciate stare, non vi preoccupate, grazie di tutto, perché volevano toglierla per un anno solamente, la maglietta numero 10 di Antonioni, e io poi dico, ma se si doveva fare sta cosa, probabilmente Sivori non avrebbe mai avuto la 10, perché certo. Qualche decennio prima c'era Giovanni Ferrari,
0: certo.
2: Del Piero non avrebbe mai avuto la 10 perché c'era Platini e Baggio,
0: certo.
2: E poi noi togliamo la 10, dico noi, ma apro una parentesi, ma poi quale togliamo? Quella di Del Piero, quella di Baggio, quella di Sivori, cioè che togliamo? Ma che togliamo?
0: No, è vero.
2: Quindi vabbè. Tra l'altro, questa è una mia esternazione.
0: No, ma la capisco e la condivido, ma guarda, la condivide anche Del Piero senza saperlo, nel senso che proprio ad Alex avevano chiesto qualche tempo fa, no, cosa ne pensava eventualmente del ritiro della 10 in suo onore, perché in quel caso era lui che doveva essere, diciamo, l'erede, cioè l'immagine della 10 della Juventus, e lui ha detto: io voglio che i bambini che vogliono venire a giocare alla Juventus sognino di giocare con la 10 della Juventus.
2: Certo, quindi questa è un po'. Anche perché poi Platini si poteva pure un po' incazzare, no?
0: Diciamo, certo.
2: Così. Perché cioè, avete tolto la 10, ma scusate, la 10 è stata pure un pochino mia, poteva dire, insomma, certo. Quindi per carità, con tutto il rispetto a Del Piero, che poi non ci mancherebbe altro, insomma.
0: Assolutamente. Senti, a proposito Del Piero e Apert, no? Grande immagine, sì. Operazione nostalgia, mi viene da dire, no? A Hong Kong c'era Turam papà, Apert c'è Del Piero, sono importanti, no? Anche questi ruoli, diciamo, istituzionali, che tra l'altro confermano comunque ancora un legame, perché di fatto Del Piero non è più Juve, però in queste situazioni rappresenta ancora la Juve. C'è un fil rouge ancora che collega Del Piero con questa squadra, anche non soltanto affettivo, evidentemente, se la va a rappresentare in queste tournée.
2: Io credo che Del Piero è la Juventus e lo sarà per sempre, quindi anche se ci sono state delle discrasie, diciamo così, come capita ai migliori, insomma, societarie o comunque quasi di idee, di pensieri, eccetera eccetera, ma Del Piero è associato, identificato alla Juventus e lo vuole anche lui, cioè lui, io credo che si senta, ma non potrebbe essere altrimenti, si senta il bianconero per eccellenza, lui stesso forse con un po' di scuse ha scalzato Boniperti, no? Immagine. C'è stata quella bellissima presentazione allo stadio, no? La prima sera dell'Allianz, quando c'era Boniperti, e là si è capito, proprio si è visto il passaggio di consegne del uomo Juve Boniperti a uomo Juve, diciamo, moderno, dell'era moderna, che è Del Piero. Certo. Quindi Del Piero, anche se in questo momento, e mi auguro solo in questo momento, non sia nell'entourage, diciamo così, societario vero e proprio della Juventus, ma è ancora, diciamo così, la società in persona, e sono fondamentali questi contatti anche per la stessa società di oggi e per i calciatori, perché io dico sempre questo, dico, i calciatori dovrebbero sempre guardarsi un po' alle spalle e dire cosa è successo in quella zolla di terreno dove ora loro stanno calpestando. Quindi se quelli di oggi incontrano Del Piero o guardano Del Piero parlare e dire qualcosa e vanno a vedere quello che ha fatto Del Piero, probabilmente un 10% in più lo danno in campo, secondo me. Perché quella voglia di emulare o quantomeno di non farsi dire Madonna mia, come siamo caduti in basso oggi con questo? Insomma, io mi metterei, insomma, ecco, in carreggiata e farei 10 chilometri in più.
0: Roby, ti ho perso. No, okay. No, no, scusami, ti avevo perso per un secondo. C'è stato un piccolo calo di rete, ma ti ho recuperato. Leggo solo al volo questo messaggio di Guido da Bologna che ti saluta. Dice: è sempre un piacere ascoltarti. E poi ci fa una domanda su Lucumi, ma l'abbiamo già affrontato. Lo scriveva proprio mentre ne stavamo parlando, ma volevo riportarti il saluto. Ti chiedo ancora questa cosa in chiusura, Roby. Detto che in questo momento, evidentemente, la Juve non può arrivare a, adesso sparo proprio altissimo, no? Ma allo Yamal, allo Mbappé o al Bellingham di turno. No, per citarne proprio tre di tre nazionalità diverse e di tre squadre super top diverse, nella speranza che magari lo possa diventare Alibegovic, no? Perché su Alibegovic c'è comunque molto molto interesse, ma stiamo parlando chiaramente di uno ancora che dovrà farsi del tutto. E quindi non potendo arrivare lì e con i nomi di mercato che sono di giocatori di media fascia, non c'è nessuno di super top che può arrivare. Chi è il giocatore che senti accostato alla Juve in questo momento che ti sentiresti di dire, ecco, fra tutti punterei su di lui?
2: Ma io io punterei su quello che abbiamo in questo momento, perché credo c'è il bosniaco, è un ragazzo che potrebbe, allora Yamal è nato a 17-18 anni, no, voglio dire, quindi perché quelli sono fortunati e noi siamo sfigati? Cioè, questo potrebbe essere anche il nuovo Yamal, dico, per dire, in Italia nella Juve. Quindi ecco, dare sicuramente fiducia a quello che per fortuna, insomma, per bravura della società, siamo riusciti ad accaparrarci. E sicuramente no, in questo momento, allora, io non associo nessuno ora alla Juventus, perché io associerei i grandi colpi, ecco, prendere un qualcosa di mezzo, ecco, non credo che sia il caso, potrebbe scalzare poi il posto, ecco, a un giovane sul quale abbiamo puntato. Quindi prendere uno che, come dire, di 30 anni ora, ma che non è un campionissimo, e che farebbe il titolare al posto del bosniaco, sarebbe, secondo me, un errore. Sicuramente punterei su un centrocampista, sicuramente, perché un centrocampista... Io ricordo che si parlava di Goretzka,
0: sì,
2: ma insomma...
0: Sì, Goretzka che sì, sono due parametri zero che ogni tanto girano.
2: Allora, sì, girano... Quando girano a vuoto fanno girare altro, però, perché perché insomma girano, però uno dei due, secondo me, ecco, se dovessi puntare alla bancarella del mercato, sicuramente punterei a uno dei due, insomma, male non si andrebbe a prendere uno dei due, insomma, e in attacco, ripeto, allora, guarda, l'attacco è stato sempre un punto molto delicato. Allora, tu o acchiappi il campione o passi un guaio durante l'anno, e allora
0: il problema è che è pericoloso, il campione lo devi acchiappare, come dicevi tu, prendendo la Alibegovic di turno, no? Perché poi quando già 33 milioni per un ragazzo di 18 anni non sono pochi. Se diventa quello che si spera che diventi, poi i milioni diventano 100-150.
2: Assolutamente. Quindi, diciamo così, per ora, ecco, teniamoci questo, che potrebbe fare grandi belle cose, però ecco, un centrocampista proprio tosto, pesante, diciamo così, di esperienza, lo prenderei. E poi ben venga se dovesse esserci anche un altro colpo in attacco a parametro zero, ma io non ne sento in giro, non ne vedo.
0: Diciamo che uno l'abbiamo già, grande forse no, ma un colpo a parametro zero abbiamo fatto, che è Çelik, che comunque tutto sommato qualche cosina di buono ce lo sta facendo.
2: Certo, no, parlavo di attaccanti.
0: Sì, certo, in generale.
2: Ah, poi c'è quello del Genova, no? Il ragazzo del Genova.
0: Ecator.
2: Quindi quello è un altro giovane, insomma, che potrebbe dare... E poi abbiamo sempre Arcadius.
0: Che guarda, io su Milik continuo ad avere un dispiacere enorme, perché io è un giocatore che tecnicamente mi fa impazzire, ma ha questa problematica evidentemente del fisico che non lo regge, perché è sempre un cosa sarebbe successo se, no? Cioè, lui è veramente, veramente tanto tanto forte.
2: E cosa sarebbe successo se Chiesa non avesse avuto quell'infortunio?
0: Certo,
2: quello è stato
0: le famose slide
2: il nostro pupillo, Chiesa, in quel periodo. periodo, lo so, purtroppo.
0: Anche perché, poi non, è tornato il Chiesa di prima, cioè Del Piero ci ha messo un po', però poi è tornato. Chiesa,
2: fortuna,
0: Chiesa ancora oggi, a distanza ormai di, credo, 3 anni dall'infortunio, comunque fa la panchina al Liverpool, in un Liverpool che non è il Liverpool stellare di qualche anno fa. Insomma,
2: vuol dire proprio che non ce la fa, purtroppo non ce la fa.
0: Anche se adesso Mancini diceva che voleva provare a recuperare anche Chiesa in ottica nazionale.
2: Mancini purtroppo non c'ha nessuno, esatto, quindi deve provare pure all'infermeria, deve fare... bussare pure ai conventi, esatto, perché tanto quello che c'ha è proprio parva materia, diciamo così, quindi,
0: di necessità virtù. Roby, ti saluto, che abbiamo sparato le 15, grazie mille, è sempre molto piacevole chiacchierare con te. Buona giornata, buon venerdì.
2: Grazie a voi, a tutti, ciao.
0: Buon weekend all'avvocato Roberto De Frede. Andiamo con il notiziario, poi leggiamo un po' dei vostri messaggi, andiamo a sentire anche cosa ha detto Spalletti nella conferenza di presentazione di Juventus.
3: Colpo Gobbo.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: La Guardia Civile di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
2: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
1: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
2: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno

0: Lo sport è passione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Rieccoci in studio, seconda ora di Colpo Gobbo, insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli in studio e Manuel in regia. Leggo sempre dalla stringa che passa sotto il mio faccione, l'agente di Cambiaso dice: mai parlato con l'Inter nell'ottica di uno scambio con Frattesi, anche perché eventualmente dello scambio ne parlerebbe, non credo, l'agente di Cambiaso, ma i dirigenti della Juve, cioè eventualmente l'agente di Cambiaso parla per Cambiaso. Poi,
1: anche se fosse, negherebbe.
0: Negherebbero anche l'evidenza, no? come si diceva una volta. Abbiamo quest'oretta insieme per chiacchierare con voi, abbiamo un po' di messaggi che ci avete mandato in questa prima parte, abbiamo la conferenza di Spalletti e Cambiaso da andare a leggere per quanto riguarda la presentazione della partita di domani. E allora partiamo magari con un vocale, Manu, mi dicevi che ce ne sono un po', li ho visti anche arrivare, cominciamo dalle vostre voci.
2: Ciao a tutti, potete mandare un messaggio a Carnevale a Massara. Ho fatto io una lista di partenti e di quelli che potrebbero arrivare.
0: Dai.
2: Ovviamente scherzo, però mi piacerebbe che partisse nella Juventus Kelly, João Mario, Cabal, Locatelli, Koopmeiner, Gonzalez, Azic, Miretti, Arthur e David. Invece quelli che vorrei che arrivassero: Lukumi, Kessi, Goretzka, Osimhen, Zirkzee e Martinez in porta. Vendendo o dando tutti quei giocatori che alla fine sono stati non proprio all'altezza, punterei su questi nuovi giocatori.
0: Allora, sì, la lista, intanto ciao, non ci hai detto come ti chiami, ma aspetta, forse lo recuperiamo, che Manu le recupera forse l'inizio del messaggio. Luciano, mancava forse l'inizio. Luciano, buongiorno a te. Allora, a parte che credo che Carnevali e Massara quell'elenco ce l'abbiano ben fatto, ben pronto, ma ti dico di più, devi anche aggiornarlo, perché due spunte devi già farle su quell'elenco di giocatori in uscita, perché magari l'hai fatto qualche giorno fa e devi solo andare a spuntarlo, perché João Mario è partito, è andato alla Fiorentina in prestito secco con un milione e mezzo, due circa di insomma, sì, non proprio secco, ma comunque con un prestito oneroso, ma secco nel senso che non ci sono obblighi di riscatto, c'è un potenziale diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni sul finale di stagione. E Azic è andato a Sassuolo con un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, quindi in un certo senso un po' la recompra, come si dice in Spagna, quindi alla fine della stagione il Sassuolo ha già versato, mi sembra, un paio di milioni, un milione e mezzo grosso modo anche lì nel cast della Juve, a fronte di una dozzina di milioni, cioè la possibilità di acquisto da parte del Sassuolo, ma con l'aggiunta di un ulteriore milione e mezzo, quindi sui 13 milioni e 7 circa, la Juve se lo può riprendere indietro. Quindi due di quell'elenco in uscita sono già effettivamente andati, tutti gli altri sono quelli di cui si sta effettivamente più o meno parlando che possano uscire: Koopmeiners, Nico Gonzalez, Arthur, Cabal, insomma li hai citati tutti tu. Dei nomi in entrata sono tutti quelli su cui la Juve sta abbastanza lavorando, tranne Osimhen, che oggettivamente è assolutamente inavvicinabile per la Juventus, ma per praticamente tutte le squadre, considerando la clausola che ha a monte di quello che dovrebbe ancora essere riconosciuto al Napoli di un'eventuale futura rivendita. Credo che Osimhen non si muoverà dal Galatasaray. E su tutti gli altri invece più o meno, cioè, l'interesse c'è per Lukumi, lo sappiamo, per Zirkzee lo sappiamo.

0: Per Martinez si è un po' tolto lui dal mercato. Anche qua, se cercate sulla nostra Bianconera News, trovate la notizia che, insomma, pare che lui abbia, insomma, si sta un po' esponendo nei confronti dell'Aston Villa. Non ha mai chiesto di andare via, ha intenzione di rimanere all'Aston Villa, e quindi credo che per il portiere bisognerà cercare qualcun altro. Sentiamo un altro vocale.
1: Se breve con la clausola di 58 milioni non è stato chiesto o preso da nessuno, come si può pensare di venderlo adesso a 50-60 milioni? Per me è un'assurdità, Claudio.
0: Claudio, ciao. Penso che tu ti riferisca a Bremer, no? È chiaro che una volta scaduta la clausola si può lavorare, cioè le società possono offrire di meno, ma guardate che è la stessa cosa che ha fatto la Juve con Lucumi. Lucumi fino all'altro giorno aveva una clausola di 28 milioni di euro, se non ricordo male, cosa che già per un difensore è già abbastanza alta. In più per un difensore in scadenza, perché Lucumi ha il contratto che scade nel 2027, quindi è uno dei motivi per cui probabilmente nessuno si è affacciato con la clausola. Adesso la Juve è partita da un'offerta di 17, insomma è possibile che intorno a una ventina di milioni, ribadisco, per un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo si possa pensare di trovare una quadra. Bremer no, la squadra, la 58 milioni non le hanno mai proposti, ma credo che la Juve, a fronte di una quarantina, considerando anche che nel frattempo l'ammortamento di Bremer negli anni è assolutamente andato. Cioè, con 40 milioni la Juve ancora ci guadagna qualcosa rispetto a quello che l'aveva pagato. Quindi, se dovesse arrivare quella cifra lì per un difensore centrale, credo che la Juventus non se la farebbe scappare. Alterniamo un po', andiamo a leggere qualcuno. Manu ci fa vedere cos'è questo? Tutto Juve, forse? Tutto Juve. Allenamento in mattinata per la Juve, Gatti out. Lo abbiamo letto prima proprio perché c'era la conferenza di Spalletti. Fastidio muscolare, gestione dei carichi per Celik, Kelly e Zegrova. Quindi, insomma, più o meno queste sono le informazioni che arrivano da Perth, anche se la gestione dei carichi non significa necessariamente che i giocatori non siano poi disponibili per la partita di domani. Un estratto delle parole di Spalletti che poi andremo ad analizzare meglio: Ilitz giocherà di più rispetto al Chelsea, questo è un pochino quello che auspichiamo tutti e credo che sia anche fisiologico e inevitabile se, come diceva Spalletti, l'idea è di portarlo a pieno regime per l'inizio del campionato col Frosinone. Nel mercato abbiamo nel mirino un paio di cose e poi c'è una battuta su Bastoni che andremo poi a leggere nello specifico, e Cambiaso dice: contro l'Inter ci sarà agonismo anche se sarà un amichevole. Questo ce lo aspettiamo, così come c'è stato nel derby di Milano. Proprio
2: Non è mai
0: non è mai
2: un'amichevole.
0: un amichevole, esatto, ma come non lo è il derby l'altro giorno, insomma, contemporaneamente a Chelsea-Juve c'era anche Milan-Inter, e insomma io quel pezzettini che sono riuscito a vedere nelle pause della nostra partita, insomma, come si suol dire in questi casi, se le sono date di santa ragione. Recupero un po' di messaggi che sono arrivati prima. Bella partita, ma manca terribilmente un centrocampista di spessore ed esperienza e la punta tanto chiesta in tutte le lingue del mondo da Spalletti. Questo è Lorenzo d'Albano Laziale, che è quello che mi fa pensare che in questo momento forse sarebbe più ottimale Pellegrino di Zirzè, no? Per riaprire il discorso che facevamo prima con Stefano Dentice, ma sono poi questioni, insomma, che ognuno poi può vedere in maniera diversa, però l'identikit dell'attaccante che ha fatto Spalletti effettivamente è proprio quello lì. Gli manca sicuramente forse un po' di esperienza, ma quello che tiene la porta, tiene la palla in aria, anche spalle alla porta, sa fare gol di testa, eccetera. Vede, per esempio, questo è non è scritto, non è firmato. Io dissento dall'ospite, sempre riferito ancora a Stefano Dentice. Colomoni è un attaccante di profondità, ma tenere sulla palla e fare gol da palline attive vale poco. Zirzè è più un Totti alto, no, scusatemi, è un Totti più alto, ma senza il tiro, uno che fa salire la squadra con tecnica e manovra. Ma in Serie A il 70% delle partite la sblocchi con mischia in area di testa. Chi ha la Juve forte di testa? E allora ecco che si ritorna a spalleggiare la mia idea che è quella più di Pellegrino che non di Zirzè. Ma su Zirzè, leggiamo sempre da tutto Juve, il suo primo tecnico dice: deve andare alla Juventus, io lo vedrei bene come trequartista, regalava già spettacolo a 7 anni ed eseguiva giocate alla Gullit. Però vedete che qui addirittura lo vede bene come trequartista. Quindi torniamo al discorso che non sarebbe la soluzione per l'attacco, così come lo intende quantomeno Luciano Spalletti. Antonio da Pioltello, scusatemi, Adriano da Pioltello, sono appena tornato dal mare, dove ero a Ventotene, buon per te, non prendeva niente, ma adesso sono contento di sentirti. Fa piacere anche a me che sei tornato ad ascoltarci, Adriano, grazie per questo messaggio. Questo di Giacomo l'avevamo già letto prima. Doni, ciao, buongiorno a te. Ciao Dario, personalmente ritengo che calciatori tipo Suzuki, Lucumi e Theo non aggiungano praticamente nulla alla rosa attuale, viste le difficoltà nello sfoltirla. Inoltre ti chiedo come giudichi il nuovo corso delle Women dopo l'esordio in Europa. È sempre un piacere ascoltarti, fa piacere, grazie anche Doni che tu sia qua con noi anche oggi. Allora, dei tre che hai detto, se parliamo di una Juve che la famosa Juve che vorrei, forse hai ragione, nel senso che nessuno di questi tre, anche se io per te ho una passione viscerale che esula probabilmente dal suo valore reale, però forse in una Juve, nella Juve dei 9 scudetti consecutivi ti potrei dare ragione. Nella Juve attuale, che questi tre non alzino il valore della rosa, non sono d'accordissimo, perché Theo Hernandez per me vale 4 volte Cambiaso, soprattutto per quello che fa, per le volte che va avanti e indietro sulla faccia. Secondo me Teo, sei il Teo degli anni buoni del Milan, non, e quando si impegna, esatto, che dice Emanuele giustamente dalla regia, a me è un giocatore che ha sempre fatto impazzire, che avrei voluto portare alla Juve illo tempore, però oggettivamente adesso è un grosso punto interrogativo. Lucumi, insomma, è il centrale titolare della Colombia. Ieri leggevo un articolo che, insomma, riportava anche come durante la partita contro il Portogallo CR7 abbia visto i sorci verdi contro Lucumi, perché comunque è un difensore bello, bello tignoso, bello roccioso, insomma, titolare anche della sua nazionale. E Suzuki, insomma, che non sia meglio di Di Gregorio, anche lì non so, non lo so. Secondo me un pochino di livello in questa Juve comunque lo alzerebbero tutti e tre. Nella mia personale classifica, Teo più degli altri. Per quanto riguarda le Women, sai, adesso è ancora presto. Chiaramente è stata molto bella e molto importante la vittoria dell'altra sera contro il Torrense, che ha consentito alla Juventus di arrivare alla finale che si giocherà domani sera per poter accedere al girone della Champions League femminile. È chiaro che però è una partita che ovviamente non fa. No, no, non fa nulla se non il fatto di essere ancora dentro la competizione. Per il momento le amichevoli che hanno giocato le Women le hanno vinte tutte, quindi la speranza è che, insomma, Guerrero possa continuare a fare bene. Io ho visto gli highlights della partita e, insomma, la Juve meritava forse di andare più del 2-0, però poi quando ha subito il 2-1 ha rischiato anche parecchio di subire il 2 pari. Le portoghesi hanno preso anche uno se non addirittura 2 pali. Poi sul finale poteva fare anche il 3-1, però, insomma, è stata una partita molto più combattuta di quello che potesse far credere il risultato, che fino ai minuti finali era sul 2-0, e poi quando hanno accorciato le distanze le portoghesi sono state molto molto pericolose, ecco. Sentiamo di nuovo un vocale magari, così diamo un po' voce anche a voi.
2: Ciao carissimo,
0: Buongiorno.
2: allora sono contento della condotta che sta avendo, diciamo, la società, carnevali, eccetera. Però sarebbe anche ora di svegliarsi. Io la sua valutazione, le cose, però insomma adesso, visto che manca qualche giorno al campionato, il portiere ci vuole, un centrocampista che secondo me ci vuole anche più di Lucumi. E io suggerisco che sì, perché da spessore, da esperienza, e poi uno di fisico, di gran fisico, di sfondamento, di testa. Io continuo a foraggiare Sorloth, però insomma, uno di questa tipologia qui.
0: Allora, Carmelo, facciamo un po' di ordine però in quello che hai detto. Sicuramente sugli acquisti, lo diceva anche prima l'avvocato De Frede, è più facile comprare che vendere, no? Nel senso che per comprare vai e se vuoi accetti la richiesta, comunque contratti un po'. Sulla vendita tu puoi mettere, tra virgolette, in vetrina quello che vuoi, ma se poi non c'è nessuno disposto a comprarlo è ovviamente molto più faticoso. Lucumi, tu l'hai citato a centrocampo, Lucumi però è un centrale difensivo, quindi comunque il colpo a centrocampo sarebbe a prescindere eventualmente dall'arrivo di Lucumi. E poi il problema è che la Juve in questo momento ha già speso tantissimi soldi, ma ne ha incassati molti meno di quelli che ha speso, perché a oggi i soldi entrati nelle casse della Juve sono solo i 17 milioni e mezzo di Moremovic che ci sono arrivati per vie traverse e quella decina di milioni circa dalle vendite di Daffara e di Puchka, che erano dei ragazzi della Next Gen, perché tutti gli altri, sì, sono arrivati 3 milioni e mezzo dal prestito di Openda, da João Mario e Azic più o meno forse altri 3 milioni fra tutti e due, e qualcosina da Pedro Felipe che è stato venduto in Brasile, ma insomma parliamo di nuovo di una ragazza della Next Gen, quindi parliamo di pochi milioni. E nel frattempo però ne abbiamo spesi 16 più 2 per Ekator, 38 alla fine per Colomani, perché dovevano essere 4 di prestito col diritto di riscatto, sono diventati 38 immediatamente, ne abbiamo spesi 33 più 7 di bonus per Alej Begovic, e quindi non è così semplice continuare a comprare se però nel frattempo non esce qualcun altro.
3: Intervengo tra l'altro, hai detto Openda?
0: Sì.
3: Openda che a Lione già sta lasciando tracce.
0: Sì, ho letto che ha giocato benino la partita che però ha perso contro Sparta Praga, se non sbaglio, no? La preliminare di Champions League, hanno perso 2-1, però ha giocato tutti i 90 minuti facendo vedere quelle cose buone che l'avevano fatto diciamo individuare dall'algoritmo di Como lì, con gli spazi diversi. Questa era una cosa che avevamo sempre detto, a ragione Manu, quelli sono i suoi campionati probabilmente, e non mi stupirei se Openda rinascesse al Lione rifacendo le cose belle che aveva fatto all'Ipsia, e ovviamente in un certo senso lo spero anche, perché vorrebbe poter dire che o lo compra il Lione, che in questo momento è in prestito secco, quindi a oggi Openda al 30 giugno dell'anno prossimo torna alla Juventus, perché non c'è neanche nessun diritto né obbligo né nulla, però se non lo compra il Lione magari di fronte a una buona stagione qualche altra squadra potrebbe essere interessato. È chiaro che farebbe comodo alla Juve che il Lione si qualificasse a questa Champions League per continuare a far giocare il belga anche nel massimo campionato europeo, nella massima competizione europea. Spalletti ancora dice: non serve un bomber da 20 gol, presi i giocatori per arrivare a quella cifra, quindi insomma diciamo che la cooperativa del gol dovrebbe andare a compensare, a sopperire la mancanza del super bomber. Salutiamo lo Juventus Official Fan Club di Hollywood, buongiorno a voi, ci salutano da Twitch, oggi sono
3: prof. Amico Matteo.
0: Matteo, sì, è vero. Matteo, oggi sono in solitaria perché Luigi è in vacanza, giustamente.
3: Si sarà appena svegliato come tutti pomeriggi.
0: Ma Hollywood sarà prestissimo, sarà mattina da loro, quindi più o meno insomma è anche normale che si colleghino verso quest'ora i nostri amici oltreoceano a est, perché se quelli a ovest invece sono già all'ora di cena, motivo per cui insomma le partite che si stanno giocando fra Hong Kong e Perth si giocano quelle che in Italia è l'ora di pranzo, proprio perché in Australia o a Hong Kong siamo già nella parte finale della giornata. Tiziano da Milano ancora ci dice: ho sentito che Vlahovic potrebbe andare all'Atletico se uscisse Sorloth e poi dice: se quest'ultimo andasse alla Juve, sì, lì ci potrebbe essere il più classico degli effetti domino, come si chiama in questi casi. È vero che c'è un interesse dell'Atletico, l'ho letto anch'io Tiziano, per Vlahovic. Sicuramente l'Atletico a Vlahovic potrebbe interessare di più magari di qualche meta turca, inteso proprio come squadre della Super League turca. Vedi, 6:21 del mattino sono a Hollywood in questo momento, quindi ti svegli anche decisamente presto, Matteo, perché insomma io alle 6:21 solitamente faccio ancora le nanne. Poi vedi, domani svegli alle 3:45 per vedere Inter-Juve alle 4, non è una passione ma una patologia, hai ragione, siamo tutti malati. Guarda, io che poi tra l'altro insegno scienze e insegno anche chimica, c'è un composto che esiste veramente che si chiama malato di calcio, che è l'acido malico combinato con il calcio e fa il malato di calcio. Noi siamo tutti dei malati di calcio, soprattutto dei malati di Juve in questo caso, chiaramente.
3: Non sono molto vantaggiati a livello d'orario.
0: No, se si gioca di là evidentemente no, perché è tardi per noi ma è molto presto per loro, tra l'altro sì, ancora della stessa giornata, perché loro sono
3: se non amichevole. Mi alzerei anch'io per vedere Juve-Inter.
0: All'epoca, quando avevamo iniziato con Bianconera TV su Twitch, facevamo le dirette anche col dottor Gallo al mattino, alle 3 del mattino.
3: Erano in Messico, se non sbaglio.
0: Erano
3: in Sud America, mi sembra.
0: Può darsi che non me lo ricordo. Da qualche parte. Non me lo ricordo, però giocavano sì alle 3-4 sì. del mattino. Sì, facevamo sì, sì. facevamo
3: mi addirittura... ricordo Dottor Gallo
0: esatto,
3: con
0: esatto.
3: il suo room.
0: E facevamo le dirette, le live reaction anche delle partite da lì. Quindi siamo tutti sulla stessa barca.
3: Ah, no, giocavano contro il Guadalajara, ma forse erano in America, può essere.
0: Sì, no, sicuramente erano in America dalle parti probabilmente di Matteo, cioè comunque con quei fusi orari lì, però adesso sinceramente non ricordo quali fossero. Sì, perché
3: la squadra era il Guadalajara.
0: Quelle che era la sera per loro, per noi erano già le prime ore del mattino del giorno successivo. Questo l'abbiamo già letto prima. Vorrei Daniel da Tenerife, ciao Daniel, buongiorno. Vorrei apportare anch'io la mia lista della spesa in risposta che do al messaggio che abbiamo sentito qualche minuto fa. Vendiamo la rosa della Juve a parte Yildiz e compriamo quella del Paris Saint-Germain. Tanto abbiamo buoni rapporti e le trattative con loro sono rapide. Sì, hai ragione, dai. Guarda, in realtà, se posso dirti, questa è forse l'unica cosa che veramente mi spaventerebbe nell'ottica di un'ipotesi prestito di Suzuki, no? Perché sapete che si parla molto di questa ipotesi, il Paris Saint-Germain che compra Suzuki, ma che al momento gli farebbe fare panchina e quindi potrebbe prestarlo alla Juve per fargli fare invece un altro anno da titolare. Diciamo che lì ci sarebbe da mettersi il cuore in pace e sapere che arriva un anno e poi a giugno glielo rimandi indietro. Lukumi si avvicina grazie a Cabale, con la quale la notizia che stavamo dando anche prima, c'è la possibilità di un inserimento proprio del colombiano per colombiano, quindi la nazionalità rimarrebbe la stessa per abbassare le pretese del Bologna. E poi Zirze, apertura dello United, quindi c'è la possibilità effettivamente che si possa arrivare anche all'ex Bologna, quindi sempre un po' tanto Bologna che gira in queste ore intorno alla Juve. E poi ovviamente casting per la porta, ma sfuma Suzuki, quindi forse Roberto, l'avvocato De Fred, prima aveva letto qualcosa in più rispetto a noi, perché aveva già detto Suzuki è andato, noi insomma qua sulla diretta.
3: Anche perché Dario, non è da Juve secondo me prendere in prestito il portiere.
0: Ma io sono d'accordo, soprattutto se devi potenziare poi un'altra squadra, dovendo poi ricominciare tutto da capo.
3: No, ma proprio l'operazione in sé.
0: Sì, sì.
3: Avere un portiere in prestito titolare, no.
0: No, anche perché diciamo che sono quelle situazioni in cui forse devi fare di necessità virtù, nell'ottica in cui tu non hai soldi da spendere. Allora, lì il discorso è che se proprio ti fa schifo Di Gregorio, scusate il termine un po' forte, vai a prendere un portiere, ecco, quella però vorrebbe dire proprio la pietra su Di Gregorio anche dal punto di vista economico, no? Cioè poi come fai ad andare a valorizzare per vendere un portiere che tu hai messo in panchina prendendone uno in prestito da un'altra squadra? Cioè lì lo svaluti completamente. Bisognerebbe capire come si potrebbe eventualmente gestire quello, però sono d'accordo con te, Manu. Cioè,
3: anche perché il portiere stesso, cioè, sapendo già di andare via l'anno dopo.
0: Ma sì, che diciamo che ha? Non è che proprio si strapperebbe i capelli davanti a una partita fatta non benissimo. Franco ci scrive: ho visto con Mendes contro il Chelsea, riceve palla, la passa indietro, poi inizia a smanacciare come un vigile per dire al compagno cosa fare. È sempre così. Guarda, Franco, questo sai chi lo faceva? Lo faceva Locatelli fino a un paio di stagioni fa.
3: Chi sta con lo zoppo?
0: Io Locatelli lo definivo un paio di anni fa proprio il vigile urbano, perché lui da regista basso cosa dovrebbe fare? Andare lì e farsi dare la palla.
3: A me irrita quando fa così, sai?
0: Lui invece che farsi dare la palla indicava al compagno a chi passare la palla, e non era mai lui, cioè non voleva mai farsi dare la palla lui, lo voleva sempre dare a un compagno. E con Meners sta iniziando a fare un giochino del genere. Giovanni dal Brasile mi fa molto ridere perché dice: Dario, non abbiamo preso Suzuki, restiamo in Giappone e prendiamo Genzo Wakabayashi, unico e fortissimo. Genzo Wakabayashi, per chi non conoscesse la versione originale, è Benji di Ollie e Benji, cioè il portiere della New Team, che è il motivo per cui nel cartone animato Benji ha il cappellino con scritto con la G sopra, perché lui si chiama Genzo, o la G o la W, comunque se non ricordo forse la W, perché è l'iniziale del suo cognome. È un'ottima idea, Giovanni, potremmo andare a prendere lui, anche se dovessimo mantenere la cronistoria sarebbe un po' vecchietto Benji in questo momento, considerando che il fumetto, il manga e il cartone animato sono di ormai qualche decennio fa. Gigi su Twitch: ciao Dario, delle dichiarazioni di Spalletti si capisce che il mercato nel reparto offensivo sia concluso. Cosa ne pensi? Allora, guarda, andiamo a leggere le dichiarazioni di Spalletti, le ho tenute pronte qui, non ci siamo ancora arrivati perché abbiamo iniziato a leggere i vostri messaggi. Allora, vediamo un po'. Intanto su Yıldız, Spalletti giocherà di più. Sì, Spalletti, buonanotte. Yıldız giocherà di più. Non c'erano, oggi non c'erano 3-4 giocatori per la gestione dei carichi e delle fatiche che si stanno accumulando. Non è facile organizzare questi eventi, ma sono fatiche in più e nelle prossime ore ci confronteremo per vedere se hanno recuperato. Se sarà titolare, riferito di nuovo a Yıldız, lo dirò domani dopo la partita. No, dopo la partita non è possibile, ma le intenzioni sono di fargli giocare un tempo o quasi un tempo. Questo ovviamente per aumentare il minuto. Nelle gambe di Yıldız. Per quanto riguarda il mercato, invece, eccola qua la risposta. Dice: dopo Alejbegovic e Kolomoani, perso Vlahovic, manca il centravanti da 20 gol. L'estratto l'avevamo già letto dal pezzo che ci aveva fatto vedere Manuel prima. Io penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che, nella loro somma, riusciranno a superare quei numeri. Io prima l'ho chiamata un po' cooperativa del gol, nella speranza che sia poi così. Non è importante averne uno che ne fa 20. Quest'anno il campionato sarà caratterizzato dal fatto che si gioca il giovedì e la domenica. Sarà difficile far giocare sempre gli stessi. L'Europa League ti impegna più della Champions, ma con gente come quella che abbiamo preso, anche senza il centravanti fisico che ti manca, anche senza anche se Hector, scusatemi, ha un po' di quelle caratteristiche, Colo riempie l'area, è un po' una casella scoperta, ma con quello che abbiamo a disposizione, quello che abbiamo fatto sul mercato, è una cosa che riusciremo a sopperire con il lavoro di tutti. È un po' la frase di Spalletti che parte da un punto, apre sette parentesi, 5 non le chiude e poi arriva alla fine. Anche Alejbegovic è uno che può fare i gol. Kolomoani vogliamo aiutarlo nei numeri. Per il momento siamo abbastanza tranquilli. Diciamo che con Alejbegovic sicuramente la Juve ha trovato finalmente un tiratore dal limite. Perché se andate a vedere, insomma, un po' di video che stanno girando in questi giorni, lui ha, come si dice un po' in gergo, la saracca, no? Nel senso che quando arriva al limite dell'area, al tiro sia di destro che di sinistro, e quei gol che si stanno vedendo, che ha fatto l'anno scorso, anche in Europa League, tra l'altro, ne ha fatti spesso proprio con il tiro da fuori. Leggiamo ancora la questione appunto su Bastoni, visto che prima abbiamo citato anche questo nell'estratto della conferenza. Sarà semplice, noi daremo seguito a quello che abbiamo fatto in riferimento alla partita di domani. Daremo seguito a quello che abbiamo fatto dopo quella partita. Non abbiamo creato grossi strascichi, non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo. Vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato e riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello. Questo è inevitabilmente un po' di esame di coscienza. Se vogliamo, no? Il concetto è l'Inter ha vinto, noi siamo arrivati sesti e quindi sono quelli da cui bisogna forse imparare qualcosa in questo momento. Notiziario sportivo, ci sentiamo ancora tra poco per l'ultima mezz'ora insieme.
4: Colpo Gobbo.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la Toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio ora, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto offerto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: Colpo Gobbo.

0: 15 e 35 minuti, ultima mezz'oretta insieme, poi arriva Camillo col suo club degli inviati per continuare la programmazione di Radio Bianconera, sempre per ora Coppo Gobbo con Dario Ghiringhelli e Manuel in regia. Finiamo di leggere a questo punto le parole ancora di Spalletti per quanto riguarda la partita di domani. Abbiamo letto delle polemiche della partita con l'Inter di Bastoni, alle Begovic e Colomoni le abbiamo viste, Dildiz abbiamo detto. Cosa si aspetta dalla partita di domani? Sono partite dove si riesce a vedere la mentalità della squadra, a rendersi conto se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. È chiaro che l'Inter è una squadra tostissima come lo è stato il Chelsea, per cui ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita, di non avere difficoltà nell'atteggiamento, perché l'Inter potrebbe trovare dei vantaggi se non riusciamo ad essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso per sperimentare cose nuove. Sono curioso di vedere se anche domani ci sarà la possibilità di vedere qualche giovane, no? Soprattutto Licina e Obavuduo, che sono quelli che si stanno disimpegnando un po' meglio, Owusu anche se Owusu è abbastanza in odore di prestito in Serie B, perché comunque insomma potrebbe giocare qualche cosina in più. Ancora sul preparatore Borges, che era arrivato l'anno scorso nell'ottica di essere una specie di mago degli infortuni muscolari, Spalletti dice: un professionista, siamo andati a cercarlo perché ha vinto un confronto con molti altri del suo ruolo. Dopo averlo conosciuto abbiamo conosciuto la persona oltre che il professionista, e come tutti quelli che lavorano con noi sono dei punti di forza della Juventus, teniamo tutto in considerazione. Quindi anche un messaggio per quanto riguarda, diciamo, il fuoricampo in un certo senso. Le parole di Cambiaso ne vado a leggere soltanto un estratto perché mi interessa questo, sul ruolo in cui lo ha schierato Spalletti contro il Chelsea, ovvero alto a destra. Dice: a me piace qualsiasi ruolo se vengo schierato. Il primo anno con Allegri ho giocato a destra e anche in nazionale, non ci sono problemi, cerco di dare sempre il massimo in ogni zona del campo dove mi vuol far giocare l'allenatore. Questo è un ruolo che ha Cambiaso, anche se più di una volta ho raccontato di come Cambiaso in realtà alto a destra a me piaccia forse anche di più rispetto a quel ruolo di terzino sinistro, nell'ottica di queste svarioni che ha lui ogni tanto, no? Questi tentativi di dribbling al limite dell'area molto pericolosi che poi lanciano fondamentalmente l'attaccante di fronte al nostro portiere. Messo esterno alto, intanto lui ha la possibilità di rientrare e calciare col mancino, visto che comunque ce l'ha molto buono, e poi sicuramente diciamo che una palla persa sulla tre quarti avversaria è molto meno sanguinosa e pericolosa rispetto a una persa al limite dell'area. Il limite qual è? Che alla Juventus in questo momento in quella zona lì c'è già Conceição, c'è già Zegrova, al momento finché non arrivano notizie di mercato ci sarà il rientro anche di Nico Gonzalez, lo stesso Alaibegovic potrebbe giocare lì, anche se sappiamo perché predilige giocare o dietro la punta o comunque a sinistra, diciamo al posto di Yıldız, però insomma le alternative lì la Juventus le ha. Oltretutto, spostando Cambiaso là davanti si creerebbe un ulteriore buco dietro, perché non c'è formalmente un vice Cambiaso, detto che Çelik, quando ha giocato anche a sinistra, ancora anche l'altra sera, si è disimpegnato decisamente molto bene, e diciamo che se non altro abbiamo risolto il dubbio del fatto che all'arrivo di Çelik poteva eventualmente preludere a un addio di Kalulu, ma per come sta venendo impegnato Çelik in questo momento direi che non c'è questo rischio, un po' perché se Çelik gioca terzino Kalulu può scalare a giocare centrale, un po' perché Çelik appunto può giocare tranquillamente e direi anche molto bene anche dall'altra parte. Terry, buon pomeriggio prof, buongiorno a te. Per caso la squadra di Milano vuole Arthur, complimenti ai tuoi ospiti, quindi li rigiriamo poi a Stefano e a Roberto. Anche se giochiamo una semplice amichevole, mi piacerebbe tanto vincere domani. Questo Terry credo tutti, perché insomma le amichevoli contro l'Inter sappiamo che non sono mai amichevoli fino in fondo, come diceva anche Manuel prima. Leggevo anche su Twitch che Matteo ci dice: quindi è legale tirare da fuori? Sì, sembra di sì, non lo facciamo mai, e quando lo facciamo di solito la palla finisce in curva, quindi finalmente qualcuno che saprebbe forse centrare la porta anche da lì. E salutiamo anche Angela che è sempre presente ad ascoltarci. Questo di Franco l'abbiamo letto, questo di Giovanni anche, ah sì scusate, stavo andando indietro che invece avanti. Ma ci vuole davvero così tanto per prendere giocatori che alzino il livello dei vari Di Gregorio, Cambiaso, Coop, Cabal, Miretti eccetera eccetera eccetera? E guarda, questo è un messaggio che non è questo è forse sempre Daniel, sì è sempre Daniel, che dice: scommetto ancora due mosche sari che finiremo il mercato con Kessié, Lukumi, Ederson, Pellegrino e se il cielo vuole un terzino sinistro. Beh, intanto guarda che quelli che hai detto io me li piglierei tutti, se Ederson tra l'altro intendi quello dell'Atalanta, tanto tanto tanto tanta roba direi, perché comunque è un signor giocatore che la Juve Ah, il portiere, beh, comunque anche il portiere potrebbe avere un senso, visto che quello che stiamo cercando è anche un portiere. Che sì, a me piacerebbe tantissimo. Lucumi, a leggere quello che gira stamattina, sembra praticamente fatta o comunque molto fattibile. Pellegrino, ribadisco, a me tutto sommato a un prezzo decente non dispiacerebbe. E un terzino sinistro, hai ragione, Daniel, perché poi il problema è che Cambiaso è Cambiaso. I due potenziali riserve che erano Puccia e Rui sono stati dati, uno venduto e uno in prestito. E c'è solo Çelik, che appunto abbiamo visto che può giocare anche a sinistra, ma in un certo senso è adattato. Su quelli che possono alzare il livello, torniamo al messaggio di prima di non ricordo più chi, che dice forse Doni, che ci diceva che secondo lei questi giocatori che citava, che adesso non ricordo, vediamo se riesco a trovare il messaggio al volo, lei citava una serie di giocatori, eccoli qua, Suzuki, Lucumi e Theo, che non aggiungono alla rosa attuale. E in realtà il problema è che la rosa attuale purtroppo non è di altissimo livello, quindi più o meno quasi tutti potrebbero alzare il livello. Maric a centrocampo no, è giovane, forte, di movimento, facciamo uno scambio, diamogli McKennie o Locatelli o chiunque altro dell'attuale centrocampo, questo è Carlo di Ancona. Allora, separo la risposta il tuo messaggio, Carlo, perché Ricci anche a me piace tantissimo. Io lo seguivo già quando era al Toro. Sapete che per familiarità ho anche diciamo un occhio puntato sui cuginastri. Al Milan gioca poco, effettivamente, però sinceramente McKennie non glielo darei mai, perché McKennie io lo continuo a sostenere. Al momento non lo abbiamo ancora visto in campo perché è stato l'ultimo a rientrare insieme a Conceição, ma vedrete che in questo momento, come tutti gli anni in questo periodo, non è prevista in nessuna delle formazioni della Juventus, ma come tutti gli anni, fra qualche mese sarà inamovibile dalla formazione di Spalletti, perché io sono convinto e sicuro che McKennie anche quest'anno di partite ne giocherà tante, soprattutto in questo momento in cui ancora un centrocampista di livello non è arrivato e Thuram è infortunato. Quindi mi aspetto di vedere lui, più lui che Douglas Luiz, in certe partite vicino a Locatelli rispetto al brasiliano. Locatelli, secondo me, il Milan ormai, insomma, il Milan già ce l'aveva. E l'ha lasciato andare a Sassuolo, dubito che potrebbe fare uno scambio con Locatelli. Sul valore di Ricci, però, invece, Carlo, sono d'accordo. Non so quanto sia possibile arrivarci, non so neanche quanto poi possa essere inseribile negli schemi di Spalletti, però è un giocatore sicuramente valido, giovane, italiano, sempre in quell'ottica di cui parliamo spesso, no? Di ritalianizzare e ringiovanire la Juventus. Abbiamo preso i soldi da Weah, o sbaglio qualcosa è entrato? Sai che non saprei, perché Weah l'avevamo forse già venduto l'anno scorso, mi sembra che fosse stato già proprio completamente venduto l'anno scorso, non credo che siano arrivati ancora dei soldi dalla cessione dell'americano. Dario, confuso, Hollywood a ovest e Perth a est? Ah sì. Scusami, forse ho detto il contrario. Sì, hai ragione, perché la ragionavo al contrario. Daniele, hai ragione. Speriamo che non abbiano sentito i tuoi studenti. Hai ragione, ma guarda, oggi le sto sfasando tutte, per cui non so neanche più qual è la destra e la sinistra. Figurati l'est e ovest. Certo, hai ragione. Hollywood è ovest e Perth è a est. L'Australia è dall'altra parte. Infatti, l'Australia è già verso la fine della giornata, e invece in America in generale, sia nord che sud, la giornata sta iniziando. Poi, ovviamente, dipende su quale costa siamo, perché anche lì i fusi orari sono tanti. Max da Pesaro, buon pomeriggio a te e a tutta la redazione di Radio Bianconera. Grazie Max, buon pomeriggio a te. Quello a cui facevate riferimento tu, Emanuele, che saluto, era il mondiale per club della scorsa estate. No, Max, noi parlavamo, il mondiale per club si è giocato, sì, forse anche di notte, ma in realtà noi parlavamo di quella che si chiamava la Champions Cup, International Champions Cup si chiamava, la ICC, che si giocava in America, negli Stati Uniti. C'erano un po' di squadre americane, sì, buonanotte, un po' di squadre inglese. Vedete che non becco un canale oggi, Max, figurati se scusami Daniel, figurati se riesco a beccare l'est e l'ovest. Un po' di squadre inglesi, un po' di squadre italiane, un po' di squadre spagnole. Avevamo giocato contro il Real Madrid, contro il Manchester City, però non era il mondiale per club, Max, era una competizione, si chiamava International Champions Cup, che si giocava un po' negli Stati Uniti, un po' invece in Oriente, tra Asia, Cina, cioè Cina, Giappone, eccetera. Giovanni, questo l'abbiamo già letto prima, perché mi ricordo che noi siamo usciti nella fase di eliminazione diretta con City. Ah, questo è Max che continua. Sì, ma non c'entra niente, Max. Noi parlavamo proprio di quelle che si giocavano anni fa. Quell'anno scorso, durante il Mondiale per Club, quel canale Twitch di Radio Bianconera non c'era già più. Quindi parliamo di qualcosa che risale almeno a 3 o 4 anni fa. 20, estate 22, 23, 4, dicevo 3-4 anni fa, sono 4 anni fa, estate del 22, e c'era un canale su Twitch che si chiamava Bianconera TV, che non era quello che c'è già adesso, dove ci stanno seguendo anche i nostri amici, tra cui appunto Gigi, Matteo, Angela, eccetera, perché quello è lo streaming della radio, e quindi quello è semplicemente quella la programmazione tradizionale. C'era proprio un canale dove facevamo dei programmi extra, che però in realtà non c'è più da un paio d'anni, quindi non poteva essere sicuramente l'anno scorso. Massimiliano da Roma. Ma ciao Dario, volevo sapere cosa ne pensi su questo tema. Ma per pagare Lucumi 20 milioni quando posso offrirgli un contratto a gennaio, non è meglio prendere Alaba? È un vincente per questa stagione, può fare anche da chioccia ai giovani, e alla prossima ho Lucumi a parametro zero. Massimiliano, è un'idea, sicuramente un'idea che secondo me anche alla Juve hanno, c'è però sempre un altro rischio, cioè Lucumi in questo momento ha delle offerte della Premier. Ora, che lui accetti di stare parcheggiato ancora un anno a Bologna perché la Juve lo vuole prendere per l'anno prossimo, se nel frattempo hai 3-4 squadre dei Premier che ti propongono di comprarti subito, e lo stesso Bologna, capisci che allora il Bologna tra virgolette può aspettare la Juve nel momento in cui la Juve le dà dei soldi per venire incontro alle richieste del giocatore, però nell'ottica di perderlo zero, se ci sono delle squadre di Premier che lo cercano, è chiaro che loro lo prendono e lo portano in Inghilterra, cioè l'idea potrebbe avere un senso se non ci fossero altre squadre interessate a Lucumi. Umberto da Trento, buongiorno prof. In realtà il portiere in prestito per un anno la Juve l'ha già avuto. Quando Buffon si fece male nel trofeo Berlusconi, il patron del Milan ci diede Abbiati in prestito per un anno, giocò pure bene. Hai ragione Umberto, me lo ricordo molto bene. Ricordo sia l'infortunio di Buffon nel trofeo Berlusconi, sia le parole di Berlusconi stesso, non ricordo se subito dopo la partita o il giorno dopo, in cui appunto l'allora presidentissimo del Milan diceva che, vista anche l'amicizia fra le società, perché Juve e Milan sono sempre state anche molto amiche, in quegli anni il trofeo Berlusconi era un po' una maledizione, se vi ricordate, no? Cioè, chi vinceva il trofeo Berlusconi poi non vinceva lo scudetto, chi lo perdeva invece lo vinceva. Erano gli anni in cui vincevano alternativamente Juve-Milan, quindi c'era stato addirittura un anno, mi ricordo, che la Juve vinse ai rigori e Tacchinardi si era disperato perché era già là gli anni in cui vincere il Berlusconi significava non vincere lo scudetto, però era una situazione molto diversa, no? Cioè tu avevi un portiere titolare dietro che era Buffon, sapevi che aveva bisogno, si era fatto male, aveva bisogno solo di riprendersi dall'infortunio e poi ti tornava Buffon. Qui andremo a prendere un portiere in prestito che è Zion Suzuki, sapendo che l'anno prossimo tornerebbe al Paris Saint Germain non lasciandoti assolutamente nulla, quindi è vero, però ovviamente le condizioni erano molto molto diverse. Torno su Twitch. Humulas ci dice: cosa ne penseresti di prendere Pellegrino dando in prestito Obavuodo? Guarda, potrebbe essere un'idea, sempre nell'ottica che questi ragazzi hanno bisogno di giocare, e di Obavuodo si parla veramente tanto bene, sta facendo benissimo in questo precampionato. Detto Pippo, esatto, detto Pippo Bauduo. sta facendo molto bene, però sicuramente al Parma avrebbe molte più possibilità di giocare, magari proprio al posto di Pellegrino, potrebbe essere un'idea, effettivamente sì. Bisogna vedere se il Parma però ci può stare. Gigi poi ci dice: nella mia ignoranza credo che Cannavale, Massaro e Ottolini stiano già programmando l'acquisto di Lucumi e un centrocampista, le cessioni le hanno programmate, ma anche non sapremo mai chi e quando. Sì, più che altro che queste cessioni quando? Entro il 31 di agosto per forza, perché poi chiude il mercato. Il problema è sempre quello che stiamo dicendo da giorni, ormai da settimane purtroppo, cioè quelli che la Juve vuole vendere, ma questo succede più o meno in tutte le squadre, sono quelli che nessun altro vuole, e non c'è nessuno di quelli, in realtà anche, cioè la Juve sta facendo fatica a ricevere offerte anche per quelli che sono considerati i big di questa squadra. Prima citavamo Bremer, lo stesso Cambiaso, con Seisao sono volati questi 50 milioni dal Liverpool, ma poi sono spariti nel giro di 48 ore. Non ci sono grandi offerte per i giocatori della Juventus, per cui loro stanno facendo veramente dei magheggi pazzeschi per cercare quantomeno di sfoltire la rosa e quantomeno di alleggerire il monte ingaggi, ed è quello che è già stato fatto con i vari João Mario, con i vari Azice, con i vari Openda, eccetera, eccetera, eccetera. Spalletti con quelle dichiarazioni sta dicendo che gli manca l'ariete davanti, questo è Luca da Terni, sta dicendo che hanno fatto 30 ma manca il 31, alla fine si potrà forse sbloccare con Sorloth per Nico Gonzalez che sia zero e poi uno tra Lucumi e Tomori, infine Vicario per pochi denari. Guarda, proprio di Vicario parlavamo, Luca, poco fa con Manuel durante l'ultima pausa, durante l'ultimo notiziario, che verosimilmente sarà forse la soluzione finale di questa telenovela, perché dicevamo prima, Martinez fondamentalmente fondamentalmente si è tolto dal mercato dicendo che vuole rimanere all'Aston Villa. Suzuki sembra ormai anche lui uscito dai radar perché dovrebbe essere poi definitivamente chiusa col Paris Saint-Germain, che però forse non lo darebbe in prestito, e poi si creerebbero tutti i problemi che dicevamo prima. Vicario costa poco, costa zero, perché il Tottenham ha già sbandierato i 4,20 il fatto di volerlo anche dare in prestito senza problemi. Diciamo che quella è un po' il canotto di salvataggio, no? Nel senso che tu sai, tra virgolette, che c'è lui lì pronto, magari provi a cercare qualcun altro, e poi se proprio non dovesse arrivare nessuno, vai a bussare al Tottenham e vai a prendere vicario. Tra Lukumi e Tomori, di Tomori non si sta più parlando un granché, invece Lukumi dovrebbe essere più o meno in dirittura
1: aggiungo
0: d'arrivo.
1: Aggiungo che l'altro portiere di cui stavamo parlando prima,
0: sì?
1: Si è fatto male. Alla spalla.
0: Chi è l'altro?
1: Okoye.
0: Ah, perfetto, giusto, scusami perché adesso pensavo a quelli che dicevamo qui. Okoye, perché prima nell'intervallo con Manuel dicevamo, ma poi Di Gregorio dove lo dai che può giocare da metà classifica in giù? E io ho detto, beh, ma diciamo può essere l'Udinese, potrebbe essere la sua dimensione. E Manu giustamente mi diceva, a me il portiere dell'Udinese, Okoye, piace tantissimo. E c'ha ragione, perché Okoye è un signor portiere per quanto mi riguarda, infortunato.
1: Non c'è speranza, hanno già trovato il sostituto al momento.
0: Che?
1: Dal Watford.
0: Perfetto.
1: Sai che loro fanno questi
0: certo,
1: scambi.
0: Fanno le scatole cinesi.
1: Sì, starà fermo penso fino alle prime due o tre partite di campionato.
0: Ah beh, una roba da, diciamo, tutto sommato
1: ma
0: da
1: anche
0: poco.
1: Volendo non possiamo prenderlo.
0: Non possiamo prenderlo, e soprattutto
1: non vuole.
0: Vedi però che l'infortunio di Okoye poteva aprire un Di Gregorio verso Udine, l'avevamo quasi chiamata e invece no, si sono già sistemati. Matteo da Prato, un mio carissimo amico, ha da anni una concessionaria di vendita di moto plurimarche, è un malato di Juve come me, scusate se mi permetto, come voi, da quando c'è stata la telenovela di Suzuki alla Juve. Quando lo chiamano i clienti per sapere se vende anche quel brand, ha sempre un inconscio dubbio: ma mi chiedono la moto o il portiere? Questi sono i busillis che vengono fuori quando i giocatori hanno questi nomi, diciamo, associabili a marche di qualsiasi tipo. Ci sono ancora dei vocali, Manu? Sentiamo un po' di voci dei nostri amici da casa.
2: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, buongiorno. Forza
2: Juve. Ciao. Allora, intanto ti chiedo che ne pensi della maglia che hanno mostrato ieri,
0: la terza,
2: nera,
0: sì?
2: Con il logo giallo della Juventus. A me piace un sacco, molto molto più bella rispetto alla prima, secondo me. Poi domani giochiamo contro i prescritti, e quindi anche se amichevole bisogna vincere.
0: Assolutamente.
2: Senza ma. Detto questo, però, di nuovo, incominciamo con gli infortuni, e ti chiedo a proposito se hai avuto notizie di Thuram. Forza Juve.
0: Allora Luca, ciao. Sì, parliamo. Bravo, perché hai tirato fuori il tema della maglia che stavo dimenticando, e siamo già anche quasi in chiusura. È stata presentata la terza maglia, confermo che mi piace molto, eccola qua, ce la sta facendo vedere Manuel, indossata da Manuel tra l'altro, perché l'abbiamo vista su Locatelli, adesso con Calù.
1: Io la foto non ho potuto mandare,
0: tu non hai potuto,
1: perché ho dei diritti,
0: cioè, giusto,
1: non volevano
0: giusto,
1: pagarmi i diritti.
0: Giusto così. Allora, diciamo che vista così come ce l'ha addosso, mi sembra Calulu sia quello che ci ha fatto vedere poco fa, o anche questa di Locatelli, mi piace moltissimo.
1: Ma ricorda comunque un'altra nera di qualche anno fa.
0: Sì, quello che non mi fa impazzire, ho letto molte critiche e non so se nelle foto sia stato fatto apposta, ci sono delle fiamme bianche che salgono dai fianchi, che quando vedi che sono tutte fatte in modo che quelle fiamme non si vedano, ci sono delle fiamme che arrivano dal basso che oggettivamente la rendono una tamarrata pazzesca, quindi finché la guardi lì è molto bella, anche molto elegante, perché anche insomma il nero, eccole qui le fiamme che arrivano dal basso.
1: Ma pensavo peggio, comunque.
0: No, però insomma, diciamo che poi vista per intero mi piace meno, cioè finché la vedi dal Visit Detroit in su è molto bella, quelle fiamme bianche, non lo so.
1: Sì,
0: la...
1: diciamo che in questa foto le luci sono molto basse, quindi.
0: Esatto, bisognerebbe capire quanto poi quel banco viene fuori, e da quello che ho visto
1: vado a cercare.
0: Bravo, bravissimo, Manu va a cercarla, quindi questo è il mio parere sulla maglia, che senza quelle fiamme mi sarebbe piaciuta tantissimo, però insomma diciamo che già quest'anno con la seconda, quella rosa, abbiamo fatto abbastanza centro. E poi mi chiedevi, la situazione infortuni. Allora, la cosa di Thuram a me stupisce, perché è di nuovo una di quelle situazioni in cui la Juve incappa troppo spesso. Ed è successo anche con Hecator quest'anno, eh? Cioè il sottovalutare probabilmente un problema che poi si rivela molto più grave di quello che è. Eccola qua, vedi che insomma sono, cioè, più di mezza maglia con ste fiamme bianche e cioè, sono molto
1: Era
0: impattanti.
1: meglio se non.
0: Era meglio se, cioè, tu prendi questa maglia e togli quelle fiamme, è un capolavoro.
1: Ma poi sarebbe stata molto simile.
0: Lo so, però è molto simile. Non, cioè, metti un altro dettaglio, falle più basse, non lo so. Non, cioè, vista così, non mi piace più così, non mi piace più come invece mi sarebbe piaciuta senza, o come mi piace con le foto che ti dico a questo punto. Immagino le abbiano fatte apposta perché tutte quelle che sono indossate si vede sempre solo da metà in su. Quindi sembra una maglia, non lo so, più da allenamento, quasi un pigiama,
1: Comunque,
0: quasi
1: come
0: così.
1: diceva qualcuno tanto tempo fa, accattata via.
0: Accattatevi, esatto. Poi tanto qualcuno la comprerà di sicuro, perché insomma leggevo comunque pareri entusiasti anche su
1: Sai,
0: questa
1: poi
0: maglia.
1: bisogna dal vivo a volte rende in maniera
0: Sì,
1: diversa, eh?
0: vero, vero, assolutamente. Vedi, per esempio, Fomodeus su Twitch ci dice bellissima invece, quindi abbiamo, ovviamente, ma i gusti sono quelli, ragazzi, c'è chi ha comprato la maglia della Sprite dell'Inter anni fa, figuriamoci se non si può comprare
1: Noi
0: questa.
1: abbiamo avuto anche quella della Lidl.
0: Esatto. C'è stato quel periodo delle maglie con i colori sfumati che erano agghiaccianti. Sulla questione Thuram, torno lì, è un problema grosso perché la Juve spesso fa una valutazione, diciamo, quella di primo acchito, sugli infortuni che poi si rivelano molto più gravi di quello che sono. Con Hector è successa la stessa cosa. È uscito, sembrava, ma sì, insomma, una piccola distrazione muscolare, dovrebbe essere poca roba da pochi giorni, va al J Medical il giorno dopo, fuori dalle 3 alle 6 settimane. E con Thuram sembrava, insomma, anche lì fosse una roba che si poteva fare una terapia conservativa, è l'unico che per infortunio, insieme a Hector che si è fatto male dopo, è l'unico che per un infortunio risalente addirittura al campionato precedente non è neanche partito per la tournée. Siamo passati dal rischio operazione per Yildiz, che sembrava potesse operarsi e invece adesso sta abbastanza rientrando, ha già giocato col Chelsea, dovrebbe giocare anche qualche minuto in più domani con l'Inter. Con Yildiz che invece è vicino al rientro in campo e Thuram che invece è ancora fuori e chissà ancora per quanto lo starà e chissà che poi non debba eventualmente essere operato anche lui. Vedi, Fomodeus ci dice i gusti sono gusti, assolutamente sì e ci mancherebbe e per fortuna che è così, no? In Piemonte si dice non tutti i gusti sono alla menta. L'ho detto
1: Oppure
0: volutamente.
1: de
0: De
1: gustibus.
0: gustibus, certo. Perché per fortuna così l'altro detto è il mondo è bello perché vario
1: O ha
0: o ha
1: variato.
0: variato e io dicevo, se no ci chiameremmo tutti Dario, così ci avevo aggiunto la
1: Comunque, a
0: mia.
1: proposito di
0: Vai.
1: maglie, non so se resterà così come l'abbiamo vista quella rosa, ma in TV i numeri non si vedono.
0: No, ma quella era un'edizione speciale di Hong
1: Ah,
0: Kong.
1: ok.
0: Quella era un'edizione speciale, l'ho letto l'altro giorno perché per, diciamo, rendere omaggio ai neon di Hong Kong hanno fatto queste cose sfumate che
1: Però i
0: ricordano.
1: numeri, quando inquadravano da lontano, non
0: Eh
1: si
0: no,
1: vedevano.
0: sì, però era una roba contingente per quella partita lì perché ricordavano appunto le luci dei neon della
1: Quindi
0: città.
1: faranno neri e diventeremo a tutti gli effetti il
0: Il Palermo,
1: Palermo.
0: esatto. Che affrontiamo tra l'altro la prossima settimana, quindi
1: Con
0: bisognerà.
1: la maglia
0: Con la
1: rosa.
0: maglia rosa, esatto, faremo attenzione, cioè, bisogna capire quando vedremo la maglia rosa se sarà il Palermo o se sarà la
1: Quindi
0: Juve.
1: arriveremo primi.
0: Esatto. Cerco di andare veloce, mancano pochi minuti, ci sono ancora un po' di messaggi. È vero che vogliono cambiare il colore della maglia dell'Italia e metterla nera-azzurra? Ormai la federazione è esclusivamente di quel colore. Questo è Flavio da Rosà che ovviamente ironizza un po' su tutto quello che succede extra campo. In giugno hanno completato il pagamento di UEA, giugno 2026, mi dice Giovanni dal Brasile. Questo me l'ero perso, sinceramente Giovanni non l'ho letto neanche da nessuna parte. Ho letto di altri giocatori, però sì, insomma, diciamo che probabilmente anche qualche milione è arrivato ancora da UEA. Non mi aspetto chissà che cifra. Mi sembra che sì, l'abbiamo ceduto intorno ai 10-12 milioni. Se un pezzo ce l'avevano già dati l'anno scorso, sì, qualcosina sarà ancora arrivato, ma non credo tantissimo. Ciao Dario, sempre trasmissione top. Grazie mille Fabio, mi fa molto piacere. Credo che dobbiamo tutti metterci in testa che se non riusciamo a vendere, non potremo mai comprare giocatori che migliorano la rosa. Ai nostri dirigenti spetta un lavoro arduo, questo è Fabio dalla Valtidone. E hai ragione, Fabio, il problema è che. Come dicevamo anche con Roberto De Frede prima, purtroppo è sempre molto più facile comprare che vendere, se comprare se hai i soldi, chiaramente, perché poi vendere i giocatori che neanche ti stanno chiedendo diventa ancora più complesso, scusatemi. Andrea, datemi del pazzo del sognatore, sono sempre più convinto che il nostro miglior acquisto sarà Douglas Luiz, ma io lo spero, Andrea, ci credo poco, però lo spero tanto, nel senso che non mi dà tutta questa fiducia che sento intorno a lui, però chiaramente la speranza è che diventi quel quel faro che doveva diventare nel momento in cui l'abbiamo acquistato a tanti tanti tanti soldi. Da una settimana ho deciso di chiamare Obawodo Justin, giustamente, questo è di nuovo Daniel, perché effettivamente il cognome è complicato, però abbiamo imparato che si dice così, quindi cerchiamo di dirlo nella maniera più corretta.
1: Pippo
0: Obawodo. Ci scrivono su Twitch No More VAR. Ciao No More VAR, è un po' che non ti sentivo. 14 milioni, allora ma 14 era il costo complessivo, non so se sono arrivati tutti quest'anno, devo andare a verificarlo. L'ultimo messaggio, perché poi lasciamo lo studio a Camillo, Guido da Bologna dice: arriverà secondo me Lukumi, che sì, Vicario e Zirze, e saremo competitivi. Diciamo che se arrivano tutti e quattro sicuramente il salto di qualità lo facciamo. Ragazzi, vi saluto, sono le 16, non ci sarà domani tutta la live che vuoi, ma ci sono le trasmissioni su Radio Bianconera, perché essendoci la partita alle 3 per la gioia di Manuel e di Wea, stavo dicendo, e di Yves, perché parlavamo di Wea, per la gioia di Manuel e di Yves, non ci sarà tutta la live che vuoi, perché c'è la partita alle 13, quindi ci sarà Colpo Gobbo direttamente da Roma, e noi quindi ci sentiamo venerdì della prossima settimana, attenzione perché sarà un orario particolare, dalle 11 alle 13, e poi vado in vacanza anch'io. Buon weekend a tutti, forza Juve, ciao Manu, grazie.
3: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto, o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
2: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP: c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle

0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

340-5425-324 per messaggi di testo e vocali. Buon pomeriggio anche agli amici di Twitch. Ciao cari amici di Twitch. Allora, oggi sono pronto a ricevere un sacco di brutte parole. Sono pronto perché oggi sarà la puntata del fantacalcio. Quindi non è quotato il messaggio di qualcuno. Ok, allora io torno tra un po'. Ok, io non ho voglia del fantacalcio, io non gioco al fantacalcio, io odio il fantacalcio. Abbiamo parlato per mesi di mercato, di pallone, di qualsiasi cosa. Ecco, adesso proviamo un pochettino anche a svagarci e a pensare al fantacalcio. Io vi do dei consigli. Vi do dei consigli in generale. Allora, prima mezz'ora vi darò dei consigli io, un pochettino di pancia, di cuore, su come va, secondo me, organizzata una squadra al fantacalcio. Poi ovviamente in maniera non matematica, perché ormai il fantacalcio sta diventando un gioco matematico, nel senso che in tanti studiano, e poi lo faremo nel corso della prossima mezz'ora, un approfondimento proprio legato allo studio del calendario, gli abbinamenti, le squadre, no, da unire, quindi magari prendere un attaccante del Genoa, prendere un attaccante del Parma, perché il calendario del Parma e del Genoa è messo a tal punto che puoi avere delle giornate favorevoli, quindi con tante partite in casa, con avversari magari in determinate partite alternate, quindi puoi schierare qualcuno e magari evitare un tipo di accoppiamento magari con una big per un attaccante di una piccola. Ecco, ci sono tantissimi tris che puoi studiare gli accoppiamenti della porta, quindi per cercare di avere sempre delle partite un pochettino più favorevoli. Io non sono proprio un grandissimissimo fan, e questo ve lo posso dire, però non, è un mio gusto personale, ecco, dei tanti portieri, quindi prendere tre portieri delle piccole. Io non sono un grande fan, e adesso andremo proprio a citarli, ma sono più uno di quelli che in questo momento va su un portiere, tac, e punta su quello. Punta su quello, e preferisco magari una volta imbarcare acqua, ritrovarmi con un portiere in enorme difficoltà, piuttosto che poi mettere uno l'altro, perché poi quando non metto uno segna, l'altro para un rigore, quando metto l'altro papere, e allora preferisco andare dritto con uno e non avere problemi in porta. Questa è la mia speranza. Quindi mandatemi messaggi per dei consigli, perché poi io vi conosco, io vi conosco. Voi poi mi mandate i messaggi durante l'anno con Fabiola, e ci sarà anche una new entry sul fantacalcio, ci sarà una new entry nel corso poi della stagione, e arriverete lì a dirmi però chi metto, perché ne ho 5 della Juve in un reparto, 18 del non lo so, Bologna in un altro. Ecco, mi raccomando, carta e penna, perché io proverò a darvi una mano nel corso, no, di questa puntata, per cercare di dare dei consigli e aiutarvi magari nel mio piccolo a vincere, o aiutarvi a sbagliare, perché magari qualcuno a causa mia sbaglierà qualcosina. Perciò andiamo con

0: I primi consigli. Allora, i portieri, ruolo difficilissimo, il più difficile, soprattutto se fate un'asta random come è capitato a me. Io ho strapagato un portiere e poi invece alla fine qualcuno ha preso portieri fortissimi a 1-2, perché l'asta random è terribile, una delle cose peggiori del mondo, l'asta random. Se invece andate su un tipo di asta normale, un tipo di asta con portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, ecco, cambia tutto, cambia tutto. I top portieri in questo momento qua, in attesa poi della Juventus, perché la Juventus ad oggi è un grande punto di domanda. Ah, premessa, vi dirò la mia nuova strategia. La mia nuova strategia legata alla Juventus. Io quest'anno non voglio prendere giocatori della Juventus, al massimo 1/2. Ma non voglio prenderne più di 1/2. Perché poi ci resto male, perché poi mi arrabbio, perché poi, insomma, magari non fanno una bella stagione. Allora non voglio influenzare la Juve. Io prendo tutti i giocatori di altre squadre, la Juve la lascio libera. Lascio libera, non voglio influenzarla, non voglio portare negatività della mia fantasquadra alla Juventus, quindi quest'anno massimo 1-2, però due chicche, magari anche non titolari, per cercare di lasciare liberi i giocatori. Lo scorso anno ho preso Yıldız, non gli ho fatto fare una bella annata, perciò onestamente libererò Yıldız dalla mia squadra e libererò la Juve. Quindi questa è la premessa doverosa che voglio farvi. Allora, portieri top: Butes, Magnan, Martinez, Meret e Svilar. Io, onesto, di questi 5, ovviamente mi sto avvalendo di una guida per cercare, no, di darvi le indicazioni più utili possibili. E in questo caso posso dirvi che io non considero Meret un top, però posso anche dirvi che il portiere del Napoli di Allegri può essere importante. Perché? Perché si morirà vivo anche col Napoli, cioè è poco da dire. Farà questa difesa bassa, cercherà di non prendere mai gol e poi, insomma, da lì farne uno, visto che è una squadra anche di alto livello. Perciò Meret con Allegri in panchina può essere una soluzione importante. Su Butes andiamo nel dettaglio. È stato quello col numero di clean sheet 19, maggior numero di clean sheet nel corso della scorsa stagione, 19, uno in più di Svilar. Ecco, lo scorso anno chi ha preso Butes ha fatto un grande affare. Ha fatto un grande affare perché Butes è un calciatore che comunque abbina una buona leadership, è bravissimo con i piedi, quindi attira dei voti importanti. Gioca in una squadra che fa simpatia. Gioca in una squadra che fa simpatia, quindi col Como comunque i voti sono sempre mezzo punto più alti rispetto a mezzo punto più basso. E quindi chi ha preso Butes lo scorso anno ha fatto un grande affare, quest'anno andrà alto. Asterisco su Butes: giocherà la Champions League. Giocando la Champions League, comunque è possibile che possa il Como magari avere dei passaggi a vuoto. E per come gioca il Como, quella proposta di calcio ambiziosa, offensiva, i passaggi a vuoto rischi di pagarli. Però il Como è una squadra molto interessante e Butes, immaginando un fantacalcio di media a 10, ecco, Butes può andare via un pochettino a meno rispetto sicuramente a Svilar. Io su Magnan quest'anno andrei con un punto di domanda. Sono onesto, il Milan è un'altra squadra che aspetterei un attimo prima di comprare tanti giocatori del Milan. Perché? Perché Magnan è uno forte, molto molto forte, non lo scopro sicuramente io, però il Milan è una squadra che viene da un'annata strana, molto strana, perché addirittura a 2 mesi dalla fine del campionato si parlava di scudetto. Si parlava di scudetto e poi è arrivata quinta. Quindi in questo caso il Milan rischia, no, di essere un po' un enigma di questo campionato. a un allenatore che aveva fatto molto bene allo Sporting Lisbona, un allenatore che ha fatto male al Manchester United spendendo tanti soldi. Il gruppo, vedremo che tipo di gruppo sarà, perché sentivo, no, di una rivoluzione, quindi di tanti giocatori in procinto di andare via, che hanno chiesto poi rassicurazione alla società, comunque un mercato bloccato. Perciò su Maignan io, fossi in voi, utilizzerei un bel asterisco, segnate Maignan. Se poi l'asta è il fantacalcio, vi dirà ok, Maignan poco perché tutti lo stanno sottovalutando e nessuno si fida del Milan, andate a prendervelo, andate subito a prendervelo. Svilar è inevitabilmente, secondo me, il portiere che sarà più pagato di questo fantacalcio, di quest'annata, è il più forte, è il più forte. Svilar personalmente ha portato più di 10 punti alla Roma. È un portiere che comunque ha sempre parato nei 18 clean sheet totali, ha sempre parato e ha sempre dato dei segnali. Ha avuto un momento anche lui di calo più o meno intorno a marzo-aprile, però poi ha fatto una stagione pazzesca e quindi giustamente sarà quello più pagato del fantacalcio. Valutate anche qua, perché se verrà chiamato magari come primo nome, ecco, in questo caso qua potreste addirittura subito forzare la mano e andarlo a prendere. Quindi da questo punto di vista io vi consiglio comunque di valutare i momenti dell'asta per Svilar, perché se non esce per primo sicuramente andrà altissimo e sicuramente poi con un acquisto del genere dovete andare poi veramente a risparmiare nei due ambiti tra difesa e centrocampo. Quindi su Svilar fate attenzione ai momenti dell'asta. Ci sono poi anche altre soluzioni del tipo Milinkovic-Savic, che comunque è sempre un po' al limite al Napoli sembra poter acquistare tutti e poi non acquista mai nessuno perché prima deve vendere. Conte è un allenatore straordinario, premessa doverosa, allenatore straordinario, ma Conte in questo caso qua onestamente ha portato Milinkovic-Savic al Napoli per 25 milioni di euro e 25 milioni di euro per questo giocatore adesso venderlo è un po' un problema. È un po' la stessa situazione che capiterà poi per Lukaku, perché Lukaku 2 anni fa l'hai pagato 30, hai dato uno stipendio gigante e quindi poi alla fine che succede? Adesso è un problema enorme, perché Conte vuole quei giocatori, si impunta su determinati giocatori, poi a volte li valorizza, a volte non li valorizza e blocca tutto. E questa è la situazione di Milinkovic-Savic, che non sembra proprio titolarissimo per mister Allegri. Altra soluzione simile, per cui tanti di voi lo scorso anno hanno speso un sacco di soldi, è quella di Beukema. Anche qua ha pagato tantissimo e poi alla fine ha reso pochissimo. Allora andiamo con altri portieri che possono essere delle opportunità. Il nome che probabilmente prenderò io in questa stagione è quello di Carnesecchi. Perché Carnesecchi intanto è uno dei portieri che mi piace di più. È l'unico portiere per cui farei un grande investimento nel corso di questa sessione di mercato, anche se penso sia quasi impossibile per la Juventus poter prendere Carnesecchi, perché l'Atalanta non lo vende e perché noi non possiamo permetterci di fare un'operazione di nuovo da 50 milioni di euro non vendendo nessuno, perché noi, stavo guardando oggi, noi faremo veramente fatica a vendere dei giocatori, e in questo caso qua vendere giocatori poi importanti che possano sbloccare il mercato della Juventus. Quindi io non mi immagino Carnesecchi, immagino che la Juventus voglia provare poi a prenderlo nella prossima stagione. Però solitamente Sarri è un allenatore che esalta il portiere, è un allenatore che se poi riesce a entrare nella testa della squadra, è vero che l'Atalanta e dovrà fare un cambiamento enorme, perché passerà da una linea 3 per anni e anni e anni a una linea 4, e quindi questo ovviamente cambierà enormemente la situazione dell'Atalanta. Però Carnesecchi comunque è un portiere fortissimo, e Sarri, quando riesce a lavorare bene, riesce a farsi seguire dalle squadre, poi tendenzialmente con la difesa fa un grande lavoro. È uno degli allenatori che lavora di più sulla fase difensiva, è un allenatore maniacale su questa linea, deve tenere la linea sempre bella dritta, e quindi da questo punto di vista credo che insomma si potrà puntare forte su carne secchi e cercare, no, di risparmiare qualcosina, perché poi carne secchi andrà un pochettino meno rispetto agli altri, rispetto anche al portiere dell'Inter di cui non ho parlato, Martinez, che tra l'altro, ahimè, mi duole dirlo, è un portiere secondo me forte. Secondo me è forte, è un portiere moderno che sa uscire, bravo tra i pali, bravo con i piedi. Forse non sarà mai un grande nome, però ecco una cosa che voglio dire è che lo scorso anno il fatto che abbia giocato così tanto Sommer per me è stata una sorpresa. Per me Martinez era già nettamente più forte rispetto a Sommer nell'ultima stagione, però hanno deciso di fare quella scelta lì che comunque ha portato purtroppo allo scudetto per loro. Quindi in questo caso, ecco, carne secchi per me andrà molto meno rispetto a Svilar, rispetto a Magnan, rispetto a Martinez, e quindi insomma lo colloco tra la quarta e la quinta posizione. Ovviamente ci sarà anche il portiere della Juve. Il portiere della Juve andrà forte. Sicuramente il portiere della Juve andrà forte. Ve lo dico già, chiunque esso sia, andrà forte. Andrà forte perché la Juventus, comunque con Spalletti, secondo me, a un certo punto, per l'idea che mi sto facendo un pochettino del mercato che vorrà fare la Juventus, è probabile che nelle ultime settimane possa creare un po' di hype, che la Juve possa creare un po' di hype, e allora poi nel momento in cui voi andrete a fare l'asta con l'hype magari dietro la Juve, se siete anche tanto in un fantacalcio con Juventini, e allora il portiere della Juve va fortissimo, eh. Quindi cercate, no, di capire bene se il gioco vale la candela, se il rischio è importante, se, non lo so, Suzuki può essere il nome giusto, Vicario può essere il nome giusto per un investimento del genere. Quindi da questo punto di vista dovete assolutamente decidere voi nell'asta, ma andrà forte. Io molto probabilmente, come vi ho detto, andrò su carne secchi, che è una scommessa, ma molto probabilmente andrò su carne secchi. Poi, per andare a portieri un pochettino più bassi, ma con dei voti pazzeschi, Falcone. Avere Falcone in rosa, lo prendi a uno, magari lo fai giocare qualche partita. Falcone, se Lecce non imbarca acqua, è un 7. È un 7. Perché Falcone para tantissimo, para benissimo, è una certezza, è un rischio, perché è sempre il portiere del Lecce. Il Lecce è uno di quei miracoli sportivi, perché ha un budget bassissimo rispetto a tutte le altre squadre, fa mercato con pochi soldi, ha ingaggi bassi, però ogni anno riesce poi a lottare per la salvezza e comunque crea la sua forza nella mentalità, nel territorio e in tante altre cose. Quindi Falcone è sicuramente un portiere da tenere, da sottolineare, perché poi magari sei rimasto lì nel fermo e hai dei portieri che non ti convincono, giocati la fiche su Falcone. Perché capite che l'asta è qualcosa di molto particolare. Perché tu dici, cavolo, io voglio questo portiere però va a 70, tu non vuoi spendere 70, non vuoi inseguire, cosa faccio? Allora puoi metterti sostanzialmente in casa Falcone, blocchi tutto e poi ne prendi magari due, non prendi il terzo di una big se avete questa possibilità, perché qualcuno invece blocca i portieri, prendendone uno, pigli tutto il terzetto. Puoi magari giocartela in maniera un pochettino più aggressiva. Io non sono un grande fan, però, perché preferisco spendere tutto per uno, però qualcuno fa anche così. De Gea, De Gea, De Gea. Ragazzi, De Gea in questo momento fa parte di una squadra che ha un hype clamoroso. E ne parleremo anche dopo con un ospite. La Fiorentina ha un hype clamorosa perché ha preso Mastantuono. Poi ha preso Attà e adesso sta lavorando su altri giocatori. E comunque Jimenez e lo stesso João Mario. E ha preso un altro ragazzo dal Real Madrid, Vieri e Ulai. Ha tutti i giocatori interessanti e buoni per il fantacalcio. Quindi questo da un lato rischia di essere un po' un problema, perché vuoi prenderli tutti e magari sbagli l'unico che farà una stagione negativa. Ndur, ragazzi, Enduro è sempre forte, io ve lo riconsiglio anche quest'anno, lo scorso anno ve l'ho consigliato a tutti, ve lo riconsiglio perché è forte forte, secondo me Enduro, molto forte, e a questo punto, insomma, De Gea è un nome. È un nome, qualcuno l'aveva preso già lo scorso anno e si è preso la stagione peggiore possibile di De Gea. Dobbiamo immaginare se questa Fiorentina riuscirà a diventare forte in campo o soltanto in dirigenza, perché ad oggi c'è un fuoriclasse che si chiama Fabio Paratici, che sta costruendo una squadra di valore. Ha speso un sacco di soldi, ma ha costruito una squadra di valore. E bisognerà capire se questa squadra riuscirà a fare bene sul campo o se invece non riuscirà a farlo. Per il resto, anche qui siete comunque, vuol dire che avete, insomma, siete un'asta magari a 10, non siete riusciti a prendere top portieri, e allora De Gea comunque è un rischio meno grosso rispetto allo scorso anno. Infine, Mandas della Lazio, io vi dirò una cosa, a me Mandas piace, però io quest'anno la Lazio andrei altrove. Qualsiasi giocatore della Lazio andrei altrove, perché non lo so, col fatto che comunque c'è tutto questo problema da un punto di vista della tifoseria, da un punto di vista dello stadio, comunque Gattuso, non lo so, io sono un po' dubbioso su Gattuso allenatore, una persona splendida, però su Gattuso allenatore sono un po' dubbioso, io fossi in voi starei un pochettino alla larga dalla Lazio. Io ho una squadra che eviterei quest'anno un po', la Lazio. Non mi fido e ho paura che l'ambiente sia un po' controproducente per tutto il mondo Lazio. Poi altro nome che mi sono segnato è quello di Okoye, che si è infortunato e che quindi l'Udinese sicuramente dovrà intervenire con un nuovo portiere, però a prescindere io ho detto Okoye perché è il portiere dell'Udinese, ma qualsiasi portiere poi prenderà la squadra friulana. Ecco, lui per me è un nome che ci può stare in un accoppiato, ovviamente, di tanti portieri. Ci può stare perché Okoye, o il sostituto, perché si è fatto male, gioca in una squadra che la fase difensiva la sa fare bene. La squadra di Runjanić ha dei momenti in cui piglia 5-6 gol, delle sbandate, 2-3 sbandate grosse, e quindi a questo punto di vista, se dovesse arrivare Selvic dal Watford, squadra amica, perché di proprietà dei Pozzo, ecco, in questo caso non lo conosco, non so minimamente chi sia, ve lo dico proprio con grande onestà, però quello che posso dirvi io è che il portiere dell'Udinese, etichettiamolo proprio come portiere dell'Udinese, fa parte di una squadra che ha dei concetti di calcio tosti, forti. Poi a volte piglia la imbarcata, mi ricordo lo scorso anno, 5 gol contro la Fiorentina, altri 3 o 4 in altre partite, come tutte le squadre di media classifica italiana, a volte fanno dei picchi, a volte fanno dei grandi bassi, però onestamente credo che possa essere un nome interessante, perché l'Udinese ha una squadra che rispetto molto, ha una squadra che rispetto molto, e allora da questo punto di vista credo sia giusto, no? cercare dei portieri anche nella squadra, non solo nel valore del portiere, ma scegliere la squadra. Voi dovete pensare anche a una squadra per il vostro portiere, perché magari vi piace, non lo so, Mandas, ma la Lazio non farà bene, e allora crollate insieme a Mandas, e Mandas, pur essendo un bravissimo portiere, crolla insieme alla Lazio. Cercare di individuare la squadra giusta per avere una certezza, soprattutto, dico questo, soprattutto se giocate con il modificatore e il più uno per porta inviolata. Se giocate con modificatore e più uno porta inviolata, ragazzi miei, dovete assolutamente, e dico assolutamente, prendere un portiere che vi possa permettere di subire pochi gol. Quindi una squadra tendenzialmente con una difesa forte, forte, forte, forte. Questo è il mio consiglio. Andiamo, ragazzi, andiamo a leggere anche qualcosina legata agli altri reparti, perché andiamo con la difesa, poi faremo tutto insieme a un ospite. Allora, difensori top, Bremer, Bissek, Di Marco, Mancini, Wesley. Allora, Di Marco perché batte tutti i piazzati, E quindi battendo tutti i piazzati, sostanzialmente ha fatto quel record di assist. Poi segna, tira, e perciò Di Marco, sì, io i giocatori dell'Inter faccio fatica. Quindi vi sto dando dei consigli di cuore. Io i giocatori dell'Inter faccio fatica. Cioè, a parte uno, non riesco poi a prenderne tanti. Però se volete vincere il fantacalcio senza regole e pensare solo al fanta, andate, Di Marco è sicuramente un'ottima scelta. Wesley è sicuramente un'ottima scelta. Io quest'anno non voglio prendere troppi giocatori della Juventus, ma se dovessi scegliere un giocatore della Juventus andrei su qualcuno di marginale, però in difesa. In difesa. Per me è un top Juve Kalulu. Top Juve Kalulu. Top Juve Kalulu. Se invece avete voglia, ed è la mia idea quest'anno, giocatore di contesto, utile, pochi assist, ma sempre un voto, sempre un 6. Per cercare, no, soprattutto quando giocate nel mantra, Çelik. Però ragazzi, non Bremer, Çelik e Kalulu, uno dei tre. Uno dei tre. Poi se prendete porta Juve, zero difensori Juve. Mi raccomando, porta Juve, zero difensori Juve. Perché se no avete la doppia e se la Juve in una partita non fa bene, tracollo. Porta diversa, difensori diversi alla porta. Sempre così, eh? Mi raccomando, adesso vado in pausa, poi vi darò altre indicazioni sempre su Fantacalcio. Tra poco!
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dalle amichevoli si capisce in che direzione stai andando, se è quella giusta o meno. Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista dell'amichevole con l'Inter in programma domani alle 13, pochi giorni dopo il prestigioso successo sul Chelsea targato Zegrova. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della vecchia signora si è soffermato anche sulle condizioni di Ildiz. Giocherà di più rispetto alla sfida con i Blues e sull'Inter è una squadra tostissima. Ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita. Impossibile non parlare di mercato. Abbiamo lavorato bene da questo punto di vista. Non serve avere un attaccante da 20 gol, dice Spalletti. Poi aggiunge: con l'Europa League ci sarà più turnover. E intanto Lucumi si avvicina a piccoli passi alla Juventus, pronta una nuova offerta con possibili contropartite. Il difensore colombiano ha dato priorità al club bianconero, che adesso è al lavoro per trovare un accordo con il Bologna. Napoli e Chelsea sono invece ancora in contatto per il difensore Badiashile. Il nodo è trovare la quadra sulla formula. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore. La squadra di Allegri sta lavorando a sorpresa anche per un'altra soluzione: Agar dell'Olympique Marsiglia. Rinnovo per Lorenzo Pellegrini in casa Roma. Rimasto svincolato al 30 giugno scorso, il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Al rientro dal ritiro in Galles, Gasperini lo ritroverà a Trigoria. Siamo al nuoto, non c'è due senza tre. Altra medaglia per Ginevra Taddeucci agli europei in corso a Parigi: bronzo nella 3 km knockout, dopo il doppio oro nella 5 e nella 10 km. Oro alla tedesca Gose. Dopo una partenza complicata, l'azzurra ha conquistato la terza posizione al Giro di Boe. Nel finale è stata protagonista di un bellissimo duello con l'ungherese Fabien. Sono molto felice per quello che ho fatto, la Senna mi porta fortuna, le parole di Taddeucci. Altro quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri in questi europei, dopo quello nella 10 km. L'azzurro è stato beffato nella knockout 3 km. Sentiamolo.
3: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove della verità mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. La medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi.
2: Motori è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere della MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini in 1.58 e 692 ha preceduto di 173 millesimi l'aprile di Marco Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio. Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta. Quest'ultimo è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze fisiche in curva 15 poco dopo l'inizio della sessione. Quarto tempo per Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, quinto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
8: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, edizione Fantacalcio. Allora, salutiamo gli amici di Twitch con Umulas che dice: io ho Caprile, io non prendo mai giocatore della Juve, io quest'anno farò uguale, cerco di evitare problemi e soprattutto voglio lasciare in pace la Juve. Allora, ciao Cami, io l'asta, il Fantacalcio la faccio come base di partenza, la quotazione attuale non uno. Vabbè, ci sta, quindi da quel punto di vista fai attenzione solo a determinati giocatori, ecco, quando tasselli principalmente, Gianluca, se devi andare a fare dei tasselli della rosa, perché magari di fare un investimento per uno o due in qualsiasi reparto avrai la forza, e poi quando vai a tassellare non farti prendere un po' per la gola da qualche giocatore, ecco. Se devi fare delle scommesse, vai su una scommessa equilibrata, non spendere né troppo poco né troppo in generale, quindi calibra sempre il modo in cui fai l'asta, però credo tu abbia una buona esperienza, anche se Gianluca, mi raccomando, non sono sicuro della tua rosa, ma tu sei uno che prende tutta la Juve. Mi raccomando Gianluca, non tutta la Juve, come dicevo prima, se prendete il portiere poi non prendete 10 difensori, ecco, tendenzialmente non andate più a prendere difensori della Juve, vai direttamente al centrocampo, se al centrocampo ne prendi uno va benissimo, non iniziate a prendere Ala Ibegovic e tutti i centrocampisti della Juventus, perché poi li utilizzate male e vi bruciate le opportunità. Cioè, se vi piace Ala Ibegovic, prendete Ala Ibegovic, non prendete Ala Ibegovic, McKennie e Conceição, perché vi bruciate. Quest'anno tutti avevano Zegrova con Seisao e alla fine avete sbagliato, qualcuno poi ha venduto Zegrova a gennaio per le difficoltà. Ecco, se c'è un giocatore che vi ruba l'occhio, lo volete a tutti i costi, mi raccomando, andate su Ala Ibegovic, e magari se qualcuno non ha una conoscenza a 360 gradi di tutte le opzioni giocando a 10, non è che poi come scommessa fai Cobb Mainers, perché è a perdere, non segna mai, non tira mai, se può la passa sempre dietro, quindi in questo caso piuttosto le scommesse andate a leggere, informarvi sulle piccole, sulle piccole e non andare a fare una scommessa di un'alternativa della riserva che non ha gol della Juve. Ecco, questa è la cosa che vi voglio dire. Poi, visto che me lo stanno chiedendo in tanti, non hai mai pensato di fare un fantacalcio di RBN? Me l'ha chiesto Gianluca, me lo chiede anche Diego. Ragazzi, organizzare tipo Fanta Sanremo, come mi ha chiesto Diego, è facilissimo, perché fanno tutto loro, voi dovete iscrivervi, fare la squadra, conteggiano i punti anche loro, quindi è facilissimo organizzarlo. Poi ho avuto anche l'aiuto da parte di Claudio, che ha messo in palio la maglia di Dybala, e allora poi con la maglia di Dybala in palio siamo riusciti ad avere un numero di iscritti enorme in pochissimi giorni, quindi da questo punto di vista sono stato contentissimo di organizzarlo, lo rifaremo nel corso poi della prossima stagione. Però ecco, organizzare un fantacalcio con così tanti di voi, adesso potete anche mandarmelo al 340-54-25-324, io vorrei partecipare, scrivetemi solo quello, io vorrei partecipare al Fanta, io ci sono per il Fanta, così io mi faccio anche un'idea, però non saprei come farlo, dove farlo, e dovremmo mettere a disposizione un software, e poi si andrebbe a fare in una formula che io non amo tanto, ovvero legata al tutti con le squadre, con tutti i giocatori, perché ovviamente non possiamo fare la cernita ai giocatori, perché non ce ne sono abbastanza, rischiamo di fare un fantacalcio quello. Però eventualmente possiamo, magari adesso io mi prendo tra un po' qualche settimana di vacanza, cerco magari una piattaforma dove creare una lega, e poi creiamo una lega e facciamo una sorta di sfida con una squadra della lega senza asta, ognuno si fa la sua formazione a seconda della partita e la partita. Possiamo provare a cercare un'opportunità del genere, ecco, scrivetemi se avete voglia poi di partecipare, e così poi per me sarebbe top, ragazzi. Per me sarebbe top, perché io poi il venerdì, quando facciamo la puntata per il Fantacalcio con Fabiola, una sorpresa, perché ci sarà un nuovo ospite quest'anno, ecco, a quel punto sarà facilissimo, perché abbiamo la nostra lega, ci diamo i consigli, le rivalità, chi gioca contro chi. Io credo, insomma, che si arriverà a fare poi eventualmente con un numero di tanti iscritti a campionato a punteggio e non a sfide, che è la cosa migliore di tutte, è una cosa di cui io batto da anni e anni, fare il fantacalcio a punteggio e non a sfide, perché c'è gente, no, che magari ha un punteggio altissimo ed è settimo, e vince magari uno con un punteggio bassissimo perché ha una fortuna immane. Immane. Allora, tre consigli. Ciao Cami, prenderesti Douglas Luiz? No. È un consiglio tra i tre terzini, Jimenez, Fiore e i brasiliani, Ian Couto e Kaiki del Como. Ian Couto mi piace, perché in qualsiasi altra squadra avrei dei dubbi. Nell'idea del Como mi piace. Mi piace perché spinge, attacca, avrà utilizzato, no, come grimaldello. E allora io su Ian Couto ti dico sì. Jimenez giocherà tra l'altro esterno d'attacco, quindi potrebbe essere un jolly. È giallo assicurato, Jimenez è un giallo assicurato sempre, costantemente, però è uno forte. Secondo me è uno forte, quindi segnatelo nelle vostre cose. La Fiorentina però sarà pericolosa, adesso poi chiediamo anche al nostro ospite, ma io sulla Fiorentina temo possa essere pericolosa. E ne parliamo con Luca Di Leonardo di Tutto Fantacalcio. Ciao Luca!
9: Eccoci, ciao Camillo, un saluto a tutti.
0: Luca, allora, mi hanno chiesto, la giro a te questa domanda, prenderesti Douglas Luiz? Io ho detto no.
9: Anch'io non mi fiderei, nel senso che è vero che in queste prime amichevoli, ma sappiamo che le amichevoli non contano niente, visto anche un po' lo storico che ha avuto in Serie A, ce ne sono talmente tanti di centrocampisti da prendere, ecco, che Douglas Luiz almeno alla prima asta non andrei a puntarci, a meno che non parliamo magari, Camillo, di Lega 12, dove veramente devi raschiare il barile, allora uno Douglas Luiz potrei anche prenderlo, ma a mercato chiuso, altrimenti se lo fai prima dell'inizio del campionato con mercato aperto virerei su altri profili decisamente, sì. Anche in leghe numerose.
0: Sì, sì, io anche. Il consiglio che ho dato qua su Radio Bianconera, Luca, è di non andare a prendere giocatori della Juventus anche fuori dalle rotazioni o ai margini con pochi gol, anche se lui gol ne ha nel suo storico, perché non si conoscono gli altri. Piuttosto vai a studiare qualche giocatore del Venezia, di qualsiasi altra squadra, ma non andare a prendere tutta la Juve perché le altre si conoscono meno, perché rischi poi di occupare uno slot per nulla e con zero gol, che poi è la cosa che tu vai alla ricerca, gol, assist e robe varie. Luca, ti giro tre nomi: Gimenez, Fiorentina, Jan Couto e Kai Ki.
9: Allora, Gimenez, C'è un cambio, nel senso che Gimenez nelle prime amichevole con la Fiorentina lui ha giocato alto a destra.
0: Sì.
9: Ok. Però la Fiorentina sta comprando, è praticamente fatta per Mastantonio.
0: C'è il discorso fatta ufficiale.
9: Ok, me lo sono perso allora questo all'ultimo, però ieri è arrivato, insomma, si è visto. La Fiorentina sta virando dal 4-3-3 al 4-3-2-1. Quindi sulla tre quarti allo stato attuale c'è Gudmundsson, ci sarebbe Gimenez, ma c'è anche Mastantonio. E tra l'altro Atta sta venendo provata anche un po' più avanti. Quindi, siccome Dodò è in uscita, questo mi sono informato tra dei colleghi della Fiorentina, Gimenez rischia alla fine di giocare come terzino destro. Quindi c'è un punto di domanda rispetto a qualche giorno fa. Quindi su Gimenez, sapendo che è un giocatore, è ovvio che se giocasse avanti alto a destra, gli stato difensore sarebbe un bug, però non abbiamo certezza da questo punto di vista. Quindi rispetto a qualche giorno fa, in diminuzione l'hype di Gimenez. Poi mi hai detto Couto, che è ufficiale,
0: sì,
9: sarà il terzino destro del Como. Van de Brent in uscita, sarebbe ballottaggio con Smolcic, però è un giocatore molto molto interessante che ha fatto bene col Borussia Dortmund. Chiaramente parliamo di un giocatore giovane, il primo anno in Serie A, è vero che il Como di Fabregas gioca benissimo, è una squadra internazionale, però il fantacalcio è un qualcosa di diverso. Quindi siccome non c'è una storicità nel nostro campionato, occhio a quanto viene pagato. L'altro, chi era?
0: E poi Kai Ki.
9: Eh sì, anche lui è il difensore centrale del Como, anche qui bisogna sempre vedere. Io sinceramente in casa Como, se devo puntare un difensore, io punto su Ramon, perché comunque è un giocatore che si è ambientato bene nel nostro campionato, fa qualche gol e titolare, quindi andrei più su quello, anche se devo decidere sul Como vado più sul discorso offensivo, perché forse Butez è sicuramente un buon portiere, però ricordiamo che ha le coppe.
0: Esatto.
9: Quindi bisogna anche vedere come giocherà il Como, perché un conto è essere la favola del campionato, un conto è essere una delle sorprese, un conto è giocare anche l'Europa. Quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti.
0: Sì, sono d'accordo. La difesa del Como è tutta da prendere. Secondo me è tutta da prendere. Tutta. Poi i rischi, però io un difensore del Como, Luca, lo consiglio. Ma qualsiasi, anche Smolcic, che è il pupillo di Suarso. Sì. Anche lui, cioè, uno del Como lo prendo. Poi vedo come fare, insomma, i centrali sono tutti buoni, Kempf, Ramon, Chaloba, insomma, sono tutti buoni, hanno tutti i timing, quindi...
9: Il problema, Camillo, è semplicemente quanto lo vai a pagare.
0: Esatto.
9: È sempre quello. Esatto. Il problema del Como è che chiaramente c'è tanto hype, e quindi rischi di pagarlo più di quello che è realmente il rendimento.
0: È come l'Atalanta, quindi, di Gasperini, che tutti volevano, sì, le mezze, esatto, punte dell'Atalanta,
9: sì, esatto,
0: di Gasperini.
9: Esatto. Però ha dato tante soddisfazioni, possiamo dirlo.
0: Sì, sì, sì, sì. No, Gasperini ha fatto mangiare un sacco di fantallenatori, ragazzi. Chi pigliava Muriel, sì, chi pigliava Muriel, chi
9: anche la... a gare in corso.
0: Esatto,
9: anzi,
0: esatto.
9: Soprattutto a gare in corso, direi.
0: Io un titolo lo devo a Muriel a gara in corso, ecco. Una certezza del fantacalcio.
9: Devastante. Mancano giocatori del genere.
0: Esatto. Luca, andiamo un pochettino su una teoria. No, io ho detto che ormai il fantacalcio sta diventando sempre più matematico, nel senso che ci sono studi di abbinare il calendario, gli attaccanti, come prendere gli attaccanti delle piccole, perché il calendario si sposa bene tra le partite in casa e trasferta, per cercare di non dividersi il gol. Tu che sei direttore di tutto fantacalcio, quanto quanta evoluzione c'è stata, no, in questo gioco, e quali sono secondo te le regole per fare una squadra competitiva? Poi sulla vittoria c'è sempre il fattore fortuna,
9: sì.
0: Ecco.
9: Io lo chiamo fattore C.
0: Esatto.
9: Okay. No, allora è cambiato tantissimo. Noi come tutto Fantacalcio collaboriamo in maniera diretta con Fantalab, che è un tool che ha proprio, da questo punto di vista, è stato avanti rispetto agli altri, con tante statistiche che sono importanti sapere, perché chiaramente devi anche conoscere l'andamento del giocatore. Se un tempo ti segnavi magari in matita, in penna, oppure magari in un file Excel tutti i voti per capire un po' qual era l'andamento, qual era appunto il momento di forma, come giocavano. I dati sicuramente aiutano, ma la base sempre, e lo continuo a ribadire, anche se è sempre più difficile, però guardare le partite. Non gli highlights, ma guardare le partite. Perché da lì un po', a parte che per me è la base, nel senso che giochi a fantacalcio, la base è che tu guardi le partite.
0: Sì.
9: Non dico di che uno riesca a vederle tutti e 10 ogni settimana. Vai un po' ad alternanza, però di avere una tua idea, perché ci sono dati, consigli, tutto quello che vuoi, però alla fine chi è all'asta sei tu che costruisci la tua squadra. Io questo lato romantico non lo voglio perdere, cioè io devo studiare, vedere le partite, farmi la mia idea, magari guardare i consigli, guardare i dati, ma avere sempre comunque la mia idea, perché altrimenti è tutto lobotomizzato e perde un po' quella pill che appunto il fantacalcio è uno dei pochi giochi, insomma, che ormai c'è da tantissimo tempo. Io quest'anno farò il 36esimo anno.
0: Sei un ragazzino, quindi hai iniziato a 3 anni più o meno, Luca.
9: Magari fossi ragazzino. magari.
0: Vabbè, per noi siamo sempre ragazzini, Luca. Noi siamo sempre ragazzini.
9: Dentro sicuramente ci mancherebbe. Non togliamoci questo gioco. Ecco.
0: Nessuno potrà mai dal fantacalcio non ci si ritira. Ecco, da altro una certa è fisiologico, dal fantacalcio non ci si ritira. Allora ti chiedo, Luca, 3 centrocampisti da prendere per il fantacalcio classic a listone. Luciano da Macerata.
9: Allora, no, detto che non conosco ancora bene
0: sì, le ovviamente.
9: Votazioni, però io vado su nomi non scontati, perché altrimenti vi dico Nico Paz e McTominay, e uno dice vabbè, grazie. No, allora io vado su Calò del Frosinone,
0: re degli assist, che lo
9: scorso, esatto, ha fatto 10 gol e 16 assist lo scorso anno. È vero, era Serie B, è vero, il Frosinone ha comunque fatto un ottimo campionato, però va poi messo in Serie A. Chiaramente parliamo di scommessa, chiaramente parliamo di un giocatore che è sicuramente titolare, batte i rigori, batte i piazzati, non farà 10 gol e 16 assist, è ovvio, però se già trovi un centrocampista che paghi 5, 6, massimo 7 crediti su 500, titolare, qualche gol te lo fa, va benissimo. E poi vado, gioco in casa da questo punto di vista, ovvero Alessandro Romano del Cagliari, scuola Roma. È un giocatore che ha fatto benissimo in questo precampionato, ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo più volte, ed è un giocatore interessante, si sa inserire, chissà, Cane lo tiene come titolare allo stato attuale, non ha garanzia di titolarità al 100%, ovvero 38 su 38, però è uno di quei giocatori che ha 2-3 crediti, te lo puoi prendere e qualche gol lo può fare.
0: È bella questa giocata. Parlami un po' del Cagliari, Luca. Là davanti c'è qualcosa che mi interessa, ho visto le amichevoli, insomma c'è qualche ragazzo, scuola Cagliari, che può essere interessante. È una squadra che comunque da quando è arrivato Pizzacane lancia molti giovani. C'è qualche guizzo a uno che puoi consigliarci?
9: Beh, io sicuramente Paul Mendy in attacco.
0: Ho visto fare un gol bellissimo. Ho visto fare un gol bellissimo.
9: Tra l'altro l'anno scorso aveva segnato la prima titolare 2 gol contro l'Atalanta.
0: Sì.
9: È un giocatore che è cresciuto tantissimo. Il Cagliari sta cercando un attaccante, quindi non sarà un titolare. Però è uno di quei giocatori attaccanti. Sesto slot, ti prendi a uno, lo parcheggi e a seconda della gara puoi anche cercare di rischiarlo. Parliamo chiaramente di una super scommessa, parliamo del 2007, quindi
0: ti darò fiducia.
9: Un nome, ti dico lui.
0: Ti darò fiducia. Ti darò fiducia.
9: Perché
0: sì, no, ce l'avevo già nell'aria, però se tu me lo confermi io mi fido.
9: Sì, è uno che ha tanta fame, ha tanta,
0: anche un bel fisico.
9: Sì, assolutamente, con Pizzacane può migliorare, che tra l'altro conosce benissimo. quindi parliamo di un giocatore con un sesto slot, ha un credito, lo parcheggi lì, chiaramente le aspettative quali sono, se fa 3-4 gol va benissimo, attenzione, perché anche vedendo un po' la media della Serie A lo scorso anno, ricordiamo Lautaro, capocannoniere, 16 gol, nessuno è arrivato a 20 gol, già la doppia cifra è un evento, ecco, la speranza è che quest'anno si segni di più, perché l'anno scorso veramente è stata, da questo punto di vista, una caporetto. E il bello del fantacalcio è vedere i gol, è vedere, prendere i bonus, non prendere tra virgolette il modificato di difesa, ottimo, ci mancherebbe, però ecco, il gol è quello che è, insomma, il bonus migliore per il fantacalcio, quindi speriamo che ci siano tanti gol.
0: Io avevo un pupillo del Cagliari che però si è fatto male, l'avevo messo cerchiato per quest'anno qua, ma si è fatto male. Idrissi. Lui secondo me il Cagliari quest'anno con Idrissi e Palestra aveva due potenziali fortissimi, poi si è fatto male, ma si è fatto male in una partita in cui aveva fatto 10 minuti i buchi, sì, su quella corsia.
9: Sì, vero, verissimo. Entro fine mese dovrebbe rientrare in gruppo, però deve fare tutta la preparazione. Parliamo di ottobre, inizio novembre. È un giocatore molto interessante, Idrissi, anche lui nel vivaio. Già dalla primavera è stato uno dei più interessanti. Ha fatto un anno in B al Modena. Lo scorso anno, comunque, Pisacane lo conosce da quando era in primavera. Quindi è un giocatore sicuramente interessante. Però ti dico, ecco, se parliamo di fascia sinistra, io anche Obert, comunque è uno dei giocatori
0: piede,
9: che non paghi tanto, però è sempre titolare.
0: Sì, sì. Ti stiamo sfruttando un po' per le tue conoscenze, perché questi sono nomi importanti, nomi importanti da segnare, da utilizzare, perché quest'anno io credo, Luca, si andrà tutti sulla Fiorentina, ecco, che ha molto hype, ha la conoscenza, giocatori importanti, Attama, Stantuono, Jimenez, Ulai, Fagioli, Indur, però poi serve secondo me un po' di ciccia, un po' di fuffa, e questi giocatori qua intanto ti danno voto, intanto ti danno, insomma, nelle Lega 10-12 poi la conoscenza intera di giocatori è elevata, perché poi non lo so, la riserva della Juve la paghi comunque 10-15, la riserva dell'Inter la paghi 10-15, e insomma, io che sono uno che prende il portiere di una big,
9: sì, certo, da qualche parte devi, se ti da una parte o dall'altra devi risparmiare.
0: Sì.
9: Che è, ti dico che andando un po' a vedere il listone, c'è molta più scelta a centrocampo che in attacco, per dire. Quindi anche questo bisogna un attimino ragionare, dove tu sai che gli attaccanti in generale li pagherei tanto perché sono pochi. Cioè lo stesso Colomuani non è facilissimo, perché uno dice vabbè, un top, quindi sicuramente farà 12-14 gol, sì, però tu sai, Camillo, che comunque la Juve potrebbe prendere anche un altro attaccante, e bisogna poi vedere effettivamente anche Ale Begovic, che è il giocatore insieme a Mastantonio, sono quei due giocatori che vengono come scommesse, perché comunque non hanno mai giocato in Serie A, hanno potenzialmente più Ale Begovic sicuramente di Mastantonio, però poi bisogna vederli. Ricordiamoci anche con Seisao, comunque un giocatore che aveva tanto hype, un giocatore che ha tanto potenziale, ma poi effettivamente al fantacalcio cosa ti ha portato? Quante volte dici con Seisao poteva fare meglio? Il giocatore per eccellenza al fantacalcio della Juve,
0: McKennie,
9: ne abbiamo parlato più volte, Camillo, quel giocatore che ogni anno, anzi quest'anno stranamente, non è stato messo in discussione, però è un giocatore che ogni anno paghi poco, magari quest'anno, ecco, lo pagherei un po' di più, però l'anno scorso ha fatto la differenza. Io ce l'avevo al mantra M.
0: Al mantra M è oro, cioè hai veramente preso.
9: Infatti l'hanno messo C, l'hanno tolto l'M, perché comunque faceva la differenza.
0: Al mantra M nel 3-4-2-1, caro mio, hai lucrato forte su McKennie. Luca, un grande piacere, grazie per essere stato qua a Radio Bianconera.
9: Grazie a te, Camillo, un saluto a tutti, buon lavoro, ciao.
0: E grazie a Luca Di Leonardo, direttore di Tutto Fantacalcio, che ci ha fatto un pochettino il punto in questa puntata proprio dedicata al Fanta. Ogni tanto dobbiamo anche staccare, ragazzi, so che qualcuno ce ne ha mandati tutti i colori, ma capita, lo sapevo, l'avevo messa in preventivo, ve l'avevo annunciata, quindi avevate avuto anche modo e tempo per anestetizzare questa idea. Ci sono state anche delle richieste di fare il fantacalcio insieme, adesso dateci un po' di tempo, no? Di staccare a volte un po' la spina, e poi sicuramente rientreremo con la voglia magari di organizzare organizzare un Fanta per tutti, cercare di creare ancora di più un legame, una community, un modo di scherzare, di giocare tutti insieme. Ecco, questa è sicuramente la nostra idea, quella a volte anche di uscire da sempre solo soliti discorsi, ma fare anche qualcosa di diverso. E chi mi dice Puchka? Non lo so, Puchka ha un gran piede, ha un gran calcio, bisognerà vedere quanto giocherà. Quanto giocherà, se giocherà, come giocherà, perché ovviamente il calcio è anche in movimento, fase difensiva, gialli, lui è uno che prenderà tanti gialli perché aveva avuto un po' delle difficoltà anche il primo anno con la Juventus. È ovvio che se inizierà a calciare angoli, punizioni, laterali e non solo, ecco, potrebbero arrivare anche dei bonus e quindi potrebbe essere un nome. Io vi dico, non scannatevi per Puchka, ecco, non spendete troppi soldi per Puchka, poi probabilmente verrò smentito. Ma mi raccomando, fate sempre anche un po' di economia, soprattutto a chi viene alla prima stagione in Serie A. Prima stagione in Serie A, quindi occhio, occhio, occhio con gli investimenti su questi giocatori. Grazie Manuel, ciao a tutti.
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
10: Vigilia di partita, però una cosa è chiara, è bella, così sono partite che prepari con una testa diversa, perché non sono le partite di campionato, di coppa, e quindi infatti abbiamo visto tutto, abbiamo letto tutte le dichiarazioni dei giocatori della Juve, da Boga, Bremer, passando per Kalulu, che ha detto che la Juventus si ricorda James Bond, agente 007, che dicono tutti quanti, lavoriamo finalmente con Luciano Spalletti sin dall'inizio, abbiamo il tempo di poter costruire insieme a lui la stagione, cosa diversa rispetto a quando devi programmare, devi spiegare il tuo modo di vedere il calcio quando devi preparare una partita da un momento all'altro, invece qui si può preparare più a lungo termine. E domani ci sono loro, domani andiamo a fare il cartoon animato, che facciamo domani?
11: A te Marangio niente, come al solito.
10: Oh, io domani finalmente mi riposo, tu, Marangio, la guardo, me la godo, no. e ti gufo.
11: Perché mi gufi?
10: Così, per renderti le cose più difficili.
11: Ma io domani vado in vacanza.
10: Buon pomeriggio a tutti, Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Gabriele Latini, e anche al fruttarolo.
11: No, sei... di... sì, oggi è successa una cosa meravigliosa a TMV Radio, un giorno scriveremo un libro. Cioè, dobbiamo ancora capire, ragazzi, vabbè, tante stati. Dobbiamo ancora capire chi è andato in onda.
10: Io... lo so veramente. Però due risposte le ha date.
11: No, sì, sì. Però ma devo dire che comunque
10: già un dubbio a un certo punto nel sentire.
11: Però devo dire che se abbiamo sbagliato, cioè se hanno, vabbè, se abbiamo sbagliato.
10: Ma poi di chi hanno parlato? Il dubbio è quello, di chi hanno parlato? Chi era?
11: E sì che piccali anche a vacanza.
10: Non lo so,
11: che pensa magari questo,
10: però vabbè ragazzi,
11: ho sentito chiamare,
10: sì, io...
11: no, che, allora, perché Latini l'ha chiamato,
10: sarò offrendo scene a tutto, oggi mi hanno chiamato addirittura in radio, ragazzi, sono diventati importanti, caspita, forse farò l'opinionista.
11: Se vuoi, la colpa è di Latini.
10: Io veramente, che ragazzi, a volte, ma questo per rendere il pomeriggio, visto che fa caldo, no? Rendiamo il pomeriggio più allegro, oltre a parlare di Juventus,
11: ma sorridiamo insieme. Ma dice, guarda, TV Radio. Non parla di
10: pensa un po'.
11: Però scusa, però
10: se
11: io
10: all'improvviso fa... sentite una chiamata da TV Radio e vi chiamandone in diretta, voi parlate nel
11: che
10: dubbio parlate.
11: Ha dato il numero. Va no, bene. Però, voglio dire, te pensa, cioè, si è messo proprio a disposizione.
10: Vabbè, però è stato bravo, è stato bravo.
11: Io non ho che sentire un pezzettino. Io, vabbè.
10: Vabbè, me l'hanno appena mandato, grazie, grazie. Ah. Ringrazio Lucio Marinucci.
11: Quindi sappiamo chi è intervenuto?
10: No, mi ha mandato un audio, un estratto audio per, giusto per serietà, allegato audio per serietà.
11: No, no, ma io l'ho sentito anche in diretta. Va bene, sì, domani 12.30 mentre te inizierai il tuo terzo mese di
10: sì,
11: ferie.
10: Buonanotte, magari.
11: Che schifo, Marangio.
10: Magari.
11: 12.30 saremo in diretta per raccontarvi questa partita. Un po' ne ho parlato io, anche stamattina, penso anche te Vincenzo. È chiaro che quando si gioca contro di loro c'è sempre un po' più di attesa, però... ha detto bene Spalletti, insomma, bisogna misurare alcune cose, ma con estrema serenità comunque vada. L'attenzione è stata anche da parte degli amici, ma l'ha detto anche lo stesso Spalletti, sull'incontro tra Kalulu e quello che non si lava i denti. Io direi che insomma facciamo finta di niente, andiamo avanti, insomma.
10: Io
11: li deve
10: sì,
11: dare, li deve
10: sì.
11: dare

0: venuta di
1: non altro, che sempre entrerà nel libro. Ah, che te ne ha fatte di cotte e di crude a te? Ah, se tu lo dovessi, sì, vedi adesso, gli stringeresti la mano?
0: No, gli sputerei in faccia.
1: Ah,
0: perché,
1: no, vabbè, no, questo no.
0: Perché
1: no,
0: chi,
1: diciamo,
0: tocca, chi tocca mia figlia,
1: certo,
0: chi tocca,
1: certo,
0: chi tocca mia figlia, la Martina, anche Claudia, ma in particolar modo Martina, io se ti rincontro, no, per strada, ti sputo in faccia.
1: Allora, questo,
0: soprattutto
1: questo,
0: andando su alcune cose e mi fermo qua. Quindi,
1: ho sbagliato esempio.
0: No, hai sbagliato esempio, perché io feci tremare la radio.
1: Lo so.
0: Perché
1: ti
0: poi, perché
1: è l'unica, vedete, volta che ti ho mantenuto.
0: Le cose poi bisogna saperle fino in fondo.
1: Con Pellegrini non ti mantieni. Là ti ho dovuto mantenere. Perché veramente.
0: Perché
1: però
0: ti tocca mia figlia.
1: Certo.
0: Tutte,
1: certo,
0: e due. Ma in particolar modo. Già toccare le figlie è una cosa,
1: no, no,
0: ma vergognosa, ragazzi, e oscena. Fermiamoci,
1: no,
0: qui in,
1: no,
0: arancia.
1: No, sono d'accordo. Però se ti fanno un torto, mettiamola,
0: okay,
1: così.
0: Se la Padula mi butta,
1: se
0: ecco,
1: la Padula incontri la Padula,
0: sì,
1: e gli dai la mano. Perché,
0: vabbè,
1: ecco, la Padula,
0: sì,
1: è un giusto esempio.
0: Oggi sì.
1: Gliela dai?
0: Sì, poi li faccio scrivere da Andrea.
1: Ah, ecco. Quindi, vabbè, per dire che il rancore si può anche mettere da parte. Io gli do la mano, ma manco lo guardo in faccia, perché comunque gli dico, con un'area di superiorità, gliela do e dico: guarda, io non ho problemi, tanto quello che si prende i fischi nello stadio sei tu, perché quello che ha fatto la figura barbina,
0: sì,
1: sei tu, quindi complimenti. Festeggia, mi raccomando, se mi, qua non festeggi perché tanto è amichevole, però passiamoci sopra,
0: ma
1: guardiamo,
0: sì,
1: avanti, pensiamo,
0: sì,
1: a conservare energie nervose.
0: A me hanno insegnato che a volte,
1: sì,
0: bisogna essere superiori,
1: di non scendere a livello degli altri e soprattutto di conservare energie nervose, è qualcosa di importante. Allora, questa versione Juventus James Bond 007,
0: sì,
1: di Calulu.
0: Però,
1: lo so
0: che te sei sempre a capire chi è intervenuto, ma
1: sì, vabbè, perché poi magari poteva essere un altro, eccetera. Le parole di Bremer, che comunque è ritornato su quella famosa
0: frase di Cambiaso
1: ieri, però sì, che vabbè, quello è semplicemente la prova di quello che dico, e si credono forti, quindi o arriva il top club o qua restano.
0: Infatti mi hai fatto arrabbiare,
1: ma
0: cioè
1: io,
0: nel senso, oggi me la sono presa con la gente di Cambiaso per colpa tua.
1: Ma perché così? Mi è piaciuto che lui, che Bremer abbia voluto puntualizzare la questione relativa ai 29,
0: sì,
1: anni, e lui dice: io devo, a 29 anni devo pensare a vincere, e lui dice: sono stato frainteso, non intendevo che io me ne voglio andare per vincere, intendevo che era uno sprone per la Juventus a dire: adesso dobbiamo alzare il livello perché abbiamo vinto una Coppa Italia, fino adesso dobbiamo tornare a vincere perché io voglio dare qualcosa alla Juve, ma farlo con la Juventus. Boga anche mi è piaciuto, anche quelle dichiarazioni su Yildiz, sì, siamo competitor in squadra, ma siamo grandi amici, abbiamo dimostrato di avere anche great feeling, lui è un giocatore straordinario, e poi le parole di Spalletti. Direi che abbiamo tanti argomenti di cui parlare.
0: Sì, tra l'altro sulle parole di Spalletti, Vincenzo, quando lui ha parlato di mercato, ha detto: ci sono un paio di situazioni che stiamo monitorando, che credo sia fondamentalmente il portiere
1: e il difensore.
0: Secondo
1: me,
0: bravo,
1: per lui il portiere e il centrocampista.
0: Poi
1: di difensori fondamentalmente ce le hai.
0: Quella riflessione sull'attaccante, che è un po' le riflessioni che facciamo anche noi e che fanno gli amici da casa. Cioè, noi oggi non abbiamo il bomber da 20 gol, ok? Almeno sulla carta, poi magari qualche sorpresa arriverà. E lui dice: sì, non abbiamo il bomber da 20 gol, ma abbiamo giocatori che possono costruire quella cifra.
1: Esatto.
0: Ok? E qui ritorno, ancora una volta lo cito perché ha fatto un intervento molto interessante stamani Massimo, molto interessante anche quello di Mimmo Celsi, che ci ha parlato, molto interessante. Massimo dice, Massimo Pavan, e concordo, noi oggi abbiamo 3 o 4 punti interrogativi, no? Facciamo 4, così è più facile anche fare le somme. Se questi 4 punti interrogativi, 3 ne restano e uno soltanto diventa esclamativo, tu rischi di fare peggio dell'anno scorso. Ma se questi 4 punti interrogativi, viceversa, diventano 3 esclamativi e magari soltanto uno resta interrogativo, tu puoi fare molto bene. Allora, vado alla questione centravanti. Noi non abbiamo il bomber da 20 gol.
1: Beh, l'ha detto lui.
0: Ce li dobbiamo costruire. E questo ci fa capire che al massimo può arrivare, appunto, eventualmente Zirkzee, ma che sulla carta non è quel tipo di giocatore. Ma dobbiamo essere bravi, perché io credo che Kolo in doppia cifra ci possa andare. Lui ha parlato anche di Ali Begovic, che per me farà il trequartista.
1: Sì, ma che è uno che trova la via del gol,
0: bravissimo,
1: è un cassante.
0: Quindi dobbiamo costruirli. Però se ci pensi fino in fondo, Vincenzo, noi quel tipo di calciatore continuiamo a non averlo.
1: No, però è più o meno quello che ci siamo detti anche nei giorni scorsi. Quando non hai quel tipo di calciatore, perché non te lo puoi comprare? E onestamente io mi sento di dire che non ce l'avevamo neanche se fosse rimasto Vlahovic, perché...
0: Beh,

0: 20 gol no, probabilmente. No, no, certo.
1: Te lo devi andare a comprare, chi ti prendi a 20 gol? Jokeres? Chi vai a bussare alla porta? Vai a prenderti il grande attaccante Haaland? Per esempio, il Napoli va Gabriel Jesus, che io non l'avrei mai fatto, onestamente. Un po'. Però
0: doveva essere David.
1: Doveva essere David, doveva ipoteticamente essere Openda. Tutto sbagliato, tutto cancellato, tutto risolto, quasi risolto, perché David è ancora da noi, ma siamo sicuri e fiduciosi che possa andare via. E lui ha detto: dobbiamo aiutare Colomani a fare quei gol. E dobbiamo trovare gol anche per altre vie, perché abbiamo giocatori per poterci arrivare. E secondo me, dalle sue dichiarazioni, si capisce anche che arriverà Zirkzee, nel senso.
0: Sì.
1: Per ora
0: sì,
1: ci dobbiamo accontentare. Sì. Però lui non è che ha detto: vediamo che cosa ci regala il mercato. Se avesse detto così, probabilmente sapeva che ci stava andando su un attaccante bomber d'aria, il Sorloth di turno. Nel momento in cui già parli di cooperativa del gol, è perché sai che magari ti arriva Zirkzee, che comunque non fa quel mestiere, ma può contribuire con i suoi numeri ad arrivare a quella cifra.
0: E sono quei famosi punti interrogativi.
1: Cosa?
0: Sono quei famosi punti interrogativi di cui sopra, che devono trasformarsi in punti esclamativi. Ma io credo che lo possiamo fare. L'unica cosa, Vincenzo, è che su quelle due situazioni io non... Allora, una è sicuramente quella del portiere e ci sono pochi dubbi. Sulla seconda, sai che qualche dubbio mi resta, perché tu hai parlato del centrocampo.
1: Secondo me lui pensa
0: e
1: più
0: se
1: al
0: lui invece pensa alla difesa?
1: No, se, ti spiego.
0: E allora perché si sta cercando Lukumi?
1: Perché c'è una priorità. La Juventus intanto deve cercare di liberare posti a centrocampo, non, sta facendo fatica a vendere a centrocampo. A difesa invece, secondo me, loro comunque hanno deciso di arrivare a Lukumi, perché probabilmente riescono a mettere nella trattativa Cabal, e quindi abbassano un costo,
0: certo,
1: mettono un giocatore.
0: Certo, se Lukumi Cabal in bocca al lupo.
1: Sì. Sì, ma ci devi mettere una roba.
0: Sì.
1: Ti aggiungo un'altra cosa. Una
0: però
1: impressione...
0: tira un po' le scatole. Però ti rimane sempre l'esterno che deve sostituire eventualmente Cambiaso, no? Chi è?
1: Proprio questo è il punto. Ne parlavo stamattina con gli amici sulla rassegna stampa a Buongiorno RBN.
0: No, veramente nella rassegna stampa.
1: No,
0: Buongiorno
1: RBN.
0: Sì.
1: È diventata la nostra rassegna stampa, okay. In attesa che torni la rassegna stampa, che tornerà. Perché ne abbiamo parlato lì. Lukumi, guarda che per caratteristica all'occorrenza può fare anche l'esterno
0: anche
1: a sinistra.
0: Sì, però
1: perché
0: è sempre
1: comunque
0: un adattato.
1: Ho capito, però è un mancino, è rapido, è veloce, sa salire palla al piede, certamente non è il fluidificante classico, però tu magari lì fai scalare Cambiaso o lo porti a destra, insomma comunque...
0: Oppure passi una difesa a tre.
1: O passi una difesa a tre, ma Lukumi ti permetterebbe di fare diverse cose, di avere un difensore centrale in più, uno che può fare anche la difesa a tre, uno che al limite si può adattare anche a stare a tutta fascia a sinistra. Ricordati che l'anno scorso ci sono state delle partite in cui addirittura Kelly è andato a fare l'esterno.
0: Sì, è vero.
1: E in una partita è contro l'Inter fermò anche Dumfries. Quindi credo che Lukumi diventi un obiettivo di Massara e Carnevali, perché è un giocatore che ti completa un reparto che devi completare col portiere, ma che probabilmente non sarà un portiere di esperienza. Allora io metto lì Bremer, Lukumi, c'ho Kelly. Se non va via c'ho Gatti. Stamattina devo dire prebiscito per chi vuole che resti Gatti, ma io a occhio penso che il primo a uscire sarà lui del pacchetto difensivo.
0: Se arriva Lukumi, Vincenzo
1: però,
0: non deve uscire per
1: certo,
0: forza.
1: Però allo stesso tempo ti dico che secondo me Spalletti il pensiero ce l'ha più per il centrocampista, perché dice a difesa più
0: quindi
1: la società che spinge
0: della
1: sì, dice io a difesa me la cavo, perché bene o male lavoro su Gatti, ma lo faccio piacere, perché bene o male c'ho Kelly che mi sta piacendo molto, a non me, a lui, perché recupererò Bremer che mi resta, se non va via resta, comunque c'ho lui, perché mi avete preso Selic che gioca a destra e a sinistra, perché c'è Calulu che può fare anche il centrale, all'occorrenza c'hai comunque Cambiaso a sinistra, avresti ancora Cabal che può fare uno della difesa a tre. Insomma lui dice bene o male dietro me la rischio, a me servono i polmoni, la qualità del centrocampista, perché se io voglio reggere quei tre dietro la punta e ho bisogno di un centrocampo forte, quei due davanti alla difesa devono essere forti, quindi secondo me nelle idee di Spalletti è il che si di turno il giocatore che manca, più del difensore, insieme al portiere.
0: Allora diventano tre, non due.
1: Diventano
0: perché
1: tre complessivamente.
0: Perché io credo che Lukumi, Vincenzo, in un modo o nell'altro la Juve lo farà. Credo che in un modo o nell'altro Zirkzee lo farà. E poi c'è il portiere che deve fare, perciò diventerebbero tre, non due. Io sul centrocampo, e attenzione, sono strad'accordo con te, però continuo a avere dei dubbi perché numericamente non siamo tanti, anzi troppi in questo momento, e sento parlare di uscite sì in difesa, ma non sento parlare di uscite a centrocampo, perché Miretti è sempre lì, perché Arthur è sempre lì, perché Luiz magari resterà, ma al momento è sempre lì, perché l'olandese volante è sempre lì. Perciò ti ho già fatto quattro nomi, e se questi non escono, perché non affonda? Allora, Carnevali può affondare, Carnevali e Massara possono affondare su Zirkzee, perché sanno che bene o male David lo possono andare via, o quantomeno ti puoi giocare la carta David anche se resta, ok? Perché se devo andare a fare la famosa cooperativa del gol, che a me non fa impazzire, ma che è un'idea, io credo che David, senti che ti dico, ci potrebbe anche stare, e magari far andare a maturare Hecat. Lo so, Vincenzo, hai ragione, però faccio questo tipo di ragionamento. Ma a centrocampo non si parla di uscite, cioè è più facile far uscire un attaccante oggi che un centrocampista per noi, eh?
1: Secondo me alla fine, Ale, chiudi la strada per Lucumì, puoi andare dal Bologna e puoi dire ok, 12 per Miretti mi vanno bene,
0: ma, ti se vendi Miretti. Ma se il Bologna non lo vuole?
1: Ma il Bologna era interessato, aveva offerto 12, la Juventus chiedeva 15, 14 si è tirata un po' da fuori. Secondo me tante squadre che a centrocampo hanno bisogno di qualcuno, ce ne sono in Serie A, e Miretti non è quel giocatore che ha grandissime pretese e che c'ha un ingaggio
0: sì,
1: abbordabile,
0: normale, certo.
1: Abbordabile. Secondo me alla fine un canale con il Corinthians per Arthur lo puoi riaprire, altrimenti là sei costretto a portartelo a scadenza, per forza, perché altrimenti devi rinnovarlo ancora una volta, non lo puoi prestare, non lo puoi prestare, quindi lo devi vendere per forza. Secondo
0: credo
1: me
0: credo che lui sia consapevole che farà zero presenza alla Juve se rimane, mi auguro che sia,
1: direi proprio di sì,
0: mi auguro che sia consapevole di questo,
1: anche perché abbiamo anche, e questo è da valutare come ipotesi generali eccetera, perciò sono partito dalle parole dei giocatori che hanno parlato. Bremer a un certo punto ha detto: vi stupirà il mio amico Douglas Luiz, sono pronto a scommettere su di lui. E io qua voglio cercare di capirci e vederci chiaro, perché comunque a questi livelli, nelle amichevoli, i ritmi sono bassi, la qualità uno la tiene preservata, e quindi magari qualcuno emerge. Quando si alza il livello bisogna vedere di che pasta è fatto Douglas Luiz, cioè più o meno ce la siamo fatta un'idea, quindi o ci fa cambiare quell'idea, o se la pasta è quella deve andare via. Però se fosse uno che magari ti cambia il passo, può essere quel giocatore che in attesa di... Perché poi ti dico anche un'altra cosa, io credo che per gli svincolati non c'è un tempo,
0: no.
1: Quindi che sì, tutto sommato puoi anche temporeggiare fino all'ultima giornata di campionato.
0: Sì, ma occhio però anche agli altri. Cioè io non credo che uno tipo che sì voglia arrivare a campionati iniziati senza contratto.
1: No, però lui non ha offerte da squadre che ti possono portare in un campionato competitivo come vuole lui al momento. Poi, secondo me, nel momento in cui arriva la chiamata dalla Premier, dico per dire, no? Che sì, chiama la Juve e dice: guardate, ho avuto l'offerta, mo o chiudiamo insieme o vado, e lì la Juve si potrebbe muovere. Io credo che si verrà portata anche oltre il mercato, poco oltre, perché poi comunque è vero che gli svincolati li puoi prendere anche dopo, ma lo spazio lo devi fare prima, entro la fine del mercato. Però quella è una casella che difficilmente si riuscirà a liberare, perché intanto Azic ce l'ha buttato fuori in prestito, ma lo potresti anche
0: farà bene Azic,
1: sono molto convinto e farà
0: sono
1: bene,
0: convintissimo.
1: Secondo me Miretti alla fine lo spingeranno fuori, secondo me per Arthur troveranno una sistemazione in Brasile, usciti due vai su che
0: secondo
1: sì.
0: Te due ne bastano da far uscire?
1: Se ne fai uscire due, guarda con che Arthur c'ha un ingaggio pesante.
0: Sì, intorno ai 4
1: 4 e mezzo comunque stiamo parlando di ingaggi che è più o meno un milione in meno di quello che prenderebbe che sì. Il resto lo risparmio da Miretti se lo riesco a vendere, ecco che ho fatto lo spazio perché sì, me ne sono tolti 2-3 compreso Azic, e più o meno sto in un range numerico anche giusto.
0: Sì, dopodiché sai quando è che parlavamo della frase che ci avrà regalato Nico Schira delle 10 cessioni
1: ieri.
0: E io continuo a pensare che magari non saranno 8 ma almeno 6 o 7 devono essere, Vincenzo, complessive,
1: certo,
0: complessive. Perché noi intanto rischiamo di iniziare la stagione, me lo auguro da un punto di vista, ma da quell'altro un po' meno, con 4 portieri, perché il portiere sappiamo che deve arrivare, ma se non esce nessuno tu hai 4 portieri.
1: Lo so.
0: Quattro portieri, credo che soltanto noi ci abbiamo quattro portieri. No, il Chelsea forse ce ne aveva sette l'anno scorso, se non vado errato in rosa. Però c'è quattro portieri. Sì, i centrocampisti usciranno, per l'amor di Dio, magari dopo Ferragosto. Sapete che ci sono tre fasi di mercato: quella più calda, quella più intensa, quella più interessante, e quella dopo Ferragosto, dove anche gli svincolati, come diceva Vincenzo, cominciano ad avere un po' di fretta, e dove magari quei giocatori che si rendono conto di essere fuori dal progetto finalmente spingono per una cessione. Però noi continuiamo, giustamente, perché è quello che ci interessa di più, a spingere e premere sulle entrate. Però bisogna pensare anche che la Juve deve uscire. Io per esempio sono curioso di una cosa di domani, Vincenzo. Dimmi. Vedere se alcuni giocatori tipo Conceição cominciano a mettere minuti nelle gambe. Per esempio Gatti domani non ci sarà, perché ha questo risentimento muscolare, e sicuramente è un risentimento muscolare. Però voglio capire se, perché ormai anche Conceição dovrebbe cominciare a rientrare, giusto?
1: Beh, poi sai, fisicamente è uno di quelli che dovrebbe recuperare prima.
0: Bravo, bravo. Perciò, al di là di Kolomani e Alejbegovic, vedremo, secondo me, se giocano veramente degli spiccioli di minuti. E oggi ci ha spiegato molto bene anche Mimmo Celzi perché. Ma detto questo, quei giocatori che potenzialmente sono sul mercato, io voglio capire anche Davide se domani ha più minuti o meno. Perché se Conceição domani non gioca, o comunque gioca 5 minuti, io comincio a farmi una domanda. Perché domani Conceição deve essere della partita. Dovrebbe essere della partita.
1: Beh, in teoria sì.
0: Perché tanto è inutile che ci giriamo intorno. Ritorniamo al concetto di ieri. Se devi fare quei 60-70-80 milioni e da un giocatore devi fare 40-50, non è che ce ne sono tantissimi sul mercato che ti possano portare quella cifra lì. Uno è sicuramente Conceição. Perciò magari lo metti in vetrina, l'altro potrebbe essere, come ci siamo sempre detti, Gatti. Però bisogna cominciare un po' a accelerare anche lì, perché siamo a 28 giocatori in questo momento.
1: Ale, ho la sensazione che questi stiano facendo le nottate alla continassa di telefonate, di incroci, eccetera. E non vorrei veramente essere nei loro panni, perché si sono presi una gatta da pelare, sì, non da poco, sì, perché sì, hanno accelerato gli acquisti, ma evidentemente aspettandosi determinate cessioni, che secondo me poi alla fine arriveranno. Mi dicevano che la Lazio vuole in prestito Secco Miretti, ci credo zero, perché chiaramente tu devi andare a monetizzare, non è che vai a fare i regali a nessuno. La Juventus deve incassare, deve cedere, deve togliersi monte ingaggi. C'è comunque da... Secondo me comunque, sai, sono trattative molto incastrate tra di loro. Sono d'accordo anche con te al limite sulla questione portiere, che sia andato un po' troppo dietro il Dibu Martinez e ti sei un po' perso per strada. Lì ti sei un po' accartocciato, sì, nelle soluzioni, sì. Questo te lo riconosco, hai ragione, è vero. Però il piano C ce l'hai sempre avuto, ce l'hai ancora, è vicario, ma se non ti convince un piano C sgangherato. Quindi bisogna trovare una formula diversa. E torniamo al discorso per quanto riguarda il centrocampo, dico mai nel sale che noi siamo ostaggi anche di questi giocatori qua,
0: certo,
1: al di là di Arthur, che comunque va a scadenza il prossimo anno, alla peggiore delle ipotesi gli paghi lo stipendio quest'anno, poi lo saluti e dici: oh,
0: mamma mia,
1: perfetto,
0: guarda, una liberazione.
1: Ma rischia di essere la stessa cosa con Miners, che in più c'ha quanto, altri 3 anni?
0: Questo è il terzo, c'hanno altri 2.
1: C'ha altri 2 anni di contratto. Questo non si riesce a vendere. Per di più, il prossimo anno ci avrebbe 1 anno di contratto. Quindi significa che poi arrivano le squadre, per me te lo puoi prendere pure a 10, figurati, però l'avrei ammortizzato nel frattempo. Ma il problema è impiccarti il mercato in entrata, per cui se arrivasse un'offerta, ma io temo che lui, come ha detto Cambiaso, la gente di Cambiaso eccetera, questi non se ne vogliono andare. Tanto più quando fiuti che la società è cambiata, che la squadra ha rinnovato le ambizioni. Però o ti adegui a queste ambizioni, non mi sembra che Cambiaso fino ad ora, voglio vedere domani, si sia adeguato. Non mi sembra che Di Gregorio, che non è stato impegnato, ma dal volto lo vedo, dalle cose, si possa adeguare, abbia chiesto scusa. Perché guarda, ne parlavo stamattina. Se la gente, io non voglio nemmeno dire quello che avrebbe dovuto di Di Gregorio dopo lo sfogo della gente. Se la gente avesse detto: ci hanno chiesto di trovare una sistemazione, noi la troveremo, dovessimo restare qua, vi assicuro che Michele Di Gregorio, uno straordinario professionista, farà di tutto per far cancellare una stagione che è stata negativa sicuramente anche per lui. Se non avesse detto: era il terzo migliore della Serie A, va a record di parate,
0: secondo Sofascore, che è serissima Sofascore,
1: sì, per carità, però quando hai fatto una roba del genere gli hai fatto un danno enorme. quello nello spogliatoio, parliamoci chiaramente, allenatore, dirigenza e giocatori non si fidano più, ma il portiere è il primo di cui ti devi fidare. Poi c'è l'attaccante, il primo è il portiere. Devi dormire sul certo. guanciale tranquillo.
0: Devi sapere che c'hai un...
1: Così
0: un
1: qua qualcuno. Non si fida... Ma quello ti chiama a difesa nelle posizioni, tu lo stai a sentire. Purtroppo...
0: Beh, lo devi sentire, lo devi sentire.
1: Ti annoia.
0: Ma sai, guarda, io stamattina, sempre per colpa tua, perché poi mi metti... Mi metti le pulce nell'orecchio, ho un po' commentato le parole dell'agente
1: di Cambiaso.
0: Il che, cioè il quale, tutto sommato, dice anche una cosa vera, no? Però a me dà fastidio quando dice: se arriva un top club, se no rimaniamo alla Juve. Allora, intanto la Juve è un top club, prima cosa, in difficoltà sicuramente, ma la storia che ha la Juve, il Manchester City per esempio se la sogna, perché 20 anni fa il City era la seconda squadra di Manchester che non si filava nessuno, la squadra degli sfigati. Bene, poi se la vai a paragonare chiaramente al Real Madrid, il Real Madrid ha una storia superiore alla Juventus, un blasone superiore, ma se io parlo di top club oggi la Juve lo è indubbiamente. Però qual è il discorso? Il discorso è che intanto loro si sentono forti, e questo lo sappiamo bene, ma se tu continui, e ritorno alla vicenda di Cambiaso, ho detto anche un'altra cosa stamattina, poi Cambiaso non è il colpevole del fatto che la Juventus non sia arrivata al quarto posto, Cambiaso è uno dei, ma non è il, è uno dei, ma non è il. Però se tu li continui a non mettere anche un po' di pepe dove volete voi e farlo sentire sicuro del ruolo, questo può giocare anche con una gamba, perché tanto sa che dall'altra parte non c'è nessuno che lo può mettere in discussione. E siccome, ma lo dico con affetto, alcuni di questi giocatori sono anche un po' presuntuosi, perché alcuni lo sono, se gli dai anche la possibilità di esserlo, dov'è il problema? Lui resta, non se ne va, tanto il Real Madrid non lo chiama. Perché da quello che dice Bia, peraltro ex interista,
1: è napoletano.
0: Cioè, è napoletano. O lo chiama il Real Madrid, ma non credo che lo chiami. O lo chiama il Barcellona, non credo che lo chiami. O lo chiama il Bayern Monaco, non credo che lo chiami.
1: O lo riempiono di soldi dall'Arabia, ma neanche ci vuole andare,
0: non
1: perché
0: ci
1: non
0: va.
1: Vuole andare nel campionato.
0: E allora però lì dobbiamo essere bravi noi a farlo rendere di più, perché Cambiaso non è scarso. Non è scarso Cambiaso. Ha finito per me il suo ciclo alla Juventus, bisogna ristimolarlo. Ma se tu gli garantisci il posto ogni santa partita, quello sa che può servire anche Banda. A proposito, dov'è Banda?
1: Boh.
0: La serie croata. Lui può servire anche Banda, può fare passaggio alla Fiorentina. Tanto la domenica successiva giocherà sempre.
1: Ti dico la mia dopo la pausa, ma sono molto negativo. Ma ve la dico dopo la pausa. Voi
0: sì,
1: diteci la vostra.
0: Lo so. No, però su una cosa mi devi seguire, Vincenzo. Non è il responsabile del sesto posto.
1: No,
0: è uno
1: no, no,
0: dei.
1: No. È uno dei bug da risolvere. Ma è un bug che non si risolverà. E ti spiego perché. A meno che non vada via, ma non andrà via. E
0: sono
1: ti
0: curioso.
1: Spiego perché.
0: Sono curioso.
1: Dopo te lo spiego. Non te lo dico nemmeno nella
0: non
1: pausa.
0: Non lo dice la pausa.
1: Non dico niente.
0: Allora io nella pausa verrà a capire con chi abbiamo parlato.
1: Vai.
0: Chi è intervenuto.
1: Lo risenti.
0: Voglio capire.
1: Vabbè,
0: perché voglio capire. Vabbè, a tra poco. Vai.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: dimmi,
1: chi l'ha
0: portata?
1: Dimmi.
0: E chi l'ha portata?
1: Sì, lo so, dimmi.
0: Ho capito. No, è che no, ti devi... allora,
1: hai detto, allora, dico dopo. Sì. Poi allora, sentiamo anche i nostri amici. Vai.
0: Cambiaso si sente forte. Assunto numero uno. Cambiaso è un buon giocatore. Assunto numero due. Cambiaso non è un giocatore da Real Madrid, Barcellona. Ci pensa? Sanno, ma chi è? Ah, ok. Un mezzo colpo di sole venne al City, ma poi dissero: meno male che non abbiamo tempo già. Stavamo per buttare 65 milioni di
1: magari
0: euro.
1: Magari funzionava lì.
0: Quello ha fatto malissimo a Cambiaso. Cambiaso è un buon giocatore. Che non ci lavori se dici: ah, dai, tiriamo fuori il meglio di te. Perché oramai lui si è seduto mentalmente.
1: Oh, e perciò dico che non lo rialzi.
0: Cioè, è passato Motta sulla bicicletta elettrica. Là sembrava all'inizio tutto a posto. Niente. È arrivato Tudor e la Juventinità. Gli spezza un po' di Juventinità. Dai, ragazzo, corri. Dai. Niente. È venuto Spalletti che resuscita i morti. Niente.
1: Beh, qualche buona partita l'ha fatta. Ale, dai, onestamente.
0: E dai, fai una stagione da 6 e mezzo. Sì. Se tutto va bene,
1: sei
0: forse 5 e mezzo. La maggior parte delle partite.
1: No, io gli ho dato 6 e mezzo.
0: Diciamo sei, e arrivi alla fine quando devi buttare il sangue, devi piangere perché hai pareggiato in casa con Verona, che devi dire: no, ragazzi, tutto a posto, tanto le prossime non ce lo sapeva.
1: È vero, lì però l'hanno fatto tutti. Infatti, io
0: sì,
1: oggi.
0: Ma tu che devi fare uno scatto, tu che devi dimostrare qualcosa di diverso, e che sei da più anni alla Juve, devi darle qualcosa. A quel punto preferisco Bremer che ti dice: a 29 anni non posso stare con una Coppa Italia in mano, vinciamo qualcosa di diverso insieme.
1: Sì, vero.
0: Lui direbbe: vabbè, ma è probabilmente la Coppa Italia.
1: Sai, magari anche un po' di carattere, però io credo una cosa, Vincenzo, poi dobbiamo guardare necessariamente al futuro e non al passato. Però noi l'anno scorso buttiamo via quel famoso quarto posto non per un singolo.
0: No,
1: buttiamo
0: io
1: via
0: non ho
1: quel
0: detto
1: famoso
0: che per colpa
1: no, ma lo so,
0: sua,
1: Vincenzo. Noi buttiamo via perché non abbiamo giocatori o non avevamo giocatori che quando vanno in campo mettono il cosiddetto cuore oltre l'ostacolo. E ho fatto il solito esempio di Locatelli. Locatelli è uno che ha dei limiti evidenti, lo sappiamo. Per me è stato uno dei migliori l'anno scorso. Ma io a Locatelli, sull'impegno e sul fatto di migliorarsi anche mettendo il piede una volta in più rispetto agli altri, non gli dirò mai niente.
0: Dopodiché
1: non gli dirò mai niente, perché l'ha sempre fatto, Vincenzo. Perché per migliorarti, ecco, per dal punto di vista di questo aspetto qui, io sono molto contento arriva di Colomani, perché Colomani non è un fenomeno, ma è uno che sicuramente i suoi limiti, ok, che abbiamo tutti i limiti, c'è anche Haaland, per l'amor di Dio, ma laddove non arriva magari con la tecnica, ci arriverà con il cuore, con la voglia. Io sono convinto che una squadra di cuore l'anno scorso in Champions ci va. Una squadra di presuntuosi, di giocatori seduti, di giocatori vabbè, ci andiamo l'anno prossimo, non ci va, e perde in casa con la Fiorentina e pareggia col Verona.
0: Sì, ma l'ambiente lo fanno anche i giocatori, perché un allenatore ti può gridare in testa, ma non esiste che io all'ultima partita con la Fiorentina devo gridare ancora in testa con Miners. Lui dovrebbe entrare in campo già carico, e non credo che Spalletti, prima che cominci la partita, dice: ragazzi, andate in pace, quello che riuscite a fare fate, quello che non riuscite a fare amen, e poi urla in campo. No, io credo anche nella recettività di alcuni giocatori. Allora, qualcuno non è proprio recettivo con Miners. Qualcuno è subentrata una sorta di sindrome da abitudine.
1: Tanto sto alla Juve.
0: Io il mio top l'ho raggiunto. Sarò sempre ricordato come il terzino della Juve. Di che? Di quale squadra? Locatelli stesso. Lo apprezzo anche io, il fatto che lui si impegni. Tutto a posto. Dopodiché, uno a un certo punto. Quanti anni sono? 3 anni che sta alla Juve? Perché c'era Allegri. Sono 4 anni che sta alla Juve.
1: Cambiato?
0: No, la Locatelli.
1: Locatelli sono 5 anni.
0: Sono 5 anni che sta alla Juve. Ok. Dopo 5 anni si tirano le somme. E ci dobbiamo fare una domanda e dare una risposta. Lui è il capitano della Juventus dei tuoi sogni? O
1: no.
0: Comunque della Juventus che pensi di... No.
1: Vincenzo, no.
0: È un titolare che tu vorresti vedere, o vorresti che fosse un subentrante? Un subentrante, perfetto. quelle volte che lui non ha giocato è stato tranquillo, cominciamo a mandare la foto del, sui social della, della fascia da capitano, okay, delle cose.
1: Però cioè, ne vorrei io credo... tanti di Locatelli in questo momento,
0: sì,
1: in campo.
0: Perfetto.
1: Io, vorrei io... tanti Locatelli e meno Kuhn-Meiners, se ti devo
0: come
1: dire la
0: atteggiamento mentale. Allora io ti dico un'altra cosa, io vorrei tanti con Seisao e meno Kuhn-Meiners.
1: Ma sono d'accordo con te.
0: Perché almeno con Seisao ci mette anche comunque un briciolo di qualità. Certo. Poi è manchevole anche lui.
1: Ma sono d'accordo.
0: Scelta.
1: Ma sono d'accordo.
0: E quindi
1: ma
0: non
1: con
0: è
1: 11
0: che...
1: Locatelli, secondo me, tu in Champions ci andavi?
0: No.
1: Tu perché, la Fiorentina la battevi?
0: No, perché la volontà è importante, ma poi è importante anche la qualità. Perché vedi, alla fine mi ci ha fatto ragionare, perché io poi sono uno che accoglie le diversità di visioni e cambia magari anche un pochettino. Adesso leggevo che l'Argentina è l'unica che si è schierata dalla parte di Infantino. Chissà perché. Quelli sono uguali a questi. Sono uguali a quelli di domani.
1: Sono uguali. Lo so,
0: Vince. Li hanno fatti
1: lo so,
0: uguali.
1: Sono uguali.
0: Uguali.
1: È chiaro che l'Argentina sta dalla parte di Infantino.
0: È l'unica.
1: Voleva farli vincere. Li ha fatto vincere il mondiale. Non
0: perfetto.
1: Mi fa cazzo oggi che sono sereno
0: però,
1: e tranquillo.
0: Però
1: poi mi fa infuriare.
0: Due punti virgolette. Sostegno la gestione degli ultimi 10 anni.
1: Ma lo so. In Arabia l'ha fatto vincere il mondiale. Infantino, dai, su, poi a parte se Colomanelli fa gol, lasciamo perdere.
0: Vabbè.
1: Però è l'Argentinter, dai, su, basta.
0: Veramente così. Detto questo, finale Argentina-Spagna. All'Argentina tutto le puoi dire e lo dovete dire tutto, meno che non ci mettono quella famosa garra, no?
1: Certo.
0: Ah, si impegnano e c'è. Dopodiché ti trovi di fronte una squadra.
1: La Spagna, bravo,
0: sì,
1: ma la Spagna.
0: Sì, ma mettila come valori. Grinta, qualità. Se hai solo la qualità neanche ti basta, perché Douglas Luiz ha soltanto la qualità, ci devi mettere anche un po' di cattiveria ed emerge. Ma se hai soltanto la grinta, cospetto della qualità, vince la qualità.
1: Ma assolutamente.
0: E per questo ti
1: però...
0: dico che mi sta bene l'appartenenza, però c'ha da mettere la qualità.
1: Che però se non hai Vincenzo non ce
0: dico,
1: l'hai.
0: Perciò ti dico che lui è il subentrante ideale per me. A me può fare anche il capitano dalla panchina, però in campo nella Juve che voglio vedere da adesso in avanti, mi dispiace, gli voglio bene, gli riconosco tutto, ma bisogna cambiare, così come faccio il discorso con Cambiaso, ti ho voluto bene, ci siamo divertiti gli ultimi anni molto di meno,
1: ma io
0: ragazzi,
1: mi sono divertito per nulla però,
0: no è solo la coppa, io mi sono divertito con lui solo quando c'era lo sfogo di Allegri e lui che l'applaudiva, secondo me lì già, cioè, comunque quando tu a un certo punto ti rendi conto anche guardandoti allo specchio, ma mi sembra sempre la stessa giornata, devi cambiare.
1: Daniele, abbiamo parlato ieri di Guccini, ci siamo dimenticati, però non è che tutti i giorni possiamo ricordare chi purtroppo non c'è più. Ne
0: abbiamo
1: parlato
0: fatto,
1: ieri.
0: Anzi, questa sera chi è che ce l'ha scritto?
1: Daniele,
0: ti invito stasera a leggere non so neanche come chiamarlo, perché non è neanche un articolo, è una sorta di saggio di una bellezza incredibile fatta da Nerino Stravato, che uscirà stasera su Bianconera News. E invito a leggerla anche a te,
1: va
0: Santa,
1: bene.
0: Perché è scritto
1: Alessio,
0: benissimo.
1: Un abbraccio al caro Alessio. Poi Gianni Balzarini ha detto che il ritorno di Szczęsny sarebbe una bella suggestione, e ne abbiamo parlato ieri, quindi magari Gianni ci ha ascoltato visto che collabora anche con noi. Poi saluti a tutti, Carole, solo alcuni sono presuntuosi, in tanti non sanno quale miracolo hanno ricevuto nel giocare nella Juve senza meritarlo, spero tanto negli Sgabelli. Guarda, io invece negli Sgabelli non ci spero, sai perché? Perché gli Sgabelli vorrebbe dire che si comincia con qualcuno che semina zizzagna, come faceva Bonucci qualche volta, e lo ha riconosciuto anche lui. Quindi non abbiamo bisogno in questo momento di Bonucci, cioè avremo bisogno di Bonucci sì come giocatore, non come personaggi che seminano zizzagna. Quindi gli Sgabelli anche no, piuttosto cessioni, ma Sgabelli no. Direi di no, Vincenzo, penso che anche te sei d'accordo su questo.
0: No,
1: che
0: perché parti con Sgabelli. Lo Sgabello parti male, parti con un gruppo diviso, parti con la lavagna dei buoni e cattivi, con le orecchie d'asino, non va bene. Cioè, quello Sgabello nacque da una stagione che a un certo punto viveva un passaggio importante e vennero messi i puntini sulle i da parte dell'allenatore di quella squadra, che doveva fare un gesto del genere. Mettere uno Sgabello adesso significa come quando gli attaccanti e i giocatori invece
1: no?
0: ti mandano i certificati medici.
1: Esatto.
0: Già sta arrivando il certificato di Nico
1: Gonzalez.
0: E
1: sì.
0: Non va bene quando cominci così.
1: Fammi sentire qualche amico, Gabri, vai.
2: Ciao ragazzi, Cambiaso purtroppo è un po' un montatello, secondo me, si dice dalle mie parti, perché pensa di essere un grande campione, tecnicamente non è neanche malvagio, però gioca con troppa superficialità, superficialità che gli fa perdere palloni, gli fa perdere la posizione, e per me è a fine ciclo alla Juve, è bene che se ne vada. E poi mi aspetto da un giocatore che è cresciuto anche nei settori bianconeri, che dice di essere tifoso juventino, se si perde o si pareggia contro squadre come Verona e Fiorentina, io lo voglio vedere incazzato. Perché sono tutti professionisti oggigiorno.
1: Ah, no, capisco il ragionamento, però io non vorrei a questo punto mettere il fardello sul Cambiaso.
0: No, ma mettiamolo su Locatelli anche. Cioè, mettiamolo sulla vecchia
1: guardia.
0: Però
1: andiamo sempre su di loro.
0: Ma è la vecchia guardia che è stata parte in causa di quello a cui abbiamo assistito. Perché noi non abbiamo assistito soltanto a una Juventus che ha smesso di vincere, abbiamo assistito a una Juventus che ha esonerato i suoi allenatori, che ha fatto fregare i progetti.
1: Sono d'accordo, gli allenatori hanno fatto esonerare Thiago Motta e Tudor, dico per fortuna.
0: Perfetto. Ma io posso accettare che uno spogliatoio si riversi contro l'attaccante se è lo spogliatoio che aveva Sarri, fatto di grandi campioni che dicono noi questo non vogliamo, però noi siamo
1: forti, certo, questo ti capisco, Vincenzo, ti capisco.
0: Ma io qui non ho dimostrato nulla per poter mettere alla porta un allenatore, perché Motta ha fatto i suoi errori e ne siamo tutti convinti. Tudor non ne parliamo proprio, sono stato l'artefice contro Tudor, ho fatto la battaglia eccetera. Spalletti anche l'anno scorso ha sbagliato delle cose, ma chi ha sbagliato più di tutti sono i giocatori in questa squadra.
1: Assolutamente sì.
0: E io non me li ricordo quei rigori tirati a il contro l'Empoli, e non mi dimentico delle stupidaggini fatte in campo in questi anni, delle dormite, dei punti regalati, perché sì, è colpa dell'allenatore, ma poi in campo ci vanno comunque i giocatori, e se questi giocatori fanno parte di un percorso dove hanno deluso tutti e loro per primi, io non li aspetto più.
1: Però li devi aspettare, cioè gioco forza devi aspettare.
0: Ma integro, gli faccio capire che loro sono quelli che appena c'è la possibilità vanno in panchina. Allora, per dirti, no, entra che sì, per me Locatelli non lo vede più il campo, con tutto il dovuto rispetto. Oppure magari arriva Thuram, mi cresce Douglas Luiz, io comincio a dire qual era l'idea iniziale della Juve di Giuntoli, Thuram, Douglas Luiz, vogliamo vedere se funziona adesso dopo 3 anni. E ci provo. Se io, come dici tu, comincio a panchinare Cambiaso, magari lui comincia a dire: ah, ma non è che voglio guardarmi tutte le partite dalla panchina, se non mi do una mossa non me la do. Cioè io comincio a mandare un segnale a quelli che comunque hanno fatto parte, anche in male, di stagioni grigie, senza amor proprio, perché anche nelle dichiarazioni, è vero, ce la prendiamo con Cambiaso, non me la voglio prendere solo con Cambiaso oggi. Le dichiarazioni di Locatelli a un certo punto, a volte ci facciano cadere le braccia, uno dice sì, però ci mette sempre la faccia, tutto a posto, però il capitano ce la deve mettere la faccia. Ma quali dichiarazioni di Buffone? Vabbè, ma quello è un altro spessore. Sì, ma era il capitano.
1: Te lo sei detto da solo.
0: Perfetto, ma è quello lo spessore a cui dobbiamo ambire, e noi dobbiamo pretendere dal capitano della Juventus che non faccia il democratico, che mazzolei la squadra, e lui per primo. E io a volte vedo quasi come se una partita di torneo è andata male apposta, andiamoci a vedere le vere partite di calcio. No, a me manca proprio questa scintilla, questa
1: Hai
0: energia.
1: Hai ragione, io però ti ribalto il ragionamento, che è un po' quello che faccio sul discorso: se li potessi cedere li manderei via, ma dal 23 stanno tutti con me.
0: Ma
1: perché Locatelli non lo mandi via, perché Cambiaso non lo mandi via, e allora li devo ancora aspettare, Vincenzo, perché sono giocatori miei. E purtroppo, o per fortuna, lo vedremo, sono giocatori che incidono sia l'uno che l'altro.
0: Sì.
1: Perché con Maez ti lascia il tempo, Vincenzo, lo guardi, che faccio, dici, ma che devo
0: fare? Sono d'accordo, Ale, però
1: Cambiaso e Locatelli incidono.
0: Sì, neanche tantissimo, perché incidono molto più con Miners sicuramente, tra paurosi alti e bassi che comunque non mi possono stare bene, io non mi ci posso accontentare. E ti dico anche un'altra cosa: mi succede una porcata come quella che mi è successa a Milano contro l'Inter, io capitano passo le ore vicino all'arbitro a urlargli in faccia, gli dico adesso mandi fuori anche,
1: però,
0: e lo faccio, però dico adesso butti fuori anche me, la falsi ancora di più la partita, perché o vai a vedere questa roba assurda che hanno visto tutti tranne te, o butti fuori anche a me, sono il capitano e te lo devo dire in faccia, vuoi buttare fuori anche me? Io preferisco uno che si fa buttare fuori ma che è andato a difendere la sua squadra, piuttosto che stare sempre in silenzio e non andare mai a protestare, perché gli altri protestano e non guarda caso li accontentano.
1: Ma noi non siamo l'Inter.
0: Ho capito, ma il capitano può parlare. Il capitano
1: però
0: può
1: secondo
0: parlare.
1: Me su questo, guarda, e te l'ho detto, parlare. Io credo che dobbiamo voltare pagina.
0: E cambieremo pagina.
1: Cambieremo pagina perché Locatelli e Cambiaso sono due pilastri di questa Juventus. La loro crescita è la crescita della Juventus. Non li puoi vendere, non li puoi vendere. Fanno parte del gruppo di italiani, dei senatori della Juventus. Ok? Quindi per me vanno ovviamente criticati se c'è da criticarli e saremo sempre i primi, però non bisogna fare battaglie aprioristiche. E una battaglia aprioristica che io combatterò contro chi la fa è quella contro Locatelli, perché a me mi hanno stufato, e lo dico, stufato, quelli che già cominciano come sto Luca, che veramente Luca c'hai martellato su Locatelli, basta, basta, basta. Poi è il primo che sbaglia, lo critichiamo, però io mi sono rotto le scatole perché questi sono giocatori che noi abbiamo in rosa.
0: Sì, sì.
1: E allora, mentre non mi aspetto niente di nemmeno di personalità dall'olandese, e per me se ne può andare domani mattina, da Locatelli, che è stato il migliore dell'anno scorso, è stato il migliore dell'anno scorso, con i suoi limiti. Perché lo sappiamo i limiti che ha, ma io le battaglie contro no. I miei giocatori al 7 agosto, no, che tanto no. So che non se ne vanno, no, ma non dico a te, dico per esempio a sto Luca che veramente me le sta martellando con messaggi su Locatelli, scusami ma cambia argomento, ogni tanto dici sempre le solite cose, a chi fa bene?
0: No, ma le battaglie no, sono sempre sbagliate, come dici tu, poi cominci a giocare, sono tutti giocatori della Juventus. Dopodiché però bisogna che i giocatori della Juventus, gregari o nuovi arrivati o chi che sia, si rendano conto che la storia la scrive la Juventus e loro partecipano a scrivere questa storia.
1: Certo,
0: che
1: certo.
0: È davanti a tutto e a tutti viene la Juventus e loro devono proteggerla.
1: Però io
0: in
1: questo
0: campo
1: non lo posso non dire, cioè lo posso non dire ad altri, ma a Locatelli.
0: No, lui
1: l'ha sempre fatto.
0: L'impegno
1: ci ha messo il cuore e l'anima.
0: Quello che io chiedo di più, il cuore e l'anima ce l'ha sempre messo e la tecnica ci ha messo quello che può metterci, perché lui è uno che non c'ha una velocità di pensiero. È migliorato relativamente sui lanci, c'ha le sue carenze tecniche, ma è normale. Però ti viene a contrasto in tutti i lati del campo. Crescerà, adesso non date peso magari alla prestazione un po' sottotono, che sono giocatori che devono entrare in condizione. Io da questo punto di vista, se devo andare a fare la guerra, giocatori che hanno questo atteggiamento comportamentale me li porto sempre. Dopodiché però io vorrei che non ci sia per questi giocatori una assuefazione alla maglia della Juventus.
1: Bravo.
0: Ma che ci sia una partecipazione maggiore.
1: Su questo hai ragione, ma te l'ho detto che secondo me alcuni sono arrivati a fine ciclo, ma se non li riesci a vendere, io devo, compito dell'allenatore, stimolarli per dare il meglio.
0: E secondo me su alcuni,
1: bravissimo,
0: lo so.
1: Bravo Vincenzo, bravissimo, perché secondo me su alcuni giocatori ce la fai, su altri ho perso le speranze, ma su alcuni ce la fai a stimolarli con un ottimo mercato, bravo, perché alzi la qualità della squadra.
0: E si allenano con giocatori di qualità. Se io devo marcare Jonathan David, con tutto il rispetto per David, non è che mi faccio un allenamento così.
1: Certo.
0: Se io, e adesso lo vedremo in allenamento, dovrò fermare le serpentine di Alea Begovic, ecco che
1: alzo la qualità,
0: alzo
1: dell'allenamento,
0: la qualità dell'allenamento, e quindi quando scendo in campo rendo di più. Dopodiché ci sono i livelli.
1: È normale.
0: E quindi io raggiungo il mio top.
1: Avevamo
0: di
1: Pjanic.
0: E allora la domanda
1: avevamo
0: che mi pongo,
1: Kedira.
0: E allora allora la domanda che vi pongo è questa. Locatelli, secondo me, tutto sommato, 9 partite su 10 ha toccato il suo livello.
1: Sì, sì.
0: Poi c'è stata quella partita un po' più sottotono, ma ci sta, è umano. Cambiaso, quante volte ha toccato quel livello? Secondo me è rimasto molto basso e devi trovare il modo di riaccenderlo e riportarlo su. Di Gregorio a un certo punto è rimasto basso perché ha accusato il colpo di quelli che sono stati errori clamorosi,
1: esatto,
0: che ha commesso.
1: E l'ho accusato anche a livello mentale.
0: Calulo è un altro che corre come un dannato e si dà da fare tantissimo, e qualche volta ha raggiunto il livello, altre volte è rimasto un po' basso perché era stanco e che ha giocato tutte le sacrosante partite. Con Cesao ha sempre dato il massimo, il Diz ha sempre dato il massimo. A un certo punto si pensava che non è più bravo, ma perché
1: stava
0: correva
1: male.
0: Su un problema,
1: certo, certo.
0: Turam ha sempre dato il massimo a un certo punto, ma che c'ha Turam? E l'abbiamo scoperto adesso. Quindi i giocatori devono arrivare a quello, dare il massimo.
1: D'altra
0: e noi dobbiamo
1: parte,
0: essere consapevoli di quello è il massimo.
1: E sentiamo un paio di vocali che abbiamo trascurato gli amici.
0: No,
1: d'altra parte, se dal 2020 al 2026 abbiamo alzato una Coppa Italia, ci sarà un motivo per questo, perché la qualità non è stata eccelsa.
0: Esatto.
1: O i mercati sono stati sbagliati.
0: Chi aveva una qualità maggiore non l'ha messa in campo.
1: Esatto,
0: perché non è riuscito a rendere al massimo delle proprie possibilità, e lì chiaramente nasce dal fatto che si sono avvicendati tre allenatori diversi.
1: Vai Gabri.
3: Grazie. Rocco da Genova. Quello che manca alla Juventus sono giocatori con l'osco Cones. Se ricordate bene quella tristissima intervista a Spalletti con al suo fianco Di Gregorio, che quando Spalletti gli disse di rispondere, Di Gregorio come un bimbo iniziò a sorridere imbarazzato, ma no mister, no non mi faccia parlare. Poi se ricordate ancora Openda, che Coran Populo si becca uno schiaffo da Spalletti,
0: ride,
3: perché quando lo chiama per la sostituzione lui si mette a ridere. Lo stesso Locatelli, ragazzo bravissimo, però troppo bravo. Qua ci vogliono i cosiddetti avanzi di galera, gente alla Montero, alla Davids, quelli sì che danno la scossa.
1: Però cioè, io sono convinto che siamo sulla strada giusta,
0: sì,
1: che le cose cambieranno, perché la dirigenza le indirizza anche questo, Vincenzo.
0: Perfetto.
1: Perché te trovi tutti i giorni al campo Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini che ti stanno lì, oppure trovi tutti i giorni al campo come lì che
0: di
1: parla
0: più,
1: in meno mezza poi italiano.
0: Di
1: dai,
0: più.
1: Su.
0: Stamattina dialogavo con un amico che diceva: ma come? Noi addirittura, forse lo disse addirittura ieri, dobbiamo andare dietro a Lucumì che prese a con Cesao da terra, lo sbattuto da terra.
1: Bene.
0: Che si prese i rimbrotti dello stesso Spalletti che poi andò, ti ricordi,
1: sì,
0: a Musolino vicino.
1: No.
0: Ma Spalletti quella gente vuole,
1: buono,
0: c'ha ragione.
1: Certo.
0: Perché quando avevamo Chiellini, ragazzi, a noi stava simpaticissima, gli altri stava sulle balle, perché comunque vedevi che era uno antipatico, che ti aggrediva, che ti tirava la maglia. Ma quello è il difensore.
1: No. Bravissimo.
0: Cioè il difensore ti deve anche innervosire, ti deve provocare tutta la partita.
1: Quando Chiellini prese
0: a quello, ma Chiellini tirava i capelli
1: via
0: a Cavani. Poi
1: dai,
0: però quando andavano nel sottopassaggio, Chiellini era il primo che ti abbracciava, perché leale fuori, ma in campo ti dovevo far sentire
1: in
0: tutti
1: bestia
0: i modi.
1: Ma deve essere una bestia.
0: Io, esatto. E Lucumi per esempio è perfetto da questo punto di vista. Magari sveglia anche Bremer, che Bremer è un altro che a me piace tanto, è una qualità, personalità, però a volte gli manca quella cattiveria in più. Noi dobbiamo avere più cazzimma, più cattiveria.
1: No, d'accordo.
0: E in qualcuno può crescere con l'esempio giusto vicino. Ecco il discorso del mercato
1: e anche della società,
0: sì.
1: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora.
1: Sì. Va bene.
0: Dimmi.
1: Dimmi, che vuoi, Maraggio? Allora, finalmente niente. Te ne vai.
6: Va bene. Allora,
1: Marcolino, con chi abbiamo parlato? Stiamo ancora cercando di... Però il bello dell'estate è anche questo, no?
0: Sì.
1: La cosa più bella che c'è.
0: È bellissima sta cosa. Allora, dunque, leggiamo un po' di messaggi, dai. Ecco in versione suocera la Santarella. Sì, vabbè, perché noi ogni tanto dobbiamo litigare, ragazzi. Mica dobbiamo essere sempre d'accordo. Un
1: po' sono anni, piatti, no? Scrive Ale... che chiediamo giocatori con attributi, ben vengano i Lucumi di turno. Io parlo per me, non per essere tifoseria. Io quando sono in campo li tifo tutti e sono contento, ma permettetemi di dire una cosa: alcune dichiarazioni, alcuni comportamenti, alcuni giocatori non sono rispettosi verso i tifosi che fanno chilometri di strada e sacrifici. Non può venire a dirmi vinceremo le prossime. Questo è Massimiliano. Gildo D'Ancona: purtroppo in questo momento storico manca chi può trasmettere il valore della nostra maglia, oltre a fare un mercato disastroso. Giuntoli e Motta hanno distrutto il nostro spogliatoio. Oggi ho notato un certo nervosismo sui social da parte dei cartonati, mi sembra di essere ai tempi del trofeo Birra Moretti, in cui loro agosto erano sempre favoriti e la squadra da battere. Ma io credo una cosa, che loro in questo momento abbiano delle difficoltà per chiudere le operazioni, gli è saltato anche Romero, perciò sì, un po' di nervosismo ci sarà. Dopodiché io continuo a dire una cosa, Vincenzo, rispetto
0: a
1: domani.
0: Beh, chi vuol ha detto,
1: Sì, chi vuol ha detto. Rispetto a domani... comunque vada, allora se li battiamo siamo contenti, ma ci dimentichiamo 30 secondi dopo. Se perdiamo, sti cavoli, cioè no, comunque no. Non facciamo né drammi né esaltazioni. È chiaro che io loro li vorrei sempre prendere a pallonate, dopodiché è una partita che si gioca a Perth l'8 agosto, quindi molta serenità da questo punto. Comunque vada, perché sto precampionato della Juve, fino a questo momento un precampionato decisamente positivo, Vincenzo, ma io non mi fido mai dei precampionati, perché ho visto squadre fare precampionati pessimi, vincere gli scudetti, altre fare precampionati top e poi faticare tantissimo.
0: Quante stagioni abbiamo analizzato oramai? Sono anni che analizziamo stagioni e il precampionato, ma ti dico di più, Ale, non solo il precampionato, noi sulla nostra pelle abbiamo vissuto e raccontato inizi di campionato,
1: appunto,
0: positivi, che poi,
1: appunto,
0: dopo sono diventate tragedie.
1: Appunto.
0: Con Motta vincemmo in scioltezza le prime tre partite, pensavamo
1: 3-0,
0: abbiamo
1: 3-0,
0: in gara, bravo, 3-0. Ti ricordi? Solo 3-0 e 0-0, sì. Solo 3-0 e 0-0 e poi dopo è rimasto 0-0, per dire.
1: E poi è rimasto 0-0.
0: Esatto. Con Tudor la stessa cosa, poi andavamo a vincere addirittura poi con gol di Azic, abbiamo
1: con
0: trovato forse la gara e poi dopo cominciamo a perdere colpi, quindi
1: bravo.
0: Si vedrà alla lunghissima, e quindi questo non è nemmeno da considerarsi un inizio, questo è da considerarsi un inizio dal punto di vista, come ha detto giustamente Spalletti, della concentrazione e dell'applicazione. Questo
1: allora,
0: dobbiamo vedere.
1: Vincenzo, come dice il saggio, adesso avversario da due anni, ma il saggio Allegri, le stagioni le decidi a marzo.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: È lì che è la svolta.
0: Quindi figurati ad agosto
1: della...
0: quanto sei in anticipo.
1: Ad agosto. A marzo è il momento topico. Io credo che noi, come sempre, le prime somme le cominceremo a tirare, Vincenzo, quando poi si incrociano. Oggi ne ha parlato Spalletti, quando si comincia a incrociarsi Europa League, campionato, lì comincia a tirare le prime somme. E io la ricetta, insomma, ce l'ho, ma credo che ci abbiano tutti sull'Europa League. Vinciamo le prime tre, tu vinci le prime tre, ti metti a posto, perché devi passare tra le prime otto, ci mancherebbe altro,
0: certo.
1: E il turnover lo fai in Europa League, il turnover, e ti concentri sul campionato, perché lì sarà difficile la gestione, ma se ti porti avanti con il lavoro, e mi viene da dire, Vincenzo, qualunque avversario tu vada ad affrontare, perché parliamoci chiaro, sono avversari nettamente
0: tutta la portata,
1: bravissimo,
0: alla portata.
1: Bravissimo. Perciò vinci le prime tre, fai 9 punti, poi cominci a fare turnover lì e ti dai una mano, però è su quelli i primi snodi. Normale che nella prima parte io vorrei andare a Frosinone e vincere, battere il Parma, poi abbiamo il Milan, ma dici benissimo, cioè l'inizio del campionato può essere anche quello illusorio, però portiamoci avanti.
0: Sì, e quindi ovviamente veramente diamo, e la stessa cosa vale anche per i singoli giocatori, perché per esempio noi abbiamo visto contro il Chelsea un Bremer in difficoltà, ma non abbiamo detto ah vedi è distratta, è un nervosismo classico di chi si sta facendo carichi di lavoro, ha cominciato da poco e quindi è poco lucido, quindi anche su eventuali strafalcioni che potrebbero arrivare in queste partite, che fino adesso fortunatamente non ci sono state, mettiamo giudichiamo le cose per come sono giocatori, certo, che stanno trovando condizione e quindi possono sbagliare. A proposito di singoli, io ti voglio coinvolgere un po' in questa che è diventato un po' un argomento di dibattito della nostra tifoseria tra Lucumi e Gatti. Ora lo scrive Peppe, stamattina me lo dicevano in tanti, è vero che Gatti rispetto a tanti altri giocatori della Juventus è uno di quelli che ci tiene tantissimo, tifosissimo della Juve, ci mette l'anima. Però io penso veramente che se dovessi scegliere tra Gatti e Lucumi, io andrei su Lucumi, con tutto il rispetto per Gatti, perché comunque parliamo di un giocatore che è un profilo internazionale, gioca nella sua nazionale, ma comunque mi sembra che abbia un qualcosa in più, ecco, sia dal punto di vista difensivo e non solo caratteriale, perché non ti serve solo il carattere. Torniamo al discorso di prima, non so tu che ne pensi.
1: Ti do una doppia lettura, Vincenzo, doppia lettura, perché in questo caso mi sento di dare una doppia lettura, ma non per fare 0-0 come dici te. Allora, in fase assoluta, quindi per valore di giocatori, e poi naturalmente qua si può discutere, è un dibattito assolutamente aperto, come marcatore, come difensore, e si parla di un difensore, io tra Lucumi e Gatti preferisco Lucumi, perché secondo me è più difensore, è più figlio di buona donna, non che Gatti non lo sia, ma lui lo è ancora di più, e ha un'esperienza diversa. E preferisco Lucumi anche perché lo preferisce il mio allenatore. Io mi fido di Spalletti, so che non vede tantissimo Gatti, perciò se il mio allenatore, visto che lì se la fanno l'operazione è un'operazione avallata da Spalletti, perché non c'è l'emergenza di andare a coprire il tassello difesa, probabilmente avrà detto guarda c'è la possibilità di prendere Lucumi e di vendere Gatti, che fai? L'abbiamo visto anche l'anno scorso, non ha giocato tantissimo, quindi in fase assoluta ti dico questo. Invece guardandola in fase un pochino più generale di gruppo, spogliatoio, identità, italianità, perché in italiano io ti dico mi terrei Gatti, perché in una pattuglia di tra virgolette senatori italiani che si assottiglia sempre di più, tenere uno che ha la Juventus addosso, che ti ha dimostrato di tenere a questa squadra, sinceramente io, se devo andare a spendere dei soldi, oggi non li spendo per la difesa, mi tengo quella che ho. In fase assoluta, tra i due difensori preferisco Lucumi a Gatti.
0: E io mi orienterei sulla fase assoluta, e soprattutto a quelli che giustamente, magari come Daniel da Tenerife, ci dice ma perché puoi sacrificare Gatti, non si possono sostituire qualcuno. Qua non si tratta di sacrificare uno perché ti sta antipatico, perché lo ritieni scarso, perché paradossalmente, proprio perché Gatti non è scarso, è uno di quelli più vendibili.
1: Questo è l'altro aspetto.
0: È quella cosa, perché è chiaro che uno potrebbe dire vabbè vendiamo Rugani, il suo l'ha fatto, ma quanto ci se lo compra?
1: Chi te lo prende? Ma è normale. Ma Rugani
0: a Gatti 20 milioni riesce a tirar fuori in più.
1: L'unica cosa che non farei, Vincenzo, onestamente, è darla al Napoli. Io al Napoli non glielo darei. Ma... questo te lo dico. Mentre sulla questione ne abbiamo parlato anche ieri, Nico Frattesi, Carlos Augusto, lì forse mi può servire anche a me, allora mi tappo anche gli occhi. Però al Napoli Gatti, il Napoli in emergenza in difesa, ora sì, cerca Badiashile, però ancora non c'è. Io un problema a Napoli non gli andrei a risolvere, sono molto sincero.
0: Io però credo, conoscendo anche l'ambiente Napoli, che un problema io lo crei invece, perché non è molto accettato dai tifosi del Napoli.
1: Sì, poi arriva lì
0: No, quello no. Non gli stai dando una

0: fatto suo lo sa, è bravo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: ok, lo prendi a 2,5 fino al 2031. Gatti prende 3,2.
1: Sempre uno stipendio vabbè, basso,
0: sì,
1: relativamente.
0: Però insomma, da 2,5 a 3,2 balla quasi un milione.
1: Sì, sì, sì,
0: quasi un milione che tu risparmi all'anno. Un milione che risparmi all'anno, abbassi gli ingaggi sempre di più e puoi comprare sempre più giocatori, fare spazio nel monte ingaggi a più giocatori di qualità. E la strada che sta seguendo questa dirigenza è una strada complicata ma giusta. Ti ricordi quando si diceva già da 3 anni, già dal tempo di Giuntoli, sostenibilità e competitività?
1: No.
0: Chi è che l'ha fatta? E questo è argomento peraltro dell'editoriale che leggerete domani su Tutto Juve tranne te.
1: Io non leggo niente.
0: Chi è che l'ha fatta? Perché
1: tanto
0: Giuntoli
1: l'ha fatta intelligenza artificiale.
0: Però,
1: l'ho visto prima.
0: A meno. Sì. Mai. Perché per esempio, Giuntoli ha speso tantissimo senza guardare in faccia a nessuno. E è vero che ha abbassato un po' il monte ingaggi, ma neanche più di tanto. Però hai speso tantissimo prendendo giocatori che poi alla fine non erano funzionali alla Juve e ti sono rimasti
1: in pancia.
0: E sei rimasto impiccato a questi giocatori per le trattative di mercato. Quindi fallita in quel caso sostenibilità e competitività, anche perché non hai vinto nulla. Poi arriva Comolli, peggio mi sento, perché è vero che vai a prendere David a costo zero, ma gli fai un contratto impensabile dal punto di vista dell'ingaggio, che comunque gli dai 6 milioni all'anno che arrivano fino a 8. Poi sei andato a prendere Openda a 45 quando avresti potuto comodamente prenderti un altro giocatore come Højlund con pochi soldi in più e tenevi l'attaccante che ancora avevi.
1: Non lo conoscevo Højlund.
0: Perfetto. Quindi anche lì sostenibilità, competitività non ha funzionato. Cosa sta accadendo adesso? Che tu intanto ti sei andato a prendere, è vero, Colomani non piace a tutti, però è un giocatore che da te ha funzionato. E intanto ti prendi un attaccante che non guadagna 12 come guadagnava Vlahovic nel suo ultimo anno, ma ha detto 5 mi va bene, toglimi il bonus. 5.
1: Sì, sì, ma infatti ha abbassato, probabilmente non abbassando la competitività.
0: Esatto,
1: sì,
0: anzi aumentandola per quello che ha detto Colomani, perché comunque hai messo un altro tassello così. Hai preso Ekator, un ingaggio bassissimo a prendere, non ti sposta, non ti aggiunge, è un in più, ingaggio basso, eccetera. Prendo Lukumi e magari parte Gatti, abbasso l'ingaggio, aumento forse la competitività, che comunque parliamo di un nazionale colombiano.
1: E qui ti leggo perché hai scatenato gli amici. Allora, guarda, Antonio dice, con Kalulu, Bremer, Lukumi non ci segnano nemmeno con le mani. Sì, poi bisogna avere un portiere che para, però sicuramente fisicamente siamo messi molto bene. Guido Rabolini dice, secondo me la coppia Lukumi-Bremer è un upgrade non di poco conto, con che si è Zirkze puoi dare fastidio anche lassù, che ne pensate? Poi Lukumi, ok, scrive Alberto, piuttosto di Gatti bisogna vendere Kelly, che è più scarso di Gatti. Questa è una bella riflessione,
0: ma
1: Alberto,
0: non ne sono convinto.
1: Sai, Alberto,
0: anzi Kelly ha conquistato molto Spalletti in queste partite.
1: Devo dire, io mi sono un po' ricreduto su Kelly, perché a parte Motta lo faceva giocare a terzino sinistro e ti ricordi fece dei disastri, però mi ha convinto. Invece
0: ha dei piedi molto più educati di
1: Gatti. Dice Luciano da Messina, ho visto Lukumi soffrire tanto nelle partite contro la Juve lo scorso anno. Gatti ci ha salvato nelle partite, vedi Roma,
0: ma
1: serve un giocatore forte fisicamente di classe a centrocampo. Però Gatti ci ha salvato perché ha segnato,
0: ragazzi. Non
1: confondiamo. Però ha ragione, mi ricordo anche quelle partite del Bologna dove Lukumi è andato parecchio in difficoltà.
0: Sì, con Vlahovic pure andò in difficoltà. Sì. Per carità, ma non è che stiamo prendendo il miglior difensore della storia. Però un difensore che a me dà più garanzie di Gatti, a me. E non confondiamo i gol che fa, che ti salva Gatti, con la prestazione difensiva. Perché poi il difensore deve prima di tutto saper difendere, poi se segna un vantaggio in più.
1: Dopodiché Adam ci scrive un'altra cosa, dice, io ho paura della trappola Milik. In 4 anni per motivi personali ha fatto poche, più che personali Adam, purtroppo fisico, ha fatto fisici. Poche partite, è molto bravo ma non è affidabile. È vero questo, Adam, hai ragione. Guarda, se Milik stesse bene, noi avremmo risolto assolutamente il problema degli attaccanti, perché avresti Milik, Kolumani, e a quel punto mi tengo anche David, senti che ti dico, come terza punta. Però hai ragione, trappola no, però lui non vuole andare, cioè ne parlavamo ieri, se lui rescinde ha finito di giocare a pallone, che garanzie ci dà oggi Milik, Vincenzo?
0: Questa le sta scoprendo Spalletti adesso in questo precampionato, secondo me. Tanto c'è tempo per eventualmente risolvere un contratto, e tu non a caso ti formi un reparto offensivo che vada a prescindere dalla presenza di Milik. Poi
1: se diventa in questo momento, Vincenzo,
0: beh, in questo momento no, però se prendi Zirkzee, c'hai Kolomani, c'hai Ekator
1: E Milik.
0: E Milik. È un in più.

0: E allora tu dici, metti che Milik recupera e mi dà un apporto in 10 partite.
1: Ma io ti ho detto, se ce l'avessi garantite tra 15 e 20, sto a posto così.
0: Se non mi rende, io faccio sempre in tempo a trovare un accordo col giocatore, perché magari, speriamo di no, si ferma un'altra volta, si dice guarda, ti abbiamo aspettato, finiamola qua. E a gennaio eventualmente torni a ragionare su qualche altro attaccante.
1: Vedi, poi la nostra cara Terry che ti augura buone vacanze.
0: Terry.
1: Terry, ma cosa gli auguri buone vacanze?
0: Bene,
1: è tornato
0: bene,
1: tre giorni fa, riparte per un altro mese e mezzo.
0: Grazie,
1: io non lo so.
0: Te.
1: Però
0: grazie.
1: Terry dice no al Napoli, no a nessuno, c'erano due pochi italiani, diventiamo come il Como. Il Como. Vabbè. Dai, fammi sentire un paio di vocali, un'altra di quelle squadre che guferò tantissimo, però occhio al Como quest'anno, eh. Occhio al Como.
2: Ciao ragazzi, Oscar da Verona, spero che passi.
1: Ciao caro.
2: Il mio messaggio, visto che ve ne passano tantissimi, ecco. Che ve ne mandano tantissimi, io volevo chiedere, in questo mercato, dopo che l'anno scorso avevamo detto che mancava personalità a sta squadra, ma io non riesco ancora a vedere i giocatori con la personalità che, se ci dovesse essere un momento, che sicuramente ci sarà, che va male, che va tutto male, come è normale che ci sia, si prende sulle spalle sta squadra. Non vedo né Kolumani, né Alebegovic che ha 18 anni, né Selic, né Ekator, giocatori che possono prendersi in mano questa squadra. E non vedo neanche i nomi che si fanno, a parte... forse che sì, ma gli altri non vedo giocatori di personalità talmente forte. Io mi aspettavo qualche colpo del genere.
1: Qui Oscar, intanto grazie. Personalità non si compra al mercato, non si compra al negozio qui sotto dei cinesi che comprano e vendi tutto, ma la personalità no. Hai ragione, diciamo che giocatori di carattere, di grandissima personalità, da dire vi prendo per mano e vi porto fuori dal tunnel, onestamente non le vedo neppure io ancora. Penso a Bremer, che potrebbe essere uno di quelli, penso a Kalulu, che è un leader silenzioso, ma è un leader. Comunque ci metto nel mezzo anche Locatelli, che in ogni caso di questo gruppo è un leader. Però ecco, quello che se la prende proprio sulle spalle, no, non c'è.
0: Onestamente no. C'è la potenzialità te la dà Yıldız.
1: Ma non è uno che si prende
0: non
1: la
0: è uno che
1: sulle
0: se
1: spalle.
0: La prende. No, la potenzialità te la dà lui.
1: Bravo.
0: Nel senso
1: nemmeno
0: che
1: Dybala
0: potenzialmente...
1: se la prendeva sulle spalle da quel punto di vista, eh. Mandzukic sì.
0: Sì.
1: Higuain sì.
0: Tevez sì.
1: Vabbè. Dybala no.
0: No, questo sicuramente, ma per questo poi è il percorso. Come giustamente hanno rivelato anche i calciatori della Juventus, Spalletti anche a loro ha detto: siamo ancora lontani dall'essere la Juventus che deve essere, ma mattoncino dopo mattoncino la si sta ricostruendo.
1: E
0: è
1: non
0: che
1: in una sessione di
0: non
1: mercato.
0: Lo fai in una sessione di mercato. Dai, non la fai in una sessione di mercato.
1: Questo non si può pensare di farlo. Guarda, poi ora figurati, siamo all'8 agosto, pensa te se vado a riflettere su gennaio, ma nemmeno a gennaio, cioè qui ti servono due sessioni, questa è la prossima estiva, sperando di farla con un trofeo alzato, dove veramente ridisegni tutto e dove, ti dico Vincenzo, nella prossima potresti anche cominciare a pensare di togliere alcuni tasselli fissi della Juve, ma lo fai l'anno prossimo,
0: ma
1: non quest'anno.
0: Certo. Quest'anno è una prima base importante fatta bene, sulla quale poi si può finalmente lavorare, perché sono 3 anni che buttiamo all'aria tutto.
1: Esatto.
0: E lavoriamo,
1: oh,
0: o rimediamo.
1: Finalmente.
0: Adesso invece cominci a costruire una base vera con idee chiare, anche posticipando qualche arrivo di qualche altro giocatore che hai già in mente di prendere, e cominci a fare le cose per bene, perché quello è il senso del lavoro.
1: Che non fai in una sessione
0: non
1: di mercato.
0: Non lo fai in una sessione.
1: Vai.
3: Di Milano. Allora volevo spezzare un attimo una lancia a favore di Jonathan David. Se ne parla sempre male, io stesso poco lo sopporto, vorrei che andasse via, però l'ultima partita, quella col Chelsea, secondo me merita una nota di merito, scusate il gioco di parole, perché se non sbaglio è lui che da centrocampo prende la palla in modo molto rapido, lancia sulla fascia, sullo spazio, sulla corsa, Selic, che può fare la sua cavalcata, metterla al centro, E poi lo stesso David cosa fa? Si fa tutto il campo fino all'area, entra e si porta via due o tre difensori alleggerendo la pressione su il Diz, che poi ha potuto fare anche la sua bella giocata. E certo, magari il Chelsea avrà fatto anche qualche errore di pressing, di marcatura, però vabbè, anche Stica una volta che va bene. Però ecco, insomma, ogni tanto anche Jonathan David fa qualcosa di buono, perché non riconoscerlo? Va bene, ciao e buona giornata.
0: Ciao, no, apprezzo questa cosa, però ti dico,
1: giusta.
0: Sì, però ti dico anche un'altra cosa. Quante volte quest'anno abbiamo detto però hai visto come ha avviato bene l'azione, ma non è quello che devi fare alla Juventus, non è quello che ti chiede la Juventus, non è quello per cui sei stato acquistato. Quindi qua nessuno, diciamo, scherziamo tanto, no, su David. Qua nessuno dice che uno che non sa palleggiare, che non sa giocare, eccetera, è uno che, dal quale ti aspettavi qualcosa di diverso piuttosto che far partire l'azione. L'azione la può far partire pure Miretti, con tutto il rispetto, e molte ne ha fatte magari anche partire. L'azione la fa partire Douglas Luiz, perché è il suo mestiere. Se una volta fai partire un'azione, ma poi fai nel frattempo tre gol, due assist, e allora è un qualcosa in più. Ma se tu ti limiti a fare solo questo e ci dobbiamo accontentare di questo poco per rivalutarlo, diventa un po' pochino.
1: Sai, Vincenzo, noi abbiamo negli occhi la stagione appena passata. Abbiamo negli occhi un giocatore che al mondiale ha confermato quello che abbiamo visto. Io torno sul ragionamento: se mi fa la terza punta, numericamente me lo tengo. Però, boh. No. Ora vediamo domani, sì. Io sono convinto, anche curioso di vedere anche il minutaggio, però secondo me
0: per me non si possono aspettare tutti quanti, aspettiamo a David, qualcuno magari voleva aspettare Popenda, vabbè, ma possiamo andare avanti con Gatti. Allora, ragazzi, se non vogliamo cambiare niente, dico per dire, non per il nostro amico, c'è un'analisi giusta, però se non vogliamo cambiare niente, non ci aspettiamo un cambiamento dalla Juve nel rendimento. Perché capito. La Juve è venuta meno nel rendimento di tanti singoli. Questi singoli, nei ruoli chiave, devono cambiare. Altrimenti, se non li cambiamo, non è come se ci volessimo tenere tutti, perché comunque siamo in qualche modo legati, sai, Gatti. No, Di Gregorio merita un'altra opportunità. Sì, ma David di passaggino iniziale te lo fa. Giù le mani da Cambiaso. Locatelli comunque capitano, va benissimo. Ma siamo proprio sicuri che Milik non possa tornare. E allora poi li teniamo tutti e non ci lamentiamo più. Purtroppo il calcio, le squadre di calcio sono anche un po' come un'azienda. A un certo punto tu devi fare: allora, ti ho pagato tot, ti pago di ingaggio tot, mi dovevano portare questo risultato, tiro le somme, l'ha portato, no, cambio.
1: È normale, poi ci fermiamo, che se vai a paragonare la stagione di David a quella di Openda, molto meglio quella di David, perché ogni tanto qualche spunto te l'ha fatto vedere, ha segnato anche 6 gol complessivi, quell'altro ha segnato 2 gol complessivi, uno con la Roma e uno con il Bodo Glimt. Però sinceramente io la penso come te, Vincenzo, perché poi quello che mi ha disorientato di David non è soltanto la scarsa presenza in zona offensiva, ma mi ha disorientato la scarsa presenza all'interno delle partite. E guarda, lascio perdere il rigore con Lecce, tutte queste cose qua, gli scivoloni col Milan, l'assist fatto al giocatore da Lazio, ti ricordi, sul certo, rinvio di Perin, certo.
0: Ma pure a Mandragora, quando ci ha segnato per il Mandragora.
1: Dico proprio che è stata una non presenza nel 60% delle partite, poi un 40% rispetto a Openda, che è stato una non presenza nel 90, ce l'ha avuto. Poi credo anche che le storie, se cominciano male, difficilmente poi possono cambiare rotta.
0: Le storie cominciate male sono tante.
1: Sono tante. Lui ha avuto anche più di una possibilità in questa stagione e mi sembra che raramente le abbia sfruttate. Se non vado errato, ha avuto a cavallo tra dicembre e gennaio quelle due o tre partite, forse due, in cui ha segnato consecutivamente, mi pare Sassuolo e l'altra non mi ricordo, prima del Sassuolo. E che tutti Johnny il balletto, e viva Johnny, e poi è ritornato il Johnny di tutta la stagione. È altrettanto vero, e chiudo, che la sua carriera, non lunghissima, ma la sua carriera dice che il primo anno ha sempre sofferto, e poi a Lille il primo anno mi sembra fece 4-5 gol, per poi diventare, no, top player, sì, in Francia, segnando sempre più di 20 gol. Onestamente, sai, io mi prendo anche quello che ho visto negli ultimi anni da Kuhn Miners, da questi giocatori qua, che ha voglia di aspettarli, e siamo sempre lì che l'aspettiamo.
0: Quindi capisci che l'attesa è una sconfitta della programmazione e non ce la possiamo permettere. Ci ritroviamo tra poco, dai, che ci sono tanti messaggini.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ah, comunque più passa il tempo e più sembra abbastanza chiaro che Lukumi sarà molto vicino alla Juventus.
1: Sì, dai. Io voglio soltanto capire, Vincenzo, appunto chi parte, sì.
0: Parte, sa cosa, no, fugge, ma non sa cosa cerca.
1: Perché facciamo subito un rapido calcolo sui difensori della Juventus. Se arriva Lukumi, abbiamo Bremer, Lukumi, Kelly, Gatti, Lugani, Kalulu, 6. Beh, occhio e croce. È vero che Kalulu può fare, giocherà da terzino, però occhio e croce, almeno uno è di troppo. Io quello di troppo l'avrei tranquillamente individuato in Lugani. Ma siamo sempre lì col conto, se tiri fuori dei soldi per Lukumi da qualche altra parte devi prendere. Continuo a pensare che la nostra emergenza non sia lì in difesa, però evidentemente c'è questa occasione, lo ritengono un elemento importante e va bene così. Però è chiaro che uno parte, questo, Vincenzo, lo darei quasi per scontato, perché altrimenti sei difensori centrali sono tanti, che tu giochi a tre e non credo, ma soprattutto se giochi a due, perciò la Juve farà partire uno, anche perché poi, insomma, se arriva anche Lukumi si continua ad acquistare, evviva, ma la rosa si va a infoltire e non parte nessuno. E credo, tra l'altro, e chiudo, che se veramente arriva Lukumi, il primo magari alzare la mano e dire sì, ma quanto spazio ho? È proprio Gatti. Perché a quel punto mettiamo che i difensori centrali titolari siano Bremer e Kelly, oppure Bremer e Lukumi, poi c'è come prima alternativa c'è Kelly. Perciò veramente gli spazi sarebbero pochissimi.
0: No, sono pochissimi, quindi io continuo a pensare che evidentemente se dovesse esserci la chiusura per Lukumi, loro già hanno in mano la cessione di Gatti, cioè che è quella più plausibile, perché Kelly a occhio e croce mi sembra che veramente Spalletti abbia detto questo lo togliete dal mercato. Bremer offerte non ne ha avute, non ne comunque avute. Difficilmente
1: poi Bremer,
0: immaginiamo,
1: Vincenzo, non lo vendi dopo il 10 agosto, sarebbe un errore,
0: no. A parte che sarebbe un errore, ma tu sai bene che si partirebbe da una trattativa richiesta,
1: sì,
0: di 50,
1: appunto,
0: quelli ti dicono 30, sarebbe una cosa infinita.
1: Non lo vendi a 20 giorni del campionato,
0: non lo vendi, oramai Bremer ti resta. Rugani non ci fai nessuno spazio e nessuno se lo prende, e non è che fai una cessione importante, quindi insomma Kalulu ti serve, Gatti. Quindi è chiaro che è Gatti, così come si sa che poi Gatti qualche estimatore ce l'ha, vedi il Napoli che non a caso era andato su Badiashil, poi l'ha mollato, ancora non ha preso il difensore, quindi se tanto mi dà tanto si sta parlando
1: di questa possibilità. Ma aggiungo pure, se io fossi Gatti e mi prendi Lucumi, sono il primo che dico sì, però scusa, e io? Cioè, è un segnale come per dirti: guarda, titolari sono loro due, poi c'è Kelly e poi ci siete.
0: Lo so, è chiaro. Però questi sono i famosi rischi d'impresa che si sta prendendo la Juventus nella scelta.
1: Aspetta, ci abbiamo pure Caballo.
0: C'è anche Caballo. Caballo andrà via, secondo me. In un sette. Modo o nell'altro andrà via.
1: Sette!
0: Sì, lo so.
1: Perché anche lui può fare centrale.
0: Sì, può fare il centrale di una difesa a tre, il centrosinistra di una difesa a tre, sostanzialmente. Non è proprio un centrale difensivo.
1: No, però...
0: Ma i difensori sono sostanzialmente Kelly, resteranno secondo me Kelly, Bremer, Lucumi e Rugani, e Gatti andrà via. Ma è chiaro che quello che c'ha più mercato, perciò quando dicono ah, perché dobbiamo sacrificare Gatti, è che è quello che c'ha più mercato, quello che c'ha un possibile mercato. L'unica cosa che mi spaventa, ma non a me perché poi non sono soldi miei, sono soldi della società, è rischiare che magari per fare spazio a Lucumi qualcuno lo devi dare in prestito senza obbligo di riscatto e poi il problema te lo ripropone l'anno prossimo, perché anche questa potrebbe diventare una formula, cioè molti potrebbero dire vabbè, facciamo una cosa, Gatti lo prendo io in prestito, non lo compro perché non lo posso pagare 20 milioni, gli pago l'ingaggio che già è tanto perché è 3-2. Poi però l'anno prossimo ti si ripropone il problema, a meno che la Juventus poi non trovi un modo per affrontare, però ripeto, questo è un problema loro,
1: senso, poi la stagione è lunga, no? Nel senso, se Gatti accetta di rimanere alla Juve, arriva Lucumi,
0: e che
1: ci credo
0: non sia
1: Gatti.
0: Sostenibile a livello di ingaggio tutto, perché tu stai anticipando le cessioni a comprando giocatori,
1: esatto.
0: Quindi evidentemente o c'hai veramente un assegno in mano importante di quelli che ti devo dare, cioè veramente c'ho tanti soldi che sto incassando da con Miners o dalla vendita di Cicco con Seisao, per dire, allora tu dici ok, economicamente rientro anche se mi resta Gatti, intanto mi prendo a Lucumi, oppure loro hanno una promessa di cessione per Gatti e vogliono prima però assicurarsi Lucumi prima di cedere Gatti.
1: Però l'unica cosa che mi viene da dire è che la seconda riserva dei centrali diventa Rugani, e questo è un altro bel rischio, eh? Cioè egoisticamente io me lo terrei a quel punto Gatti, ma mi metto nei panni suoi, già i rapporti con Spalletti insomma estati di liaci, ma non tra loro due, non tra loro due, vanno d'accordo, no, ma Spalletti ha fatto le scelte diverse,
0: e
1: ci sta, quindi egoisticamente io te lo dico, magari avere quattro centrali così che puoi girare affidabilissimi, due diventa la coppia del campionato, due la coppia dell'Europa League e si gioca tutti bene. Diverso è se so che il quarto, cioè il sostituto di Bremer, mi diventa Rugani.
0: Allora, tu già rischi di avere quattro portieri alla fine della fiera.
1: Capito?
0: Non puoi avere
1: capito?
0: Anche otto difensori.
1: È lì il problema.
0: Però, sai, si parla di queste 10 cessioni. Ti ripeto, io sono convinto che loro hanno tra le mani qualche cessione che devono soltanto premere click. Ma è l'unica cosa che mi viene in mente da pensare, perché altrimenti significherebbe essere folle il fatto che vado a chiudere Lucumi se non sono certo di cedere qualcuno.
1: Speriamo sia Rugani.
0: Speriamo, ma
1: a meno che poi, perché adesso faccio veramente il conto della serva. Forse
0: Rugani che contratto c'è ancora?
1: Forse quattro centrali affidabili ti servirebbero. Allora, se tu riesci a far fuori è brutto, a cedere Rugani e Cabal e ti tieni Lucumi, Bremer, Kelly e Gatti. Gatti può avere tutto il mal di pancia che vuole, ma siccome è uno attaccato alla Juve, legato alla Juve, secondo me alla fine poi prima di andare a giocare nel Napoli rimarrebbe alla Juve, c'hai realmente quattro difensori centrali affidabili. Viceversa, se c'è di Gatti, che è la situazione come hai spiegato correttamente, più logica è tu come quarto centrale, sperando che Bremer stia bene, che Lucumi stia bene, che Kelly stia bene, te la giochi tra Rugani e Cabal, e lì sinceramente mi tappo l'occhio. Per carità, Rugani è sempre stato affidabilissimo, Vincenzo, va detto, ogni volta che l'abbiamo visto in campo il suo l'ha fatto, però mi sembra veramente parabola finale, eh?
0: Onestamente sì, però ti ripeto, se hanno magari qualche top cessione puoi ragionare di stare ancora con Gatti in squadra, perché no, Rugani lo dà in prestito, perché tanto non se lo comprano al Cagliari, come è successo già una volta.
1: Al Cagliari mi sa che ci ritorna, alla Fiorentina
0: no, penso di no. Poi, una squadra che magari se lo prende in prestito gli può tornare utile condividendo l'inga, però devi fare una grossa cessione, perché attenti, non me lo spiego.
1: No, nemmeno io. Guarda, in questo momento è l'unica cosa che non mi spiego, Vincenzo. Cioè, del mercato della Juve, che è un mercato logico, la fretta di chiudere Lucumi non me la spiego.
0: No.
1: Non me la spiego, perché vorrei ricordare agli ottimi Massara e Carnevali che ancora ci abbiamo il portiere. Allora, prima prendimi il portiere, poi mi prendi Lucumi. Secondo me è come priorità, però vabbè, sentiamo un po' gli amici da casa. Poi magari Lucumi non arriva, ma insomma, leggevo che anche Fabrizio Romano, insomma, dà la trattativa molto ben avanzata e sembra che il giocatore abbia detto vuole la Juve a tutti i costi. Prego.
7: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Arturo da Ragusa.
1: Caro.
7: Ma ve la posso dire una cosa molto cattiva?
1: Devi.
7: Che io sarei contento se domani i nostri giocatori li picchiassero per 90 minuti. Sarei veramente contento.
0: Arturo.
1: Straordinario. Guarda, sono tutte e due in tournée. Poi non dimenticate mai che la rivalità è la nostra. Loro. Certamente Kalulu la fotografia con Bastoni se la fa. Però poi sono tutti amici, sono tutti professionisti. Ed è forse giusto che sia anche così. Quindi non succederà, fortunatamente, ed è giusto che sia così, anche perché siamo nel precampionato, per cui sai, io credo che gli stessi giocatori vivano queste amichevoli un po' con un po' di insofferenza.
0: Ma certo che lo vivono, perché comunque sai, in dubbio su quale squadra giocherò, resto qua, vado via, i nervosismi, il lavoro che stai facendo, il caldo che sentono anche loro, le trasferte.
1: Aperte che lo sia inverno, comunque
0: sì,
1: insomma.
0: Le trasferte che fai, bravo, poi ritorni, bravo. Devi ripartire. Ragazzi, questo è un periodo per loro veramente tosto sotto tanti punti di vista. E anche dal punto di vista nervoso, naturalmente, poi mi risenti anche da quel punto di vista.
1: Bravo, quindi insomma, Arturo, vai. Come un altro vocale.
8: Ciao ragazzi, allora, come dico sempre con il preambolo, premesso che il problema, secondo me, che seguo la Juventus dal 75, non è la panchina e secondo me neanche i giocatori, nel senso che sono tutte conseguenze di chi è nella stanza dei bottoni e di chi decide. Però io vorrei sapere, e lo dico a tutte le situazioni, perché abbiamo un allenatore che per la prima volta ha fallito clamorosamente, è arrivato comunque fuori dalla Champions e non è che è entrato a marzo come tutto, è arrivato a novembre, quindi non mi si può dire ma non era la sua squadra, è arrivato a novembre, ora non gli si chiedeva per vincere lo scudetto, ma perlomeno di arrivare in Champions, ma era doveroso, gli è stato rinnovato il contratto, se va la follia. E io sento qui alla radio, senza fare nomi, tu Vincenzo, ma soprattutto Quintiliano, che appena si tocca Spalletti sembra che tocchi la mamma. Ora
0: finito,
8: è un solo, dovrebbe tornare Andrea Agnelli, siccome non tornerà, pazienza, ci becchiamo sta roba qui. Però voglio dire, non capisco come si fa a giustificare fino all'ultimo questo allenatore. Io
0: salta, vabbè, finito,
1: posso rispondere io, vai, no, ho chiamato.
0: Sono chiamato in causa, dico, ci metto 3 secondi. Come si fa? Le colpe gliele abbiamo date a Spalletti. Credo che non siano tutte colpe sue. Ha ereditato una squadra che non era sua, è entrato in un momento drammatico, ha fatto vedere anche delle bellissime cose, secondo me, che ci hanno fatto rifare gli occhi. Poi ce le siamo dimenticate perché il finale è stato terribile. Adesso è il nostro allenatore, personalmente sono contento, non significa che mi tocchi la mamma perché sono il primo che lo ha criticato quando andava criticato, però credo che sia il miglior allenatore che in questo momento la Juventus possa avere per rinascere, ricostruirsi insieme a questa dirigenza. Maiale.
1: Non devo aggiungere niente.
0: No, aggiungi.
1: No, non devo aggiungere niente, perché la penso esattamente come te. Forse si preferiva arrivare un'altra volta al solito tormentone, allenatore, oppure l'amico voleva Antonio Conte, legittimo. Io dico fortunatamente è rimasto Spalletti. Detto che Spalletti ha sbagliato, è uno dei massimi responsabili del quinto, del sesto posto della Juve, ci mancherebbe altro, perché le ultime partite le ha preparate malissimo lui. Ma non è che cambiando allenatore ogni sei mesi si riesce a trovare stabilità e soprattutto a costruire qualcosa. Ha sbagliato, lo sappiamo, lo sa lui. È normale che se arriviamo quinti l'anno prossimo, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia, prenderà la sua valigia e se ne andrà, normalissimo. Ma tutta questa voglia di ricambiare un'altra volta allenatore, se era per arrivare Antonio Conte, non vi condivido, ma vi capisco, ma io non ce l'avevo. Quindi non vi condivido, virgola, ma vi capisco, ma io non avevo voglia di arrivare ad Antonio Conte, perché Antonio Conte avrebbe già rotto le scatole alla società, che invece ha bisogno di lavorare comunque con serenità. Non è che Spalletti non gli rompa le scatole, però Spalletti si rende conto delle difficoltà che abbiamo. Quell'altro era capace di farti perdere la prima partita, come ha fatto con il Napoli, per poi fare il diavolo a 4. E noi in questo momento abbiamo bisogno di tutto meno che di una situazione del genere. Poi Spalletti, come magari qualcuno si augura, perde le prime 4 partite e siamo nella cacca fin sopra i capelli, staremo a vedere. Io mi auguro tutto il contrario. Mi auguro che Spalletti, che ho pesantemente contestato l'altro giorno perché ha fatto vedere quel tatuaggio bruttissimo, quindi non gli risparmiamo niente, spero che domani ci abbia la maglietta a maniche lunghe, perché io non voglio vedere il tatuaggio del Napoli, è una cosa mia. Che devo fare? Ho fatto così, non lo voglio vedere. Però ad oggi, 7 agosto, per me è la migliore soluzione per la Juventus. Non ho altro.
0: No, io aggiungo soltanto per chiudere che sono anche stanco di parlare sempre di Conte.
1: Ma tanto Vincenzo, preparati.
0: Sì, ho capito.
1: Preparati alle gufate contro la Juve. Perché ora siamo in qualche modo.
0: Perché qua poi mi si accusa,
1: concentrati sul mercato,
0: poi si accusa a me e Quintiliano di difendere Spalletti come fosse come fosse la mamma, eccetera. Qua invece secondo me qualcuno vede Conte come il papà o il fratello, perché esiste solo lui. Io sono contento di Spalletti e sono convinto che farà una stagione eccezionale, e sono convinto che Conte avrebbe fatto il diavolo a 4 con questa squadra adesso.
1: Questo lo penso anch'io. Però sono anche consapevole, Vincenzo, che con Conte libero, sto nome tornerà.
0: Sì, ma quello tornerà, a me non
1: le
0: mi
1: gufate, come c'erano le gufate contro Allegri, che ricordiamo benissimo. Spero di non vincere la Coppa Italia perché non voglio vedere festeggiare Allegri.
0: Lo ricordi, no?
1: Detto qui. E non da tifosi di altre squadre, da pseudo tifosi della Juve. La stessa roba accadrà con Spalletti. Io lo so. Poi se Spalletti, lo ripeto, arriva quinto, fuori dall'Europa League, fuori dalla Coppa Italia, Spalletti prende la sua bella valigetta, il suo bel tatuaggio e si torna a casa sua. Ma è l'ultima cosa che auguro alla Juventus, perché io ho a cuore la Juventus.
0: Sì.
1: Tutto il resto viene in secondo piano.
0: Assolutamente. Andiamo avanti, va. Altre note vocali, così cambiamo anche argomento, se no torniamo sempre a Conte.
9: Ma Vincenzo e Alessandro, siete anche troppo buoni voi. Come si fa a imputare a un allenatore come Spalletti il non essere arrivato in Champions? Avrà la sua percentuale di colpe?
1: Ce l'ha,
0: molto, certo.
9: Molto minima, è entrato alla 11ª giornata. Punto, bastava, ragazzi, che Tudor avesse fatto 2 punti in più e si andava in Champions. Lui, da quando è entrato, quello che ha fatto più punti dopo l'Inter è stata la Juventus, quindi il suo l'aveva fatto. Come si fa a non vedere questo, mi domando io.
1: No, Roberto, io però aggiungo, perché siccome appunto gli sconti quindi si fanno a nessuno, che lui aveva dopo la Roma 5 punti di vantaggio sulla Roma. Questa è la storia, e non è che qui si nasconde, perché se tu mi prepari la partita con la Fiorentina e con il Verona e mi presenti una squadra del genere, la colpa è anche tua. È anche tua, non è solo tua, è anche tua. Su questo non ci sono dubbi. Adesso, dall'inizio della stagione, ha la possibilità di dimostrare, ma facciamolo lavorare un anno. Poi tireremo le somme, ma un anno facciamolo lavorare.
10: con una squadra più o meno sua, ma non, non avrà alibi, perché l'ha vista crescere, perché incide su alcune scelte, perché si prenderà le sue responsabilità. Però cerchiamo di, quello che voglio dire io, ripeto, il messaggio di prima non lo condivido, ma lo capisco, e ci mancherebbe altro. Però cerchiamo di partire serenamente, almeno sull'aspetto panchina, perché a me personalmente di cambiare allenatore ogni sei mesi mi è venuta a noia. E aggiungo sempre per fare la solita postilla: ma voi siete sicuri che Conte sarebbe venuto a questa Juventus? Perché avete le certezze che io non ho. Conte, quando ha avuto la possibilità, cioè 2 anni fa, di venire alla Juventus, ha giocato giustamente da serio professionista. Qual è? Si è fatto aumentare il contratto a Napoli e poi se n'è andato. Ha fatto bene. Poi noi abbiamo trovato il signor Comolli che ha chiamato Gasperini con quella ridicolezza che ha tirato fuori, perché sennò forse abbiamo risolto anche il problema Tudor. Però se voi avete la certezza che Conte sarebbe venuto alla Juventus in queste condizioni qua, io non ce l'ho, perché sennò il signor Conte, che è stato pregato da Chiellini e anche da John Elkann di venire, sarebbe venuto l'anno scorso.
0: Questo ce lo siamo dimenticato, però, capito, perché a lui si perdona tutto, agli altri non si perdona niente. Spalletti ha avuto le sue colpe. Spalletti, a differenza magari anche di Conte, è quello che, pronti via, prima conferenza stampa, presentazione della gara col Basilea, cosa ti dice? Primo, sono io che devo allenare meglio.
10: È chiaro, ma è chiaro.
0: Hai sentito mai Conte fare un'autocritica? Te lo dico io, no. A Napoli ancora gli stanno chiedendo perché non fa autocritica. Allora io, grande stima per un allenatore che riconosce degli errori pubblicamente, e tu non c'eri, privatamente Luca Calamai sull'altra emittente, quello vero, mi ha detto mi disse guarda, ci ho parlato non vis-à-vis.
10: Sì, me lo ricordo, certo.
0: E lui è molto arrabbiato,
10: è chiaro,
0: e
10: lo
0: deluso,
10: sa che ha fallito, Vincenzo, lo sa, detto, che ha fallito,
0: avvilito, cioè proprio incavolato nero, quindi ha detto io devo dimostrare io prima di tutti.
10: Tra l'altro, l'ultimissima cosa, veramente, se c'è una cosa che ha chiesto Spalletti, come
0: un
10: dice,
0: attaccante,
10: non gliel'hanno preso, niente, l'attaccante,
0: hanno preso Bocà.
10: Quindi va bene, ragazzi, noi ci ritroviamo domani 12:30. Facciamo così, è un amichevole contro il Circo Orfei, però sempre un amichevole, per cui vi voglio belli carichi, ma è un amichevole, perciò se li battiamo siamo contenti, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati, li prendiamo un po' in giro, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati. Se la perdiamo li mandiamo a quel paese, metaforicamente, ma alle 15:41 ce ne siamo già dimenticati, perché le partite che contano sono altre.
0: E soprattutto godetevi il bello di quello che sono certo arriverà dal mercato. Fate sta tranquillo Alessandro, ora che io
10: perché
0: vado.
10: Te non ci sei?
0: Non ci sono.
10: Ma vado, io lunedì vado via.
0: Vado in ferie, ci ritroviamo presto. Vi terrò compagnia in qualche modo, comunque gli editoriali su Bianconera News e tutto io a partire da quello di domani. Non mancano mai. A me prende, quindi riesco a fare gli editoriali lo stesso. Fatelo stare tranquillo, fatemelo trovare tranquillo.
10: Sono tranquillissimo,
0: e veramente vi auguro a chi sta in ferie di godersi le ferie. A tutti gli altri ci ritroviamo presto. Seguiteci, restiamo in contatto, appunto, Bianconino su tutto i social. Ogni tanto lo chiamo, a questo mi faccio raccontare come vanno le cose. E soprattutto,
10: ma sei più sicuro?
0: E soprattutto, ragazzi, forza Juve, sempre e comunque, e siamo vicini alla squadra e a questo allenatore. Poi quello che succederà succederà, ma noi auguriamoci che si cominci bene, e promesso, dopo le prime 3 partite vinciamo, ne andiamo, aspettiamo la quarta, poi aspettiamo la quinta, poi aspettiamo la sesta, e poi ci cominciamo a fidare. Quindi
10: scusa, ma te quando ritorni?
0: È alla 10ª giornata di campionato, eravamo messi d'accordo così, non è vero. Ci vediamo il 31 qua, pronti via, 31 agosto.
10: Ciao ragazzi, a
0: ciao
10: domani.
0: A tutti.
11: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
13: Ci vuole sacrificio.
12: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
13: Ascoltaci.
12: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Colpo di tacco.
12: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
10: Buongiorno, buongiorno, le 12 e 42 minuti primi, la temperatura è di circa 38 gradi a Roma, non so dalle vostre parti. Dove siete, amici miei? Dai, ditemelo, da dove ci state seguendo. Io, Claudia, ciao Claudia.
14: Buongiorno a tutti.
10: Ma soprattutto il grande Gabriele Latini, siamo qua, ovviamente con il caldo, con la pioggia. Ci manca la neve, Gabri, perché... Sì, è vero, sei l'unico, tutti in ferie, l'unico regista rimasto nel globo tra TMV Radio e Radio Bianconera e Gabriele Latini, ma lunedì tornerà quello che diventerà il vero peso massimo, cioè il nostro Federico Rossi, perché ormai il buon Magliocca lo abbiamo veramente, cioè la privacy in questa radio non esiste, abbiamo raccontato tutto di Magliocca che da oggi è andato in ferie, quindi grazie, ovviamente lo abbracciamo fortissimamente il nostro Gabriele Latini, perché senza di lui nulla sarebbe. Grazie Gabri, ci manca la neve, perché poi l'abbiamo fatta in tutte le condizioni. Hai visto mai che un colpo di tacco a Radio Monte Carlo? È vero, ci fu una nevicata clamorosa. Va bene, allora, mi pare c'è un tizio che si chiama, un cantante, Gigi D'Alessio, che dice agosto arriverà la neve. Vabbè, se è cantante Gigi D'Alessio, comunque non c'entra niente tutto questo. Siamo a pochi minuti dalla partita contro l'Inter, Cartolandia, Circle Fay, insomma fate voi, e devo dire che leggendo le formazioni è una partita abbastanza normale, almeno nel primo tempo. Ora le formazioni ve le andrò a dare, si incroceranno Kalulu e non mi ricordo come si chiama, come si chiama?
14: Come la carta.
10: Come la carta, bastoni, cartoni, bastoni. Vabbè, comunque ne abbiamo parlato anche ieri, ha detto bene Spalletti, insomma bisogna guardare avanti. A proposito della conferenza stampa di Spalletti, due cose. La prima, io capisco che in Australia magari non sono tanto attenti al campionato italiano, ma il giornalista che ha fatto la domanda al nostro collega Spalletti dicendo: dunque, mister Spalletti, la prima domanda, rispetto a settembre scorso quando lei c'era, com'è la situazione infortunati? E giustamente Spalletti un po' capiva l'inglese, un po' non capiva la domanda, si è girato verso il traduttore e ha detto: ma io in realtà non c'era a settembre, però facciamo finta che c'era uguale. Però se devo dirci una cosa che mi ha colpito della conferenza stampa di Spalletti di ieri, poi andiamo sulle formazioni, quando ha parlato della situazione degli attaccanti, Spalletti ha detto fondamentalmente: noi non abbiamo un attaccante da 20 gol, ma ne abbiamo più che possono arrivare a quella cifra. E sì, è vero. Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? È cambiato che intanto il rapporto Spalletti-direttori è totalmente diverso, cioè di Comolli non si fidava assolutamente, di Massara e Carnevali si fida. Quindi è chiaro che il buon Luciano avrebbe voluto il famoso attaccante da 20-25 gol. Non c'è, e probabilmente non ci sarà, perché anche laddove dovesse arrivare Zirkzee non è quel tipo di attaccante, però si fida del lavoro che è stato fatto, si fida anche delle sue capacità, si fida dei giocatori che ci sono, e cercheremo di mettere insieme questa sorta di cooperativa del gol. Però oggi ne gioca uno, c'è qualche novità in formazione? Claudia.
14: Allora, in porta di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, i quattro di difesa.
10: Possiamo
14: Locatelli...
10: dire quasi una difesa titolare, eh?
14: Sì. Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Zgrova, McKennie, il Diz alle spalle di Johnny
10: che gioca titolare. Allora, Kolumani va in panchina, Lebegovic va in panchina, con Sesau ancora non gioca. E voi mi dite, si è arrivato dopo, vero, anche McKennie, però McKennie oggi è titolare non avendo mai fatto minuti fino a questo momento, però questa è una formazione della Juve simil titolare, possiamo dire, cioè potrebbe giocare una partita di campionato. Poi vediamo anche la panchina, due giocatori secondo me sono anche oggi sotto esame, uno è proprio Johnny che parte dal primo minuto, forza Johnny, perché comunque quando sei in campo siamo con te, l'altro è il buon Digre, perché credo che oggi, a occhio e croce, qualche tiro verso lo specchio della porta arriverà. Per il resto, ripeto, mi sembra una squadra che magari non in campionato, oppure anche in campionato, ma in Europa League potrebbe anche scendere in campo come formazione titolare. Dall'altra parte i simpaticoni sono questi:
14: Provedel, Pavard, Bovio, Bastoni, Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Esposito e Bonny.
10: Quindi non c'è Lautaro, il fortissimo Lautaro, che però alcune indiscrezioni ci danno in panchina, vediamo, bastano, perché insomma lui ha fatto la finale del mondiale. Non c'è chiaramente Thuram, così non ci sono i due fratelli, manca un centrale difesa, manca l'esterno, quindi anche loro hanno delle defezioni, però diciamo che dal punto di vista del centrocampo loro e il centrocampo nostro, l'attacco loro, e comunque c'è il famosissimo Pio Esposito e c'è anche Bonny, e l'attacco nostro, credo, amici miei, che almeno nel primo tempo, perché poi nella ripresa comincerà la girandola delle sostituzioni, secondo me è un test. Mi viene da dire, rispetto a quello con il Chelsea, che comunque è stato un test interessante, ma il Chelsea ha molte riserve, poi le riserve del Chelsea sarebbero titolari nella maggior parte delle squadre italiane, se non in tutte. Rispetto a quello con lo Standard Liegi, il Basilea e il Nizza, si continua a alzare l'asticella, così come rispetto alla partita che commenteremo martedì, perché martedì la Juve giocherà contro il Palermo, poi finalmente tornerà in Italia, e anche lì, insomma, a parte che il Palermo è una squadra di Serie B che lotterà per la Serie A, che tra l'altro ha uno degli idoli del nostro grande Gabriele Latini, cioè Po Giampaolo, che tutto sommato nella Juve ci potrebbe... Esatto, c'è anche la maglia. Quando giocava nel Venezia, ti ricordi, Gabriele? Ah, c'è anche quello del Palermo. Beh, Gabriele è un grandissimo fan di Po Giampaolo. Però ecco, insomma, sarà un test di fine tournée. Quello di oggi, qualcosa mi aspetto. Ora vengo ai vostri messaggi che vi leggerà Claudio. Voglio anche sentire le vostre voci. Però una cosa la voglio dire, ragazzi, l'ho detta ieri, la ridico oggi. Questo. Allora, quando si gioca contro l'Inter, di amichevole c'è sempre molto poco, lo sappiamo. Però, ripeto, esattamente il concetto di ieri. Se si vince la partita siamo contenti, ma alle 15:40, 43, 44, 45, facciamo 16, non ci si pensa più. Se si perde alle 16 non ci si pensa più, perché comunque sono test di avvicinamento all'inizio della stagione, che io personalmente non farei, cioè non farei contro queste squadre. Però è anche vero che poi bisogna cominciare a alzare anche il livello. Per esempio, giocherei contro il Milan, giocherei contro la Roma, giocherei contro quel che resta della Lazio, giocherei con tutti nelle amichevoli, tranne con l'Inter, per mille motivi. Però va bene. Altra cosa che immagino, non si faranno del male, ragazzi, ma è giusto, cioè del male nel senso che i ritmi saranno quelli che sono, e credo che è da una parte e da quell'altra. C'è evidentemente la consapevolezza che Inter-Juventus-Juventus-Inter, ma è una partita amichevole che cade l'8 di agosto in Australia aperto, quindi questo è un altro aspetto sicuramente da mettere in primo piano. Io intanto sono già commosso, perché vedo che siete una marea anche l'8 agosto, anche alle... dunque, sapete che io ho l'orologio di Hong Kong che segna alle 11:51 qua davanti a me, ma ormai, Gabri, lasciamolo così, perché fra un po' torna l'ora solare, perché ricambiare? Milano, quindi sono le 12.50. Credo di un caldissimo 8 agosto ovunque, e leggervi, sentirvi e vedervi è veramente una carezza al cuore e all'anima. Dai Claudia, cominciamo a salutare un po' i nostri amici.
14: Ciao ragazzi, buon sabato e forza Juve. Valerio da Lucca.
10: Ciao Valerio.
14: Ciao Ale, in viaggio verso la Calabria con sosta per il weekend a campagna a fare secchiate d'acqua per la festa della Chiena. Forza Juve, Lorenzo da Pieve.
10: Ciao Lorenzo, non so dov'è campagna, però fai bene a fare secchiate. Mi raccomando, non troppo fredde, perché se uno magari ha mangiato e gli tirate un secchio d'acqua freddo, gli viene una congestione.
14: Vabbè, magari non lo fanno dopo pranzo, quella fa congelata.
10: Comunque non si fa lo stesso.
14: Buongiorno ragazzi, io a casa a Roma con il clima e tra un po' pranzo. Forza Juve, Antonio.
10: Sì, anche noi abbiamo mangiato un pessimo tramezzino, devo dire la verità.
14: Sì, è vero.
10: Non era per niente buono, va bene.
14: Dove sono? Tra Genova, Nervi e Pieve Ligure, tra lavoro e casa. Davide, semplicemente grazie, comunque forza Juve.
10: Hai saltato Massimo che voleva dire Ale, dai cavolo, fino alla fine, cartonati. Vai, vai.
14: Buongiorno a tutti voi, contro la squadra di Milano non è mai una partita normale, bisogna vincere, un abbraccio Terry.
10: Ciao Terry.
14: Ciao Santarelli's Family, felice di vedervi e seguire con voi la nostra Juve. Beppe da Firenze, sempre presente.
10: Ciao Beppe.
14: Ciao Ale e Claudia, spero di venirvi a trovare presto. Vi ascolto a casa ad Acireale guardando l'Etna al balcone che brutta come se non ci fosse un domani. Vorrei una Juve in questa stagione incontrollabile e inarrestabile come l'Etna. Enzo da Acireale.
10: Quindi l'Etna ha ricominciato le sue peripezie, però insomma l'Etna ci siete abituati, per cui è una cosa abbastanza normale. Sentiamo anche qualche voce, vi ricordo anche lo schema di questa puntata. Ci sarà Antonio Paolino, il nostro direttore, nonostante le ferie ormai terminate per lui, però presente anche oggi, collegamento primo e secondo tempo, l'immancabile comandante degli Alpini Marco Edoardo Sanfelici, e poi chiuderemo con, sempre nel post partita, con il grandissimo Mirko Nicolino. Sentiamo, ragazzi, fatevi anche sentire, perché la voce noi dobbiamo poi utilizzarla per una marea di testuali. Prego.
15: Ciao Claudia, ciao Santarelli, Luca da Cuneo, buongiorno, ciao, forza Juve. Allora, oggi bisogna vincere, punto. Giochiamo contro i cartoons, contro i prescritti, contro gli ingiocabili, va bene qualsiasi cosa. L'importante è vincere, anche 2-1 va benissimo, anche 1-0 non importa, bisogna batterli. Detto questo, pareri sulla formazione, beh, tanta roba, vediamo un po' cosa combinerà, soprattutto alla Ibegovic, ecco, giocherà a sinistra. Detto questo, chiedo un po' al buon Santarelli che sensazioni ha su questa partita.
10: Ciao Luca.
15: Forza io, ragazzi.
10: Ma intanto spero di vederlo alla Ibegovic qualche minuto. Io vi sto leggendo, no? E molti di voi correttamente dicono: è mai Michele vuole contro loro. Sì, è corretto. Sensazioni? È chiaro che quando poi li vedi in campo con quelle maglie, con quell'allenatore che c'ha in panchina, che devo dire avevo giudicato molto male perché mi sembrava un signore, poi invece si è dimostrato quello che è, ci sta benissimo in quella panchina, è chiaro che ti viene un po' di fuoco. Però per me l'importante è tornare tutti sani e salvi, nel senso a livello muscolare, da questa tournée. Ieri ne abbiamo parlato con Mimmo Celzi, quale tu da preparatore atletico non vorrei mai fare questo tipo di tournée, però sappiamo che il calcio è cambiato, che queste tournée portano soldi e quindi bisogna andare. Poi tra l'altro non dimentichiamo mai che anche in Australia c'è una comunità italiana molto molto presente, tantissimi tifosi della Juventus, perciò è bello anche portare la juventinità laddove la Juve dal vivo si vede pochissime volte. Dopodiché la voglio vincere, ma caro Luca, sarà quel che sarà, ecco. Poi io sono più importanti le prossime. Mi aspetto però, questo sì, dei segnali di crescita da alcuni giocatori. Curioso di vedere anche Luiz, perché credo che oggi, soprattutto a centrocampo, visto che loro schierano una linea mediana simil titolare, ci sarà da combattere un pochino di più. Voglio capire David che vuol fare da grande, perché la riflessione è anche questa, amici, proprio tornando sulla questione attacco. Laddove dovesse arrivare anche Zirkzee, e secondo me alla fine arriva, andiamo a fare i conti. C'è Colomani, ci sarà eventualmente Zirkzee, c'è David, c'è Ekator e c'è Milik. Se esce David, cosa che nessuno di noi si strappa i capelli, E però rimaniamo con quattro attaccanti, di cui uno, cioè Arek, più forte di tutti in assoluto, che però quante partite ci può garantire? Ieri vedevo un articolo del caro Giovanni Albanese, che sapete per quale giornale scrive, ma lui è un carissimo collega, bravissimo, che forse ha preso spunto anche ascoltandoci. Lui diceva, la scommessa qual è? Quella di Milik, esattamente quello che affrontavamo ieri. Perché se oggi Milik mi garantisce, a parte che non si può garantire niente, ma se mi dovesse garantire tra le 10 e le 20 partite, io parlo di campionato, io non ho bisogno di un altro attaccante e David se ne può serenamente andare via. Ma ce le può garantire? Il punto è proprio quello, ce le può garantire? Io la mano sul fuoco non ce la metto. E qui devono essere molto bravi nello staff medico a capire, e anche Milik a dare le sue sensazioni, quante partite ci può garantire. Perché altrimenti noi o ne prendiamo ulteriormente un altro, o se no rischiamo di fare la stagione con Kolumani, lo Zirkz di turno e Ekator. È un po' pochino, eh? Poi è vero che abbiamo diversi giocatori che si possono inserire in quel ruolo lì, volendo anche Boga, però io parlo di attaccanti simil punte centrali, perché se vogliamo anche Kolumani è un po' una punta centrale atipica, non è che ce ne sono tantissimi, quindi vediamo un po'. Nel frattempo non so voi, ma a noi ci dicono che la partita comincia alle 13:10. Dateci un conforto, perché sappiamo se da Dazon c'è da aspettarsi di tutto naturalmente nella vita, però se anche nelle case o comunque nei vostri dispositivi normali la partita viene trasmessa alle 13:10, fatemi sapere. Claudia, leggiamo un po' di amici, anche quelli arrivati per primi.
14: Ciao Alessandro e Claudia, secondo voi i nostri trequartisti quanti gol hanno nelle gambe? Alessandro da Taormina.
10: Questa è una grande domanda. Ale Begovic spero tra i 7 e i 10. Ildiz deve andare in doppia cifra se lo consideriamo un trequartista. Boga credo che oltre 5 possa andare. Vedi, se li metti tutti insieme, Ale, fai quel mucchietto di gol. Poi in teoria ci dovrebbero avere anche i centrocampisti. Però la tua domanda è la domanda. È la domanda, quella che ci poniamo tutti noi. Io devo dare per scontato che Kolumani vada intorno alla, cioè vada intorno, vada oltre la doppia cifra, cioè che non si fermi a 10 gol, ma intorno ai 15, perché sennò tutti i ragionamenti che facciamo diventano complicati. Prego, Claudia.
14: Ciao, Milik non vede più un pallone ormai.
10: Non è vero, il pallone li vede, vede anche la porta, se soltanto stesse bene.
14: Se Milik mi garantisce 20 minuti a fine partita, io lo tengo. Severino dalla Valcamonica.
10: Severino è il tema che affrontavamo ieri e che sarà un po' una delle vere scommesse. Anch'io lo terrei senza problemi. Però guardate che noi di scommesse sulla salute dei calciatori ne abbiamo fatte tante ultimamente. Non ce n'è mai andata bene una. Non ce n'è mai andata bene una. Però Milik, se può entrare anche 20-25 minuti e mi può fare delle partite da titolare anche per esempio in Europa League, va benissimo, va benissimo. Tanto ci dicono che anche Sky è alle 13:05, quindi diciamo che la partita è programmata tra le 13:05 e 13:10, forse alle 13:15 è cominciata, mettiamola così, va, vai.
14: È un amichevole, se ci fosse vittoria o pareggio con una sconfitta rimugino fino al Palermo, c'è la prossima partita, viva la Juve. Davide da Pieve Ligure.
10: Sì, hai ragione Davide, però insomma prendiamo le amichevoli per quelle che sono, semplicemente le amichevoli.
14: Io vado controcorrente, non mi interessa vincere, se perdiamo non mi fa né caldo né freddo, mi interessa solo che non si faccia male nessuno. Marco da Genova.
10: Sì, questo sono d'accordo. Comunque alla fine, Gabri, ci stanno consolando, è alle 13:10 ovunque, quindi c'era le 13 era l'orario indicativo, poi Sky comincia il collegamento alle 13:05 perché vedo che Gabri stava provando a mettere anche su Sky. DAZN, che è un pochino più parca, nel senso che loro non ti regalano mai nemmeno nemmeno la virgola, vanno direttamente sulla partita. Inizia alle 13:10, collegamento alle 13:10. Ora inizia la ridda del pubblicità, ma come dico io, finirà, ma non per i colleghi da zona, ci mancherebbe altro, voglio bene a tutti, però poi siccome leggo che ci sono anche degli aumenti, avete il coraggio di aumentare tutti gli anni rispetto ad un prodotto che peggiora tutti gli anni, onestamente. Tanto saluto anche Alida, ciao Alida, mamma mia, io vedo una marea di ragazzi nuovi, di persone nuove, grazie davvero, evidentemente le live che facciamo su TikTok, vero Claudio, sono quelle che spaccano,
14: che seguo con molto con grande interesse.
10: Vai.
14: Santarellone, bello, ci sono, e ti faccio una domanda. McKennie, che sì, e Turam, sarebbe un bel muro? Roberto da Piazza Armerina.
10: Decisamente sì, Roberto, decisamente sì, sarebbe un bel muro, interessantissimo, però siamo sempre lì col discorso, tanto grazie

0: Sì, a volte registrati qui, registrati di là, hai ragione, però sai, io credo che succederà questa cosa qui, siccome ci sono tantissime connessioni tutte insieme, e allora probabilmente dà qualche difficoltà. No, dicevo, è un bel muro di centrocampo quello, però torniamo sempre lì col solito ragionamento, ragazzi, bisogna pensare alle uscite. È normale che noi pensiamo solo agli ingressi, ci mancherebbe altro, però ci sono anche le uscite, e se non si sbloccano un po' le uscite, oggi leggevo che il Bologna ha detto ok, datemi Cabal, ma Miretti non lo voglio. Ora, amici di Bologna, manco così però, perché volete Cabal, va benissimo, per Lukumi ci sto, ma ora siamo onesti, tanto Marangio finalmente se n'è andato in vacanza non torna più, proprio non torna più in assoluto, ma Miretti non è questo scarzone che viene dipinto. Ora, Miretti probabilmente non è un giocatore da Juventus, ci sono detti mille volte, però a Bologna Miretti insegna calcio, siamo onesti. Se poi volete anche Cabal, va bene. Devo salutare Roberto da Montefiore Conca insieme a Marco. Nel frattempo è iniziato il collegamento. Bene, bene, bene. Ciao Roberto, ciao Marco. Sicuramente molto meglio la piadina del tramezzino di oggi. E poi saluto anche un amico da Rimini che ci saluta. Quindi anche noi salutiamo Rimini. Eravamo da quelle parti e si sta veramente da Dio. Sempre sulla questione di YouTube o il sito della Juve, Alessandro da Livorno, ciao Ale, dice all'amico della Finlandia, vedete che bello queste interconnessioni, di provare a fare login con il profilo di Facebook, però mi raccomando fatelo con quello ufficiale, perché se lo fate con quello ufficiale, per esempio Marangio ha una marea di profili non ufficiali, poi vengono fuori tutti gli altarini. Squadre a centrocampo, le formazioni sono quelle che vi avevamo detto. Che roba è questa? Attenzione, perché c'è il dottor Richard Volley, che penso sia questo, che indossa, cioè accanto a lui c'è un credo un indigeno a torso nudo che saluta un po' tutti, che suona un simpatico strumento locale. Ah no, sono più di un, credo sia danza, può essere tipo danza Maori forse. Che bello, che bello. Allora, praticamente questo sembra Magliocca. Questa è Magliocca dopo la cura che sta facendo. Però ragazzi, bellissimo. Ora noi ci scherziamo un po', ma è molto bello questa interconnessione di usi e costumi. Pavard sta guardando e per di ma va bene. Sì, la danza tipo Maori, quella degli All Blacks, anche se gli All Blacks sono neozelandesi. Però, insomma, bello, bello, bello quello che stiamo vedendo. Purtroppo non riusciamo a sentire in audio. Devo dire che alcuni giocatori sono un po' perplessi, ma la cultura dei calciatori, ragazzi, è quella che è. Invece Latini, che è un uomo di mondo, c'hanno il boomerang. Ecco, speriamo lo tirino a bastoni, sai, se li torna indietro il boomerang. C'è questa danza locale, c'è un signore che non si faccia la barba da anni, perché c'ha una bella barba lunga, evidentemente lì i rasoi non sono... Sì, è vero. Guarda, facciamo un bel cambio. Noi li diamo a Dani e ci prendiamo questo indigeno, che è sicuramente più interessante. Quindi credo però che la partita inizierà con qualche minuto di ritardo.
1: Ecco perché
0: c'è questa bellissima presentazione. Dai, leggiamo qualche altro testuale, poi vi racconto una cosa che ho letto stamani del signor Infantino. Comunque ecco, un po' di dieta li farebbe bene, perché siamo tutti un po' sovrappeso. Vai.
1: Il sogno sarebbe riuscire a vendere Arthur, l'esubero per eccellenza, ma i miracoli li faceva qualcun altro, Luca da Genova.
0: Luca va venduto Arthur. Su Arthur ci sono poche alternative, cioè o te lo tieni perché non puoi più prestarlo a nessuna parte, o lo rescindi, cosa che farei io anche in Australia, magari gli serve a questi amici per le danze. Ovviamente si scherza. Tipo mamma, ho perso l'aereo, bravo. Ovviamente si sta scherzando, anche perché il clima è quello di amichevole. Però Arthur è sicuramente uno dei grandi esuberi della Juventus. Però se ci pensate, forse anche quello che è una soluzione più semplice, perché al limite, visto che abbiamo rescisso tanti giocatori, abbiamo dato buona uscita a tanti giocatori, gli dai un milioncino anche a Arthur e lo saluti.
1: Gli dobbiamo mandare Andrea.
0: Bravo, abbiamo il nostro Andrea, ci pensa lui Andrea a trovare. Salutiamo anche Andrea, salutiamo Matteo, salutiamo Fabrizio, salutiamo tutti. Abbiamo anche i vocali, mentre adesso canta James Clayton. Vai Gabri.

0: Ciao Ale, buongiorno, buongiorno a te e alla tua compagna di viaggio, Simone
1: Ciao.
0: d'Ancona. Ti ripropongo una domanda che non è passata nei giorni scorsi. Ti chiedevo se avessi soldi per scegliere un solo acquisto, o un centrocampista o il portiere, quale faresti, il nome e il motivo? Grazie.
1: Bellissima domanda. Allora, il portiere carne secchi. Se io ho una chance da giocarmi oggi, prendo il portiere e prendo il portiere che voglio. Quindi non Suzuki, non Vicario, non Gil, non soluzioni esotiche o giusto per, ma prendo carne secchi. E non solo risolverei il problema attuale, ma risolverei il problema per diversi anni. Credo che ci sia anche
2: Sì,
1: l'inno.
2: stanno cantando l'inno.
1: Stanno cantando l'inno. Dice Severino, sarebbe bello se anche in Italia prima di partire ci fosse esibizione di artisti. Allora, guarda Severino, io su questo sono un po' contrario. Sai perché? Perché chi sta provando a distruggere il calcio, tipo Infantino, tra l'altro oggi è uscita una notizia, perché ora la Gazzetta gli sta facendo la guerra, Infantino. Prima era un loro amico, adesso gli sta facendo la guerra per quella storia degli accrediti ritirati e vabbè, problemi loro. Però quella roba che abbiamo visto al mondiale con l'intervallo di mezz'ora, tutte queste cose prima e dopo, a me non piacciono, sono sincero. Ora, finché sono queste amichevoli, è bello, è giusto perché si va dall'altra parte del mondo proprio in senso letterario ed è giusto e bello conoscere le loro tradizioni. Bellissimo, una cosa io pagherei per andare una settimana, 10 giorni in Australia, non ci andrò mai perché faccio 12 ore di volo, se ne
2: No, poi
1: faccio
2: ci sono
1: 18.
2: troppi
1: Poi
2: animali
1: ci sono troppi animali
2: strani, poi
1: pericolosi,
2: se no, no.
1: esatto. Quindi questa è un'altra cosa che a me darebbe un grosso problema. Però andare a conoscere queste tradizioni, veramente questo mondo per certi versi sconosciuto, mi affascina tantissimo. Però lasciamo il calcio com'è. Perché in troppi stanno provando veramente a mettere uno spettacolo che deve essere, ma non lo spettacolo nello spettacolo con tutto quello che il prode Infantino sta provando a fare. Tra l'altro, ho la sensazione che i giorni di Infantino saranno sempre più complicati. Le elezioni della FIFA sono nel 2027. La mia previsione è che Infantino sarà costretto, spero, a dimettersi prima. Sentite che vi dico. Perché è vero che la Federazione Argentina e quasi tutte quelle del Sud America lo appoggiano, ma è altrettanto vero che se si muove la FIFA, l'UEFA, e quindi lui ha contro il blocco, possiamo dire più importante, non numericamente, ma qualitativamente, per il signor Infantino potrebbero essere volatili per diabetici, ecco, mettiamola così. Abbiamo un altro vocale, credo, vero? Vai.
3: Ciao ragazzi e ragazze, buongiorno.
1: Ciao.
3: Sono Alfonso, vi mando un abbraccio. Ma è vera la notizia che il Real è interessato a Locatelli?
1: Ma
3: E si
1: io...
3: sa la cifra? No, perché se Locatelli va a Real io da astemio potrei bermi due bottiglie di spumante e ubriacarmi per una giornata intera.
1: Guarda, ne ho parlato stamattina con
3: Se è
1: Mirko.
3: vera la notizia, voi avete
1: No,
3: riscontro?
1: il riscontro è pari a zero. Io non so. Oh, guarda Spalletti. Guarda come lo guarda Spalletti a Kivu. La guarda, sì, ridi, ridi, Kivu, ridi, ridi. Ridi, ridi, simpaticone. Ridi, ridi. Perché gli ha chiesto scusa, vero Bastoni? Vedi che poi entro in una partita, no? Devo stare tranquillo. Ridi, ridi, Kivu. Ridi, ridi. Tutto a posto. Gli ha chiesto scusa, tutto a posto. Il massacro mediatico, tutto a posto, Kivu. Però Spalletti. Sì, l'ha allenata alla Roma. L'ha allenata alla Roma. Spalletti ha allenato Kivu alla Roma. Però rispetto alla domanda che ha fatto l'amico, riscontri pari a zero. Io non so dove sia venuta fuori questa notizia.
2: Io lo so.
1: Dimmelo.
2: No. Te lo dico
1: Non lo
2: dopo.
1: dici tu. Allora perché lo dici agli amici?
2: È perché così te lo dico a te dopo.
1: Va bene,
2: E
1: perché non si
2: così
1: può.
2: commenti. No, meglio di no.
1: Meglio di no, va bene. Però insomma non c'è nessun tipo di riscontro, abbiamo provato. Poi ricordatevi pure che per la Juve Locatelli è incedibile, fra l'altro. Locatelli per la Juve è incredibile. Comunque, allora i tre minuti ve li racconto io, poi entriamo in sede di commento, poi andiamo da Antonio Paolino, poi ritorniamo in sede di commento con tutti i vostri messaggi. La Juve sta per battere il calcio d'inizio di Juventus-Inter, che si gioca a Perth alle ore 13:12 minuti. Primi calcio d'inizio per noi, attaccheremo da destra verso sinistra. La cosa bella da dire è che si gioca con le classiche tradizionali divise, finalmente non c'è niente di strano, maglia bianco-nera la prima maglia, per noi molto bella la seconda, molto bella anche la terza, la loro maglia non è bella però è quella tradizionale. Iniziata la partita, tocco proprio di Locatelli per Zegrova che imbecca il Diz con il destro, subito apertura per la prima incursione di McKennie, la difesa dell'Inter però riesce a liberare, si alza un campanile che arriva nelle zone di Kelly che riesce a controllare non benissimo, ma non ci sono attaccanti dell'Inter nella sua zona, quindi tre quarti campo della Juventus, apertura per Douglas Luiz che si sgancia come difensore centrale, va al destro lunghissimo in profondità per l'incursione di McKennie che sta giocando praticamente da centravanti, torna indietro, appoggio per David, perde il primo controllo, guadagna il secondo, poi arriva Barella che tocca dietro per Cambiaso e la Juve che in questi primi 39 secondi fa la partita, apertura nuovamente di Douglas Luiz per Bremer, si ferma, varca la linea centrale del campo ma torna nella metà campo della Juventus con Locatelli che si abbassa, un po' più basso di tutti in questo momento sul pressing di Pio Esposito, poi Kelly, poi Douglas Luiz in posizione di esterno sinistro, tocco per Di Gregorio che entra ed esce adesso dalla propria area di rigore, cerca un compagno che trova in Kalulu, siamo sulla fascia destra, pallone toccato per Cambiaso, nuovamente per Kalulu, si chiude l'Inter, cerca Varchi, la Juventus, 1:15 di gioco, 0-0 aperto, Juve fa la partita, Inter che cerca di lavorare il primo pallone, non vi riesce ancora Di Gregorio, devo dire fondo del terreno buono rispetto a quello invece di Hong Kong, ancora un lancio lungo fintato da Kalulu se non vado errato, la Juve resta ancora ancorata nella propria metà campo, non riesce a trovare Varchi nonostante si sia proposto adesso Locatelli, tocco in orizzontale per Kelly, si abbassa Cambiaso che lavora sulla sinistra, ecco il lancio per David che viene anticipato da Bastoni, poi inserimento di Douglas Luiz sul quale il direttore di gara ravvisa un fallo commesso da Barella, sì, da Barella e calcio di punizione, mi sa che anche lui si è fatto il trapianto di capelli, ha detto no, lo dico perché c'ha la nogula, ha detto che si è fatto il trapianto di capelli, credo che si è fatto anche Barella, comunque nota questa che non interessa a nessuno, calcio di punizione a favore della Juventus, siamo poco oltre la tre quarti campo dell'Inter, spostati sul settore di sinistra, Douglas Luiz sul pallone, 2:20 sul cronometro, Douglas Luiz sul pallone, vicino a lui c'è anche il Diz, poi un nugolo di maglie bianconere al limite area di rigore, parte lo spiovente di Diz, colpo di testa, Davide si trova il pallone praticamente sul fianco, non ha colpe perché insomma, si è trovata all'improvviso, l'Inter riesce in qualche modo ad allontanare, vediamo per chi sarà la rimessa, dovrebbe essere da Juve perché l'ultimo tocco se non vado errato è stato di Boni, pensate che Barella protesta anche su questo, Barella protesta anche su questo, sono incredibili, sono veramente ingiocabili, anche l'amichevole Barella protesta, vediamo un po' chi l'ha buttata, cioè, forse c'era il tocco di David, forse aveva ragione Barella, anzi protesta durante la partita e poi Barella ha torto a prescindere, calcio d'angolo per la Juve, questo ve lo racconto poi, entriamo in serie di commento, schema con Douglas Luiz e Zegrova, Luiz vuole mettere sul ciuffo d'erba scelto il pallone, tant'è vero che lo prende, lo raccoglie e lo mette qualche centimetro indietro, vediamo se parte lui o Zegrova, parte Luiz, pallone a rientrare, parata semplicissima di Provedel, 3:25, 0-0 a Perth, la partita in questo momento la sta facendo la Juventus con l'Inter che ora prova a manovrare, mentre vedo Tonino che dice pronto a fischiare bastoni perché non merita le maiuscole, vabbè ragazzi, Tassoni insomma lasciamolo in questo momento giocare la sua partita, poi ci penseremo quando arriverà allo stadium, è una Juve abbastanza aggressiva mi sembra, Barella c'ha già la maglia sporca quindi gli hanno fatto sentire i tacchetti a Barella in un paio di occasioni. Devo dire Luiz è andato qui, il fallo abbastanza netto di Luiz su Barella, un bel duello questo a centrocampo tra i due centrocampisti. L'Inter per la prima volta manovra in questa fase. Leggiamo qualcosa, Claudia, 5 minuti 0-0, la partita sta facendo la Juve che mi sembra schierata con una sorta di 4-3-3, Zegrova a destra e Liz a sinistra, David centrale.
2: Ciao Alessandro e Claudia, voi cosa ne pensate di un ritorno di Tech? Luca non si tocca, molto più viventino di tanti che si credono tifosi fino alla fine forza Juventus. Francesco dalla provincia di Vicenza.
1: Ma guarda Francesco, ne avevamo parlato, ma l'abbiamo buttata lì come una suggestione. Non credo che Tech possa ritornare alla Juventus, ha ancora un contratto con il Barcellona. Intanto fallo di Mkhitaryan su Zegrova, che mi sembra già abbastanza in partita. Sapete cosa ha detto Mkhitaryan all'arbitro? Comunque sono veramente incredibili, sono loro, non c'è niente da fare. Allora, Mkhitaryan è andato all'arbitro e gli ha fatto il cenno del 4 come per dire a loro è fischiato 4 falli, cioè a noi è fischiato 4 falli, a loro 0. Sono pazzeschi. Comunque 0-0 ancora, tra poco andiamo anche da Antonio Paolino, stiamo manovrando nella nostra metà campo, diamo spazio a qualche altro amico.
2: Chi va quella faccia strafottente proprio dell'interista, mannaggia che faccia da schiaffi, forza io e William De Vrea.
1: Sempre per portare la pace tra Juventus e Inter, però è vero, ora perdiamo una palla abbastanza pericolosa e si apre un varco, attenzione, palla in profondità di Mkhitaryan, non ci arriva Bonny, ci arriva Di Gregorio che esce con i tempi giusti e la Juve riparte. Vai Claudia.
2: Il fatto che durante il mondiale abbiano fatto una legge ad personam non dice tutto.
1: Eh sì, appunto, quella fatta da Infantino su suggerimento del presidente Trump per il giocatore americano che era stato squalificato. Intanto chiusura di Bovio, interessante, si parla molto bene di questo ragazzo difensore dell'Inter. Seguiamo questa rimessa in gioco della Juventus, deve fare abbastanza freddo perché Spalletti ha il suo berrettino di lana che gli copre le orecchie, quindi deve fare in effetti abbastanza freddo.
2: 9 gradi
1: aperte, 9 gradi, sì, sì, in effetti molto bene, beati loro. Siamo all'altezza della linea del fallo laterale, adesso la Juve prova a uscire da questa situazione, devo dire che l'Inter si sta coprendo abbastanza bene, però si riparte nuovamente dai piedi di Cambiaso che gioca sulla sinistra, con il destro apre per Zegrova, Di Marco su di lui, si alza un campanile, lottano Zegrova e Di Marco, l'ultimo tocco è di Di Marco, la rimessa laterale sarà a favore della Juventus, la seguiamo poi. Torno da voi con qualche messaggio per capire insomma anche come vedete questi primi 7 minuti che non mi stanno dispiacendo della Juventus, vero Claudia? Mi sembra che stia facendo la...
2: Sì, sono partiti molto, molto aggressivi, alla fine sì, in effetti il pallone ce l'abbiamo molto di più noi, però sì, mi sta piacendo fino a qui, anche in realtà Douglas Luiz l'ho visto sì, abbastanza bene.
1: Ed è nel vivo, è vero, è nel vivo dell'azione, soprattutto la prima sottolineatura che va fatta, Douglas Luiz si abbassa molto per liberare la pressione che c'è su Locatelli, quindi questa è una prima chiave di lettura. Ottimo tocco di Ildiz per Cambiaso che stava entrando dentro il campo, viene fermato e l'Inter riesce a recuperare il pallone. Però la prima analisi tattica che possiamo fare è proprio questa su Douglas Luiz, siccome su Locatelli c'è una sorta di marcatura uomo quando la Juve imposta, si abbassa anche Douglas Luiz che ha i piedi per impostare l'azione. Occhio perché ora partita vivace, ragazzi, ora è l'Inter nella tre quarti campo della Juve con Barella, lo guarda uomo Cambiaso, raddoppio di Douglas Luiz e qui la Juve si è messa con un 4-4-2 perché l'uomo che si abbassa poi sui centrocampisti è fondamentalmente Zegrova, quindi si attacca con il 4-3-3, si difende con una sorta di 4-4-2, due linee molto strette con Zegrova che diventa il primo dei, degli esterni alti ad abbassarsi, tant'è vero che l'Inter è costretta a ripartire da Provedel che, apro e chiudo parentesi, è un portiere che avrei preso alla Juventus se proprio devo dire la mia. Ora qui forse c'era un fallo ai danni del nuovo Van Basten, cioè più Esposito, che l'arbitro però non vede e quindi la Juve riesce a recuperare un pallone, ma non ci sono in questo momento segnali di un affondo del colpo che invece arriva con Zegrova che mette in movimento David. David palla dietro ancora per McKenny, se ne va McKenny, era di rigore, Zegrova, Kalulu prova a metterla nel mezzo, Locatelli, raddoppio su Locatelli, palla sempre nostra, Kalulu va a un traversone, una volta si diceva una telefonata per Provedel che aspetta il pallone, lo raccoglie e mette in movimento i giocatori dell'Inter. Un paio di messaggi Claudia, poi andiamo da Antonio Paolino. Gabri,
2: Ciao Alessandro, Retto di Trubin. Può essere questo la mia sorpresa? Come ti sembra come profilo, Renato?
1: È un buon portiere, sicuramente migliore per quanto mi riguarda di Vicario, non di Carne Secchi. Penso un livello interessante, però non credo che la Juve in questo momento stia trattando Trubin. Poi ragazzi, sui portieri è vero tutto e il contrario di tutto. Io credo che la Juve sia su due nomi fondamentalmente, quello di Suzuki e quello di Vicario. Se si sblocca Suzuki anche in prestito, la Juve va lì. Trubin è un buon portiere, mi piace, onestamente mi piace, ma devi mettere anche diversi soldi sul piatto, eh. Io a questo punto, se dovessi fare un investimento sul portiere, lo farei soltanto su un nome, che evidentemente è quello di Carne Secchi, ed eventualmente un anno, anche se non è proprio da Juve, però tamponerei anche con un prestito. Intanto c'è un calcio d'angolo per l'Inter, vuol dire che la partita è vivace, sta lavorando molto bene McKenny, calcio d'angolo per l'Inter, ma abbiamo con noi il direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio!
2: Ciao Antonio!
4: Ciao, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati. Sì, una partita interessante, devo dirti interessante, al di là di quella che può essere Juve-Inter, sempre e comunque, è una partita interessante. Vedo gli occhi spiritati dei giocatori, schierati, vedo forte responsabilità da parte dei giocatori, nel senso, il Douglas Luiz di turno, a questo punto abbiamo capito che Spalletti vuole testarlo, non una, non due, non tre.
1: Bravo,
4: mi
1: vero.
4: Sembra che sia uno di quei pochi giocatori impiegati sempre e comunque, non per tutta la partita, dall'inizio. E quindi ben venga, mi sembra che ci siano anche dei margini di miglioramento, io mi aspetterei sicuramente qualcosa e molto di più, però diciamo che ci vedo le intenzioni buone nel approfittare della sua presenza, di dargli le responsabilità, di provare a responsabilizzarlo e di far girare la Juventus ai giri un po' aumentati rispetto al tradizionale. In questi primi 11 minuti 0-0 risultato, ci vedo queste situazioni. Mi piace anche che molte formazioni lanciate dai quotidiani quest'oggi siano sbagliate, perché
1: vero,
4: significa,
1: è vero,
4: ci sono sempre due spiegazioni. Una è vedere se c'è qualche spia dentro lo spogliatoio che si fa i giornalisti, questo lo so per esperienza, perché mi stupiva Yıldız non ancora titolare dai quotidiani di oggi, perché devi anche un po' scongiurare i pericoli, poi la velocità è ancora quella ridotta, ma lo sprint è quello giusto, lo sto vedendo in quello che sta facendo. Mi sono piaciute le dichiarazioni di Bremer, non ho mai chiesto di andare via, nessuno ha mai detto che ha chiesto di andare via, ma ha detto che avrebbe giocato in una squadra di Champions, e quindi probabilmente un passo in avanti e due indietro è la classica danza brasiliana. Io non sono un esperto di danze brasiliane,
1: nemmeno
4: ma
1: io.
4: diciamo che ci sono tante spiegazioni che mi fanno assaporare, se mi permetti il verbo, mi fanno assaporare la volontà di chi c'è di provare a restare, di voler restare, di provare a convincere la società, i giocatori, i compagni, se stesso a fare una stagione diversa. Ecco, mi sembra che ci siano delle motivazioni diverse, ed ecco una partita che vedo con l'Inter, è un'amichevole, siamo all'8 di agosto, ci mancherebbe, tutto quello che vuoi, ma ci vedo delle motivazioni anche concrete e diverse rispetto a un anno fa.
1: Sì, qui intanto Antonio abbiamo rischiato, perché su un traversone dove è andato in ritardo in chiusura Cambiaso, Bonny è andato alla conclusione, fortunatamente il pallone si è spento sui piedi, mi pare, di Kelly. Ora però è l'Inter che la sta facendo la partita, Antonio, noi siamo un pochino più in difficoltà. Squadra che si è schierata con il 4-3-3, che in fase di non possesso diventa un 4-4-2, visto Zegrova sembra che abbia una testa diversa, nel senso che è il primo ad abbassarsi e andare a portare la linea 4-5 centrocampo in questo momento per la Juve.
4: Mi fa venire in mente una situazione di gioco vissuta nei primi minuti, quando fossi stato io al posto di Zegrova, invece che sorridere all'interista,
1: sì,
4: che
1: bravo,
4: reclamava il classico fallo,
1: bravo,
4: gli avrei, cioè, Mkhitaryan, quando è andato dall'arbitro, no, perché Bastoni l'hai visto cosa ha tentato di fare,
1: l'ho visto, sì.
4: Poi chiaramente ha ritirato il braccio, perché se facesse la stessa sceneggiata allora è una recidiva. Ma in pratica Mkhitaryan mi ha colpito anche lì la sensibilità dei giocatori, a parte l'amichevole o non l'amichevole, lo spirito, e sono andati tutti due volte Barella e Mkhitaryan all'arbitro a dire quattro falli.
5: L'ho sottolineato anch'io, lo sai Antonio, vedi proprio la stessa cosa.
4: Fratelli bianconeri.
5: Incredibile.
4: A me quegli atteggiamenti non mi piacciono, né quando le fanno i nostri.
5: Bravo.
4: Non ti dico quando li fanno gli altri. C'erano quattro falli per la Juventus. Te ne hanno dato uno su Barella, io li memorizzo tutti, me ne posso dimenticare qualcuno, ma le fotografie sono quelle. Quindi, cara Inter, perché ho visto anche lo striscione campioni, campioni d'Italia per tutto quello che vuoi, di cartone, ricordiamolo, perché poi la verità è quella. Sostanzialmente, c'hai il fallo, pigliamo il pallone, batti la punizione, se sei più forte vai a vincerla, altrimenti lamentarsi così è quell'atteggiamento che riporta, cioè magari già non sono simpatici, non so se a qualcuno è simpatico all'Inter dei nostri radioascoltatori, però sono anche quegli atteggiamenti che non fanno che peggiorare la situazione. La volontà dei due club, delle due società, dei dirigenti è quello di stemperare un po'. Noi non buttiamo acqua sul fuoco, non buttiamo gasolio sul fuoco, però analizziamo con onestà quello che capita. Quindi sempre questa lamentela mi sembra un po' fuori luogo. Mi fai dire una cosa su Di Gregorio?
5: Certo Antonio,
4: io ribadisco dalle informazioni che ho in mio possesso che Di Gregorio non voglia, cioè non, la società non ha intenzione di cederlo, ma di valorizzarlo, non da titolare, aspettando il portiere. Vediamo che l'occasione cambia sempre nome ogni giorno. E posso accettarlo quest'anno perché la società ci sta facendo capire con umiltà, facciamo quello che è nelle nostre possibilità, no? Cioè non vanno a prendere il portiere sprecando il triplo dei soldi che devono sprecare. Non ci vedo la bontà dell'operazione nel prendere eventualmente un Suzuki in prestito per un anno, non capirei l'operazione. Se mi costasse meno, questa sarebbe la spiegazione, ma vedere Di Gregorio anche lì impiegato, qualcuno ha anche scritto in questi giorni, ma il Perin titolare alla Juventus, perché no? Lo ripetiamo da tempo, forse non dà le garanzie, altrimenti non staremo a cercare un portiere. Insistere un po' su Di Gregorio nelle amichevoli per aggiungere pressioni al portiere, per aggiungere responsabilità, per cercare di farlo maturare, no? Anche in partite importanti, non devi solo schierarlo quando ci sono le amichevoli certe. L'ho notato spesso e volentieri servito dai compagni. Palla al piede, indietro, lui che esce dall'area di rigore, adesso meno perché stiamo subendo un po' l'Inter in modo diverso, quindi più schiacciati noi verso l'area di rigore. Però una partita, siamo a metà del primo tempo, ecco, ad esempio adesso sbaglia una cosa che nel calcio non devi sbagliare, no?
5: No.
4: Mi è sembrato Zegrova.
5: È
4: stato proprio Zegrova, lui. Sì. Zegrova. Ecco, quel pressapochismo con la maglia della Juventus, un giocatore che ha tecnica e quindi precisione del passaggio non può permettersi di regalare quei palloni in amichevole, tantomeno in amichevole, perché vuol dire che, cioè, vuol dire delle cose che adesso non sto elencare. Tornando a Di Gregorio, mi fa piacere che si provi a dire al giocatore, cerca di maturare se ce ne sarà il tempo, se hai voglia, perché ripeto, da quello che so, la volontà è di cercare un portiere titolare. Vicario è bloccato, Suzuki è scattata questa operazione da disturbo a opportunità. Chiaro, devo capire perché il PSG prenda un portiere e poi lo tiene, lo dà in prestito.
5: Sì, non lo capisco nemmeno io, Antonio, bravo.
4: Cioè, ci sono delle cose che in questo mercato non sto riuscendo a capire.
5: Sì, no? Concordo.
4: Che ci sfuggono, ma ce ne sono altri più bravi che quando capitano poi ce lo spiegheranno dopo, no? E noi proviamo a fare quantomeno dei ragionamenti prima. Dico, è un modo per valorizzare il patrimonio che hai. Poi mi colpisce Spalletti in versione invernale.
5: Sono 9 gradi, però, Antonio, lì 9 gradi. Pensa a quanto sono fortunati.
4: Ti posso dire, esatto, ti posso dire che io quella tournée l'ho fatta ormai un ventennio fa. Arrivai con la mia magliettina, sai, firmata Juventus, eccetera. Poi il passaggio dalla Cina all'Australia, all'epoca a Melbourne, la pioggia, l'umidità, dall'umidità della Cina dopo sembrava di essere passati in Brasile, a dire il vero. Ma c'erano le condizioni per tenere il kiwi e il cappello, soprattutto chi cominciava ad avere già un ventennio fa, qualche anno di troppo. 0-0, 19 minuto.
5: Perfetto Antonio, ci ritroviamo dopo. Grazie Antonio, a più tardi.
4: Qui a tua disposizione, lo sai che sei il direttore.
5: No, ma, mai, mai. Ciao Antonio, grazie, grazie.
1: Allora, la Juve, cos'è successo durante l'analisi del nostro direttore? C'è stato un batti e ribatti nella di rigore dove l'Inter ha chiesto il calcio di rigore. Ora si è arrabbiato tantissimo Spalletti perché perdiamo un pallone sanguinoso sulla tre quarti campo. Abbiamo cercato la conclusione con Zegrova parata alla centrale di Provedel, ma adesso giustamente si arrabbia Spalletti. Guarda Claudia come sto uscendo dall'area tecnica, perché la
2: Beh,
1: Juve
2: Cambiaso ha fatto pure un errorino non da poco.
1: Ha fatto due errori, ha fatto due errori Cambiaso. Il primo sul cross di prima, dove tanto anche McKenny perde l'uomo. Attenzione di Marco, gol dell'Inter. Gol dell'Inter ha segnato Di Marco. Spalletti aveva annusato il problema. Stavolta è arrivato dalla sinistra il cross.
2: Se l'è perso McKenny.
1: Brava Claudia, se l'è perso McKenny. Gol di Di Marco. Io qui devo rivedere un po' di cose. Ma prima dall'altra parte Cambiaso prima non aveva chiuso su un traversone, poi aveva perso il pallone e lì Spalletti si è infuriato proprio per la sufficienza con la quale siamo andati su questi palloni. Dall'altra parte, in occasione del gol, eccolo che lo rivediamo, McKenny perde l'uomo, si fa saltare con una facilità imbarazzante, onestamente, va al bar come si suol dire. Douglas Luiz, ancora l'ho visto, Douglas, però lì devi andare sull'uomo, non puoi andare così, devi essere un pochino così, chiaramente non dargli la mattonata perché gli dai il calcio di rigore, ma ragazzi è amichevole, svegliamoci un po', ora lo faccio io Spalletti.
2: Sì, c'è stata forse un po' di confusione in questi ultimi minuti, sì. Perché Zegrova ha perso quel pallone sanguinoso, poi ne ha persi due Cambiaso, poi McKenny si è fatto saltare
1: da Bonny, credo era Bonny quello
2: che mi sembra di sì.
1: Ha fatto così, no, la finta, McKenny è andato di qua e Bonny è andato di là. Palla nel mezzo, Douglas. Siamo partiti bene. Siamo andati male, onestamente. E qui, sì, scrive Angelo, saltato come un birillo. McKenny, vero? Qui però ci vedo quelle disattenzioni sulle quali, porca miseria, bisogna lavorare, eh? Infatti, Spalletti, guarda Spalletti. Spalletti è incazzatissimo, perdonatemi, lissimo. Ma insomma. Poi, come al solito, aggiungiamo un'altra, però qui fatemi dire, secondo me Di Gregorio non c'entra niente, primo tiro in porta, primo gol. Primo tiro in porta, primo gol. Ci sono un po' di errorini in questa azione, ci sono un po' di errorini. Io, sai che farei? Tornerei da Antonio perché mi sta scrivendo delle cose che condivido, però le voglio far dire a lui. Leggi un po' di messaggi nel frattempo, vai. 1-0 per l'Inter.
2: Ma perché Di Gregorio vi è sembrato irreprensibile? Ma la sedia in porta che ha fatto il sacco di patate non mi sembrava imparabile tanto per cambiare. Cambiaso impresentabile, Massimo D'Ancona. Pensiamo a un giocatore a sinistra da alternare al solito Cambiaso, altrimenti ci distruggeranno sulla corsia di sinistra come l'anno scorso. Salvatore da Roccarainola.
5: Sì, è vero. Mi ho visto. Antonio, scusa se ti disturbo ancora. Però
4: ti voglio. Ho disturbato io con un messaggio.
5: No, ma stavo pensando. Però allora Antonio, qui tanto 1-0 per l'Inter. Devo dire che in quell'azione c'è stato un vario concorso di colpa. Io la vedo così: McKenny che si fa saltare come un birillo, Douglas Luiz che magari un po' più di pressione a Di Marco deve dare. E per ultimo ci metto Di Gregorio, Antonio, sinceramente.
4: Allora.
5: Attenzione perché l'Inter attacca ancora, sì, siamo un po' in difficoltà in questo, meno male ci pensa Bastoni, va, vai Antonio.
4: Esatto, ringrazio, pensa, siamo riusciti ad arrivare sì. Al punto di ringraziare Bastoni. No, vero tutto, poi i singoli errori fanno una somma, però poi deve emergere la qualità di un attaccante se si trovasse col pallone decisivo davanti alla porta avversaria e si trova... e ci si trova davanti alla reattività di un portiere, che è una caratteristica importantissima. Noi avevamo appena terminato, no? Perché questo diceva fino al 19° minuto il campo, una squadra che era sullo 0-0, un portiere che si sta cercando di valorizzare per smussare un po' gli angoli, i difetti e fargli tornare un po' di fiducia in più, dandogliene anche, no? E questa è la strategia di Spalletti in questo momento. Il gruppo sta dicendo di Spalletti: che bello iniziare la stagione con lui, è molto severo, però ci insegna e non potremo che fare meglio rispetto a un anno fa. E quindi lo sta facendo anche con Douglas Luiz, perché poi ci sono gli errori dei portieri e ci sono i giocatori, esatto, che è come se non ci fossero in campo,
5: esatto,
4: no? Perché poi sì, sai, se tu avessi un altro un'altra resa, magari saresti ancora sullo 0-0, non avresti creato più di tanto, ma avresti tenuto a distante quella occasione per l'Inter. È anche vero che però c'è capitato, cioè, finora avete visto Yıldız, abbiamo visto David,
5: no,
4: abbiamo visto,
5: guarda, te lo stavo, esatto, per dire, Antonio, David sta passeggiando a centrocampo e
4: ecco, capisci che se tutti passeggiamo e poi è più complicato difendersi o proteggere meglio l'area di rigore. Però c'è un però, perché non voglio far credere di avere le fette di salame davanti agli occhi. Abbiamo fatto la disamina di quello che è la situazione attorno ad una un complicato rapporto in questo momento tra il nostro portiere, no, e quello che che vorrebbe fare la società, proteggerlo, tutelarlo, cederlo magari tra una stagione. Però se poi la resa è questa o la reattività è questa, mi è venuto da scriverti, vado a avuto la reattività di un felino in vacanza,
5: sì,
4: no?
5: Sì, sì.
4: E questo dopo una stagione, l'ultima di Gregorio, questo non te lo puoi permettere, perché non era un tiro impossibile, improbabile, no? E devi avere un altro tipo di reattività. Ecco perché, spiegato, la Juve cerca un altro portiere. Ecco perché forse poi, magari, tirando le somme, sarà anche costretta la Juve a cedere. Se arriveranno delle proposte, delle richieste per Di Gregorio. Ma quello che ripeto nel ragionamento che avevamo fatto prima, con la Juventus al 26esimo, sotto di una rete, con responsabilità di almeno il 50% dei giocatori di movimento davanti a Di Gregorio, è un errore pesante, una reattività che un portiere non può avere così, di livello così basso, se difendi i pali della Juventus. Ecco che se arrivassero le proposte,
5: certo,
4: perché le proposte probabilmente arrivano più per Perin e non per Di Gregorio, quindi cosa fai? Lo svendi? Ecco perché vorrei spiegare in questi termini il motivo per cui continui a tentennare, sperando che il rendimento di Gregorio possa migliorare e magari a metà mese prendere una decisione sul portiere che è inquadrato, che è deciso, che deve arrivarne un altro, no? E che sicuramente, almeno in questa situazione di gioco dove abbiamo preso il gol contro l'Inter, qualsiasi altro portiere sarebbe riuscito a far meglio. Però vedendo anche Bremer in attacco, che non butta dentro il pallone, anche se era in posizione
5: era fuori gioco
4: al 28esimo,
5: sì,
4: capisci che è un meccanismo, ancora un ingranaggio ancora un po' ingrippata la Juventus.
5: Sì, sì.
4: Vorrei, ma non riesco ancora.
5: E lo possiamo dire, Antonio, e ti lascio, poi ci sentiamo dopo, forse nella prima vera partita che ti sta mettendo di fronte un avversario che la partita se la sta giocando realmente, insomma, questo sta emergendo, no?
4: Assolutamente. Poi non solo per il risultato, no? L'Inter è campione d'Italia e parte, a mio avviso, ieri ho visto già un po' le griglie di partenza, ma al di là che non mi lascio condizionare, parte ancora la favorita, onestamente. E il Chelsea, che abbiamo battuto, perdonatemi, pensavo molto meglio di quello che ho visto,
5: sì,
4: ho capito i tanti problemi che ha avuto nell'ultimo periodo, anche in questo.
5: Va bene, Antonio, grazie, a più tardi. Grazie, Antonio.
4: Si riparte da dove c'eravamo.
5: È bravo, lo stavo
4: ma noi
5: siamo
4: viaggeremo
5: qui
4: nella stessa classe e categoria della nostra Juve, non la lasciamo mai.
5: Mai, grazie Antonio. Ciao, intanto fallo su Douglas Luiz. Allora, facciamo così, vi racconto tre minuti e poi con Claudia, con tutti i vostri messaggi che siete scatenati, e soprattutto voglio fare con voi una riflessione anche su Di Gregorio. Calcio di punizione per la Juventus al 28esimo, il fallo lo ha commesso l'autore del gol di Marco proprio su Douglas Luiz, battuto il calcio di punizione, siamo nella mossa metà campo, non ci sono movimenti, allora Bremer appoggia su Kelly in posizione centrale, si abbassa a Cambiaso, riceve, viene però pressato, quindi si libera subito del pallone per Locatelli in profondità, cerca il tocco di David, Kelly gigioneggia un po' sul pallone, talmente tanto che alla fine lo perde e la rimessa laterale è a favore dell'Inter proprio davanti alla panchina di un arrabbiatissimo Luciano Spalletti, la rimessa in gioco per il tocco di Pavard, quindi Bovio, il giovane giocatore dell'Inter. C'è un varco per Mkhitaryan. Luiz deve andare a chiudere. Luiz deve andare a chiudere. Non chiude da quest'altra parte. Bonny, palla nel mezzo. Salva Locatelli con una delle sue classiche tradizionali scivolate. Se no, il pallone passava. Qui è stato preziosissimo. Il tanto è sempre criticato Locatelli, che combatte ancora e si va a recuperare un pallone. Bravo Manuel, forse l'unico in questo momento, al di là prima di un errore su un passaggio, ma l'unico in palla. Perde palla a proposito Ildiz, c'è cioè libero e meno male arriva il pallone di Marco. Juventus c'è però un calcio di punizione per l'Inter, devo dire in attesa di questo calcio di punizione Claudia, Juventus che non si è più ripresa dal gol e no, anzi semmai è l'Inter che sta mettendo in difficoltà.
2: No, infatti
5: ragazzi,
2: secondo me in questo momento si vedono un po' i fantasmi dell'anno scorso.
5: Sì, che decisamente.
2: Quando prendiamo gol poi andiamo in palla, che poi ripeto, secondo me eravamo un po' in palla da qualche minuto,
5: sì,
2: mentre era in collegamento Antonio.
5: C'erano stati quei due errori sulle fasce,
2: esatto.
5: Però anche qui emergono tutti i limiti di Luiz, che con i piedi è un giocatore fenomenale, ma anche qua non è andato a chiudere.
2: Che poi
5: deve
2: era
5: fare
2: sempre lo stesso problema che
5: prima
2: c'era quando,
5: esatto,
2: c'era Motta.
5: Esatto, assolutamente questa roba qui. Intanto calcio di punizione per l'Inter alla mezz'ora e siamo molto lontani, ma secondo me si cercherà la porta con Çalhanoğlu. Infatti Çalhanoğlu, reduce dal trapianto di capelli, è pronto sul pallone, glielo l'ha detto la Gazzetta dello Sport, ho letto stamattina. Parte Çalhanoğlu, Di Gregorio ci mette i pugni, calcio d'angolo per la per l'Inter, era forte ma centrale, qui però secondo me ha ragione Di Gregorio perché eravamo piazzati malissimo. Poi ne dico una cosa dopo su Di Gregorio, ma andiamo sul calcio d'angolo. Pallone era centrale, non si poteva prendere, secondo me era rischioso la presa, allora è andata con i pugni. Calcio d'angolo per l'Inter che praticamente dal momento del gol ha preso possesso della nostra metà campo, alza il braccio per chiamare lo schema Çalhanoğlu, pallone a rientrare, rimane nel mezzo area di rigore, allontana il Diz, ma noi siamo tutti compressi nella nostra tre quarti campo e allora il pallone viene recuperato dall'Inter che manovra nella propria metà campo, ma adesso Di Marco aspetta che i suoi si rimettano a posto perché chiaramente sugli sviluppi del calcio d'angolo erano soliti anche centrali, ma il possesso del pallone è solo dell'Inter. La Juve con il fantasma David cerca di portare un timido pressing. David, poi vi dirò anche quanti palloni ha toccato perché secondo me se ne ha toccati 4 è già oro che cola. Perde palla l'Inter, bene dai, con McKennie per David che riesce in qualche modo a servire Zegrova, più per lo scatto di Zegrova che non per il suo passaggio. Zegrova parte il traversone per chi? Per nessuno, perché è basso e lo allontana Di Marco. Fase confusa della partita, allora Bonny spalla alla porta, è attaccato da Bremer, l'ultimo tocco è del nostro difensore centrale, la rimessa laterale sarà a favore dell'Inter. Vi racconto ancora un minuto, poi entriamo in un'altra fase di commento anche con tutti i vostri messaggi. La rimessa avviene praticamente sulla tre quarti campo dell'Inter con il simpaticone con il pallone tra le mani, indovinate voi di chi sto parlando, cede però al suo compagno di squadra, si va a vedere Çalhanoğlu, la rimessa ancora non è avvenuta, adesso il pallone per Bremer praticamente che controlla con il petto, appoggio su Douglas Luiz, si sgancia con un po' di ritardo Cambiaso, Luiz però non ha la velocità di pensiero e quindi preferisce appoggiare su Kalulu che però è costretto a tornare indietro. E torniamo nella nostra metà campo,
1: Torniamo da Locatelli, che è l'uomo più arretrato, che appoggia su Kelly con il sinistro per Cambiaso. Serve David, che ha un controllo a dir poco pessimo. Riesce comunque a controllare in questo momento il Diz, che in effetti si deve accendere. Perde il pallone, David se lo ritrova. Cerchiamo di dare un po' di profondità, allarghiamo da quest'altra parte. Finalmente Luiz per Kalulu. Prova lo spunto Zegrova, che quantomeno è stato quello più coinvolto. Ancora McKennie per Zegrova, ma siamo sempre sulla stessa mattonella di prima. Non c'è movimento. David, ti devi muovere in area di rigore, perché se stai fermo il pallone non te lo daranno mai. E infatti il ping pong ritorna ancora fuori. Sì, buonanotte. Perdiamo palla e vabbè, niente da fare. Attenzione al contropiede dell'Inter, squadra totalmente fuori fase in questo momento, la Juventus, anche nei movimenti, perché è chiaro che se David sta a fare la statua di sale in mezzo all'area di rigore, il pallone non arriverà mai. Seguiamo questa azione, bravo Cambiaso, bravissimo, riesce a recuperare. Allora,
2: perché?
1: Perché? Eh sì, infatti, perché bisognava verticalizzare. Invece Cambiaso, Luiz, il Diz prova ad andare via, il Diz lo fa molto bene per Kelly, che però aspetta un po' troppo e perdiamo il pallone. Questione di Gregorio, poi Claudia seleziona un po' di messaggi. Di Gregorio, in questo momento, ogni gol che prenderà, ragazzi, dobbiamo farci un esame di coscienza tutti. Attenzione Di Gregorio, ancora riesce a deviare, poi Di Marco, mamma mia, siamo in difficoltà. Speriamo che finisca presto questo primo tempo, perché siamo in difficoltà. Tiro da fuori Di Gregorio, che non ne blocca una, però almeno le devia. Il problema di Di Gregorio è che in questo momento ogni gol che prenderà, ognuno di noi andrà a vedere se poteva e doveva fare meglio. Qui chi è che è andato un'altra volta? Luiz è andato al bar. Sì, dribbling di Mkhitaryan e Luiz che va al bar. Quindi su Di Gregorio non abbiamo fiducia, è questo il vero problema. E quindi secondo me è chiaro che non ha avuto reattività, sono d'accordo, infatti lo stavo rispondendo ad Antonio, ma in quell'azione lì il primo errore è di Luiz, che si fa, è di McKennie, che si fa saltare come un birillo, il secondo di Luiz che non va a coprire, e poi in questa catena di errori ci mettiamo anche Di Gregorio, che però per me è l'ultimo in questa catena, ma non ha la nostra fiducia, ragazzi, non c'è niente da fare. E iniziare una stagione con un portiere che non ha la fiducia, mi verrebbe da dire, non soltanto i tifosi ma anche forse dei compagni, è un problema serio, è un problema serio. Dai Claudia, leggiamo qualcosa, perché grazie ai nostri amici che sono tantissimi.
2: Alcuni giocatori non sono da Juve, altri impalpabili e altri fuori forma. Antonio d'Alessandria.
1: Sì Antonio, io direi che alcuni non sono da Juve, e ripeto, come si alza un po' l'asticella per quello che poi possa contare una partita amichevole, però questa è una partita che alcune indicazioni ce le sta dando, eh. Vai Claudio.
2: Stiamo giocando in 10, Roberto da Roma.
1: E chi sarebbe che ci manca? Che forse anche in 9, però dai.
2: Alessandro, se in amichevole reagisco così a Natale non ci arrivi. Di Gregorio, Davide e forse altri li vedremo poco in campo. Relax, Cristian da Torino.
1: Sì, hai ragione, non ci arriva a Natale. Infatti credo che farò come Marangio, poi mi prenderò una pausa da colpo di tacco. Intanto attenzione, perché la Juve sta attaccando, lo fa bene Luiz, ottimo suggerimento per Cambiaso. Mattina Cambiaso, ma ti ha dato un cioccolatino scartato. Allora era davanti alla porta Cambiaso, leggermente laterale, porca miseria, ma lì devi tirare, no.
2: Anche perché Cambiaso da lì di gol ne ha fatti, quindi voglio dire,
1: non ho altro da aggiungere. Tira, santa miseria, ti ha dato un pallone, perché Luiz su questo è un professore, gli ha dato un pallone, guarda, al bacio, il Diz, Luiz che colpevolmente lascia, guarda che palla che dà, la posizione è regolare, ma da lì si tira, la mette nel mezzo, dove peraltro non c'è nemmeno, sì, perché Johnny era dall'altra parte, per McKennie, ma da lì si tira, ti arriva un pallone, ragazzi, che vi garantisco un cioccolatino, e non tira, vabbè, comunque. Andiamo avanti.
2: Io non sono preoccupato, perché basta vedere Kalulu fuori fase, significa che sono imballati. Marco da Tivoli.
1: Marco, hai ragionissima. D'altra parte però tanto il Diz da fuori cerca il secondo palo, finalmente anche noi vicino al gol. Hai ragione, d'altra parte però c'è una squadra abbastanza imballata, dopodiché sono d'accordo, l'ho detto prima, se perdiamo adesso ci arrabbiamo, alle 15:40 già ci siamo dimenticato, bel destro il Diz.
2: Secondo me il portiere non ha colpa, era coperto.
1: Ripeto, reattività tipo Magliocca quando si tuffa sulla spiaggia, però certamente nella catena delle responsabilità per me è l'ultimo.
2: Ciao Santarelli e Claudia, Luca da Cuno, hai ragione, Ale con Di Gregorio non, non hai fiducia ed è un grande problema, forza Juve.
1: È un problema enorme. Tanto i tocchi di David sono stati 12, quindi di più di quelli che avevo immaginato, però su 12, un tocco fallito, due persi, quindi 9. 9 tocchi. Tanto la Juve al 38esimo prova ancora a portarsi in avanti. Leggo questo, Cambiaso davanti alla porta, non ho nient'altro da dire. Appunto, sono d'accordo con te. È lì come si fa a non tirare. Intanto c'è un po' di punizione, no, è sempre l'Inter che manovra, che ha il possesso palla in questo momento del, vi do anche un po' di statistiche. L'Inter al 56% di possesso palla, Juve il 44%, i tiri totali sono 7-4, però nello specchio e la porta noi soltanto 1 e loro 3. Tanto si accende una rissa, ragazzi.
2: Sì, perché
1: non ho visto, dimmi te, Claudia.
2: Di Marco ha preso, cioè Zegrova c'aveva il pallone in mano e Di Marco gliel'ha buttato per terra, e quindi con Zegrova io non lo farei arrabbiare, ecco.
1: Non è mai un amichevole comunque con loro. Non è mai un amichevole loro. Guarda quella sottolineatura che ha fatto Antonio, che poi quello che avevo fatto io, cioè non c'è niente da fare, sono così e saranno sempre così. Ecco che rivediamo, tra l'altro c'era fallo proprio su guarda, ha fatto lo sportivo Bastoni, guarda. Qui devo dire ha sbagliato in effetti un po' Zegrova, poi perché praticamente si erano fermati per il fallo, ok, sì, per il fallo ai danni di David. Sì, anch'io non lo farei il furbetto con Zegrova, no, te l'ha guardato come dire che vuoi. Vabbè, dai, vai avanti.
2: Non si tratta di essere preoccupati o meno, è calcio di agosto. Il problema è che veniamo da una stagione, dalla stagione scorsa, con una squadra senza carattere e attributi.
1: Sì, sì, infatti guarda, come dice Sabrina, non è il problema della preoccupazione, questa è che veniamo da una stagione e questa sembra la partita di questa stagione. Altro fallo su Zegrova, si accendono un po' gli animi. Indovinate un po' chi l'ha fatto? Ok. Si accendono un po' gli animi, si accendono un po' gli animi. 40esimo 0-0, al 42esimo vi racconto gli altri 3 minuti. Ci abbiamo anche qualche vocale, Gabi, da ascoltare, vai. Beh, questa brutta spinta anni di Zegrova.
6: No, sono Paolo da Ferrara. Beh, vabbè, è un amichevole, non conta nulla, sono d'accordo. Però ragazzi, questo portiere è qualcosa di improponibile. Io mi auguro solo che di non prendere una goleada, perché mi darebbe molto fastidio. Questo non può rimanere alla Juventus. Io mi domando, ma chi può prendere un portiere del genere? Sinceramente non lo so. Douglas Luiz passeggia per il campo, David non lo voglio neanche commentare, perché ormai le parole non servono più. Speriamo bene di non prendere una goleada, e speriamo. Forse io sempre vi saluto, ciao ragazzi.
1: Ciao, ce ne abbiamo ancora, Gabri, perché è venuta una marea di messaggi.
7: Buongiorno Radio Bianconero, Roberto da Salerno.
1: Ciao Roberto.
7: Purtroppo per il lavoro ho visto fino al minuto prima del gol che abbiamo preso. Non so che cosa hanno combinato la difesa della Juve per prendere gol. Ho visto una squadra che fa sempre tiki taka, gioca e davanti è inconcludente. Poi ho visto David Luiz, si butta sempre in avanti, va a calpestare pure i piedi a Yıldız ogni tanto. Questo, ma se ne vogliamo competere per far resuscitare Douglas Luiz, siamo rovinati. Noi dobbiamo prendere giocatori giocatori da Juve, non sperando nei miracoli.
1: Roberto, grazie. Poi vado in cronaca. Luiz, io credo che lo ha dimostrato prima, ha dei piedi che nella Juventus hanno in pochi. Il problema, e rispondo così anche a un altro messaggio che dice che Luiz non deve coprire, ma no, nel calcio moderno, perché poi mi cita Zidane e mi cita Platini, nel calcio moderno deve coprire tutti. E soprattutto, amico mio, se sei in area di rigore e c'hai, perché lui era in area di rigore, e c'hai Di Marco accanto, e non gli dai quei 5-6 metri per farlo tirare. Quindi tutti devono partecipare alla fase difensiva, come tutti hanno partecipato più o meno alla fase offensiva. Ma è chiaro che Douglas Luiz non deve essere il primo difensore, ma se si trova in quella situazione lì, forse, perché se no mi verrebbe da dire anche Locatelli fa centrocampista, andava a difendere. E invece Locatelli ci ha già difeso e sistemato in un paio di occasioni. Comunque, detto questo, torniamo in cronaca per questi ultimi minuti. Claro, secondo me lo Locatelli anche oggi tra i migliori o i meno peggiori della Juve. Proprio Locatelli che parte la nostra metà campo, serve Zegrova molto coinvolto in questo primo tempo. Zegrova salta Di Marco, subisce il fallo e dunque ci sarà un calcio di punizione con Di Marco che va a dare la mano a Zegrova, l'aiuta a rialzarsi. Ha tentato il dribbling Zegrova e quando lo tenta difficilmente perde palla, soprattutto quando è coinvolto come oggi, si guadagna un calcio di punizione. Calcio di punizione che batterà la Juventus, siamo sul settore di destra. Devo dire, prima citavo Locatelli, ma secondo me anche Zegrova ha fatto una buona partita, gli altri tutti abbastanza rivedibili, compreso il Diz, che però è quello che è andato più vicino al gol con la conclusione da fuori. Calcio di punizione per la Juventus con 1, 2, 3, 4, 5, 6 nostri giocatori al limite dell'area di rigore. Parte proprio Locatelli, tocca per McKennie, hanno provato uno schema che però forse poteva andare decisamente meglio, ma Zegrova riesce a recuperare il pallone, lo appoggia proprio per Locatelli, pallone sul sinistro, traversione che è una cosa inguardabile, finisce direttamente sul fondo. Anche McKennie, devo dire, Claudio, abbastanza male in questo primo
2: sì,
1: tempo.
2: Ha fatto un'apertura anche a inizio partita per Cambiaso veramente terribile, forse sì. Non è ancora...
1: Beh, considerando che è la prima, esatto, è la prima partita che fa. Comunque, rinvio a fondo per l'Inter, mentre rivediamo il gol dell'Inter. Beh, insomma, lì Luiz non può lasciare l'avversario così libero. Detto appunto che McKennie si è fatto saltare come un birillo. Rinvio per Provedel, quando capiremo tra poco quelli che saranno anche i minuti di recupero. L'Inter recupera un pallone, lo fa con Bonny, vince un duello, perde il secondo. Il Diz può partire in contropiede, però è solo. Arriva anche Cambiaso sulla sua verticale, il Diz ha tre uomini davanti a sé e poi alla fine Mkhitaryan lo ferma perché uno l'ha saltato, il secondo no, quindi l'Inter riesce a recuperare il pallone, si va a chiudere però il primo tempo, quindi non c'è recupero, finisce il primo tempo con l'Inter in vantaggio per 1-0, decide il gol di Marco intorno al 25esimo. Allora sentiamo anche ovviamente i nostri 20esimo, il gol di Di Marco, i nostri amici da casa, i loro commenti. Primo tempo tutto a vostra disposizione per i commenti, io vi darò anche i numeri della partita. Vai Claudia, leggiamo e magari appunto andate soprattutto con i messaggi vocali, così sentiamo anche le vostre voci prima dell'inizio del secondo tempo.
2: Cambiaso mi sta facendo venire un nervoso da matti, non lo voglio mai più vedere, è irritante.
1: Cambiaso che ha fatto questo tipo di partita, allora una diagonale difensiva, ha vinto un contrasto su uno, ha vinto un duello su due, ha subito due dribbling, ha toccato però 35 palloni, ne ha persi 10. Questo il contributo di Cambiaso. Volevo invece darvi i numeri di Zegrova, perché secondo me è stato uno dei più convincenti la partita, 26 palloni toccati, 3 falli subiti, infatti è stato comunque una spina nel fianco di questi 26 palloni, 7 però ne ha persi. E poi invece Jonathan David, andiamo su questo dato che è secondo me il più interessante per un centravanti: tiri totali 0, tiri in porta 0, tiri bloccati 0. Vai.
2: Cambiaso è veramente imbarazzante. Massimiliano da Roma. Appena si alza l'asticella torna a galla i nostri limiti. David Luiz in copertura, Locatelli grande impegno ma poca qualità, tutto condito da tanta lentezza. William De Vrea.
1: Beh, William, non è un'analisi sbagliata, è quello che abbiamo visto nel primo tempo. Non dimentichiamoci però, mi viene da dire che abbiamo anche Selic, che forse da quella parte può dare una mano, magari anche spostata a sinistra. Io continuo a pensare che un terzino sinistro la Juventus dovrebbe prendere, però se non dovesse arrivare lì si può giocare con Selic dall'altra parte, Kalulu a destra e Cambiaso a volte anche in panchina. Io poi voglio sentire anche il tuo commento, Claudio, sul primo tempo. Io a Cambiaso in questo primo tempo rimprovero due cose: un paio di errori clamorosi che hanno fatto arrabbiare molto Spalletti e poi insomma dal limite dell'area piccola lì bisogna tirare in porta. Ti ha dato un pallone Douglas Luiz che è un bacio e te non tiri, metti nel mezzo poi per chi? Quindi queste due cose gliele rimprovero. Tuo commento sul primo tempo, Claudia, poi sentiamo un po' di vocali. Intanto c'è il grande Manenti, ti ricordi Manenti, Gabriele? Mitico Manenti che comprò il Parma per un euro.
2: Ma... Ma a me in realtà non era dispiaciuto come era iniziata la partita. Il problema è che poi, dopo che abbiamo preso gol, mi è sembrato di rivedere una partita della scorsa stagione, perché si sono rivisti la confusione in cui si andava quando si prendeva gol, i limiti di alcuni giocatori, gli errori banali che non puoi fare, e anche perché alcuni giocatori erano stati messi fuori dai vari progetti di alcuni allenatori. Penso a Douglas Lewis, perché sicuramente coi piedi può essere un professore, però non basta quello, quindi o lavora sul fatto di mettere il piede ogni tanto in alcune azioni, oppure purtroppo della tecnica ce ne possiamo fare, ma non basta.
1: E pensate che Douglas Lewis ha totalizzato il 96% di precisione dei passaggi, 27 su 28, nella metà campo avversaria 13 passaggi su 14 sono andati a buon fine, nella nostra metà campo 14 su 14, e qui ritorno al concetto che ha espresso Claudia della tecnica, lanci lunghi 5 su 5. Cioè, qui, ragazzi, se noi bisogna fare un ragionamento su Douglas Lewis, o questo ragazzo, che ha una tecnica impressionante, e l'abbiamo visto, perché questi non sono numeri, io poi sto vedendo anche la mappa, diversi sono passaggi in verticale, non soltanto in orizzontale, ha sbagliato un passaggio, ok? Allora,

0: mi lasci il varco a Di Marco per fargli far gol e ti metti così. Tant'è vero che a livello statistico il migliore della Juve, quindi a livello puramente numerico, è Luiz, perché questi numeri sono numeri notevoli da un centrocampista che dice porca miseria, questo è un centrocampista a 50 milioni, sì, ma se poi nei momenti topici della partita non ti fai trovare presente, forse non abbiamo bisogno, forse non abbiamo bisogno. Cioè ci sono centrocampisti, faccio proprio il caso di esempio alla Gattuso, e centrocampisti alla Luiz. Se te riesci a farli convivere sei a posto, ma se non riesci a farli convivere, oggi per questo tipo di calcio mi serve più un Gattuso, cioè un Kessié, che non un Luiz. Domanda, sentiamo. Pirlo c'aveva a fianco un certo Marchisio, c'aveva a fianco un certo Vidal, fa tutta... Gabriele, hai fatto una domanda perfetta, fa tutta differenza del mondo questa. Altrimenti, altro ragionamento, Luiz, che per me gioca in un centrocampo a tre, falli fare il play davanti alla difesa, ma il play davanti alla difesa che oggi fa Locatelli è anche quello che si abbassa e va a fare le diagonali in fase difensiva, e Luiz questa non le fa. E Luiz questo non le fa. Cioè, a me viene da dire che oggi Douglas Luiz è un lusso che la Juve non si può permettere. Se invece troviamo il che sì della situazione, il che sì della situazione, allora Luiz te lo puoi permettere. Ma se tu hai accanto Locatelli e McKennie, per farvi un esempio, Douglas Luiz non te lo puoi permettere. Il calcio è semplice, come diceva qualcuno. Prego.
1: Ciao Salvatore da Catania. Allora, io quello che noto è un'idea di gioco la Juve ce l'ha, ovviamente compassata e pesante nelle gambe, ma questa idea di gioco a mio avviso dovrebbe passare da un metronomo che la Juve non ha, perché a me Douglas Luiz non convince,
0: metronomo no,
1: soprattutto a certi livelli. Abbiamo avuto la conferma che Di Gregorio non può essere il portiere titolare della Juventus. E per finire vorrei dire che la squadra, secondo me, da un punto di vista caratteriale la vedo in crescita, ma manca un elemento fondamentale in attacco che possa essere il fulcro delle azioni, perché David è impresentabile. E ribadisco, soprattutto un metronomo a centrocampo, è impossibile giocare con questa volontà di gioco senza un centrocampista che detta i tempi.
0: Allora, e il punto qui, ragazzi, e poi quello che ha analizzato prima Claudio sulla questione Luiz, guardando anche le posizioni medie, la Juve non ha giocato a due, la Juve ha giocato a tre in mezzo al campo, con McKennie che ha fatto però un po' l'anarchico della situazione, ok? Che si spingeva un po' in avanti, poi si è spinto anche un po' sulla fascia per dare una mano a Kalulu, insomma ha fatto un po' l'anarchico, ma ha giocato, stavo guardando proprio le posizioni medie, con una sorta di 4-3-3. Il messaggio dell'amico di prima è un messaggio corretto, ma Luiz per me non deve fare il metronomo inteso come il Pirlo della situazione, come diceva l'ottimo Gabriele prima. No, deve fare il valore aggiunto del centrocampo, ma il valore aggiunto del centrocampo te lo può permettere se accanto a lui hai quello che spacca la legna e porta la croce. Quindi lo volevo immaginare così, un centrocampo, giusto per fare tre nomi che potrebbero essere Locatelli, Luiz, che sì, ci metto la firma. Locatelli, Luiz, McKennie non funziona. Locatelli, Luiz, vabbè, che meno con Miners, non funziona. È chi li metti accanto, perché il valore di Luiz nessuno lo può mettere in discussione, e questi numeri ve lo dicono. In una partita vera nel primo tempo, perché noi stiamo commentando una partita vera. Dopodiché, altra riflessione correttissima, prendiamo la formazione attuale: Di Gregorio, speriamo che non ci sia più, Bremer, Kelly possono essere difensori centrali titolari, Cambiaso, Kalulu potrebbero essere, ma se Cambiaso è questo, se continua a essere questo, magari gioca Selic a sinistra e Kalulu sta a destra. Locatelli, Luiz, Locatelli è titolare, Luiz vediamo. Poi però ci sono i tre davanti, cioè a posti David inseriamoci Kolumani, accanto a Eldiz magari ci mettiamo Alebegovic, e al posto di Zegrova ci puoi mettere con Sesao, è già una Juventus con un volto diverso. Però ragazzi, su una cosa

0: cosa dobbiamo essere onesti. Determinati problemi che avevamo l'anno scorso, anche con l'inserimento dei nuovi, rimangono. Cioè, Kolumani non è che stravolge la Juventus. Alejbegovic, me lo auguro, ma non è che può stravolgere la Juventus. E come dico sempre, come diciamo sempre, come diceva anche il Fumarangio che tornerà a gennaio 2027, non basta una sessione di mercato per cambiare tutta una squadra. Non basta. Io devo dire che, e anche qui concordo stranamente con Claudia, l'approccio della Juve non mi era dispiaciuto. Sembrava una squadra corta, aggressiva, anche con qualche idea interessante. Poi però prendi gol, ti smarrisci e soprattutto prendi gol con, ripeto, sempre la tara della partita di agosto, ma noi questa stiamo commentando, se no parleremo di altro. Però sono emersi i fantasmi del passato.
1: Che noi se ci ce li hai amichevoli, figurati.
0: Esatto, però al netto di questo noi dobbiamo inserire giocatori nuovi, benissimo. Ma i fantasmi del passato noi ce li portiamo dietro. E quando vedi Cambiaso che fa quegli errori lì, vabbè, Douglas Luiz no, magari Di Gregorio che non ha quella reattività alla Buffon, alla Szczęsny, ma che non potrà mai avere, ecco che un problema che magari oggi vale 4 non lo vediamo 8, proprio perché ci portiamo dietro tutta questa roba qua. Prego Claudia, leggi qualcosa e poi sentiamo altri vocali.
1: Io dopo i primi 15 minuti, dove era intimorita e non pressava, non ho visto una brutta Juve. Ha provato a creare, ha alzato il baricentro, ha sviluppato gioco più dell'Inter negli ultimi 15 minuti del primo tempo.
0: È vero Fabio, è quello che dicevamo prima Fabio. I primi 15 minuti della Juventus sono 15 minuti interessanti. Sono d'accordissimo, il problema è che poi abbiamo avuto un po' di problemi, però è vero.
1: Buon inizio e fine del primo tempo per la Juventus, che però subisce la fase centrale. Di Gregorio non benissimo sul gol. Ciao da Ettore da Genova.
0: Ciao Ettore.
1: Caro Ale, sono solo chiacchiere. Se non ci smarchiamo e non tiriamo è tutto inutile. Come l'anno scorso, in attacco non ci sono movimenti giusti. E questo è anche questione di allenamento. Fai da Fiuggi.
0: Vero, vero. Poi Claudia, magari facciamo una cosa. Mentre sentiamo due vocali, andiamo un po' anche sui quotidiani online. Sì, poi andiamo giù. Vero, però io ho visto, per esempio, e è tutta una cosa di allenamenti, David che in mezzo alla rigore sta così, e se sta così ci posso andare anch'io, forse ci metto un pochino più di entusiasmo. Un paio di vocali, Gabri.
2: Buon pomeriggio, sono me ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
2: L'anno scorso non abbiamo continuato a dire che in questa squadra bisognava aggiungere giocatori di qualità, ma anche soprattutto di esperienza, che avessero quella grinta? Ma finora che abbiamo preso con queste caratteristiche? Perché Alejbegovic è giovane, non ha queste caratteristiche. Kolumani avrà qualità tecnica, ma di sicuramente la qualità sua migliore non penso che sia la grinta. E quindi alla fine forse Selic, ma tutto il resto? Quindi esperienza, grinta, gamba. E quando la compriamo? No, è la stessa cosa dell'anno scorso. Vi posso dire una cosa, io quest'anno inizio con pochissimo entusiasmo, e che guardate, io l'ho sempre giocato, cioè ho sempre, non vedevo l'ora che iniziasse il campionato, la Juve mi manca, quest'anno mi pesa, perché non vorrei rivivere un'annata come quella scorsa, anche solo vedere questa amichevole, mamma mia che sofferenza. Buona giornata.
0: Ciao, grazie Maria, grazie, bentornata. Ragazzi, per noi è un'istituzione, fatemelo dire. No, ma hai ragione, io voglio, poi Maria Grazia ci assomigliamo tanto soprattutto sulle partite, però Maria Grazia seguimi su una cosa, io voglio essere ancora molto fiducioso sul resto del mercato. Il mercato Juventus non finisce oggi, il mercato della Juventus cambierà passo come il mercato di tante altre squadre dopo Ferragosto. Dopodiché c'è anche da dire una cosa, noi stiamo giocando comunque una squadra fatta e finita, che aggiungerà qualcosa, ma una squadra fatta e finita, mentre noi siamo un cantiere aperto, quindi consideriamo anche questo. Dopodiché ti capisco benissimo. Leggimi qualcosa, Claudia. Vabbè, il Corriere dell'Inter che dice?
1: Al 45esimo Juve-Inter 0-1, decide un gol di Di Marco su assist di Bogni.
0: Bene, vabbè, insomma, normale. Poi?
1: Simile il Corriere dello Sport stavolta. Al 45esimo decide un gol di Di Marco e tutto Sport non si esprime.
0: Non si esprime, dice diretta. E da 6 anni, scrive il nostro caro amico Andrea, che abbiamo un centrocampo scarso, ogni sessione di mercato non si rinforza mai, ci lamentiamo e non facciamo gol, e che prendiamo troppi. Centrocampo forte uguale meno gol prese, col più fatti. Il calcio è semplice. Andrea, intanto ti mando un abbraccio, anche un bacio se vuoi. Però è vero. Tra l'altro, vedevo prima un messaggio, eccolo qua, di Gino dalla Sardegna. Dice: caro Ale, Luiz non può fare anche il difensore, è una questione di caratteristiche. Lui ha bisogno di un calciatore a fianco alla Gattuso o un Deschamps che lo copra, perché non può fare messa e portare la croce. E è proprio quello, Gino, siamo assolutamente in linea con questo. Cioè, poco fa ho detto che su suggerimento ovviamente dell'ottimo Gabriele, che poi dipende chi c'hai accanto. Allora, Luiz con che sia accanto e lo che dai nel mezzo è un conto. Luiz con questo centrocampo è un lusso che forse non ci possiamo permettere. Guardate che quella palla che dà a Cambiaso, io raramente ho visto negli ultimi anni un pallone così dato, proprio con i centimetri giusti, con la potenza giusta. Se poi però, a parte Cambiaso lì che non tira, se poi però a quel cioccolatino mi corrisponde una mancata chiusura, ed hai ragione, intanto entra Selic che era al posto di Cambiaso, ed hai ragione, non può fare anche il difensore, però se ti trovi lì bisogna che un po' più di garra tu ce la metta, altrimenti diventa complicato. Allora Claudia, intanto aiutami a ricostruire la formazione. Oh beh, allora siamo a posto, ragazzi. Entra Kuhn Miners, dai, entra anche Ali Begovic. Oh, sono contento. Allora Ali Begovic entra, eppure Colo
1: si sta preparando.
0: C'è Cabal. Allora Locatelli rimane, quindi la Juve cambia tantissimo, eh? La Juve cambia tantissimo. Entra Kuhn Miners e credo esca Luiz. Entra Selic e credo esca Cambiaso. Entra Cabal e vediamo chi. Intanto Obaudo, e lui è Obaudo, no? Che è andato a salutare tutti.
1: Forse era Obuso.
0: È uno dei due. Simili. È andato a salutare tutti. Allora c'è tanti cambi nella Juventus. Ale Begovic, lo vediamo. Colomani, lo vediamo. Entra anche Carlos Augusto, anche lui uno di quelli che si è fatto il trapianto di capelli. Quasi quasi adesso vado anche a Turchia a farmelo. Dunque, sì, ci fate vedere chi è entrato. Allora, Selic, 1. Cabal 2, Colomani 3, Kuhn Miners 4, quindi 4 cambi nella Juve,
1: eppure
0: Ale Begovic, quindi cambia fondamentalmente il 50% della squadra,
1: anche con Cesao
0: cambia tutta la, cambia 1, 2, 3, 4, 6 giocatori di movimento, quindi esce David
1: e vabbè.
0: E eccolo con la sua grinta, intanto così Kuhn Miners, dai Olandesino, esce Ildiz, entra Ale Begovic. Poi entra, questo è Ale Begovic, entra Cabal al posto, immagino, di Cambiaso, quindi Selic al posto di Kalulu.
1: No, è uscito Kelly.
0: È uscito Kelly, quindi va Cabal a fare il centrale con Bremer. Selic ha preso il posto di Cambiaso, Kuhn Miners con Locatelli. Adesso bisogna ricostruirla tutta la formazione.
1: Con Cesao è uscito Zegrova,
0: quindi la Juve cambia fondamentalmente i tre d'attacco, che ora sono Colomani, Ale Begovic e con Cesao. A centrocampo rimane McKennie con Locatelli e Kuhn Miners, Bremer con Cabal, Selic e... no, forse è rimasto Cambiaso, lo sai?
1: È uscito Kalulu
0: probabilmente, sì. Non è uscito, vedo. Kalulu, a meno che Kalulu sia andato a fare il centrale, però
1: non mi sembra
0: credo.
1: Ci sia, no. Kalulu però.
0: Non c'è. C'è Bremer, infatti c'è Bremer con Cabal, poi Selic, e quindi la Juve si è riposizionata così. E sono adesso molto curioso di vedere, insomma, i nuovi acquisti, di vedere una Juventus diversa, soprattutto là davanti, e magari speriamo di riuscire a vedere anche un Kuhn Miners un pochino in palla. Intanto, così entro subito in cronaca, è rimasto Di Gregorio, quindi Di Gregorio rimane
1: in porta.
0: Sì, c'è
1: anche Cambiaso, mi sembra.
0: C'è anche Cambiaso, quindi Cambiaso, Selic, è uscito Kalulu, Cabal, Bremer, Locatelli, Kuhn Miners, McKennie, Ale Begovic, con Cesao, Colomani. Questa è la nuova Juventus, che adesso imposta sulla destra con Selic, che però non riesce a far filtrare il pallone per l'intervento di Carlos Augusto direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco per la Juve quando se n'è andato il primo minuto del secondo tempo. Con le mani Selic si propone e riceve McKennie, tocco indietro proprio per l'ex giocatore della Roma, che appoggia su Bremer. Arriva Kuhn Miners che fa un retropassaggio molto rischioso, fortunatamente alza la parabola e arriva Di Gregorio che si rifugia in Bremer. Bremer al lancio in profondità, pallone per Kolumani che lo gioca molto bene per Alaibegovic. Alaibegovic punta l'avversario, Alaibegovic pallone sul destro, palla per Kolumani, area di rigore fuori, ecco il cross sbagliato. Cambia. Era stata un'azione meravigliosa, sì, della Juve. Alaibegovic, Kolumani, Alaibegovic, Cambiaso la fa ribattere al giocatore dell'Inter. Vabbè, rimessa con le mani, però bella l'azione sull'asse Alaibegovic, Kolumani. Suarez De Paolo chi è? Della Juve è uscito Suarez De Paolo, forse Douglas Luiz, non lo so perché. Sì, è lui. Palla per Kummaerz, incursione, spicchio dell'area di rigore, ancora la Juve in area, tiro, ribattuto, calcio d'angolo, tiro se non vado errato di Alaibegovic. Calcio d'angolo per la Juve che mi sembra entrata con un altro spirito, portato soprattutto dai nuovi ingressi. Nell'Inter è entrato anche Zielinski al posto di Çalhanoğlu, ora magari Claudia ricostruiamo anche l'Inter. Suarez lì evidentemente è Douglas Luiz che in Australia lo chiamano Suarez, ma va bene lo stesso. Cambiaso al calcio d'angolo, lo chiama lo schema alzando entrambe le mani. Nella di rigore c'è McKenny, c'è Bremer, c'è Kummaerz, pallone proprio per McKenny che però si fa anticipare, ma può insistere la Juve con Seisao, pallone sul sinistro, prima sul destro, poi rientra sul sinistro, adesso Selic sventagliata da quest'altra parte che va a trovare Alaibegovic che prova il traversone dalla parte di Conceição, colpo di testa di Carlos Augusto, insiste la Juventus nella fase offensiva. Bella questa apertura, devo dire, di Selic dalla parte opposta. Credo che ci sia stata una sorta di bocciatura per alcuni giocatori della Juve, ma ci arriviamo dopo. Adesso seguiamo questa rimessa laterale di Selic. Con le mani Selic, movimento di McKennie, ancora Selic, pallone sul destro, appoggiato per il movimento di Locatelli che non riesce a trovare spazi. Si guadagna ancora rimessa laterale, in realtà la Juve non ha guadagnato metri, però ha guadagnato due rimesse laterali. Allora si prova a riaprire tutto partendo da Bremer. Siamo tornati alla nostra metà campo con Cabal. Si allarga Cambiaso. Cabal appoggia nuovamente per Bremer. Ho la sensazione che la Juve si sia messa a tre. Poi però vediamo con calma. Palla per Kolumani. Le lunghe leve di Kolumani. Va subito al duello. Si porta dietro Bastoni e guadagna l'ennesima rimessa laterale, rimessa in gioco per la Juve, eccolo qua, Colo, nel quale abbiamo veramente tanta fiducia, dobbiamo credere in Kolumani, la sua voglia di Juventus. Pallone che si impenna, sei ribatti, Conceição in area di rigore, stava per prendersi un calcione da Mkhitaryan, alla fine siamo sempre lì, per cui credo che possiamo uscire dai tre minuti di cronaca, perché la Juve sta palleggiando all'altezza della linea mediana del campo senza però riuscire a trovare Varchi. Ora ci prova con McKennie, ancora con Kolumani. Ragazzi, vi posso dire una cosa, ma ve la dico proprio con il cuore in mano, ha fatto più Kolumani in 4 minuti che David in 45, quantomeno si fa vedere, si muove, si propone, e quell'altro fa la statua di sale, e quindi già questo è un aspetto, considerando che Kolumani quanti allenamenti c'ha con la Juve? 3 probabilmente, è arrivata settimana scorsa. Quindi allora l'abbiamo ricostruita, Claudia, le due formazioni, così magari le andiamo.
1: No,
0: brava, complimenti. Douglas Luiz, Suarez, Do Paulo, come sai qui in Brasile usano i nomi di battesimo, quindi vedi, c'ero arrivato a Douglas Luiz. Poi Alaibegovic ha cambiato l'inerzia di questa partita, sì, ora insomma è entrato da 5 minuti, però comunque quantomeno mettiamolo nella voglia, dai, che è importante, interessante. Poi io credo che noi veramente ci siamo andati a prendere un giocatore molto molto interessante di prospettiva. Ci abbiamo qualche vocale, Gabri, da sentire, vai.
3: Buona giornata amici fratelli bianconeri, non entro in merito sulla partita perché state dicendo tutto voi. Voglio sottolineare una cosa: ma che bello vedere una curva con gli striscioni, con i manifesti, con tutta la curva con su scritto, è bellissimo. E a me manca tantissimo non vedere la nostra curva nel nostro stadio. Però dobbiamo andare tornando in Australia per vedere una curva con le coreografie. È una vergogna, è una vergogna, è una vergogna. Dobbiamo andare a 10.000 chilometri per vedere una coreografia dei nostri tifosi, per supportare la nostra squadra. Ok, comunque speriamo, dai, speriamo, curva, c'è ancora un tempo.
4: La curva è buona tornata, sulle coreografie bisognerebbe che la società aiutasse un po' a farle fare. Intanto azione dell'area in area di rigore della Juventus, bisogna tirare, perché in questo giochino ogni tanto bisogna tirare, invece cincischiamo un po' troppo. Adesso c'è Conceição che è al vertice dell'area piccola, serie di dribbling, quindi Locatelli, ma non si tira. Kolumani non ci arriva, c'è Alai Begovic, area di rigore, serie di dribbling, alla fine tira lui, parata di Provedel. Però insomma, bisognerebbe essere un pochino più cattivi sotto porta, eh? Comunque Ale Begovic, che ha nella classe, nella tecnica, uno dei suoi cavalli di battaglia, anche qua ha fatto vedere insomma che il giocatore c'è. Hai ricostruito tutto, vai.
1: Sì, in realtà l'Inter ha fatto solo due cambi, è entrato Carlos Augusto per Di Marco e Zielinski per Çalhanoğlu.
4: Quindi evidentemente l'Inter vuole testare almeno sui 60-70 minuti. Qui c'è un buco a centrocampo clamoroso. Praticamente il buon Mkhitaryan è partito alla sua metà campo, è arrivata ai quarti campo nostra, alla fine chiusura di Bremer su Bonny, ma nessuno è andato a contrastare la cavalcata di Mkhitaryan, che ha preso palla nella propria area di rigore e l'ha portata fino alla nostra. Leggiamo qualcosa, poi tra un pochino torniamo anche dal nostro Antonio. La Juve prova in qualche modo a sfruttare anche l'entusiasmo portato dai tanti cambi del primo tempo. Dicevo dei bocciati, io tra questi ci metto sicuramente David, bocciatissimo. Non boccio Douglas Luiz, vi dico la verità, anche se l'errore che ha fatto è un errore importante, però ha dimostrato che a livello di qualità pochi le hanno come lui. Poi chi è uscito? È uscito Kelly, non bene oggi Kelly, sinceramente non l'ho visto particolarmente brillante. Vabbè, Cambiaso è rimasto in campo, è uscito poi
1: il Diz.
4: Non mi è piaciuto il Diz oggi. Sinceramente oggi il Diz non mi è piaciuto. Fuori gioco di Ale Begovic, che si è messo sulla sinistra. Leggiamo qualche testuale, Claudia.
1: Certo che da fuori non tiriamo mai, solo il Diz nel primo tempo. Alfonso da Cressa.
4: Sì, è vero, abbiamo tirato, guarda, te lo dico tra pochissimo, però non abbiamo tirato tanto da fuori, te lo dico nei numeri, vai.
1: Questa formazione è spumeggianti, con Cabiase e Coppa a fare l'aceto, Cristian da Torino.
4: Dai, dobbiamo mettergli anche in vetrina. Comunque la Juve si sta appoggiando molto adesso sui due esterni, a destra Conceição, a sinistra Lebegovic. Qui c'è un errore abbastanza grave di Selic, però recupera con Miners, che non mi sembra entrato malissimo, devo dire la verità, più presente a se stessa, ha recuperato un buon pallone. Adesso proviamo nuovamente a sfondare sulla destra con Cesao, ancora con Miners, c'è poco movimento, ecco, questo ragazzi devo dire, c'è veramente poco movimento senza palla. Ora la perde Locatelli, proviamo a recuperarla, però non riusciamo mai ad affondare il colpo come vorremmo. Ancora tanti passaggi indietro, per esempio sulla destra hanno alzato la mano in tre con Miners, Selic e Conceição, che erano liberi, ma il pallone continuava a ristagnare nella zona centrale del campo. Sentiamo qualche altro vocale. Gabri, 55esimo, e facciamo così, due vocali e chiamiamo anche Antonio, così entriamo sul commento del primo tempo con lui e anche sui nuovi ingressi.
5: Alessandro, come Gianluca, come dicevi, il mercato non finisce oggi, ma due aspetti non mi convincono. Il fatto che si parli così tanto dell'attacco e molto meno del centrocampo. Ha bisogno di un giocatore che probabilmente è difficile da trovare, che tenga compatta la squadra, che tenga in pugno la squadra, che detti i tempi. E questo credo che sia molto, molto difficile, ma si parla meno di questo e più di un ulteriore di un ulteriore attaccante. E, per cui ecco, mi sento di dire questo. Abbiamo visto i fantasmini dello scorso anno, ma non è che siamo cambiati più di tanto. Poi ecco, non vedo perché Spalletti, dico, sembra si sia così ostinato con questo 4-2-3-1, che non mi pare un modulo da squadra. Insomma, bisogna essere belli tosti, ecco, per
4: guarda, giocare con quel modo. Guarda, allora, due cose. Intanto io continuo a vedere una lentezza nel giro palla clamorosa, però fa parte della preparazione, per l'amor di Dio. Però con Sesau arriva, torna indietro, palla sull'esterno, palla poi centrale, e quindi questo è un qualcosa che continua a portarci dietro. Il 4-2-3-1 ne parlavamo prima, in realtà dalle posizioni medie è quasi un 4-3-3, però sono d'accordo con te, secondo me la Juve non può giocare con un centrocampo a due. Poi Claudia, mi dai anche questi cambi dell'Inter, e nel frattempo sentiamo un altro vocale. Bastoni diventa il logico capitano dell'Inter, nel frattempo entra sicuramente Frattesi, entra anche Di Uff, Carlos Augusto, e Bastoni va a fare la doccia, magari anche a lavarsi i denti se ancora non se li è lavati. Prego.
6: Buonasera, Simone da Buti. La delusione è abnorme, io non ce la faccio più, cioè subì così da qui. Io quando vedo questi li voglio asfaltare, invece sono spariti dal campo, si è preso un gol fra Douglas Luiz, ma anche Callulu deve accorciare. Poi ci vuole il portiere, noi bisogna comprare un benedetto portiere, non si può stare con una seggiola in porta, che quel tiro è parabile, quel tiro lì, se ci va Buffon che a 50 anni lo para. Capito, lo para, cioè è impossibile. La squadra ha bisogno di essere rinforzata, lo sappiamo, ma qui sembra di essere Davide contro quelli, loro quando vogliono ci fanno male. Anche McKennie sul Bonnie si è fatto falso, ma doppio passo, sì. Facciamo anche fallo.
4: Allora, intanto c'è un'analisi di Mirko Nicolino che poi avremo, mi conforta, Mirko è anche un allenatore, per cui mi conforta leggere un'analisi sua che è stata un po' anche la nostra. Appena recupera palla la Juve, scrive, la restituisce all'Inter come l'anno scorso, come 2 anni fa, come 3 anni fa, cambiano gli allenatori ma il prodotto al momento non cambia. Ed è questo, ragazzi, cioè abbiamo una difficoltà nel penetrare difese avversarie, nell'affondare il colpo, anche nel tirare. Ora però ripeto, siamo ad agosto e soprattutto abbiamo fatto un primo tempo senza un attaccante, tanto Locatelli perde un pallone sanguinoso, attenzione perché l'Inter va alla conclusione, riusciamo in qualche modo a ribattere, credo Di Uff si è andato al tiro, però abbiamo perso un pallone veramente... Luis Enrique aveva perso un pallone sanguinoso che adesso recuperiamo. Proviamo a partire in contropiede con Alai Begovic che si appoggia su Colomani, ma siamo molto lontani. Il riferimento più avanzato è con Sesau. La Juventus è sistemata, seguiamo questa azione e poi chiamiamo Antonio Gabriele. Con Selic che appoggia su con Sesau, due uomini su di lui, il solito movimento di con Sesau, il solito passaggio per Locatelli, il solito ripassaggio a con Sesau, il solito passaggio indietro per Bremer che restituisce ancora a con Sesau, si allarga Selic, con Sesau punta Carlos Augusto, rientra sul destro, apre questa volta molto bene da quest'altra parte dove c'è McKennie che mette un qualcosa di strano nel mezzo e alla fine ovviamente non accade niente, per cui sempre 1-0 per l'Inter al 60esimo. E adesso abbiamo anche Antonio Paolino. Caro Antonio,
7: sempre 1-0, 60esimo, passati 15 minuti, non riusciamo a mettere in difficoltà seriamente l'Inter che gestisce anche il vantaggio, vuol capire quanto la Juventus è in grado di graffiare, ma non mi metto nei panni degli interisti, cerco di capire io quanto sono bravo a creare problemi ad una squadra avversaria, che poi è la squadra da battere, che poi è quella che mi fa capire se l'indicatore del livello di benzina c'è. Dal punto di vista fisico mi interessa poco, ma dal punto di vista dinamico mi interesserebbe molto di più. Non mi sembra una Juve molto diversa da quella del primo tempo. Sotto per 1-0 abbiamo già spiegato le responsabilità, come le abbiamo spartite e sommate. Dico tanti cambi, mi sembra che il tanto bistrattato Celic, perché abbiamo comprato senza voler illudere nessuno, ci dicevano. Cerchiamo di non illuderci di qua e di là, mi sembra che abbia aggiunto concretezza, sì, presenza, sì, fisicità,
4: vero, vero,
7: profondità al gioco. Mi sembra di vedere queste cose. Se devo dirti la mia, non ho visto dall'inizio del secondo tempo, ritardo di qualche minuto, quindi cambi, il giocatore Alajbegovic. Beh, lo stavo guardando qui in televisione e ho detto, in alcuni casi, vedendolo molto distante, non dallo stadio ovviamente, dal monitor, neppure troppo piccolo, mi sembravano le sembianze, i movimenti di Yıldız. Non è che la Juve, come ci ha scritto oggi la stampa, non so se avete letto, approfondito, magari con Claudia potete anche farlo, o magari prendere spunto da questa mia riflessione, non è che la Juve, non quest'anno, ma nelle intenzioni della Juve rispetto a quello che ci disse Comolli qualche mese fa, dove sicuramente l'incedibile Yıldız, non è che la Juventus abbia già in casa diverse soluzioni alternative ad Yıldız, visto che si è fatto
0: Antonio, ti fermo, perché dopo questo gol preso da Di Gregorio, io credo, Antonio mio,
7: no,
0: sì, guarda, no, guarda,
7: no, non voglio vedere, ho chiuso gli occhi,
1: fatto bene.
0: Antonio mio, no, io credo, ragazzi, che qui è la prima cosa,
7: ti fermo,
0: bravo, sì, vai,
7: ti fermo subito. Chiedo scusa per tutte le riflessioni che ho fatto su Di Gregorio. Chiedo scusa per i tentativi, per la mia indole juventina, per la valorizzazione che avrei voluto, per la tutela e la protezione di Gregorio.
0: Non ce la faccio più, Antonio, non ce la faccio più. Onestamente, non ce la faccio più.
7: È complicato.
0: Io non ce la faccio
7: più. Aggiungere qualcosa a quello che abbiamo già detto e a quello che abbiamo visto anche adesso, in questo secondo gol. Però anche lì le chiusure, ripeto,
0: sì, sì, Antonio, chiusure pessime, dico, ma dai, non ce la fa, ma guardate, per lui, io lo dico per lui, vai via domani mattina, Michele, vai via domani mattina, credimi, io non ce la faccio più.
7: No, ma l'esempio era già il primo gol subito nel primo tempo, e quindi anche il ragionamento che gli errori, l'ultimo errore è il suo. Gli errori prima ce ne sono, ma in questo caso qui il portiere è come se uno non fosse capace a calciare, come se uno non fosse capace a tirare, cioè puoi sbagliare una volta, ma se ripeti gli stessi errori vuol dire che non hai la personalità adatta.
0: No, non può giocare più nella Juve, Antonio.
1: No, lo deve levare subito.
7: Non può fare neanche un amichevole.
0: No, esatto. Lo deve levare subito, non può fare un amichevole.
7: E purtroppo stracci la patente e gli togli la macchina ad una persona che guida così davanti alla tua porta. Drammatico. Avevo intuito dal vostro intervento che era capitato qualcosa di diverso. Mi trovo io per una volta in ritardo rispetto alla visione, però ripeto, la staticità di tutto lì, la manovra difensiva ha una sua spiegazione, cioè fa dedurre che sarebbe stato facile calciare in porta, però ti calciano addosso e puntualmente questo pallone, fortuna ci vede sempre bene, però la capacità, tecnica di un portiere, la reattività, la respinta, anche la respinta che ha fatto prima sul tiro nel primo tempo, sul tiro di Çalhanoğlu, non puoi rimettere in gioco un pallone. È grave a questo punto, i tentativi non sono serviti a nulla. Io penso che l'Juventus abbia necessità di cambiare e abbia necessità anche lui di risvegliarsi dall'incubo da qualche altra parte.
0: Ma sì, Antonio, ma io ripeto, al di là delle nostre coronarie, le mie, le tue, però proprio per il bene suo, perché hai sottolineato un'altra cosa fondamentale, Antonio, lui non ha bloccato una palla oggi, hai visto che anche quando tirano da fuori non se la sente, sì, no, di andare in presa, va sempre a pugni uniti. E non è possibile.
7: Pugni uniti, ma oltretutto dando un'angolazione. Lo so che molto spesso la risposta di un portiere non può avere mille angolature decifrate prima e indotte, però la respinta viene data con un movimento ben chiaro,
0: esatto,
7: dei pugni,
0: bravo,
7: delle braccia, che portano quantomeno, bravo, in base alla gravità, alla difficoltà del tiro che subisci, a indirizzare il pallone in una zona morta del campo. E poi una volta su due devi anche bloccarlo il pallone, cioè è il classico tiro cioè non è sotto l'incrocio che ci arrivi per miracolo e lo devie e basta. Ci sono le situazioni in cui il portiere, quelle due, cioè qui non si tratta più di dire solo non è capace a giocare con i piedi, qui si tratta di dire
0: ma sì,
7: non sono capace, non ho la tranquillità, non dico che non sei capace a parare, non ho la tranquillità per riuscire oramai a dare sicurezza al reparto, a se stesso. Cioè, senti, non avendola lui non riesce a darla al reparto.
0: Antonio, ma ce l'hai il numero del suo procuratore? No, perché secondo me una telefonatina bisognerebbe fargliela al procuratore di Gregorio, perché sai.
7: Io spero che Carnevali, sai, ma ripeto, la volontà sarebbe stata, forse stasera non lo sarà più, quello di valorizzare, di proteggere, di dargli l'opportunità. A me intanto sembra questa Juventus che quando la spaventi un po' poi fa riaffiorare un po' le paure del passato, no? E ci può stare. Mi sembra intrigante alla Begovic, spero che si inserisca molto bene con Colomani, e lo abbiamo conosciuto, però spero che anche Carnevali si muova per accelerare alcune situazioni. Forse l'attesa e la pazienza per quanto riguarda Di Gregorio deve far scattare, che la telefonata domani mattina deve fare Carnevali.
0: Ma certo, Antonio, ma qui guarda, io credo che debbano anche accelerare basta un portiere, Antonio, anche Vicario, sul quale evidentemente non hanno tanta fiducia, se no l'avrebbero già fatto e tu l'hai raccontato tante volte. Però a questo punto proprio devi dare un segnale. Fra l'altro, no, ti chiedo,
7: però
0: anche
7: perdonami,
0: vai.
7: Aia, però perdonami,
0: ti ha fatto male Rugani alla spalla? Vediamo, sta provando la spalla.
7: Dai, uno che è stato finora in
0: vacanza. Sì, c'è anche la capigliatura da vacanza ancora, vedi?
7: Sì. Ma io seguo molto di più la sua ex compagna, a dire il vero, nel senso che capisco meglio.
0: Sì.
7: Sì, dai social è una che si propone parecchio, quindi lui poverino dà meno indicazioni. Okay. Però al di là di questo, dico una cosa. Io non ho mai visto una Juventus convinta e decisa su un portiere. E questo onestamente sul portiere, cioè un po' come per dire vediamo dal mazzo che cosa si riesce a tirar fuori, cioè, conosciamo le problematiche economiche della Juventus, però Vicario o Martinez o Suzuki o Gil sono completamente diversi, cioè come voler comprare un abito per Capodanno e decidere se nero, bianco, colorato coi fiori sessantottini. Mi sembra che il ventaglio sia troppo ampio. Questo ancora non mi tranquillizza, non tanto sul portiere, no? Ti sei preoccupato e dato priorità ad altri reparti, ad altre opportunità, sono d'accordo, però pongo questo quesito. Portiere, situazione grave, verissimo, uguale all'anno scorso.
0: Sì.
7: Difesa, non siamo stati male come difesa. Situazione uguale a quella dell'anno scorso, perché è giunto un difensore, perché tu giocherai il giovedì e la domenica, quindi devi avere quasi veramente due squadre.
0: Non, Antonio, ci hanno graziato il 3-0, ce l'hanno proprio graziato in una maniera, ci hanno detto vabbè, vi lasciamo 2-0 perché a porta vuota hanno sbagliato un gol, l'hai visto, no?
7: Sì. Sai,
0: vabbè, ormai
7: al di là di quello
0: la partita
7: che sarà
0: è finita, Antonio, chiaramente.
7: Sì, attenzione che finisca non peggio di quello che è in questo momento. Cioè, chi è che non è riuscito ad arrivare lì in chiusura? Rugani aspetta.
0: Rugani e Selic, sì, tutti male.
7: E c'è lì, capito? Sei sempre un metro a rimorchio. E questi erano lì che dovevano gestire il vantaggio di 1-0, come abbiamo detto all'inizio del collegamento. Cioè riaffiorano un po' quelle paure di essere, sì, è iniziato un nuovo anno, però magari non vedi molto, molto di più. Che se ne dica, io non condivido il fatto che la Juventus non abbia bisogno di un attaccante da 20 gol.
4: Io la penso come 15. Io la penso, no, come te.
7: Perché
4: però,
7: se questa squadra deve fare bene la fase difensiva e ognuno di questa squadra in mezzo al campo deve fare 5 gol, ho paura che siamo al massimo da quarto posto.
4: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa, così ci ritorniamo per l'ultima volta perché ce lo chiedono anche in tanti. Tra l'altro salutiamo i nostri amici, Antonio, perché siamo già a 700 messaggi arrivati l'8 agosto alle 14, quindi li ringraziamo sempre. Ma tra tanti messaggi
7: vuol dire che tanti ci stanno ascoltando mentre mangiano,
4: esatto,
7: in viaggio,
4: appunto, quindi... e tanti appunto non scrivono perché ancora oggi la Juventus ha puntato così, magari lo ripetiamo perché l'avevi già detto all'inizio, ha puntato ancora oggi su Di Gregorio. Perché ha giocato tutta la partita lui? Che segnale è?
7: Ma io penso che Perin non dia le garanzie fisiche giuste e abbia voglia di andare a giocare da qualche altra parte. Cioè dice, se non sono titolare in una situazione del genere chiederei di andare a giocare, qualche opportunità magari la può avere per giocare almeno le sue 20 partite, non lo so. Su Di Gregorio vi ho detto quanto sapevo. Ma chi è che te lo può chiedere Di Gregorio?
4: No, nessuno, ma questo è evidente. Chi te lo chiede?
7: Una barra due squadre. Ma a quale condizioni? Che tu gli paghi lo stipendio all'80% in prestito, senza nessun tipo di obbligo. Se incominciamo a dire sì a questo, non lo considero un ricatto, a questa regola economica, ti può capitare con chiunque. Non sei riuscito ancora a vendere Miretti. Cioè i prezzi non lievitano a tuo favore ma a tuo sfavore, e quindi Di Gregorio c'era la volontà che io ammetto, avrei accettato e magari sarò costretto ad accettare di proteggere, no? un'operazione di protezionismo economico nei confronti di Di Gregorio. Lo tengo come riserva, lo metto nelle partite più semplici, l'Europa League un po' più semplici, il girone che ci capiterà, no? Confido su una difesa attentissima, lo tengo e il suo prezzo non può che migliorare, non può che migliorare il suo rendimento, non può che aggiungere un po' più di sicurezza rispetto ad un anno fa dove era la Champions League, dove tutto quello che sappiamo di un anno fa. E però non sta capitando, non dico al primo tiro, al secondo ti arriva addosso il pallone ogni volta, non capisco perché gli altri portieri parano o prendono gol, perché poi svarioni li hanno fatti tutti, anche al mondiale abbiamo visto,
4: sì, per
7: delle,
4: carità,
7: delle paperette, no?
4: Ma così.
7: Ci mancherebbe, se un portiere, no? È più facile individuare l'errore di un portiere che di un attaccante, perché c'è il merito del portiere dall'altra parte. Però quali sono stati a questo punto i meriti di Di Gregorio alla Juventus?
4: No,
7: io so che era arrivato tra le perplessità, no? Non tanto dei dirigenti che l'hanno comprato, ma di chi avrebbe dovuto allenarlo. Quindi significa che non dava quelle garanzie, no? Alla squadra che ne deteneva i diritti sportivi. Allora dico, provare, ma a un certo punto se non lievita niente è come perdere un giocatore a zero, lo perdi a zero,
4: sì,
7: non
4: concordo.
7: Hai il prestito, gli paghi tu, perché non, se hai paura, se non stai bene, se temi lo sguardo anche di un tifoso a tuo favore, è difficile farlo giocare.
4: È impossibile, Antonio.
7: È impossibile farlo giocare, sì, anche solo nell'amichevole contro la Next Gen allo stadio. L'anno scorso hanno fischiato Vlahovic, no?
1: Pure Locatelli,
7: bravissima Claudia. Figurati uno come lui, allora converrebbe andare da un'altra parte.
4: Sì, bravo.
7: Chiedere,
4: bravo Antonio.
7: Mettersi mutua.
4: Bravo. Anche perché bravissimo, e su questo ti saluto. Intanto un altro veramente che ha smesso di giocare è Arthur. Non so se allora è entrato, ha sbagliato 4 palloni di cui il quarto allucinante. Però hai detto una cosa,
7: Arthur,
4: sì, guarda, è una cosa impressionante.
7: No, Arthur è uno che ha detto chiaramente, poi quando lo intervisteremo ci diranno, no, sono stato frainteso,
4: sì,
7: no? Ha praticamente sempre detto Arthur alla società, non a noi, io voglio la rescissione del contratto, quindi se lo fai giocare, lo porti in tournée, si allena un po', gli fa anche bene, cioè va in palestra senza pagare, sì, detto molto chiaramente,
4: sì,
7: quasi non dovresti farlo giocare, quasi, perché tanto ne hai una trentina. ma quelli che stanno vivendo nel limbo dell'incertezza di questa Juve, guardate anche Rugani, cioè
4: sì,
7: avete capito
4: sì, sì,
7: che non puoi sì contare su Rugani, che sta, ma chi te lo prende Rugani a quelle condizioni? Chi è che ha pagato, che ha rinnovato Rugani a quelle condizioni? Che non ha mai giocato fra un po' due partite di seguito la Juventus? Sappiamo quanto prende, eh?
4: Già, no, dice...
7: E rinnovato su rinnovato, e poi andava in prestito. A me sembra che Cannavali debba iniziare a fare un taglio con alcuni procuratori.
4: Bravo.
7: Un taglio con alcune situazioni, di chiamiamole oscure.
4: Bravissimo.
7: Della gestione di alcuni rinnovi contrattuali.
4: Bravissimo.
7: Quindi siamo nella fase, no? Questo è un giocatore che si è andato a prendere, parlo di Boga, che è entrato adesso
4: sì
7: al 76esimo. Corre, gli dai un mastino, cioè non ti fa la differenza, chissà quale differenza. Gli dai il giocatore da marcare, le proporzioni sono che tu il tuo Di Marco ce l'hai,
4: già,
7: eventualmente.
4: Questo sì, è vero, Antonio. Grazie. Antonio, torni lunedì, vero?
7: Allora, lunedì sì ricominciamo a riprendere ritmo. So che qualcuno dice, ma dov'è Giuliani, dov'è Paolino, dov'è Santarelli, dov'è... Santarelli è sempre in vacanza.
4: Santarelli è sempre in vacanza, ma Paolino lo stesso.
7: Paolino lo stesso.
4: Maraggio non ne parliamo neppure.
7: Torna Paolo Rossi, quindi ricominceremo questa settimana ancora un po' a ranghi ridotti. Dalle 9 alle 11 il nostro palinsesto, 9-11, cominceremo con la rassegna stampa, no? Con il sottoscritto, quindi riprendo possesso della postazione torinese con una rassegna stampa dalle 9 alle 11, aspettando Claudio Giuliani, che ricomincerà invece la settimana dopo. Cose di calcio incomincerà il lunedì e il venerdì a rifarla Paolo Rossi, poi alcune sostituzioni, ancora la partita col Palermo che seguiremo come
4: sì
7: abbiamo fatto quest'oggi, tornano anche gli opinionisti, i pagellisti, quelli che un po' conoscevamo, e qualche bella novità la prossima stagione, aspettando il sorteggio di Europa League, perché ho cominciato a vedere che alcuni giocatori sottolineano che bello sarebbe vincerla, anche perché ci porta in Champions League. Sai che secondo me quella è la quando io camminavo in montagna tanto, no? E mi dicevano, vedi quella croce là in alto,
4: sì,
7: bisogna raggiungere,
4: sì,
7: di qua 4 ore, di qua 2, ma è un po' più in salita, 2 ore un po' più in salita, ma forse un po' più facile anche da raggiungere o da sperare di raggiungere. Quindi probabilmente incominciamo a parlare di Europa League come percorso per tornare in Champions, senza dimenticare che dovrai affrontare Inter, Milan e tutte le altre. Fiorentina, attenzione alla Fiorentina, che ha fatto una squadretta mica poco da ridere, onestamente. Non parlatemi di Frattesi alla Juve, perché sto vedendo anche Frattesi, non ho voluto parlare, ma non è che mi cambierebbe molto la situazione.
4: Per l'amor di Dio.
7: Mi tengo quelli che ho. Santarelli, Maraggio, Paolino.
4: Grazie Antonio, un abbraccio.
7: Ciao,
4: grazie,
7: ciao,
4: Antonio,
7: ciao, ciao.
4: Un abbraccio.
7: A lunedì. 9-11.
4: A lunedì. Allora, nel frattempo possiamo dire che la partita è finita, nel senso ridda di cambi. Io veramente, Arthur, ragione Antonio, palestra, ti pagano per andare a palestra, ma a un certo punto, vedete ragazzi, so già che ci sarà un po' spartita, bello caldo, quindi ci sarà Marco Sanfelice e poi Mirko Nicolino, e tante riflessioni da fare. Io so già che sarà appunto caldo. Adesso faccio due analisi, poi Claudia ci dai anche gli ultimi cambi che sono arrivati. È vero che tutti i calciatori hanno un contratto, per l'amor di Dio, e fanno bene a farlo rispettare. Poi però c'è un discorso di dignità. Spalletti arrabbiatissimo. Primo, oggi Di Gregorio appunto ha dimostrato che se ce ne fosse ancora bisogno, che la Juventus non può stare, secondo me, neppure come secondo. E prima, quando Claudia ricordava i fischi a Locatelli, i fischi a Vlahovic, io, ma proprio perché a me non ha fatto niente Di Gregorio, credo sia anche un bravissimo ragazzo, tanta attenzione alle Begovic, sarà da lì, devi tirare, però ha cercato di servire Colomani, ma anche qua davanti al portiere si tira, non si serve. Comunque ho la sensazione che se si dovesse presentare Di Gregorio il 17, e noi saremo ovviamente qui a raccontarvela, non Claudia perché è una di quelle che sta sempre in vacanza, però
1: una vita in vacanza magari,
4: ci sarà Quintiliano con me, però il 17 io eviterei i fischi a Di Gregorio, perché a occhio e croce Di Gregorio verrà bersagliato di fischi.
1: Secondo me non solo lui.
4: Non solo lui, sono d'accordo, brava. E non va mai bene fischiare
1: no,
4: i giocatori.
1: No, certo.
4: Non va mai bene. Però ripresentare Di Gregorio il 17 potrebbe essere un problema. Veramente, ma lo dico soprattutto a sua tutela. Quindi il suo fantasmagorico procuratore, che ha la famosa short list dei migliori club europei, ecco, se vuole li presto questo meraviglioso telefono, poi però me lo ridà, perché insomma, e fa una telefonata ai top club europei, perché Di Gregorio il 17 a Torino si può presentare, ma lo dico per il bene suo. Lo dico per il bene suo, perché non ho niente contro questo ragazzo, se non che in questo momento è il portiere della Juventus e non si può presentare la Juventus con questo portiere qua. Quindi Carnevali lo ha spiegato benissimo, Antonio ha un lavoro clamoroso da fare, ma da domani deve cominciare a tagliare i ponti, non c'è niente da aggiungere. Altra situazione, cominciamo a non far giocare più le amichevoli neppure a elementi tipo Arthur, perché si vede proprio che non gliene frega più niente, che anche lui è logoro di questa situazione. È un altro che secondo me, se si presenta a 17, forse nemmeno lo fischiano perché ormai viene ignorato, però basta. Quindi Di Gregorio per un verso, Arthur,
1: beh oddio, però quando Arthur è arrivato alla Continassa c'era pure chi...
4: Lo so, Claudia, lo so questo, però lo so, ora tu sei cattiva e mi vuoi stuzzicare su questa roba qua. Io però capisco che magari ci sono dei tifosi, dei bambini, dei ragazzi che vanno lì e arriva il giocatore della Juve che si chiami Arthur, che si chiami Colomani, lo fermo e gli chiedo l'autografo. Lo so, io non lo farei.
1: Credo un giocatore della Juve, perché Arthur è un giocatore della Juve?
4: No, è uno che va nella palestra della Juve. Però detto questo, guarda anche come corre, secondo me è pure sovrappeso Arthur, ma insomma lasciamo perdere. Allora, onestamente amici miei, non è Arthur oggi il problema della Juventus, ok? Arthur è, lo continuo a dire, forse il minor dei problemi della Juventus. Il problema della Juventus è che non abbiamo un portiere, stiamo giocando senza un portiere. E io in questo momento mi metto anche nei panni di Perin e riprendo le parole di Antonio, tanto ormai la partita ve la raccontiamo per quello che può servire, siamo all'82esimo. Perin dice sì, io devo fare seconda a questo, perché poi sono tutti amici, ci vogliamo tutti bene, si vogliono tutti bene, però Perin dice sai, c'ho Szczęsny, tanto io ringrazio sempre Giuntoli, grazie Giuntoli, grazie, perché ci ha portato un fenomeno di portiere. Comincia a pensare che come scriveva qualcuno, gli infiltrati, noi abbiamo mandato via Szczęsny per prendere questo. Comunque, grazie Giuntoli, grazie di cuore, perché hai fatto un lavoro straordinario alla Juventus, meraviglioso, bravo, ti batto anche le mani, bravo, ci hai regalato un portiere che è la fine del mondo. Vabbè, comunque, lui è il primo vero problema della Juve, per cui domani mattina Giuntoli, per l'amor di Dio, Carnevali deve risolvere questo problema, che non può risolvere però con Perin, perché Perin ti può dire io il secondo lo faccio, ma lo faccio a Szczęsny, io il secondo lo faccio, ma lo faccio a Buffon, io il secondo lo faccio, ma lo faccio magari a Carne Secchi, ma io il secondo a Di Gregorio non glielo faccio, per quanto si vogliano bene, per quanto si stimino, perché non lo farei. Perché io il secondo ad uno che oggi purtroppo ogni tiro che prende un gol, io non lo farei. Quindi di due portieri oggi non ne abbiamo uno. Intanto c'è questa occasione per la Juve, Lebegovic, gol della Juve. Ha segnato, con Cesao, ha segnato Cico, bravo Cico, su contropiede ha trovato il gol del 2-1. Speriamo che sia un buon segnale, perché se Cico si sblocca anche in campionato, un bel segnale. Contropiede della Juve, non so chi l'ha lanciato, forse Miretti, si è aperto un varco nella difesa dell'Inter e con Cesao ha trovato il gol del 2-1. Rivediamo un po' il pallone, sì, di Miretti, bella palla di Miretti per l'ottimo movimento di Concesao in posizione di centravanti, è andato a segnare. E mi piace anche il fatto che Concesao, sai cosa ha fatto? È andato a prendere il pallone come fosse una partita di campionato e lo ha praticamente messo subito a centrocampo, perché tutto sommato la Juve questa partita la vorrebbe anche pareggiare. Devo dire che anche qui Martinez non è stato del tutto irreprensibile, ha preso il gol sotto le gambe, però comunque meglio così, 2-1 per la Juve. Quindi, tornando al ragionamento, domani mattina bisogna fare una telefonata a Vicario. Se si può fare altro, bisogna fare una telefonata a Vicario e dirgli guarda, non saremo al 100%, vieni.
0: ti paghiamo l'aereo e ti portiamo anche a Perth, non c'è problema, il portiere va preso. Due, cominciamo a essere chiari e netti anche con alcuni giocatori che comunque fanno numero. Arthur si rescinde, Cabal non mi serve più, ora ne prendo uno a caso, vende Cabal che magari va appunto al Bologna. Ecco, prendiamoci una cosa ragazzi, noi e soprattutto la società. Da questa sconfitta dei 2-1, che come vi dicevo possiamo vincerlo, possiamo perderla, ma alle 16 tiriamo le somme e chi se ne frega che abbiamo perso con loro, però prendiamo quelle che sono le indicazioni necessarie. E ve la posso dire fino in fondo l'ultima cosa? Bene che alla fine ci sia stata l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, secondo me, rispetto al portiere, perché il rischio ad oggi di cominciare la stagione con Di Gregorio è minimo, ma c'è. Credo e sottolineo credo che oggi quel rischio sia un rischio che non si deve assolutamente più correre, perché onestamente io fossi Spalletti, poi seguiremo le dichiarazioni Claudia, però io fossi Spalletti oggi, anche come ha fatto altre volte però a microfoni aperti, tanto la domanda gliela faranno, io sottolineerei il fatto che la Juventus ha bisogno di un portiere titolare, con tutto il bene che vogliamo a Di Gregorio, però questo lo deve di Spalletti, però bisogna assolutamente risolvere il problema. Attenzione, sfioriamo il 2-2 con Ala Ibegovic, questa volta la parata di Martinez. L'Inter ha cambiato tutto, non so se c'hai i cambi Claudia che ha fatto l'Inter, perché poi noi ci siamo persi un po' nei discorsi, però alla fine la Juve insomma con Conceição ha trovato il gol del 2-1, con Alebegovic ha sfiorato il gol del 2-2 su assist di Miretti, perché poi Miretti è un altro che viene molto criticato anche dal sottoscritto, però Miretti ha messo il pallone in profondità per il gol di Conceição, che ancora sta attaccando. La Juve ci prova quantomeno a trovare il pareggio. C'hai i cambi dell'Inter?
1: Sì, Claudia, è entrato Lavelli, Martinez e Bissek.
0: Lavelli che credo sia quello che ha sbagliato il gol davanti
1: Martinez
0: alla...
1: Martinez e Bissek. Okay. Poi Stankanovic e Frattesi.
0: Stankovic, scusate.
1: Colo,
0: vediamo un po'. Vediamo un po' se è rigore. Boh, potrebbe essere calcio di rigore questo, però.
1: Poi è entrato Diouf e Idrosso.
0: Quindi l'Inter ha cambiato molto. Palla nel mezzo. Lui sta cercando disperatamente il pareggio. Tiro di Kumbainis, che però ci poteva stare da fuori, che finisce altissimo. Vediamo un po'. No. Incespica Colomani, però continuo a dire che Colomani rispetto a David almeno lo abbiamo intravisto. Gabri, mi fai sentire un paio di vocali?
8: Ciao a tutti, sono Roberto da Milano, juventino dai tempi di Charles e Sivori.
0: Oh, grande.
8: Potrei dire la mia. Dunque, in merito al discorso dei punti forti o i punti deboli, io credo che la strategia vincente della Juventus debba essere quella di togliersi i punti deboli prima di cercare i punti forti, perché se in qualsiasi azienda tu hai 3 o 4 dipendenti che abbassano il valore dell'azienda facendo dei disastri, tutti gli altri poi non crescono. Quindi prima va tolto, come dire, le radici morte o le radici secche per far rivigorire una pianta, e poi si può decidere di prendere il concime giusto. A mio avviso, allora, i punti deboli, lo sappiamo, sono 3 se non 4. Di Gregorio, non si può continuare a avere Di Gregorio in porta. David, non si può avere un centravanti del genere, parliamo di due ruoli fondamentali,
0: sì, certo,
8: portiere,
0: certo,
8: e centravanti.
0: Certo, assolutamente. No, assolutamente. Dopodiché poi questi non sono però, scusami, giocatori marginali, sono giocatori in questo momento che hanno un ruolo fondamentale nella Juve, perciò tu devi togliere e inserire dei giocatori titolari, perché io all'inizio avevo capito il ragionamento generale, no? Cioè tu puoi avere delle foglie morte, mettiamole così, ma se comunque la pianta è rigogliosa, delle foglie morte te ne freghi. E non ho il pollice verde io, però qualcosa ho imparato. Quindi qui no, qui andiamo su rami fondamentali di una squadra: portiere, centravanti ed eventualmente un centrocampista. Secondo me oggi ha fatto molto male anche Cambiaso, non so cosa ne pensi Claudia, ma è stato uno dei peggiori della Juventus. Poi è uscito, è entrato Boga,
1: decisamente
0: finita,
1: sì.
0: la partita è finita, meno male, almeno ci hanno risparmiato il, guarda Spalletti, bravo, andato lì. Questo Spalletti c'ha delle mimiche che... Sì, è bravo, sembrava Spalletti con Alle, è andato così. Bravo, è incredibile. Allora, entriamo nella fase post partita. Sono le 15, sono in finale, le 15:45, massimo le 16, massimo. Avremo Marco Edoardo Sanfelici fra poco, Mirko Nicolino e soprattutto voi. Dunque, riflessioni di questa partita. No, intanto Luca, mi dispiace, sono d'accordo con te, dice: ne saliamoci col problema portiere. Ragazzi, il primo portiere è il primo che ci abbiamo, altro che centrocampo. Sì, anche centrocampo, Luca, ma perdonami, se al primo tiro prendi gol, te puoi avere i migliori centrocampisti del mondo, ma il portiere è in questo momento è la necessità fondamentale della Juve. Fondamentale, si può giocare senza portiere, se no tanto vale giocare come dice Andrea a Montevarchi, mettiamoci uno scaldabagno e a quel punto non so se li fanno ancora. Questo è il primo problema. Allora, riflessioni su questa partita. Si è alzata l'asticella.

0: porco non riesce a farlo. Cambiaso male anche oggi, luci e ombre, più ombre che luci onestamente per questa amichevole. Benissimo l'ingresso di Conceição, devo dire la verità che ha trovato al di là del gol, però è quello che ci ha creduto fino in fondo, è quello che ha dato un po' più di luce alla squadra. Lavorare. Altra indicazione che secondo me arriva: questa squadra non può al momento permettersi un centrocampo a due. Se vuol giocare con il tridente davanti deve fare il 4-3, c'è poco da fare. 4-2-3-1 in questo momento non si regge. Claudia, la tua riflessione, poi ovviamente tutti i messaggi testuali, vocali e i nostri opinionisti.
1: Ma sicuramente c'è tanto da lavorare ancora, c'è tanto da cambiare, ci sono dei giocatori che purtroppo non possono più giocare con la Juve perché è il loro male, a questo punto penso a Di Gregorio, perché veramente io dopo quel gol che ha preso l'avrei tolto, perché chissà che cosa...
0: Non potevi toglierlo.
1: No, lo so, però è anche un male per lui, tra virgolette. Se ne faceva un'altra... Quindi, non lo so, questa partita non mi è piaciuta, nonostante comunque secondo me non avevamo iniziato male. Poi abbiamo visto i fantasmi dell'anno scorso che probabilmente, anzi senza probabilmente, ci si deve ancora lavorare convivere decisamente tanto.
0: Dai, sentiamo un po' dei nostri amici, Gabri, e poi i vostri vocali e testuali. Sto cercando di leggervi. Sì, c'è chi tira in ballo anche con Myers. Onestamente, secondo me, l'ho visto peggio in tante altre situazioni rispetto ad oggi. Vai, Gabri.
2: Buongiorno Santa, ciao Claudio, Arturo da Ragusa.
0: Ciao, Gabri.
2: Allora, numero uno, prendiamo Di Gregorio e mandiamolo a allenarsi insieme ai cavalli in un campo lontano, fuori dalla continassa. Se vuole stare, sta così, lontano, a correre con i cavalli. Ce lo leviamo dalle gonadi, perché non è possibile tenere un incapace del genere in campo. Numero 2, appena entrato Colomboni è cambiata la Juventus. Numero 3, 92esimo, rigore netto per la Juventus, non dato, tutto già visto. Ciao,
0: Arturo. Ma sul rigore, onestamente, a quello che ho visto io non lo so, però sulle altre due sono stra d'accordo con te. Prego.
3: Ciao ragazzi, Catello da Sant'Antonio, infatti andrò controcorrente, ma oggi ho visto una buona Juve. Prendiamo i gol, perché ovviamente c'è una sedia in porta, ogni tiro prende gol, non si può fare altrimenti. Io spero che entro stasera, massimo domani, annuncino il portiere, perché non se ne può più. Per quanto riguarda la serenità che abbiamo in attacco, ottimi gli acquisti di Alebegovic e Colomani, però finché giochiamo a pallone con Cambiaso, Locatelli, McKennie scarsissimo, sì, si dà da fare. L'anno scorso ci sono andato a overperformato, ma tecnicamente scarso. E si vede, soprattutto quando gioca sotto punta, fa guai perché non è capace di fare le imbucate, di fare i passi.
0: Guarda che McKennie, però, non dimentichiamoci che è rientrato oggi, voglio dire, insomma, prima partita di McKennie ho visto di peggio, sinceramente. Sicuro il fatto che si è fatto saltare in maniera abbastanza banale, però ho visto di peggio rispetto a McKennie anche oggi. Poi questi abbiamo, ragazzi, a centrocampo, io ve lo continuo a dire, non possiamo rinnovare tutto il centrocampo se non arrivano offerte per tutti. Se arrivano offerte per tutti li mandiamo via tutti a calci nel sedere, ma io sono il primo, ma questi abbiamo. Prego, Gabri.
4: No, Radio Bianconera, giorni da Salerno, rispecchia quello che siamo. Un antagonista un po' più forte ci ha messo in difficoltà. Vero che l'Inter non è che abbia fatto tutti questi tiri, ma abbiamo un problemone in porta. Poi ci ostiniamo a comprare attaccanti esterni, ma se il nostro cervello è questo centrocampo, gli arriveranno pochi palloni e pure i puliti. Dove dobbiamo intervenire da 3-4 anni nel centrocampo e non lo facciamo. Mi rivedo a vedere una partita un'altra volta con Locatelli, Lucas Luis, poi entra Arthur, poi entra Miners.
0: Per l'amor di Dio.
4: Se non prendiamo il centrocampista non possiamo andare da nessuna parte. Qualche colpa oggi la do anche a Spalletti.

0: che non mi sono piaciuti i cambi. Vero, devono giocare tutti, ma mettere Cabal centrale è un obbrobio, e deve fare qualcosa in più, perché non possiamo fare sempre un gioco orizzontale e andare sempre sulle fasce con la speranza
1: i cambi di... ragazzi, devono giocare tutti, hai detto te. Dopodiché su una cosa concordo, poi Claudia selezionami due o tre testuali e poi andiamo da Marco. Facciamo così, Gabri, altri due vocali, dico una cosa, Claudia testuali, vocali Marco. Devono giocare tutti, vero? Qualcuno comincia a non far giocare più. Arthur comincia a non farlo giocare più, devo dire la verità. Di Gregorio, per me, da oggi non deve giocare più. Giocherà Perin, casomai gioca Pinzoglio. E quei giocatori che sono palesemente fuori dal progetto, comincerei a non farli giocare più. Dice le mette in vetrina, e ho capito, ma se metto in vetrina uno che anche se li tirano addosso prende gol, almeno lo metto in vetrina un'altra parte, lo nascondo, sinceramente lo nascondo. Oppure chiamerei il procuratore, come ho detto, c'ha la short list, benissimo, la tiri fuori sta short list, se sa fare bene il procuratore. Se sa fare bene il procuratore, io non voglio dire, poi sono andato a vedere i giocatori che ha, il top è Di Gregorio, ma insomma non è quello il problema. Siccome Di Gregorio per lui è il top, ecco, lo tratti bene, deve chiamare non i top club europei, perché forse neppure li rispondono, forse non c'hanno nemmeno numeri, ma adesso questa è una cattiveria, ma deve chiamare le società con le quali può imbastire un ragionamento. Ma lo deve fare, se sa fare bene il suo mestiere, ma glielo dico veramente, e sono convinto che lo sa fare bene il suo mestiere. Ma se Gabriele Latini, che potrebbe fare procuratore per le competenze che ha, fosse il procuratore di Gregorio, sono convinto che sarebbe già al telefono, magari con la Lazio, faccio per dire, perché questo si può permettere Di Gregorio, magari con Bologna, perché questo si può permettere Di Gregorio, magari con una squadra di Championship in Inghilterra, perché questo si può permettere Di Gregorio, magari con Monza, richiama il Monza. E questo deve fare il suo procuratore, perché se non lo fa lui, lo farà a Carnevali, e se non lo fa a Carnevali, lo faranno i tifosi. E voi sapete che io sono sempre contrario ai fischi ai miei giocatori, ma se il 17 qualcuno lo dovesse fischiare, io non posso di niente stavolta, non posso di niente, e mi dispiace, perché ragazzo non se lo merita, perché gli è stato dato un giochino per lui troppo grande. Claudia, vai, leggimi qualcosa.
2: Di Gregorio via subito, non ci può far perdere lui le partite, solo quel cretino di Giuntoli ci può...
1: No, ma no, legge Claudia, scusa.
2: Vabbè.
1: No, per
2: ci poteva portare
1: Dio.
2: Uno così scarso.
1: Mi raccomando.
2: C'è sicuramente un fattore di voglia. Nel primo tempo ho visto un atteggiamento diverso da parte di tutti, tranne il solito cambiaso. Di Gregorio è scandaloso e c'ha la short list. Ciao squadra scarsa, anche se loro sembrano più avanti dal punto di vista fisico, il gioco non si è visto, manca sempre il carattere e tecnica, giocatori che si cagano sotto quando devono fare gol, portiere ridicolo, meno male ho disdetto tutto, questa è l'ultima partita che vedrò in diretta dalla Juve, non intendo mantenere i cartonati.
1: Va bene, mi dispiace per te, non condivido nemmeno una virgola di quello che hai detto, però se non l'hai vista pazienza, cioè se non lo vedi più pazienza, poi sai, è tanto facile non essere più tifosi della Juventus quando le cose non vanno bene, però tanto lo so come funziona. Vai, altro vocale?
2: Gianni,
1: altro testuale?
2: Gianni da Cilia, purtroppo su qualche giocatore sarebbe meglio dare minusvalenze, sono giocatori non da Juve, Di Gregorio, Coppa, Arthur in primis.
1: Sì, questo lo penso anch'io, però purtroppo poi il bilancio conta e conta tanto. Due vocali e poi andiamo da Marco.
3: Nato da Genova. Purtroppo, se non ci sono le risorse necessarie, dovremo rassegnarci a vedere questa squadra. Al momento, a mio avviso, manca un portiere all'altezza della situazione, uno o due centrocampisti che non ruminino calcio ma che costruiscano gioco, e una punta pericolosa, perché se la squadra avversaria sulla linea difensiva sa di non correre rischi, è chiaro che attacca anche con i giocatori della difesa.
1: Questo è evidente.
3: E quindi diventa molto più difficile per noi non subire.
1: Questo è evidente.
3: Spero,
1: certo,
3: che qualche soldo riesca a trovarlo, Carnevali, e riesca a investirlo bene.
1: Gabi, ma che partita mi stai facendo vedere su DAZN? Perché c'è una partita. Ok. Stiamo vedendo una partita assurda, va bene. Ok, sentiamo un altro vocale, vai.